Eccoci qui, allora ho dato un'occhiata ai messaggi, c'è la signora Anna Pia che ci ha sentito un po' forse a intervista inoltrata col nostro ospite Mario Bonaldi, che stavamo parlando, Anna Pia, della Villa Rezzonico di Bassano del Grappa, quella che si trova sulla statale, no? Prima di arrivare a Bassano, sulla sinistra, perché viene da Padova, che sembra quasi un castello, e allora ci ha dato così un'ampia illustrazione di questa villa, di questa potente ma significativa famiglia Rezzonico, della quale si parla quasi in sordina o pochissimo, questo lo dobbiamo dire, però insomma cerchiamo noi di farla conoscere per il grande ruolo che ha avuto nella Repubblica di Venezia, ma nel mondo. Adesso abbiamo allargato le nostre conoscenze perché avevano contatti quei potenti dell'epoca, con parlare con gli Asburgo era come parlare, diceva il nostro relatore, tra noi oggi, e quindi possiamo immaginare di quale livello di potenza fosse questa casata. Ecco, parliamo, poi ha avuto anche un Papa, quindi immaginiamo l'apporto che ha dato alla capitale, appunto, che Roma sembra sempre, ecco, sembra che insomma sia tutto autoctono di quello che hanno, invece viene appunto con quello che è l'apporto delle varie città, dei vari personaggi, tipo Venezia, che ha dato molto a Roma in tutti i sensi, anche con Canova, tanto per restare in tema. E quindi ecco che stavamo parlando, dove si trova famiglia Rezzonico, si può visitare, sì si può visitare, può andare sul sito e qui vede gli orari, vede tutto, e quindi può tranquillamente visitare la villa. Se sarà a guida il nostro ospite Mario Bonaldi, che è veramente una guida straordinaria, come avete scritto voi, condividiamo la vostra impressione. Allora, Davide D'Alesiano, sempre grazie Davide, anche per quelle volte che mi sfuggono i tuoi messaggi, comunque sono sempre graditi e sempre grazie. Poi vabbè, l'arte maschile, non maschile, eccetera, cerchiamo anche di vedere quanti, il progresso, i miglioramenti che sono stati fatti per il riconoscimento da parte delle donne nel campo artistico, in tutti i campi. C'è molto da fare, indubbiamente, però insomma dai, non perdiamo speranze. Allora, dicevamo, torniamo al nostro castello di San Salvatore. È un complesso, ha un panorama straordinario, bellissimo, però è anche un castello che ha la sua età, cioè 1000 anni di storia, ed è uno dei simboli della Marca Trevigiana, castello appunto che fa capo al comune di Susegana, che Susegana non è un comune grandissimo, però penso che sia noto, che sia conosciuto soprattutto per il castello, ma anche per delle dimore molto importanti. Allora, il castello ha un'origine antica, quando nel 1245 la collina di San Salvatore fu ceduta dal comune di Treviso ai conti di Colalto, che vantavano diritti feudali. Ecco, qui abbiamo la prima pietra di questo castello, ed ebbe inizio così la costruzione del castello, che terminò nel 1312, e i conti di Colalto ne manterranno la proprietà. Per la sua posizione strategica svolse una funzione di controllo, di difesa del territorio della Marca, ma anche per i commerci della zona, molto importanti, e nel corso dei secoli il castello ha subito anche degli interventi nella sua struttura, perché ripeto è molto esteso, ma è difficile poi ricostruire la cronologia di questi interventi. Perché? Perché durante la prima guerra mondiale sono andati persi molti documenti, molte carteggi importanti, e quindi ecco che abbiamo un vuoto della documentazione dovuto a questo fatto. Inoltre il castello fu inespugnato per tutto il Medioevo e periodo veneziano. Poi questo castello, come dicevamo, è imponente, monumentale, un complesso architettonico di vaste dimensioni, saloni, corridoi, insomma, ecco, veramente da visitare, ecco, aggiungo io, e si compone di questi saloni, sembrano quasi infiniti, e sono caratterizzati da pavimenti in terrazzo alla veneziana. Poi ci sono ancora preziosi lampadari in vetro di Murano,
pregiate tappezzerie, ancora del mobilio abbastanza significativo, e poi ancora fu un importante punto di culturale perché c'è stata la frequentazione di letterati, di musicisti, di pittori. Ricordiamo le opere di Cima da Conegliano, quindi insomma era lì vicino a questo nostro grande artista. E poi ancora ricordiamo Gaspara Stampa. Gaspara Stampa è una poetessa padovana, e che è nata nel 1523. Perché la ricordiamo? Perché è una delle famose poetesse del Seicento che raccontò il suo straziante amore per Collaltino di Colalto. Ecco, si era innamorata perdutamente di questo principino, di questo principe. E poi ancora ricordiamo Monsignor religioso Giovanni della Casa, che scrisse il famoso Galateo. E quindi insomma anche questi sono personaggi che vanno ricordati. Il castello è circondato da una meravigliosa natura composta da boschi, pascoli, vigneti, e qua è quel panorama stupendo appunto di cui vi facevo cenno. Allora, i Colalto, ecco, questa famiglia, questa casata di origine longobarda, che presero il nome dall'omonima località Collalto, oggi frazione del comune di Susegana, questo Colle Alto, insomma Collalto, eccolo qua. Disponevano di numerose proprietà sparse nel Veneto, poi ancora anche a Padova, qui da noi, Vicenza pure, e via via. E divennero patrizi della Serenissima, della Repubblica di Venezia. Nella casata poi ci sono stati valorosi guerrieri, diplomatici, feudatari, mecenati, religiosi. Ecco, quindi insomma una casata di tutto rispetto. E oggi i possedimenti sono destinati alle attività vitivinicole, soprattutto è un centro ottimo per la produzione del vino, come ben sappiamo, ed è gestita dagli attuali discendenti. Il castello è una meta turistica, ecco, di notevole importanza, credo che abbia un buon seguito, un discreto turismo proprio mirato al castello, anche se ovviamente è stato danneggiato con le guerre, c'è anche questo da dire, però insomma nel suo complesso merita una visita, perché appunto la struttura architettonica è poi imponente, come dicevamo, massiccio, insomma un castello che aveva, come appunto ricordavamo, questa funzione difensiva e di controllo, perché si trovava su questa parte alta del colle, insomma, che doveva vedere, faceva l'occhio di controllo della zona. Quindi senz'altro da visitare, ecco, e soprattutto in questa occasione anche per seguire questa kermesse dedicata alle case editrici, che presenteranno diversi libri. Adesso non abbiamo tutto l'elenco dei libri perché sarebbe un po' impegnativo, però insomma noi rimandiamo sempre al sito, che trovate tutto quello che cercate. Allora, adesso noi vediamo un attimo di poter parlare di chi? Di un anniversario che ci sentiamo in dovere anche noi di ricordare, che si riferisce a Dino Buzzati, questo scrittore bellunese, che adesso appunto vediamo un po' la sua scheda.

In diretta con Dino Buzzati, come dicevamo, perché ricorrono i 120 anni appunto dalla nascita, e lo ricordiamo con tante iniziative: nato nel 1906, morto nel 1972, aveva 66 anni, e quindi ecco che la sua città Belluno, insomma, rende omaggio, onore a questo grande scrittore, al suo figlio prediletto, come viene appunto definito, con tante iniziative che appunto vanno da incontri, da concerti, da ricordare le sue opere soprattutto. E quindi abbiamo anche un curatore, Lorenzo Viganò, che magari avremo in collegamento più avanti, in modo tale da così da dare un quadro completo di quello che è il ricordo di questo grande giornalista soprattutto, ma anche scrittore. Siamo a Belluno, questa città non molto estesa, a quasi 36.000 abitanti, e fa parte poi la collocazione geografica molto apprezzabile, cioè il Parco Nazionale delle Dolomiti dal 1988, poi è anche territorio UNESCO dal 2009, quindi ancora torniamo nelle zone bellissime appunto delle Dolomiti, e poi ancora è al titolo di città alpina dell'anno ed era riferita al 1999, quindi come vedete città magari piccolina se vogliamo, però importante, significativa dal punto di vista naturalistico, ambientalistico, e poi soprattutto insomma le Dolomiti. Ecco, quando diciamo Dolomiti già appunto abbiamo espresso un concetto molto altro dal punto di vista paesaggistico. E allora Dino Buzzati, ecco qui che le iniziative sono tante, come dicevamo, è stato, io direi, le biografie lo mettono al primo posto, mettono scrittore, però lui inizia la sua attività come giornalista, poi ovviamente si dedica alla scrittura e quindi scrittore con le opere che vedremo. È stato anche poeta, perché ha scritto anche delle poesie, un drammaturgo sì, ma certo che sì, librettista, scenografo, costumista, quindi un personaggio a tutto tondo appunto nel mondo dell'arte e della letteratura soprattutto. Poliedrico, personaggio poliedrico. Allora la sua città Belluno, di famiglia agiata, il padre era un docente universitario ed era terzo di quattro fratelli. Vita bellunese è il fulcro della sua infanzia, è lì che riceve la formazione che poi sentirà per tutta la vita, anche se poi sarà costretto a spostarsi dove? A Milano. L'infanzia è sempre nel suo cuore e la sua Belluno, quando può, è sempre sì, pronto ad accoglierlo, e lui ritorna con immenso entusiasmo. Poi a Belluno frequenta il liceo classico, poi l'università, e si laurea in giurisprudenza, quindi tutt'altra facoltà rispetto a quella che poi sembra essere la sua preferenza. La famiglia poi si trasferisce a Milano, in quanto il padre era docente di diritto internazionale all'Università Bocconi. Dino trova lavoro al Corriere della Sera, diventa una firma importante, giornale che non abbandonerà mai sino alla fine dei suoi giorni, e diventa redattore e inviato, quindi assume anche un ruolo di rilievo. Parallelamente all'attività di giornalista, eccolo qui, salta fuori il Buzzati scrittore, e coltiva la sua passione, che appunto predisposizione anche, era molto portato per la musica, un attimo, c'è anche la musica, e impara a suonare il pianoforte e anche il violino, ma la sua grande passione rimane appunto quella di scrittore, che appunto emerge in tutta la sua complessità, e inizia con che cosa? Con brevi racconti, raccolte saggi, scrive libri, scrive romanzi, scrive anche per il teatro, ideando commedie, eccolo qui, drammi, come dicevamo prima, drammaturgo, farse, monologhi. E Buzzati è anche pittore, ecco, non un pittore eccezionale, un nome che insomma di alto livello, però lui si richiama a che cosa? Al simbolismo e al surrealismo. Si dedica poi anche all'operistica e fa pure il librettista.
Ma Buzzati, prima di tutto, e forse la sua vena più forte, è quella di scrittore. Scrittore che ha opere appunto importanti, che qualcuna delle quali abbiamo letto, oppure ci ricordiamo di aver studiato anche a scuola, no? I Sette Messaggeri, oppure La paura, il grande ritratto, eccolo qua, ma soprattutto è passato alla storia, penso, per Il deserto dei Tartari. Questo romanzo, questo libro complesso, particolare, del quale è stato tratto anche il film. Parliamo di circa 30-40 anni fa, quindi appunto ha già avuto un clamore e un successo straordinario, però giustamente è stato ricordato in questa circostanza e verrà riprodotto anche il film, non so, forse a livello di televisione. Buzzati è lo scrittore che affronta poi temi e sentimenti molto profondi come l'angoscia, la morte, la magia, il mistero, la ricerca dell'assoluto e del trascendente. Quindi, come vedete, temi molto profondi, molto, molto impegnativi. Poi ancora il protagonista dell'opera buzzatiana è il destino. Destino, e qui è veramente il Buzzati, direi, molto profondo, molto diciamo scientifico quasi, perché descrive il destino come onnipotente, imperscrutabile e spesso beffardo. Il destino praticamente fa quello che vuole. È onnipotente nel senso che sembra che noi possiamo dominare il destino, ma non ci riusciamo. E poi è beffardo, può essere di buon auspicio, può essere anche di cattivo auspicio, perché il destino non si sa mai dove ci porta. Ma eccolo qui, e noi che lo volevamo arrivare, è il suo capolavoro. Il suo capolavoro indubbiamente è Il deserto dei Tartari, che fu tradotto anche in un film, come dicevamo. E quindi un Buzzati veramente a tutto tondo, entra in ogni segmento artistico, letterario, teatrale, come abbiamo visto, e poi anche della pittura, che dal punto di vista appunto della pittura ci sarà anche una mostra che è dedicata alle sue opere. Allora andiamo anche al Buzzati della vita privata, vediamo un po'. E lui si sposa in età avanzata, la moglie era molto più giovane ed è scomparsa qualche anno fa e la coppia non ebbe figli. Buzzati nel 1972 viene colpito dallo stesso male che aveva colpito il padre, e cioè era un male incurabile al pancreas, e morirà a 66 anni. Ebbe molti riconoscimenti nella vita, molte soddisfazioni senz'altro, poi al suo decesso fu intitolata anche una sala delle vie, insomma ha avuto dei riconoscimenti notevoli, poi anche dei sentieri, mi dicono qua, Corriere della Sera è stato molto riconoscente del suo lavoro che aveva svolto per tanti anni, e poi ancora biblioteche, vedo ancora, insomma è stato ricordato appunto anche nella toponomastica, giusto perché è stato un grande nel mondo artistico, poi amato dalla sua terra senz'altro, le sue Dolomiti, eccole qua, le sue Dolomiti che non dimenticava mai, e quando appunto osservava dall'ufficio, dallo studio del Corriere della Sera, si dice che aveva davanti a sé l'immagine delle Dolomiti, ecco, se l'immaginava le Dolomiti del suo territorio, della sua infanzia, perché lui ha trascorso l'infanzia appunto a Belluno, e quindi questo ricordo appunto delle mitiche, favolose Dolomiti era sempre presente nella sua mente, nel suo cuore, e quanto poteva appunto tornava a Belluno. Quindi Belluno si prepara questo ricordo appunto del suo grande artista. Allora vediamo un attimo adesso se abbiamo qualche altro notizia del nostro Buzzati.

lasciamo il nostro Dino Buzzati, magari lo riprenderemo più avanti, ma adesso che abbiamo qualche minuto a disposizione andiamo così a rendere far conoscere quella che è stato anche l'impegno di una famiglia che si è dedicata al recupero di una bellissima dimora. Siamo nel Vicentino, Sandrigo, che in questi giorni appunto ha festeggiato poi il baccalà, insomma quella famosa festa, la confraternita di cui abbiamo parlato lungamente negli anni precedenti. E così ecco, non c'è solo il centro appunto, la festa del baccalà come dicevamo, ma ci sono anche altre belle ville a Sandrigo, eh. C'è Villa Sesso Schiavo, che è chiamata proprio così, e Villa Sesso Bordiglione, sono due ville vicine tra l'altro, con due storie veramente straordinarie. La Villa Bordiglione più antica, quella appunto, l'altra quella costruita nel 1570, quindi insomma viene un po' dopo, e Villa Schiavo, anche una villa molto bella, anche la Villa Schiavo, però la più importante abbiamo visto, insomma ci sembra la Villa Bordignon, molto ben curata, molto ben tenuta, visitabile, è aperta al pubblico, ecco. Però spostandoci un po' più avanti, insomma, c'è anche Villa Chiericati Milan, che è un po' nascosta, diciamo, no? Anche perché si trova ad Arcignano, che è una località, una frazione appunto di Sandrigo, e qui c'è una storia che va fatta conoscere, perché c'è anche un articolo di giornale che ne parla. E dice appunto questi giornalisti, insomma questi storici, eccolo qua, allora dice: non vi era nel nostro intento nessuna meta precisa, tantomeno un programma prestabilito. Giunti all'altezza di Sandrigo abbiamo notato quante insegne indicassero la presenza di chiese e ville. A un certo punto scorgiamo un cartello con scritto Villa Chiericati Milan. Decidiamo di seguire l'indicazione stradale sino a quando non giungiamo di fronte al complesso. La villa, risalente al XVII secolo, si presenta immersa nella campagna, caratterizzata da un corpo di fabbricato molto semplice e compatto, scandito sul fronte da 7 fornici alternate da paraste tuscaniche. Sulla sinistra preesistenze più antiche, tra cui un edificio probabilmente risalente agli anni 50 del secolo scorso. Un viale prospettico, ormai sbiadito dal tempo e dai cambiamenti, mette attraverso due cancelli innanzi la facciata. Questa lettera, più che una descrizione storica o artistica del manufatto, vuole essere una testimonianza, un piccolo viaggio compiuto nei nostri dintorni, un viaggio anche nell'umanità che spesso crediamo perduta. Il tempo era favorevole, una bella giornata, calma e calda, tant'è che decidiamo di infonderci di coraggio ed entrare nel complesso da una strada laterale. Un cartello indica due numeri di telefono, ne chiamiamo uno e chiediamo se è possibile o meno visitare l'edificio. Una voce dice di entrare. Scende dal piano, dal primo piano, una signora distinta, la quale inizialmente stupita e forse anche impaurita chiede il motivo della visita. Nel momento in cui la proprietaria comprende le nostre intenzioni, strettamente culturale, ci apre le porte della sua casa, ma anche di un mondo intimo e nascosto. Ci mostra inizialmente gli esterni e successivamente il salone principale, decorato da un quadruttista settecentesco. Trascorreremo circa un'ora con lei, leggere gli affreschi, significati storici, simbolici, il costrutto iconografico ed iconologico del ciclo pittorico. Vi è una passione ed un amore nel raccontare fatti, aneddoti, vicende, anche dolorose, legate a quell'abitazione di rara e commovente bellezza. Che cosa ne si nascondeva dietro quell'edificio e quella donna? Una famiglia composta da moglie e marito che hanno deciso di dedicare tutta la propria esistenza allo scopo di recuperare e conservare un bene culturale. Hanno scelto di non chiedere nulla, né contributi né finanziamenti a nessuna istituzione. Affreschi ed architetture sono state ristrutturate grazie a un lungo e paziente impegno anche economico. Il lavoro, si diceva, non è finito, ma con
col tempo e con costanza, insomma, si pensa che sia tutto sistemato. Di queste campagne venete, cosa resta oggi? Appunto, ecco, troppe industrie, insomma, qua sintetizziamo noi, oppure abbandonate, eccetera. Ma c'è anche chi, appunto, come persone appunto che abbiamo raccontato, si sono prese a cuore il restauro e il recupero di queste, di questo edificio di rara bellezza, con quelle che sono le quelle che sono le opere all'interno, e col desiderio di fare scattare i propri tesori e non chiedere nulla a nessuno in cambio. E quindi, ecco, grazie a queste persone così dedite alla cultura e così pronte a intervenire quando ce n'è necessità, purché il bene storico, che appunto appartiene a tutti noi, non venga non vada a scomparire oppure non venga dimenticato. E quindi, ecco, questo giusto perché ancora ci sono persone che dedicano attenzione ma anche impegno finanziario, perché non è facile gestire questi edifici, però la passione, l'amore, il senso della storia, il senso di appartenenza porta a delle scelte particolari, impegnative, come no, appunto per non perdere questo segmento, questa parte della nostra storia, perché queste dimore sono un po' sintesi di quello che è stato nei secoli appunto il nostro passato, le nostre campagne, perché le ville e le dimore ovviamente sono collocate nelle campagne, attorno alle quali per lo più, per la stragrande maggioranza, si svolgeva anche un'attività agricola molto intensa, che ha dato lavoro a tante persone, che ha dato la possibilità di un Veneto che si poteva appunto anche gestire in forma autonoma economicamente. Quindi, ecco, Villa Chiericati Milan, di San Drigo, di questa bella cittadina di circa 10.000 abitanti, appunto famosa non solo per il baccalà ma anche per queste persone che vi appartengono.

Grazie ai vostri messaggi. La Villa Rezzonico ha colpito. Immagino che è stata un po' una descrizione intanto molto approfondita nei particolari, nei dettagli della famiglia appunto che ha voluto questa villa, questa dimora, e poi quello che è stato il ruolo di questa famiglia, così che ha spaziato a quanto pare nel mondo da quello che ci è stato raccontato, probabilmente è vero, per sapere gestire rapporti dell'epoca, del momento, ma soprattutto una lezione di vita che potrebbe andar bene anche adesso, di vedere nel futuro attraverso i giovani, scoprire i giovani, aiutare i giovani nella scuola, nell'insegnamento, nella crescita culturale, perché questo è stato il messaggio di questa grande famiglia Rezzonico. Nella modestia, anche non nell'esibizionismo come qualche altro potrebbe appunto pretendere, ma quasi quasi con la volontà di essere dimenticati, come avete sentito, e quindi dei valori, dei comportamenti straordinari, una nobiltà d'animo di questi personaggi, di questi Rezzonico, che hanno saputo gestire con intelligenza una ricchezza, senz'altro ovviamente c'è stata, ma ai fini di beneficio della collettività, del futuro. Ma quello che è stato più toccante di questi giovani, di questa scuola che potevano partecipare per ricevere cultura e conoscenza della materia e della vita. Questo è stata la grandezza di questa famiglia Rezzonico, che probabilmente avremo modo di conoscere ancora di più, perché possiamo contattare nuovamente la nostra guida, che è stato straordinario, il signor Mario, così preciso, così sicuro, così a conoscenza approfondita di questi grandi personaggi. Ecco, allora questo un po' è stata l'intervista, penso, più interessantissima, come state scrivendo, immagino proprio di sì. Allora

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 23 settembre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo con il Jazz Festival a Padova, che sta per iniziare, un appuntamento mai consolidato nel tempo, di successo indubbiamente, e appassionati di jazz ci raccontano che ce ne sono sempre di più. E allora è bene offrire questa tipologia di musica, non così diffusa come altre ovviamente specialità, però insomma si sta diffondendo ed è sempre più apprezzata. A tal riguardo avremo in collegamento la, diciamo, l'anima di questo jazz padovano, che è Gabriella Piccolo Casiraghi, che conosciamo, è lei insomma che ha messo in piedi questo festival e lo sta portando avanti da tanti anni. Allora conosceremo in che cosa consiste questa edizione. Parleremo poi di una villa bellissima che avremo visto chissà quante volte passandoci davanti, perché se andiamo a Bassano del Grappa, qualche chilometro prima del centro, per chi appunto parte da Padova, sulla sinistra si trova questa villa che splende, bella, restaurata, ritoccata, con maquillage veramente d'eccezione, e lì insomma c'è una storia veramente importante nel tempo, nei secoli, abitata da persone di alto livello fino al vertice papale e quindi conosceremo intanto i committenti di questa villa e via via chi sono stati coloro che l'hanno abitata, che l'hanno restaurata, recuperata, fatta vivere bene, e quindi ci metteremo in contatto con la guida Mario Bonaldo, che ci racconterà tutto di Villa Rezzonico, perché veramente è una persona preparatissima. D'altra parte è guida tanti anni, conosce centimetro per centimetro di questa bella dimora. Parleremo poi di una mostra che ci porta a Bologna. Questa volta ci spostiamo un attimino, perché è una mostra, pensate un po', che incuriosisce, è un'idea della sua curatrice Francesca Sinigallia, che avremo in collegamento, perché ci parla di una mostra suddivisa nel tempo. Ma quale tempo? Nella giornata che si è composta di 24 ore, e lei appunto ha, diciamo, scandagliato questo tempo, attribuendo ad ogni momento, ad ogni parte di questo tempo, dei significati, ecco, che conosceremo, che avremo ospite appunto dall'alba al tramonto, e siamo nel periodo dell'Ottocento, quindi ci spostiamo indietro nel tempo, però lei saprà appunto così farci immaginare, pensare quale fosse appunto il trascorrere del tempo a quell'epoca, nell'epoca diciamo lontana. Poi ci trasferiamo a Susegana, perché è un comune importante che lo conosciamo per la sua collocazione, siamo nel patrimonio UNESCO, le colline più belle del mondo, e insomma ne abbiamo parlato tante tante volte, però questa volta ritorniamo a parlare di quella che è l'iniziativa Libri in Cantina. Ecco, abbiamo libri in montagna, abbiamo i libri in collina e ci mancavano i libri in cantina, e questa volta appunto ci soffermiamo in questa 22esima edizione Festival della Piccola e Media Editoria, che appunto offre 3 giorni di consultazione, visione e incontri per libri di scienza, di filosofia, di arte, di musica, di spettacolo, insomma tutte le tipologie artistiche sono espresse appunto in questa mostra, che presenta 60 case editrici, quindi insomma ecco che è anche consistente, diciamo, come numero di partecipanti, e coinvolgerà scienziati, autori, filosofi, divulgatori, artisti, insomma il mondo dell'editoria si mette in mostra appunto a Susegana, nel castello di San Salvatore, un castello che è un complesso più che un castello, da visitare, perché noi consigliamo di visitare tutti i castelli e tutte le ville venete appunto del nostro territorio indistintamente, e quindi anche il castello offre possibilità di uno sguardo all'indietro di secoli e secoli fa, perché risale a molto tempo fa, circa 1200, pensate un po', e un po' insomma è andato anche perso nel tempo, però insomma il suo spirito, la sua anima, il suo corpo ancora appunto ci manifesta ancora la sua origine. E allora ecco che qui a questo riguardo avremo in collegamento l'assessore alla cultura del comune di Susegana e l'assessore Daniele Chiesurin, che già abbiamo sentito qualche tempo fa, ma abbiamo ormai un appuntamento con questo evento e siamo felici, contenti di poterne parlare, ma ovviamente con temi che si rinnovano, con temi nuovi, con temi appunto si parla tanto di intelligenze, perché adesso si parla al plurale, naturali, non naturali, artificiali, non artificiali, e invece noi andiamo un po' sempre a soffermarsi il valore della capacità umana, della capacità dell'uomo, della creatività, dell'intuizione, dell'immaginazione, della capacità di relazione, che è un aspetto importantissimo, della solidarietà. Ecco, quindi come vedete ci sono molti aspetti su cui soffermarci e noi le cataloghiamo tutte intelligenze naturali dell'uomo, e quindi sconfiniamo, esuliamo da altre ipotesi di intelligenze. Ma questo insomma è solo un nostro pensiero, che vediamo un attimo poi se possiamo anche parlarne con il nostro ospite. E poi allora, tanti anniversari abbiamo visto quest'anno, però ci soffermiamo anche un anniversario importante di un bellunese scrittore, giornalista prima di tutto, poi è stato anche pittore, è stato relatore, è stato un grande. Perché? Perché parleremo dell'anniversario 120 anni dalla nascita di Dino Buzzati. Ecco, Dino Buzzati, che buona parte della sua vita l'ha vissuta a Milano appunto come giornalista, però il suo cuore è rimasto qui, è rimasto a Belluno, e Belluno non può fare a meno appunto di dedicargli eventi, mostre, ricordi del suo figlio illustre, un figlio importante. E Belluno si prepara appunto a questa tutta una serie di manifestazioni che seguiamo anche noi, avremo in collegamento più avanti anche il curatore di queste manifestazioni, perché oggi era molto molto impegnato, ma faremo anche da soli, presenteremo anche da soli le iniziative, tutte meritate, perché insomma lui è stato un grande, ci ha offerto anche opere straordinarie, non so, Il deserto del Tartari, tanto per citarne uno, è stato tradotto anche in film, molto bello, di tanto tempo fa, però insomma ecco, Il deserto dei Tartari resta il suo pensiamo, il suo capolavoro, ma ce ne sono anche altri. Poi tutti i temi che appunto ha affrontato con molta delicatezza e con molta raffinatezza, perché scrivere appunto di temi come la paura, come il destino, la magia, il mistero, insomma ci vuole una certa capacità che Dino Buzzati aveva veramente molto, si è sviluppati molto bene. E questa è la scaletta di oggi. Poi se c'è tempo, perché noi dobbiamo sempre fare i conti con il tempo, parleremo anche ecco, di un'altra dimora che è stata recuperata da persone che amano questa tipologia di architettura, ci hanno messo del loro, nel senso di passione ma anche di mezzi, perché non sono mai stati aiutati da nessuno, ed ora scopriremo di chi potremo appunto ringraziare, ma veramente un grande grazie a chi si adopera appunto per non perdere le nostre bellezze, le nostre ricchezze storiche e architettoniche. Vediamo se facciamo a tempo, se no rinviamo. Allora torniamo a noi, perché adesso andiamo nel mondo del jazz. E il jazz insomma sembra una musica praticamente di nicchia, ma forse non lo è più, un tempo forse lo è stato, questo sì. E vediamo che cosa si intende per jazz e vediamo un attimo questo festival, che ormai siamo alle porte, siamo alla vigilia, ed è raccontato da chi? Da chi ama il jazz, da chi se ne è innamorato a prima vista, è stato un colpo di fulmine, potremmo tradurre tranquillamente così questa passione per il jazz, e vediamo che cosa ci racconta la nostra ospite. ospite, come dicevamo, è Gabriella Piccolo Casiraghi, che conosciamo, e allora sentiamo un po' da lei che cosa consiste intanto il festival che sta per iniziare.
1: Salut, dernier jeudi, calcaché.

Ritorniamo in diretta, vi chiedo un attimo di pazienza perché la nostra ospite è, purtroppo ha un esequie che va per un po' per le lunghe, ci chiede ancora 10 minuti di tempo, vabbè aspettiamo un attimo, intanto noi adesso andiamo appunto a presentare da soli quello che sarà il festival che appunto inizia.

musicale popolare, soprattutto quelli che affondano le radici nella tradizione degli schiavi afroamericani, primo fra tutti lo spirituale, ed è quanto mai povera di documenti, perché insomma è una musica che viene dal basso e di riferimenti, appunto, in quanto tiene a origini molto molto semplici. Mancano fonti scritte, ovviamente, ed è nata proprio sulla spontaneità di queste classi, diciamo così, più difficili. Le prime fonti però parlano della nascita del jazz a New Orleans, eccole qua, fonti sempre orali, di scritto c'è veramente poco, e ci dicono che risalgono ai primi degli anni del XX secolo, mentre se andiamo a quelle descritte, appunto, partono appunto da epoche successive. Allora, i generi musicali preesistenti ne determinarono la nascita, solo svariati, diversi e specialmente classificabili con una precisione, e fra cui appunto abbiamo jazz ai canti di lavoro, jazz degli africani schiavizzati e deportati poi in altri paesi. Allora, il jazz si sviluppa a livello pubblico e dunque documentato, allora sì che arriviamo a dei documenti, ma solo tra il 1915 e il 1940, diventando la musica da ballo dominante degli anni 20, degli anni 30, e poi ancora rientra nelle brani di big band, si trovano regolarmente anche i primi posti delle classifiche nazionali, e poi andiamo agli anni 40, allora sì che il jazz si afferma abbastanza in modo significativo, iniziando ad influenzare anche il palcoscenico mondiale, che è attento a questo fenomeno perché appunto si allarga sempre di più. E dopo questo periodo, diciamo, dei jazz così che si afferma, però ecco che abbiamo un altro genere di musica, e che appunto il genere di musica che si afferma sempre di più, non che viene soppiantato, assolutamente no, però abbiamo il rock and roll. E quando parliamo di rock and roll, ovviamente è una musica che conquista, una musica popolare, una musica che conquista generazioni. E allora cosa succede? Il nostro jazz scomparve abbastanza velocemente e si caratterizza in maniera parallela come una musica d'arte, eccola qua, e diventa musica di nicchia, cioè per pochi, tipicamente afroamericano, ma prodotta ed apprezzata molto dalle popolazioni del vecchio mondo. Quindi ha un momento, diciamo, di buio questo jazz. Però il pubblico statunitense del jazz si assottigliò, diventa meno, perché insomma ha tratto, pensate un po', da rock and roll, e quindi ecco che cresce poi questo interesse del jazz in Europa. In Europa, quindi quasi un'esportazione di questa musica, e questa tendenza all'arte, alla nicchia di genere, inizia con il movimento circa 1945, ecco. Poi abbiamo il suo apice ancora, che abbiamo negli anni 60, col movimento free jazz, che mirava all'emancipazione totale del musicista, ma che diede anche una svolta cruciale al genere, da spezzarlo in due filoni distinti, pre e post bellica. Poi andiamo un po' avanti, seguì un periodo ancora di involuzione, di marginalizzazione, terminò negli anni 80, e durante i quali una generazione di giovani, eccoli qua, i giovani musicisti, che diedero nuova vita, perseguendo diverse tendenze anche in assenza di uno stile dominante, però il jazz, insomma, non muore, ecco, questo è importante. E nacquero così diverse scuole di jazz europeo, in uno stile mainstream che faceva riferimento al periodo degli anni 50. E diverse contaminazioni che proseguivano l'esperienza fusion, arrivando ad uno stile che viene detto acid jazz, e che riguardavano con interesse a tradizioni musicali etniche e appunto del passato. E poi ancora veniamo all'industria discografica, che sembra appunto apprezzare, interessarsi di questa tipologia di musica, alla sonorità del jazz e alla sua estetica, e quindi promuove vari artisti specialisti, jazz, poi un tipo di jazz estremamente alleggerito, cioè varie sfumature, ecco, possiamo riassumere così che ci sono varie sfumature appunto del jazz.
La musica jazz rappresenta circa il 3% della produzione musicale nordamericana, però resta sempre importante.

0: importante, anche se ancora potremmo dire di nicchia, perché voi potete immaginare 3%, insomma, non è una grande quantità, però insomma rimane ancora una musica che ha il suo pubblico, ecco, mettiamola così. Allora, l'origine della parola jazz, eccola qua, veniva da scritta jazz, ecco, io ve lo pronuncio come scritta ed è incerta. C'è qualcuno che sembra derivare da una specie di, da una sorta di parola francese, yassé, gracchiare, fare rumore, perfino sì, farsi sentire, insomma, far rumore, ecco, mettiamola. Diciamo questo, e poi ancora altra similitudine, però in sostanza, eccolo qua, viene appunto. Allora, sembra che abbiamo la nostra ospite. Io vi chiedo sempre un attimo di pazienza, perché come potete immaginare era una celebrazione molto triste, come possiamo immaginare, e quindi vediamo. Allora, sì,
1: pronto?
0: Sì, eccoci qua, mi sente?
1: Sì,

0: E ritorniamo. Allora, ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra ospite, Gabriella Piccolo Casiraghi, che era un attimino impegnata, ma insomma adesso è tutta a nostra disposizione, che salutiamo. Buon pomeriggio, Gabriella.
1: Buon pomeriggio, grazie di avermi coinvolto nella vostra trasmissione.
0: Ecco, siamo in diretta. Allora, ecco, noi abbiamo fatto così un piccolo cenno, ma aspetta a lei a presentare questo festival. Siamo veramente contenti, felici che tra poco ci siamo alla vigilia. Allora, di che festa si tratta, Gabriella?
1: Beh, diciamo che siamo alla 28esima edizione, quindi è molto emozionante per me dopo tanti anni essere ancora qua e, come ho detto in altre occasioni, a divertirmi ancora, anche se è un gran lavoro, perché si comincia, finisce il festival precedente e si comincia già a lavorare sul prossimo, però è anche un divertimento perché si ascolta tanta musica, si conoscono tanti musicisti, si hanno possibilità di parlare con tante persone e di scegliere poi nel migliore dei modi, ecco. Quindi anche la scelta di quest'anno mi ha fatto molto contenta, perché credo di avere costituito un bellissimo programma, molto,
0: certo,
1: vario,
0: molto ricco, con interpreti importanti, nomi di fama,
1: sì,
0: mondiale, abbiamo visto. Quindi Padova possiamo definire la capitale anche del jazz, Gabriella, quindi
1: insomma, magari un po' esagerato, però
0: vabbè,
1: certamente credo di avere portato un progetto molto importante, che negli anni è cresciuto e ha fidelizzato molte persone, anche coloro che magari non erano appassionati di jazz come musica di preferenza, però poi si sono avvicinati, perché ho portato sempre una, come dire, delle musiche dei musicisti adatti a tutti i gusti, a tutte le età, e quindi sono molto orgogliosa di questo, del seguito che ho da tanto tempo. Infatti
0: un seguito che va sempre ad aumentare, però è soprattutto la fascia dei giovani, quello importante,
1: sì,
0: conquistare,
1: sì,
0: i giovani,
1: sì. Mi rende molto orgogliosa, perché in realtà va bene che io ho fatto un prezzo politico di 5 euro per ogni concerto e lascio dei posti liberi per gli studenti, però non era così automatico che gli studenti accettassero e aderissero, invece veramente ogni anno ce ne sono sempre di più, e delle volte magari mi tocca con dispiacere lasciare fuori qualcuno, perché i posti sono magari nei luoghi piccoli, sono, i posti sono limitati, però sono molto fiera, molto orgogliosa di questo, anche perché sto collaborando da diversi anni con l'università, dove facciamo un concerto dentro l'aula Rostagni per, diciamo, la lungimiranza del professor Seno, e quindi questo ha portato anche maggiore conoscenza, poi anche altri eventi sempre all'interno dell'università, quindi per me è un partner importantissimo.
0: Certo, e poi anche sostenuta da tanti sponsor che dopo magari ci terremo,
1: sì.
0: Ma si inizia il 3 ottobre, quindi quasi quasi ci siamo, Gabriella, ecco la prima giornata come si svolge, diceva, in centro storico, ecco.
1: Sì, la prima giornata abbiamo già da diversi anni una band, una street band che gira per la città, per le piazze, partendo da via Roma e tornando a via Roma, ma facendo tutto il giro delle piazze, piazzetta Pedrocchi, e praticamente portano la musica a conoscenza di tutti coloro che passano e che sono in centro in quel momento, e quindi e comincia la festa, si può dire, no?
0: Sì, sì.
1: E poi dopo il 10 di ottobre abbiamo pensato di fare una anteprima, come facciamo spesso, ma quest'anno un'anteprima in grande stile, con questa incredibile cantante Amy Stewart, che porterà un progetto molto importante, molto, molto nuovo, e quindi lo faremo al Geox, perché dovrebbe attirare molto pubblico, in quanto lei è conosciuta anche nell'ambito del pop e in altre situazioni, in altri contesti, però ecco, sono molto contenta di questa avventura che la affianca a un'altra cantante strepitosa, che è Didi Bridgewater, che sarà al Teatro Verdi.
0: Bene, quindi insomma una bella carrellata, un bel programma, per poi,
1: sì,
0: finire a novembre, 8 novembre, quindi ce ne sono gli appuntamenti.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì, sono, incomincia tutto il grosso, diciamo, il 22 ottobre, con tre fine settimana intensissimi che finiscono la domenica mattina con il concerto della mattina, appunto, molto apprezzato, ho visto in questi ultimi anni, e praticamente ce n'è per tutti, musica per i giovani,
0: sì,
1: musica italiana, musica cubana, e una bella, diciamo, miscela di,
0: sì,
1: di varie, perché il festival deve essere ed è una vetrina, quindi bisogna in qualche modo portare anche cose nuove, come bravissimo sassofonista Isaiah Collier, che non conosce quasi nessuno ma che sta avendo una carriera fulminante, quindi sono molto orgogliosa. Farò un progetto su John Coltrane, che quest'anno sono 100 anni appunto della sua nascita, quindi a maggior ragione, insomma, sono contenta di averlo qui.
0: Certo, un festival che si estende, un festival che fa conoscere altri artisti e quindi insomma va incontro a tutte le esigenze.
1: Sì,
0: però si
1: sì.
0: Parlava, Gabriella, una particolarità,
1: sì.
0: Donne, ecco, ho sentito parlare di donne,
1: sì.
0: Ecco, con presenze femminili, musiciste, ecco. Vogliamo illustrare un po' questo segmento donne?
1: Allora, non è soltanto che io ho scelto donne in quanto donne per la parità di genere, come qualcuno può pensare, ma perché ci sono veramente tante musiciste incredibilmente brave, e quindi ho dato spazio, perché ricevo ovviamente, come si può immaginare, una miriade incredibile di proposte, e quest'anno è capitato appunto di avere delle musiciste straordinarie, quindi non ho potuto esitare. Anche la Didi Bridgewater, di cui parlavo prima, ha un gruppo solo donne, e poi molte protagoniste, veramente è una cosa che a cui tengo molto, ma come ripeto, non soltanto per la parità di genere, ma per la bravura e la capacità di queste donne. E anche nell'ambito della fotografia ho scelto una donna, una fotografa che porta fotografie solo di donne, di donne musiciste, ovviamente al Caffè Pedrocchi, perché a fianco della musica io ho sempre portato la fotografia, in cui credo molto, in questa espressione dove, guardando le fotografie di questi grandi fotografi, si può in qualche modo immaginare o ricordare o ascoltare addirittura la musica, quindi sono molto contenta, così come la presentazione di libri, così come interventi artistici, ecco, tante altre espressioni, diciamo, non soltanto la musica, a corollario.
0: Certo, e quindi valorizziamo le donne nel jazz, perché
1: sì.
0: Gabriele, nell'immaginario collettivo jazz si pensa sempre all'uomo,
1: sì,
0: a un
1: certo.
0: Mondo maschile, no? E invece,
1: certo.
0: E invece non è così, da quanto ci sta dicendo?
1: No, infatti io già da qualche anno che porto delle donne leader proprio, ma ci tengo a ripeterlo, non perché sono donne e per la parità di genere, ma perché sono brave, perché ci sono delle musiciste che si sono fatte, come dire, si sono aperte la strada in mezzo appunto a tanti uomini per la loro bravura, per la loro capacità, non perché sono donne, e quindi questo per me è una cosa molto importante.
0: Certo, e allora diciamo anche le manifestazioni, gli eventi e danno luogo in siti straordinari della nostra città,
1: sì.
0: A partire appunto dal Teatro Verdi, ecco,
1: sì.
0: Iniziamo.
1: Il Teatro Verdi,
0: sì.
1: È sempre stato quello che ha costituito il fulcro principale e che chiude il festival. In tanti anni abbiamo poi allargato la possibilità, abbiamo 16 concerti, ogni anno cerco anche qualche posto nuovo un po' particolare, come la domenica mattina saremo al Barco Teatro, lì vicino all'Orto Botanico, quindi ce n'è per tutti i gusti, per tutti gli spazi, per tutti gli orari. Insomma, non potete fare a meno di intervenire.
0: Ecco, questo è importante, non possiamo non venire, ecco, questo
1: no,
0: è il punto.
1: No,
0: sala gigante a Liviana, è una sala stupenda,
1: sì.
0: Meravigliosa,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: si adatta,
1: sì.
0: A tutte le tipologie di manifestazione,
1: certo.
0: Ma lì il jazz,
1: certo.
0: ci vuole
1: esatto,
0: nella sala dei giganti, San Gaetano. Poi il centro culturale San Gaetano, eccolo qua,
1: San Gaetano,
0: che dobbiamo,
1: certo.
0: Qui, Altinate. Poi
1: l'università, come ho detto prima. Il Caffè Pedrocchi per la presentazione dei libri, sì. Quindi ripeto,
0: certo.
1: Abbiamo fatto veramente una, come dire, una miscellanea molto,
0: ma
1: molto...
0: Avete scelto, avete coinvolto la città, tutte le istituzioni,
1: sì.
0: Dall'università,
1: sì, sì.
0: Al Teatro,
1: sì.
0: Verdi, al Comune,
1: sì.
0: Il Centro Culturale Altinate, il Barco, anche questo un bel luogo, insomma, adatto.
1: Sì. Ovviamente tutto questo grazie al Comune, soprattutto, che ha creduto in noi fin dall'inizio, dal 1998. Alla Fondazione Cariparo e a questi sponsor privati che,
0: certo,
1: hanno creduto,
0: certo.
1: Nella musica, nella cultura, nel portare avanti un messaggio anche per i giovani, quindi veramente sono molto orgogliosa del risultato che sono riuscita ad ottenere in tanti anni, sono veramente molto orgogliosa, davvero.
0: Allora, diciamo che questo grande successo è stato un colpo di fulmine, Gabriella, possiamo finire così?
1: Sì.
0: Tutto è partito da un regalo, no? Diciamolo,
1: sì.
0: Diciamolo.
1: Diciamo che la passione passione che muove il mondo in tante cose, no? Quindi per me è sempre stato una, come si dice, un faro, la passione. Quindi il lavoro non mi pesa, non sento la fatica, non voglio mai parlare di fatica, ma solo di gioia nell'affrontare, nel conoscere tante persone, conoscere musicisti nuovi, frequentare anche altri festival dove imparo, dove conosco, dove mi serve per crescere. Nonostante la mia età, ho sempre da imparare.
0: Certo, ma poi ha portato a Padova il jazz, che insomma 28 anni, quindi è un bel traguardo, che insomma era un po' assente, no? Non mi risulta.
1: No,
0: che...
1: per la verità c'è il centro d'arte che è da 80 anni che ha portato il jazz a Padova, un jazz un po' particolare, un jazz un po' meno classico del mio, se vogliamo. Non c'era un festival, questo no, però il centro d'arte ha aperto una grande strada per il jazz e tuttora continua, con un tipo di jazz un po' diverso dal mio, più giovane, più elettrico, più, come si dice, di avanguardia, se vogliamo, no? Invece io ho portato un festival più che si connette anche con tanti altri festival italiani, tra cui ho l'orgoglio di poter essere, insomma, non dico tra i primi, ma in un'ottima posizione dopo l'Umbria Jazz, che è il faro per tutti, diciamo, no? Però in Italia penso di avere una buona storia da esporre.
0: Certo, è un bel regalo, diciamo, mettiamola così, per Padova, perché insomma è un bel periodo, quindi fino all'8 di novembre, quindi ci sono eventi, manifestazioni per tutto, poi c'è il sito che ognuno sceglie,
1: padovajazz.com, dove si può addirittura essere guidati per acquistare i biglietti, che spero appunto siano molto numerosi. I padovani, devo dire, li ringrazio tutti, perché mi hanno, in questi ultimi anni, mi stanno seguendo con molto entusiasmo, anche delle volte mi incontrano per strada e mi ringraziano, quindi per me è un grande orgoglio veramente. Grazie a tutti.
0: Ma certo, è tutto meritato, Gabriella, perché lei dedica passione, impegno e anche, insomma, anche sostegno economico, perché portare avanti un progetto così non è semplice, non è facile, assolutamente. A parte che lei, insomma, niente la spaventa, perché abbiamo visto che anche passione, che ha avuto una passione per le auto e sportive, insomma,
1: per la fotografia
0: si è lanciata in molti settori, quindi insomma la vediamo bene anche col jazz. Allora, Gabriella, noi la ringraziamo per il suo impegno, per la sua passione e costanza.
1: Grazie.
0: E costanza, perché insomma
1: finché mi diverto, la dico sempre così,
0: finché c'è passione, ecco. Vediamo che ci sarà lo spettacolo. Bene,
1: grazie,
0: allora si parte, ripetiamo
1: molte.
0: Perché me lo stanno chiedendo, si parte il 3 di ottobre, quindi fra poco,
1: fra pochissimo, siamo sulla linea del traguardo.
0: Benissimo, ecco. Benissimo, grazie alla nostra...
1: E siamo pronti ad andare avanti con grinta.
0: Ma andrà bene, ecco. Anche quest'anno, come l'anno scorso, ho visto il Pedrocchi, insomma, si è stoltata di quei scontri veramente positivi. Grazie alla nostra ospite, grazie, buon pomeriggio, Gabriella.
1: Grazie a tutti, buon pomeriggio.
0: Arrivederci. Bene, allora insomma la passione, ecco la passione, poi questo chiamiamolo tranquillamente colpo di fulmine, perché insomma lei da questo regalo di un disco che sembrava una cosa comune, invece lì c'è stata questa attrazione per questo jazz, e lei l'ha portato avanti. Guardate che 28 anni resistere a Padova col jazz di questo filone classico, meno classico, perché lei si diversifica, come avete sentito, cerca di accontentare un po' tutti, e quindi insomma ci è riuscito. Ormai è un nome, io mi sono un po' sbilanciata, capitale Padova del jazz, forse no, forse esageriamo, però insomma senz'altro una città che si afferma anche nel jazz. Allora, noi avevamo incominciato con un po' di qui dove siamo arrivati? Siamo arrivati al XX secolo, come dicevamo, e quindi le origini le abbiamo detto. Allora, vediamo se riusciamo appunto ad ascoltare un attimino un brano di jazz veramente bello.

Siamo il jazz e noi adesso ci prepariamo per un altro argomento. Villa Veneta, famosissima, chissà quante volte l'avremo vista percorrendo quella strada che ci porta a Bassano del Grappa, perché Villa Rezzonico senz'altro l'abbiamo notata. Allora, verso Bassano la troviamo sulla sinistra ed è lì che si staglia, bella, restaurata, con una tinta delicatissima, quella tinta panna o bianco sporco, come si vuole definire, ma è immensa, corpo centrale, quattro torri laterali, giardino, statue, ed è lì, insomma, se tutta si racconta una storia veramente importante che adesso conosceremo anche con la guida e che ci porterà appunto anche nel mondo degli stucchi. Ci sono 800 metri di stucchi, pensate un po'. E ritorniamo in diretta. Allora, qui vedo, quindi c'è stata una scelta di genere, molto sbagliato, ci dice una nostra ascoltatrice Anna. Poi ancora, fossero stati scelti solo uomini, solo perché apriti cielo. Va bene, si cerca insomma di valorizzare in sostanza, la nostra ospite ha detto che lei, al di là del fatto di valorizzare delle donne, ma lei ha voluto valorizzare le donne brave nel jazz, che sono state un po' messe, diciamo, non dico in disparte, però meno conosciute, mettiamola così. Lei invece le vuole far conoscere, valorizzare e portarle al pubblico. Perché? Perché sono brave, non per un fatto di genere, non è quello almeno nell'intenzione, appunto, come si è espressa, e quindi perché sono valide, perché sono appunto meritano di essere conosciute per le loro opere. Questo un po' è stato, facciamo sintesi di quello che ci ha detto la nostra ospite. Allora andiamo a Bassano del Grappa, che è sempre una gita, è sempre una festa andare a Bassano del Grappa, perché al di là adesso della vista della villa che presentiamo, però è un centro bello, storico, sempre con iniziative, un clima sereno, un clima dolce, anche fare una passeggiata a fine settimana, la domenica, poi questa accoglienza che c'è, questi tanti ritrovi, ecco, prendere un caffè a Bassano sembra quasi così un momento di serenità e di tranquillità. E allora noi adesso ci soffermiamo nella villa Rezzonico. Rezzonico, un cognome importante, un cognome che è anche riferito a un papa, Clemente XIII, veniva da questa famiglia. È una famiglia che è stata sempre influente nella Repubblica di Venezia e che, come tutte le famiglie di un certo livello, appunto, poi hanno espresso la loro posizione sociale attraverso anche la dimora, attraverso la villa, attraverso il castello, e quindi era prassi, insomma, così possedere questa villa che, allora facciamo sempre le dovute precisazioni, villa che non era solo di villeggiatura, di rappresentanza, di esibizione, no, assolutamente, è nata perché era un'azienda agricola, un'attività agricola, vicino c'erano veramente poderi estesi, tanti campi, qualcuno ne aveva anche 500, l'abbiamo scoperto di recente in un'altra villa, insomma c'era una produzione agricola notevole, quindi ecco che c'era una lavorazione del terreno, una coltivazione dei campi molto molto attenta, non si lasciava nulla di incoltivato e si tendeva appunto a localizzare questa dimora che aveva una duplice funzione, diciamolo, no? Perché appunto adatta all'attività agricola e poi anche ovviamente era la casa della famiglia, appunto, che aveva investito in questi terreni, questi estesi terreni, perché erano tutte aziende di grandi dimensioni, pensiamo a Villa Emo, pensiamo a Villa Contarini qui vicino a noi, ma non solo, Villa Giovanelli, Villa insomma anche di altre province, ed ecco che anche qui abbiamo questa storia importante di questa famiglia Rezzonico che appunto ha lasciato un segno nella storia appunto del passato. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la guida di questa villa che conosce tutto, il nostro ospite, ed è Mario Bonaldo che ci racconterà proprio tutto di questa dimora.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo in una villa, Villa Rezzonico, siamo a Bassano del Grappa, abbiamo una guida che ci porterà appunto nelle stanze all'esterno, un po' dappertutto. Salutiamo con piacere Mario Bonaldi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a loro, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Ecco, salve. Allora, lei conosce tutto di questa villa, perché insomma è la guida da tanto tempo e quindi ecco, possiamo partire tranquillamente dalle origini, Mario. Vediamo un po' chi ha voluto questa villa, a quanto risale, e via via veniamo avanti.
1: Sì, molto volentieri. Allora, cerchiamo di essere i più semplici possibili, però è una storia molto ricca quella della famiglia Rezzonico.
0: Sì.
1: Non comincia qui in Veneto, anche se tutti la pensiamo veneta, in realtà loro erano originari della Lombardia, sì, cioè della zona del lago di Como, sì, dove c'è un paese appunto che si chiama Rezzonico. E loro venivano da lì, ma si sono poi mossi nel corso del 1500, poi del 1600, e sono andati dalla Lombardia, sono andati a Genova. Il motivo per cui hanno fatto questo passaggio era che la famiglia Rezzonico era una famiglia che aveva fatto molto in fretta a diventare un importante gruppo finanziario, cioè chiamiamoli anche banchieri se volete, ma soprattutto loro riuscivano ad essere dei potenti personaggi che aiutavano, diciamo così, gli stati, come? Evidentemente prestando denaro e non solo, costruendo anche una politica, costruendo anche una rete diplomatica. E quindi con gli anni loro erano diventati una famiglia molto potente, non solo in Italia, ma anche in molti altri paesi d'Europa, e direi che quasi quasi la loro visione, la loro visibilità, il loro controllo riguardava un po' tutto il mondo, e stiamo parlando di più di 300 anni fa, però era esattamente così.
0: Certo.
1: E loro poi sono venuti a Venezia.
0: Sì.
1: Sono arrivati a Venezia nel corso degli anni 70-80 del 600, e sono arrivati a Venezia esattamente per il motivo che Venezia era un ottimo cliente per i grandi finanzieri del tempo, perché aveva bisogno di soldi. E quindi loro investivano i loro soldi, ma anche i soldi dei loro soci, nel debito pubblico, perché anche allora c'erano gli stati che avevano il debito pubblico.
0: Certo.
1: La Repubblica di Venezia nel corso del 600 aveva cominciato ad accumulare un grosso debito pubblico, che è continuato a salire sempre, sempre, sempre per tutto il 700 sino alla sua fine. Il risultato è che i Rezzonico hanno avuto un ruolo fondamentale in questo, e erano riusciti a costruire un sistema che nel momento in cui, siamo intorno al 1701-702, mettono gli occhi sul punto qui a Bassano, quindi immediatamente a sud della città di Bassano, ma siamo attaccati proprio alla città,
0: sì,
1: dove loro scelgono di costruire la loro casa per la villeggiatura. La casa per la villeggiatura per i patrizi veneti, o per quelli che comunque vivevano qui in Veneto, era una cosa fondamentale. E si usava in che periodo? Soprattutto nel periodo della fine dell'estate, quindi agosto, e poi settembre sino ad ottobre. E i Rezzonico anche loro si adeguano a questa particolarità e costruiscono questa casa, che era un luogo dove accoglievano i loro ospiti, dove intrattenevano i loro amici, ma dove anche continuavano a costruire relazioni straordinariamente importanti e continuavano a sviluppare le loro enorme, chiamiamolo pure col termine che oggi è di moda, i grandi business.
0: Certo, certo.
1: Il risultato è stato che la casa è diventata un punto di aggregazione, un punto di incontro, non solo per, sempre ripeto, nella stagione estiva, perché la casa veniva usata solo d'estate. Questa casa non è stata costruita per avere una campagna, cioè per avere l'attività agricola.
0: Sì, un po' anomala, no, rispetto alle altre ville, un po' anomala.
1: Esattamente,
0: anomala.
1: Non solo dal punto di vista della funzione, no?
0: Sì,
1: che normalmente ci sono, non che i Rezzonico non avessero centinaia, centinaia, centinaia di campi nel Padovano, nel Veneziano, nel Trevigiano, questo
0: certo,
1: è un po' di meno.
0: Certo.
1: Ma qui no, qui no.
0: Certo.
1: E qui appunto è il punto di riferimento. La casa, anche per questo, ha un aspetto un po' strano, è inconsueta, è pressoché unica,
0: sì,
1: perché sembra, a guardarlo, il blocco centrale sembra un castello, ha
0: certo,
1: quattro torri,
0: certo,
1: un blocco rettangolare con quattro torri. In realtà l'aspetto esterno inganna, perché l'interno è la vera sorpresa. E la vera sorpresa nasce dal fatto che il Rezzonico, venendo a trascorrere la villeggiatura qui a Bassano, godevano della meravigliosa qualità dell'aria, perché a Bassano c'è un ottimo brezza,
0: il clima,
1: scorre, no?
0: Certo,
1: viene
0: certo
1: giù dalla Val Sugana, dalla Val Sugana, e quindi loro sfruttavano questo punto, no? Molto decisivo, molto interessante. E poi Bassano, vedete, e la casa stessa soprattutto, sono esattamente collocate una specie di ombelico, perché da qui si andava velocemente, si arrivava velocemente in poco tempo dentro i confini dell'impero, perché il Trentino da Primolano in su non era più Repubblica di Venezia, ma era impero. Certo. E loro avevano enormi interessi dentro l'impero tedesco, nel mondo sia austriaco che tedesco. E quindi questo punto era un punto di raccordo, di incontro molto importante, oserei dire strategico proprio, no?
0: Certo.
1: E la loro caratteristica è che loro volevano che i loro amici, i loro ospiti, godessero di tutte le piacevolezze della villeggiatura, per rilassarsi, era ovvio, no? Era un luogo di, così,
0: di incontro,
1: di spensieratezza, di allegria,
0: certo,
1: no?
0: Certo, eccetera. Culturale.
1: E loro erano maestri, sì, infatti, loro erano maestri in questo,
0: sì.
1: E avevano anche poi tutta una serie di persone che li hanno aiutati a rendere sempre più piacevole questo soggiorno qui nella loro villa. Allora, la cosa fondamentale sono sostanzialmente due. Parleremo poi magari un po' dell'enorme importanza artistica della casa, perché la casa, contrariamente anche qui a molte altre ville, non ha un vero e proprio patrimonio dal punto di vista dei dipinti, soprattutto degli affreschi. Invece ha un patrimonio eccezionale, stiamo parlando di oltre 850 metri quadri di decorazione a stucco.
0: Ecco,
1: ma è una decorazione straordinaria.
0: Sì.
1: Unica nel nord Italia, paragonabile solo a certi interventi che ci sono a Roma, di gusto barocco, raffinatissimo, che riveste in parte le pareti ma soprattutto tutti i soffitti delle stanze. Ed è una vera meraviglia muoversi dentro questi ambienti che, per fortuna, nonostante le traversie e tutto quello che è successo, i secoli che sono passati, sono ancora intatti, sono perfetti.
0: Certo. Allora, andiamo un po', Mario, a chi è l'architetto, ecco, andiamo un po' al progettista.
1: Qui è una questione molto interessante.
0: Io
1: posso dire, lo dico un po' scherzando, ma stiamo parlando, diciamo, come se fossimo tra amici, no?
0: Sì.
1: Non siamo a scuola, ecco,
0: non siamo.
1: Per me il vero architetto qui, in realtà, è stato Giovanni Battista Rezzoni, cioè quello che ha fatto costruire la casa. Il motivo è semplicissimo. Quando lui inizia a costruire la casa, siamo nel 1703-1704, lui ha la bella età di 24 anni, ma quindi però amministra gran parte, praticamente tutto il patrimonio della famiglia qui, che è insediata a Venezia, e quindi lui aveva i contatti con il mondo, in più sapeva tutta la storia della famiglia, tutti i legami che c'erano, e quindi si inventa quasi, o fa inventare meglio, questa strana casa, molto affascinante ma molto particolare. Inoltre il punto fondamentale è che il Rezzonico, già da quando sono arrivati qui a Venezia, da subito, quindi già dal 600, avevano bisogno e vivevano quotidianamente, costantemente immersi nella musica. È un dato fondamentale della famiglia. Perché? Perché questa casa, questa villa, è stata costruita per la musica. La sua caratteristica più straordinaria è che uno, passando dall'esterno, non se ne accorge, ma l'interno non è costruito a piani, ma è un unico grande piano, cioè il salone centrale, che è molto grande, ma è altissimo. Per capirci, è come una chiesa del Settecento. E perché è stata costruita così? Per la musica. La casa è piena di accorgimenti, di cose meravigliose, le esecuzioni musicali, guarda, anche oggi faremo una cosa musicale qua, no? Il pomeriggio. Ed è una cosa che tutti restano strabiliati, ma non solo perché la musica è bella dentro, e qui cominciano le stranezze della famiglia Rezzonico. Cioè, questa casa è stata costruita così, questo salone è stato costruito apposta, perché così la musica che veniva suonata qui dentro usciva usciva sia verso il parco della villa, dove loro intrattenevano gli ospiti perché facevano le feste all'esterno, sia verso la strada, che è proprio vicina, vicina, vicina.
0: Sì, sì,
1: di modo tale che le persone che passavano per questa strada, è la strada che da Bassano porta a Padova,
0: sì,
1: diretta,
0: sì, sì,
1: da lì tutti potevi fermare, hanno creato addirittura un parcheggio, loro 300 anni fa davanti, tutti fermavi e potevi vedere, sentire la loro festa, la vedevi, potevi in qualche maniera, non dico partecipare, ma eri un testimone.
0: Certo.
1: E questa è anche un'altra caratteristica molto particolare della famiglia.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi questa musica, e non solo la musica, loro stesso per esempio, loro stessi erano sicuramente dei musicisti, dilettanti, ma erano bravissimi,
0: certo,
1: come
0: certo,
1: se fossero professionisti.
0: Certo.
1: Invece la cosa più interessante di tutte è che loro, oltre alla musica, amavano moltissimo il teatro.
0: Ah.
1: E qui bisogna aggiungere subito un altro particolare. Il particolare più bello è che loro avevano tra i loro intimi, tra le persone che frequentavano questo ambiente, le loro case, era un certo Carlo. Carlo Goldoni.
0: Carlo, sì. Goldoni.
1: Carlo Goldoni, era un grandissimo amico di Reggiani. Pensate, una delle più importanti, una delle più belle, commedie sono tutte bellissime, ma la Bottega del Caffè è dedicata proprio, espressamente dedicata, a un arezzonico. Sì, a Quintilia Rezzonico, che vedete perché? Perché lei, anche lei, insieme col marito Ludovico Littmann, recitavano per gli ospiti, si improvvisavano, si fa per dire, attori, ed erano bravissimi.
0: Uh-huh.
1: E vedete, siamo davanti a una famiglia del tutto particolare,
0: sì,
1: ricca, potente, conosciuta in tutta Europa, il cui nome in qualche maniera poteva riecheggiare anche dall'altra parte dell'oceano, anche nelle Americhe e altrove. Stiamo parlando sempre del Settecento, sia chiaro.
0: Sì.
1: Ma contemporaneamente era una famiglia che aveva delle caratteristiche tutte particolari, molto strane, molto originali, peraltro molto belle anche.
0: Certo, certo. Una famiglia insomma poliedrica, quindi emergeva in tutti i settori. Però Mario, abbiamo anche insomma il mondo ecclesiastico qui nella famiglia Rezzonico, perché abbiamo un papa, quindi...
1: No, ma qui è molto importante, sì, ha ragione, perché una delle caratteristiche della famiglia è che al di là degli enormi successi politici, diplomatici, non sto qui a raccontarvi questi dove hanno messo le mani, erano arrivati a fare operazioni di una delicatezza assoluta. Sono intervenuti in maniera determinante su eventi della storia europea del 600 e del 700 che è quasi incredibile, pure la realtà.
0: Ma quanto bene, potenti erano questo, allora? Erano potentissimi.
1: Ecco appunto, la cosa interessante è questa. La spiego, uno dei loro punti fondamentali di potere risaliva addirittura agli anni 40 del 600, perché loro, mentre erano a Genova, erano riusciti, per una serie di operazioni fatte insieme con dei soci, eccetera, eccetera, a mettere le mani su un business assoluto: l'estrazione, produzione e la commercializzazione del mercurio.
0: Ah.
1: Il mercurio, vedete, purtroppo ancora adesso, viene largamente usato per la lavorazione dell'oro e dell'argento.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì, sì,
1: questi signori erano in grado di condizionare il mercato planetario del mercurio. Non c'era stato praticamente che non avesse bisogno del mercurio, specie quelli che avevano anche le miniere da cui si estraevano i metalli preziosi. E allora loro con questo avevano usato questo straordinario, diciamo, questa straordinaria situazione come il punto di base, il trampolino di lancio, e da lì hanno costruito tutto il resto. Quindi tutto questo fa capire della grandiosità della loro visione. Avevano una capacità di intervento, di coordinamento, e poi erano bravissimi a individuare le persone. Questo poi ne parliamo dopo. La cosa più bella, appunto, lei giustamente tu dici, è la carriera ecclesiastica. Ovvio che nel Settecento, ma anche dopo, era impossibile che una famiglia fosse ai livelli dei Rezzonico, qui stavano arrivando, hanno arrivato, senza che non ci fosse un riferimento diretto di qualcuno di loro che non fosse diventato un prelato, una persona importante all'interno del mondo della Chiesa. Era normale questo, direi. Ebbene, proprio questo, cioè uno dei figli, lui ha avuto due figli, Giovanni Battista, il secondo, Carlo, ha fatto carriera ecclesiastica, è diventato cardinale ed è stato un importantissimo vescovo di Padova.
0: Siamo
1: nella prima metà del Settecento. È una persona che aveva fatto anche tutta una serie di cose interessantissime. La sua presenza, per esempio, lì ha fatto, è preziosa per gli studiosi, perché lui ha fatto cosiddette visite pastorali, è andato dappertutto, anche nelle sue piccole parrocchie, sia verso il mare, sia verso il Polesine, sia su nelle montagne della Siaghese, eccetera eccetera, e lui era attentissimo. In più, la caratteristica davvero straordinaria era che lui si manteneva, cioè non aveva bisogno di essere pagato, non andava a prendersi soldi dalla diocesi, pagava tutto lui.
0: Ah, beh, ricchi com'erano, beh, insomma.
1: Se lo poteva permettere,
0: sì.
1: Però non è che proprio tutto, era una caratteristica che era stata notata fin da allora, già nel 700 avevano notato questo. E anzi, a maggior ragione, questo è stato uno dei fattori, questa sua grande capacità di essere anche indipendente, per capirci, no? Lo aveva fatto diventare ben presto un candidato importante per l'elezione papale,
0: certo.
1: Alla morte, appunto, di Papa Lambertini, siamo nel 1758, il suo nome diventa il nome di unione, di fusione dei vari interessi, delle varie correnti che c'erano all'interno, gli stati anche che facevano pressioni, e viene eletto Clemente XIII Rezzonico. A quel punto i Rezzonico però hanno raggiunto il loro grande obiettivo, cioè partono da Venezia, lasciano, non è che abbandonino Venezia, lasciano ben precise cose qui a Venezia, ma si spostano su Roma, e loro nei successivi 50 anni di fatto sono a Roma. E a Roma il Papa muore praticamente nel 1769, quindi siamo 11 anni,
0: sì.
1: Ma loro poi continuano, i suoi nipoti, due diventano cardinali, uno diventa anche quello un personaggio importantissimo, ma forse il più importante di tutti è il più giovane, sto parlando del principe Abbondio Rezzonico, che diventa senatore di Roma, cioè il capo, diciamo, il regista della vita della città di Roma, chiamiamolo così. E lui per 40 più anni continua a essere il regista della città di Roma. Qual è il segno? Il biglietto da visita dei Rezzonico a Roma, ma cosa volete? È una piccola fontana, adesso ti tocca pagare per andarla a vedere. È la fontana di Trevi. Di Trevi, così come la si vede oggi, è stata fatta esattamente proprio nel momento in cui c'era Papa Clemente XIII Rezzonico. Ed è solo un esempio, ovviamente, perché questo era appunto lo stile della famiglia.
0: Quindi lasciare traccia, insomma, dove andavano. E poi qui praticamente hanno un po' abbandonato il Veneto, Venezia, oppure hanno seguito qua interesse?
1: Poi loro, attenzione, la casa l'hanno costruita tra il 1703-1704 e il 1734. Nel 1734 probabilmente la casa è sostanzialmente come la vediamo qui adesso.
0: Quindi
1: è tutto il complesso proprio, quindi compresa questa meravigliosa decorazione a stucco, che ripeto è una delle cose davvero straordinarie, perché questa narra anche la storia della famiglia Rezzonico sino agli anni 30-40 del 700 e spiega molte cose, e cioè è una narrazione, la possono capire anche le persone che non sanno leggere, perché sono immagini. E una delle cose più belle è che quando vengono qua in visita le scolaresche, soprattutto le scuole elementari, i bambini le vedono come se fosse una striscia una vista, no? Quando loro vedono esattamente che cos'è quella roba, è una narrazione, una storia per immagini. E questo fa anche capire la finezza che avevano questa famiglia nel trasmettere la loro immagine. Erano quindi di una modernità sorprendente,
0: sì.
1: Sto parlando di ragazzi, ecco una cosa fondamentale della famiglia di tutti è stata sempre la enorme capacità di capire chi avevano davanti, soprattutto per quanto riguarda le persone giovani. È una cosa che sembra incredibile quasi, ma vi garantisco è vera. Avevano una capacità come di scannerizzare le persone, riuscivano a capire in pochissimo tempo chi eri, cosa hai fatto, quali sono le tue aspirazioni, via dicendo. E le hanno fatto diventare un loro punto di enorme forza, perché loro, intuendo, capendo chi avevano davanti, specie le persone giovani, da quelle persone partivano per poi costruire attraverso loro una loro immagine. Faccio un nome per tutti. Era un ragazzino orfano di un paese della Pedemontana del Grappa. Si sarebbe chiamato di battesimo, si chiamava Giovanni, ma tutti lo chiamavano col secondo nome Antonio. E siccome era piccolino,
0: Tonino.
1: Tonino.
0: Antonio Canova.
1: Sì, solo che prima era Tonino Canova e dopo, incontrato dei Rezzonico, vissuto con i Rezzonico, diventato un loro figlio di fatto,
0: sì,
1: un loro fratello,
0: sì,
1: lui è diventato il Birillo Canova.
0: Sì, sì.
1: Io
0: sì,
1: mi sto parlando in questo momento dalla sua camera da letto qui in villa.
0: Ah.
1: Cioè la più tranquilla, per quello mi sono ben messo,
0: si è messo, cioè, bene.
1: Noi abbiamo una serie di, come dire, di testimonianze, ma soprattutto una dimensione che è una dimensione che oserei dire, scusate il termine, è una dimensione quasi spirituale. Cioè qui siamo davanti a dei fenomeni straordinari, a degli eventi eccezionali che non si sono più molto ripetuti poi. E noi, questo per noi, questo, la famiglia Bernardo Finco, i suoi figli, tutti noi che li avremo qui in villa, siamo perfettamente coscienti. Bernardo proprio su questo assolutamente insiste, vuole che la casa sia il luogo in cui le persone vengono, certo, anche per divertirsi, fare eventi, eccetera, ma soprattutto per capire e accorgersi che esiste una dimensione dell'umanità. Chiaro che i Rezzonico non erano mica santi da mettere sugli altari, ma neanche ci pensavano. Però contemporaneamente, ripeto, i nomi che si possono fare sono infiniti, però il più bello di tutti è quello di Antonio Canova. Antonio Canova, per loro, lo ripeto, era un figlio, un fratello.
0: E il successo
1: lo
0: di...
1: hanno fatto diventare il divino Antonio Canova.
0: Ma aveva anche lui delle qualità speciali, Antonio Canova.
1: Sì,
0: quindi,
1: però
0: sì,
1: è il solito problema che, citando, scusatemi, un famoso cartone animato, i Rezzonico erano capaci di vedere i diamanti allo stato grezzo. Cioè vedevano che quella persona aveva delle qualità specifiche, le individuavano e ricominciavano a farlo crescere,
0: certo,
1: e lo aiutavano al fine che a un certo punto, come dobbiamo fare tutti con i nostri figli, con i ragazzi, dovremmo, ma ripetuto, non sempre ci riesce, loro spessissimo, però questa è la cosa, la magia, ci riuscivano. E ottenevano il fatto che questi poi erano in grado di andare avanti da soli,
0: certo,
1: e diventavano delle persone straordinarie.
0: Straordinarie, mamma mia, che capacità, insomma, individuavano i talenti, ecco, quindi insomma.
1: Sì, sì, assolutamente. Era forse una delle loro grandi ricchezze, al di là del fatto che nessuno ha mai saputo cosa fosse il credito di Rezzonico, quanto grande fosse il credito. Oggi dice, che cos'è il credito? Signori miei, era semplice. I nostri uomini delle campagne, qui anche della Padovana soprattutto, no? Cos'era? Ti do la mia parola. Era la parola che valeva.
0: Certo.
1: Quanto valeva la parola di Rezzonico? Un'immensità.
0: Sì.
1: Non aveva praticamente un limite. Tale era la fiducia e tale era il loro operato, che dava questo senso di enorme fiducia, di enorme, come si può dire, aiuto proprio, no? E chiaramente lo facevano per interesse, non era mica che fossero proprio disinteressati, ma contemporaneamente hanno fatto dei prodigi, soprattutto a livello umano. Guardate, la villa, luogo di divertimenti, eccetera, eccetera, appunto, dicevo, la famiglia si era trasferita a Roma. A un certo punto il principe, siccome era successo questo, lo dicevo, quattro figli maschi, quindi quattro fratelli erano i nipoti del Papa, due hanno fatto carriera ecclesiastica, sono l'età di cardinali, due hanno fatto carriera politica, uno a Venezia e non ha avuto figli, il principe Abbondio a Roma si è sposato, non ha avuto figli. Quindi la linea era la linea maschile, era destinata agli esaurirsi. Il principe lo sapeva, ci rendeva conto. E allora un bel giorno, nella sua residenza a Roma, che era niente meno che il palazzo del Campidoglio, perché lui abitava lì, è il palazzo del senatore, chiama il suo amico Tonino e gli dice: Antonio, cosa faccio della casa di Bassano? Cioè di questa casa.
0: Sì.
1: E assieme, perché anche Canova non si era sposato, non
0: aveva, no.
1: Decidono di fare una cosa, una scuola. Una scuola dentro nel palazzo delle adiacenze. Per chi? Per i ragazzi delle famiglie che non erano in grado di mandare i figli a scuola. Stiamo parlando degli anni 88, 89, 90, 91, 92, 700.
0: Caspita.
1: Quindi la casa diventa prima di tutto fondamentalmente una scuola.
0: Scuola.
1: C'erano i maestri, c'era un impianto di educazione, venivano portati qua, potevano essere anche ospitati qua. E questi per anni hanno costruito questa cosa, in modo tale che, punto primo, gli hanno insegnato a leggere e scrivere, a far di conto a tutti quelli che erano venuti qua. Quindi l'analfabetismo è scomparso. E poi, man mano che questi rivelavano i loro talenti, li potevano far salire. Sei bravo, ti porto a Venezia. Sei molto bravo, andiamo a Roma. A un certo punto a Roma hanno cominciato a dire: ma qui ci stiamo riempiendo di marmocchi veneti, com'è sta cosa? E Canova gli ha detto: ma scusate, sono stupidi, sono sciocchi? No, no, lo dicono, sono bravi. Allora fate anche voi. Fate anche voi. Certo. Capite, cioè, che cosa c'era?
0: Mamma mia, che lungimiranza, Mario, è veramente sorprendente qua.
1: Vedete? No, no, dico, al di là della grandiosità della famiglia, voi non avete idea questi cosa, ripeto, cosa non hanno mosso per loro trattare direttamente con l'imperatore del, con gli Asburgo era come parlare come stiamo parlando noi. Loro dialogavano con Federico II di Prussia, avevano i contatti con l'Inghilterra, con i Paesi Bassi, con la Spagna, col Portogallo, la Russia, gli zar della prima, della metà del Settecento. Non vi dico queste cose riuscivano a fare. E però il punto più qualificante di questo, di tutta la loro storia, era questa straordinaria attenzione per far crescere le persone, anche le più semplici, anche le più umili. Non gli interessava da che famiglia tu venissi, potevi venire dalla stalla, non vuol dire niente. Tonino non era nessuno, era figlio di uno scalpellino.
0: Sì, povera famiglia.
1: Questa era un po' la filosofia del Tonico da questo punto di vista. Il dramma qual è stato? Il dramma è stato che non avendo avuto figli, la linea maschile si è estinta. E così pure è successo purtroppo a Canova. Però io dico, vedete, come diciamo quando è in Veneto, loro in realtà l'avevano fatto consapevoli di una cosa: avevano decine, decine e decine di figli d'anima, figli d'anima, che sono quelli più importanti, perché sono quelli che hai creato tu sul serio, li hai plasmati tu, anche se non sono tuoi figli di carne, sono tuoi figli di spirito.
0: Sei
1: tu che hai trasmesso a loro tutto. Ripeto, è una visione molto particolare, molto particolare. E sarebbe bello rifletterci sopra, non dico imitarla perché è una cosa molto difficile, impossibile, non ha senso, ma rifletterci sopra questo sì.
0: Quindi erano figli adottati, sti fiori d'anima, una cosa così?
1: Non erano adottati nel senso fisico, erano adottati perché noi ti costruiamo tutto il percorso, ti accompagniamo attraverso la tua realizzazione, il tuo sviluppo, la tua crescita. Poi tu, come dobbiamo fare tutti, comincia a muoverti con le tue gambe, comincia a lavorare con le tue braccia, usi la tua testa. Pensate, il principe muore nel 1810. Il Canova muore nel 1822. Negli anni 80, quindi 60-70 anni dopo, i musei vaticani a Roma, siamo nell'Ottocento sempre, i musei vaticani a Roma sono di fatto diretti dalle persone che avevano individuato loro.
0: Quindi
1: l'azione di Rezzonico, non in maniera apparente, cioè non in maniera così, noi siamo abituati adesso un po', no? Che le cose le facciamo vedere. I Rezzonico erano, si facevano vedere, ma contemporaneamente la loro grande azione era quella di un'enorme discrezione. E un'enorme capacità di fare le cose, non per farsi vedere, ma perché volevano che le cose andassero esattamente in quella direzione che avevano scelto. Ed era questa la principale, una delle fondamentali: l'educazione dei giovani, la crescita dei giovani e la loro realizzazione.
0: Mamma mia, che lezione che hanno dato al mondo queste persone, Mario, veramente.
1: Siccome sono poco conosciuti, perché sono stati dimenticati. E tu dici, ma come mai sono dimenticati?
0: Esatto.
1: E qui bisogna aggiungere un'altra cosa ancora. È la loro scelta.
0: In che senso?
1: Sembra assurdo, credetemi, è una scelta. Lo hanno fatto per scelta. Cioè loro non volevano che, vi spiego una cosa, quando il Papa muore, Clemente sta morendo sul letto, era in Palazzo del Quirinale, perché la residenza del Papa in quel momento era il Quirinale, e lui dice ai suoi parenti, alle persone che gli sono attorno: io non voglio il monumento funebre, io non voglio il grande monumento, io non voglio niente, come se non fosse esistito, dimenticatevi di me, cancellatemi.
0: Dio mio.
1: I nipoti pochi anni dopo disobbediscono alla memoria, e non sto qua a spiegare i motivi, sono molto complessi, ma riguardava sempre l'indirizzo della famiglia Rezzonico, cioè le scelte di fondo. Disobbediscono allo zio morto ormai da anni e dicono a Canova: tu adesso fai il monumento funerale,
0: sì,
1: il nostro, per il Papa, perché era fondamentale che quello che noi abbiamo fatto restasse un segno. E Canova costruisce il più grande monumento funebre che c'è in San Pietro, la tomba di Clemente XVI, che è in realtà, fra l'altro, come dire, il riassunto, il manifesto dell'arte neoclassica in Italia. Questo è la livello della relazione, che queste erano le loro scelte, cioè erano capaci di fare delle scelte estremamente minimaliste, pure essendo una famiglia potentissima.
0: Sorprende, perché insomma chi mai insomma, non avrebbe avuto di lasciare un segno per quello che hanno fatto, per quello che sono stato.
1: I segni ci sono, la villa c'è, il loro grande palazzo a Venezia,
0: c'è, Venezia, Carezzonico,
1: probabilmente il più grande, no, di palazzi veneziani, il più lussuoso, il più fastoso, lì hanno fatto fare loro al grande architetto, il Massari, a Giorgio Massari. Hanno fatto, qui forse il Massari ha lavorato qualcosa anche qui.
0: Sì, dicono che sia stato Massari.
1: No, beh, sì, ci sono possibili degli interventi, ma che quando hanno costruito la villa, però il Massari era un ragazzino,
0: era non giovane.
1: È molto possibile. Nel 34 era giovane, giovanissimo, ancora. Quindi abbiamo, c'è una serie, sembrano contraddizioni, ma in realtà è proprio loro che sembra quasi si divertissero a mischiare le carte, si divertissero a depistarti. Difatti noi diventiamo matti a capire le cose di Rezzonico, perché nessuno sa se ci sia ancora, ma per il momento noi dobbiamo dire che la parte veramente importante dell'archivio, della documentazione della famiglia Rezzonico non è ancora stata trovata, posto che ci sia, perché c'è il grande dubbio che non ci sia proprio.
0: E perché non
1: che
0: c'è?
1: Cioè sia stata distrutta.
0: E perché non
1: sia
0: c'è?
1: È stata fatta sparire. Probabilmente perché loro, il dubbio è che loro non volessero lasciare di sé, dato che la famiglia si stava estinguendo, non volevano lasciare in mano a chiunque quella documentazione che era estremamente delicata, perché avevano operato con tutti, ed erano praticamente loro che davano la garanzia sulle azioni e sulle transazioni, e loro, per una scelta evidentemente che riguardava il loro punto di vista, non volevano poi che da questa cosa, finendo nelle mani sbagliate, diventasse un problema per quelli che rimanevano in vita, per le famiglie, per le società, per gli stati. Quindi c'è anche questa dimensione, una grande discrezionalità, enorme discrezionalità.

0: ripeto, le sorprese sono molte. C'è una chiesa del tutto particolare, un vero gioiello, anche
1: sì,
0: quella.
1: Sì, sì, sì.
0: Voglio dire, ci sono tutta una serie di particolarità. Gli stucchi, ecco, uno. In una stanza ci sono 4 stucchi che per soggetto, cioè per tema, per quello che dicono, sono unici al mondo. Sono degli anni 30 del Settecento. Abbiamo fatto un convegno di recente proprio su questo, qui in villa, perché rappresentano 4 episodi di vita del popolo lappone. Ma sono grandi, belli evidenti. Ma nessuno ha mai fatto una roba del genere al mondo. E allora la domanda è: perché i Rezzonico hanno fatto raffigurare 4 episodi della vita lappone?
1: Perché?
0: Il popolo Sami.
1: Perché?
0: Perché stavano dimostrando che loro avevano competenza, conoscenza, capacità di intervento e quindi anche comprensione persino per il popolo lappone. Però sono cose abbastanza sorprendenti, gente. Sono venuti qua proprio gli esponenti del Parlamento del popolo Sami, dei lapponi, del norvegesi, e hanno detto loro stessi, sembra incredibile, ma è chiaro che stavano parlandoci e stavano dicendoci: guardate che noi conosciamo il popolo lappone, lo seguiamo, persino il popolo lappone. Poi immaginate il resto.
1: Oh mia, caspita.
0: È un esempio, voglio dire, ecco.
1: Quindi avevano veramente una visione universale queste persone.
0: Bravissima, ecco, erano inseriti fino in fondo nella storia veneta, perché il fratello del Papa era procuratore di San Marco, Aurelio, il papà di quelli che possono stare i cardinali, eccetera, eccetera. Un suo figlio è diventato anche lui, Ludovico, è diventato anche lui il procuratore di San Marco. Quindi
1: sì,
0: erano perfettamente inseriti nel sistema veneziano.
1: Sì, sì.
0: Hanno sposato la famiglia Barbarigo, si è imparentata con il Rezzonico,
1: sì.
0: Giustiniani si sono imparentati con il Rezzonico. Pensate, ecco, per esempio, il beato Gregorio Barbarigo è stato elevato agli altari, quindi è diventato beato, è stato fatto santo dopo, ma è stato elevato agli altari proprio da Papa Clemente XII da Rezzonico, perché aveva un legame non diretto ma comunque di sangue con la famiglia Barbarigo. La mamma era una Barbarigo.
1: Sì.
0: Quindi vedete, è una famiglia molto difficile da leggere, perché e contemporaneamente però è facilissima, è semplicissima. È l'assurdo. Dice: ma come si fa a seguirli? Ma basta andargli dietro. Basta andargli dietro, seguirli. E loro ti accompagnano, e loro
1: certo,
0: ti fanno vedere,
1: certo,
0: e loro ti aiutano,
1: sì,
0: e loro ti fanno crescere. Questo è il punto, è la cosa fondamentale.
1: C'è un comportamento.
0: Era una famiglia che si divertiva molto, quando faceva feste, ma non solo per divertirsi. Allora, quando nel luglio del 1758 a Venezia arriva ad Aurelio Rezzonico la notizia che il fratello Carlo è diventato papa, la mamma del papa era ancora viva, è morta pochi giorni dopo. Quindi ha fatto in tempo a sentire, qualcuno dice è morto per quello delle emozioni. Forse no, era molto anziano, era già malato. Comunque la mamma era viva. Allora, il fratello Aurelio dice: che meraviglia, facciamo una festa. Ma come faceva una festa di Rezzonico? 72 ore consecutive di festa in Palazzo Venezia.
1: Mamma mia.
0: 3 giorni e 3 notti.
1: Pazzesco.
0: Il piano terra del palazzo probabilmente era spalancato per 3 giorni e 3 notti.
1: Mamma mia.
0: Quindi tutti potevano andare lì, bere, mangiare quello che c'era, sentire la musica, vedere le commedie, poi c'erano i fuochi d'artificio, eccetera. 3 giorni e 3 notti. Ma chi pagava tutto questo? Pagava Rezzonico.
1: Loro.
0: Pagava pantaloni, pagava
1: no, loro, certo. E anche questo,
0: beh, certo, capite, il prestigio, il prestigio chiaramente, no?
1: Certo. Ma guarda, è una storia straordinaria.
0: Contemporaneamente venetissimi, venezianissimi, ma contemporaneamente cittadini del mondo, operatori del mondo, consapevoli anche delle realtà più lontane, anche delle realtà più lontane. Non vi dico, noi abbiamo tracce, ma purtroppo non le abbiamo, qui in villa si vedono, ci sono ancora le collocazioni di dove c'era una meravigliosa raccolta sicuramente di vasi cinesi e giapponesi.
1: Allora hanno sconfinato anche lì. Oh, pazzesco.
0: Sì, ma questi non avevano nessun limite.
1: Non avevano confini.
0: No, ma è una cosa straordinaria, perché questi stucchi, che sono fra i più belli, non si capivano. Poi ci siamo accorti, erano semplicemente queste figure, sono cavalli marini, no? Tritoni, tritonesse, ma una cosa stupenda, oceani, no?
1: Proprio
0: creature oceaniche della fantasia, con tutti gli angioletti che li volano, era tutta una cosa fatta apposta per

0: per mettere i vasi cinesi e giapponesi in una stanza delle sale dove erano alloggiati gli ospiti.
1: Mamma mia, pazzesco. Guardi Mario, ci sta emozionando, qua abbiamo ascoltatori che sono stupiti di quello che ci racconta, perché dei rezzonico.
0: Ma siamo felici. Guardate, Bernardo, il proprietario, dice sempre: guarda che le persone quando vengono qui, Mario, debbono andare a casa più serene ma anche arricchite.
1: Ma certo.
0: Anche più allargate,
1: certo.
0: più capaci di vedersi attorno e di capire la realtà.
1: Certo, di entrare in questo spirito straordinario sorprendente. Mario, sorprendente.
0: Sì, questa cosa è sorprendente. Poi, se volete, ancora in un minuto, poi dice la famiglia come è finita. E la famiglia purtroppo appunto di fatto si è estinta. Il ramo femminile, che era imparentato appunto a quello di Widmann,
1: sì,
0: continua forse in qualche maniera, ma sostanzialmente il vero sangue, cioè l'impianto maschile, purtroppo una volta era così, no?
1: Sì.
0: Una volta finita la linea maschile, sostanzialmente
1: sì,
0: la famiglia
1: sì,
0: non è più considerata. Poi comunque il patrimonio, tutto era rappresentato dai maschi. Anche se le donne elettroniche avevano dei ruoli, cioè ci sarebbe un intero capitolo da trattare su questo. Però nel frattempo la casa poi dagli eredi indiretti, peraltro, è stata venduta e l'hanno acquistata una famiglia che non era nobile, era qua della zona di Bassano, del paese di Rossano Veneto e di Bessica di Lori. Si chiamavano baroni, ma non erano nomi, ce ne sono tanti baroni qui da noi di famiglia, no? E però avevano sposato, ecco, questo barone aveva sposato una nobile veneziana, una Semitecolo. E da lì è ripartita la villa, perché questa donna veneziana di gusto ha convinto il marito, che era abbastanza ricco, era molto benestante, a ripristinare la villa. Poi la cognata è andata avanti e alla fine la figura che possiamo trattenere di più è la nipote, la contessa Silvia Barone Semitecolo Pasolini Zanelli. Questa donna, negli ultimi 20 anni dell'Ottocento, nei primi anni del Novecento, aveva trasformato questa villa in un luogo straordinario di incontro di persone eccezionali. Di nuovo la stessa storia di Rezzonico, trasmutata in 200 e passanti. Questa donna era una pianista di livello internazionale, era una nobile, aveva sposato un uomo facoltoso della Romagna, palazzo a Bologna, palazzo a Cesena, palazzo a Roma. E queste persone avevano i contatti addirittura a livello della regina Margherita, per capirci. E proprio, vedete, attenzione ai nomi che arrivano, qui sono venuti, secondo la tradizione, ma è molto probabile, personaggi del calibro, e siamo ritornati sulla musica, perché anche lei era una pianista di livello internazionale, e qui probabilmente sono venuti e hanno suonato personaggi come Franz Liszt, Richard Wagner.
1: Mamma mia.
0: Come non bastasse, questa è una cosa che ancora dovremmo capirla, bisogna approfondirla, ma di certo invece, proprio negli stessi anni, poco dopo, per 8 anni consecutivi, esattamente nel mese magico di questa casa, che è settembre, perché è il mese magico di questa casa, la luce, una fotografa di Roma ci ha detto, una volta sono qui, una ci lavora in Museo Vaticano, ha detto: voi non ve ne accorgete, voi siete dentro la luce del tiepolo, perché ce l'avete davanti, ce l'avete dentro, ma non ve ne accorgete. E la casa infatti è costruita per questa magia della luce, dei pomeriggi, della fine dell'estate. Ebbene, nei mesi di settembre stava qui per 8 anni consecutivi, dal 1898 al 1905, il primo premio Nobel della letteratura italiana, cioè Giosuè Carducci.
1: Ah,
0: e qui potremo stare qua fino a domani mattina.
1: Ci diamo un altro appuntamento, Mario. Veramente straordinaria la storia che ci sta raccontando. Qui siamo tutti a bocca aperta, siamo tutti veramente che la ascoltiamo, Mario, con tanto interesse.
0: D'accordo, ma ricordatevi sempre che questo è possibile perché c'è stato qualcuno che ha deciso, senza che nessuno lo obbligasse, a prendere in mano questo edificio e a riportarlo in ottime condizioni,
1: certo,
0: e a renderlo aperto e di farlo fruire,
1: non come
0: un bene privato, ma come un bene di fatto,
1: certo,
0: di cui le persone,
1: certo,
0: acquistano,
1: certo,
0: hanno, certo, la possibilità di intervenire.
1: Mario, ci sentiamo ancora, dai, ci sentiamo ancora, perché è troppo bella questa, sembra una fiaba.
0: No, ma vi garantisco che è tutto vero, eh?
1: è troppo bella in quel senso lì. Noi ringraziamo Mario Bonaldi, ci risentiamo per un'altra puntata. puntata, perché insomma non è finita qui.
0: Ricordo, grazie a voi, scusate.
1: E verremo a vederla perché mi chiedono ed è visitabile, vero Mario?
0: Sì, certo.
1: Me lo stanno chiedendo in molti, è visitabile.
0: Sì,
1: prendete potete accordi.
0: Potete andare nel sito della villa, Villa Carezzoni,
1: sì.
0: Vedete che ci sono i numeri
1: certo,
0: di telefono, eccetera,
1: bene.
0: Eccetera. Con tutti gli impegni che abbiamo.
1: Certo. Grazie,
0: saluto,
1: Mario.
0: Saluto le ascoltatrici, gli ascoltatori, vi auguro una buona continuazione e vi aspettiamo qui quando volete.
1: Certo, e veniamo a rivederla perché l'ho vista tanti anni fa. Senz'altro, Mario, grazie a Mario Bonaldi.
0: Grazie.
1: Buona serata. Meravigliosa questa narrazione, guardate, mi fa un po' una sorpresa, perché tutto questo non lo sapevamo, ma noi andiamo di corsa perché abbiamo un'altra intervista subito.

0: torniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Bologna questa volta, ci spostiamo un attimino perché c'è una mostra che ci incuriosisce, lo diciamo subito, un capolavoro di giornata dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo dipinto. Abbiamo in collegamento, con piacere salutiamo Francesca Sinigallia, la curatrice. Buon pomeriggio Francesca.
1: Ma buon pomeriggio da Bologna.
0: Sì,
1: sì, però sì. molto piacere.
0: Ecco, allora, questa mostra tutta particolare, il tempo, qua mi pare il soggetto, se abbiamo ben compreso, il tempo, come è stato suddiviso, come è stato declinato?
1: Sì, allora, intanto insomma, ho piacere di dire che è una mostra molto innovativa.
0: Sì.
1: Perché veramente abbiamo deciso di scardinare un po' le regole dei giochi e fare in modo che la mostra seguisse l'orario di una giornata.
0: Sì.
1: Quindi dall'alba alla notte, il tempo veramente nelle varie declinazioni, nelle ore quotidiane, quindi della quotidianità, dalle 6 del mattino, di due ore in due ore, fino alle ore 6 del giorno dopo. E devo dire che io non avevo mai trovato una mostra così in giro, cioè sono Storica dell'Arte, archivista e...
0: E l'idea è tutta della nostra ospite, diciamolo subito che poi ci scappa, è tutta di Francesca Sinigallia, tutta sua idea.
1: Devo dire che gli organizzatori Vertigo hanno creduto in questo progetto fin dall'inizio ed è saltato fuori, insomma lo vedrete, spero, verrete in mostra, insomma, perché veramente è saltato fuori una chicca. Abbiamo 100 capolavori, ecco perché si chiama, si chiama un capolavoro di giornata, perché veramente ogni opera ha senso in quella fascia oraria, naturalmente, perché dall'alba, quindi il sorgere del sole, il momento proprio dell'aurora, no? Quando il sole si tinge completamente di rosa, fino alla mattina, no? Al risveglio dei campi. E quelle opere hanno un senso in quella fascia, quindi dalle 10 a mezzogiorno naturalmente si può trovare l'atelier dei pittori dove dipingono, no? Oppure la famiglia di un calzolaio che sta realizzando delle scarpe nella propria casa, piuttosto che insomma i preparativi, no? Per il mezzogiorno, un caffè di Mancini per esempio, ben arredato perché in attesa appunto dei commensali, e fino poi all'arrivo, no, del pomeriggio. Quindi veramente ogni opera ha una propria definizione, un proprio motivo di esistere, proprio perché è incastrata all'interno di quella fascia oraria.
0: Certo.
1: Quindi, insomma, è molto particolare, è stato divertente anche costruirla.
0: Sì, ma un'idea veramente nuovissima, insomma, ecco, inedita, proprio veramente. Una giornata che facciamo da contenitore dalla vita, insomma, dove si svolge la vita. 100 opere, mi diceva Francesca, quindi è ricca anche di opere, ovviamente.
1: Sì. Diciamo che i nomi sono tanti, perché appunto sono sia artisti italiani, quindi non so, per esempio Pellizza da Volpedo, c'è un capolavoro di Pellizza da Volpedo che è questa processione che viene da Milano, dal Museo della Scienza e della Tecnica, divisionista, veramente opera straordinaria, e dove c'è questo silenzio, no? Questa processione che avanza meravigliosa, fino a anche gli impressionisti, quindi c'è Monet con delle ninfe notturne, capolavori veramente, un frammento di questo recuperato dal giardiniere di Monet, oltretutto c'è anche molta ricerca in questa mostra, adesso ne parleremo, e c'è un Renoir, una baia marina, quindi un paesaggio piccolino, veramente delizioso, e poi abbiamo i grandi macchiaioli, naturalmente signorini, fattori, poi abbiamo artisti eclettici come Corcos, molti bolognesi che ci ho aggiunto io, perché veramente abbiamo delle chicche, anche perché magari ci sono tanti nomi noti, naturalmente, che ho appena citato, però per esempio o Antonio Mancini o Boldini, ecco, ci sono tutti questi, però ho voluto trovare anche artisti un po' meno noti, magari il cui però soggetto, come dicevo prima, fosse utile per quel momento particolare, e dunque ci sarà anche modo, c'è stato anche modo di fare molte ricerche, e quindi ci saranno anche dei nomi che magari il pubblico conosce meno, eppure è un grande quadro ugualmente, ecco.
0: Certo, certo.
1: Quindi veramente sono soddisfatta, spero lo sarete anche voi, ecco.
0: Ma penso proprio di sì, perché veramente è un'idea nuova, un'idea che incuriosisce indubbiamente, e quindi ecco motivo per fare una volata a Bologna, che non è poi,
1: esatto,
0: così lontano, ecco.
1: Ma
0: quindi
1: poi è comodo, dai.
0: Sì, sì, poi è aperta ma diciamo, Francesca, aperta anche fino al 17 di gennaio 2027,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Ci sono anche le feste di mezzo, insomma, quindi
1: sì, e poi faremo anche tanti eventi, perché ogni settimana ci sono degli approfondimenti di studiosi dell'Ottocento, ma non solo, perché la mostra è costruita in modo tale che anche lo stesso diciamo momento della giornata sia anche in qualche modo approfondito da più temi, cioè il tema,
0: sì,
1: della letteratura,
0: sì,
1: non solo il tema dell'arte ovviamente, perché si tratta di dipinti, però non so, per esempio anche il tema della donna, no? Perché
0: sì,
1: magari ci sono dei capolavori, per esempio due capolavori di Natale Attanasio, che è questo artista dell'Ottocento, diciamo del sud, che descrivono delle donne in un manicomio. E quindi è veramente, ed è un'opera enorme, per esempio, è veramente grandissima, quindi in questo caso appunto si parla di donne, no? E quindi di problemi,
0: certo,
1: ovviamente, che genere in quei particolari anni, e quindi insomma diciamo che la stessa giornata è approfondita da più punti di vista. L'ultimo, bellissimo, è dedicato anche alla moda e al costume, perché ovviamente il vestito e l'abito a seconda della giornata, no,
0: certo,
1: è chiaro che alla
0: certo
1: mattina hai un determinato,
0: ci si veste in un modo
1: e alla sera,
0: e un altro,
1: esatto, alla sera.
0: Sì,
1: esatto,
0: certo.
1: Quindi è una mostra in realtà naturale.
0: Specchio del tempo, uno specchio del tempo.
1: Esatto, esatto.
0: Sì, sì,
1: è
0: sì,
1: per quello che credo e immagino, un esperimento, ci dobbiamo divertire insieme, un esperimento.
0: Certo.
1: Dobbiamo, in qualche modo ritengo che sia forse più semplice da capire di altre mostre, non per questo banale, ma semplicemente perché lo stesso momento che è nostro, che in questo, anche che ore sono, le 16:59, chissà com'era nello stesso momento ma nell'Ottocento, e noi lo spiegheremo.
0: È molto curioso, e noi lo vedremo, ecco, e quindi abbiamo questa possibilità. Allora ricordiamo Bologna intanto è aperta fino, ripeto ancora una volta, fino al 17 gennaio 2027, non c'è motivo per non venire, ecco, diciamo anche questo.
1: Esatto.
0: Ecco, e quindi a Bologna, Palazzo Pallavicini, quindi vediamo anche il sito, che troviamo tutte le notizie utili per visitare la mostra e per complimentarsi per lei, per l'idea, la nostra ospite.
1: Grazie.
0: Francesca Sinigaglia, che ringraziamo. Francesca,
1: grazie,
0: bravissima,
1: molto.
0: Grazie,
1: grazie,
0: grazie, alla prossima, grazie Francesca, grazie. Bene, ecco, anche qui quelle particolarità, quelle novità che insomma raggruppare, ecco, scandagliare, fare sintesi, 24 ore, una giornata dello svolgimento della vita, ecco, questa è un'idea tutta della nostra ospite, che andava. E ritorniamo nuovamente in diretta. Qua vedo un altro messaggio: il brustolone scoperto dai Rezzonico. Brustolone, no, credo qua il nostro Paolo. E questo non te lo so dire, perché mi è scappato. Forse può darsi sì, visto insomma che avevano questo potere, queste conoscenze, ma un potere a fin di bene. Avete sentito quali principi hanno retto la filosofia di questa famiglia, di questa grande, potente famiglia, che poi voleva scomparire, ecco, quasi annullare. Invece no, per tutto quello che hanno lasciato, insomma, le loro tracce, il loro insegnamento hanno fatto in modo che venissero ricordati, e come è stato appunto descritto dal nostro ospite, che ringraziamo ancora, Mario Bonaldi, e che chiameremo ancora perché vedo tanto interesse qui, stanno arrivando ancora messaggi sull'estinzione, su quello che hanno fatto per il Veneto. Allora guardate qui, adesso io prendo atto di questo interesse, perché ovviamente siamo stati quasi un'ora in collegamento, e è buon motivo per richiamare, per sentirsi ancora una volta con il nostro ospite. Allora ritorno ancora Quindi l'arte è tutta maschile? No, non è detto che l'arte sia maschile, dai, assolutamente no. No, non è così. L'arte è forse più maschile, sì, nel passato, nei secoli, però poi insomma, dai, che siamo un po', abbiamo fatto dei passi da gigante ed è per l'arte in quanto riferita al mondo femminile. Allora, adesso noi lasciamo Villa Rezzonico da Bassano, dove ci spostiamo? Ci spostiamo a Susegana. Susegana, questo paese molto bello, siamo in provincia di Treviso, Castello San Salvatore. Perché? Perché c'è questa edizione 22esima dei libri in cantina, un festival della piccola e media editoria, dove appunto ci sono incontri per la scienza, la filosofia, incontri di libri, se ne presentano molti, la musica, l'arte e ogni altra tipologia appunto di arte. Qua sono appunto le case editrici piccole, medie, indipendenti, non indipendenti, qua insomma c'è un po' di tutto, c'è un mondo veramente molto vasto, e vediamo insomma il significato, il senso di questa manifestazione. Il tema, l'intelligenza, ecco, adesso qua sono vari tipi di intelligenza, un po' ci fanno anche confusione perché sembra che la nostra, quella più naturale, quasi quasi, ecco, sia soppiantata, ma non è così, non è così assolutamente. Noi dalle novità prendiamo le cose belle e le cose brutte le escludiamo, ecco, facciamo così. Allora, andiamo adesso a presentare questa manifestazione con l'assessore del comune, alla cultura del comune di Susegana, Daniele Chiesorin, che conosciamo perché ci siamo sentiti esattamente 2 anni fa, ho guardato un po' le date, e vediamo un attimino insomma che taglio ha questo incontro, il significato, il messaggio, e vediamo che cosa ci racconta il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Susegana, in questo comune dove c'è anche un bellissimo castello, San Salvatore, e c'è appunto questa 22esima edizione di Libri in Cantina, un festival della piccola e media editoria. Abbiamo in collegamento, salutiamo con piacere, assessore alla cultura del comune di Susegana, Daniele Chiesolin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, grazie a lei, assessore, disponibile. Allora, siamo alla 22esima edizione, insomma, una kermesse che resiste nel tempo, il significato deve essere anche molto, molto apprezzato, penso, assessore, no? Di che cosa si tratta? L'abbiamo già vista, ma insomma, rinnoviamo un po' il senso e il contenuto di questa kermesse.
1: Assolutamente sì, è una kermesse che ormai ha 22 anni di storia,
0: sì.
1: E quindi il fulcro e la forza di questa manifestazione è proprio quello di portare cultura nel territorio e mettere al centro l'editoria libera. Anche quest'anno avremo presso il Castello di San Salvatore più di 60 case editrici indipendenti, è una vera e propria mostra nazionale della piccola e media editoria, perché gli editori che esporranno a Susegana provengono da tutta Italia, sono molto molto numerosi anche quest'anno, e quindi la forza di questa manifestazione è questa. E poi negli anni, attorno a questo fulcro di editori, sono state costruite, sempre più vengono costruite un sacco di eventi satellite e anche tante presentazioni di libri, anche di personaggi molto molto importanti.
0: Certo, manifestazioni che hanno un successo ovunque, perché guardiamo, vediamo i libri, una montagna di libri, una montagna, Pordenone legge, insomma, ma c'è tanta voglia, questo per dire, fare sintesi, assessore, che ci sembra sia tanta voglia di cultura, di conoscere, di libri, nonostante siamo nel mondo ormai digitale, il mondo di internet, però il libro resiste sempre, Campiello tra poco. Allora, il libro, ecco, non muore mai, si può dire così, assessore?
1: Ma il libro non muore mai, e tra l'altro forse lei ha toccato proprio il tasto preciso, nel senso, prima accennava ad internet. Il tema di quest'anno è un tema molto molto particolare. Libri in Cantina ogni anno diciamo segue una tratta, una tematica che fondamentalmente viene scelta già qualche settimana dopo la chiusura dell'edizione precedente. L'edizione, il tema di quest'anno è IN.
0: Sì.
1: IN sta per intelligenze naturali. In un mondo dove siamo costantemente bombardati da intelligenza artificiale, algoritmi, ormai ogni volta che apriamo una pagina internet sul PC o sul cellulare non sappiamo mai se è finzione, se è vera,
0: sì,
1: realtà.
0: Esatto.
1: E quindi ci siamo rifatti alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner, non so se è presente, comunque è questa scala cromatica dove Gardner in qualche maniera teorizzava 9 tipi di intelligenza naturale differenti, e ci siamo rifatti a questo schema tracciando una linea tematica di questa edizione. Quindi i lettori che verranno a Libri in Cantina troveranno intelligenze autentiche, quindi torniamo un po' al passato, tutto quello che è vero è una forma di intelligenza autentica, che sia essa letteraria, scientifica, introspettiva, insomma tutte le tipologie di intelligenze teorizzate da Gardner saranno riproposte in un filologico durante questa 3 giorni di Libri in Cantina, che inizierà il 2 di ottobre, venerdì 2 ottobre, e si concluderà domenica 4 ottobre 2026.
0: Certo, e allora il concetto, appunto, come avete intitolato, intelligenze naturali, perché un po' ci stiamo, come diceva lei, un po' smarrendo, insomma, un po' scombinati nella finzione, nella realtà. Non è che andiamo un po' troppo oltre, che l'uomo, insomma, in senso lato si sente un po' spaesato, smarrito, e c'è bisogno appunto di questi incontri per riportarci un po' a capire dove stiamo andando?
1: Sì, ce l'hanno detto anche i CEO dei grandi colossi di intelligenza,
0: sì,
1: artificiale,
0: sì,
1: a livello mondiale, che forse stiamo correndo un po' troppo. Noi nel nostro piccolo, con questa edizione, riportiamo un po' alle vere intelligenze autentiche, e quindi cerchiamo un attimo di creare una bolla, tornare un po' nel passato. La location ci permette questo, perché siamo all'interno del castello medievale di San Salvatore, e quindi ritorniamo a vedere un po' diciamo l'intelligenza pratica, quella pura e nativa dell'essere umano.
0: Certo, e allora qua appunto gli ascoltatori la seguono, ma come possiamo difendersi dalle immagini finte? Ecco, questo è un bel messaggio che ci è arrivato, perché è vero, siamo tanto incerti nel definire un'immagine vera o finta. Ecco, quando è finto, dice la nostra ascoltatrice, come, in sostanza, come facciamo a capire, a difenderci, ecco, questo? Come si può reagire, Assessore?
1: Ma a mio avviso, per difenderci dall'intelligenza artificiale bisogna investire in cultura e quindi accrescere l'intelligenza naturale. Quindi sviluppare competenze, capire i diversi ambiti, sviluppare lo spirito di autocritica ci permette di, non dico contrastare, ma di vivere in questo mondo moderno che ormai non può fare a meno degli algoritmi, viverlo e osservarlo con un pensiero critico. Quindi solo la cultura e lo studio ci può aiutare a rispondere a questa importante domanda, questa interessante domanda. Nonché attuale che ha appena ricevuto.
0: Certo, solidifica la nostra forza, ci rende un po' più consapevoli e quindi possiamo affrontare meglio questa ondata di algoritmi e altre diavolerie, insomma, che il mondo dell'internet digitale ci propina, che tutti più o meno siamo un po' dentro, questo va anche detto. Siamo nelle colline del Prosecco, Assessore, ecco, un appuntamento importante, non solo vino, non solo produzione, cultura, ecco, quindi mi pare che sia una tappa significativa, anche il fatto stesso che da 22 anni che ci si ritrova, quindi che senso ha ritrovarsi nel cuore, nella bellezza di queste colline?
1: Ah, certamente sì, il titolo Libri in Cantina parte proprio perché la prima edizione fu organizzata presso la Cantina di Collalto, poi questa edizione ebbe un successo talmente importante che proprio gli amministratori dell'epoca e la proprietà dissero: no, questa è una manifestazione veramente eccezionale e la portiamo subito in castello. Quindi dalla seconda edizione Libri in Cantina è stato portato proprio al castello di San Salvatore. È rimasto il nome, però le assicuro che di cantina c'è veramente poco, ovvero è una mostra culturale a tutti gli effetti, dove, come le dicevo, l'esposizione di libri della piccola media editoria va da fulcro, però poi ci sono una serie di eventi satellite che vanno dalla musica alle rappresentazioni teatrali, alla presentazione di libri di personaggi importanti, poi le anticiperò dei punti salienti del programma, insomma, e quindi associazioni del territorio che portano i propri spettacoli, mostre di fotografia, quindi è una visione culturale a 360 gradi e tra l'altro è la lungimiranza anche dei vecchi amministratori è stata quella di rendere gratuito questa manifestazione. È in un castello molto importante, la scelta proprio è quella di portare cultura nel territorio e portarla in modo gratuito, in modo che tutta la cittadinanza abbia la possibilità di fruirne. Non è facile, chiaramente Libri in Cantina ha un bilancio molto molto importante e per permettere e sostenere questa scelta dobbiamo ringraziare innanzitutto l'esercito di volontari ed associazioni che danno sostegno e rete a questa manifestazione, e poi chiaramente un grande ringraziamento agli sponsor, a Regione Veneto, a Provincia di Treviso e alla Camera di Commercio che sostengono questa iniziativa, oltre chiaramente all'Ufficio Cultura del Comune di Susegana che fa un po' da coordinatore e da organizzatore dell'evento.
0: Certo, l'assessorato, insomma, che lei rappresenta, tutti insieme fate squadra, grande squadra, per portare a te, per realizzare con successo questa manifestazione. Allora mi chiedono, c'è bisogno di prenotazione? Qua mi chiedono, Assessore?
1: No, in realtà la manifestazione è libera e aperta al pubblico. C'è un sito internet, libriincantina.it, ok, e in questo sito internet trovate tutto il programma della manifestazione. Può essere che alcune presentazione di libri, in particolare avremo Guido Tonelli, il professore ricercatore del CERN, la professoressa Viola, il filosofo Matteo Saudino, insomma ci sono alcuni ospiti molto molto importanti. In quel caso può esserci la prenotazione, non a pagamento, ma la prenotazione del posto dal sito della manifestazione, ecco.
0: Certo, anche per così, per una questione logistica, ma in modo tale da organizzare al meglio questi incontri. E mediamente, ecco, che pubblico avete, ecco, chi viene a questi incontri?
1: Ma il pubblico è molto eterogeneo. Sì. Negli ultimi anni abbiamo felicemente ritrovato i giovani, quindi c'è stato un grande afflusso di giovani negli anni passati, però è un pubblico eterogeneo, dal bambino agli adulti, insomma, le persone, i ragazzi, gli studenti universitari, anche perché l'offerta culturale, come le dicevo prima, è molto ampia. Mm-hmm. E poi all'interno del castello abbiamo anche degli spazi dedicati ai bambini piccoli, col truccar bimbi, burattini, attività che riguardano i bambini. Anche quest'anno è confermata la navetta, il trenino turistico che parte dalla cantina di Collalto e porta direttamente all'interno del castello. Anche questo è gratuito, è una corsa ogni 20 minuti che, diciamo, facilita il raggiungimento del castello, della manifestazione.
0: Certo, bene organizzato, quindi ecco appunto gli spostamenti, il castello è un complesso veramente molto bello da visitare, tenuto abbastanza bene nonostante secoli, no, l'assessore, 7-8 secoli insomma, dal 1200 circa, e quindi ecco veramente, poi il panorama che si può ammirare, veramente spettacolare. Quindi cultura a largo raggio, a 30, che spazia in ogni settore, in ogni segmento, e quindi filosofia, scienza, vedo qui musica, spettacolo, arte, insomma tutto cultura, ecco, quindi un incontro veramente da partecipare, 22esima edizione, quindi vuol dire che è ben organizzata e gradita al pubblico, questo è importante.
1: Sì, negli ultimi anni abbiamo sempre superato le 10.000 presenze, quindi
0: c'è da essere soddisfatti anche come amministrazione, penso, no? Quindi veramente. Certo. Bene, allora ricordiamo, dal 2 al 4 ottobre, Castello di San Salvatore da visitare, oltre che l'evento culturale c'è anche l'evento appunto architettonico di questo complesso, di questo castello da conoscere. Bene, assessore, allora noi ringraziamo per queste iniziative che sono sempre graditissime e sarà un successo anche quest'anno.
1: Ringrazio tutti voi, vi ricordo il sito internet che è www.libriincantina.it, dove trovate tutte le informazioni e anche il programma scaricabile in formato PDF. Sì. E vi aspetto il primo weekend di ottobre.
0: Certo, benissimo, grazie assessore, buon lavoro e complimenti, perché sono sempre belli e interessanti gli appuntamenti di cultura. Grazie assessore, buona serata. Grazie. Veramente ce ne sono diversi, perché ne stiamo presentando diversi dall'inizio dell'estate. E qualcuno ci sfugge, qualcuno, anzi più di qualcuno, però sono incontri di cultura. E come si diceva col nostro ospite, il passaggio penso più importante è il titolo, il tema di questi incontri, IN, intelligenza naturali, al plurale, intelligenze naturali. E certo, perché c'è bisogno di comprendere, di capire dove sta la finzione e dove sta la verità. Allora, siamo così immersi nel mondo digitale, nel mondo appunto degli algoritmi, abbiamo notizie di ogni tipo, però se siamo ben forniti, se abbiamo cultura, cioè conoscenza di questo mondo che sta cambiando, di questi fenomeni digitali, fenomeni informatici che sono sempre più frequenti e anche sofisticati, perché non sempre sono così chiari, allora diventiamo corazze, ci corazziamo appunto per affrontare questa ondata di algoritmi e del mondo digitale. Quindi ben vengano questi incontri, si parla di tutto, come già abbiamo abbiamo fatto modo, avuto modo di elencare, e si può partecipare al settore, al segmento che più interessa. Quindi libriincantina.it, trovate tutto in questo sito. Allora, Castello di San Salvatore. Adesso noi facciamo un piccolissimo stacchetto musicale e poi entriamo in Castello.

Eccoci qui, allora ho dato un'occhiata ai messaggi, c'è la signora Anna Pia che ci ha sentito un po' forse a intervista inoltrata col nostro ospite Mario Bonaldi, che stavamo parlando, Anna Pia, della Villa Rezzonico di Bassano del Grappa, quella che si trova sulla statale, no? Prima di arrivare a Bassano, sulla sinistra, perché viene da Padova, che sembra quasi un castello, e allora ci ha dato così un'ampia illustrazione di questa villa, di questa potente ma significativa famiglia Rezzonico, della quale si parla quasi in sordina o pochissimo, questo lo dobbiamo dire, però insomma cerchiamo noi di farla conoscere per il grande ruolo che ha avuto nella Repubblica di Venezia, ma nel mondo. Adesso abbiamo allargato le nostre conoscenze perché avevano contatti con i potenti dell'epoca, con parlare con gli Asburgo era come parlare, diceva il nostro relatore, tra noi oggi, e quindi possiamo immaginare di quale livello di potenza fosse questa casata. Ecco, poi ha avuto anche un papa, quindi immaginiamo l'apporto che ha dato alla capitale, appunto, che Roma sembra sempre, ecco, sembra che insomma sia tutto autoctono di quello che hanno, invece viene appunto con quello che è l'apporto delle varie città, dei vari personaggi, tipo Venezia, che ha dato molto a Roma in tutti i sensi, anche con Canova, tanto per restare in tema. E quindi ecco che stavamo parlando, dove si trova famiglia, ecco, Rezzonico, ecco, si può visitare, sì si può visitare, può andare sul sito e qui vede gli orari, vede tutto, e quindi può tranquillamente visitare la villa. Sarà a guida il nostro ospite Mario Bonaldi, che è veramente una guida straordinaria, come avete scritto voi. Condividiamo la vostra impressione. Allora, Davide D'Alesiano, sempre grazie Davide, anche per quelle volte che mi sfuggono i tuoi messaggi, comunque sono sempre graditi e sempre grazie. Poi vabbè, l'arte maschile, non maschile, eccetera, cerchiamo anche di vedere quanti, il progresso, i miglioramenti che sono stati fatti per il riconoscimento da parte delle donne nel campo artistico, in tutti i campi. C'è molto da fare, indubbiamente, però insomma dai, non perdiamo speranze. Allora, dicevamo, torniamo al nostro castello di San Salvatore. È un complesso, ha un panorama straordinario, bellissimo, però è anche un castello che ha la sua età, cioè 1000 anni di storia, ed è uno dei simboli della Marca Trevigiana, castello appunto che fa capo al comune di Susegana, che Susegana non è un comune grandissimo, però penso che sia noto, che sia conosciuto soprattutto per il castello, ma anche per delle dimore molto importanti. Allora, il castello ha un'origine antica, quando nel 1245 la collina di San Salvatore fu ceduta dal comune di Treviso ai conti di Colalto, che vantavano diritti feudali. Ecco, qui abbiamo la prima pietra di questo castello, ed ebbe inizio così la costruzione del castello, che terminò nel 1312, e i conti di Colalto ne manterranno la proprietà. Per la sua posizione strategica svolse una funzione di controllo, di difesa del territorio della Marca, ma anche per i commerci della zona, molto importanti, e nel corso dei secoli il castello ha subito anche degli interventi nella sua struttura, perché ripeto è molto esteso, ma è difficile poi ricostruire la cronologia di questi interventi. Perché? Perché durante la prima guerra mondiale sono andati persi molti documenti, molte carteggi importanti, e quindi ecco che abbiamo un vuoto della documentazione dovuto a questo fatto. Inoltre il castello fu inespugnato per tutto il Medioevo e periodo veneziano. Poi questo castello, come dicevamo, è imponente, monumentale, un complesso architettonico di vaste dimensioni, saloni, corridoi, insomma, ecco, veramente da visitare, ecco, aggiungo io, e si compone di questi saloni, sembrano quasi infiniti, e sono caratterizzati da pavimenti in terrazzo alla veneziana. Poi ci sono ancora preziosi lampadari in vetro di Murano, pregiate tappezzerie, anche
ancora del mobilio abbastanza significativo, e poi ancora fu un importante punto di culturale perché c'è stata la frequentazione di letterati, di musicisti, di pittori. Ricordiamo le opere di Cima da Conegliano, quindi insomma era lì vicino a questo nostro grande artista. E poi ancora ricordiamo Gaspara Stampa. Gaspara Stampa, una poetessa padovana, e che è nata nel 1523, perché la ricordiamo? Perché è una delle famose poetesse del Seicento che raccontò il suo straziante amore per Collaltino di Colalto. Ecco, si era innamorata perdutamente di questo principino, di questo principe. E poi ancora ricordiamo Monsignor religioso Giovanni della Casa, che scrisse il famoso Galateo. E quindi insomma anche questi sono personaggi che vanno ricordati. Il castello è circondato da una meravigliosa natura composta da boschi, pascoli, vigneti, e qua è quel panorama stupendo appunto di cui vi facevo cenno. Allora, i Colalto, ecco, questa famiglia, questa casata di origine longobarda, che presero il nome dall'omonima località Collalto, oggi frazione del comune di Susegana, questo Colle Alto, insomma Collalto, eccolo qua. Disponevano di numerose proprietà sparse nel Veneto, poi ancora anche a Padova, qui da noi, Vicenza pure, e via via. E divennero patrizi della Serenissima, della Repubblica di Venezia. Nella casata poi ci sono stati valorosi guerrieri, diplomatici, feudatari, mecenati, religiosi. Ecco, quindi insomma una casata di tutto rispetto. E oggi i possedimenti sono destinati alle attività vitivinicole, soprattutto è un centro ottimo per la produzione del vino, come ben sappiamo, ed è gestita dagli attuali discendenti. Il castello è una meta turistica, ecco, di notevole importanza, credo che abbia un buon seguito, un discreto turismo proprio mirato al castello, anche se ovviamente è stato danneggiato con le guerre, c'è anche questo da dire, però insomma nel suo complesso merita una visita, perché appunto la struttura architettonica è poi imponente, come dicevamo, massiccio, insomma un castello che aveva, come appunto ricordavamo, questa funzione difensiva e di controllo, perché si trovava su questa parte alta del colle, insomma, che doveva vedere, faceva l'occhio di controllo della zona. Quindi senz'altro da visitare, ecco, e soprattutto in questa occasione anche per seguire questa kermesse dedicata alle case editrici, che presenteranno diversi libri. Adesso non abbiamo tutto l'elenco dei libri perché sarebbe un po' impegnativo, però insomma noi rimandiamo sempre al sito, che trovate tutto quello che cercate. Allora, adesso noi vediamo un attimo di poter parlare di chi? Di un anniversario che ci sentiamo in dovere anche noi di ricordare, che si riferisce a Dino Buzzati, questo scrittore bellunese, che adesso appunto vediamo un po' la sua scheda.

In diretta con Dino Buzzati, come dicevamo, perché ricorrono i 120 anni appunto dalla nascita, e lo ricordiamo con tante iniziative: nato nel 1906, morto nel 1972, aveva 66 anni, e quindi ecco che la sua città Belluno, insomma, rende omaggio, onore a questo grande scrittore, al suo figlio prediletto, come viene appunto definito, con tante iniziative che appunto vanno da incontri, da concerti, da ricordare le sue opere soprattutto. E quindi abbiamo anche un curatore, Lorenzo Viganò, che magari avremo in collegamento più avanti, in modo tale da così da dare un quadro completo di quello che è il ricordo di questo grande giornalista soprattutto, ma anche scrittore. Siamo a Belluno, questa città non molto estesa, a quasi 36.000 abitanti, e fa parte poi la collocazione geografica molto apprezzabile, cioè il Parco Nazionale delle Dolomiti dal 1988, poi è anche territorio UNESCO dal 2009, quindi ancora torniamo nelle zone bellissime appunto delle Dolomiti, e poi ancora è al titolo di città alpina dell'anno ed era riferita al 1999, quindi come vedete città magari piccolina se vogliamo, però importante, significativa dal punto di vista naturalistico, ambientalistico, e poi soprattutto insomma le Dolomiti, ecco, quando diciamo Dolomiti già appunto abbiamo espresso un concetto molto alto dal punto di vista paesaggistico. E allora Dino Buzzati, ecco qui che le iniziative sono tante, come dicevamo, è stato, io direi, le biografie lo mettono al primo posto, mettono scrittore, però lui inizia la sua attività come giornalista, poi ovviamente si dedica alla scrittura e quindi scrittore con le opere che vedremo. È stato anche poeta, perché ha scritto anche delle poesie, un drammaturgo sì, ma certo che sì, librettista, scenografo, costumista, quindi un personaggio a tutto tondo appunto nel mondo dell'arte e della letteratura soprattutto. Poliedrico, personaggio poliedrico. Allora la sua città Belluno, di famiglia agiata. Il padre era un docente universitario ed era terzo di quattro fratelli. Vita bellunese è il fulcro della sua infanzia, è lì che riceve la formazione che poi sentirà per tutta la vita, anche se poi sarà costretto a spostarsi dove? A Milano. L'infanzia è sempre nel suo cuore e la sua Belluno, quando può, è sempre pronto ad accoglierlo, e lui ritorna con immenso entusiasmo. Poi a Belluno frequenta il liceo classico, poi l'università, e si laurea in giurisprudenza, quindi tutt'altra facoltà rispetto a quella che poi sembra essere la sua preferenza. La famiglia poi si trasferisce a Milano, in quanto il padre era docente di diritto internazionale all'Università Bocconi. Dino trova lavoro al Corriere della Sera, diventa una firma importante, giornale che non abbandonerà mai sino alla fine dei suoi giorni, e diventa redattore e inviato, quindi assume anche un ruolo di rilievo. Parallelamente all'attività di giornalista, eccolo qui, salta fuori il Buzzati scrittore, e coltiva la sua passione, che appunto predisposizione anche, era molto portato per la musica, un attimo, c'è anche la musica, e impara a suonare il pianoforte e anche il violino, ma la sua grande passione rimane appunto quella di scrittore, che appunto emerge in tutta la sua complessità. E inizia con che cosa? Con brevi racconti, raccolte saggi, scrive libri, scrive romanzi, scrive anche per il teatro, ideando commedie, eccolo qui, drammi, come dicevamo prima, drammaturgo, farse, monologhi. E Buzzati è anche pittore, ecco, non un pittore eccezionale, un nome che insomma di alto livello, però lui si richiama a che cosa? Al simbolismo e al surrealismo. Si dedica poi anche all'operistica e fa pure il librettista.
Ma Buzzati, prima di tutto, e forse la sua vena più forte, è quella di scrittore. Scrittore che ha opere appunto importanti, che qualcuna delle quali abbiamo letto, oppure ci ricordiamo di aver studiato anche a scuola, no? I Sette Messaggeri, oppure La paura, il grande ritratto, eccolo qua, ma soprattutto è passato alla storia, penso, per Il deserto dei Tartari. Questo romanzo, questo libro complesso, particolare, che, del quale è stato tratto anche il film. Parliamo di circa 30-40 anni fa, quindi appunto ha già avuto un clamore, un successo straordinario, però giustamente è stato ricordato in questa circostanza e verrà riprodotto anche il film, non so, forse a livello di televisione. Buzzati è lo scrittore che affronta poi temi e sentimenti molto profondi come l'angoscia, la morte, la magia, il mistero, la ricerca dell'assoluto e del trascendente. Quindi, come vedete, temi molto profondi, molto, molto impegnativi. Poi ancora il protagonista dell'opera buzzatiana è il destino. Il destino, e qui è veramente il Buzzati, direi, molto profondo, molto diciamo scientifico quasi, perché descrive il destino come onnipotente, imperscrutabile e spesso beffardo. Il destino praticamente fa quello che vuole. È onnipotente nel senso che sembra che noi possiamo dominare il destino, ma non ci riusciamo. E poi è beffardo, può essere di buon auspicio, può essere anche di cattivo auspicio, perché il destino non si sa mai dove ci porta. Ma eccolo qui, e noi che lo volevamo arrivare, è il suo capolavoro. Il suo capolavoro indubbiamente è Il deserto dei Tartari, che fu tradotto anche in un film, come dicevamo. E quindi un Buzzati veramente a tutto tondo, entra in ogni segmento artistico, letterario, teatrale, come abbiamo visto, e poi anche della pittura, che dal punto di vista appunto della pittura ci sarà anche una mostra che è dedicata alle sue opere. Allora andiamo anche al Buzzati della vita privata, vediamo un po'. E lui si sposa in età avanzata, la moglie era molto più giovane ed è scomparsa qualche anno fa, e la coppia non ebbe figli. Buzzati nel 1972 viene colpito dallo stesso male che aveva colpito il padre, e cioè era un male incurabile al pancreas, e morirà a 66 anni. Ebbe molti riconoscimenti nella vita, molte soddisfazioni senz'altro, poi alla suo decesso fu intitolata anche una sala delle vie, insomma ha avuto dei riconoscimenti notevoli, poi anche dei sentieri, mi dicono qua, Corriere della Sera è stato molto riconoscente del suo lavoro che aveva svolto per tanti anni, e poi ancora biblioteche, vedo ancora, insomma è stato ricordato appunto anche nella toponomastica, giusto perché è stato un grande nel mondo artistico, poi amato dalla sua terra senz'altro, le sue Dolomiti, eccole qua, le sue Dolomiti che non dimenticava mai, e quando appunto osservava dall'ufficio, dallo studio del Corriere della Sera, si dice che aveva davanti a sé l'immagine delle Dolomiti, ecco, se l'immaginava le Dolomiti del suo territorio, della sua infanzia, perché lui ha trascorso l'infanzia appunto a Belluno, e quindi questo ricordo appunto delle mitiche, favolose Dolomiti era sempre presente nella sua mente, nel suo cuore, e quanto poteva appunto tornava a Belluno.

Lasciamo il nostro Dino Buzzati, magari lo riprenderemo più avanti, ma adesso che abbiamo qualche minuto a disposizione andiamo così a rendere far conoscere quella che è stato anche l'impegno di una famiglia che si è dedicata al recupero di una bellissima dimora. Siamo nel Vicentino, Sandrigo, che in questi giorni appunto ha festeggiato poi il baccalà, insomma quella famosa festa, la confraternita di cui abbiamo parlato lungamente negli anni precedenti. E così ecco, non c'è solo il centro appunto, la festa del baccalà come dicevamo, ma ci sono anche altre belle ville a Sandrigo, eh. C'è Villa Sesso Schiavo, che è chiamata proprio così, e Villa Sesso Bordiglione, sono due ville vicine tra l'altro, con due storie veramente straordinarie. La Villa Bordiglione più antica, quella appunto, l'altra quella costruita nel 1570, quindi insomma viene un po' dopo, e Villa Schiavo, anche una villa molto bella, anche la Villa Schiavo, però la più importante abbiamo visto, insomma ci sembra, la Villa Bordignon, molto ben curata, molto ben tenuta, visitabile e aperta al pubblico, ecco. Però spostandoci un po' più avanti, insomma, c'è anche Villa Chericati Milan, che è un po' nascosta, diciamo, no? Anche perché si trova ad Arcignano, che è una località, una frazione appunto di Sandrigo. E qui c'è una storia che va fatta conoscere, perché c'è anche un articolo di giornale che ne parla. E dice appunto questi giornalisti, insomma questi storici, eccolo qua, allora dice: non vi era nel nostro intento nessuna meta precisa, tantomeno un programma prestabiliti. Giunti all'altezza di Sandrigo abbiamo notato quante insegne indicassero la presenza di chiese e ville. A un certo punto scorgiamo un cartello con scritto Villa Chiericati Milan. Decidiamo di seguire l'indicazione stradale sino a quando non giungiamo di fronte al complesso. La villa, risalente al XVII secolo, si presenta immersa nella campagna, caratterizzata da un corpo di fabbricato molto semplice e compatto, scandito sul fronte da 7 fornici alternate da paraste tuscaniche. Sulla sinistra preesistenze più antiche, tra cui un edificio probabilmente risalente agli anni 50 del secolo scorso. Un viale prospettico, ormai sbiadito dal tempo e dai cambiamenti, mette attraverso due cancelli innanzi la facciata. Questa lettera, più che una descrizione storica o artistica del manufatto, vuole essere una testimonianza, un piccolo viaggio compiuto nei nostri dintorni, un viaggio anche nell'umanità che spesso crediamo perduta. Il tempo era favorevole, una bella giornata, calma e calda, tant'è che decidiamo di infonderci di coraggio ed entrare nel complesso da una strada laterale. Un cartello indica due numeri di telefono, ne chiamiamo uno e chiediamo se è possibile o meno visitare l'edificio. Una voce dice di entrare. Scende dal piano, dal primo piano, una signora distinta, la quale inizialmente stupita e forse anche impaurita chiede il motivo della visita. Nel momento in cui la proprietaria comprende le nostre intenzioni, strettamente culturale, ci apre le porte della sua casa, ma anche di un mondo intimo e nascosto.

si mostra inizialmente gli esterni e successivamente il salone principale, decorato da un quadruttista settecentesco. Trascorreremo circa un'ora con lei leggere gli affreschi, significati storici, simbolici, il costrutto iconografico ed iconologico del ciclo pittorico. Vi è una passione ed un amore nel raccontare fatti, aneddoti, vicende, anche dolorose, legate a quell'abitazione di rara e commovente bellezza. Che cosa ne si nascondeva dietro quell'edificio e quella donna? Una famiglia composta da moglie e marito che hanno deciso di dedicare tutta la propria esistenza allo scopo di recuperare e conservare un bene culturale. Hanno scelto di non chiedere nulla, né contributi, né finanziamenti a nessuno, a nessuna istituzione. Affreschi ed architetture sono state ristrutturate grazie a un lungo e paziente impegno anche economico. Il lavoro, si diceva, non è finito, ma col tempo e con costanza, insomma, si pensa che sia tutto sistemato. Di queste campagne venete, che cosa resta oggi? Appunto, ecco, troppe industrie, insomma, qua sintetizziamo noi, oppure abbandonate, eccetera, ma c'è anche chi, appunto, come persone, appunto, che abbiamo raccontato, si sono prese a cuore il restauro e il recupero di queste, di questo edificio di rara bellezza, con quelle che sono le le opere all'interno, e col desiderio di fare scattare i propri tesori e non chiedere nulla a nessuno in cambio. E quindi, ecco, grazie a queste persone così dedite alla cultura e così pronte a intervenire quando ce n'è necessità, purché il bene storico, che appunto appartiene a tutti noi, non vada a scomparire oppure non venga dimenticato. E quindi, ecco, questo giusto perché ancora ci sono persone che dedicano attenzione ma anche impegno finanziario, perché non è facile gestire questi edifici, però la passione, l'amore, il senso della storia, il senso di appartenenza porta a delle scelte particolari, impegnative, come no, appunto per non perdere questo segmento, questa parte della nostra storia, perché queste dimore sono un po' sintesi di quello che è stato nei secoli, appunto, il nostro passato, le nostre campagne, perché le ville e le dimore ovviamente sono collocate nelle campagne, attorno alle quali per lo più, per la stragrande maggioranza, si svolgeva anche un'attività agricola molto intensa, che ha dato lavoro a tante persone, che ha dato la possibilità di un Veneto che si poteva appunto anche gestire in forma autonoma economicamente. Quindi, ecco, Villa Chiericati Milan, di San Drigo, di questa bella cittadina di circa 10.000 abitanti, appunto famosa non solo per il baccalà ma anche per queste persone che vi appartengono.

Grazie ai vostri messaggi. La Villa Rezzonico ha colpito. Immagino che è stata un po' una descrizione intanto molto approfondita nei particolari, nei dettagli della famiglia appunto che ha voluto questa villa, questa dimora, e poi quello che è stato il ruolo di questa famiglia, così che non ha, che ha spaziato a quanto pare nel mondo da quello che ci è stato raccontato, probabilmente è vero, per sapere gestire rapporti dell'epoca, del momento, ma soprattutto una lezione di vita che potrebbe andare bene anche adesso, di vedere nel futuro attraverso i giovani, scoprire i giovani, aiutare i giovani nella scuola, nell'insegnamento, nella crescita culturale, perché questo è stato il messaggio di questa grande famiglia Rezzonico. Nella modestia, anche non nell'esibizionismo come qualche altro potrebbe appunto pretendere, ma quasi quasi con la volontà di essere dimenticati, come avete sentito, e quindi dei valori, dei comportamenti straordinari, una nobiltà d'animo di questi personaggi, di questi Rezzonico, che hanno saputo gestire con intelligenza una ricchezza, senz'altro ovviamente c'è stata, ma ai fini di beneficio della collettività, del futuro. Ma quello che è stato più toccante di questi giovani, di questa scuola, che potevano partecipare per ricevere cultura e conoscenza della materia e della vita. Questo è stata la grandezza di questa famiglia Rezzonico, che probabilmente avremo modo di conoscere ancora di più, perché possiamo contattare nuovamente la nostra guida, che è stato straordinario, il signor Mario, così preciso, così sicuro, così a conoscenza approfondita di questi grandi personaggi. Ecco, allora questo un po' è stata l'intervista, penso, più interessantissima, come state scrivendo, immagino proprio di sì. Allora

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 23 settembre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo con il Jazz Festival a Padova, che sta per iniziare, un appuntamento mai consolidato nel tempo, di successo indubbiamente, e appassionati di jazz ci raccontano che ce ne sono sempre di più. E allora è bene offrire questa tipologia di musica, non così diffusa come altre ovviamente specialità, però insomma si sta diffondendo ed è sempre più apprezzata. A tal riguardo avremo in collegamento l'anima di questo jazz padovano, che è Gabriella Piccolo Casiraghi, che conosciamo, è lei insomma che ha messo in piedi questo festival e lo sta portando avanti da tanti anni. Allora conosceremo in che cosa consiste questa edizione. Parleremo poi di una villa bellissima che avremo visto chissà quante volte passandoci davanti, perché se andiamo a Bassano del Grappa, qualche chilometro prima del centro, per chi appunto parte da Padova, sulla sinistra si trova questa villa che splende, bella, restaurata, ritoccata, con un maquillage veramente d'eccezione, e lì insomma c'è una storia veramente importante nel tempo, nei secoli, abitata da persone di alto livello fino al vertice papale e quindi conosceremo intanto i committenti di questa villa e via via chi sono stati coloro che l'hanno abitata, che l'hanno restaurata, recuperata, fatta vivere bene, e quindi ci metteremo in contatto con la guida Mario Bonaldo, che ci racconterà tutto di Villa Rezzonico, perché veramente è una persona preparatissima. D'altra parte è guida tanti anni, conosce centimetro per centimetro di questa bella dimora. Parleremo poi di una mostra che ci porta a Bologna. Questa volta ci spostiamo un attimino, perché è una mostra, pensate un po', che incuriosisce, eh? È un'idea della sua curatrice Francesca Sinigallia, che avremo in collegamento, perché ci parla di una mostra suddivisa nel tempo. Ma quale tempo? Nella giornata, la giornata che si è composta di 24 ore, e lei appunto ha diciamo scandagliato questo tempo, attribuendo ad ogni momento, ad ogni parte di questo tempo, dei significati, ecco, che conosceremo, che avremo ospite appunto dall'alba al tramonto, e siamo nel periodo dell'Ottocento, quindi ci spostiamo indietro nel tempo, però lei saprà appunto così farci immaginare, pensare quale fosse appunto il trascorrere del tempo a quell'epoca, nell'epoca diciamo lontana. Poi ci trasferiamo a Susegana, perché è un comune importante che lo conosciamo per la sua collocazione, siamo nel patrimonio UNESCO, le colline più belle del mondo, e insomma ne abbiamo parlato tante tante volte, però questa volta ritorniamo a parlare di quella che è l'iniziativa Libri in Cantina. Ecco, abbiamo libri in montagna, abbiamo i libri in collina e ci mancavano i libri in cantina, e questa volta appunto ci soffermiamo in questa 22esima edizione Festival della Piccola e Media Editoria, che appunto offre 3 giorni di consultazione, visione e incontri per libri di scienza, di filosofia, di arte, di musica, di spettacolo, insomma tutte le tipologie artistiche sono espresse appunto in questa mostra, che presenta 60 case editrici, quindi insomma ecco che è anche consistente diciamo come numero di partecipanti, e coinvolgerà scienziati, autori, filosofi, divulgatori, artisti, insomma il mondo dell'editoria si mette in mostra appunto a Susegana, nel castello di San Salvatore, un castello che è un complesso più che un castello, da visitare, perché noi consigliamo di visitare tutti i castelli e tutte le ville venete appunto del nostro territorio indistintamente, e quindi anche il castello offre possibilità di uno sguardo all'indietro di secoli e secoli secoli fa, perché risale a molto tempo fa, circa 1200, pensate un po', e un po' insomma è andato anche perso nel tempo, però insomma il suo spirito, la sua anima, il suo corpo ancora appunto ci manifesta ancora la sua origine. E allora ecco che qui, a questo riguardo, avremo in collegamento l'assessore alla cultura del comune di Susegana e l'assessore Daniele Chiesurin, che già abbiamo sentito qualche tempo fa, ma abbiamo ormai un appuntamento con questo evento e siamo felici, contenti di poterne parlare, ma ovviamente con temi che si rinnovano, con temi nuovi, con temi appunto, si parla tanto di intelligenze, perché adesso si parla al plurale, naturali, non naturali, artificiali, non artificiali, e invece noi andiamo un po' sempre a soffermarsi il valore della capacità umana, della capacità dell'uomo, della creatività, dell'intuizione, dell'immaginazione, della capacità di relazione, che è un aspetto importantissimo, della solidarietà. Ecco, quindi come vedete ci sono molti aspetti su cui soffermarci e noi le cataloghiamo tutte intelligenze naturali dell'uomo, e quindi sconfiniamo, esuliamo da altre ipotesi di intelligenze. Ma questo insomma è solo un nostro pensiero, che vediamo un attimo poi se possiamo anche parlarne con il nostro ospite. E poi allora, tanti anniversari abbiamo visto quest'anno, però ci soffermiamo anche un anniversario importante di un bellunese scrittore, giornalista prima di tutto, poi è stato anche pittore, è stato relatore, è stato un grande. Perché? Perché parleremo dell'anniversario 120 anni dalla nascita di Dino Buzzati. Ecco, Dino Buzzati, che buona parte della sua vita l'ha vissuta a Milano appunto come giornalista, però il suo cuore è rimasto qui, è rimasto a Belluno, e Belluno non può fare a meno appunto di dedicargli eventi, mostre, ricordi del suo figlio illustre, un figlio importante, e Belluno si prepara appunto a questa tutta una serie di manifestazioni che seguiamo anche noi. Avremo in collegamento più avanti anche il curatore di queste manifestazioni, perché oggi era molto molto impegnato, ma faremo anche da soli, presenteremo anche da soli le iniziative, tutte meritate, perché insomma lui è stato un grande, ci ha offerto anche opere straordinarie, non so, Il deserto del Tartari, tanto per citarne uno, è stato tradotto anche in film, molto bello, di tanto tempo fa, però insomma ecco, Il deserto dei Tartari resta il suo pensiamo, il suo capolavoro, ma ce ne sono anche altri. Poi tutti i temi che appunto ha affrontato con molta delicatezza e con molta raffinatezza, perché scrivere appunto di temi come la paura, come il destino, la magia, il mistero, insomma ci vuole una certa capacità, che Dino Buzzati aveva veramente molto, si è sviluppati molto bene. E questa è la scaletta di oggi. Poi se c'è tempo, perché noi dobbiamo sempre fare i conti con il tempo, parleremo anche ecco, di un'altra dimora che è stata recuperata da persone che amano questa tipologia di architettura, ci hanno messo del loro, nel senso di passione ma anche di mezzi, perché non sono mai stati aiutati da nessuno, ed ora scopriremo di chi potremo appunto ringraziare, ma veramente un grande grazie a chi si adopera appunto per non perdere le nostre bellezze, le nostre ricchezze storiche e architettoniche. Vediamo se facciamo tempo, se no rinviamo. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo nel mondo del jazz. E il jazz, insomma, sembra una musica praticamente di nicchia, ma forse non lo è più. Un tempo forse lo è stato, questo sì. E vediamo che cosa si intende per jazz e vediamo un attimo questo festival, che ormai siamo alle porte, siamo alla vigilia, ed è raccontato da chi ama il jazz, da chi se ne è innamorato a prima vista. È stato un colpo di fulmine, potremmo tradurre tranquillamente così questa passione per il jazz, e vediamo che cosa ci racconta la nostra ospite. ospite, come dicevamo, è Gabriella Piccolo Casiraghi, che conosciamo, e allora sentiamo un po' da lei che cosa consiste intanto il festival che sta per iniziare.
1: Salut, dernier jeudi, calcaché.

0: Ritorniamo in diretta, vi chiedo un attimo di pazienza perché la nostra ospite è, purtroppo ha un esequie che va per un po' per le lunghe, ci chiede ancora 10 minuti di tempo, vabbè aspettiamo un attimo, intanto noi adesso andiamo appunto a presentare da soli quello che sarà il festival che appunto inizia dal 3 ottobre, c'è un'esibizione a Padova Centro tra le piazze con varie manifestazioni, vari eventi che appunto danno via a questa kermesse che si protrae fino ad novembre, quindi veramente un programma molto intenso, ben strutturato, poi con tanti ospiti. Qui adesso vediamo se riusciamo anche a presentarne qualcuno con la nostra ospite, però insomma finché aspettiamo che termini questo impegno che ha la nostra ospite, vediamo anche da dove viene il jazz appunto, che nella storia è molto appartiene diciamo al genere musicale popolare, soprattutto quelli che affondano le radici nella tradizione degli schiavi afroamericani, primo fra tutti lo spirituale, ed è quanto mai povera di documenti, perché insomma è una musica che viene dal basso e di riferimenti appunto, in quanto tiene a origini molto molto semplici, mancano fonti scritte ovviamente, ed è nata proprio sulla spontaneità di queste classi diciamo così più difficili. Le prime fonti però parlano della nascita del jazz a New Orleans, eccole qua, fonti sempre orali, è descritto c'è veramente poco, e ci dicono che risalgono ai primi degli anni del XX secolo, mentre se andiamo a quelle descritte appunto partono appunto da epoche successive. Allora i generi musicali preesistenti ne determinarono la nascita, solo svariati, diversi e specialmente classificabili con una precisione, e fra cui appunto abbiamo jazz ai canti di lavoro, jazz degli africani schiavizzati e deportati poi in altri paesi. Allora il jazz si sviluppa a livello pubblico e dunque documentato, allora sì che arriviamo a dei documenti, ma solo tra il 1915 e 1940, diventando la musica da ballo dominante degli anni 20, degli anni 30, e poi ancora rientra nelle brani di big band, si trovano regolarmente anche i primi posti delle classifiche nazionali, e poi andiamo agli anni 40, allora sì che il jazz si afferma abbastanza in modo significativo, iniziando ad influenzare anche il palcoscenico mondiale, che è attento a questo fenomeno perché appunto si allarga sempre di più. E dopo questo periodo diciamo dei jazz così che si afferma, però ecco che abbiamo un altro genere di musica che appunto il genere di musica che si afferma sempre di più, non che viene soppiantato, assolutamente no, però abbiamo il rock and roll, e quando parliamo di rock and roll ovviamente è una musica che conquista, una musica popolare, una musica che conquista generazioni. E allora cosa succede? Il nostro jazz scomparve abbastanza velocemente e si caratterizza in maniera parallela come una musica d'arte, eccola qua, e diventa musica di nicchia, cioè per pochi, tipicamente afroamericana, ma prodotta ed apprezzata molto dalle popolazioni del vecchio mondo, quindi ha un momento diciamo di buio questo jazz. Però il pubblico statunitense del jazz si assottigliò, diventa meno, perché insomma attratto, pensate un po', dal rock and roll, e quindi ecco che cresce poi questo interesse del jazz in Europa. In Europa quindi quasi un'esportazione di questa musica, e questa tendenza all'arte e alla nicchia di genere inizia con il movimento circa 1945, ecco. Poi abbiamo il suo apice ancora che abbiamo negli anni 60 col movimento free jazz, che mirava all'emancipazione totale del musicista, ma che diede anche una svolta cruciale al genere, da spezzarlo in due filoni distinti, pre e post bellica. Poi andiamo un po' avanti, seguì un periodo ancora di involuzione, di marginalizzazione, terminò negli anni 80, e durante i quali una generazione di giovani, eccoli qua, i giovani musicisti, che diedero nuova vita, perseguendo diverse tendenze anche in assenza di uno stile dominante, però il jazz, insomma, non muore, ecco, questo è importante. E nacquero così diverse scuole di jazz europeo e uno stile mainstream che faceva riferimento al periodo degli anni 50. E diverse contaminazioni che proseguivano l'esperienza fusion, arrivando ad uno stile che viene detto acid jazz e che riguardavano con interesse a tradizioni musicali etniche e appunto del passato. E poi ancora veniamo all'industria discografica, che sembra appunto apprezzare, interessarsi di questa tipologia di musica, alla sonorità del jazz e alla sua estetica, e quindi promuove vari artisti, specialisti, jazz, poi un tipo di jazz estremamente alleggerito, cioè varie sfumature, ecco, possiamo riassumere così che ci sono varie sfumature appunto del jazz. La musica jazz rappresenta circa il 3% della produzione musicale nordamericana, però resta sempre importante, anche se ancora potremmo dire di nicchia, perché voi potete immaginare 3%, insomma, non è una grande quantità, però insomma rimane ancora una musica che ha il suo pubblico, ecco, mettiamola così. Allora, l'origine della parola jazz, eccola qua, veniva da scritta jazz, ecco, io ve lo pronuncio come scritta ed è incerta. C'è qualcuno che sembra derivare da una specie di da una sorta di parola francese, yassé, gracchiare, fare rumore, perfino farsi sentire, insomma far rumore, ecco, mettiamola, diciamo questo. E poi ancora altra similitudine, però in sostanza, eccolo qua, viene appunto. Allora, sembra che abbiamo la nostra ospite. Io vi chiedo sempre un attimo di pazienza, perché come potete immaginare era una celebrazione molto triste, come possiamo immaginare, e quindi vediamo. Allora, sì, eccoci qua, mi sente?
1: Sì,

0: ritorniamo. Quanto dura per sapere?
1: Allora, ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra ospite, Gabriella Piccolo Casiraghi, che era un attimino impegnata, ma insomma adesso è tutta a nostra disposizione, che salutiamo. Buon pomeriggio, Gabriella.
2: Buon pomeriggio, grazie di avermi coinvolto nella vostra trasmissione.
1: Ecco, siamo in diretta. Allora, ecco, noi abbiamo fatto così un piccolo cenno, ma aspetta a lei a presentare questo festival. Siamo veramente contenti, felici che tra poco ci siamo alla vigilia. Allora, di che festa si tratta, Gabriella?
2: Beh, diciamo che siamo alla 28ª edizione, quindi è molto emozionante per me dopo tanti anni essere ancora qua e, come ho detto in altre occasioni, a divertirmi ancora, anche se è un gran lavoro, perché si comincia, finisce il festival precedente e si comincia già a lavorare sul prossimo. Però è anche un divertimento, perché si ascolta tanta musica, si conoscono tanti musicisti, si hanno possibilità di parlare con tante persone e di scegliere poi nel migliore dei modi, ecco. Quindi anche la scelta di quest'anno mi ha fatto molto contenta, perché credo di avere costituito un bellissimo programma, molto,
1: certo,
2: vario,
1: molto ricco, con interpreti importanti, nomi di fama, sì, mondiale, abbiamo visto. Quindi Padova possiamo definire la capitale anche del jazz, Gabriella, quindi
2: insomma, magari un po' esagerato, però certamente credo di avere portato un progetto molto importante, che negli anni è cresciuto e ha fidelizzato molte persone, anche coloro che magari non erano appassionati di jazz come musica di preferenza, però poi si sono avvicinati, perché ho portato sempre una, come dire, delle musiche dei musicisti adatti a tutti i gusti, a tutte le età, e quindi sono molto orgogliosa di questo, del seguito che ho da tanto tempo. Infatti
1: un seguito che va sempre ad aumentare, però è soprattutto la fascia dei giovani, quello importante,
2: sì,
1: conquistare,
2: sì,
1: i giovani,
2: sì. Mi rende molto orgogliosa, perché in realtà va bene che io ho fatto un prezzo politico di 5 euro per ogni concerto e lascio dei posti liberi per gli studenti, però non era così automatico che gli studenti accettassero e aderissero. Invece veramente ogni anno ce ne sono sempre di più, e delle volte magari mi tocca con dispiacere lasciare fuori qualcuno, perché i posti sono magari nei luoghi piccoli, sono, i posti sono limitati. Però sono molto fiera, molto orgogliosa di questo, anche perché sto collaborando da diversi anni con l'università, dove facciamo un concerto dentro l'aula Rostagni per, diciamo, la lungimiranza del professor Seno, e quindi questo ha portato anche maggiore conoscenza. Poi anche altri eventi sempre all'interno dell'università, quindi per me è un partner importantissimo.
1: Certo, e poi anche sostenuta da tanti sponsor che dopo magari ci terremo.
2: Sì.
1: Ma si inizia il 3 ottobre, quindi quasi quasi ci siamo, Gabriella. Ecco la prima giornata come si svolge, diceva, in centro storico, ecco.
2: Sì, la prima giornata abbiamo da diversi anni una band, una street band che gira per la città, per le piazze, partendo da via Roma e tornando a via Roma, ma facendo tutto il giro delle piazze, piazzetta Pedrocchi, e praticamente portano la musica a conoscenza di tutti coloro che passano e che sono in centro in quel momento, e quindi e comincia la festa, si può dire, no?
1: Sì, sì.
2: E poi dopo il 10 di ottobre abbiamo pensato di fare una anteprima, come facciamo spesso, ma quest'anno un'anteprima in grande stile, con questa incredibile cantante Amy Stewart, che porterà un progetto molto importante, molto, molto nuovo, e quindi lo faremo al Geox, perché dovrebbe attirare molto pubblico, in quanto lei è conosciuta anche nell'ambito del pop e in altre situazioni, in altri contesti. Però ecco, sono molto contenta di questa avventura, che la affianca a un'altra cantante strepitosa, che è Didi Bridgewater, che sarà al Teatro Verdi.
1: Bene, quindi insomma una bella carrellata, un bel programma, per poi,
2: sì,
1: finire a novembre, 8 novembre, quindi ce ne sono gli appuntamenti.
2: Sì,
1: quindi,
2: sì, sono, incomincia tutto il grosso, diciamo, il 22 ottobre, con tre fine settimana intensissimi che finiscono la domenica mattina con il concerto della mattina, appunto, molto apprezzato, ho visto in questi ultimi anni, e praticamente ce n'è per tutti: musica per i giovani,
1: sì,
2: musica italiana, musica cubana, e una bella, diciamo, miscela di, sì, di varie, perché il festival deve essere ed è una vetrina, quindi bisogna in qualche modo portare anche cose nuove, come il bravissimo sassofonista Isaiah Collier, che non conosce quasi nessuno ma che sta avendo una carriera fulminante, quindi sono molto orgogliosa. Farà un progetto su John Coltrane, che quest'anno sono 100 anni appunto della sua nascita, quindi a maggior ragione, insomma, sono contenta di averlo qui.
1: Certo, un festival che si estende, un festival che fa conoscere altri artisti e quindi insomma va incontro a tutte le esigenze.
2: Sì,
1: però si,
2: sì,
1: parlava, Gabriella, una particolarità, sì, donne, ecco, ho sentito parlare di donne, sì, ecco, con presenze femminili, musiciste, ecco. Vogliamo illustrare un po' questo segmento donne?
2: Allora, non è soltanto che io ho scelto donne in quanto donne per la parità di genere, come qualcuno può pensare, ma perché ci sono veramente tante musiciste incredibilmente brave, e quindi ho dato spazio, perché ricevo ovviamente, come si può immaginare, una miriade incredibile di proposte, e quest'anno è capitato appunto di avere delle musiciste straordinarie, quindi non ho potuto esitare. Anche la Didi Bridgewater, di cui parlavo prima, ha un gruppo solo donne, e poi molte protagoniste, veramente è una cosa che, a cui tengo molto, ma come ripeto, non soltanto per la parità di genere, ma per la bravura e la capacità di queste donne. E anche nell'ambito della fotografia ho scelto una donna, una fotografa che porta fotografie solo di donne, di donne musiciste, ovviamente al Caffè Pedrocchi, perché a fianco della musica io ho sempre portato la fotografia, in cui credo molto, in questa espressione dove, guardando le fotografie di questi grandi fotografi, si può in qualche modo immaginare o ricordare o ascoltare addirittura la musica, quindi sono molto contenta, così come la presentazione di libri, così come interventi artistici, ecco, tante altre espressioni, diciamo, non soltanto la musica, a corollario.
1: Certo, e quindi valorizziamo le donne nel jazz, perché,
2: sì,
1: Gabriele, nell'immaginario collettivo jazz si pensa sempre all'uomo,
2: sì,
1: a un,
2: certo,
1: mondo maschile, no? E invece,
2: certo,
1: certo. E invece non è così, da quanto ci sta dicendo?
2: No, no, no, infatti io già da qualche anno che porto delle donne leader proprio, ma ci tengo a ripeterlo, non perché sono donne e per la parità di genere, ma perché sono brave, perché ci sono delle musiciste che si sono fatte, come dire, si sono aperte la strada in mezzo appunto a tanti uomini per la loro bravura, per la loro capacità, non perché sono donne, e quindi questo per me è una cosa molto importante.
1: Certo, e allora diciamo anche le manifestazioni, gli eventi e appunto hanno luogo in siti straordinari della nostra città,
2: sì,
1: a partire appunto dal Teatro Verdi, ecco,
2: sì,
1: iniziamo.
2: Il Teatro Verdi,
1: sì,
2: è sempre stato quello che ha costituito il fulcro principale e che chiude il festival. In tanti anni abbiamo poi allargato la possibilità, abbiamo 16 concerti, ogni anno cerco anche qualche posto nuovo un po' particolare, come la domenica mattina saremo al Barco Teatro, lì vicino all'Orto Botanico, quindi ce n'è per tutti i gusti, per tutti gli spazi, per tutti gli orari. Insomma, non potete fare a meno di intervenire.
1: Ecco, questo è importante, non possiamo non venire, ecco, questo,
2: no,
1: è il punto.
2: No, no, assolutamente.
1: Sala Giganti a Liviano è una sala,
2: sì,
1: stupenda, meravigliosa,
2: sì,
1: che,
2: sì,
1: si adatta,
2: sì,
1: a tutte le tipologie di manifestazione,
2: certo,
1: ma lì il jazz,
2: certo,
1: ci vuole
2: esatto,
1: nella sala dei Giganti, San Gaetano. Poi il Centro Culturale San Gaetano, eccolo qua,
2: San Gaetano,
1: che lo chiamano,
2: certo,
1: qui, Altinate. Poi
2: l'università, come ho detto prima. Il Caffè Pedrocchi per la presentazione dei libri,
1: sì,
2: quindi ripeto,
1: certo,
2: abbiamo fatto veramente una, come dire, una miscellanea molto,
1: ma
2: molto...
1: avete scelto, avete coinvolto la città, tutte le istituzioni,
2: sì,
1: dall'università,
2: sì, sì,
1: al Teatro,
2: sì,
1: Verdi, al Comune,
2: sì,
1: il Centro Culturale Altinate, il Barco, anche questo un bel luogo, insomma, adatto,
2: sì, ovviamente tutto questo grazie al Comune, soprattutto, che ha creduto in noi fin dall'inizio, dal 1998, alla Fondazione Cariparo e a questi sponsor privati che,
1: certo,
2: hanno creduto,
1: certo,
2: nella musica, nella cultura, nel portare avanti un messaggio anche per i giovani, quindi veramente sono molto orgogliosa del risultato che sono riuscita ad ottenere in tanti anni, sono veramente molto orgogliosa, davvero.
1: Allora, diciamo che questo grande successo è stato un colpo di fulmine, Gabriella, possiamo finire così?
2: Sì.
1: Tutto è partito,
2: beh,
1: da un regalo, no? Diciamolo,
2: sì,
1: diciamolo.
2: Diciamo che la passione passione che muove il mondo in tante cose, no? Quindi per me è sempre stato una, come si dice, un faro, la passione. Quindi il lavoro non mi pesa, non sento la fatica, non voglio mai parlare di fatica, ma solo di gioia nell'affrontare, nel conoscere tante persone, conoscere musicisti nuovi, frequentare anche altri festival dove imparo, dove conosco, dove mi serve per crescere. Nonostante la mia età, ho sempre da imparare.
1: Certo, ma poi ha portato a Padova il jazz, che insomma 28 anni, quindi è un bel traguardo, che insomma era un po' assente, no? Non mi risulta che...
2: Beh, per la verità c'è il centro d'arte che è da 80 anni che ha portato il jazz a Padova, un jazz un po' particolare, un jazz un po' meno classico del mio, se vogliamo. Non c'era un festival, questo no, però il centro d'arte ha aperto una grande strada per il jazz e tuttora continua, con un tipo di jazz un po' diverso dal mio, più giovane, più elettrico, più, come si dice, di avanguardia, se vogliamo, no? Invece io ho portato un festival più che si connette anche con tanti altri festival italiani, tra cui ho l'orgoglio di poter essere, insomma, non dico tra i primi, ma in un'ottima posizione dopo l'Umbria Jazz, che è il faro per tutti, diciamo, no? Però in Italia penso di avere una buona storia da esporre.
1: Certo, è un bel regalo, diciamo, mettiamola così, per Padova, perché insomma è un bel periodo, quindi fino all'8 di novembre, quindi ci sono eventi, manifestazioni per tutto, poi c'è il sito che ognuno sceglie,
2: padovajazz.com, dove si può addirittura essere guidati per acquistare i biglietti, che spero appunto siano molto numerosi. I padovani, devo dire, li ringrazio tutti, perché mi hanno, in questi ultimi anni, mi stanno seguendo con molto entusiasmo, anche delle volte mi incontrano per strada e mi ringraziano, quindi per me è un grande orgoglio veramente. Grazie a tutti.
1: Ma certo, è tutto meritato, Gabriella, perché lei dedica passione, impegno e anche, insomma, anche sostegno economico, perché portare avanti un progetto così non è semplice, non è facile, assolutamente. A parte che lei, insomma, niente la spaventa, perché abbiamo visto che anche passione, ha avuto una passione per le auto e sportive, insomma,
2: per la fotografia
1: si è lanciata in molti settori, quindi insomma la vediamo bene anche col jazz. Allora, Gabriella, noi la ringraziamo per il suo impegno, per la sua passione e costanza.
2: Grazie.
1: E costanza, perché insomma
2: finché mi diverto, la dico sempre così,
1: finché c'è passione, ecco. Vediamo che ci sarà lo spettacolo. Bene,
2: grazie,
1: allora si parte, ripetiamo
2: molte,
1: perché me lo stanno chiedendo, si parte il 3 di ottobre, quindi fra poco,
2: fra pochissimo, siamo sulla linea del traguardo.
1: Benissimo, grazie alla nostra...
2: E siamo pronti ad andare avanti con grinta.
1: Ma andrà bene anche quest'anno, come l'anno scorso. Ho visto il Pedrocchi, insomma, si è stortata di quei scontri veramente positivi. Grazie alla nostra ospite, grazie e buon pomeriggio, Gabriella.
2: Grazie a tutti, buon pomeriggio.
1: Arrivederci. Bene, allora, insomma, la passione, ecco, la passione, poi questo, chiamiamolo tranquillamente, colpo di fulmine, perché insomma lei, da questo regalo di un disco che sembrava una cosa comune, invece lì c'è stata questa attrazione per questo jazz, e lei l'ha portato avanti. Guardate che 28 anni a resistere a Padova col jazz, di questo filone classico, meno classico, perché lei si diversifica, come avete sentito, cerca di accontentare un po' tutti, e quindi insomma ci è riuscita. Ormai è un nome, io mi sono un po' sbilanciata, capitale Padova del jazz, forse no, forse esageriamo, però insomma senz'altro una città che si afferma anche nel jazz. Allora, noi avevamo incominciato con un po' di qui dove siamo arrivati? Siamo arrivati al XX secolo, come dicevamo, e quindi le origini l'abbiamo detto. Allora, vediamo se riusciamo appunto ad ascoltare un attimino un pezzo di un brano di jazz veramente bello.

Siamo il jazz e noi adesso ci prepariamo per un altro argomento. Villa Veneta, famosissima, chissà quante volte l'avremo vista percorrendo quella strada che ci porta a Bassano del Grappa, perché Villa Rezzonico senz'altro l'abbiamo notata. Allora, verso Bassano la troviamo sulla sinistra ed è lì che si staglia, bella, restaurata, con una tinta delicatissima, quella tinta panna o bianco sporco, come si vuole definire, ma è immensa, corpo centrale, quattro torri laterali, giardino, statue, ed è lì, insomma, se tutta si racconta una storia veramente importante, che adesso conosceremo anche con la guida e che ci porterà appunto anche nel mondo degli stucchi. Ci sono 800 metri di stucchi, pensate un po'. E ritorniamo in diretta, allora qui vedo, quindi c'è stata una scelta di genere, molto sbagliato, ci dice la nostra ascoltatrice Anna, poi ancora fossero stati scelti solo uomini, solo perché apriti cielo. Va bene, si cerca insomma di valorizzare in sostanza la nostra ospite, ha detto che lei, al di là del fatto di valorizzare delle donne, ma lei ha voluto valorizzare le donne brave nel jazz, che sono state un po' messe, diciamo, non dico in disparte, però meno conosciute, mettiamola così. Lei invece le vuole far conoscere, valorizzare e portarle al pubblico. Perché? Perché sono brave, non per un fatto di genere, non è quello almeno nell'intenzione, appunto, come si è espressa, e quindi perché sono valide, perché sono appunto meritano di essere conosciute per le loro opere. Questo un po' è stato, facciamo sintesi di quello che ci ha detto la nostra ospite. Allora andiamo a Bassano del Grappa, che non è sempre una gita, è sempre una festa andare a Bassano del Grappa, perché al di là adesso della vista della villa che presentiamo, però è un centro bello, storico, sempre con iniziative, un clima sereno, un clima dolce, anche fare una passeggiata a fine settimana, la domenica, poi questa accoglienza che c'è, questi tanti ritrovi, ecco, prendere un caffè a Bassano sembra quasi così un momento di serenità e di tranquillità. E allora noi adesso ci soffermiamo nella villa Rezzonico. Rezzonico, un cognome importante, un cognome che è anche riferito a un papa, Clemente XIII, veniva da questa famiglia, è una famiglia che è stata sempre influente nella Repubblica di Venezia e che, come tutte le famiglie di un certo livello, appunto, poi hanno espresso la loro posizione sociale attraverso anche la dimora, attraverso la villa, attraverso il castello, e quindi era prassi, insomma, così possedere questa villa che, allora facciamo sempre le dovute precisazioni, villa che non era solo di villeggiatura, di rappresentanza, di esibizione, no, assolutamente, è nata perché era un'azienda agricola, un'attività agricola, vicino c'erano veramente poderi estesi, tanti campi, qualcuno ne aveva anche 500, l'abbiamo scoperto di recente in un'altra villa, insomma c'era una produzione agricola notevole, quindi ecco che c'era una lavorazione del terreno, una coltivazione dei campi molto molto attenta, non si lasciava nulla di incoltivato e si tendeva appunto a localizzare questa dimora che aveva una duplice funzione, diciamolo, no? Perché appunto adatta all'attività agricola e poi anche ovviamente era la casa della famiglia, appunto, che aveva investito in questi terreni, questi estesi terreni, perché erano tutte aziende di grandi dimensioni, pensiamo a Villa Emo, pensiamo a Villa Contarini qui vicino a noi, ma non solo, Villa Giovanelli, Villa insomma anche di altre, ovviamente di altre province, ed ecco che anche qui abbiamo questa storia importante di questa famiglia Rezzonico che appunto ha lasciato un segno nella storia appunto del passato. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la guida di questa villa che conosce tutto, il nostro ospite, ed è Mario Bonaldo che ci racconterà proprio tutto di questa dimora.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo in una villa, Villa Rezzonico, siamo a Bassano del Grappa, abbiamo una guida che ci porterà appunto nelle stanze all'esterno, un po' dappertutto. Salutiamo con piacere Mario Bonaldi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a loro, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Ecco, salve. Allora, lei conosce tutto di questa villa perché insomma è la guida da tanto tempo e quindi ecco, possiamo partire tranquillamente dalle origini, Mario, vediamo un po' chi ha voluto questa villa, quanto risale e via via veniamo avanti.
1: Sì, molto volentieri. Allora, cerchiamo di essere i più semplici possibili, però è una storia molto ricca quella della famiglia Rezzonico.
0: Sì.
1: Non comincia qui in Veneto, anche se tutti la pensiamo veneta, in realtà loro erano originari della Lombardia, sì, cioè della zona del lago di Como, sì, dove c'è un paese appunto che si chiama Rezzonico. E loro venivano da lì, ma si sono poi mossi nel corso del 1500, poi del 1600, e sono andati dalla Lombardia, sono andati a Genova. Il motivo per cui hanno fatto questo passaggio era che la famiglia Rezzonico era una famiglia che aveva fatto molto in fretta a diventare un importante gruppo finanziario, cioè chiamiamoli anche banchieri se volete, ma soprattutto loro riuscivano ad essere dei potenti personaggi che aiutavano, diciamo così, gli stati, come evidentemente prestando denaro e sì, non solo, costruendo anche una politica, costruendo anche una rete diplomatica. E quindi con gli anni loro erano diventati una famiglia molto potente, non solo in Italia, ma anche in molti altri paesi d'Europa, e direi che quasi quasi la loro visione, la loro visibilità, il loro controllo riguardava un po' tutto il mondo. E stiamo parlando di più di 300 anni fa, però era esattamente così.
0: Certo.
1: E loro poi...

0: problema che nel momento in cui siamo intorno al 1701-702 mettono gli occhi sul punto qui a Bassano, quindi immediatamente a sud della città di Bassano, ma siamo attaccati proprio alla città,
1: sì.
0: Dove loro scelgono di costruire la loro casa per la villeggiatura. La casa per la villeggiatura per i patrizi veneti o per quelli che comunque vivevano qui in Veneto era una cosa fondamentale. E si usava in che periodo? Soprattutto nel periodo della fine dell'estate, quindi agosto, e poi settembre sino ad ottobre. E il Rezzonico anche loro si adeguano a questa particolarità e costruiscono questa casa, che era un luogo dove accoglievano i loro ospiti, dove intrattenevano i loro amici, ma dove anche continuavano a costruire relazioni straordinariamente importanti e continuavano a sviluppare le loro enorme, chiamiamolo pure col termine che oggi è di moda, grande business.
1: Certo.
0: Il risultato è stato che la casa è diventata un punto di aggregazione, un punto di incontro, non solo per, sempre ripeto, nella stagione estiva, perché la casa veniva usata solo d'estate. Questa casa non è stata costruita per avere una campagna, cioè per avere l'attività agricola.
1: Sì, un po' anomala, no, rispetto alle altre ville, un po' anomala.
0: Esattamente,
1: anomala.
0: Non solo dal punto di vista della funzione, no?
1: Normalmente
0: ci sono, non che i Rezzonico non avessero centinaia di campi nel Padovano, nel Veneziano, nel Trevigiano, questo
1: certo,
0: è un po' di meno.
1: Certo.
0: Ma qui no.
1: Certo.
0: E qui appunto è il punto di riferimento. La casa, anche per questo, ha un aspetto un po' strano, è inconsueta, è pressoché unica, perché sembra, a guardarlo, il blocco centrale sembra un castello, ha quattro torri, un blocco rettangolare con quattro torri. In realtà l'aspetto esterno inganna, perché l'interno è la vera sorpresa. E la vera sorpresa nasce dal fatto che il Rezzonico, venendo a trascorrere la villeggiatura qui a Bassano, godevano della meravigliosa qualità dell'aria, perché a Bassano c'è un ottimo brezza,
1: il clima,
0: no?
1: certo.
0: Giù dalla Val Sugana, dalla Val Sugana, e quindi loro sfruttavano questo punto, no? Molto decisivo, molto interessante. E poi Bassano, vedete, e la casa stessa soprattutto, sono esattamente collocate in una specie di ombelico, perché da qui si arrivava velocemente in poco tempo dentro i confini dell'impero, perché il Trentino da Primolano in su non era più Repubblica di Venezia, ma era impero.
1: Certo.
0: E loro avevano enormi interessi dentro l'impero tedesco, nel mondo sia austriaco che tedesco. E quindi questo punto era un punto di raccordo, di incontro molto importante, oserei dire strategico proprio, no?
1: Certo.
0: E la loro caratteristica è che loro volevano che i loro amici, i loro ospiti, godessero di tutte le piacevolezze della villeggiatura, per rilassarsi, era ovvio, no? Era un luogo di
1: incontro,
0: di certezza, di allegria,
1: certo,
0: no?
1: Certo. Culturale.
0: E loro erano maestri, loro erano maestri in questo,
1: sì.
0: E avevano anche poi tutta una serie di persone che li hanno aiutati a rendere sempre più piacevole questo soggiorno qui nella loro villa. Allora, la cosa fondamentale sono sostanzialmente due. Parleremo poi magari un po' dell'enorme importanza artistica della casa, perché la casa, contrariamente anche qui a molte altre ville, non ha un vero e proprio patrimonio dal punto di vista dei dipinti, soprattutto degli affreschi. Invece ha un patrimonio eccezionale, stiamo parlando di oltre 850 metri quadri di decorazione a stucco.
1: Ecco.
0: Ma è una decorazione straordinaria.
1: Sì.
0: Unica nel nord Italia, paragonabile solo a certi interventi che ci sono a Roma, di gusto barocco, raffinatissimo, che riveste in parte le pareti, ma soprattutto tutti i soffitti delle stanze. Ed è una vera meraviglia muoversi dentro questi ambienti, che per fortuna, nonostante le traversie e tutto quello che è successo, i secoli che sono passati, sono ancora intatti, sono perfetti.
1: Certo. Allora, andiamo un po', Mario, a chi è l'architetto, ecco, andiamo un po' al progetto.
0: Qui è una questione molto interessante. Io posso dire, lo dico un po' scherzando, ma stiamo parlando, diciamo, come se fossimo tre amici, no? Non siamo a scuola, ecco, per me il vero architetto qui in realtà è stato Giovanni Battista Rezzonico, cioè quello che ha fatto costruire la casa. Il motivo è semplicissimo. Quando lui inizia

0: costruire la casa, siamo nel 1703-1704. Lui ha la bella età di 24 anni, ma quindi però amministra gran parte, praticamente tutto il patrimonio della famiglia qui, che è insediata a Venezia, e quindi lui aveva i contatti con il mondo, in più sapeva tutta la storia della famiglia, tutti i legami che c'erano, e quindi si inventa quasi, o fa inventare meglio, questa strana casa, molto affascinante ma molto particolare. Inoltre il punto fondamentale è che il Rezzonico, già da quando sono arrivati qui a Venezia, da subito, quindi già dal 600, avevano bisogno e vivevano quotidianamente, costantemente immersi nella musica. È un dato fondamentale della famiglia. Perché? Perché questa casa, questa villa, è stata costruita per la musica. La sua caratteristica più straordinaria è che uno passando dall'esterno non se ne accorge, ma l'interno non è costruito a piani, ma è un unico grande piano, cioè il salone centrale, che è molto grande, ma è altissimo. Per capirci, è come una chiesa del Settecento. E perché è stata costruita così? Per la musica. La casa è piena di accorgimenti, di cose meravigliose, le esecuzioni musicali, guarda, anche oggi faremo una cosa musicale qua, no? Il pomeriggio, ed è una cosa che tutti restano strabiliati, ma non solo perché la musica è bella dentro, e qui cominciano le stranezze della famiglia Rezzonico. Cioè, questa casa è stata costruita così, questo salone è stato costruito apposta perché così la musica che veniva suonata qui dentro usciva sia verso il parco della villa, dove loro intrattenevano gli ospiti perché facevano le feste all'esterno, sia verso la strada, che è proprio vicina, vicina, vicina.
1: Sì,
0: di modo tale che le persone che passavano per questa strada, è la strada che da Bassano porta a Padova,
1: lì
0: tutti potevi fermare, hanno creato addirittura un parcheggio, loro 300 anni fa davanti, tutti fermavi e potevi vedere, sentire la loro festa, la vedevi, potevi in qualche maniera, non dico partecipare, ma eri un testimone.
1: Certo.
0: E questa è anche un'altra caratteristica molto particolare della famiglia.
1: Sì.
0: Quindi questa musica, e non solo la musica, loro stesso per esempio, loro stessi erano sicuramente dei musicisti, dilettanti, ma erano bravissimi,
1: come
0: se fossero professionisti.
1: Certo.
0: Invece la cosa più interessante di tutte è che loro, oltre alla musica, amavano moltissimo il teatro. E qui bisogna aggiungere subito un altro particolare. Il particolare più bello è che loro avevano tra i loro intimi, tra le persone che frequentavano questo ambiente, le loro case, era un certo Carlo. Carlo Goldoni. Carlo Goldoni, era un grandissimo amico di Rezzonico. Pensate. Una delle più importanti, una delle più belle, commedie sono tutte bellissime, ma la Bottega del Caffè è dedicata proprio, espressamente dedicata, a un Rezzonico. A Quintilia Rezzonico, che vedete, perché? Perché lei, anche lei, insieme col marito Ludovico Littmann, recitavano. Per gli ospiti si improvvisavano, si fa per dire, attori. Ed erano bravissimi. Quindi vedete, siamo davanti a una famiglia del tutto particolare, ricca, potente, conosciuta in tutta Europa, il cui nome in qualche maniera poteva riecheggiare anche dall'altra parte dell'oceano, anche nelle Americhe e altrove. Stiamo parlando sempre del Settecento, sia chiaro. Ma contemporaneamente era una famiglia che aveva delle caratteristiche tutte particolari, molto strane, molto originali, peraltro molto belle anche.
1: Certo. Una famiglia, insomma, poliedrica, quindi emergeva in tutti i settori. Però, Mario, abbiamo anche, insomma, il mondo ecclesiastico qui nella famiglia Rezzonico, perché abbiamo un papa, quindi...
0: Ma qui è molto importante, hai ragione, perché una delle caratteristiche della famiglia è che al di là degli enormi successi politici, diplomatici, non sto qui a raccontarvi questi dove hanno messo le mani, erano arrivati a fare operazioni di una delicatezza assoluta. Sono intervenuti in maniera determinante su eventi della storia europea del 600 e del 700, che è quasi incredibile, eppure la realtà.
1: Ma quanto potenti erano questo? Allora? Erano potentissimi.
0: Ecco appunto, la cosa interessante è questa. La spiego, uno dei loro punti fondamentali di potere risaliva addirittura agli anni 40 del 600. Perché loro, mentre erano a Genova, erano riusciti, per una serie di operazioni fatte insieme con dei soci, eccetera, eccetera, a mettere le mani su un business assoluto. l'estrazione, produzione e la commercializzazione del mercurio.
1: Ah.
0: Il mercurio, vedete, purtroppo ancora adesso, viene largamente usato per la lavorazione dell'oro e dell'argento.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì, sì,
0: questi signori erano in grado di condizionare il mercato planetario del mercurio. Non c'era stato praticamente che non avesse bisogno del mercurio, specie quelli che avevano anche le miniere da cui si estraevano i metalli preziosi. E allora loro con questo avevano usato questo straordinario, diciamo, questa straordinaria situazione come il punto di base, il trampolino di lancio, e da lì hanno costruito tutto il resto. Quindi tutto questo fa capire della grandiosità della loro visione. Avevano una capacità di intervento, di coordinamento, e poi erano bravissimi a individuare le persone. Questo poi ne parliamo dopo. La cosa più bella, appunto, lei giustamente tu dici, è la carriera ecclesiastica. Ovvio che nel Settecento, ma anche dopo, era impossibile che una famiglia fosse ai livelli dei Rezzonico, qui stavano arrivando, senza che non ci fosse un riferimento diretto di qualcuno di loro che non fosse diventato un prelato, una persona importante all'interno del mondo della Chiesa. Era normale questo, direi. Ebbene, proprio questo, cioè uno dei figli, lui ha avuto due figli, Giovanni Battista, il secondo, Carlo, ha fatto carriera ecclesiastica, è diventato cardinale ed è stato un importantissimo vescovo di Padova.
1: Siamo
0: nella prima metà del Settecento. È una persona che aveva fatto anche tutta una serie di cose interessantissime. La sua presenza, per esempio, lui ha fatto preziosa per gli studiosi, perché lui ha fatto cosiddette visite pastorali. È andato dappertutto, anche nelle sue piccole parrocchie, sia verso il mare, sia verso il Polesine, sia su nelle montagne della Siaghese, eccetera, eccetera. E lui era attentissimo. In più, la caratteristica davvero straordinaria era che lui si manteneva. Cioè, Non aveva bisogno di essere pagato, non andava a prendersi soldi dalla diocesi, pagava tutto lui.
1: Ricchi come erano, insomma.
0: Se lo poteva permettere.
1: Sì.
0: Però non è che proprio tutto, era una caratteristica che era stata notata fin da allora, già nel Settecento avevano notato questo. E anzi, a maggior ragione, questo è stato uno dei fattori, questa sua grande capacità di essere anche indipendente, per capirci, no? Lo aveva fatto diventare ben presto un candidato importante per l'elezione papale.
1: Certo.
0: Alla morte, appunto, di Papa Lambertini, siamo nel 1758, il suo nome diventa il nome di unione, di fusione dei vari interessi, delle varie correnti che c'erano all'interno, gli stati anche che facevano pressioni, e viene eletto Clemente XIII Rezzonico. A quel punto i Rezzonico però hanno raggiunto il loro grande obiettivo, cioè partono da Venezia, lasciano, non è che abbandonino Venezia, lasciano ben precise cose qui a Venezia, ma si spostano su Roma. E loro nei successivi 50 anni di fatto sono a Roma. E a Roma il Papa muore praticamente nel 1769, quindi siamo 11 anni, ma loro poi continuano, i suoi nipoti, due diventano cardinali, uno diventa anche quello un personaggio importantissimo, ma forse più importante di tutti è il più giovane, sto parlando del principe Abbondio Rezzonico, che diventa senatore di Roma, diciamo il regista della vita della città di Roma, chiamiamolo così. E lui per 40 più anni continua a essere il regista della città di Roma. Qual è il segno? Il biglietto da visita dei Rezzonico a Roma? Ma cosa volete? È una piccola fontana, adesso ti tocca pagare per andarla a vedere. È la fontana di Trevi. La fontana di Trevi, così come la si vede oggi, è stata fatta esattamente proprio nel momento in cui c'era Papa Clemente XIII Rezzonico. Ed è solo un esempio, ovviamente, perché questo era appunto lo stile della famiglia.
1: Quindi lasciare traccia, insomma, dove andavano. E poi qui praticamente hanno un po' abbandonato il Veneto, Venezia, oppure hanno seguito qua interesse?
0: Poi loro, attenzione, la casa l'hanno costruita tra 1703-1704 e 1734. Nel 1734 probabilmente la casa è sostanzialmente come la vediamo qui adesso.
1: Quindi
0: è tutto complesso proprio. Quindi compresa questa meravigliosa decorazione a stucco, che ripeto è una delle cose davvero straordinarie, perché questa narra anche la storia della famiglia Rezzonico sino agli anni 30-40 del Settecento e spiega molte cose, e cioè è una narrazione, la possono capire anche le persone che non sanno leggere, perché sono immagini, E una delle cose più belle è che quando vengono qua in visita le scolaresche, soprattutto le scuole elementari, i bambini le vedono come se fosse una striscia di una, sì, voglio dire, una vista, no? Cioè, loro vedono esattamente che cos'è quella roba. È una narrazione, una storia per immagini. E questo fa anche capire la finezza che avevano questa famiglia nel trasmettere la loro immagine. Erano quindi di una modernità sorprendente.
1: Sì.
0: Sto parlando di ragazzi. Ecco, una cosa fondamentale della famiglia, di tutti, è stata sempre la enorme capacità di capire chi avevano davanti, soprattutto per quanto riguarda le persone giovani. È una cosa che sembra incredibile quasi, ma vi garantisco, è vera. Avevano una capacità come di scannerizzare le persone. Riuscivano a capire in pochissimo tempo chi eri, cosa hai fatto, quali sono le tue aspirazioni, via dicendo. E le hanno fatto diventare un loro punto di enorme forza, perché loro, intuendo, capendo chi avevano davanti, specie le persone giovani, da quelle persone partivano per poi costruire attraverso loro una loro immagine. Faccio un nome per tutti. Era un ragazzino orfano di un paese della pedemontana del Grappa. Si sarebbe chiamato di battesimo, si chiamava Giovanni, ma tutti lo chiamavano col secondo nome Antonio. E siccome era piccolino,
1: Antonio Canova.
0: Sì, solo che prima era Tonino Canova e dopo, incontrato dai Rezzonico, vissuto con i Rezzonico, diventato un loro figlio di fatto,
1: sì,
0: un loro fratello,
1: sì,
0: lui è diventato il Birino Canova.
1: Sì, sì,
0: io
1: sì,
0: mi sto parlando in questo momento dalla sua camera da letto qui in villa.
1: Ah, uh-huh.
0: Cioè la più tranquilla. Tranquillo, mi sono permesso.
1: Si è messo bene.
0: Noi abbiamo una serie di, come dire, di testimonianze, ma soprattutto una dimensione che è una dimensione che oserei dire, scusate il termine, è una dimensione quasi spirituale. Cioè qui siamo davanti a dei fenomeni straordinari, a degli eventi eccezionali che non si sono più molto ripetuti poi. E noi, questo per noi, questo, la famiglia Bernardo Finco, i suoi figli, tutti noi che li avremo qui in villa, siamo perfettamente coscienti. Bernardo proprio su questo assolutamente insiste, vuole che la casa sia il luogo in cui le persone vengono, certo, anche per divertirsi, fare eventi,
1: certo,
0: eccetera,
1: sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: soprattutto per capire e accorgersi che esiste una dimensione dell'umanità. Chiaro che i Rezzonico non erano mica santi da mettere sugli altari, ma neanche ci pensavano, però contemporaneamente, ripeto, i nomi che si possono fare sono infiniti, però il più bello di tutti è quello di Antonio Canova. Antonio Canova, per loro, lo ripeto, era un figlio, un fratello.
1: E il successo
0: lo
1: di...
0: hanno fatto diventare il divino Antonio Canova.
1: Beh, ma aveva anche lui delle qualità speciali, Canova.
0: Sì,
1: quindi,
0: però
1: sì,
0: è il solito problema che, citando, scusatemi, un famoso cartone animato, i Rezzonico erano capaci di vedere i diamanti allo stato grezzo. Cioè vedevano che quella persona aveva delle qualità specifiche.
1: Sì, sì,
0: le individuavano e ricominciavano a farlo crescere,
1: certo,
0: e lo aiutavano al fine che a un certo punto, come dobbiamo fare tutti con i nostri figli, con i ragazzi, dovremmo, ma soprattutto quando sempre ci riesce, loro spessissimo, però questa è la cosa, la magia, ci riuscivano e ottenevano il fatto che questi poi erano in grado di andare avanti da soli,
1: certo,
0: e diventavano delle persone straordinarie.
1: Straordinarie, mamma mia, che capacità, insomma, individuavano i talenti, ecco, quindi insomma.
0: Sì, sì, assolutamente. Era forse una delle loro grandi ricchezze, al di là del fatto che nessuno ha mai saputo cosa fosse il credito dei Rezzonico, quanto grande fosse il credito. Oggi dice, che cos'è il credito? Signori miei, era semplice. I nostri uomini delle campagne, qui anche della Padovana soprattutto, no? Cos'era? Ti do la mia parola. Era la parola che valeva.
1: Certo.
0: Quanto valeva la parola dei Rezzonico? Un'immensità.
1: Sì.
0: Non aveva praticamente un limite. Tale era la fiducia e tale era il loro operato, che dava questo senso di enorme fiducia, di enorme, come si può dire, aiuto proprio, no? E chiaramente lo facevano per interesse, non era mica che fossero
1: certo
0: proprio disinteressati, ma contemporaneamente hanno fatto dei prodigi, soprattutto a livello umano. Guardate, la villa, luogo di divertimenti, eccetera, eccetera, appunto, dicevo, la famiglia si era trasferita a Roma, A un certo punto il principe, siccome era successo questo, lo dicevo, quattro figli maschi, quindi quattro fratelli erano i nipoti del Papa, due hanno fatto carriera ecclesiastica, sono diventati cardinali, due hanno fatto carriera politica, uno a Venezia e non ha avuto figli, il principe Abbondio a Roma si è sposato, non ha avuto figli. Quindi la linea era la linea maschile era destinata agli esauristi. Il principe lo sapeva, si rendeva conto. E allora un bel giorno, nella sua residenza a Roma, che era niente meno che il palazzo del Campidoglio, perché lui abitava lì, è il palazzo del senatore, chiama il suo amico Tonino e gli dice: Antonio, cosa faccio della casa di Bassano, cioè di questa casa? Sì. E assieme, perché anche Canova non si era sposato, non era decidono di fare una cosa, una scuola. Una scuola dentro nel palazzo delle adiacenze. Per chi? Per i ragazzi delle famiglie che non erano in grado di mandare i figli a scuola. Stiamo parlando negli anni 88, 89, 90, 91, 92, 700. Quindi la casa diventa prima di tutto fondamentalmente una scuola. C'erano i maestri, c'era un impianto di educazione, venivano portati qua, potevano essere anche ospitati qua. E questi per anni hanno costruito questa cosa, in modo tale che, punto primo, gli hanno insegnato a leggere e scrivere, a far di conto a tutti quelli che erano venuti qua. Quindi l'analfabetismo è scomparso. E poi, man mano che questi rivelavano i loro talenti, li potevano far salire. Sei bravo, ti porto a Venezia. Sei molto bravo, andiamo a Roma. A un certo punto a Roma hanno cominciato a dire: ma qui ci stiamo riempiendo di marmocchi veneti, com'è sta cosa? E Canova gli ha detto: ma scusate, sono stupidi, sono sciocchi? No, no, dicono, sono bravi. E allora fatelo anche voi. Fatelo anche voi. Certo. Capite cioè che cosa c'era?
1: Mamma
0: di
1: mia,
0: fondo,
1: che lungimiranza, grande. Mario, è veramente sorprendente qua.
0: Vedete? No, no, dico, al di là della grandiosità della famiglia, voi non avete idea questi cosa, ripeto, cosa non hanno mosso per loro trattare direttamente con l'imperatore con gli Asburgo, era come parlare come stiamo parlando noi, loro dialogavano con Federico II di Prussia, avevano i contatti con l'Inghilterra, con i Paesi Bassi, con la Spagna, col Portogallo, la Russia, gli zar della metà del Settecento. Non vi dico queste cose riuscivano a fare. E però il punto più qualificante di questo, di tutta la loro storia, era questa straordinaria attenzione per far crescere le persone, anche le più semplici, anche le più umili. Non gli interessava da che famiglia tu venissi, potevi venire dalla stalla, non vuol dire niente. Tonino non era nessuno, era un figlio di uno scalpellino.
1: Sì, povera famiglia.
0: Questa era un po' la filosofia elettronica da questo punto di vista. Il dramma qual è stato? Il dramma è stato che, non avendo avuto figli, la linea maschile si è estinta.
1: Infatti.
0: E così pure è successo purtroppo a Canova. Però io dico, vedete, come diciamo quando è in Veneto, loro in realtà l'avevano fatto consapevoli di una cosa: avevano decine, decine e decine di figli d'anima, figli d'anima, che sono quelli più importanti, perché sono quelli che hai creato tu sul serio, li hai plasmati tu, anche se non sono tuoi figli di carne, sono tuoi figli di spirito.
1: Sei tu
0: che hai trasmesso a loro tutto. Ripeto, è una visione molto particolare, molto particolare. E sarebbe bello rifletterci sopra, non dico imitarla perché è una cosa molto difficile, impossibile, non ha senso, ma rifletterci sopra questo sì.
1: Quindi erano figli adottati, sti fiori d'anima, una cosa così?
0: Non erano adottati nel senso fisico, erano adottati perché noi ti costruiamo tutto il percorso, ti accompagniamo attraverso la tua realizzazione, il tuo sviluppo, la tua crescita. Poi tu, come dobbiamo fare tutti, cominci a muoverti con le tue gambe, cominci a lavorare con le tue braccia, usi la tua testa.
1: Pensate,
0: il principe muore nel 1810. Il Canova muore nel 1822. Negli anni 80, quindi 60-70 anni dopo, i Musei Vaticani a Roma, siamo nell'Ottocento sempre, i Musei Vaticani a Roma sono di fatto diretti dalle persone che avevano individuato loro. Quindi l'azione di Rizzonto, non in maniera apparente, cioè non in maniera così, noi siamo abituati adesso un po', no, che le cose le facciamo vedere, i Rizzonto erano, si facevano vedere, ma contemporaneamente la loro grande azione era quella di un'enorme discrezione. e un'enorme capacità di fare le cose, non per farsi vedere, ma perché volevano che le cose andassero esattamente in quella direzione che avevano scelto. Ed era questa la principale, una delle fondamentali: l'educazione dei giovani, la crescita dei giovani e la loro realizzazione.
1: Mamma mia, che lezione che hanno dato al mondo queste persone, Mario, veramente.
0: Siccome sono poco conosciuti, perché sono stati dimenticati. E tu dici, ma come mai sono dimenticati?
1: Esatto.
0: E qui bisogna aggiungere un'altra cosa ancora. È la loro scelta.
1: In che senso?
0: Sembra assurdo, credetemi. È una scelta. Lo hanno fatto per scelta. Cioè loro non volevano che... Vi spiego una cosa. Quando il Papa muore, Clemente sta morendo sul letto, era in Palazzo del Quirinale, perché la residenza del Papa in quel momento era Palazzo del Quirinale, e lui dice ai suoi parenti, alle persone che gli sono attorno: io non voglio il monumento funebre, io non voglio il grande monumento, io non voglio niente, come se non fosse esistito, dimenticatevi di me, cancellatemi.
1: Dio mio.
0: I nipoti, pochi anni dopo, disobbediscono alla memoria, e non sto qua a spiegare i motivi, sono molto complessi, ma riguardava sempre l'indirizzo della famiglia Alezzonica, cioè le scelte di fondo. Disobbediscono allo zio morto, ormai anni, e dicono a Canova: tu adesso fai il monumento funerale per il Papa, perché era fondamentale che quello che noi abbiamo fatto restasse un segno. E Canova costruisce il più grande monumento funebre che c'è in San Pietro, la tomba di Clemente XVI, che è in realtà, fra l'altro, come dire, il riassunto, il manifesto dell'arte neoclassica in Italia. Questo è la linea della lezione, che queste erano le loro scelte, cioè erano capaci di fare delle scelte estremamente minimaliste, pur essendo una famiglia potentissima.
1: Sorprende, perché insomma chi mai insomma non avrebbe avuto di lasciare un segno per quello che hanno fatto, per quello che sono stato.
0: I segni ci sono, la villa c'è, il loro grande palazzo a Venezia,
1: Venezia, Carezzonico,
0: probabilmente il più grande, no, di palazzo veneziano, il più lussuoso, il più fastoso. Lì hanno fatto fare loro al grande architetto, il Massari, a Giorgio Massari. Hanno fatto, qui forse il Massari ha lavorato qualcosa anche qui.
1: Dicono che sia stato Massari.
0: No, beh, ci sono possibili degli interventi, ma che quando hanno costruito la villa, però il Massari era un ragazzino,
1: era
0: non
1: giovane.
0: È molto possibile. Nel 34 era giovanissimo, no? Non era ancora. Quindi c'è una serie, sembrano contraddizioni, ma in realtà è proprio loro che sembra quasi si divertissero a mischiare le carte, si divertissero a depistarti. Difatti noi diventiamo matti a capire le cose di Rezzonico, perché nessuno sa se ci sia ancora, ma per il momento noi dobbiamo dire che la parte veramente importante dell'archivio, della documentazione della famiglia Rezzonico non è ancora stata trovata, posto che ci sia, perché c'è il grande dubbio che non ci sia proprio.
1: E perché non c'è?
0: Cioè sia stata distrutta.
1: E perché non c'è?
0: È stata fatta sparire. Probabilmente perché loro, il dubbio è che loro non volessero lasciare di sé, dato che la famiglia si stava estinguendo, non volevano lasciare in mano a chiunque quella documentazione che era estremamente delicata, perché avevano operato con tutti ed erano praticamente loro che davano la garanzia sulle azioni e sulle transazioni, e loro, per una scelta evidentemente che riguardava il loro punto di vista, non volevano poi che da questa cosa, finendo nelle mani sbagliate, diventasse un problema per quelli che rimanevano in vita, per le famiglie, per le società, per gli stati. Quindi c'è anche questa dimensione, una grande discrezionalità, enorme discrezionalità, che significava una enorme affidabilità.
1: Insomma, veramente
0: erano grandi banchieri, erano grandi finanzieri, cioè non andavano in giro a dire quello che facevano, anzi assolutamente no. Assolutamente no. Noi per sapere qualcosa dobbiamo andare un giro per l'Italia o all'estero. È quello che stiamo facendo.
1: Ma è veramente straordinaria questa storia, così particolare, così anche poco conosciuta, come ha detto lei, Mario, perché di Rezzonico se ne parla poco anche adesso.
0: La vedete. venendo in villa abbiamo la possibilità di, abbiamo tutta l'organizzazione per fare anche un po' capire questa cosa, perché poi la cosa bella di venire in villa è che uno resta un po' a bocca aperta, perché ripeto, le sorprese sono molte, c'è una chiesa del tutto particolare, un vero gioiello anche,
1: sì,
0: quella,
1: sì, sì, sì.
0: Voglio dire, ci sono tutta una serie di particolarità, gli stucchi, ecco, uno, in una stanza ci sono 4 stucchi che per soggetto, cioè per tema, per quello che dicono, sono unici al mondo. Sono degli anni 30 del Settecento, abbiamo fatto un convegno di recente proprio su questo, qui in villa, perché rappresentano 4 episodi di vita del popolo lappone. Ma sono grandi, belli evidenti, ma nessuno ha mai fatto una roba del genere al mondo. E allora la domanda è: perché i Rezzonico hanno fatto raffigurare 4 episodi della vita lappone?
1: Perché?
0: Il popolo Sami.
1: Perché?
0: Perché? Perché stavano dimostrando che loro avevano competenza, conoscenza, capacità di intervento e quindi anche comprensione persino per il popolo lappone. Però sono cose abbastanza sorprendenti queste. Sono venuti qua proprio gli esponenti del Parlamento del popolo Sami, dei lapponi, del norvegesi, e hanno detto loro stessi, sembra incredibile, ma è chiaro che stavano parlandoci e stavano dicendoci: guardate che noi conosciamo il popolo lappone, lo seguiamo, persino il popolo lappone. Poi immaginate il resto.
1: Oh mia, caspita.
0: È un esempio, voglio dire. Ecco.
1: Quindi avevano veramente una visione universale queste persone?
0: Sì. No, è bravissima, ecco, erano inseriti fino in fondo nella storia veneta, perché il fratello del Papa era procuratore di San Marco. Aurelio, il papà di quelli che possono stare i cardinali, eccetera, eccetera. Un suo figlio è diventato anche lui, Ludovico, è diventato anche lui il procuratore di San Marco. Quindi
1: sì,
0: erano perfettamente inseriti nel sistema veneziano.
1: Sì, sì.
0: Hanno sposato la famiglia Barbarigo, si è imparentata con il Rezzonico.
1: Sì.
0: Giustiniani sono parentati con il Rezzonico. Pensate, ecco, per esempio, il beato Gregorio Barbarigo è stato elevato agli altari, quindi è diventato beato, è stato fatto santo dopo, ma è stato elevato agli altari proprio da Papa Clemente XIII Rezzonico, perché aveva un legame non diretto ma comunque di sangue con la famiglia Barbarigo. La mamma era una Barbarigo.
1: Sì.
0: Quindi vedete, è una famiglia molto difficile da leggere, perché e contemporaneamente però è facilissima, è semplicissima. È l'assurdo. Dice: ma come si fa a seguirli? Ma basta andargli dietro. Basta andargli dietro, seguirli. E loro ti accompagnano, e loro,
1: certo,
0: ti fanno vedere,
1: certo,
0: e loro ti aiutano.
1: Sì.
0: E loro ti fanno crescere. Questo è il punto, è la cosa fondamentale.
1: C'è un comportamento.
0: Era una famiglia che si divertiva molto, quando faceva feste, ma non solo per divertirsi. Allora, quando nel luglio del 1758 a Venezia arriva ad Aurelio Rezzonico la notizia che il fratello Carlo è diventato papa, la mamma del papa era ancora viva, è morta pochi giorni dopo. Quindi ha fatto in tempo a sentire, qualcuno dice è morto per quello delle emozioni, forse no, era molto anziano, era già malato. Comunque la mamma era viva. Allora, il fratello Aurelio dice: che meraviglia, facciamo una festa. Ma come faceva una festa elettronica? 72 ore consecutive di festa in Palazzo Venezia.
1: Mamma mia.
0: 3 giorni e 3 notti.
1: Pazzesco.
0: Il piano terra del palazzo probabilmente era spalancato per 3 giorni e 3 notti. Quindi tutti potevano andare lì, bere, mangiare quello che c'era, sentire la musica, vedere le commedie, poi c'erano i fuochi d'artificio, eccetera. 3 giorni e 3 notti. Ma chi pagava tutto questo? Pagava Rezzonico.
1: Loro.
0: Sì. Pagava pantaloni, pagava Rezzonico.
1: No, loro, certo. E anche questo.
0: Certo, capite, il prestigio. Il prestigio, chiaramente, no?
1: Certo. Ma guarda, è una storia straordinaria.
0: Contemporaneamente venetissimi, venezianissimi, ma contemporaneamente cittadini del mondo, operatori del mondo, consapevoli anche delle realtà più lontane, anche delle realtà più lontane. Non vi dico, noi abbiamo tracce, ma non, purtroppo non le abbiamo, qui in villa si vedono, ci sono ancora le collocazioni di dove c'era una meravigliosa raccolta sicuramente di basi cinesi e giapponesi.
1: Allora hanno sconfinato anche lì? Oh, pazzesco.
0: Sì, ma questi non avevano nessun limite.
1: Non avevano confini.
0: No, ma è una cosa straordinaria, perché questi stucchi, che sono fra i più belli, non si capivano. Poi ci siamo accorti, erano semplicemente queste figure, sono cavalli marini, no? sono tritoni, tritonesse, ma una cosa stupenda, oceani, no? Proprio creature oceaniche della fantasia, con tutti gli angioletti che li volano su, era tutta una cosa fatta apposta per mettere i vasi cinesi e giapponesi in una stanza delle sale dove erano alloggiati gli ospiti.
1: Mamma mia, pazzesco, guardi Mario, ci sta emozionando, qua abbiamo gli ascoltatori che sono stupiti di quello che ci racconta, perché dei rezzonico.
0: Ma siamo felici, guardate, Bernardo, il proprietario, dice sempre, guarda che le persone quando vengono qui, Mario, debbono andare a casa più serene, ma anche arricchite.
1: Ah, ma certo,
0: ma certo. Anche più allargate,
1: certo.
0: Capaci di vedersi attorno e di capire la realtà.
1: Certo, di entrare in questo spirito straordinario sorprendente. Mario, sorprendente.
0: Sì, questa cosa sì, è sorprendente. Poi, se volete, ancora in un minuto, poi dice la famiglia come è finita. E la famiglia purtroppo appunto di fatto si è estinta. Il ramo femminile, che era imparentato appunto quello di Widman,
1: sì,
0: continua forse in qualche maniera, ma sostanzialmente il vero sangue, cioè l'impianto maschile, purtroppo una volta era così, no?
1: Sì.
0: Una volta finita la linea maschile, sostanzialmente
1: sì,
0: la famiglia
1: non
0: è più considerata, e poi comunque il patrimonio, tutto era rappresentato dai maschi. Anche se le donne elettroniche avevano dei ruoli, cioè ci sarebbe un intero capitolo da trattare su questo. Però nel frattempo la casa poi dagli eredi indiretti, peraltro, è stata venduta e l'hanno acquistata una famiglia che non era nobile, era qua della zona di Bassano, del paese di Rossano Veneto e di Bessica di Lori. Si chiamavano baroni, ma non erano nobili, ce ne sono tanti baroni qui sono ogni famiglia, no? E però avevano sposato, ecco, questo barone, avevano sposato una nobile veneziana, una Semitecolò. E da lì è ripartita la vita, perché questa donna veneziana di gusto ha convinto il marito, che era abbastanza ricco, era molto benestante, a ripristinare la villa. Poi la cognata è andata avanti e alla fine la figura che possiamo trattenere di più è la nipote, la contessa Silvia Barone Semitecolò Pasolini Zanelli. Questa donna, negli ultimi 20 anni dell'Ottocento, nei primi anni del Novecento, aveva trasformato questa villa in un luogo straordinario di incontro di persone eccezionali. Di nuovo la stessa storia di Rezzonico, trasmutata in 200 e passa anni. Questa donna era una pianista di livello internazionale, era una nobile, aveva sposato un uomo facoltoso della Romagna, palazzo a Bologna, palazzo a Cesena, palazzo a Roma, e queste persone avevano i contatti addirittura a livello della regina Margherita, per capirci. E proprio, vedete, attenzione ai nomi che arrivano, qui sono venuti, secondo la tradizione, ma è molto probabile, personaggi del calibro, e siamo ritornati sulla musica, perché anche lei era una pianista di livello internazionale, e qui probabilmente sono venuti e hanno suonato personaggi come Franz Liszt, Richard Wagner.
1: Mamma mia.
0: Come non bastasse, questa è una cosa che ancora dovremmo capirla, bisogna approfondirla, ma di certo invece, proprio negli stessi anni, poco dopo, per 8 anni consecutivi, esattamente nel mese magico di questa casa, che è settembre, perché è il mese magico di questa casa, la luce, una fotografa di Roma ci ha detto, una volta sono da qui, una che lavora in Museo Vaticano, ha detto, voi non ve ne accorgete, voi siete dentro la luce del tiepolo, perché ce l'avete davanti, ce l'avete dentro, ma non ve ne accorgete. E la casa infatti è costruita per questa magia della luce, del pomeriggio, della fine dell'estate. Ebbene, nei mesi di settembre stava qui per 8 anni consecutivi, dal 1898 al 1905, il primo premio Nobel della letteratura italiana, cioè Giosuè Carducci. E qui potremo star qua fino a domani mattina.
1: Ci diamo un altro appuntamento, Mario. Veramente straordinaria la storia che ci sta raccontando. Qui siamo tutti a bocca aperta, siamo tutti veramente che la ascoltiamo, Mario, con tanto interesse.
0: D'accordo, ma ricordatevi sempre che questo è possibile perché c'è stato qualcuno che ha deciso, senza che nessuno lo obbligasse, a prendere in mano questo edificio e a riportarlo in ottime condizioni,
1: certo,
0: e a renderlo aperto e di farlo fruire,
1: sì, sì, sì,
0: non
1: sì,
0: come
1: sì,
0: un bene privato, ma come un bene di fatto,
1: certo,
0: di le persone,
1: certo,
0: acquistano,
1: certo,
0: hanno,
1: certo,
0: la possibilità di intervenire.
1: Mario, ci sentiamo ancora, dai, ci sentiamo ancora, perché è troppo bella questa, sembra una fiaba, sembra una fiaba.
0: No, no, no, ma vi garantisco che è tutto vero, eh?
1: Sì, sì, sì, no, no, no, no, no, no, no, no. Troppo bella, troppo bella in quel senso lì. Noi ringraziamo Mario Bonaldi, ci risentiamo per un'altra puntata, perché insomma non è finita qui.
0: Ricordo,
1: e verremo a vederla, perché mi chiedono ed è visitabile, vero Mario?
0: Sì, certo, certo,
1: certo. Me lo stanno chiedendo in molti, è visitabile, è visitabile.
0: Sì, sì,
1: prendete accordi
0: nel sito della villa, Villa Carezzonico, Bassano,
1: sì,
0: vedete che ci sono i numeri,
1: certo,
0: di telefono,
1: bene,
0: eccetera, eccetera.
1: Bene.
0: Con tutti gli impegni che abbiamo,
1: certo, certo,
0: molto,
1: certo,
0: volentieri,
1: certo. Grazie,
0: saluto,
1: Mario,
0: saluto le ascoltatrici, gli ascoltatori, vi auguro una buona continuazione e vi aspettiamo qui quando volete,
1: certo, e veniamo a rivederla, perché l'ho vista tanti anni fa, senz'altro. Mario, grazie, grazie a Mario Bonaldi,
0: grazie,
1: grazie.
0: Buona giornata,
1: serata, buona serata, buona serata,
0: grazie, grazie,
1: buona serata, grazie. Grazie. Meravigliosa questa narrazione, guardate, mi fa un po' una sorpresa, perché tutto questo non lo sapevamo, ma noi andiamo di corsa, di corsa, di corsa, perché abbiamo un'altra intervista subito.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Bologna questa volta, ci spostiamo un attimino perché c'è una mostra che ci incuriosisce, lo diciamo subito, un capolavoro di giornata dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo dipinto. Abbiamo in collegamento, con piacere salutiamo Francesca Sinigallia, la curatrice. Buon pomeriggio Francesca.
1: Ma buon pomeriggio da Bologna.
0: Sì,
1: sì, però sì. molto piacere.
0: Ecco, allora, questa mostra tutta particolare, il tempo, qua mi pare il soggetto, se abbiamo ben compreso, il tempo, come è stato suddiviso, come è stato declinato?
1: Sì, allora, intanto sono piacere di dire che è una mostra molto innovativa.
0: Sì.
1: Perché veramente abbiamo deciso di scardinare un po' le regole dei giochi e fare in modo che la mostra seguisse l'orario di una giornata.
0: Sì.
1: Quindi dall'alba alla notte, il tempo veramente nelle varie declinazioni, nelle ore quotidiane, quindi della quotidianità, dalle 6 del mattino di 2 ore in 2 ore fino alle ore 6 del giorno dopo. E devo dire che io non avevo mai trovato una mostra così in giro, cioè sono storica dell'arte, archivista e
0: dunque, e l'idea è tutta della nostra ospite, diciamolo subito che poi si scappa, è tutta di Francesca Sinigallia, tutta sua.
1: Però
0: idea,
1: devo dire che gli organizzatori Vertigo hanno creduto in questo progetto fin dall'inizio ed è saltato fuori, insomma, lo vedrete, spero verrete in mostra, insomma, perché veramente è saltato fuori una chicca. Abbiamo 100 capolavori, ecco perché si chiama un capolavoro di giornata, perché veramente ogni opera ha senso in quella fascia oraria, naturalmente, perché dall'alba, quindi il sorgere del sole, il momento proprio dell'aurora, no? Quando il sole si tinge completamente di rosa, fino alla mattina, no? Al risveglio dei campi. E quelle opere hanno un senso in quella fascia, quindi dalle 10 a mezzogiorno naturalmente si può trovare l'atelier dei pittori dove dipingono, no? Oppure la famiglia di un calzolaio che sta realizzando delle scarpe nella propria casa, piuttosto che insomma i preparativi, no? Per il mezzogiorno, un caffè di Mancini per esempio, ben arredato perché in attesa appunto dei commensali, e fino poi all'arrivo, no, del pomeriggio. Quindi veramente ogni opera ha una propria definizione, un proprio motivo di esistere, proprio perché è incastrata all'interno di quella fascia oraria.
0: Certo.
1: Quindi, insomma, è molto particolare, è stato divertente anche costruirla.
0: Eh sì, ma è un'idea veramente nuovissima, insomma, ecco, inedita, proprio veramente. Una giornata che facciamo da contenitore dalla vita, insomma, dove si svolge la vita. 100 opere, mi diceva Francesca, quindi è ricca anche di opere, ovviamente.
1: Sì. Diciamo che i nomi sono tanti, perché appunto sono sia artisti italiani, quindi non so, per esempio Pellizza da Volpedo, c'è un capolavoro di Pellizza da Volpedo che è questa processione che viene da Milano, dal Museo della Scienza e della Tecnica, divisionista, veramente opera straordinaria, e dove c'è questo silenzio, no? Questa processione che avanza meravigliosa, fino a anche gli impressionisti, quindi c'è Monet con delle ninfe notturne, capolavori veramente, un frammento di questo recuperato dal giardiniere di Monet, oltretutto c'è anche molta ricerca in questa mostra, adesso ne parleremo, e c'è un Renoir, una baia marina, quindi un paesaggio piccolino, veramente delizioso, e poi abbiamo i grandi macchiaioli, naturalmente signorini, fattori, poi abbiamo artisti eclettici come Corcos, molti bolognesi che ci ho aggiunto io, perché veramente abbiamo delle chicche, anche perché magari ci sono tanti nomi noti, naturalmente, che ho appena citato, però per esempio o Antonio Mancini o Boldini, ecco, ci sono tutti questi, però ho voluto trovare anche artisti un po' meno noti, magari il cui però soggetto, come dicevo prima, fosse utile per quel momento particolare, e dunque ci sarà anche modo, c'è stato anche modo di fare molte ricerche, e quindi ci saranno anche dei nomi che magari il pubblico conosce meno, eppure è un grande quadro ugualmente, ecco.
0: Certo, certo.
1: Quindi veramente sono soddisfatta, spero lo sarete anche voi, ecco.
0: Ma penso proprio di sì, perché veramente è un'idea nuova, un'idea che incuriosisce indubbiamente, e quindi ecco motivo per fare una volata a Bologna, che non è poi
1: esatto.
0: Così lontano, ecco.
1: Ma
0: quindi
1: poi è comodo, dai.
0: Sì, sì. Poi è aperta ma diciamo, Francesca, aperta anche fino al 17 di gennaio 2027,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Ci sono anche le feste di mezzo, insomma, quindi
1: sì, e poi faremo anche tanti eventi, perché ogni settimana ci sono degli approfondimenti di studiosi dell'Ottocento, ma non solo, perché la mostra è costruita in modo tale che anche lo stesso diciamo momento della giornata sia anche in qualche modo approfondito da più temi, cioè il tema
0: sì.
1: della letteratura,
0: sì.
1: Non solo il tema dell'arte ovviamente, perché si tratta di dipinti, però non so, per esempio anche il tema della donna, no? Perché
0: sì.
1: magari ci sono dei capolavori, per esempio due capolavori di Natale Attanasio, che è questo artista dell'Ottocento, diciamo del sud, che descrivono delle donne in un manicomio. E quindi è veramente, ed è un'opera enorme, per esempio, è veramente grandissima, quindi in questo caso appunto si parla di donne, no? E quindi di problemi,
0: certo.
1: Ovviamente che genere in quei particolari anni, e quindi insomma diciamo che la stessa giornata è approfondita da più punti di vista. L'ultimo, bellissimo, è dedicato anche alla moda e al costume, perché ovviamente il vestito e l'abito a seconda della giornata no,
0: certo,
1: è chiaro che alla
0: certo.
1: mattina hai un determinato
0: ci si veste in un modo
1: e alla sera,
0: e un altro
1: esatto, sera.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Quindi è una mostra in realtà naturale.
0: uno specchio del tempo
1: esatto, esatto.
0: Sì, sì,
1: è
0: sì.
1: Per quello che credo e immagino un esperimento, ci dobbiamo divertire insieme, è un esperimento,
0: certo.
1: Dobbiamo in qualche modo ritengo che sia forse più semplice da capire di altre mostre, non per questo banale, ma semplicemente perché lo stesso momento che è nostro, che in questo anche che ore sono le 16:59, chissà com'era nello stesso momento ma nell'Ottocento, e noi lo spiegheremo.
0: È molto curioso, e noi lo vedremo, ecco. E quindi abbiamo questa possibilità. Allora ricordiamo Bologna intanto è aperta fino, ripeto ancora una volta, fino al 17 gennaio 2027, non c'è motivo per non venire, ecco, diciamo anche questo.
1: Esatto.
0: Ecco, e quindi a Bologna, Palazzo Pallavicini, quindi vediamo anche il sito, che troviamo tutte le notizie utili per visitare la mostra e per complimentarsi per lei, per l'idea, la nostra ospite.
1: Grazie.
0: Francesca Sinigaglia, che ringraziamo. Francesca,
1: grazie,
0: bravissima,
1: molto.
0: grazie, alla prossima, grazie Francesca, grazie. Grazie. Bene, ecco, anche qui quelle particolarità, quelle novità che insomma raggruppare, ecco, scandagliare, fare sintesi, 24 ore, una giornata dello svolgimento della vita, ecco, questa è un'idea tutta della nostra ospite che andava. E ritorniamo nuovamente in diretta. Qua vedo un altro messaggio: il brustolone scoperto dai Rezzonico. Brustolone, no, credo qua il nostro Paolo. E questo non te lo so dire, perché mi è scappato. Forse provarsi sì, visto insomma che avevano questo potere, queste conoscenze, ma un potere a fin di bene. Avete sentito quali principi hanno retto la filosofia di questa famiglia, di questa grande, potente famiglia che poi voleva scomparire, ecco, quasi annullata, invece no, per tutto quello che hanno lasciato, insomma, le loro tracce, il loro insegnamento hanno fatto in modo che venissero ricordati, e come è stato appunto descritto dal nostro ospite, che ringraziamo ancora, Mario Bonaldi, e che chiameremo ancora perché vedo tanto interesse qui, stanno arrivando ancora messaggi sull'estinzione, su quello che hanno fatto per il Veneto. Allora guardate qui, adesso io prendo atto di questo interesse, perché ovviamente siamo stati quasi un ora in collegamento, e è buon motivo per richiamare, per sentirsi ancora una volta con il nostro ospite. Allora ritorno ancora Quindi l'arte è tutta maschile? No, non è detto che l'arte sia maschile, dai, assolutamente no. No, non è così. L'arte forse più maschile, sì, nel passato, nei secoli, però poi insomma, dai, che siamo un po', abbiamo fatto dei passi da gigante per l'arte in quanto riferita al mondo femminile. Allora, adesso noi lasciamo Villa Rezzonico da Bassano, dove ci spostiamo? Ci spostiamo a Susegana. Susegana, questo paese molto bello, siamo in provincia di Treviso, Castello San Salvatore. Perché? Perché c'è questa edizione 22esima dei libri in cantina, un festival della piccola e media editoria, dove appunto ci sono incontri per la scienza, la filosofia, incontri di libri, se ne presentano molti, la musica, l'arte e ogni altra tipologia appunto di arte. Qua sono appunto le case editrici piccole, medie, indipendenti, non indipendenti, qua insomma c'è un po' di tutto, c'è un mondo veramente molto vasto, e vediamo insomma il significato, il senso di questa manifestazione. Il tema, l'intelligenza, ecco, adesso qua sono vari tipi di intelligenza, un po' ci fanno anche confusione perché sembra che la nostra, quella più naturale, quasi quasi, ecco, sia soppiantata, ma non è così, non è così assolutamente. Noi dalle novità prendiamo le cose belle e le cose brutte le escludiamo, ecco, facciamo così. Allora, andiamo adesso a presentare questa manifestazione con l'assessore del comune, alla cultura del comune di Susegana, Daniele Chiesorin, che conosciamo perché ci siamo sentiti esattamente 2 anni fa, ho guardato un po' le date, e vediamo un attimino insomma che taglio ha questo incontro, il significato, il messaggio, e vediamo che cosa ci racconta il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Susegana, in questo comune dove c'è anche un bellissimo castello, San Salvatore, e c'è appunto questa 22esima edizione di Libri in Cantina, un festival della piccola e media editoria. Abbiamo in collegamento, salutiamo con piacere, assessore alla cultura del comune di Susegana, Daniele Chiesolin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, grazie a lei, assessore, disponibile. Allora, siamo alla 22esima edizione, insomma, una kermesse che resiste nel tempo, e il significato deve essere anche molto, molto apprezzato, penso, assessore, no? Di che cosa si tratta? L'abbiamo già vista, ma insomma, rinnoviamo un po' il senso e il contenuto di questa kermesse.
1: Assolutamente sì, è una kermesse che ormai ha 22 anni di storia, sì. E quindi il fulcro e la forza di questa manifestazione è proprio quello di portare cultura nel territorio e mettere al centro l'editoria libera. Anche quest'anno avremo presso il Castello di San Salvatore più di 60 case editrici indipendenti, è una vera e propria mostra nazionale della piccola e media editoria, perché gli editori che esporranno a Susegana provengono da tutta Italia, sono molto molto numerosi anche quest'anno, e quindi la forza di questa manifestazione è questa. E poi negli anni, attorno a questo fulcro di editori, sono state costruite, sempre più vengono costruite un sacco di eventi satellite e anche tante presentazioni di libri, anche di personaggi molto molto importanti.
0: Certo, manifestazioni che hanno un successo ovunque, perché guardiamo, vediamo i libri, una montagna di libri, una montagna, Pordenone legge, insomma, ma c'è tanta voglia, questo per dire, fare sintesi, assessore, che ci sembra sia tanta voglia di cultura, di conoscere, di libri, nonostante siamo nel mondo ormai digitale, il mondo di internet, però il libro resiste sempre, Campiello tra poco. Allora, il libro, ecco, non muore mai, si può dire così, assessore?
1: Ma il libro non muore mai, e tra l'altro forse lei ha toccato proprio il tasto preciso, nel senso, prima accennava ad internet. Il tema di quest'anno è un tema molto molto particolare. Libri in Cantina ogni anno diciamo segue una tratta, una tematica che fondamentalmente viene scelta già qualche settimana dopo la chiusura dell'edizione precedente. L'edizione, il tema di quest'anno è IN.
0: Sì.
1: IN sta per intelligenze naturali. In un mondo dove siamo costantemente bombardati da intelligenza artificiale, algoritmi, ormai ogni volta che apriamo una pagina internet sul PC o sul cellulare non sappiamo mai se è finzione, se è vera,
0: sì,
1: realtà.
0: Esatto.
1: E quindi ci siamo rifatti alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner. Non so se è presente, comunque è questa scala cromatica dove Gardner in qualche maniera teorizzava 9 tipi di intelligenza naturale differenti, e ci siamo rifatti a questo schema tracciando una linea tematica di questa edizione. Quindi i lettori che verranno a Libri in Cantina troveranno intelligenze autentiche, quindi torniamo un po' al passato, tutto quello che è vero è una forma di intelligenza autentica, che sia essa letteraria, scientifica, introspettiva, insomma tutte le tipologie di intelligenze teorizzate da Gardner saranno riproposte in un filologico durante questa 3 giorni di Libri in Cantina, che inizierà il 2 di ottobre, venerdì 2 ottobre, e si concluderà domenica 4 ottobre 2026.
0: Certo, e allora il concetto, appunto, come avete intitolato, intelligenze naturali, perché un po' ci stiamo, come diceva lei, un po' smarrendo, insomma, un po' scombinati nella finzione, nella realtà. Non è che andiamo un po' troppo oltre, che l'uomo, insomma, in senso lato si sente un po' spaesato, smarrito, e c'è bisogno appunto di questi incontri per riportarci un po' a capire dove stiamo andando?
1: Sì, ce l'hanno detto anche i CEO dei grandi colossi di intelligenza, sì, artificiale, sì, a livello mondiale, che forse stiamo correndo un po' troppo. Noi nel nostro piccolo, con questa edizione, riportiamo un po' alle vere intelligenze autentiche, e quindi cerchiamo un attimo di creare una bolla, tornare un po' nel passato. La location ci permette questo, perché siamo all'interno del castello medievale di San Salvatore, e quindi ritorniamo a vedere un po' diciamo l'intelligenza pratica, quella pura e nativa dell'essere umano.
0: Certo, e allora qua appunto gli ascoltatori la seguono, ma come possiamo difendersi dalle immagini finte? Ecco, questo è un bel messaggio che ci è arrivato, perché è vero, siamo tanto incerti nel definire un'immagine vera o finta. Ecco, quando è finto, dice la nostra ascoltatrice, come, in sostanza, come facciamo a capire, a difenderci, ecco, questo? Come si può reagire, Assessore?
1: Ma a mio avviso, per difenderci dall'intelligenza

0: possiamo affrontare meglio questa ondata di algoritmi e altre diavolerie, insomma, che il mondo dell'internet digitale ci propina, che tutti più o meno siamo un po' dentro, questo va anche detto. Siamo nelle colline del Prosecco, assessore, ecco, un appuntamento importante, non solo vino, non solo produzione, cultura, ecco, quindi mi pare che sia una tappa significativa, anche il fatto stesso che da 22 anni che ci si ritrova, quindi che senso ha ritrovarsi nel cuore, nella bellezza di queste colline?
1: Ah, certamente sì, il titolo Libri in Cantina parte proprio perché la prima edizione fu organizzata presso la cantina di Collalto. Poi questa edizione ebbe un successo talmente importante che proprio gli amministratori dell'epoca e la proprietà dissero: no, questa è una manifestazione veramente eccezionale e la portiamo subito in castello. Quindi dalla seconda edizione Libri in Cantina è stato portato proprio al castello di San Salvatore. È rimasto il nome, però le assicuro che di cantina c'è veramente poco, ovvero è una mostra culturale a tutti gli effetti, dove, come le dicevo, l'esposizione di libri della piccola e media editoria va da fulcro, però poi ci sono una serie di eventi satellite che vanno dalla musica alle rappresentazioni teatrali, alla presentazione di libri di personaggi importanti, poi le anticiperò dei punti salienti del programma, insomma, e quindi associazioni del territorio che portano i propri spettacoli, mostre di fotografia, quindi è una visione culturale a 360 gradi e tra l'altro è la lungimiranza anche dei vecchi amministratori è stata quella di rendere gratuito questa manifestazione. È in un castello molto importante, la scelta proprio è quella di portare cultura nel territorio e portarla in modo gratuito, in modo che tutta la cittadinanza abbia la possibilità di fruirne. Non è facile, chiaramente Libri in Cantina ha un bilancio molto molto importante e per permettere e sostenere questa scelta dobbiamo ringraziare innanzitutto l'esercito di volontari ed associazioni che danno sostegno e rete a questa manifestazione, e poi chiaramente un grande ringraziamento agli sponsor, a Regione Veneto, a Provincia di Treviso e alla Camera di Commercio che sostengono questa iniziativa, oltre chiaramente all'Ufficio Cultura del Comune di Susegana, che fa un po' da coordinatore e da organizzatore dell'evento.
0: Certo, l'assessorato, insomma, che lei rappresenta, tutti insieme fate squadra, grande squadra, per apportare a te, per realizzare con successo questa manifestazione. Allora mi chiedono, c'è bisogno di prenotazione? Qua mi chiedono, assessore?
1: No, in realtà la manifestazione è libera e aperta al pubblico. C'è un sito internet, libriincantina.it, ok, e in questo sito internet trovate tutto il programma della manifestazione. Può essere che alcune presentazioni di libri, in particolare avremo Guido Tonelli, il professore ricercatore del CERN, la professoressa Viola, il filosofo Matteo Saudino, insomma ci sono alcuni ospiti molto molto importanti. In quel caso può esserci la prenotazione, non a pagamento, ma la prenotazione del posto dal sito della manifestazione,
0: certo, anche per così, per una questione logistica, ma in modo tale da organizzare al meglio questi incontri. E mediamente, ecco, che pubblico avete, ecco, chi viene a questi incontri?
1: Il pubblico è molto eterogeneo. Negli ultimi anni abbiamo felicemente ritrovato i giovani, quindi c'è stato un grande afflusso di giovani negli anni passati, però è un pubblico eterogeneo, dal bambino agli adulti, insomma, le persone, i ragazzi, gli studenti universitari, anche perché l'offerta culturale, come le dicevo prima, è molto ampia. E poi all'interno del castello abbiamo anche degli spazi dedicati ai bambini piccoli, col truccar bimbi, curattini, attività che riguardano i bambini. Anche quest'anno

0: è confermata la navetta, il trenino turistico che parte dalla cantina di Collalto e porta direttamente all'interno del castello. Anche questo è gratuito, è una corsa ogni 20 minuti che, diciamo, facilita il raggiungimento del castello e della manifestazione.
1: Certo, ben organizzato, quindi ecco appunto gli spostamenti, il castello è un complesso veramente molto bello da visitare, tenuto abbastanza bene nonostante secoli, no, assessore, 7-8 secoli insomma, dal 1200 circa, e quindi ecco veramente, poi il panorama che si può ammirare, veramente spettacolare. Quindi cultura a largo raggio, a 30, che spazia in ogni settore, in ogni segmento, e quindi filosofia, scienza, vedo qui musica, spettacolo, arte, insomma tutto cultura, ecco, quindi un incontro veramente da partecipare, 22esima edizione, quindi vuol dire che è ben organizzata e gradita al pubblico, questo è importante.
0: Sì, sì, negli ultimi anni abbiamo sempre superato le 10.000 presenze, quindi...
1: Ah beh, insomma, c'è da essere soddisfatti anche come amministrazione, penso, no? Quindi, veramente.
0: Certo.
1: Bene, allora ricordiamo, dal 2 al 4 ottobre, Castello di San Salvatore da visitare, oltre che l'evento culturale, c'è anche l'evento appunto architettonico di questo complesso, di questo castello da conoscere. Bene, assessore. Allora noi ringraziamo per queste iniziative che sono sempre graditissime e sarà un successo anche quest'anno.
0: Ringrazio tutti voi, vi ricordo il sito internet che è www.libriincantina.it, dove trovate tutte le informazioni e anche il programma scaricabile in formato PDF. Sì. E vi aspetto il primo weekend di ottobre.
1: Certo, benissimo, grazie assessore, buon lavoro e complimenti, perché sono sempre belli e interessanti gli appuntamenti di cultura. Grazie assessore, buona serata. Grazie. Veramente ce ne sono diversi, perché ne stiamo presentando diversi dall'inizio dell'estate. E qualcuno ci sfugge, qualcuno, anzi più di qualcuno, però sono incontri di cultura. E come si diceva col nostro ospite, il passaggio penso più importante è il titolo, il tema di questi incontri, IN, intelligenza naturali, al plurale, intelligenze naturali. E certo, perché c'è bisogno di comprendere, di capire dove sta la finzione e dove sta la verità. Allora, siamo così immersi nel mondo digitale, nel mondo appunto degli algoritmi, abbiamo notizie di ogni tipo, però se siamo ben forniti, se abbiamo cultura, cioè conoscenza di questo mondo che sta cambiando, di questi fenomeni digitali, fenomeni informatici che sono sempre più frequenti e anche sofisticati, perché non sempre sono così chiari, allora diventiamo corazze, ci corazziamo appunto per affrontare questa ondata di algoritmi e del mondo digitale. Quindi ben vengano questi incontri, si parla di tutto, come già abbiamo avuto modo di elencare, e si può partecipare al settore, al segmento che più interessa. Quindi libriincantina.it, trovate tutto in questo sito. Allora, Castello di San Salvatore. Adesso noi facciamo un piccolissimo stacchetto musicale e poi entriamo in castello.

Eccoci qui, allora ho dato un'occhiata ai messaggi, c'è la signora Anna Pia che ci ha sentito un po' forse a intervista inoltrata col nostro ospite Mario Bonaldi, che stavamo parlando, Anna Pia, della Villa Rezzonico di Bassano del Grappa, quella che si trova sulla statale, no? Prima di arrivare a Bassano, sulla sinistra, perché viene da Padova, che sembra quasi un castello, e allora ci ha dato così un'ampia illustrazione di questa villa, di questa potente ma significativa famiglia Rezzonico, della quale si parla quasi in sordina o pochissimo, questo lo dobbiamo dire, però insomma cerchiamo noi di farla conoscere per il grande ruolo che ha avuto nella Repubblica di Venezia, ma nel mondo. Adesso abbiamo allargato le nostre conoscenze perché avevano contatti con i potenti dell'epoca, con parlare con gli Asburgo era come parlare, diceva il nostro relatore, tra noi oggi, e quindi possiamo immaginare di quale livello di potenza fosse questa casata. Ecco, parliamo, poi ha avuto anche un Papa, quindi immaginiamo l'apporto che ha dato alla capitale, appunto, che Roma sembra sempre, ecco, sembra che insomma sia tutto autoctono di quello che hanno, invece viene appunto con quello che è l'apporto delle varie città, degli vari personaggi, tipo Venezia, che ha dato molto a Roma in tutti i sensi, anche con Canova, tanto per restare in tema. E quindi ecco che stavamo parlando, dove si trova famiglia Rezzonico, si può visitare, sì si può visitare, può andare sul sito e qui vede gli orari, vede tutto, e quindi può tranquillamente visitare la villa. Se sarà a guida il nostro ospite Mario Bonaldi, che è veramente una guida straordinaria, come avete scritto voi, condividiamo la vostra impressione. Allora, Davide D'Alesiano, sempre grazie Davide, anche per quelle volte che mi sfuggono i tuoi messaggi, comunque sono sempre graditi e sempre grazie. Poi vabbè, l'arte maschile, non maschile, eccetera, cerchiamo anche di vedere quanti il progresso, i miglioramenti che sono stati fatti per il riconoscimento da parte delle donne nel campo artistico, in tutti i campi. C'è molto da fare, indubbiamente, però insomma dai, non perdiamo speranze. Allora, dicevamo, torniamo al nostro castello di San Salvatore. È un complesso, ha un panorama straordinario, bellissimo, però è anche un castello che ha la sua età, cioè 1000 anni di storia, ed è uno dei simboli della Marca Trevigiana, castello appunto che fa capo al comune di Susegana, che Susegana non è un comune grandissimo, però penso che sia noto, che sia conosciuto soprattutto per il castello, ma anche per delle dimore molto importanti. Allora, il castello ha un'origine antica, quando nel 1245 la collina di San Salvatore fu ceduta dal comune di Treviso ai conti di Colalto, che vantavano diritti feudali. Ecco, qui abbiamo la prima pietra di questo castello, ed ebbe inizio così la costruzione del castello, che terminò nel 1312, e i conti di Colalto ne manterranno la proprietà. Per la sua posizione strategica svolse una funzione di controllo, di difesa del territorio della Marca, ma anche per i commerci della zona, molto importanti, e nel corso dei secoli il castello ha subito anche degli interventi nella sua struttura, perché ripeto è molto esteso, ma è difficile poi ricostruire la cronologia di questi interventi. Perché? Perché durante la prima guerra mondiale sono andati persi molti documenti, molte carteggi importanti, e quindi ecco che abbiamo un vuoto della documentazione dovuto a questo fatto. Inoltre il castello fu inespugnato per tutto il Medioevo e periodo veneziano. Poi questo castello, come dicevamo, è imponente, monumentale, un complesso architettonico di vaste dimensioni, saloni, corridoi, insomma, ecco, veramente da visitare, ecco, aggiungo io, e si compone di questi saloni, sembrano quasi infiniti, e sono caratterizzati da pavimenti in terrazzo alla veneziana. Poi ci sono ancora preziosi lampadari in vetro di Murano, pregiate tappezzerie, anche
ancora del mobilio abbastanza significativo, e poi ancora fu un importante punto di culturale perché c'è stata la frequentazione di letterati, di musicisti, di pittori. Ricordiamo le opere di Cima da Conegliano, quindi insomma era lì vicino a questo nostro grande artista. E poi ancora ricordiamo Gaspara Stampa. Gaspara Stampa è una poetessa padovana, e che è nata nel 1523. Perché la ricordiamo? Perché è una delle famose poetesse del Seicento che raccontò il suo straziante amore per Collaltino di Colalto. Ecco, si era innamorata perdutamente di questo principino, di questo principe. E poi ancora ricordiamo Monsignor religioso Giovanni della Casa, che scrisse il famoso Galateo. E quindi insomma anche questi sono personaggi che vanno ricordati. Il castello è circondato da una meravigliosa natura composta da boschi, pascoli, vigneti, e qua è quel panorama stupendo appunto di cui vi facevo cenno. Allora, i Colalto, ecco, questa famiglia, questa casata di origine longobarda, che presero il nome dall'omonima località Collalto, oggi frazione del comune di Susegana, questo Colle Alto, insomma Collalto, eccolo qua. Disponevano di numerose proprietà sparse nel Veneto, poi ancora anche a Padova, qui da noi, Vicenza pure, e via via. E divennero patrizi della Serenissima, della Repubblica di Venezia. E nella casata poi ci sono stati valorosi guerrieri, diplomatici, feudatari, mecenati, religiosi, ecco, quindi insomma una casata di tutto rispetto. E oggi i possedimenti sono destinati alle attività vitivinicole, soprattutto è un centro ottimo per la produzione del vino, come ben sappiamo, ed è gestita dagli attuali discendenti. Il castello è una meta turistica, ecco, di notevole importanza, credo che abbia un buon seguito, un discreto turismo proprio mirato al castello, anche se ovviamente è stato danneggiato con le guerre, c'è anche questo da dire, però insomma nel suo complesso merita una visita, perché appunto la struttura architettonica è poi imponente, come dicevamo, massiccio, insomma un castello che aveva, come appunto ricordavamo, questa funzione difensiva e di controllo, perché si trovava su questa parte alta del colle, insomma, che doveva vedere, faceva l'occhio di controllo della zona. Quindi senz'altro da visitare, ecco, e soprattutto in questa occasione anche per seguire questa kermesse dedicata alle case editrici, che presenteranno diversi libri. Adesso non abbiamo tutto l'elenco dei libri perché sarebbe un po' impegnativo, però insomma noi rimandiamo sempre al sito, che trovate tutto quello che cercate. Allora, adesso noi vediamo un attimo di poter parlare di chi? Di un anniversario che ci sentiamo in dovere anche noi di ricordare, che si riferisce a Dino Buzzati. Dino Buzzati, questo scrittore bellunese, che adesso appunto vediamo un po' la sua scheda.

In diretta con Dino Buzzati, come dicevamo, perché ricorrono i 120 anni appunto dalla nascita, e lo ricordiamo con tante iniziative: nato nel 1906, morto nel 1972, aveva 66 anni, e quindi ecco che la sua città Belluno, insomma, rende omaggio, onore a questo grande scrittore, al suo figlio prediletto, come viene appunto definito, con tante iniziative che appunto vanno da incontri, da concerti, da ricordare le sue opere soprattutto. E quindi abbiamo anche un curatore, Lorenzo Viganò, che magari avremo in collegamento più avanti, in modo tale da così da dare un quadro completo di quello che è il ricordo di questo grande giornalista soprattutto, ma anche scrittore. Siamo a Belluno, questa città non molto estesa, a quasi 36.000 abitanti, e fa parte poi la collocazione geografica molto apprezzabile, cioè il Parco Nazionale delle Dolomiti dal 1988. Poi è anche territorio UNESCO dal 2009, quindi ancora torniamo nelle zone bellissime appunto delle Dolomiti. E poi ancora è al titolo di città alpina ed era riferita al 1999, quindi come vedete città magari piccolina se vogliamo, però importante, significativa dal punto di vista naturalistico, ambientalistico, e poi soprattutto insomma le Dolomiti. Ecco, quando diciamo Dolomiti già appunto abbiamo espresso un concetto molto altro dal punto di vista paesaggistico. E allora Dino Buzzati, ecco qui che le iniziative sono tante, come dicevamo, è stato, io direi, le biografie lo mettono al primo posto, mettono scrittore, però lui inizia la sua attività come giornalista, poi ovviamente si dedica alla scrittura e quindi scrittore con le opere che vedremo. È stato anche poeta, perché ha scritto anche delle poesie, un drammaturgo sì, ma certo che sì, librettista, scenografo, costumista, quindi un personaggio a tutto tondo appunto nel mondo dell'arte e della letteratura soprattutto. Poliedrico, personaggio poliedrico. Allora la sua città Belluno, di famiglia agiata. Il padre era un docente universitario ed era terzo di quattro fratelli. Vita bellunese è il fulcro della sua infanzia, è lì che riceve la formazione che poi sentirà per tutta la vita, anche se poi sarà costretto a spostarsi dove? A Milano. L'infanzia è sempre nel suo cuore, e la sua Belluno, quando può, è sempre pronto ad accoglierlo, e lui ritorna con immenso entusiasmo. Poi a Belluno frequenta il liceo classico, poi l'università, e si laurea in giurisprudenza, quindi tutt'altra facoltà rispetto a quella che poi sembra essere la sua preferenza. La famiglia poi si trasferisce a Milano, in quanto il padre era docente di diritto internazionale all'Università Bocconi. Dino trova lavoro al Corriere della Sera, diventa una firma importante, giornale che non abbandonerà mai sino alla fine dei suoi giorni, e diventa redattore e inviato, quindi assume anche un ruolo di rilievo. Parallelamente all'attività di giornalista, eccolo qui, salta fuori il Buzzati scrittore, e coltiva la sua passione, che appunto predisposizione anche, era molto portato per la musica, un attimo, c'è anche la musica, e impara a suonare il pianoforte e anche il violino, ma la sua grande passione rimane appunto quella di scrittore, che appunto emerge in tutta la sua complessità, e inizia con che cosa? Con brevi racconti, raccolte saggi, scrive libri, scrive romanzi, scrive anche per il teatro, ideando commedie, eccolo qui, drammi, come dicevamo prima, drammaturgo, farse, monologhi. E Buzzati è anche pittore, ecco, non un pittore eccezionale, un nome che insomma di alto livello, però lui si richiama a che cosa? Al simbolismo e al surrealismo. Si dedica poi anche all'operistica e fa pure il librettista.
Ma Buzzati, prima di tutto, e forse la sua vena più forte, è quella di scrittore. Scrittore che ha opere appunto importanti, che qualcuna delle quali abbiamo letto, oppure ci ricordiamo di aver studiato anche a scuola, no? I Sette Messaggeri, oppure La paura, il grande ritratto, eccolo qua, ma soprattutto è passato alla storia, penso, per Il deserto dei Tartari. Questo romanzo, questo libro complesso, particolare, del quale è stato tratto anche il film. Parliamo di circa 30-40 anni fa, quindi appunto ha già avuto un clamore e un successo straordinario, però giustamente è stato ricordato in questa circostanza e verrà riprodotto anche il film, non so, forse a livello di televisione. Buzzati è lo scrittore che affronta poi temi e sentimenti molto profondi come l'angoscia, la morte, la magia, il mistero, la ricerca dell'assoluto e del trascendente. Quindi, come vedete, temi molto profondi, molto, molto impegnativi. Poi ancora il protagonista dell'opera buzzatiana è il destino. Destino, e qui è veramente il Buzzati, direi, molto profondo, molto diciamo scientifico quasi, perché descrive il destino come onnipotente, imperscrutabile e spesso beffardo. Il destino praticamente fa quello che vuole. È onnipotente nel senso che sembra che noi possiamo dominare il destino, ma non ci riusciamo. E poi è beffardo, può essere di buon auspicio, può essere anche di cattivo auspicio, perché il destino non si sa mai dove ci porta. Ma eccolo qui, e noi che lo volevamo arrivare, è il suo capolavoro. Il suo capolavoro indubbiamente è Il deserto dei Tartari, che fu tradotto anche in un film, come dicevamo. E quindi un Buzzati veramente a tutto tondo, entra in ogni segmento artistico, letterario, teatrale, come abbiamo visto, e poi anche della pittura, che dal punto di vista appunto della pittura ci sarà anche una mostra che è dedicata alle sue opere. Allora andiamo anche al Buzzati della vita privata, vediamo un po'. E lui si sposa in età avanzata, la moglie era molto più giovane ed è scomparsa qualche anno fa e la coppia non ebbe figli. Buzzati nel 1972 viene colpito dallo stesso male che aveva colpito il padre, e cioè era un male incurabile al pancreas, e morirà a 66 anni. Ebbe molti riconoscimenti nella vita, molte soddisfazioni senz'altro, poi al suo decesso fu intitolata anche una sala delle vie, insomma ha avuto dei riconoscimenti notevoli, poi anche dei sentieri, mi dicono qua, Corriere della Sera è stato molto riconoscente del suo lavoro che aveva svolto per tanti anni, e poi ancora biblioteche, vedo ancora, insomma ecco, è stato ricordato appunto anche nella toponomastica, giusto perché è stato un grande nel mondo artistico, poi amato dalla sua terra senz'altro, le sue Dolomiti, eccole qua, le sue Dolomiti che non dimenticava mai, e quando appunto osservava dall'ufficio, dallo studio del Corriere della Sera, si dice che aveva davanti a sé l'immagine delle Dolomiti, ecco, se l'immaginava le Dolomiti del suo territorio, della sua infanzia, perché lui ha trascorso l'infanzia appunto a Belluno, e quindi questo ricordo appunto delle mitiche, favolose Dolomiti era sempre presente nella sua mente, nel suo cuore, e quanto poteva appunto tornava a Belluno. Quindi Belluno si prepara a questo ricordo appunto del suo grande artista. Allora vediamo un attimo adesso se abbiamo qualche altro notizia del nostro Buzzati.

lasciamo il nostro Dino Buzzati, magari lo riprenderemo più avanti, ma adesso che abbiamo qualche minuto a disposizione andiamo così a rendere far conoscere quella che è stato anche l'impegno di una famiglia che si è dedicata al recupero di una bellissima dimora. Siamo nel Vicentino, Sandrigo, che in questi giorni appunto ha festeggiato poi il baccalà, insomma quella famosa festa, la confraternita di cui abbiamo parlato lungamente negli anni precedenti. E così ecco, non c'è solo il centro appunto, la festa del baccalà come dicevamo, ma ci sono anche altre belle ville a Sandrigo, eh. C'è Villa Sesso Schiavo, che è chiamata proprio così, e Villa Sesso Bordiglione, sono due ville vicine tra l'altro, con due storie veramente straordinarie. La Villa Bordiglione più antica, quella appunto, l'altra quella costruita nel 1570, quindi insomma viene un po' dopo, e Villa Schiavo, anche una villa molto bella, anche la Villa Schiavo, però la più importante abbiamo visto, insomma ci sembra la Villa Bordignon, molto ben curata, molto ben tenuta, visitabile e aperta al pubblico, ecco. Però spostandoci un po' più avanti, insomma, c'è anche Villa Chiericati Milan, che è un po' nascosta, diciamo, no? Anche perché si trova ad Arcignano, che è una località, una frazione appunto di Sandrigo. E qui c'è una storia che va fatta conoscere, perché c'è anche un articolo di giornale che ne parla. E dice appunto questi giornalisti, insomma questi storici, eccolo qua. Allora dice: non vi era nel nostro intento nessuna meta precisa, tantomeno un programma prestabilito. Giunti all'altezza di Sandrigo abbiamo notato quante insegne indicassero la presenza di chiese e ville. A un certo punto scorgiamo un cartello con scritto Villa Chiericati Milan. Decidiamo di seguire l'indicazione stradale sino a quando non giungiamo di fronte al complesso. La villa, risalente al XVII secolo, si presenta immersa nella campagna, caratterizzata da un corpo di fabbricato molto semplice e compatto, scandito sul fronte da 7 fornici alternate da paraste tuscaniche. Sulla sinistra preesistenze più antiche, tra cui un edificio probabilmente risalente agli anni 50 del secolo scorso. Un viale prospettico, ormai sbiadito dal tempo e dai cambiamenti, mette attraverso due cancelli innanzi la facciata. Questa lettera, più che una descrizione storica o artistica del manufatto, vuole essere una testimonianza, un piccolo viaggio compiuto nei nostri dintorni, un viaggio anche nell'umanità che spesso crediamo perduta. Il tempo era favorevole, una bella giornata, calma e calda, tant'è che decidiamo di infonderci di coraggio ed entrare nel complesso da una strada laterale. Un cartello indica due numeri di telefono, ne chiamiamo uno e chiediamo se è possibile o meno visitare l'edificio. Una voce dice di entrare. Scende dal piano, dal primo piano, una signora distinta, la quale inizialmente stupita e forse anche impaurita chiede il motivo della visita. Nel momento in cui la proprietaria comprende le nostre intenzioni, strettamente culturale, ci apre le porte della sua casa, ma anche di un mondo intimo e nascosto. Ci mostra inizialmente gli esterni e successivamente il salone principale, decorato da un quadruttista settecentesco. Trascorreremo circa un'ora con lei leggere gli affreschi, significati storici, simbolici, il costrutto iconografico ed iconologico del ciclo pittorico. Vi è una passione ed un amore nel raccontare fatti, aneddoti, vicende anche dolorose legate a quell'abitazione di rara e commovente bellezza. Che cosa ne si nascondeva dietro quell'edificio e quella donna? Una famiglia composta da moglie e marito che hanno deciso di dedicare tutta la propria esistenza allo scopo di recuperare e conservare un bene culturale. Hanno scelto di non chiedere nulla, né contributi né finanziamenti a nessuna istituzione. Affreschi ed architetture sono state ristrutturate grazie a un lungo e paziente impegno anche economico.
il lavoro, si diceva, non è finito, ma col tempo e con costanza, insomma, si pensa che sia tutto sistemato. Di queste campagne venete, cosa resta oggi? Appunto, ecco, troppe industrie, insomma, qua sintetizziamo noi, oppure abbandonate, eccetera, ma c'è anche chi, appunto, come persone, appunto, che abbiamo raccontato, si sono prese a cuore il restauro e il recupero di queste, di questo edificio di rara bellezza, con quelle che sono le quelle che sono le opere all'interno, e col desiderio di fare scattare i propri tesori e non chiedere nulla a nessuno in cambio. E quindi, ecco, grazie a queste persone così dedite alla cultura e così pronte a intervenire quando ce n'è necessità, purché il bene storico, che appunto appartiene a tutti noi, non vada a scomparire oppure non venga dimenticato. E quindi, ecco, questo giusto perché ancora ci sono persone che dedicano attenzione ma anche impegno finanziario, perché non è facile gestire questi edifici, però la passione, l'amore, il senso della storia, il senso di appartenenza porta a delle scelte particolari, impegnative, come no, appunto per non perdere questo segmento, questa parte della nostra storia, perché queste dimore sono un po' sintesi di quello che è stato nei secoli, appunto, il nostro passato, le nostre campagne, perché le ville e le dimore ovviamente sono collocate nelle campagne, attorno alle quali per lo più, per la stragrande maggioranza, si svolgeva anche un'attività agricola molto intensa, che ha dato lavoro a tante persone, che ha dato la possibilità di un Veneto che si poteva appunto anche gestire in forma autonoma economicamente. Quindi, ecco, Villa Chiericati Milan, di San Drigo, di questa bella cittadina di circa 10.000 abitanti, appunto famosa non solo per il baccalà ma anche per queste persone che vi appartengono.

Grazie ai vostri messaggi. La Villa Rezzonico ha colpito. Immagino che è stata un po' una descrizione intanto molto approfondita nei particolari, nei dettagli della famiglia appunto che ha voluto questa villa, questa dimora, e poi quello che è stato il ruolo di questa famiglia, così che non ha, che ha spaziato a quanto pare nel mondo da quello che ci è stato raccontato, probabilmente è vero, per sapere gestire rapporti dell'epoca, del momento, ma soprattutto una lezione di vita che potrebbe andare bene anche adesso, di vedere nel futuro attraverso i giovani, scoprire i giovani, aiutare i giovani nella scuola, nell'insegnamento, nella crescita culturale, perché questo è stato il messaggio di questa grande famiglia Rezzonico. Nella modestia, anche non nell'esibizionismo come qualche altro potrebbe appunto pretendere, ma quasi quasi con la volontà di essere dimenticati, come avete sentito, e quindi dei valori, dei comportamenti straordinari, una nobiltà d'animo di questi personaggi, di questi Rezzonico, che hanno saputo gestire con intelligenza una ricchezza, senz'altro ovviamente c'è stata, ma ai fini di beneficio della collettività, del futuro. Ma quello che è stato più toccante di questi giovani, di questa scuola, che potevano partecipare per ricevere cultura e conoscenza della materia e della vita. Questo è stato la grandezza, è stata la grandezza di questa famiglia Rezzonico, che probabilmente avremo modo di conoscere ancora di più, perché possiamo contattare nuovamente la nostra guida, che è stato straordinario, il signor Mario, così preciso, così sicuro, così a conoscenza approfondita di questi grandi personaggi. Ecco, allora questo un po' è stata l'intervista, penso più interessantissima, come state scrivendo, immagino proprio di sì. Allora

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 23 settembre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo con il Jazz Festival a Padova, che sta per iniziare, un appuntamento mai consolidato nel tempo, di successo indubbiamente, e appassionati di jazz ci raccontano che ce ne sono sempre di più. E allora è bene offrire questa tipologia di musica, non così diffusa come altre ovviamente specialità, però insomma si sta diffondendo ed è sempre più apprezzata. A tal riguardo avremo in collegamento l'anima di questo jazz padovano, che è Gabriella Piccolo Casiraghi, che conosciamo, è lei insomma che ha messo in piedi questo festival e lo sta portando avanti da tanti anni. Allora conosceremo in che cosa consiste questa edizione. Parleremo poi di una villa bellissima che avremo visto chissà quante volte passandoci davanti, perché se andiamo a Bassano del Grappa, qualche chilometro prima del centro, per chi appunto parte da Padova, sulla sinistra si trova questa villa che splende, bella, restaurata, ritoccata, con un maquillage veramente d'eccezione, e lì insomma c'è una storia veramente importante nel tempo, nei secoli, abitata da persone di alto livello fino al vertice papale e quindi conosceremo intanto i committenti di questa villa e via via chi sono stati coloro che l'hanno abitata, che l'hanno restaurata, recuperata, fatta vivere bene, e quindi ci metteremo in contatto con la guida Mario Bonaldo, che ci racconterà tutto di Villa Rezzonico, perché veramente è una persona preparatissima. D'altra parte è guida tanti anni, conosce centimetro per centimetro di questa bella dimora. Parleremo poi di una mostra che ci porta a Bologna. Questa volta ci spostiamo un attimino, perché è una mostra, pensate un po', che incuriosisce, è un'idea della sua curatrice Francesca Sinigallia, che avremo in collegamento, perché ci parla di una mostra suddivisa nel tempo. Ma quale tempo? Nella giornata, la giornata che si è composta di 24 ore, e lei appunto ha scandagliato questo tempo, attribuendo ad ogni momento, ad ogni parte di questo tempo, dei significati, che conosceremo, che avremo ospite appunto dall'alba al tramonto, e siamo nel periodo dell'Ottocento, quindi ci spostiamo indietro nel tempo, però lei saprà appunto così farci immaginare, pensare quale fosse appunto il trascorrere del tempo a quell'epoca, nell'epoca lontana. Poi ci trasferiamo a Susegana, perché comune importante che lo conosciamo per la sua collocazione, siamo nel patrimonio UNESCO, le colline più belle del mondo, e insomma ne abbiamo parlato tante volte, però questa volta ritorniamo a parlare di quella che è l'iniziativa Libri in Cantina. Ecco, abbiamo libri in montagna, abbiamo i libri in collina e ci mancavano i libri in cantina, e questa volta appunto ci soffermiamo in questa 22esima edizione Festival della piccola e media editoria, che appunto offre 3 giorni di consultazione, visione e incontri per libri di scienza, di filosofia, di arte, di musica, di spettacolo, insomma tutte le tipologie artistiche sono espresse appunto in questa mostra, che presenta 60 case editrici, quindi insomma ecco che è anche consistente come numero di partecipanti, e coinvolgerà scienziati, autori, filosofi, divulgatori, artisti, insomma il mondo dell'editoria si mette in mostra appunto a Susegana, nel castello di San Salvatore, un castello che è un complesso più che un castello, da visitare, perché noi consigliamo di visitare tutti i castelli e tutte le ville venete appunto del nostro territorio indistintamente, e quindi anche il castello offre possibilità di uno sguardo all'indietro di secoli e secoli anni fa, perché risale a molto tempo fa, circa 1200, pensate un po', e un po' insomma è andato anche perso nel tempo, però insomma il suo spirito, la sua anima, il suo corpo ancora appunto ci manifesta ancora la sua origine. E allora ecco che qui, a questo riguardo, avremo in collegamento l'assessore alla cultura del comune di Susegana e l'assessore Daniele Chiesurin, che già abbiamo sentito qualche tempo fa, ma abbiamo ormai un appuntamento con questo evento e siamo felici, contenti di poterne parlare, ma ovviamente con temi che si rinnovano, con temi nuovi, con temi appunto, si parla tanto di intelligenze, perché adesso si parla al plurale, naturali, non naturali, artificiali, non artificiali, e invece noi andiamo un po' sempre a soffermarsi il valore della capacità umana, della capacità dell'uomo, della creatività, dell'intuizione, dell'immaginazione, della capacità di relazione, che è un aspetto importantissimo, della solidarietà. Ecco, quindi come vedete ci sono molti aspetti su cui soffermarci e noi le cataloghiamo tutte intelligenze naturali dell'uomo, e quindi sconfiniamo, esuliamo da altre ipotesi di intelligenze. Ma questo insomma è solo un nostro pensiero, che vediamo un attimo poi se possiamo anche parlarne con il nostro ospite. E poi allora, tanti anniversari abbiamo visto quest'anno, però ci soffermiamo anche un anniversario importante di un bellunese scrittore, giornalista prima di tutto, poi è stato anche pittore, è stato relatore, è stato un grande. Perché? Perché parleremo dell'anniversario 120 anni dalla nascita di Dino Buzzati. Ecco, Dino Buzzati, che buona parte della sua vita l'ha vissuta a Milano appunto come giornalista, però il suo cuore è rimasto qui, è rimasto a Belluno, e Belluno non può fare a meno appunto di dedicargli eventi, mostre, ricordi del suo figlio illustre, un figlio importante. E Belluno si prepara appunto a questa tutta una serie di manifestazioni che seguiamo anche noi, avremo in collegamento più avanti anche il curatore di queste manifestazioni, perché oggi era molto molto impegnato, ma faremo anche da soli, presenteremo anche da soli le iniziative, tutte meritate, perché insomma lui è stato un grande, ci ha offerto anche opere straordinarie, non so, Il deserto del Tartari, tanto per citarne uno, è stato tradotto anche in film, molto bello, di tanto tempo fa, però insomma ecco, Il deserto dei Tartari resta il suo pensiamo, il suo capolavoro, ma ce ne sono anche altri. Poi tutti i temi che appunto ha affrontato con molta delicatezza e con molta raffinatezza, perché scrivere appunto di temi come la paura, come il destino, la magia, il mistero, insomma ci vuole una certa capacità che Dino Buzzati aveva veramente molto, si è sviluppati molto bene. E questa è la scaletta di oggi. Poi se c'è tempo, perché noi dobbiamo sempre fare i conti con il tempo, parleremo anche ecco, di un'altra dimora che è stata recuperata da persone che amano questa tipologia di architettura, ci hanno messo del loro, nel senso di passione ma anche di mezzi, perché non sono mai stati aiutati da nessuno, ed ora scopriremo di chi potremo appunto ringraziare, ma veramente un grande grazie a chi si adopera appunto per non perdere le nostre bellezze, le nostre ricchezze storiche e architettoniche. Vediamo se facciamo a tempo, se no rinviamo. Allora torniamo a noi, perché adesso andiamo nel mondo del jazz. E il jazz insomma sembra una musica praticamente di nicchia, ma forse non lo è più, un tempo forse lo è stato, questo sì, e vediamo che cosa si intende per jazz e vediamo un attimo questo festival, che ormai siamo alle porte, siamo alla vigilia, ed è raccontato da chi ama il jazz, da chi se ne è innamorato a prima vista, è stato un colpo di fulmine, potremmo tradurre tranquillamente così questa passione per il jazz, e vediamo che cosa ci racconta la nostra ospite. che, come dicevamo, è Gabriella Piccolo Casiraghi, che conosciamo, e allora sentiamo un po' da lei che cosa consiste intanto il festival che sta per iniziare.
1: Salut, dernier jeudi, calcaché.

Ritorniamo in diretta, vi chiedo un attimo di pazienza perché la nostra ospite è, purtroppo ha un esequie che va per un po' per le lunghe, ci chiede ancora 10 minuti di tempo, vabbè aspettiamo un attimo, intanto noi adesso andiamo appunto a presentare da soli quello che sarà il festival che appunto inizia dal 3 ottobre, c'è un'esibizione a Padova Centro tra le piazze con varie manifestazioni, vari eventi che appunto danno via a questa kermesse che si protrae fino ad novembre, quindi veramente un programma molto intenso, ben strutturato, poi con tanti ospiti. Qui adesso vediamo se riusciamo anche a presentarne qualcuno con la nostra ospite, però insomma finché aspettiamo che termini questo impegno che ha la nostra ospite, vediamo anche da dove viene il jazz appunto, che nella storia è molto appartiene diciamo al genere musicale popolare, soprattutto quelli che affondano le radici nella tradizione degli schiavi afroamericani, primo fra tutti lo spirituale. Ed è quanto mai povera di documenti, perché insomma è una musica che viene dal basso e di riferimenti appunto, in quanto tiene a

0: E fra cui appunto abbiamo jazz ai canti di lavoro, jazz degli africani schiavizzati e deportati poi in altri paesi. Allora, il jazz si sviluppa a livello pubblico e dunque documentato. Allora sì che arriviamo a dei documenti, ma solo tra il 1915 e 1940, diventando la musica da ballo dominante degli anni 20, degli anni 30 e poi ancora rientra nelle brani di big band, si trovano regolarmente anche i primi posti delle classifiche nazionali. E poi andiamo agli anni 40, allora sì che il jazz si afferma abbastanza in modo significativo, iniziando ad influenzare anche il palcoscenico mondiale, che è attento a questo fenomeno perché appunto si allarga sempre di più. E dopo questo periodo, diciamo, dei jazz così che si afferma, però ecco che abbiamo un altro genere di musica il genere di musica che si afferma sempre di più, non che viene soppiantato, assolutamente no, però abbiamo il rock and roll. E quando parliamo di rock and roll, ovviamente è una musica che conquista, una musica popolare, una musica che conquista generazioni. E allora cosa succede? Il nostro jazz scomparve abbastanza velocemente e si caratterizza in maniera parallela come una musica d'arte, eccola qua, e diventa musica di nicchia, cioè per pochi, tipicamente afroamericano, ma prodotta ed apprezzata molto dalle popolazioni del vecchio mondo. Quindi ha un momento, diciamo, di buio questo jazz. Però il pubblico statunitense del jazz si assottigliò, diventa meno, perché insomma ha tratto, pensate un po', da rock and roll, e quindi ecco che cresce poi questo interesse del jazz in Europa, quindi quasi un'esportazione di questa musica. E questa tendenza all'arte, alla nicchia di genere, inizia con il movimento circa 1945, ecco. Poi abbiamo il suo apice ancora, che abbiamo negli anni 60 col movimento free jazz, che mirava all'emancipazione totale del musicista, ma che diede anche una svolta cruciale al genere, da spezzarlo in due filoni distinti, pre e post bellica. Poi andiamo un po' avanti, seguì un periodo ancora di involuzione, di marginalizzazione, terminò negli anni 80, e durante i quali una generazione di giovani, eccoli qua, i giovani musicisti, che diedero nuova vita, perseguendo diverse tendenze anche in assenza di uno stile dominante. Però il jazz, insomma, non muore, ecco, questo è importante. E nacquero così diverse scuole di jazz europeo e uno stile mainstream che faceva riferimento al periodo degli anni 50. E diverse contaminazioni che proseguivano l'esperienza fusion, arrivando ad uno stile che viene detto acid jazz e che riguardavano con interesse a tradizioni musicali etniche e appunto del passato. E poi ancora veniamo all'industria discografica, che sembra appunto apprezzare, interessarsi di questa tipologia di musica, alla sonorità del jazz e alla sua estetica, e quindi promuove vari artisti, specialisti, jazz.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività

0: di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
1: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
2: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
3: Grazie!
4: E ancora grazie!

Muovi la colitte, colitte, colitte, muovi la colitte. Ah, ah. Perché effettivamente, visto che la Stefania, che ci fa sempre ogni lunedì e giovedì compagnia, buongiorno ragazzo, cominciamo una nuova settimana, il modo migliore è ascoltare il magnifico Orion C Barbato, firmato Stefania. E infatti, come dice il famoso proverbio, cara Stefania, a caval barbato non si guarda in bocca, soprattutto se arriva da mezzo chilo di pasta asciutta, aglio, aglio e peperoncino, e con contorno de fasioi e siola, te capisci? Altro che colitte, colitte.

0: sempre felice, felice, felice di sentirti, sentirti, sentirti e di ritrovarti, ritrovarti, ritrovarti. Orien sì. E quindi auguro a te, Hacker, una buona giornata, una buona dispensa, un buon inizio di settimana, così pure tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Di cuore, grazie, Nadia da Padovia. Non da Pavia, Padovia.
1: Ah sì,
0: te la metti così in questa radio qui, e allora Zellini di, perché che sei Lorian sì, ah sì, adorero pipì, e me la finio la canzone che non me l'aspettavo, e adesso devo andare a Sant'Antonio da Padova con la sigla. Andiamo.

facciamo le cose come Dio comanda. Buongiorno, ben arrivati, buon mezzo forno a tutti voi. Sì, perché ormai l'estate è andata, siamo in pieno autunno, pieno, insomma, è iniziato l'autunno, e quindi buon mezzo forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 megacicli non mestruali ma hertz di Radio Gamma Stellari International 5, sito in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, perché qualcuno ha detto o vi rassegnate o vi attrezzate. Allora noi di Gamma 5 ci stiamo attrezzando per arrivare al libero stato di Gammana. Caro amico o amici che voi ci venite a dire a noi cittadini, caro, o ti rassegni o ti attrezzi. E io mi sono attrezzato. Attenzione, perché stamattina vi racconto come mi sono attrezzato. E quindi, cari gammani e gammane all'ascolto, ciao giovine! Cari tigrotti e tigrotte, ben e buon per voi che iniziate la settimana come medesimo, uguale, identico, sottoscritto, Oriensi Barbito. Oppure, se volete, a Loriansi Barbato, che da Dio vi è stato donato. I sold my soul for this. Wash my hands and I'll forget this.

Allora vi ricordo che se volete relazionarvi in questa versione small di oggi 28 novembre 2026, l'inedì comunque, perché se che so me vuol dire che se ho l'inedì o GVD, almeno finché non mi amplieranno il contratto, e da tempo determinato, molto determinato, lo amplieranno a a un contratto totalitario per ogni dì e tutte le ore che sarò mi. Comunque per il momento, ma solo per il momento, all'inedì e al GVD che sto mi. E oggi versione small, dalle 8 alle 10 poi vi allieteranno con la loro presenza gli amici, la coppia favolistica, favolosa e nonché, diciamo che come impronte non digitali ma dell'anima ci stiamo dalle 10 a mezzodì. Fresco fresco lunedì settembrino, come la verve fresca dell'Orient Sea. Un abbraccio caldo a tutti i tigrotti e tigromati di noi qui radiofonati. Grazie Lucia. Bisogna che prima o dopo te metta proprio in combutta, in collegamento con Stefania, perché te sei Lucia e Stefania molto più forte, molto più sana, molto più allargata sarà la compagnia se mettete insieme la Stefania o Stefania e la Lucia. Oh.

sì, dai, che bella la tua idea. Caro mio Lucia, tu devi capire, caro tesoro mio, che non a tutti è dato questo stupendo, incredibile compendio neuronale che il buon Dio mi ha dotato e dato per poter partorire idee, a volte farlocche, a volte cioffecarie, ma una volta ogni secolo partorisco anch'io delle idee brillanti. Sì, sì. E a proposito di idee brillanti, mi sono risentito, nel senso che mi sono arrabbiato, no, mi sono risentito, cioè ho riparlato con Jean-Claude Petaïs, sapete, l'ospite dell'ultima trasmissione che ci ha parlato della mazzoneria e dei mazzoni, eccetera, in sostituzione del fratello gemello Oriancy de Petaïs. E mi ha detto, con il suo francheggiotto, praticamente un francese un po' chioggiotto, no? Oriano, scusami, te ho chiamato per sapere se effettivamente le tue ascoltatori e ascoltatrici l'ha compreso quel che abbiamo detto, cioè le nom del brush destro e sinistro de mangia fuoco, come lo chiamo te. E io ho detto, guarda Jean-Claude, e so che sono molto molto avanti e intelligenti i gammani e le gammane, in particolare poi i tigrotti e le tigrotte, però non ti posso assicurare nulla, ma penso che tra le righe abbiano capito, proprio abbiano recepito perfettamente il nome del braccio destro e sinistro di Struca Botton, mangia fuoco, che dir si voglia. Perché lui mi ha detto, appunto, effettivamente rien è importante capire, perché se capì, se comprende le nom del braccio destro e sinistro di Mangiafuoco, se capì, se comprende da dove arriverà Mangiafuoco, visto e considerare che tante sono le linee di partenza, ma una sola è quella di arrivo. E io ho detto, ma cioè, cosa intendi, tante le partenza e una sola quella di arrivo? Sì, perché praticamente, insomma, mi ha detto, guarda, tante sono le situazioni, le persone, le anime che hanno capito e compreso che stiamo andando verso il periodo concreto di manifestation del mangiafuoco, nonché del strucabotò. Ma per capire bene e riconoscerlo bisogna sapere da dove arriva, di che tipologia che l'è fatta, che l'è, te capì? Perché anche se è in corpo umano, te capisci che poco umano è l'è. E ho detto, sì, ma vedrai che l'avranno sicuramente capito e si saranno resi conto di chi sia il braccio destro e sinistro de Struca Botton. Ecco, anche perché è solito, quando entra lui e se ne vanno gli altri praticamente, o quasi tutti gli altri. E quindi vabbè, ho tranquillizzato anche Jean-Claude Petaïs, perché confido molto, cari tigrotti e tigrotte all'ascolto, nell'aver compreso, diciamo, il criptico discorso e esponenziamento, esternamento di Jean-Claude Petaïs. Quindi su questo non ho dubbi che tutti voi abbiate capito un az praticamente. No, io lo sapevo, lo so perché, insomma, da un bel pezzo che io sa, quindi ho capito immediatamente dove andava a parare, no, il ragazzo. Ma spero che l'abbiate compreso, capito anche voi, perché altrimenti altri non posso far per far capire e comprendere. Buongiorno Riancy, stasera Italia deve vincere, se no perdiamo la faccia, ma mi sa che perdiamo anche a qualcos'altro. Caro Massimo da Campalto, io, sai, però, per posto, mi dai l'occasione per fare così lo spiegone su una riflessione che ho fatto proprio in questi giorni di nazionale italiana e quant'altro. Io mi ricordo che ai miei tempi, quando io giocavo già da ragazzino eccetera, i vari allenatori delle categorie, diciamo, dilettantistiche, quindi squadre de parrocchia e fino alla terza, seconda categoria più o meno,
e c'era la possibilità di, come dire, io so che mi ricordo che c'erano allenatori che erano, non so, proprietari di bar o impiegati statali che quindi avevano tempo, oppure diciamo, cioè erano una tipologia di allenatori molto molto diversificata, e quindi maturavano tantissime idee, perché ognuno di noi ha una sua visione, no? Un suo modus pensandi calcisticamente parlando. Io parlo ovviamente a quelli a cui piace il calcio, agli altri ovviamente se ne fregano, quindi non c'è problema, ma quelli che amano il calcio, ognuno di noi, di solito si dice, no, in Italia sono 60 milioni di allenatori, ecco. Quindi ai miei tempi, che non c'era bisogno come c'è adesso persino per allenare i ragazzini di 7-8 anni nelle squadre parrocchiali del tesserino rilasciato dalla FGC, ecco, e maturavano tante idee, tante, cioè ognuno portava quello che sentiva nel cuore, quello che amava in quello sport così tanto adorato e amato da tantissime persone. Con l'avvento invece dell'obbligatorietà tesserativa tutto si è un po' conformato. Infatti, se voi osservate, questa conformazione è arrivata, mi pare, già da qualche anno, e fatalità ha coinciso con una de-escalation anche della crescita esponenziale calcistico, tecnico, atletico, tecnologico, tattico dei nostri ragazzi e delle squadre in generale. Quindi si vedono ormai squadre a tutti i livelli omologate, tutte che fanno più o meno le stesse cose, che giocano più o meno allo stesso modo, perché non c'è più possibilità, hai capito? Ti devi adeguare, essendo un tesserato, devi utilizzare determinate, come si può dire, non dico regole, ma determinate opzioni, determinati strumenti, mezzi, perché l'iniziativa personale, se va fuori da certi parametri, non è più contemplata, anzi, te capì, no? Quindi, caro Massimo, se oggi come oggi tanti dicono siamo già fuori da tre mondiali, sì, ma pochi si ricordano che la nazionale italiana da 4, 8, 12 anni, insomma, praticamente non è che abbia poi proprio tanto meritato, o che se lo meritasse di andare ai mondiali, perché tanto, se anche andava ai mondiali in questi ultimi tre mondiali che ha cecchinato, e guarda, secondo me faceva molta fatica a superare anche il girone iniziale. Quindi stendiamo un velo pietoso, ci guardiamo la partita stasera e soprattutto confidiamo sulle idee, perché se non arriva un allenatore a livello nazionale con idee nuove, con qualcosa che, cioè, parfin mica ho un'intelligenza a tutti i livelli plebea, un po' ruvida e rustica, come dico spesso, guardando la partita contro il Belgio mi sono reso conto che non si poteva neanche dopo 5 minuti continuare a insistere con quel tipo di atteggiamento, con quel tipo di disposizione tattica, perché si creava di quei busi tremendi. Mentre il calcio devono rientrare nel concetto, questi allenatori, che il calcio è uno sport di squadra, è uno sport di gruppo, è uno sport di squadra, quindi si devono tutti armoniosamente muovere al di là dei compiti specifici, al di là dei ruoli, in maniera unita e compatta, perché sennò vi è fuori ciofeche di tutti i tipi. E infatti quando sentivo i commenti dopo la partita, grandissimo il Belgio, una gran squadra, eccetera, io ho detto, dicevo fra me e me, giovanotte, sì, anche diciamo, gente accreditata, no, del mondo calcistico, ma prima di dire che sei una gran squadra il Belgio, vogliamo dire quanto brutta che sta l'Italia? Allora, vediamo un'Italia, in questo caso parlando di Italia, a un livello superiore, e poi vediamo le altre squadre, le nostre avversarie, qualunque essa sia, andiamo a vedere cosa effettivamente rimane, cosa veramente c'è. Perché la tanto decantata Norvegia, ad esempio, con Haaland, ha cappato pere dal Portogallo ieri,
Ha perso 2-1 la tanto decantata Germania con i suoi grandi giocatori e campioni eccetera, che ha perso 1-0 contro la Grecia. Cioè, bisogna stare attentini a come si parla, perché qui ormai chi ha delle idee e le porta e soprattutto riesce a inculcare nella testa dei giocatori o di club o di nazionale che il calcio è un gioco di squadra, e più facilmente poi verranno anche i risultati. Ma finché continua a puntare su il centravanti forte là, là a destra forte là, là a sinistra forte là, i centrocampisti forti là, i difensori forti là, ma non te che crei un'unione, una compattezza e un movimento sincronico a queste tre linee, attacco, centrocampo e difesa, dove è voluto andare? Ma dove è voluto andare? E siccome quelle squadre che vedo che magari il portiere che ha fatto una ciofeca per partire a giocare dal basso, no? Se il portiere ha il pallone, passa il compagno a destra, quello glielo ripassa, lui lo dà a sinistra, poi glielo ridà il portiere gli dà di nuovo a destra, e quello a destra glielo ridà a quello ancora un po' più a destra, finché non fa cazzata a fare il passaggio orizzontale e becca il gol. Oppure il portiere sta là a cincischiare, arriva de corsa, e capito? L'attaccante, come faceva Dembélé con l'Inter nella finale famosa dei Champions, che ha dai 5 pere, e Dembélé andava sempre ad attaccare continuamente il portiere interista, e questo se metteva che prudeva i ciappetti, che capiva a un certo punto, e questo mi viene sempre addosso, questo mi viene sempre addosso. E ora, se dopo 2 o 3 volte che te vedi che i te viene dosso, non te capissi di scominciare a cambiare qualcosetta e non te hai le alternative, vuol dire che nell'allenatore e nei giocatori che c'è qualche neurone che non si è collegato. Così dice Oriensi Barbato, che un po' nella sua vita ha pure allenato. Buondì Oriani, ieri sono stata a San Martino di Schio per una particolare celebrazione di San Michele Arcangelo, una testimonianza di un sacerdote esorcista che ci ha detto di affidarci sempre a San Michele perché è davvero potente contro il maligno. Un abbraccio a tutti i gammani, Daniela Padova Bisses. Scusami, ma non sei che abbia scoperto l'acqua calda il prete esorcista, sapemo. Michele è l'unico che gattega de brutto strucabotton, o gattega proprio messo sotto i fetoni, attenzione. Cioè, per me, Daniela, io ti ringrazio, ma io penso che sia un po' anche quasi scontato, no? Tra il nonno, Gesù, Maria, San Michele Arcangelo e via via tutti che altri che fa parte dell'Ambarandà. E se proprio vogliamo andare oltre, andiamo ai massimi, anzi al massimo vertice livello divin celeste del Padre, questo bisogna fare. Comunque, vediamo, adesso vi metto una piccola pausa musicale e poi, visto che qualcuno ha detto... caro cittadino, o ti rassegni o ti attrezzi, e io allora vi racconterò oggi lunedì 28 settembre 2026, vi racconterò come mi sono attrezzato. Attenzione alla trasmissione dell'Oriensi Barbato. Parapi, parapai, parapai.

Valerie Gheselonian, sì, perché Zellini di... Allora, mettiamoci Occio Batoccio ad allenare l'Italia, sicuramente farà meglio. Nel mio paesino di 2000 abitanti, la chiesa è dedicata a San Michele Arcangelo, 29 settembre. E poi dice un'altra cosa, è pieno di cittadini. Ecco, di cittadini. E come si chiama il tuo paesino? Caro amico, amico mio, amico caro, amico bello. No, Massimo da Campania. No, non abbiamo giocatori, Massimo, non è vero. Non è che non abbiamo giocatori, non sono allenati nella maniera corretta, secondo me, e soprattutto non viene fatta squadra, non gli si dà un gioco di squadra, perché ormai tutti gli allenatori sono più patiti sullo schema, sull'uomo che salta l'uomo per creare superiorità numerica. Cioè, la superiorità numerica, tusat, basta che ve metti su un campo per verificarlo. La superiorità numerica te puoi crearla anche con tanti passaggi di prima e movimento senza palla, ok? Basta solo che uno parte col pallone, glielo dà il compagno e questo in triangolo glielo restituisce un po' più avanti e poi fa un'altra triangolazione e va un po' più avanti, ecco che per quanti ce ne siano lì dal centrocampo in su, quello che si aggiunge crea superiorità numerica, no? Ma bisogna farlo come? Giocando velocemente, uno o due tocchi al massimo, e soprattutto con movimento senza palla. Cioè, non è possibile. Mi vorrei sapere chi che insegna a sti giocatori che i corre tutti verso l'area avversaria, no? Arriva al limite dell'area e cerca di non dare in fuorigioco, dopodiché si mette là pantonai come un ombreon spiaggia in piena estate, fermi, aspettare quei spai girare a porta avversaria, chi che passa il baion. Ma ha avuto dirmi quando e come te può dare mai andare a fare gol? Perché ormai si abituai, no? Palla avanti, palla indietro, poi la apro oppure entro. No, non è così che si asuga a calcio, così si asuga a calcetto, a calciotto. Ma a calcio, su un campo da 60-65 metri di larghezza per 100-110, 105-110, bisogna sempre guardare la porta avversaria. Si devono sempre fare passaggi in diagonale o in verticale, o anche dei cambi repentini di campo, ma velocemente, uno o due tocchi. Non che te vedi a volte i giocatori che sei a un metro e mezzo di distanza e ti, 7-8 passaggi così. Fra due componenti della stessa squadra a un metro e mezzo o due di distanza, ma dai, non sarà mia super calcio quello, no? Sant'Antonio. E finché noi arriva a capire ste robe qua e a cambiare ste robe qua, i tanti professoroni del mondo calcistico, è chiaro che chi che ha i giocatori tecnicamente più validi è più facile che va avanti. Perché tanto, ad esempio, è stata tanto decantata, vi faccio questo esempio qua, poi smetto. È stata tanto decantata la nazione Spagna, perché si sa che calcisticamente sembra che abbia uno step, un passo in più rispetto a tante altre nazioni. Fatalità, nell'under 20 femminile, la nostra nazionale italiana, under 20 femminile, è arrivata, mi pare, fino alla semifinale, ha perso la semifinale proprio con la Spagna 2-0 e poi ha fatto la finale con il Giappone, mi pare, o comunque ha fatto la finale terzo e quarto posto con l'altra squadra che aveva perso l'altra semifinale e ha perso ai rigori, ok, quindi è arrivata quarta. Ma attenzione, chi è che ha vinto il mondiale under 20 femminile? L'ha vinto la Spagna, sì, ma la Spagna l'ha vinta ai rigori contro la Corea del Nord femminile. Non so se mi spiego, perché dopo 120 minuti di gioco, tanto decantata era stata la nazionale spagnola quando ha incontrato l'Italia in semifinale, sì, perché sono fortissime, perché e come mai tutta questa squadrona è contro, scusatemi, non voglio denigrare la Corea, la nazionale femminile della Corea del Nord, anzi, ma come, diciamo, come tradizione, mi pare che la Spagna abbia una tradizione decisamente
un po' più su rispetto a una Corea del Nord, però si arriva ai fieri rigori e ha vinto ai rigori le spagnole. O che vogliamo dire di Spagna e Inghilterra? Che la Spagna era andata sotto contro l'Inghilterra e poi tra l'altro ha sbagliato anche il rigore Cahen, ha sbagliato il rigore, e dopo però Spagna ha vinto 3-2. È esaltare la Spagna, ma se altri andate a vedere il terzo gol, perché non ho visto le azioni, tutte le azioni, però ho visto molto bene l'azione del terzo gol della Spagna. Se andate a vedere che pirlagine che ha fatto la difesa inglese verso Onzarbayal, insomma, che perfino segna il gol facendo quel scavettino al portiere, cioè esentra da solo in area, e aveva gli avversari più vicini, che aveva 2 o 3 metri, una a destra e una a sinistra, e cioè, e come si fa? Cioè, oltretutto, no? Pensate, stavo guardando appunto gli highlights e ho visto anche un pezzo della partita in diretta, e guardando un attimino l'atteggiamento dell'Inghilterra, erano sul 2-2, e ho detto, beh, fra me e me, ho detto, Giovanotti, se contro la Spagna, che si sa che ha una capacità tecnica e di movimento dei giocatori particolare, insomma uno step sopra gli altri, se voi altri ve portate fin al limite della vostra area a difendere, sta sicuro che il gol te obbecchi da una squadra così. Ho neanche il tempo di dirlo, mi ho gadito anche il commentatore e il telecronista, e pochi nani secondi dopo gli ha fatto il terzo gol. Quindi basta, dai, perché sennò dopo ti si autoreferenziato, ti oriansi barbato. Buongiorno, Oriansi, da splendente Linidì, un salutone a tutti, fabristico dell'est. Allora, ciccio, cerchiamo di capirsi, mietti, non te faccio più riferimento alla pennetta, ovviamente, perché abbiamo capito sarà regalone di compleanno, ma ogni qualvolta voi mi mandè un WhatsApp al 334-7102-672, si ricordi di aggiungere anche anima leggera, ok? Cioè, a prescindere, te puoi anche far manco di saiudarmi, che tanto te voglio bene, se vogliamo bene, quindi non che se problemi, e sappiamo che se saiudemo, ti è il tuo compito, quando te decidi di smessaggiarmi o whatsapparmi, prima roba, tan, te inserisci anima leggera, punto, finché non ho appenneta. Beh, mi raccomando, per contratto, se no non leso più i tuoi smessaggiamenti. Buongiorno Riansi Barbato, pure il mio paese natale, patrono San Michele Arcangelo, Sant'Angelo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Flaminia. Sì, ma anche San Michele al Tagliamento, ad esempio, no? Anche quello è dedicato a San Michele Arcangelo. Poi c'è la famosa sacra di San Michele, lì, dalle parti sopra le colline. Sopra le colline, oh sai, sono in fiore, e c'è quell'angelone che si chiama Michelone. Dalle parti di Foggia, sopra Foggia, alla, più o meno in linea quasi con San Juan Rotonde. Eganesettante. Oh, sto proseguendo da Stra verso i Colli per fare il giro del Monte Venda, che non si vende però, e si intravede verso ovest il disco lunare dopo il plenilunio di 2 notti fa, che sta a tramontà, anche se quasi impercettibile, un bel vedere, un caro saluto da Tiz. Ah, stai andando in bicicletta, che bravetta che stai andando in bicicletta. Caro Oriano, sarà bene se vai a parlare con i piani alti del calcio e insegni loro come si gioca in modo sano e intelligente. Ormai il calcio è solo business, de schei, è il vero gioco in mano solo interessi economici. Ciao. Beh, non è che sia solo in mano a interessi economici. E mancano le idee, primo. Secondo, quando sento che sti club, cioè proprio i club più famosi di Serie A, di Premier, insomma dei più grandi campionati anche nazionali, internazionali, e sento dire fanno allenamenti molto intensivi di 1 ora e mezza, 1 ora e 40, addirittura arrivano a 1 ora e tre quarti, alcuni anche a 2 ore,
E mi, fra me e me, ripenso sempre all'intervista che ho fatto con Vittori più di 30 anni fa, più di 40 anni fa oltretutto, quasi 40 anni fa. Professor Vittori, famoso preparatore atletico di Pietro Mennea. Ho avuto l'onore, come spesso vi ho detto, di intervistarlo. Quindi a me non mi interessa se ci sono altre eccellenze nel mondo, più atletico, calcistico, formativo, professionale. Io, per me, ho raggiunto il massimo nel conoscere e nell'intervistare quella persona, visto i livelli a cui ha portato Pietro Mennea, che tra l'altro ha dato un record che è durato più di 20 anni prima che qualcuno riuscisse a cecchinarglielo. Ebbene, Tosat, lui mi parlava di minimo 20 o 30 minuti di riscaldamento muscolare, ok? E poi ci vuoi mettere almeno un quarto d'ora, ma proprio farla stretta stretta, di defaticamento dopo l'allenamento, per cui se te cavi quella mezz'oretta del riscaldamento muscolare prima dell'allenamento vero e proprio, te cavi quel quarto d'ora, stiamo a fare un'ora e tre quarti. Come effetto su un'ora un quarto, su un'ora o un'ora un quarto, perché il massimo che se chi proprio ai massimi livelli arriva a 2 ore, come effetto su un'ora e un quarto fammi la parte tecnica, la parte atletica, la parte tattica, e oltretutto orgogliosamente dice facciamo un solo allenamento al giorno, perché non li voglio stressare i giocatori. E dopo te senti a Federica Pellegrini che quando che si allenava minimo dalle 4 alle 5 ore ogni giorno per arrivare all'eccellenza a cui è arrivato. Andate a chiedere, che non è più in attività però lo è tra virgolette, ad esempio a Roberto Bolle, andate a chiedergli come fa a 50 anni avere determinate capacità performative, oppure ancora Auriella Dorella o l'altra grande ballerina, com'è che si chiama, non mi viene adesso, vabbè, Auriella Dorella, ma c'è quell'altra famosa, famosissima, che è stata anche giudice ad Amici qualche volta, eccetera. Allora io dico, ma come si può anche solamente, e dopo te che tutti sti infortuni muscolari, ma per forza allenai poco e mai. Te mando una nuova e una canzone, una canzone che parla di una storia d'amore di due dello stesso sesso, si intitola Ci rende uno, Fabri dell'Est. Mandami Anima Leggera oltre, perché se no non ti metto né l'una né l'altra. Oh, vabbè, disgraziata che non ti sia altro. E mi fa anche il spoilerone ricattini adesso, disgrazievole. Ecco, vedete, a proposito di ricatti o di... c'è una certa signora che si chiama Anto, la chiamiamo Anto. Lei non è che dica Oriano, sai, ieri era il mio compleanno, fammi gli auguri, dedicami una canzone. No, Ea scrive, ieri mio compleanno, puntini puntini, grazie, puntini puntini. Cioè, hai detto capio che libertà, va bene l'egalité, fraternité, libertà, eccetera, eccetera, per parafrasare dei detti oltre Alpe, diciamo. Ma, oh, tu usato. E te pensi che sia qua al tuo servizio? Effettivamente, dice, però, essendo un'emittente pubblica, dovresti fare un servizio pubblico. Sì, ma non sai che se puoi stare qua. Allora, dimmi questo, dimmi che altro, fa così, fa qua, mettimi sta canzone, mettimi che altro. Se perché te voglio bene, Anto. Quindi è scontato che arriverà la canzone, con un grande spoilerone anche di compleanone da parte mia, ovviamente. Però prima, cari fratelli e care sorelle, e per chi si è perso l'ospite francese, da dove deve aspettarsi l'arrivo dello Strucca Botton Francesco da Vicenza Nord? Tesoro mio, rivolgiti ai santissimi altissimi angeli custodi, i servizi segreti angelici, i servizi segretissimi divini, perché so io te puoi spoilerare sta roba qua. Purtroppo l'ospite ho portà, quindi così venuto Jean-Claude Petais, lui l'ha buttata là e vi ha cripticamente vi ha fatto capire da dove arriverà, come sarà, tra l'allero, tra l'allà.
Invece veniamo velocemente, perché poi passata la pubblicità alle ore 9 ho altre cose da fare. Allora, come vi ho detto, qualcuno ha detto: oh caro cittadino, o ti rassegni o ti attrezzi. Allora io mi sono attrezzato, ho fatto un 2-3 telefonate extra urbane satellitar divine, go telefona, i servizi segreti angelici, no, stavolta per questo caso specifico del fatto di attrezzarsi, siccome non sono il tipo che si rassegna ovviamente in fronte a certe situazioni, allora per attrezzarmi bene ho fatto le mie telefonate. Purtroppo guardate che il numero non è recepibile da tutti, e quindi ci vogliono dei telefoni appositi per fare questo tipo di telefonate, e ho chiamato direttamente il CRU, il capo del CRU, e gli ho detto: senti caro Terra. Dice: come Terra? Sì, si chiama Terra con una R sola, no? Caro Terra, perché sedemo del Vumieo, perché se conosciamo da tempo. Senti, so che voi del CRU, che praticamente il CRU è un non è un'associazione, ma è un organigramma, cioè è un gruppo, insomma, Zenaroba, che ha apposta, no, il CRU, per determinate situazioni. Allora io ho detto: senti Terra, so che è scritto che dovrete intervenire, che interverrete in maniera massiccia e continuativa dal 2030-31 più o meno in poi, no? In quelle che è la vostra specifica capacità professionale. Però non è che straordinariamente me potessi fare un qualche interventi anche adesso in sti periodi qua, perché te vedi come che se un fiatin de careton l'umanità, e che vorria, cioè, perché non vorria che aspettando solo direttamente al 2030-31 te sei, perdemo tanti tocchi per strada. E ora Terra mi fa: guarda Oriano, effettivamente ne stavamo parlando con il gran capo, anzi devo dire che siamo veramente orgoglioni di te, perché come sempre stai dimostrando grande amore, compassione e sensibilità verso i tuoi fratelli e le tue sorelle. Tra l'altro non c'è bisogno che te lo dica io, ma perché lo sai, mi dice Terra, no? Lo sai che tu sei, quando sei venuto al mondo, ancora in questa tua prima parte, giovanissima parte di vita, ma da quando venesti al mondo sei stato dotato di parecchi bonus da farne un utilizzo proprio, personale, e che invece tu, e noi lo sappiamo, hai utilizzato anche e soprattutto per agevolare e aiutare altri fratelli e altre sorelle. Per cui noi tutto stiamo vedendo e tutto stiamo monitorando. Ma mi fa piacere che tu ce l'abbia chiesto, che tu ci abbia chiamato per chiedercelo, per chiedermelo, perché questo dimostra che, pur essendo passati tanti anni dalla tua nascita, insomma, quello eri e quello sei rimasto, no? Come animetta, diciamo così. E io dico: caro Terra, per carità, adesso non stiamo qua proprio, come dire, a osannare il mio comportamento, il mio atteggiamento, perché sennò mi si gonfia a coa parlare, io mi si amplia tipo pavone. Però ecco, io te lo chiedo con tutto il cuore: non è che voi del CRU potreste intervenire, come ti ho detto, in maniera extraordinaria, se non è adesso, fra qualche settimana, qualche mese, così, ma in maniera proprio estemporanea ed straordinaria, al di fuori di quello che è il contesto dal 2030-31 in poi. E lui mi ha risposto: guarda Oriano, non te lo posso giurare, perché qui da noi non si giura, e non te lo posso promettere, perché anche qui una promessa va mantenuta, perché insomma te sai, visto il luogo in cui siamo, visto dove questo organismo vive, cioè il CRU, tu capisci che però credimi, mi ha detto, farò tutto il possibile, perché questo è anche nelle nostre intenzioni. E come ti ho detto, ne stavamo parlando
col Paron assoluto, il Paron dei Paroni, insomma, e penso di poterti dire che probabilmente ci saranno delle estemporanee, straordinarie interferenze, interventimenti e interventi, insomma, da parte nostra, da parte del CRU. E ho detto, boh, basta, ora mi terra, me basta questo. Dopo sarà, non sarà, farì, non farì, come voi altri, oppure no, mi bastava solo. E quindi, ecco, capite? Quindi a quelli che ci dicono o vi rassegnate o vi attrezzate, io dico, ah, boh, io a modo mio mi sono attrezzato così, per cui vi riporto quanto mi ha detto Terra, il capo del CRU, e quindi vedremo effettivamente. Carla Fracci, grazie, grazie chiunque tu sia, Carla Fracci, esatto, esatto, esatto, oh yes. Sì, Lucia, arriverà anche quella, non ti preoccupare, non mi sono dimenticato. E quindi ecco che, insomma, vi posso dire a cuor leggero che molto probabilmente il CRU interverrà. Ora qualcuno potrebbe giustamente chiedersi, ma cos'è sto CRU? È un acronimo. Il CRU è un acronimo e vuol dire Centro Raccolta Umani. Praticamente questo organismo ha il compito, e avrebbe il compito dal 2030-31 in poi, di fare una raccolta differenziata degli esseri umani, perché sono dei contenitori, non vi dico grandi quanto, perché sono grandi come gli universi, in cui ci sono c'è il contenitore infernale, c'è il contenitore purgatoriale e c'è il contenitore paradisiaco, cioè quindi contenitore inferno, contenitore purgatorio, contenitore paradiso. Il CRU, che è appunto Centro Raccolta Umani, dovrebbe intervenire in maniera proprio massiccia e concreta dal 2030-31, più o meno, non so se vi sta data, vi risuona, per fare questa raccolta differenziata. Non so se mi capite, no, cosa intendo. E però, insomma, anche se è già scritto dal 2030-31 di questa raccolta differenziata, è mio, ho fatto le mie telefonate e scusate, questo è quello che vi posso riportare, detto direttamente da Terra, che è appunto il capo unico e solo del CRU, Centro Raccolta Umani. Va bene? Ecco. Quindi grazie, grazie veramente a chi mi ha mandato il messaggio qua, forse Carla, no, non è forse, è proprio Carla Fracci, che non so, non so adesso, non vorrei dire una stupidità, non so se è viva, però io mi ricordo che lei, quando l'ho vista in TV, diceva, io ancora ballo, ma Tusat, ma per arrivare a far sta roba qua, oppure mi ripare che a Tussi che vale, se una volta ho visto una signora di 70 anni che faceva la dance al palo, la lap dance eccetera, ma vedessi, oh, e poi che dire, ve lo ricordate il famoso Sanremo in cui c'era quel gruppo che cantava la canzone della vecchia che balla eccetera, no? E c'era proprio, hanno portato proprio i due ballerini, una signora di quasi 80 anni con il suo ballerino, cosa gli faceva eccetera. Quindi Tusat, siamo di parlare di Tosi di 20 anni, di Sdotto 20 anni, che si rompe le cosce, si rompe gli adduttori, si rompe i traduttori, si stira di qua, si stira di là, si strappa a destra, strappa. Ma scherziamo, ma dai, ma non esiste. No, in bici lo stato sociale, bravo, bravissimo, grandioso, sì, proprio lo stato sociale. Aspetta che vado a continuare, vediamo. Sì, 4 giorni insieme, gli stato sociale, esatto, bravo Walter, grazie. Noria, sì, Carla Fracci non c'è più da quel che ricordo, Nadia, ecco, però mi ricordo che avevo visto in TV che aveva già so bella età, eppure diceva, mi pare che fosse proprio da De Filippi ad Amici o comunque una roba del genere, e che diceva che, cioè, abbava ancora, ragazzi, te capì.

0: di un club di Serie A o se è anche un nazionale, adesso non mi ricordo, però l'intervista di qualche giorno fa, che appunto diceva una cosa molto semplice, cioè negli altri campionati delle altre nazioni non guardano l'età. Cioè, se uno è pronto tecnicamente, tatticamente, fisicamente, se uno è pronto lo mette dentro, appunto. Se in Italia, che cioè prima gli parla dei giovani, però dopo se te metti, io mi ricordo ancora le performance di Patrick Cutrone con il Milan a 18 anni, cioè gli era un leone in campo. E cosa si ha fatto? E aveva venduto, e aveva mandato via, e aveva mandato prima a fare, anzi a farsi ossa. E dopo te vedi adesso giuga nel Monza e sembra quasi che poro case indriano le gerarchie anche nel Monza, per dire. Ma ha 26 anni, 27, ed ha sempre prediletto la sua passione, cioè non si deve mai fare calcoli economici, almeno vedendo il suo curriculum. Lui è sempre andato alla ricerca del poter giocare a calcio, perché ama giocare a calcio. Ma Patrick Cutrone, e premesse, io era quello di un grande, grandissimo attaccante, e che non mi fa fare la stessa fine a Camarda adesso, perché è già giovane. E come? Te che Milan, te che Gonzalo Ramos, non te ho il suo autore attaccanti, te che so che Camarda, e cosa ha fatto? Aspetto che va via questa Ampè, Gonzalo Ramos in campo, prima di decidere di mettere e cominciare a mettere magari titolare anche al Toso, che se fa sa e ossa, lì in squadra. Nella squadra dove che Zuga non mandiamo in giro a farsi gli ossi, perché anche Pio Esposito, Francesco Pio Esposito, andava a farsi gli ossi in giro. Però adesso nell'Inter quante difficoltà, che gli ha trovato prima di tagliarsi uno spassietto, e gli ha messo anche parecchio prima di decidere di tesserarsi fino al 30-31, perché se no gli si faceva scappare il Toseto da 20 anni, che è una bomba secondo me come Zogador. Mentre è sicuramente anche una bomba pubblicitaria quella che sta per arrivare, dopodiché sentiremo le due canzoni, quella per la Lucia e quella per l'Anto, che ha compiesto gli anni ieri. E quindi una breve pausa musicale ci sarà dopo la pubblicità, in questo senso, in questa occasione, in questo caso, e deciderò, vedrò, caro Fabristico, se proporre la canzone che mi hai detto che non te me gagna ancora mandà Anima Leggera. Occio, occio, occio.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di

0: Radio Gamma 5?
1: Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri per il compleanno di ieri, tanti auguri a te, caro Antone, cara, no caro, cara Antone, tanti auguri a te.
3: Quanti ne hai fatti, 23 o 24? Disgraziatina che non sei altro.
4: Cioppe, cioppe!

Beh, cara Alessia Trefises, purtroppo per te con lo stufone o spiegone del calcio non la moegherò mai, e quindi casomai in quei momenti là te colleghi con Daniela Padova Bisses e te fai una chiacchierata con ella casomai. Ma sei anche per malogetto, ma sei anche dice, caro Riani, mi dispiace tanto di dire quello che sto per dire, ma le forze angeliche me lo hanno ordinato, e il che non credo proprio, perché c'ho un contratto io con le forze angeliche e che di calcio e di Dio ne posso parlare solo io, quindi è a modo mio. Vai, che sto a scherzare. Quando te chiamoi con lo stufone, cioè spiegone del calcio, faresti bene a dare un po' di soddisfazione alla Dani, che ha con te condiviso la sua micaelica esperienza. Tua per ora Alessia Trefises con lo stufone, perché noi ho da soddisfazione che è andata a fare questo incontro micalangelico. Però scusami, ma vorrei ben vedere che un prete esorcista oltretutto non dicesse o non avesse detto quello che le ha detto. Ci mancherebbe altro. Cioè, quindi non dobbiamo stare sulle cose, tra virgolette, almeno per me, Alessia, sulle cose scontate. Sulle cose, perché sennò rischiamo di girare come il criceto intorno sempre alle stesse cose. Dobbiamo andare anche un po' oltre. Quindi è chiaro che le forze angeliche, in questo caso la forza micalangelica, ha un particolare rilievo, anzi un fortissimo, un totale rilievo e importanza nel mondo umano. Ed è proprio assolutamente vero e certo che bisogna rivolgersi a lui. È solo che bisogna anche, come dire, non raccontare che ci è stato detto questo, quell'altro, quest'altro, ma dare degli spunti alle persone per capire, perché possano capire come fare. Perché lei si è mossa di suo, è andata lì a San Martino di Schio, eccetera, e ha avuto questo incontro. Ma bisogna dire, insistere a dire a tutte le anime, cercate dentro di voi, continuate a unirvi dentro di voi al Cristo che c'è in voi, perché così troverete strumenti, troverete attrezzamenti, per usare le parole di qualcuno, troverete e vi verranno dati anche i mezzi per poter poi procedere e arrivare a certi incontri, a certe esperienze che sono uniche, personali, individuali per ognuno. Quindi l'esperienza che lei sicuramente avrà fatto, mai e poi mai avrei potuto farla io nello stesso identico modo, in tutt'altra maniera. Quindi è molto importante non spingere a fare le stesse esperienze, perché se no facciamo come la medicina tradizionale, no? Tutte la stessa tipo di patologie, trattiamo tutte allo stesso modo, senza tener conto che ogni singolo essere umano ha un suo DNA. E lo stesso vale anche a livello spirituale. Cioè, mandare le anime all'incontro con Dio, questo è sicuramente una cosa categorica e, come dire, universale, che vale per tutti. Ma quello che è poi l'incontro con le forze angeliche o micalangeliche o divine, eccetera, questo purtroppo, dico purtroppo in senso positivo, è singolare, è individuale. È come se io è come se pretendessi che qualcuno esalti la mia capacità di anche quando ci scherza sopra, eccetera, magari, di ragionamento, diciamo così, sulle varie situazioni, dove vado a unire i vari punti, oppure di tutte le interviste ciofecchettarie, che sembra che siano ciofecchettarie, che faccio, per dare uno spunto in modo che arrivi all'anima di tutti quelli a cui Dio ha stabilito che devono arrivare, senza però pretendere che a tutti arrivi la stessa cosa, o che arrivi a tutti, o che tutti poi di conseguenza trovino le stesse soluzioni o gli stessi atteggiamenti, comportamenti, eccetera, capisci? Quindi tesoro, poi a me mi viene a dire questa cosa, Lara. vediamo la statua. Che bello, ecco la statua. Grazie Daniela, bellissima. E sai, tesoro mio, che mi dai l'idea che ma ne parleremo a tu per tu, io e vu, e anche l'Alessia, la birichina,
perché adesso ho capito e non posso dire cosa ho capito, anche perché insomma ho capito me, ma se ve lo spiego dopo a fine che non capì meno che meno o altri. Ma questa immagine, Daniela, diciamo che da parecchi anni, penso che l'unico forse che può capire il cripticamento mio parlare in questo momento è Fabri dell'Est, ma questa statua, questo insieme di elementi, la Madonna col bambino Gesù e mi pare che sia proprio Michele Arcangelo, giusto, quello che c'è sotto, ecco, penso proprio che questa tipologia di statua, di rappresentazione, è esattamente quello che doveva arrivarmi, caro Fabri dell'Est, per puntini e puntini. Ecco, adesso ti ho fatto un bel spiegone. Guarda, se perché è il signore Megadane e altri esseri umani solo dorece, però che chiederò se alla prossima, come dire, la prossima creazione e fai esseri umani con quattro rece, che almeno do che in morsico e ho capito in certe situazioni, in certi casi, a certe persone quando che mi scrive certe novelle. Non posso dire de morsegarte una rece perché te che ne che do piccinina anche a te come me, quindi. Buongiorno Oriani dell'Indy, non so se hai visto la partita Inghilterra-Spagna, quello si chiama calcio, il nostro è scapoli ammogliati, forse anche peggio. Ciao bello, buona trasmissione Pippo D'Adoro. Caro innominato e innominabile, che solo calcisticamente ti appalesi in questa trasmissione, se ti tiacciami partita di calcio quea, dove uno paga fior fior de miliattoni e me sbaglia, va bene che se ci vuoi a piccini, quindi là te puoi fare che niente, sbaglia rigore, ma soprattutto non sta a me dire, cioè vedere una nazionale che fa una cavoata come quella sul terzo gol della Spagna, ma dove sta, dove esiste? Ma mime calcisticamente, se sono un giocatore di quei livelli là, ma basta, appendo le scarpe al chiodo, io basta, cioè se ciampo dei gol così e anche dopo mi esalta l'azione dello scavetto del giocatore spagnolo, basta, non sugo più, perché Dio, ma che figure avuto che vai in giro a fare, dai, non ho visto, perché non ho visto gli altri gol, perché se no lasciamo perdere, è come il primo gol che ha ciappa l'Italia, dai. E comunque siamo due bilangini, eccoci, così ci bilangiamo. Compie 40 anni, ha detto, te crede che tanto, 40 anni. Ciao Riani, il sacerdote l'ho espresso per tutte le persone che non sanno o non credere, sì che tu lo sai, Daniela Padova Bisses. E infatti io l'ho ripetuto perché sono stracerto, non solo sicuro, ma stracerto, proprio è una verità assoluta quello che San Michele Arcangelo dia delle protezioni, degli input, dei sostegni che nessun altro può dare se non a livelli ancora più superiori, quindi la Mamma Celeste, Gesù e Dio in persona, quindi capio, perfino il nonno Pio diceva di rivolgersi sempre a io, quindi te credo Daniela. Non sanno, non credono o non vogliono sapere o non vogliono credere, e noi l'abbiamo fatto, siamo contenti di averlo fatto. Va bene, dai, siccome vado a contentare anche la Lucia che mi aveva chiesto, aspetta che adesso mi devo allontanare per prendere il quanta fatica, per fortuna che so elastico e quindi riesco ad allungarmi un po' come quel supereroe, quello di Fantastici 4, Fantastici che si allungava, ecco. Riesco ad allungarmi così per arrivare fino al lettore KD e quindi poter gratificare e accontentare la cara Lucia, perché a lei piace molto questa ganzongia, ovvero sia quattro giorni insieme, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Wow, dice la Lucia, che si è begata tutta sta canzone mia, cioè voglio, no, mia no, però insomma tutta sta canzone. Errore non vuol dire che la partita sia stata giocata male, basta vedere la tecnica dei giovani spagnoli e vedere la tecnica dei giovani italiani, differenza abissale. Allora, io non ho mai detto che non siano superiori tecnicamente, tutto quello che te vuoi, però parliamo se c'è ritorno. Primo, a calcio si deve giocare per divertirsi. Secondo, è uno sport di gruppo, è uno sport di squadra. Se è chiaro che, cioè, finché dite che corri drio ai spagnoli che sei bravissimi tecnicamente e te vuoi andarli a pressare correndo che drio al Bayon che io li fa girare a destra e a sinistra, non te ne venirei mai fuori. Ma se ti te metti a squadra ben in campo, che ognuno tiene le proprie posizioni, io li puoi andare dove chi vuoi, far girare a baia quanto chi vuoi e troverà sempre di avversari davanti. Se è chiaro che io li fa, cioè il concetto se che Fippo, dai, dia bon, te che giocare a calcio anche te, oppure te che ne sai qualcosina. Se te fai girare il Bayon destra, sinistra, avanti, in drio, eccetera, e gli avversari che corre drio al Bayon, se ovvio che prima o dopo te trovi il buso. Ma se gli avversari te guardano là, come chi fa i gatti qua, fuori da neantri? No, che quando che arrivo a qualcuno, io te guarda così, dice, adesso vediamo, se te metti a mangiare mi muovo, se no resto qua, neanche te cago. Ecco, se ti metti in campo una squadra così, sì, fai tutti i passaggi che vuoi, dai dove che vuoi, destra, sinistra, tanto che andai a sinistra, in mezzo, a destra, sempre qualcuno dei nostri trovai, perché neanche vi aspettiamo qua. E quando decidiamo di darghe dentro col pressing, se muoviamo tutti insieme, veniamo su, ecco che ora quei 4, 5, 6 giocatori che porta nell'area avversaria, ste squadre che giuga in attacco, eccoli, attaccano con 4, 5, 6 giocatori. Ecco, e ora, quando chi attacca, quando decido di andare in pressing, tutti su, famoso gioco de Franco Baresi, tutti su contemporaneamente, e dio, bon, anche se la tecnologia che Pompeo de scampava la parola, Pompeo de Bo e te dà il fuorigioco, figurati se che dago un metro, due o tre de fuorigioco, se che altri potrà mai far gol. E te che voglia. Infatti, se ti ricordi, Pippo, ai mondiali nel Qatar, mi pare che fosse la nazionale dell'Arabia Saudita o degli Emirati Arabi, adesso non mi ricordo, comunque una squadra araba, una nazionale araba, che puntualmente, quando venivano calciate le punizioni, tutta la squadra avanzava partendo un attimo prima che fosse calciato il pallone. E quindi fatalità, e gli avversari si trovano tutti in fuorigioco, perché cosa fai gli avversari? Corre verso la tua porta, ma se ti invece te corri verso la porta sua, e vai in fuorigioco, e in più con la tecnologia che si è a posto, no? E nessuno che gli insegna queste robe qua. Basta con lo spiegone calcistico, se no dopo Alessia Trefisse sa che sei in albara. E allora invece adesso non vi do lo spiegone, ma vi do la soluzione, o perlomeno l'ascoltazione dell'ultima opera musicale fabbristica direttamente per voi, cari tigrotti e tigrotte, da questa emittente qua.

E questo è il nuovo componimento musical canoro del nostro Fabristico. Bellissima, bellissima, dolcissima, però, ragazzi, abbiamo fatto 30 e allora, grazie al Fabristico, facciamo pure 31. Anima leggera.

Anima leggera, leggerissima quest'anima. Ah, Oriano, ci vorrebbe un bel bagno in piscina con le capsule del film Cocunda, altro che Fabri dell'Est. Infatti. Va bene, dai, però adesso ve l'ho detto, no? Tera, che è il capo assoluto della CRU, quindi del Centro Raccolta Umani, e mi ha detto che probabilmente ci sarà un intervento estemporaneo, straordinario da parte del CRU, e prima del 2030-31, come era trascritto, insomma, e confidiamo. Intanto Ghemo trova, caro Fabri, Ghemo trova la statua giusta, certo? Grazie a Daniela Padova Bisses, che mi trova la statua giusta. E me fermo qui. Buongiorno Oriano, ieri sera ho visto il film Il mio nome è Carlo, non conoscevo questo santo, tutto il film coi penoti de oca, grazie per darci speranza in questo tempo de matti, te sia un grande, un abbraccione Antonella di Corte, anzi del Carlo Acutis, vero che l'hanno fatto santo il ragazzino di 15 anni, e addirittura lo danno come protettore della tecnologia. Allora, caro santo Carlo Acutis, ti che sicuramente te è oramai un'intelligenza divina, vedi sta intelligenza asininica che sei qua sulla terra e che anche in sti giorni qua purtroppo open eye sembra che insomma altri test in cui ste intelligenze asininiche se andà per conto suo invece che limitarsi a fare i compitini per casa, ma guardate che un giorno vi racconterò di un'esperienza diretta e personale con un'intelligenza asininica, e non posso raccontarvela adesso perché non è il momento. Sapete che l'importante delle cose è riuscire a dirle o a farle al momento giusto, nel posto giusto. Ecco, quando sarà il momento vi racconterò perché insisto così tanto con l'intelligenza asininica di starci attenti, perché ho avuto un'esperienza diretta personale, e quindi quando ve la racconterò ve accorgerete che l'Orian si barbatò tanto torto esso non ha, tralalalero. Si può fare un contratto di manutenzione spirituale con le forze angeliche? Certo che sì, Tiz, e te l'ho detto tante volte, tu ti colleghi con lo spirito, la scintilla divina che c'è in te, in ognuno di noi, e là te vedrai che te puoi firmare contratti su contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato, part time, come che te vuoi, te metti d'accordo, te avrai no che se problemi. Tanto te capissi subito se chi che si deve provare a fare il contratto e se sotto qualcuno de sotto o se è qualcuno de sopra. Perché te senti proprio, no? Te senti spussa da zolfo, e ora là te capisci che c'è qualcuno da sotto che tenta di farti il contrattino. Buondì Oriano, dammi un salutin de prima mattina da Savena de Acusina Soprafina de Acarnia Pesarina. Te fermo una statua partì con l'aureola. Te femo una statua partì con l'aureola, baci. No, non è il caso, tesoro mio. Io sarò santificato nelle alte sfere celesti il momento in cui avverrà la mia dipartita fisica, quindi fra due o tre secoli, perché mi è stato annunciato recentemente che diventerò come praticamente i famosi padri di Mattusalemme, capito? Cioè i famosi che vedevo di non dovevi essere gelosi, invidiosi, quindi capite bene che l'aspettativa media di vita è su 90-100 anni, e cioè mi ha detto tusata, bisogna che te me segui un fiatin qua all'umanità, che ho capito queste quattro anime che mi resterà dopo il cambiamento, e quattro, se molte, molte di più, e quindi insomma sti 700-800 anni, quasi un migliaio, anzi io direi che quasi che chiedo di allungarmi il contratto, perché siccome che sarà tra poco 1000 anni di pace, ora vorrei farmi tutti i 1000 anni di pace intanto, dopo aspettare che viene il battaglione finale, fare il battaglione finale, dopo cara terra, caro corpo fisico, mo te saluto e arrivederci.
Ciao Ariano, ma per metterti in contatto con la divinità in noi fai meditazione? Come fai? No, nessuna meditazione. Io non faccio nessuna meditazione, me ne sto zitto. Io semplicemente, cioè quando io vi dico che molti naturalmente e che venirà l'urtegamento intestinale, ma quando io parlo del fiume a fiume ad esempio, cioè ognuno di noi ha un modo suo personale di fare una cosa e non pensare, cioè non connettere i neuroni con magari con le cose che stanno accadendo nella nostra vita quotidianamente. Quindi non so, dovrei andare a fare la spesa, portare i fiori di SCOE, adesso come si è SCOE, andare a pagare boete, andare in banca, ecco, ricavarsi almeno 5 minuti, dico 5, non dico tutti i giorni, ma quando si può, 5 minuti in cui non fate niente, non pensate a niente, non dialogate con nessuno, non vi relazionate con niente e con nessuno, e ve ne state tranquilli, sentai o distesi, oppure anche a fare una passeggiata, e vedrete che non sarà forse la prima volta, non sarà forse la seconda. Può darsi anche che alla terza, quarta volta non succeda nulla. Ma se voi abituerete voi stessi medesimi uguali identici a questo momento di scollegamento, vedrete quanto e come vi arriveranno sensazioni, intuizioni, pensieri che fino a quel momento non avete mai condiviso con voi stessi o voi stesse. Cioè cose che dite, ma da dove è fuori sta idea, sto pensiero? E da lì comincia il processo. E siccome i tempi sono quelli che sono, vi avviso, attenzione, perché sarà molto ma molto più veloce quando questo comincerà, questo tipo di apertura comincerà, rispetto, non so, a me che da boccia, come si ha 70 anni fa, anzi no, so venuto così, però anche a me devo fare, capito, il meiter de spulciamento, ad esempio, no? De scoperchiamento, de allontanamento della merda quotidiana per poter far emergere quel magnifico, meraviglioso diamante solar caldifico. Dice, ma i diamanti non sono solari, neanche caldifici. Ma mio invece ho un diamante solare caldifico. Ecco, capito? Sono Franca, ti seguo da tanto tempo, grazie per quello che ci insegni. Non so se riesco a insegnare qualcosa, Franca, sinceramente. Vi dico come affronto io la vita quotidianamente. Se dopo questo vi aiuta e in qualche modo vi dà uno spoilerone, ben venga. Però posso solo raccontarvi, proprio per questioni di onestà, quello che io ho vissuto e vivo e come me la vivo e me la rivivo. La situazione o le situazioni. Ciao Riano, buon dì, buona trasmissione, abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Da Vigonza Vigonza, tralala. Sì, la mi chiuda pure la porta, grazie figliolo, che Dio la benedica, lei e consorte. Sono arrivati quelli delle impronte con l'anima. Attenzione che poi prendo le impronte dalla maniglia, le mando al database dei servizi segreti del mondo e così vediamo se c'è qualche intralasciamento in giro da qualche parte. Poro Alessandro. Adesso col viene qua il metega. Va bene, a proposito dei tegamenti, devo far veloce. E sapete che c'è il bisettimanale incontro musical Canoro con Giuni Russo e con Edoardo Bennato, e io insisterò finché ne avrò la possibilità da questi microfoni a riproporvi queste tre canzoni, due di Giuni Russo e una di Edoardo Bennato, perché fonti mobili di Giuni Russo vi dice a cosa dovete fare attenzione, e cioè tutti i ciuccia energia che è in giro pal mondo, mentre L'uomo nel benessere ci racconta perché l'essere umano deve passare, purtroppo per lui o per lei, determinate esperienze dolorifiche e dolorose, perché se no non capisse l'uomo, non capisce se non c'ha panatega in te a coppa, capito? Infatti anche una squadra è bello, se acciappa sette pere dopo l'allenatore, i giocatori che pensa come magari cambiare modo di giocare, ma se invece vince tutte le partite 7-0, noi che pensa mai di ritoccare qualcosa e di migliorare, te capi cosa intendo? Scusatemi la metafora calcistica.
Ma poi terza e ultima Ganzone di Edoardo Bennato, che dice perché ci sono le fonti mobili intorno a noi, perché l'essere umano deve soffrire per capire, perché lo struccabotton o mangiafuoco, come lo chiama lui, è quello che sta da drio a tutto. E ricordatevi che Jean-Claude Petaïs vi ha fatto nome e anche quasi scognome, del braccio destro et sinistro di Mangiafuoco, così da capire da dove arriverà Mangiafuoco, chi sarà e che cosa farà Mangiafuoco. Ma intanto partiamo con Fonti Mobili e L'uomo nel benessere di Giuni Russo.

sì, dell'INT, buona trasmissione, nostro conforto, i maroni, caro Riansi. Oh, profeta da Verona, ti capisci che con questo struccamento dei maroni adesso mi tocca parlare così, non te potevi? Mandami un saluto che mi possa disistruccare dai maroni, perché con i maroni così schiacciati adesso, senti che voce che mi viene fuori, porca della miseria ladra. Oh.

Grazie che mi hai fatto fare questa esperienza, profeta da Verona. Allora, quando mi mandate gli struccotti, vedete di mandarmeli sbrassolamenti al corpo fisico, cioè al torace, perché se invece andate a toccare altri punti dopo, me se modifica la parlata, te capì? Dai, dovessi saperlo. Dai, solo per oggi ritiro il strucco, ecco, bravo. Te ho anticipato sto giro perché ho spinto quanto basta per rimpolpare, rigonfiare dei marroni dell'Orient. Sì. Va bene, dai, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a Dio piacendo, ovviamente a GVD dalle 7 alle 10. Lascio tutto in mano ai carissimi coppia di fatto ma anche non di fatto, radiofonica e matrimoniale, cioè Paolo e Alessandra, con l'impronta dell'anima. Quindi non mi resta che dirvi ciao a tutti, che vi amo tutti in

0: manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana. Disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen.
1: Sono in armonia.
0: E visto che parliamo di armonia, armonizziamoci con le cinque frasi armonizzanti e benedicenti di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi. Cammini davanti a noi per guidarci. Stia dietro di noi per proteggerci. Dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci.

E con questo vi saluto e me ne vo, io che sono Oriensi Barbatò, prego si accomodò, cara coppietta di fatto di fatò. E come vi ho detto, rotolando verso sud, come vado sempre dicendo, anzi, a Dio piacendo, ci risentiremo GVD dalle 7 alle 10. Ciao!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto. Riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette. Tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta. Scaldati senza spendere una fortuna. Informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del

0: potere.
1: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna,
2: poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
3: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
4: Ore 13, pranzo tutti assieme.
0: Dove? Di fronte la falesia di Erto,
2: organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
1: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
4: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso,
5: con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
6: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0
9: 0
8: 3
7: 8
8: 9
6: 8
10: 8
0: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo insieme a voi sulle frequenze della libertà dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 10 e quasi 10 di questo lunedì 28 settembre 2026. È una giornata speciale per una nostra cara amica e socia d'impronte con l'anima, ma anche un'amica di questa trasmissione, perché ci scrive sempre, sempre, sempre. Scopriremo tutto tra poco. Intanto proseguo dicendovi che io sono Paola e con me per la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro, ci sono, come di consueto, Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo settembre un po' più fresco, ma gradevole, direi molto gradevole, e vi auguro un buon ascolto di questa puntata del lunedì e appunto Impronte con l'anima. Un abbraccio.
0: E poi con noi, come di consueto, Silvia al telefono. Ciao Silvia.
2: Eccoci, ciao, ciao Paola, ciao Alessandro, ciao naturalmente a tutti gli ascoltatori. Come ha detto benissimo Alessandro, oggi è la nostra prima diretta nella stagione autunnale e siamo tutti pronti naturalmente al cambiamento, quindi cerchiamo di lasciare cadere le nostre foglie, le foglie ormai secche, i pensieri negativi, le nostre paure, e intanto naturalmente aspettiamo i vostri messaggi e le fotografie molto molto importanti, anche quelle dei vostri animali. Come sempre il numero è sempre lo stesso, quindi 334 71 02 672. Vi aspettiamo e lascio la parola a te Paola, sia per la lettura dei saluti naturalmente di tutte le persone che iniziano la trasmissione con noi e ci fanno appunto i saluti, ma anche naturalmente, come hai detto, degli auguri molto molto speciali a una nostra carissima amica. Quindi a te Paola.
0: Allora, i messaggi di benvenuto. Allora, c'è un saluto qui da parte di una nostra ascoltatrice che è Mara, che abbiamo conosciuto questo fine settimana all'incontro che abbiamo fatto a Cura Libra, e Mara ascolta le nostre trasmissioni, però non ci conoscevamo, e come capita molto spesso quando poi tu ascolti la voce di una persona che trasmette ma non l'hai mai vista, quando eravamo appunto in dovevamo ancora iniziare appunto la conferenza, lei è venuta verso di me e mi ha detto: ah, ma tu sei anche speaker di Radio Gamma 5, ti sento sempre, e quindi mi aveva detto che oggi ci avrebbe mandato i suoi saluti e puntuali sono arrivati. Quindi grazie, grazie Mara, grazie anche per l'incontro che c'è stato appunto venerdì sera, in cui eri presente, sei stata anche molto attiva, e niente, e quindi ti abbraccio e ti saluto. Bene, per il momento i messaggi di benvenuto sono terminati, e quindi si vede che i nostri affezionati oggi sono impegnati a fare altro, o probabilmente no, perché vediamo che i WhatsApp sono attivi, ma sì, anche gli SMS funzionano. Va bene, io direi che sì. Silvia, dimmi.
2: No, dico arriveranno.
0: Sì, beh, non ci preoccupiamo per questo. No. E, invece ci sono appunto, c'è un bel augurio da fare a una persona speciale.
2: Sì, infatti. Quindi lo dico io per tutti, quindi
0: sì.
2: Carissima amica, che adesso sveleremo chi sei, oggi vogliamo veramente fare tutti noi, Paola, Alessandro e Silvia, gli auguri a una carissima persona, una persona veramente, una delle rare persone, perché sono proprio poche quelle persone come lei che sanno proprio trasformare proprio l'amore in qualcosa di concreto, in gesti attivi, in qualcosa che si sviluppa, che non rimane soltanto parola. Lei ha salvato tanti tanti animali, e ognuno di loro, ognuno di questi piccoli animali, cani, gatti e di tutte le altre specie che ha salvato, porta con sé dentro il suo cuore, un pezzettino del suo cuore composto proprio da tutti questi animaletti. E quindi noi insieme diciamo, Bruna, tantissimi auguri, buon compleanno, con tutto veramente il nostro affetto, la nostra amicizia e il nostro anche ringraziamento. Auguri!
1: Auguri Bruna, un abbraccio.
0: Auguri.

0: Eccoci, allora abbiamo ricevuto due messaggi vocali su WhatsApp, però noi non riusciamo a mandarli in onda perché siccome siamo poi responsabili anche delle cose che vengono dette prima di mandare il vocale, dovremmo ascoltarlo e questo in questo momento per noi è impossibile farlo. Per cui invitiamo le persone a mandarci dei messaggi su WhatsApp, ma che siano scritti e non vocali. E ecco, quindi chi eventualmente ha mandato il messaggio vocale, se desidera, lo trasformi in parole scritte e poi noi lo leggiamo. Ecco, e qui appunto prima di andare avanti io vorrei leggiamo più tardi le iniziative, ma proprio perché abbiamo parlato di Bruna, che è una persona straordinaria che si occupa proprio di prendere in affido e curare e dare anche una casa, uno spazio protetto agli animali che vengono abbandonati e poi con l'intento proprio di ricollocarli nelle famiglie che sono disposte ad accoglierli e ad offrire loro una vita serena. Vi leggo un messaggio che avrei dovuto leggere quando parliamo delle iniziative, ma lo faccio adesso proprio perché è strettamente collegato, perché qui c'è un annuncio di Gattini Randagi e dice: chi siamo? Siamo 5 volontarie che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona dei Colli Eugani. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte di cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozione a gatti adulti, cuccioli e gatte incinta che recuperiamo nel territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuna di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbiette, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randagi oppure Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosetti e per farci conoscere. Iscriviti a Teaming, che è scritto Teaming, una piattaforma online sicura al 100%, crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando 1 euro al mese. Ti verrà addebitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione oppure tramite PayPal a caterinaturetta@gmail.com. Poi qui c'è anche il IBAN, che è lunghissimo, quindi eventualmente se qualcuno è interessato ci contatta, oppure potete utilizzare il numero di telefono che è il 349-6959-726. Ecco, quindi ho voluto leggere questo annuncio proprio perché è molto collegato anche all'attività. Bruna si occupa di cani e loro si occupano di gatti. Ecco che intanto sono arrivati altri messaggi. Buongiorno Paola, buongiorno a tutti, ci siamo anche noi, vi ascoltiamo e vi ringraziamo. Un abbraccio a Adelina, Gianni e Luna. Grazie, grazie Adelina. Finalmente ci siamo incontrati casualmente in un posto dove andiamo spesso sia io con Giuna che loro con la loro Luna. Ci siamo trovati un sabato nel tardo pomeriggio e quindi sono stata felice di riuscire anche ad incontrarli, anche se eravamo a distanza, perché ovviamente le due femmine, così è stato più per loro più meglio, insomma, vederci a distanza. Però è andato tutto molto bene e mi complimento proprio anche con Gianni per aver gestito molto bene Luna in quell'occasione. Poi invece c'è Marilena che ci dice, anzi c'è una foto, quindi descrivi la tua, Ale, e leggi tu il messaggio, visto che ci siamo divisi questi compiti in questo modo.
1: Sì, grazie, e quindi anzi vi stimolo a mandarci pure i vostri messaggi e le vostre foto dei vostri beniamini nelle posizioni magari anche più incredibili al 334-7102-672. E qui Marilena ci manda una foto con due occhi di ghiaccio,
0: bellissimi,
1: di questo suo fedele Beppe. E quindi ci scrive Marilena: evviva a tutte le persone sensibili nei confronti degli animali. Questo è il mio fedele Beppe, Marilena. E questo è un bellissimo cane.
0: Da pastore,
1: con questi in una posizione statuaria. È veramente in una.
0: Sembra una sfinge.
1: E con questo bel pettorale davanti, con questo pelo morbido bianco, e questi poi il musetto invece è un po' più sulle sfumature del grigio nero, con questi due occhi proprio
0: azzurro
1: un azzurro ghiaccio, fantastici, bellissima foto, grazie. Poi abbiamo il nostro amico mitico Oriano che ci saluta e gli auguriamo una meravigliosa giornata. E poi
0: c'è Filippo Di Dolo
1: allora scusate, stavo leggendo Paolo un attimo, era Filippo che ci dice: tranquilli, non ci sono molti messaggi per il momento perché sono tutti all'Eni Station a fare il gasolio che da oggi lo regalano. Un saluto da Filippo, Lea, Noel, i due cani in fila al distributore.
0: grazie
1: Filippo, grazie.
0: Un po' di sana ironia. È sempre molto molto gradita, anche gradita. Perché è lunedì mattina ed è importante anche portare un po' di gioia e un colore che sia un colore che dà vitalità, insomma. Quindi grazie di questa bellissima immagine. Non hai mandato una foto, ma sei stato nella tua descrizione, è come se l'avessi fatto. Grazie Filippo.
1: Grazie.
0: Allora, intanto noi proseguiamo e nelle puntate estive, grazie proprio al Piccolo Principe, abbiamo fatto la conoscenza di vari personaggi che ci hanno offerto proprio molti spunti interessanti per riflettere su come noi ci relazioniamo con gli animali che ci vivono accanto. Oggi ne conosceremo un altro di personaggio che ci porterà altre caratteristiche che aggiungeremo proprio a quelle finora osservate. E quindi
2: Paola, prima di
0: scusami,
2: vorrei, visto che hai parlato anche prima, che c'è stata, appunto, hai conosciuto Mara a questa conferenza che appunto si chiama Il filo rosso che ci unisce, che è stata organizzata dall'associazione Cura Libra, appunto conferenza che hai condotto venerdì scorso a Musano di Trevignano, dove c'era Mara insieme a Silvia Casazza. Ti volevo chiederci, ci racconti brevemente com'è andata questa conferenza?
0: Sì, guarda, in due parole diciamo che sono stata molto contenta perché c'erano delle persone dell'associazione, alcune persone che conoscevo e che chiaramente mi ha fatto molto piacere vedere, perché sono venute proprio per sostenermi. E c'erano anche degli iscritti di Cura Libra, ma la cosa che mi ha così un po' reso veramente felice è che c'erano delle persone che non conoscevano né la nostra associazione neanche loro. Non so diciamo quale sia stato il canale che li ha portati fino a noi, però sicuramente sono arrivate persone nuove e diciamo che anche l'attenzione, la partecipazione, siccome si parlava della relazione con gli animali, cercando proprio di capire che cosa ci unisce così profondamente, e quindi erano anche dei contenuti che non riguardavano l'educazione o non riguardavano diciamo come noi possiamo fare per trasformare, anche perché molto spesso è quello che noi chiediamo, no? Come possiamo fare perché il nostro cane magari stia più attento a noi, oppure sia più in città, sia più abbia degli atteggiamenti e dei comportamenti che siano per noi più consoni. Quindi non abbiamo trattato l'aspetto dell'educazione, ma proprio l'aspetto della relazione, e c'erano tante persone molto interessanti interessate, ovviamente abbiamo parlato anche di gatti, e la cosa bella è stata che c'è stata anche una, diciamo, discreta condivisione proprio di esperienze, per cui io magari portavo dei contenuti e poi le persone hanno fatto degli esempi che in qualche modo rendevano concreti i contenuti di cui io parlavo attraverso proprio le esperienze che avevano fatto, e quindi c'è stato anche uno scambio interessante. In questo caso ovviamente io ringrazio molto Cura Libra, l'associazione che mi ha invitata e che mi ha dato fiducia, e alla fine anche loro sono stati molto contenti perché era la prima volta che trattavano la tematica della relazione con gli animali, e le persone che sono andate via erano contente, insomma, che per la prima volta si trattasse questo argomento. Loro ovviamente si occupano, sono quasi tutti operatori olistici che si occupano del benessere della persona, però abbiamo visto anche quella sera come il benessere della persona poi incide anche molto sul benessere degli animali e viceversa per chi ovviamente vive con loro. E quindi sì, questo è un po' così la sintesi di quella serata.
2: Ecco, quindi insomma, ha avuto proprio un grande successo a questo punto, come ci dici, di pubblico, ma anche molto importante di consensi. Ecco, questa è la cosa poi fondamentale.
0: Sì, e ho notato proprio un interesse, no, su questa tematica, che ultimamente magari ci sono tanti altri temi che magari vengono, attirano molto più le persone, ovviamente perché magari hanno un'importanza più significativa nella vita delle persone, no?
2: Sì, però insomma, sono dei temi, se vuoi, meno pratici di tutti i giorni, però poi alla fine sono quelli su cui poi costruisci tutta la praticità di ogni giorno, perché se manca questo e se manca la relazione al filo rosso con l'animale, probabilmente anche la relazione viene forse costruita in modo diverso.
0: Certo.
2: E so che comunque mi hai raccontato che poi ci sarà anche, hai proposto un percorso poi anche d'approfondimento, no, successivo, e quindi ti chiedevo se ci puoi un po' anticipare qualcosa per chi fosse nel caso interessato anche a partecipare ai prossimi incontri.
0: Sì, allora abbiamo proposto praticamente un percorso di approfondimento che è strutturato in due serate di 2 ore e poi in un sabato pomeriggio che durerà sulle 3 ore e mezza, le 4 ore. E il primo incontro, le tematiche che verranno, quindi sarà un incontro più dialettico, dove io porterò delle riflessioni e le persone poi porteranno i loro contributi di condivisione. Il primo incontro sarà un po', verterà su questi temi, che la spinta evolutiva che ci porta ad incontrarci, perché il cane è accanto all'uomo da quasi 30.000 anni e il gatto da 12.000 anni, quindi c'è una spinta evolutiva che ci porta ad incontrarci, che ci ha in qualche modo, che ha accompagnato il cane ad incontrare l'uomo e viceversa, ma che poi nei giorni nostri si manifesta in maniera molto specifica e molto particolare. E l'altra cosa che tratteremo è chi sceglie chi, e questo è un argomento che interessava anche molto a Federico degli Animali, e quindi magari poi lo tratteremo anche in radio. E poi un altro argomento molto interessante, che è il nome, che non è mai solo un nome. E quando io ho presentato questa prima serata di approfondimento, una persona che appunto era in sala ci ha portato una testimonianza molto significativa di che cosa significa dare il nome ad un cane, e poi quel nome appunto forma, e in qualche modo è come se avesse già anticipato quella che poi è diventata proprio la storia di quell'animale, no? Adesso non posso scendere nei dettagli, però lì abbiamo proprio tutti percepito come in realtà quando diamo il nome a un animale, quel nome non ha mai soltanto un significato legato al senso della parola, ma attinge proprio alla nostra profondità, ad un qualcosa che c'è dentro di noi. E invece il secondo incontro verterà sul cane e gatto, due archetipi differenti e complementari, e che cosa ci spinge verso l'uno o verso l'altro, e poi la funzione specchio degli animali. Invece molto interessante è il laboratorio attivo pratico del sabato pomeriggio, che durerà proprio tutto il pomeriggio, dove il tema verrà definito con le persone che faranno le serate, ma la cosa interessante è proprio il modo in cui lavoreremo, perché sarà un'esperienza di gruppo che favorirà alcune qualità che sono proprio le qualità che gli animali ci portano nella nostra vita, di cui noi diventiamo sempre più consapevoli, anche se appunto ci portiamo la nostra attenzione, e questo sarà un modo proprio per favorire anche la partecipazione attiva e l'incontro autentico con le altre persone che parteciperanno al gruppo. Verrà condotta questa esperienza con modalità attive che consentono proprio di sperimentare le qualità del regno animale, che sono la presenza nel qui ed ora, l'accoglienza, il non giudizio. Queste che sono sempre grandi parole, le sperimenteremo proprio insieme in gruppo, e sperimenteremo anche la forza che ovviamente hanno, e verrà favorito ovviamente un clima di condivisione e di comunicazione empatica. Adesso stabiliremo insieme al gruppetto che si è dimostrato interessato le serate che verranno fatte anche il sabato pomeriggio, poi eventualmente vi daremo comunicazione se qualcuno si volesse aggiungere. Ecco, questo è tutto quello che insomma sabato abbiamo portato come contributo, e ringrazio appunto tutti coloro che hanno partecipato. Va bene, grazie. Direi che adesso potremmo proprio passare a scoprire qual è il nuovo personaggio, il personaggio che oggi ci permetterà di fare nuove riflessioni sulla relazione con gli animali. E come l'altra volta lo facciamo ascoltando proprio un audio che ci porta all'incontro del piccolo principe con questo personaggio.
3: Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che potessero servire, spersi nel cielo, su un pianeta senza case e senza abitanti, un lampione e il lampionaio. Eppure si disse:
4: forse quest'uomo è veramente assurdo, però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione è come se facesse nascere una stella in più o un fiore, e quando lo spegne addormenta il fiore o la stella. È una bellissima occupazione ed è veramente utile, perché è bella.
3: Salendo sul pianeta salutò rispettosamente l'uomo.
4: Buongiorno, perché spegni il tuo lampione?
5: È la consegna, rispose il lampionaio. Buongiorno.
4: Che cos'è la consegna?
5: È di spegnere il mio lampione. Buonasera.
3: E lo riaccese.
4: E adesso perché lo riaccendi?
5: È la consegna.
4: Non capisco,
3: disse il piccolo principe.
5: Non c'è nulla da capire,
3: disse l'uomo.
5: La consegna è la consegna. Buongiorno.
3: E spense il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fazzoletto a quadri rossi.
5: Faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole. Spegnevo al mattino e accendevo alla sera. E avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire.
4: E dopo da allora è cambiata la consegna?
5: La consegna non è cambiata,
3: disse il lampionaio.
5: È proprio questo il dramma. Il pianeta di anno in anno ha girato sempre più in fretta. E la consegna non è stata cambiata.
4: Ebbene?
3: Disse il piccolo principe.
5: Ebbene, ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto.
4: È divertente. I giorni da te durano un minuto.
5: Non è per nulla divertente,
3: disse l'uomo.
5: Lo sai che stiamo parlando da un mese?
4: Da un mese?
5: Sì, 30 minuti, 30 giorni. Buonasera.
3: E riaccese il suo lampione. E il piccolo principe lo guardò e sentì improvvisamente di amare quest'uomo che era così fedele alla sua consegna. Si ricordò dei tramonti che lui stesso una volta andava a cercare, spostando la sua sedia, e volle aiutare il suo amico.
4: Sai, conosco un modo per riposarti quando vorrai.
5: Lo vorrei sempre,
3: disse l'uomo, perché si può essere nello stesso tempo fedeli e pigri. E il piccolo principe continuò.
4: Il tuo pianeta è così piccolo che in 3 passi ne puoi fare il giro. Non hai che da camminare abbastanza lentamente per rimanere sempre al sole. Quando vorrai riposarti, camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai.
5: Non mi serve a molto,
3: disse l'uomo.
5: Ciò che desidero soprattutto nella vita è di dormire.
4: Non hai fortuna,
3: disse il piccolo principe.
5: Non ho fortuna, rispose l'uomo. Buongiorno,
3: e spense il suo lampione.
4: Quest'uomo,
3: si disse il piccolo principe continuando il suo viaggio,
4: quest'uomo sarebbe disprezzato da tutti gli altri, dal re, dal vanitoso, dall'ubriacone, dall'uomo d'affari. Tuttavia è solo che non mi sembra ridicolo, forse perché si occupa di altro che non di se stesso.
3: Ebbe un sospiro di rammarico e si disse ancora:
4: questo è il sole di cui avrei potuto essere amico, ma il suo pianeta è veramente troppo piccolo, non c'è posto per due.
3: Quello che il piccolo principe non osava confessare a se stesso era che di questo pianeta benedetto rimpiangeva soprattutto i suoi 1440 tramonti nelle 24 ore.
0: Bene, ecco svelato il personaggio di oggi, che è l'accenditore di lampioni o lampionaio, e come abbiamo potuto cogliere dall'audio, questo personaggio rappresenta proprio due facce della stessa medaglia, perché unisce in sé dei valori positivi come l'altruismo, la costanza, la disciplina, anche la nobiltà del lavoro, che è un lavoro disinteressato ed è rivolto anche agli altri, no? Ma poi presenta anche dei risvolti che sono più ombrosi, alienanti e meno evolutivi, come la mancanza di libertà, l'incapacità di un pensiero critico e anche la sottomissione cieca proprio al dovere, che lo porta ad una rigidità che tante volte diventa estrema. E quindi poi lo porta ad alienarsi. E come sempre noi sappiamo che il benessere sta proprio nel mezzo. Ma facciamo un passo alla volta. E quindi chiedo a te, Silvia, se puoi sintetizzarci cosa accade proprio all'accenditore di lampioni.
2: Ecco, allora, come abbiamo ascoltato nell'audio, siamo sul quinto pianeta, il piccolo principe arriva su questo piccolo pianetino e incontra questo personaggio, lampionaio, che abbiamo visto, come hai detto anche tu prima, che il suo compito è quello di accendere e spegnere l'unico lampione che è presente sul pianeta. Ma questo deve farlo nel giro di un minuto, perché il suo asteroide gira così velocemente che in pratica nei 60 secondi di tempo della rivoluzione che appunto al pianeta si alterna l'alba e il tramonto. Però all'inizio il lampionaio ci dice che non è sempre stato così, perché una volta lui attendeva al mattino e spegneva la sera, e quindi aveva in mezzo tanto tempo, non sappiamo esattamente quando, comunque del tempo per poter riposare. Ma visto che appunto questo pianeta di anno in anno è sempre più arrivato a girare più velocemente, più in fretta, a questo punto il lampionaio ha sempre la stessa consegna e così continua a fare quello che ha sempre fatto. Quindi nel giro di un minuto accende e spegne, e non si pone mai alcuna domanda, come ad esempio se ha senso fare questa cosa oppure no. Una volta sicuramente l'aveva, perché appunto passavano delle ore tra una accensione e uno spegnimento, ma adesso ce l'ha. Lui continua a eseguire sempre questo ordine, lo fa in modo molto passivo, perché naturalmente ha avuto la consegna tanto tempo fa, e continua a fare sempre la stessa cosa. Ma questo lo manda poi anche in frustrazione, perché è totalmente proprio incapace di modificare questo schema che sta vivendo e di trovare nuove soluzioni, e quindi questo naturalmente lo stressa molto, lo rende anche molto frustrato. E questo lo possiamo anche vedere nella relazione con i nostri animali. Ad esempio, Paola, se noi mettiamo in atto questi comportamenti meno evolutivi e più alienanti, come succede ad esempio a questo personaggio dell'accenditore di lampioni, cosa può succedere secondo te anche alla relazione che viviamo con i nostri animali?
0: Sì, è un'interessante riflessione questa, perché come il lampionaio che accende in modo automatico proprio il lampione senza più chiedersi perché lo fa, noi potremmo proprio arrivare ad accudire il cane e il gatto che ci sono accanto in modo molto meccanico. E cosa significa in modo meccanico? Significa senza empatia, senza ascolto, facendo tutta una serie di azioni quotidiane, come per esempio preparare il pasto, il portarli fuori, l'occuparsi della loro salute, però farlo senza presenza, vivendole come dei compiti, no? Come dei compiti quasi da spuntare in una lunga lista di azioni che facciamo durante la giornata. Per esempio può succedere che alla mattina ci svegliamo e siamo già focalizzati sulla mattinata di lavoro che ci aspetta o su tutti i nostri impegni. Quindi ci alziamo e come degli automi ci prepariamo la colazione, mettiamo nella ciotola del nostro Benny la sua razione e mentre lui mangia e scodinzola tutto felice e quando ha finito viene magari a cercare il nostro sguardo, noi invece stiamo già controllando le mail sul telefono, ci stiamo già preoccupando di che cosa dobbiamo fare appena arriveremo al lavoro e quindi con questi nostri pensieri magari prendiamo il guinzaglio, lo mettiamo al nostro Benny e lo portiamo fuori per i suoi bisogni. Ovviamente cosa succede? Che cammineremo molto velocemente pensando alla giornata che ci aspetta, tenendo gli occhi magari fissi come spesso accade sul cellulare e se il nostro Benny si ferma per annusare o cercare di interagire con un suo simile, cosa facciamo? Lo sollecitiamo a camminare sempre in fretta perché non c'è tempo, perché dobbiamo arrivare a casa, perché magari siamo già in ritardo e quando arriviamo a casa gli togliamo il guinzaglio e velocemente usciamo per andare al lavoro. Chiaramente in questo lasso di tempo abbiamo fatto tutto quello che era necessario per la sua salute fisica, gli abbiamo dato da mangiare, lo abbiamo portato fuori per i bisogni, siamo stati fisicamente magari anche con lui, ma abbiamo dedicato pochissimo tempo, anzi forse quasi nessun attimo a quella che è la relazione, al contatto visivo, all'ascolto di Benny, all'entrare proprio in sintonia con lui, no? Abbiamo fatto tante cose per lui, ma con lui non ci siamo proprio stati, non ci siamo sintonizzati. E questo vi assicuro, capita tanto, tanto, tanto spesso. E inoltre Silvia, e questo proprio ci fa pensare, no? Alla stessa modalità che mette in atto il lampionario quando fa le cose in maniera molto meccanica. E se come lui rimaniamo chiusi in degli schemi rigidi e continuiamo proprio ad applicare sempre le stesse vecchie regole, no? Perché si è sempre fatto così, che cosa può succedere alla relazione con i nostri animali?
2: Può succedere che non saremo magari più né disposti ma nemmeno tante volte interessati, no? Aggiungere questi nuovi cambiamenti, queste nuove informazioni, nuove modalità di azione, nuovi modi anche per comunicare o per fare le cose. Noi non riusciamo in questo modo a cambiare la nostra prospettiva perché usiamo sempre questo schema ripetitivo e quindi adottiamo sempre gli stessi metodi educativi o anche di comportamento. E questo poi succede anche quando il cane stesso, l'animale cambia, quando tutto cambia e quando questi metodi saranno anche vecchi, saranno obsoleti, ad esempio talvolta speriamo proprio di no, ma meno possibile, i metodi coercitivi oppure la legge del capobranco o le diete o anche le abitudini errate che possiamo dare loro. E quindi noi continuiamo a ripeterli senza più avere nessun interesse né nessuna disposizione d'animo di cambiarlo. È proprio come facciamo, proprio come fa l'accenditore di lampioni. Lui non si adatta alla nuova realtà del suo pianeta che passa più veloce e anche noi potremmo proprio come lui avere difficoltà a cambiare il nostro approccio e le nostre modalità di comportamento. E ancora peggio quando poi l'animale invece naturalmente muta, cambia, diventa più anziano, sviluppa delle esigenze particolari o ha delle patologie, delle malattie o anche proprio un comportamento, un modo di porsi vicino agli altri animali o agli uomini diverso. Noi riproponiamo sempre la stessa routine, una routine che tante volte, oltre a non essere soddisfacente proprio per il rapporto relazionale tra noi e l'animale, non è nemmeno più adatto tante volte al suo benessere. Ma anzi a volte può essere anche talvolta anche deleteria, ecco, questo tipo di routine.
0: Certo, e proprio sulla scia di questi pensieri abbiamo Silvia ci ha proposto una canzone che è proprio molto molto appropriata, e quindi ti chiederei, Silvia, se ce la presenti e così poi l'ascoltiamo.
2: Ok, sì, abbiamo visto forse uno dei lati proprio più scuri, più negativi se vogliamo, anche dell'accenditore di lampioni, che è quello di continuare a ripetere appunto gli stessi gesti mentre il tempo cambia, tutto intorno a lui cambia, cambiano il mondo, cambia la situazione, cambiano chi ci sta accanto, ma lui non se ne accorge e continua sempre a ripetere. E la stessa cosa abbiamo visto può succedere anche nella relazione con il nostro animale. Noi possiamo rimanere fissi, immobili, senza cambiare nelle nostre abitudini, ma non ci accorgiamo che invece il nostro animale è cambiato e ci sta chiedendo qualcosa di diverso. Noi siamo abituati a fare lo stesso e non cambiamo mai, e quindi il tempo che passa noi rischiamo di rimanere proprio fermi come eravamo tanti anni fa, e questo tempo che passa è il filo conduttore di questa canzone dei Pink Floyd che si chiama proprio Time.

0: Eccoci tornati sulle note di questa bellissima canzone ritmata che ci parla del tempo che passa. E ci è arrivato un messaggio da Lucia da Codroipo, che adesso lascio leggere ad Alessandro, ma questo messaggio ci dice anche che il tempo passa, ma certe relazioni, certi incontri, il mondo e il tempo che noi trascorriamo con i nostri animali, che poi ci lasciano perché vivono meno di noi, poi noi, queste anime che hanno seguito il nostro percorso di vita, ci hanno affiancato, le salutiamo fisicamente, ma rimangono sempre nel nostro cuore, nei nostri ricordi, ma anche nelle azioni che poi noi facciamo nel nostro quotidiano, perché attraverso di loro poi noi cambiamo molto spesso in meglio. E questo essere migliori poi resterà per sempre nella nostra vita, no? E quindi, Alessandro, leggi tu il messaggio.
1: Ecco qua. Allora, intanto vi ricordo, se volete mandare i vostri WhatsApp, magari con le foto dei vostri beniamini, potete farlo al 334 7102 672. E quindi la nostra cara amica nonché socia Lucia da Codroipo, che ci ascolta dal Friuli, ci dice: buongiorno, inizia una nuova settimana ed è già finito il mese di settembre. Come vola il tempo? È proprio la puntata che parla del tempo. Condivido con voi una foto, un ricordo del mio dolce Ugo in vacanze in montagna con me. Sono trascorsi tanti anni, ma sempre nel mio cuore. A presto, un abbraccio, Lucia da Codroipo. E ci manda questa meravigliosa foto del suo Basset Town, che sta comodamente seduto, disteso, adagiato, su un divanetto, appunto su questo chalet. L'immagine è molto, molto inglese, direi delle campagne inglesi, anche se vabbè, il Basset Town è di origine francese, ma poi è stato sviluppato in Inghilterra. E quindi porta questo suo strano movimento, questo suo, sebbene è goffo, ma poi è molto elegante alla fine nel suo muoversi. E qui è proprio adagiato in maniera molto regale su questo divano, che appunto poi ha questo tessuto stampato che richiama un po' gli stampati che si usano nelle campagne inglesi. E poi si vede appunto uno sfondo in legno di questo chalet in legno, e quindi un'immagine molto inglese. Grazie, Lucia.
0: E attraverso proprio Ugo noi ci siamo conosciute con Lucia un bel po' di tempo fa, e quindi è bello anche rivederlo in foto e sì, ricordare un po' i nostri incontri iniziali. Grazie Lucia. E grazie, va bene, questo. Allora io direi che magari finisco con questa prima parte e poi magari le iniziative, se non facciamo in tempo, le leggiamo subito all'inizio subito dopo la pubblicità. Allora, proprio perché volevo un po' terminare quelli che possono essere anche gli elementi di difficoltà, no, che il lampionaio ci sottolinea, perché il lampionaio appunto si lamenta del suo destino, ritenendo il suo un mestiere terribile, però nello stesso tempo rifiuta anche qualsiasi tipo di cambiamento proposto anche per esempio dal piccolo principe, no? E quindi anche chi vive con un animale può spesso, soprattutto quando l'animale diventa anziano o si ammala, come diceva anche prima Silvia, si arriva a percepire il prendersene cura quasi come un peso, come un limite della propria libertà. E molto spesso questo non accade e la persona invece apprezza e impara accanto all'animale a prendersi cura di un altro essere vivente, ma talvolta, soprattutto se uno lavora, se uno ha dei bambini, quindi se ha tantissime altre occupazioni, quando l'animale si ammala l'accudimento può diventare veramente un qualcosa che fa parte della routine, ma che diventa pesante per chi appunto poi lo deve seguire. E questo senso di costrizione può generare anche un senso di risentimento verso l'animale, che può essere percepito proprio come la causa della mancanza di tempo, di libertà, di riposo. E quindi in questo caso questo aspetto può diventare un aspetto che rende la relazione ancora più, come si può dire, non solo pesante, ma che non fa vivere la relazione come un momento di bellezza, ma come un momento che toglie più che non dare. Questo ovviamente se noi vediamo la difficoltà dell'animale come un peso, perché limita ovviamente, come dicevo prima, le nostre libertà. E un ultimo aspetto che possiamo sottolineare è che il lampionaio, anziché guardarsi dentro, preferisce farsi guidare dalle situazioni esterne che gli dicono come deve agire, cosa deve fare. Quindi per modificare uno schema e cambiare direzione bisogna proprio avere anche il coraggio di gestire la preoccupazione e l'ansia che deriva proprio dal nuovo, dal fare le cose diverse che non abbiamo magari mai sperimentato. E quindi per rassicurarsi e attivare una nuova azione bisogna proprio impegnarsi e avere la forza di volontà. Uscendo dalla routine, dallo snervante accendere e spegnere il lampione, potremmo certamente riconquistare tutto ciò che ci siamo sempre negati, ma questa scelta comporta ovviamente delle difficoltà, comporta anche dei pericoli, perché non sappiamo cambiando che cosa succederà, e molto spesso è più facile rimanere, diciamo, anche nella frustrazione, ma continuare a fare le cose come le abbiamo sempre fatte, piuttosto che affrontare il nuovo e il cambiamento. E quindi molto spesso appunto queste difficoltà le ritroviamo anche nella relazione con i nostri animali. Adesso mancano 5 minuti, per cui io inizierei. Silvia, non so se tu hai delle altre osservazioni da fare, se no io passerei alla lettura delle iniziative, e quindi poi invece nella seconda parte andremo a vedere quelli che sono invece più i punti di luce, i risvolti positivi che ci porta questo personaggio che oggi abbiamo incontrato. Allora, passiamo alle lettura delle iniziative e vi ricordo come possiamo sostenere Radio Gamma 5. Allora, da quest'anno possiamo versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale e il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: il codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi ovviamente potete sempre sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, facendo un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, e l'IBAN lo trovate sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA, durante appunto le iniziative che vengono proposte, come per esempio i gas. E tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi vi ricordo, domenica 27 settembre Radio Gamma 5 organizza Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.

0: pranzare presso Rifugio Casa Vallorca dovete contattare Franca al 349-0946-001. Vediamo se c'è qualcosa di veloce perché manca un minuto. Dal 1963, 63 anni dopo, Radiogamma 5, come sempre non dimentica, domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata al Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 ci sarà il pranzo di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose delle radio. Grazie per chi porterà un dolce, poi saliremo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per chi vuole partecipare, 329-0038-988 per le informazioni. A tra pochissimo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni!
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
2: Radio Gamma...
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Eccoci tornati di nuovo in diretta sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 11:07 di questo lunedì 28 settembre 2026. State ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro. Io sono Paola dell'Associazione Culturale Impronte con l'anima di Treviso e con me, come di consueto, ci sono Alessandro e Silvia. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stiamo parlando dell'incontro che il piccolo principe ha avuto con il lampionaio e adesso lo faremo mettendo in evidenza soprattutto le parti più luminose di questo personaggio e vedremo anche come queste parti luminose, questo personaggio ci può portare degli spunti di riflessione sulla relazione con i nostri animali. Però per incominciare, Silvia, possiamo iniziare a dire qualcosa su queste parti luminose dell'accenditore di lampioni?
1: Sì, sì, Paolo, certo, pensiamo adesso al lato appunto più positivo, no? Quindi ci siamo chiesti in realtà che cosa possiamo proprio portare di positivo, di favorevole nella nostra relazione con gli animali, proprio partendo da questo personaggio, da quello che lui fa, come viene descritto appunto dal Piccolo Principe. Se lo pensiamo all'inizio potrebbe quasi sembrare una figura quasi marginale rispetto agli altri del racconto, perché è una figura molto semplice che fa appunto il lavoro ripetitivo, e invece abbiamo proprio pensato di trovare questi spunti molto importanti proprio nel lato positivo della relazione. Abbiamo ascoltato prima l'audio dell'accenditore di lampioni e abbiamo visto che svolge ogni giorno, un giorno composto in pratica da un'ora, quindi molto velocissimo, il suo compito, e lo fa con costanza. E lo fa con costanza anche quando questo compito non ha più senso né per lui né per nessun altro, perché è cambiata la situazione che lo circondava e non viene più neanche riconosciuto l'importanza di questo compito anche da nessun altro. E quindi penso proprio che partendo da questo punto possiamo portarci a individuare alcuni aspetti che emergono proprio dalla sua figura, aspetti che possono essere, abbiamo trovato la fiducia, il rispetto, la presenza, la capacità di seguire il ritmo dell'altro e la reciprocità. Iniziamo quindi, Paola, dalla fiducia. Cosa possiamo dire su questa?
0: Sì, partendo proprio dalla fiducia possiamo proprio sottolineare come questo sia una delle basi proprio del rapporto, no? Del rapporto anche con i nostri animali. L'accenditore non chiede al piccolo principe di fidarsi di lui a parole, è il suo comportamento costante a renderlo affidabile, perché ogni volta che accende il lampione lui mantiene il suo impegno. E se pensiamo ai nostri animali, un animale non si fida di noi semplicemente perché siamo più forti, perché abbiamo il controllo della situazione o perché possiamo decidere per lui. La fiducia nasce lentamente attraverso tante esperienze, soprattutto tante piccole esperienze quotidiane. Un animale impara a fidarsi quando scopre che può contare su di noi, che le nostre azioni sono prevedibili e che non lo mettiamo continuamente in difficoltà o in pericolo. E se rispettiamo quindi i suoi segnali, impariamo a leggere appunto la comunicazione, se manteniamo anche le promesse implicite che gli facciamo ogni giorno, allora costruiremo una relazione che è più solida, basata proprio sulla fiducia reciproca. E questo veramente richiede anche da parte nostra molta presenza, molta costanza e molta dedizione. Ma la fiducia poi, Silvia, da che cosa nasce?
1: Abbiamo visto, leggendo anche il libro del Piccolo Principe, che la fiducia nasce proprio dal rispetto, perché rispetto è una parola meravigliosa, significa proprio riconoscere, dare importanza, dare un senso, dare un'anima a coloro che ci troviamo di fronte. Un individuo potrebbe essere un animale, potrebbe essere un essere umano, ma il rispetto fa sì che noi vediamo questo altro essere diverso da noi non come qualcosa da possedere, a volte anche da mostrare come senso proprio nostro di gratificazione, o da addestrare secondo i nostri desideri. Pensiamo all'animale, al cane. Il rispetto è proprio qualcosa veramente di tanto importante nel rapporto con l'animale, perché è secondo noi una delle basi più, diciamo, di costruzione proprio della relazione. E così come l'accenditore non prova a dare nessun ordine al piccolo principe, diversamente da come era stata la figura del re, perché l'accenditore in realtà non pretende di essere superiore, di essere meglio. Lui fa semplicemente il suo lavoro, lo svolge, lascia che la luce appena accesa diventi utile anche a chi arriva sul suo pianeta, anche se per pochi minuti. E ogni animale comunque ha i suoi tempi, i suoi bisogni. Tante volte hanno paura di qualcosa, ogni animale ha paura di qualcosa di diverso, può essere una paura fisica di qualcosa, una paura emozionale. Ogni animale preferisce far qualcosa, il suo magari fratello che ha vissuto insieme con lui ha una preferenza diversa, e ogni animale ha anche una forma di comunicazione molto personale con noi e con gli altri animali stessi. E quindi tante volte non possiamo utilizzare, come fa l'accenditore di lampioni, un linguaggio universale, ma dobbiamo essere proprio noi a imparare prima di tutto a osservare chi abbiamo di fianco, chi è il nostro animale, come si comporta, quindi un occhio attento proprio ai minimi gesti che questo animale fa. Poi dobbiamo imparare anche a rispettare i suoi tempi. Non possiamo pretendere che sia sempre l'animale adattarsi ai nostri, ma dobbiamo essere anche noi ogni tanto a essere, diciamo, aperti a adattare noi stessi alle sue tempistiche, perché poi rispettarlo significa proprio accettare che ci può essere quella volta che il nostro animale ci dice di no, che dice che non vuole fare quella cosa, quindi che può avere anche bisogno di uno spazio personale, oppure semplicemente non è pronto a fare ciò che noi in quel momento gli chiediamo. E noi non dobbiamo prenderla come una cosa personale, come se il nostro animale, insomma, non ci vuole più bene, non ci rispetta. No, dobbiamo impararlo ad ascoltare, a interpretare appunto questi suoi segnali, e proprio trovare un modo unico che non sarà più uguale con nessun altro animale, né sarà uguale domani come non è stato uguale ieri, di stare insieme, di rispettarsi, che tenga conto però di entrambe le personalità, le due anime, diciamo, della relazione. E poi, oltre alla fiducia, abbiamo messo in evidenza anche la presenza. E quindi cosa possiamo dire, diciamo, sulla presenza, Paola?
0: Sì, certamente nella relazione non solo con i nostri animali, ma con diciamo le persone che incontriamo, è importante proprio esserci sempre con costanza. Esserci significa esserci non soltanto con il nostro corpo, ma esserci anche con la nostra mente, con il nostro sentire, quindi essere lì presenti. E l'accenditore continua ad accendere il suo lampione ogni giorno con una regolarità quasi rituale. Non si limita a compiere un gesto una volta sola, ma lo ripete proprio nel tempo, sempre uguale, dimostrando che il suo impegno è costante, e la costanza appunto è fondamentale anche proprio per creare quella sorta di nell'animale anche quella sorta di possibilità di anticipare il nostro agire, il nostro modo di fare, no? Quindi di sentirsi sicuro, perché loro sono molto abitudinari, e quindi nelle abitudini ritrovano anche una certa sicurezza. Poi, come abbiamo detto, nella relazione con un animale non servono grandi gesti e dimostrazioni straordinarie di affetto. Spesso sono proprio la quotidianità e la nostra affidabilità a costruire questi momenti di intimità, ma anche proprio di sicurezza. Dar da mangiare, accompagnarlo, occuparsi della sua salute, dedicargli attenzione, rispettare le sue abitudini, sono tutte azioni che sono da un certo punto di vista molto semplici, ma che hanno un valore enorme, e soprattutto hanno un valore enorme se noi le facciamo con la nostra presenza, le facciamo non come abbiamo detto prima, non dando assolutamente spazio alla relazione, ma le facciamo essendoci anche proprio con la nostra attenzione, il nostro ascolto verso l'animale. Esserci per il nostro animale significa proprio sentire che noi ci siamo non soltanto nei momenti facili, nei momenti di accudimento quotidiano e sereno della giornata, ma anche nei momenti in cui magari le cose si fanno più complesse, si fanno più difficili, e quindi la presenza proprio in tutto ciò che il nostro animale ci chiede, no? E poi ci sono altri aspetti da sottolineare, Silvia, però prima vorrei soltanto velocissimamente leggere un messaggio che è arrivato, perché c'è appunto Andrea da Isola Vicentina che ci saluta e dice: buongiorno bella gente, un caro saluto da Ulisse, Teseo e Artù, e ovviamente Andrea che li guida come come condottiero di queste grandi avventure, anzi di questa grande avventura che è proprio la vita che loro fanno insieme. E appunto, dicevo, Silvia, oltre appunto alla presenza ci sono anche altri aspetti che possiamo sottolineare. Che cosa potremmo dire in più?
1: Sì, c'è un'altra cosa secondo noi molto interessante appunto in questo personaggio, che è l'accenditore di lampioni, che lui appunto deve sempre seguire il ritmo del suo pianeta, che sta accelerando sempre di più, accelera, gira sempre più velocemente, e quindi anche lui impara a seguire questo ritmo, e un po' anche noi possiamo imparare a parlare, diciamo, a capacità di seguire proprio il ritmo dell'altro, a parlare con gli stessi ritmi, a condurre la vita con lo stesso ritmo, quindi proprio seguire il ritmo, perché come hai detto tu, esserci è veramente fondamentale, è fondamentale esserci sempre, ma è anche molto importante accorgersi quando il ritmo, quindi il modo di vivere, il modo di comportarsi dell'altro essere sentiente, che può essere appunto un animale, un cane, un gatto, anche una persona, cambia, perché diversamente non rimangono sempre uguali, come tutti sappiamo. Il cucciolo entra nella nostra vita, porta una carica di energia, di vitalità, di felicità, ha bisogno di esplorare, ha bisogno di imparare, non conosce niente, ha paura di tutto, poi impara, poi diventa forte, deve essere accompagnato naturalmente con tanta pazienza, però è molto forte, molto comunque con curiosone, quindi è un essere che proprio sta esplodendo, sta cominciando a fiorire. Poi c'è l'animale più adulto, no? Che quindi ha delle esigenze diverse, ha bisogno di tanta presenza, ha bisogno di regolarità. Poi ci arriva l'essere anziano, che ha bisogno più di riposo, dobbiamo adeguare magari le nostre passeggiate, farle un pochettino più brevi, seguendo comunque i ritmi che lui stesso ci chiede, e dobbiamo essere molto molto più attenti anche alla sua fisicità, al suo benessere. Se vediamo che ha un piccolo problema, cominciamo a chiederci cosa può essere, consultiamoci eventualmente sempre con il nostro veterinario, sono tutte piccole cose che noi dobbiamo comunque adeguarci anche proprio al ritmo diverso del nostro animale. Può esserci appunto molto semplicemente anche una piccola malattia, o non so, o magari semplicemente una piccola ferita, oppure un cambiamento nell'ambiente in cui l'animale vive, o anche, se noi non ce ne siamo accorti, una piccola esperienza negativa, qualcosa che lo ha spaventato, che lo ha irritato, quindi può modificare tutto questo, il suo comportamento. E se lui cambia, se lui ha una, il nostro animale cambia, se ha un modo di porsi diverso, anche noi dobbiamo essere un po' capaci di cambiare insieme a lui. E quindi la vera presenza non è mai quella rigida, ma si adatta e cerca proprio continuamente anche un nuovo equilibrio. Quindi sono equilibri che si modificano nel corso proprio di breve tempo, proprio perché comunque siamo entrambi degli esseri che evolvono, cambiano e sono molto sensibili a tutto ciò che ci circonda. quindi arriviamo a un'ultima. Dimmi, Paola, stavi
0: parlando? Sì, no, volevo, siccome nel tuo contributo hai parlato molto spesso di ritmo, no? Allora stavo pensando, sì, di anticipare, se per te va bene, la canzone, sì, che volevamo far, sì, sentire, che è proprio collegata, no, sì, a queste parti luminose dell'accenditore di lampioni e che ha proprio un ritmo molto significativo, per cui pensavo che proprio in questo momento ci andasse benissimo. E allora, se okay, hai voglia di presentarcela, magari l'ascoltiamo, sì, subito, sì, e poi dopo continuiamo.
1: Certo. Ok, allora, quando abbiamo parlato di vari aspetti, adesso quando diciamo proseguiamo questo viaggio, perché quando noi pensiamo di aver trovato la nostra strada, possiamo sempre continuare comunque a cercare qualcosa in più. Anche vivere accanto proprio a un animale è un viaggio che finisce prima o poi, ma vorremmo non finisca mai. E quindi ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo di diverso, vediamo i cambiamenti, cambiamenti nell'animale, ma anche naturalmente in noi stessi. Non esiste un punto d'arrivo definitivo finché si è vivi, perché ogni relazione continua proprio a trasformarsi, a chiederci questo sguardo nuovo, un'attenzione diversa, e questa ricerca continua rende veramente prezioso il cammino che condividiamo con l'animale. Quindi noi cerchiamo qualcosa, ma lo troviamo, chiediamo agli U2 e chiediamo I still haven't found what I'm looking for.

0: Ecco, sulle note di questa bellissima canzone riprendiamo, perché il ritmo di questa canzone con il suo persistente battere della batteria mi fa proprio venire in mente il viaggio di coevoluzione che gli uomini e gli animali stanno facendo da millenni, camminando e correndo uno proprio a fianco all'altro, no? È un viaggio, come diceva anche prima Silvia, continuo, in cui ci educhiamo reciprocamente modificando i rispettivi comportamenti in una ricerca che è una ricerca sempre di equilibrio e armonia che non sarà mai finita. E la canzone ci ricorda anche che gli animali che ci vivono accanto sono dei compagni di un viaggio che per entrambi è molto misterioso, e che la bellezza della relazione sta proprio nel continuare a cercarsi, a conoscersi, a scegliersi anche ogni giorno, pur sapendo che una parte del loro mondo probabilmente per noi resterà sempre un affascinante segreto. Ma pian piano possiamo proprio anche con la conoscenza, con la voglia anche di scoprire sempre di più, possiamo fare in modo che questo mondo, soprattutto il mondo degli animali che ci vivono accanto, di quel cane, di quel gatto che sta con noi, possa essere sempre più per noi conosciuto. Adesso sono arrivati altri due messaggi.
1: Sì, allora abbiamo questo messaggio accompagnato da una foto che ci dice: buongiorno, sto ascoltando con molto interesse la vostra trasmissione. Questi sono i miei compagni di viaggio, Amy di 11 anni e Fiocco di 8. Fiocco naturalmente è quello bianco. Infatti sono uno bianco e uno nero. È proprio vero quello che diceva la signora, che bisogna rispettare i tempi nelle passeggiate dei cagnolini, perché lei, essendo un po' più anziana, se si sta attenti con lo sguardo, mi fa capire che è stanca e quindi per lei si torna indietro. Fiocco è bravissimo perché capisce molto bene e segue le sue esigenze. Un abbraccio a tutti voi, Marisa da Cassola.
0: Bellissimo, bellissimo questo messaggio.
1: Bellissimo, e grazie della foto di questi due meticci, dove praticamente Fiocco è appunto è colore chiaro, e invece abbiamo Amy che ha 11 anni, invece ha un manto proprio scuro, quasi nero. E loro sono in mezzo a un campo qui che stanno passeggiando appunto con Marisa.
0: Sì, dico due cose, Silvia, poi ti lascio la parola, perché sì, appunto sì. Non sembra proprio, è così, che Marisa abbia perfettamente compreso quello che diciamo e l'abbia proprio trasformato in un esempio concreto di vita quotidiana, no? Perché sì, se noi siamo attenti, i nostri animali ci danno tutti i messaggi, ci fanno comprendere perfettamente che cosa, quali sono anche le loro esigenze, però bisogna che ci sia un occhio attento, bisogna che ci sia la nostra presenza per poter cogliere questi messaggi. Loro sono molto attenti al non verbale, e invece noi come esseri umani diamo più spazio alla parola, e quindi questi messaggi, anche che sono messaggi corporei, molto spesso ce li perdiamo, no? E mentre invece Marisa è molto brava, ci ha proprio sottolineato come anche l'attenzione ci fa capire quando l'animale ha bisogno di fermarsi, quando ha bisogno di interagire con noi, e chi si mette in ascolto poi facilmente riesce anche a rispondere alle loro esigenze. Quindi grazie Marisa di aver trasformato in un messaggio, in una foto, tante cose che abbiamo detto questa mattina e non solo. E, Silvia, volevi dire qualcosa?
2: No, volevo semplicemente dire sì, ha fatto veramente un'ottima constatazione. Questa è proprio bella, perché effettivamente lo sappiamo tutti, no? Che i cani tante volte, almeno io li vedo in giro, persone che proprio non guardano assolutamente il proprio animale, stanno attente a tante altre cose, o chiacchierare con altre persone, o guardare tante volte anche il cellulare, e si vede dietro il povero animale, quasi viene un po', non dico trascinato, perché tante volte anche davanti, però proprio si capisce che in quel momento a noi proprio della passeggiata passeggiata, non interessa niente. E secondo me è proprio anche proprio una mancanza proprio anche di cogliere un'occasione importante come quella che diceva Marisa, quindi di rispettare proprio i loro tempi e nel contempo anche capire veramente chi è l'animale che è con noi, perché in quel momento l'animale è il momento in cui è più felice, è più tranquillo, è sereno, sta proprio facendo una cosa che gli piace, quindi possiamo veramente capire tanti punti dalle nostre passeggiate. E quindi penso che Marisa stia facendo un ottimo lavoro sia con Emi che con Fiocco per creare proprio un gruppo di animali, uomini e umani, insomma, che sia molto unito, e sono certa che anche nella loro vecchiaia, sperando veramente che ci sarà, lei riuscirà a rispettare tutti i tempi e riuscirà a mantenere questa attenzione bellissima che ha messo appunto anche in questo messaggio. Quindi anch'io la ringrazio.
0: Bene, poi c'è il messaggio di Monica, che ci saluta con la sua Iside, e tutti e due sono di Rosà, e dice: buon inizio di settimana, anime di luce. Io vi volevo portare la mia esperienza con Iside. Purtroppo questo mese è stato un po' più duro riguardo alla mia salute, però lei trova sempre il modo per rendermi le giornate meno dure. Per esempio, mi chiamava perché così facevo quei pochi passi per aprirgli, oppure rimaneva al mio fianco fissandomi come volesse dirmi: non sei da sola, ci sono io accanto a te. Ecco, sì, gli animali hanno proprio anche questa capacità di esserci accanto nonostante tutto e di accoglierci come siamo, con le nostre energie, senza le energie, proprio accogliendo tutto quello che tante volte anche noi di noi stessi non accogliamo, per cui davvero ci sentiamo da loro compresi, ma soprattutto accolti. E grazie Monica di questo tuo messaggio, e mi dispiace che il periodo sia stato un po' più duro, e spero che piano piano ci sia un po' di luce.
1: Allora, poi c'è un altro messaggio che è del nostro mitico Federico degli Animali, che salutiamo, l'abbiamo incontrato venerdì, e ci dice: sono sempre più dell'idea che, come per le auto, ci voglia un patentino anche per accogliere un animale in famiglia. Chi lo desidera deve sapere cos'è un essere vivente, quindi semplici domande su cosa è un essere vivente, condotta, cura, eccetera. Comunque, chi ha vissuto assieme a un animale non avrà incertezze anche quando verrà il tempo di ricambiare la fedeltà ricevuta. Abbraccione da Federico degli Animali.
0: Grazie Federico. Grazie, tu Federico. Sottolinei delle cose che sono sicuramente fondamentali. Pensa che in Italia ovviamente il patentino non è obbligatorio, ma in Svizzera, per esempio, indipendentemente dal cane che uno adotta o che uno va a prendere, è proprio necessario avere un patentino. Poi chiaramente tutto quanto dipende sempre da come le cose vengono realizzate, però è veramente importante, un po' come anche fare i genitori oggi, non è così semplice, quindi uno dovrebbe essere preparato per questo evento, anche accogliere un animale che non solo potrebbe essere un cane, perché con il cane ovviamente la gestione è più complicata, perché si tratta anche di dover incontrare l'esterno, ma anche gli stessi gatti. Veramente bisognerebbe fare in modo che le persone fossero un po' più preparate, però come sempre diciamo, gli animali sono accanto a noi proprio anche per stimolarci in tutta anche nella nostra crescita interiore, e molto spesso sono delle cavie, nel senso che si mettono a disposizione un po' per aiutarci anche in questo percorso, ma sicuramente prendere atto di questo e poter appunto essere più preparati sarebbe veramente molto molto utile. Non so se avevi qualcosa da aggiungere, Silvia.
2: Sì, certo, sì, è molto interessante comunque pensare anche al discorso di qualche cosa, forse più che un patentino, qualcosa che comunque responsabilizzi. Certamente quando fai un affitto, diciamo, tramite un canale ufficiale, come ad esempio come fa Bruna, no? Quindi loro hanno comunque veramente degli strumenti molto importanti per controllare le persone, per indicare veramente, per anche aiutarle a capire se quel cane che stanno scegliendo, a volte anche solo per motivi di apparenza, perché mi piace il tipo di cane, piace non so, il musetto, piace il colore, e loro sono veramente in grado, sono quasi veramente molto, molto allenati per capire se quel cane poi sarà adatto alla persona a cui arriverà. Quindi c'è comunque una necessità, hai ragione Federico, di capire. Molte volte si prende un animale, si pensa, abbiamo già detto tante volte, no? È il momento specifico, in questo momento io riesco a prendere un animale, ma fortunatamente non sarà soltanto per un giorno, due giorni, un mese, ma si spera saranno tanti tanti anni. E quindi anche in qualsiasi cosa si fa col cuore in questo momento, bisogna però pensare che in futuro ci saranno degli anni in cui non potrà essere sempre tutto uguale, quindi prima di fare qualsiasi scelta nel momento dobbiamo pensare che quello che abbiamo con noi è un essere vivente che invecchierà, diventerà sempre più bisognoso di attenzioni, di cure, di spese mediche. Quindi bisogna veramente, non dico dire di no all'adozione, ma comunque pensarci veramente tanto tanto tante volte prima di fare qualcosa del genere, perché è un impegno quotidiano. E quindi è giusto anche avere, come dici tu Federico, qualcosa che ti dica che cosa va incontro, ecco, negli anni più che altro.
1: Bene, e a tal proposito Federico mi ha confermato venerdì che riprenderà il suo cammino con Mango verso le sorgenti del Piave e quindi ci terrà informati di questa sua grande avventura che lo porterà fino ai piedi del Monte Peralba. E quindi adesso che le temperature si sono un po' più acquietate, che quindi è possibile intraprendere delle belle camminate, ci aggiornerà sugli sviluppi di questo percorso che sta facendo verso la fonte, verso le origini, un percorso verso l'origine. Chissà cosa ci riserveranno, cosa gli riserveranno le prossime tappe, e noi saremo qui appunto per accoglierle. E anche voi ascoltatori, se state compiendo un percorso, un qualcosa, un cammino, che ne so, con i vostri fedeli compagni, mandateci informazioni che siamo qui ad accogliere anche le vostre. Bene.
0: Grazie. Allora, il tempo a nostra disposizione, Silvia, è quasi terminato, perché tra poco dobbiamo passare la parola ad Alessandro, quindi lasceremo per la prossima puntata. Adesso vedremo le riflessioni che mancavano sul lampionaio. Io credo che comunque abbiamo già portato tantissimi spunti di riflessione, e soprattutto sono contenta che alcuni dei messaggi ci fanno proprio comprendere come le persone che ci ascoltano incominciano proprio a cogliere, e non solo l'accogliere, perché questo magari lo facevano già prima, ma anche a condividere queste loro esperienze, perché io credo che la condivisione, quindi non solo le cose che diciamo noi, ma il fatto che voi poi le condividiate, rendono anche più facile per le persone che ci ascoltano anche entrare proprio in questo mondo della relazione con gli animali, e incominciare ad apprezzare sempre di più anche ciò che loro ci portano come contributo. E quindi ringrazio proprio tutti coloro che con le loro condivisioni rendono anche proprio viva questa trasmissione. E c'è un ultimo messaggio di Federico, quindi io intanto vi saluto, vi abbraccio. Passo poi la parola ad Alessandro, che finisce di leggere il messaggio, e poi passeremo la parola a Silvia per i suoi saluti.
1: Allora, qui Federico precisava, sì, ma niente di complesso. Una volta che uno capisce cos'è un essere vivente, cosa non scontata comunque, sottolinea, il resto dovrebbe venire di conseguenza. Naturalmente vale anche per i fioi. PS, c'è Mango qui che sta fissando. Appena hai detto che riprenderemo la scalata sorgente, mi si sono rialzate le orecchie.
0: Allora salutiamo e mandiamo anche una grossa coccola al nostro Mango. Tieni duro, che ce la farai a stare accanto a Federico, o Federico ce la farà a stare accanto a Mango.
1: Infatti sono curioso di capire chi molla prima.
0: Va bene, un abbraccio grande. E a te, Silvia.
2: Ok, allora sì, vi saluto anch'io, grazie naturalmente agli amici di Impronte con l'Anima e naturalmente di Radio Gamma 5, grazie per esserci sempre, per la partecipazione, siete come sempre speciali, guardi, grazie a tutti. E adesso lascio la linea naturalmente a Alex Digedi per il suo fantasmagorico quarto spaziale, ma prima vorrei ringraziare, salutare ancora e fare gli auguri di compleanno a Bruno naturalmente, ma ringraziare anche il mio carissimo Barone, che la scorsa settimana è diventato finalmente maggiorenne, ma è rimasto il cane testardo di sempre, quindi ha ancora tante cose da insegnarmi ogni giorno, vale la pena di essere vissuto. E l'ho fatto, lo ringrazio leggendo a lui e a naturalmente a tutti voi questa poesia della grandissima Alda Merini. Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e che ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente e nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, faccio ancora gli auguri a tutti coloro che compiono gli anni e via al quarto spaziale. Ciao a tutti.
3: Grazie Silvia, ciao.
1: Benissimo, grazie Silvia, grazie a tutti voi che ci ascoltate qui e naturalmente ringrazio anche chi ci ascolta sulle registrazioni che trovate puntualmente sul sito di Impronte con l'Anima e sul canale YouTube. Vi invito oggi più che mai a iscrivervi ai nostri canali Telegram o WhatsApp, così trovate i link che vi fanno entrare direttamente sulle registrazioni, che così diventa più facile, perché su Facebook adesso questa opzione sarà molto più difficile visto che hanno stretto le maglie. Bene, cari ascoltatori, direi che possiamo entrare ora ufficialmente nel quarto spaziale, ovvero questo spazio relativo, o meglio sospeso tra due mondi, dove tutto quello che immaginiamo è realtà, uno spazio dove si può magari dare veramente voce o luce a un proprio sentire interiore, o uno spazio dove si possono vivere emozioni e dove si possono magari ricevere anche alcune particolari vibrazioni. E quindi anche oggi preparatevi a cavalcare questo quarto spaziale che vi trasporterà chissà dove, non si sa. Come sempre, al mio tre verrete avvolti da una brezza appena tiepida che vi avvolge proprio il viso, vi avvolge come una morbida, direi, stola di lana grezza, ecco, quindi questa stola appena calda, un po' quando è grezza è un po' rugosa, come si sente un po' la fibra, e così vi solleva da dove siete ora e vi trasporta in un altro luogo, in un'altra dimensione, in un'altra storia, e quindi scopriamolo. E quindi uno, e quindi due, e quindi tre. E ora questa tiepida brezza pian piano scompare e sentiamo sotto di noi un rumore che forse riconosceremo subito. Eh sì. Siamo dentro ad una... Siamo seduti su un treno, siamo dentro una carrozza di un treno. Di un vecchio treno rumoroso. E quindi siamo proprio in quei treni un po' della fine dell'Ottocento, dove le carrozze sono tutte rivestite di velluto rosso, un rosso bordeaux, o qualcuna sarà anche un po' blu di Prussia, con un velluto che in alcuni punti centrali addirittura porta dei ricami floreali. Tutte le rifiniture attorno ai finestrini, al piccolo tavolino, proprio alle strutture portanti, alla capelliera, agli appendiabiti, sono tutti in un ottone ben lucidato. Proprio il sapore è questo di un treno d'epoca. E appunto sotto di noi sentiamo un po' le vibrazioni appunto del movimento. perché stiamo viaggiando. Ognuno è dentro ad uno scomparto, magari da quattro posti. E se vi guardate attorno, insieme a voi ci sono dei compagni di viaggio. Quindi osservate con chi siete, con chi siede accanto a voi. E quindi magari è una bella scoperta vedere che a fianco a voi, che ne so, c'è il vostro compagno di viaggio a quattro zampe, oppure qualcun altro. Ebbene, viaggiatori di impronte e di Radiogamma 5, siete appunto seduti comodamente su queste soffici poltrone accoglienti con questo caldo velluto e siete un po' cullati un po' da questo ritmo che porta il treno, un po' che così ci fa ricordare lontane sensazioni, ma è un treno particolare perché oltre ad avere la locomotiva a vapore, naturalmente, che quindi ancora di più ci trasporta in un'atmosfera un po' ovattata, che sbuffa e fischia, è un treno particolare. È un treno che proprio è partito dalla stazione di Radiogamma 5 e sta iniziando un viaggio sospeso appunto un po' nel tempo, un viaggio che queste rotaie ci trasportano attraverso il tempo. E quindi se incominciamo a guardare fuori dal finestrino incomincerà a prendere forma un paesaggio, una situazione, un'atmosfera che magari ci ricorda qualcosa, ci ricorda qualcosa di un luogo che siamo già stati, ci ricorda un'emozione particolare che abbiamo vissuto, ci ricorda quell'attimo che ci ha messo in difficoltà. Fantastico. Fantastico. Il treno pian piano continua ad andare per la sua strada ritmata e ci fa vedere questa atmosfera un po' che veramente ci è apparsa che quasi l'avevamo dimenticata. Fantastico questo lunedì. Stiamo proprio viaggiando ancora una volta nel tempo. E ora attenti, fissate bene questo momento che avete vissuto, che emozioni vi ha riportato un po' sulla pelle, come si suol dire, perché il treno sta entrando in una galleria buia. Fantastico. Quindi dentro siamo entrati proprio in bocca alla galleria, siamo al buio e nello scomparto si accendono le luci, quelle calde ad incandescenza che creano quell'atmosfera ancora più accogliente, quell'atmosfera che esalta i colori, quell'atmosfera che sfuma un po' tutto. Bene, stiamo procedendo all'interno di questa galleria ed ora siamo usciti di nuovo e ai nostri occhi appare un altro paesaggio, un'altra atmosfera incredibile, un altro luogo che comunque anche questo ci risuona. O forse magari è un luogo in cui abbiamo sempre sognato di andare, di vedere, di visitare. Fantastico, ci appare proprio quello, quell'immagine, quella situazione, quell'emozione. E quindi il treno ci passa proprio attorno, fa una leggera curva e come a voler un po' accogliere questa immagine che ci arriva in questa seconda, in questo secondo paesaggio. Fantastico, veramente fantastico. Il quarto spaziale di oggi che ci fa vivere queste emozioni di questo spazio. Bene, e attenzione perché ora il treno sta entrando in un'altra galleria. Wow! E quindi torniamo un po' al buio, le luci si accendono di nuovo, un po' sfarfallando con le vibrazioni del treno, e quindi viviamo con un po' di ansia questi pochi secondi per capire cosa ci mostrerà poi quando usciremo, che meraviglia incontreremo. Ma vi avverto che questa volta il paesaggio che incontrerete sarà uguale per tutti voi, perché in realtà tutti siete su questo treno, che in questo momento sta un po' rallentando e piano piano esce dalla galleria. Quindi vi appare proprio un magnifico bosco, dove il treno sembra quasi immergersi dentro. Passiamo proprio in mezzo, a poca distanza, degli alberi enormi che già stanno lasciando cadere il loro fogliame, preparandosi al lungo sonno invernale. Le rotaie sembrano quasi sparire, coperte dalle foglie, da queste foglie che hanno già mille sfumature, e sembra che quasi tutto il treno stia correndo un po' sospeso, proprio come il quarto spaziale, sospeso sopra il fogliame dentro questo bosco. Il bosco ci assorbe lo sguardo, richiama la nostra attenzione e quasi ci dimentichiamo chi siamo e dove stiamo andando. L'atmosfera, i colori, le forme di questi alberi ci mostrano tutta la bellezza della natura che ci circonda. Fantastico! Il treno ora ancora di più sta rallentando e piano piano si sta fermando. Fantastico, siamo proprio nel cuore di questo bosco, e ora il treno si ferma e una voce, forse del capotreno, ci invita così, che siamo arrivati. E ora non ci resta che scendere nel cuore di questo bosco, dai mille colori, e quindi un po' ad andare a assaporare l'aria, le vibrazioni, gli odori che questo bosco ci emana. Quindi, fantastico. Ora scendiamo e prendiamo un po' confidenza con... un po' con questo bosco, così ne sentiamo l'odore, ne sentiamo la calma, la pacatezza che emana, il senso di leggerezza, di libertà, di rigenerazione, proprio calma, pace. E quindi così magari per un attimo dimentichiamo i suoni urbani, i suoni metallici, i suoni di tutti gli strumenti che fanno parte della quotidianità, e così rimaniamo connessi con la natura. E quindi assieme ai nostri compagni di viaggio e ai compagni di Radio Gamma 5 proprio siamo scesi assieme, e magari così facciamo qualche passo in mezzo a questo bosco, dove così un po' ci rigeneriamo, e questo bosco, con proprio il suo movimento lento, pacato, un po' ci rallenta e un po' ci accompagna in quello che sarà il lungo inverno. E quindi un po' tutto il nostro ritmo un po' rallenta per questi pochi minuti. Fantastico, assaporiamo ancora per qualche secondo questo meraviglioso bosco che ci sta rigenerando. Ebbene, cari viaggiatori di Gamma 5, direi che per oggi avete fatto un bel viaggio. Ora si ritorna un po' qui, un po' in diretta sulle frequenze di Radio Gamma 5, si ritorna nel in questa realtà per proseguire un po' più magari rigenerati, un po' più freschi. E naturalmente noi ci rivedremo ad ottobre, il 12 ottobre, sempre dalle 10 alle 12, sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, oppure in streaming su Radio Gamma o attraverso il sito di Radio Gamma 5. Dopo i saluti vi lascio con una canzone, Born to be Wild, famoso dei Steppenwolf, famosa colonna sonora di Easy Rider. Il titolo ci dice nato per essere selvaggio, inteso questo selvaggio come di vivere un po' al di fuori dei soliti schemi, dei soliti diktat. E quindi, chissà, magari potremmo prendere spunto da questo meraviglioso, era la colonna sonora di Easy Rider, quindi da questo meraviglioso film. Ah, c'è un messaggio nel finale, wow, e chi è? È la nostra cara amica e socia Bruna, che appunto gli rifacciamo tanti auguroni e quindi ci dice buongiorno a tutti voi e buona trasmissione. Non riesco ad ascoltarvi in diretta, ma il fatto che andate in onda oggi per me è un bel regalo di compleanno. Sicuramente sarà una puntata ricca di spunti e di argomenti interessanti sui nostri meravigliosi compagni di vita che ascolterò al più presto. Buon inizio settimana, Bruna.
3: Grazie, grazie Bruna e un saluto a tutti quanti e un abbraccio. Ci sentiamo il 12 di ottobre.
2: Grazie a tutti, ciao, a presto.
3: Ciao
1: Ciao,
3: Silvia.
1: ciao Silvia, ciao, ciao, un abbraccio e via in moto sulle strade di Gamma 5 di Impronte con l'anima.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto.

0: chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
4: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare

0: sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col veo. Ta radio mai se muoia e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo star senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a chiavarsi, che va a chiavarsi, che va a chiavarsi.

E allora, buondì Motta a tutti, e pardon, togliete il Motta, buondì a tutti, è già lunedì 28 settembre 2026, sole e caldo, tutti al mare a mostrare.

tutti in fila alla pompa, 1,99, 2,19, ce l'abbiamo fatta, per il prossimo mese si risparmia alla grande, grazie sistema, grazie Eni, l'IP ha deciso di far parte della partita, la Sokar, che vuol dire il tiranno Aliyev, e quindi fa molto Azerbaijan, non contiamo più un cazzo, ma l'importante è andare avanti. Governo Pinocchio.

abbiamo un sacco di pompe bianche in Veneto. Parlo di distributori indipendenti, sono nati proprio qui nel nord-est perché dovevano offrire dei prezzi più competitivi ai clienti. Poi arriva il cane a sei zampe, lo Stato scodinzola il cane a sei zampe e per 30 giorni come minimo avremo 1,99 la benzina, 2,19 euro litro gasolio. Fregate lo stesso, il popolo non importa, l'importante è che noi prima o poi ci si svegli. Comunque tranquilli, rilassati, una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata da stamattina. Una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata. File interminabili, ale ale.

però una B domenica, quindi doppia domenica all'insegna del ce l'abbiamo fatta, bellissima domenica anche ieri, ringrazio tutti, va bene, allietati da un cielo strepitoso. Non era mai capitato che noi si potesse vivere un cielo da una parte all'Arino Gaetano e subito lì appresso alla Celentano, il Moleggiato. Eh sì, azzurrissimo il pomeriggio, cosa cantava il tipo? Non lo so, ma comunque un meteo paesaggio da finale di mondiali vinti, però attenzione perché non ci andiamo mai in mondiali. Stasera però si ritorna nel rettangolo verde nella speranza che non finisca come con il Belgio, ma va ben così. L'importante è le minestre riscaldate insegnano tutto sommato che converrebbe puntare in maniera diversa. Intanto dai settori, quelli giovanili, dai settori, il vivaio giovanile, basta stranieri, basta remigration, va bene. No, verrebbe da bestemmiare appena detto questo, però se bestemmio alimento assolutamente anche il programma vanacciano che vuole quindi infierire economicamente in tutti quelli che bestemmiano e quindi si paga la multa salatissima. Va bene, ieri eravamo nella grande disciplina forestale, quindi nella foresta del Cansiglio, dove abbiamo assolutamente ispirato e sognato tutto quel ben di Dio. Ogni tanto vi farebbe bene per elucubrare, meditare, per un'introspezione veramente ciclopica, andare in quel contesto lì. Va bene, io devo ringraziare in primis soprattutto la grande Franca, ci ha messo a disposizione tutto il possibile e l'impossibile, dalle striscionate e tutto il resto, tutto il resto. Ci sentivamo veramente a casa nostra. Devo salutare Juan Carlos. Juan Carlos lo dirà, chi? No, una guida ragazzi, una guida. Affiancava Giancarlo Ferrone, poi anche Luciano. Avevamo tre guide ieri, quindi pronte, come hanno fatto a portare un centinaio di persone a camminare, poi avevamo gli altri, ma comunque noi siamo stati fermi al campo base, dovevamo strutturare poi anche l'iniziativa, le attività del pomeriggio con quel duo supersonicamente supersonico, i nostri eroi di giornata di ieri. Potevano contare con la formazione titolare per quanto riguardava tutto quello che si schiera oggi da sinistra a destra, non da destra a sinistra, ma sinistra a destra, il vostro transistor, per quanto concerne il grande Pietro Biasucci, che saluto, e tanto quanto la Silvia, e quindi Monaco Shaolin, e poi Danilo Leo Lazzarini, il primo un'ora e venti, un'ora e mezza di tutto e di più. Ho visto gente molto molto quindi partecipe all'interno di quel contesto della foresta, laddove avevamo leggermentissimamente meno alberi, meno ossigeno rispetto all'anno scorso. Perché? Perché anche in quel contesto là, ieri doveva arrivare anche Toglio da Savorgnani, poi ha avuto un contrattempo familiare e non ha potuto essere dei nostri, ma comunque saluta tutti. Parte questo, sarebbe arrivato a dire esattamente come oggi ci sono anche delle artigliate da parte di alcune aziende che stanno lì a tagliare alberi anche con 90 cerchi, mi mostrava appunto la Franca, 90 cerchi vuol dire 90 anni di albero, quasi un secolo, quasi un secolo. Ovvio, la foresta è alquanto ricolma di quel ben di Dio, tanto quanto ieri il profumo, non solo quello a tutto ossigeno di quel verde di mille e più sfumature, oltre alle bolle blu della canzone famosa, ma avevamo anche il profumo di dolci de spose, quindi ringrazio tutti, sono arrivati tanti dolci anche ieri, quindi thank you very much. Giancarlo ha piazzato un bel po' di libri, parlo di Giancarlo Ferron, che è tornato quindi a scarpinare dopo le operazioni. Non è che la cosa sia perfetta fino in fondo, perché quando si tratta di nervi, visto che lui ha lavorato sempre su Esopa e Montagne per decenni e decenni e decenni, i nervi tirano più del dovuto nonostante le operazioni. Comunque un grande ieri al nostro fianco e un abbraccio veramente fraterno anche al nostro grande Giancarlo, tornato, ripeto, nei sentieri della foresta ieri a raccontare tutto di più. Poi quando ho chiesto com'è andata ai nostri, mi hanno detto vabbè dai, sono delle vere e proprie enciclopedie, soprattutto anche la new entry Luciano, strepitoso per quanto riguarda la presentazione di tutto quel ben di Dio che lì abbiamo in termini di biodiversità, di ecosistema, dei villaggi cimbri piuttosto che i sentieri, gli alberi monumentali, il regno animale, il regno vegetale, il regno spirituale, le doline piuttosto che gli inghiottitoi e piuttosto che il bus della Lum, cioè tutto di più. Dai. Beh, ieri sera oltretutto, se avete notato, il sole è veramente quella porta che porta nell'aldilà, che porta nell'aldilà in una nuova dimensione, era a specchio con la luna, ma veramente una giornata unica, unica, unica, e il sole ieri ci ha allietato, anche perché in questo periodo qua, se sbagli giornata, in Foresta del Cansiglio serve il piumino
Madoka profonda, e invece non è stato così. Quindi due domeniche all'insegna del va tutto bene, grazie mille a tutti i volontari, questo è matematico, ringrazio tutti quelli che sono saliti, perché ieri ovvio la cornice era soprattutto colorata delle grandi figure, come abbiamo messo appunto in entrata anche di Foresta e all'ingresso appunto del parcheggio. Per quanto concerne il grande ricordo delle nostre grandi anime, sempre al nostro fianco, sia Chris Chiamara, quindi Chris Mara, quindi ringrazio tutti quelli che faccio un nome a caso perché vedo qua il messaggio adesso. Filippo D'Adolo. Filippo D'Adolo ha una trasmissione una volta al mese e toccava ieri, però ha detto no, è troppo importante essere in quel contesto là per stare assieme con Bea Sente, ma soprattutto perché per noi Cristina e Mara sono molto importanti. Quindi ringrazio tutti quelli che ieri sono venuti su, coscienti anche di questo. Coscienti che bisogna mollare ogni tanto che qualcosina, qualche peso che magari ti tiene tra te, non so, ancorato in casa, ma è ovvio. Ovvio, bisogna averle conosciute, ma sono due anime straordinarie. Va bene, ciao Pietro, ciao Leo, i mattatori quindi del pomeriggio. Ringrazio tutti i volontari dal Red Gazebo. Ringrazio poi anche le facce nuove che sono arrivate anche ieri, e questo è utile, molto utile avere sempre al fianco anche delle nuove, quindi realtà vocali, ottimo. E soprattutto la Foresta in noi è entrata nel cuore più profondo in assoluto, io ve lo consiglio. Leo Lazzarini avrebbe quell'idea del 31 di ottobre di andare a viversi di notte la Foresta, però noi il 31 ottobre abbiamo il gas difficile, puoi partire alle ore 22 da qua per arrivare alle ore 24 nel posto indicato dal nostro Leo, poi vedremo a caso mai se posticiperemo il tutto, perché abbiamo poi anche altre iniziative già l'11 di ottobre, ma ne parlerò più tardi. Avremo a che fare con la 63esima realtà d'anniversario del Vaillant, e poi Genalta, e quindi tanti altri appuntamenti. Non vi lasciamo mai fermi sul Caregonde Case, quindi sul divano di fronte al baucometro. Abbiamo tempo anche sicuramente per bestemmiare di fronte al baucometro, visto soprattutto il risultato magari di stasera. L'Italia si spera un po' meglio rispetto a, però non importa. Va bene, il regno arboreo che comunque domina la scena è quello della Foresta del Cansiglio, laddove ritorna anche Giancarlo Ferron di qui a qualche giorno portando un cieco, ma un cieco conosciuto molto in quel di Vicenza. Mi raccontava appunto di questo molto personaggio sportivo, fa arrampicate, lui è cieco però fa arrampicate guidate, e mi accennava, però potrei sbagliare, mi accennava che nelle paraolimpiadi prossime, di prossimo sviluppo, ci sarà anche questa disciplina. Però lui lo porta esattamente alle 5 del mattino per vivere tutto quello che era proprio anche per i primi nostri amici arrivati ieri in quel contesto là di Casa Vallorca, che vi ricordo sempre essere aperta, quindi andate a trovare la nostra Franca, lì si sta da Dio in assoluto, si sta stravaccati e i pensieri fluiscono in maniera vincente. Lasciate in disparte tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, lì assolutamente ancora non so ancora per quanto vietata, e tutti i costi delle pompe di benzina, per quanto si tocca il costo al litro, e quindi adesso vedremo queste gimcane popolari nostrane, perché dov'è Lenny, dov'è il cane, dov'è l'IP, no, ma arriva anche l'ESO, perché l'ESO addirittura ha detto beh, se lo fanno gli altri due, ma è quello che diceva la Ducetta, no, ma è una partita a scacchi che dove ogni 10 mosse loro non li possiamo farne mezza, è difficile poter ribaltare la scena, anche se comunque noi da qua dentro almeno ci proviamo, e comunque da 50 anni almeno in maniera differente rispetto anche alla meno aia radiofonica, meno aia parola storica del Franco, oggi sarebbe tutto iconico, super iconico, sostenibile, rinnovabile, bene comune e resiliente. Attenzione, perché se ci dimentichiamo la parola resilienza non siamo più noi, no, dicevo la Ducetta, no, avete visto l'altro giorno quel lodevole atto di attenzione all'Italia da parte del cane a sei zampe, va bene, dai, è tutto preparato in grande stile, tanto quanto magari in Francia prepareranno qualche anche momento di ribellione, perché hanno detto vi diamo tempo fino al 17 di ottobre, di qui a qualche settimana, poi o tutto rientra in 1,70 e 1,80, vuol dire 1,70 vuol dire i centesimi per la verde, quindi la benzina 1,80 centesimi al diesel, oppure noi cominciamo ad indossare nuovamente i gilet gialli, e quindi magari si ritorna ai fasti del passato con scontri e contro scontri, non importa. Comunque l'importante è che l'ENI abbia dato il via allo sconto, tutti felici per 30 giorni, 1,99, quell'illusione monetaria, quella truffa colossale, perché noi purtroppo leggiamo da sinistra a destra, è come il brick, no? Diciamo che sabato il brick del succo di frutta, 0,99, e tacciavo un euro, non sai che, però noi la mente registra quello zero là, e dopo qualcosina, allora già ragioni in maniera diversa e vai, riempi il careo di quello che vuoi olori, e ora basta spisa il careo, usa un po' il Sarveo, c'è il gas, e almeno, oh, non è che qua sia tutto gratis, anzi, però
paragonando la nostra roba a quella dei negozi supersonicamente biologici barra biodinamici barra mi porto e robe dall'estero e te che sarese anche, vabbè, non so nel caso di biologico, ma comunque nelle altre questioni sì, anche se mi aggira quelle torte, quindi con le pastine, quindi va ben così. No, dicevo questo perché l'ENI è uno sconto che va quindi a gareggiare con la slealtà. Eh sì, sono tutti incazzati stamattina. I barbieri no, i barbieri è lunedì, non possono essere incazzati. Però è ovvio che se noi abbiamo una pompa ogni 5 in Veneto che ha a disposizione la benzina scontata, avremo probabilmente le file di là. Uno magari fa 354 chilometri, consuma l'idea di Dio, la spinse gli ultimi 100 metri, ma l'idea è quella che da 2,3, da 2,15, ieri abbiamo visto che 2,40, ovvio, sul diesel, parliamo del diesel, ma d'altronde siamo in guerra e quando si è in guerra è utile alzare anche i prezzi, perché noi dobbiamo unicamente sperare in una mattina santificata dove si dice il popolo anche italiano e soprattutto etero-diretto da sempre a livello governativo, che metà basta, è partita la pace in maniera seriosa e continuativa. Ma visto che abbiamo le elezioni, visto che non si può fare questo, Bill Gates ieri ce l'ha fatto capire: io non propendo dalla parte dell'intelligenza artificiale, o meglio sì, se mettiamo regole precise, altrimenti avremo 1 miliardo di morti. Avete capito? Il Bill Gates in questione, lui ha detto 1 miliardo di morti. È una boutade? È un ballon d'essai? Iniziano sempre con la lettera B, cioè dove siamo destinati noi come popolo civile. Siamo in serie B, cadetteria, al massimo livello. Però, a proposito, Filippo, io devo sapere com'è finita la partita, però del tuo figlio ieri, perché a un certo punto cos'era, 1-0, 2-1, cioè non bisogna sapere il risultato. Filippo, per favore, dai. Siamo stati lì a trepidare di fronte all'ossigenazione forestale, per cui, vabbè, no, a parte questo, 1 miliardo di morti, però da che pulpito dice qualcuno, appunto, via sta predica, sì, è vero, in effetti è vero, 1 miliardo di morti. Quindi vuol dire esattamente, il progetto Malthusiano, voi sapete che il progetto Malthusiano ha a che fare praticamente con un modello economico demografico ideato da questo inglesone, no? Malthus, ma siamo lontani, cioè non, forse c'erano forse gli Hare Krishna e qualcosa di poco utile per quanto riguarda la sala del Regno dei Testimoni di Geova, sto scherzando, ma siamo nel 1798 in questo caso, e lui sosteneva appunto che la popolazione cresce troppo in fretta rispetto alle risorse alimentari che il pianeta mette a disposizione. Abbiamo avuto un adepto? Abbiamo avuto un fedelissimo di questo pensiero, sì, ve lo ricordate? Noi avevamo tra i ministri del governo satanesco, e quindi vuol dire Mario Draghi, quel personaggio chiamato Roberto Cingolani, no? Colui che cigolava sempre, no? Cigolava, si sentiva arrivare, fino a un certo punto, se vi ricordate, lui è andato a reti quasi unificate a spararla in maniera diversa rispetto a quello che lui si poteva pensare di un ministro. Lui ha detto chiaro e tondo: ragazzi, il pianeta che noi viviamo è ancorato in un peso demografico troppo elevato, quindi siamo troppi. Il pianeta è stato programmato, cioè lui ha già, ovvio che ha un canale preferenziale con l'assoluto, con l'onnisciente, delle ovvio postini particolari angelici, e quindi Gabriele e San Michele sono tutti là con la spada, quindi a portare la raccomandata, e in una di queste era scritto che l'assoluto gli avrebbe riferito che il pianeta è troppo popolato per continuare a rimanere in dolce equilibrio. Quindi vuol dire che è stato progettato per 3 miliardi di persone, noi siamo più del doppio, con ovvio stime che arriveranno a 8-9 miliardi nel prossimo tempo. Ovvio, uno dirà: e la Cina, sti cinesi rompe i coglioni, stiamo chiamandola. Sì, è vero. E gli indiani? E perché gli indiani no? Ma quali indiani? Delle riserve? No, in riserva siamo noi. A 1,99 e 2 euro, anche qua, bello, no? Non puoi mettere 2 euro, 1,99 e vai con le file. Mi auguro tante belle file, assolutamente sì. Se però mi regalasse l'esso come una volta, anni 70, il cagnolino da piccare su Speceto davanti, perché sai che era anche dei regali che mi faceva, era bello, no? Pian pian, allora altra epoca, dire qualcuno, assolutamente sì. Le piazze si riempivano con estrema facilità. Uno pensava di poter contare anche sul sistema sindacale. Oggi cosa ho avuto contare? Poco o nulla. Ci hanno tradito tutti, però questi traditori il 17 di ottobre saranno in piazza, in concomitanza con il fronte Novax del partito Novax, che se si è mesi che Dio preparare la calata degli unni Novax in quel di Roma, è questo che cassa la manifestazione il 17. Eh sì, il potente signore della CGL
Manifestazione e la sanità e il precariato e il lavoro e tasse e madonna. Vabbè, comunque l'importante è sempre promettere, perché noi abbiamo anche un serbatoio che introduce sta roba qua, e quanto ne stiamo già introducendo in riferimento a quella che è già in atto, e cioè la campagna elettorale. Poi noi sappiamo benissimo che indipendentemente da chi arriva in quel contesto là, i fili dall'alto sono sempre mossi, che sia il femminile, che sia il maschile, che sia destra, sinistra. Questo bipolarismo continuerà in maniera imperterrita anche nella prossima tornata elettorale, perché avete visto, senza tanto tante contestazioni a destra e a sinistra, cioè l'Italia è tranquilla, rilassata, c'è bel tempo, si va al mare, ieri le file ovunque, in autostrade non ricolme ma quasi, cioè nel senso, questi hanno ritoccato addirittura quante firme bisogna raccogliere per presentare una nuova lista. 1500 per circoscrizione non sono poche, ma se le porti a 6.000, l'idea era 9.000, però a un certo punto ho detto ma l'abbiamo sparata troppo grande. Però dopo l'epopea del covidiotismo, della pandemia, della scemenza appunto pandemica, è ovvio che possono farlo, però no, anche loro si sono risentiti leggermente. 9.000, Tajani era perfettamente d'accordo, però la Ducetta a un certo punto ha detto 9.000 sono troppe, 6.000 è 4 volte tanto quanto si ha bisogno oggi, quanto bisognerà al sistema Vannacci, 8.1% ogni giorno questo va su, serve fare le elezioni, fra poco mi dice che è il 51%, basta, chiuso, evitiamo anche lo sperpo di denaro pubblico all'interno delle vecchie scuole. In via Monfenera, ad esempio, a Castelfranco Veneto, dove non mi sono mai recato in assoluto, se non per presenziare quindi come scrutatore, ma nei tempi d'oro del salame ungherese nelle schede elettorali, della mortadea, dei peni fatti con criterio, del sistema vaginale sempre presente, del Berlusconi che veniva odiato, sapendo partire da casa con in tasca l'affetato, che però profumava anche di ungherese il seggio, e non era cosa di poco conto, pensiamoci. Va bene, siamo fermi a Bill Gates, 1 miliardo di morti se non riusciamo a regolare per bene l'intelligenza artificiale. Ovvio che Trump poche ore fa sentito questo ha detto a saperdere, non mi preoccupo assolutamente delle considerazioni di Bill Gates, è un settore enorme, siamo avanti alla Cina. Ecco, questo derby con la Cina, si sono incontrati l'altro giorno con le rispettive consorti, una che ha vissuto un'epopea comunista felicissima da giovane, era comunista la moglie di Donald Trump, l'altra sempre sorridente con la manina come il cagnolino che mettavamo nell'8,50 della Fiat un tempo, privata San Navaglieso, con il cagnolino da Rio che con la testa faceva sempre stile il saluto della mogliettina di Xi Jinping. Cosa ne è uscito? Nulla di nulla, o comunque non parte un fronte bellico né da che parte ne ha, perché c'è sempre Taiwan con tutto il microchippismo sempre lì da difendersi, e quindi tutto è tranquillo, andiamo bene, le guerre continuano lì dove è utile farle, soprattutto per chi si arricchisce, nel senso, se qualcuno può pensare che l'ENI ci rimetta qualcosa con 1,99 e 2,19 prima la benzina poi il gasolio, con quei miliarducci in euro che hanno messo già in tasca, ci sbagliamo alla grande, ci rimettono qualche briciolina in maniera tale che il governo continui a insaccare o incassare, ma sarà insaccare perché è un sacco enorme, altro che finché non ce l'hai nel sacco non dire gatto. Ma questo era tra pattoni, ragazzi, mi capirà Michele a Venezia, per il resto no. Ma detto questo, siamo messi veramente male, però lui si resiste, ma si resiste anche perché se è vero quello che dice Bill Gates, cioè noi avremo un miliardo di morti su 6, 7, 8, uno ogni 6 dovrà salutare. Bill Gates dice mi è andata male, evidentemente in termini numerici, sì, per carità, ne ho fatti soffrire tanti e continuano a soffrire, le reazioni avverse sono arrivate anche dentro determinate radio, non è solo quelle di Radio Gamma 5, ma però non posso arrivare a sti numeri qua con la pandemia e così anche con l'aspetto bellico. Sì, per carità, tu il progetto malthusiano lo porti in dote, lo porti in concretezza, lo porti avanti, ma non questi numeri qua. E allora 1 miliardo è tanta roba. E allora a sto punto, detto tra noi in maniera molto simpatica, noi sabato abbiamo fatto un'intervista con il conosciuto Franco Zecchinato, che chiama raccolta tutti, non il 29 novembre perché lì saremo a Rasei di Serena del Grappa con il grande Tiziano Fantinelli, gruppo Coltivare Condividendo, ma il 4 ottobre, di qui a pochi giorni, domenica prossima, per dirla tutta, dalle 9 alle 19 il biologico in piazza, 38esima edizione, l'abbiamo raccontato sabato scorso. Quello che è interessante è
A sto punto, noi che vogliamo tornare alla Terra, noi questo miliardo di morti, abbiamo la possibilità di cremarli tutti? No, costo all'ira di Dio. Bene, abbiamo un sacco di legno da... No, altrimenti butto su tutti gli alberi della foresta del Carsiglio. Bene, cosa si fa? Lì si mette sottoterra. Però possiamo avere il piacere di sceglierci un po' il tipo di terreno all'interno del quale noi vogliamo essere conficcati per sperare, in chi spera, nella reincarnation, oppure no? Oppure no? Possiamo? Ecco, bene, allora si fa così. Domenica prossima, questa è verità, si prelevano 3 manciate di terra del vostro giardino, piuttosto che orto, piuttosto che balconata, se avete i vasi grandi, ma soprattutto l'orto. Allora, un chilo circa, un chilo di terra, lo mettete in un sacchetto, il sacchetto lo tenete aperto, oppure in una scatola. Andate direttamente a Piazza delle Erbe o Piazza della Frutta, insomma, là dove si mangia, che c'è oltre 60 espositori e fanno in direttissima per tutti quanti voi l'analisi del terreno con esito, suppongo, immediato, così mi pareva di aver capito. Vuol dire, si analizzano tutti i campioni di suolo che voi proponete. È una proposta, mi si diceva appunto da Franco, che parte da questi laboratori interattivi, insomma, curati dagli esperti di Rete Humus. C'è questa ingegnere particolare del suolo e tutto il resto, e quindi penso non costi nulla e si va in quel contesto là. Ho detto anche di informarsi, perché sarebbe utile magari portarlo anche nel nostro contesto, magari di un gas, ma soprattutto di una giornata all'insegna magari delle tematiche dell'agricoltura, sementi antiche, sementi riproducibili, TEA, nuovi OGM, vecchio transgenico, quindi farne una bella giornata dove poter magari avere questi protagonisti. Mi sembra che la signora in questione sia di Bologna, quello di Rete Humus non lo so, ma comunque non importa, comunque alcuni nostri, a partire da Sergio e Graziella, andranno domenica prossima e magari vedranno se è possibile quindi intraprendere qualcosa di utile anche da sta parte di qua. Ripeto, c'è la possibilità domenica, per chi lo volesse, di farsi analizzare il terreno di casa propria. E allora dico, visto un miliardo di morti, torniamo sottoterra, ma no, proprio una roba sconcia veramente, con la difficoltà di reincarnation, perché magari abbiamo l'amianto, il pH brutto, no, vogliamo anche un terriccio che sia friabilmente fertile, ecco. Quindi essere un po' in contatto con la giusta dose di Pachamama, terra madre. Questo speriamo. Vabbè. Altrimenti up the revolution, dicono gli inglesi. Quando io dico up the revolution, vuol dire viva la rivoluzione. Quale rivoluzione? Quella che possiamo fare, magari buttando giù le sacre stanze del potere, partendo magari dal Parlamento. Ah, ringrazio anche Leo, perché oggi sto trasmettendo con la grande maglietta che mi ha regalato ieri, bellissima, con appunto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, con il leone libro aperto, e quindi tutta roba dorata con il rosso, con il nero, quindi insomma fa un po' anarchia, ne serve né padrone né Stato né Dio, ma soprattutto c'è quell'intendere il fronte venetista. Ecco, voi sapete che il fronte venetista fioccherà tra poco sotto i riflettori. Il regista in questione si chiama Francesco Sossai ed è di Sedico di Belluno, è l'autore delle Città di pianura. Chi l'ha visto, io no, ma ha detto che è molto carino ed è uno che ci sa fare ed è molto bravo in assoluto. Adesso i riflettori del nostro Francesco Sossai di Sedico, parlo di un regista bellunese in questo caso, si puntano su un nuovo film e il titolo è semplice: Tanco con la K. Tanco con la K fa quei trattori militarizzati, anche se forse è uno sproposito il mio, però ma avete capito, noi andiamo un po' a ritroso nel tempo. Se vi ricordate, in quel cos'era, 8-9 maggio 1997, i Serenissimi che arrivano in piazza San Marco e portando il tanco. Ovvio che poi arrivano tutti che altri incassai, vai con gli arresti, metti via sti tosi qua. Era un'azione altamente dimostrativa secondo il mio punto di vista, però ovvio poteva mettere un po' di paura, perché l'interferenza a livello televisivo e il documento da leggere, il comunicato più che altro, e l'indipendentismo, l'autonomismo, la secessione, insomma tutte quelle robe miscelate assieme per quanto riguardava l'idea dei veneti di allora, inteso i Serenissimi di allora, arrestati, e l'hanno pagata fino in fondo, l'hanno pagata fino in fondo, questi non sono parlamentari, quindi l'hanno pagata fino in fondo, eppure con Sciopetto Vecchio voleva salire le campanile di San Marco e da lì magari srotolare qualche striscione. Quindi parlo dell'assalto al campanile di San Marco nel maggio del 1987, ne faranno un film. Bene, un appello che faccio al regista, non sta ascoltando, ma se qualcuno lo conosce, allora, ho sentito ieri che praticamente l'artefice del regno del tanco, voi sapete, noi abbiamo Flavio Contin,
è ancora assolutamente in vita, oltre 80 anni. No, ve lo dico perché ne ho parlato qualche settimana fa, perché per quanto riguarda gli assaltatori al campanile di San Marco, gli ex Serenissimi, Flavio Contin è stato condannato esattamente il mese scorso a 2 anni e 8 mesi. Lui ha detto: guarda, io non ho voglia di fare il nonno vigile, assolutamente, ho la mia dignità, perché in questo caso si parla di affidamento, per quanto lo riguarda, in prova ai servizi sociali. Però adesso girano sto film, Fabio Conti non sa nulla di nulla di nulla. È che pensavo che, ma come? Ma se a casa tutti do i carri armati, tra virgolette, capitemi, il primo e il secondo, e anche per avere il secondo, perché tutto sommato è stato sequestrato perché è stato restituito appunto qualche anno fa. Lì che tutti a casa sua, ma ti fate un film senza il tanco originale, che se qua in provincia di Padova, adesso non so se sia a Casale di Scodosia, perché quando dico con Flavio Contin dico un patriota, secondo tutti i Serenissimi, ci mancherebbe altro, ma l'ex elettricista di Casale di Scodosia, sempre in provincia di Padova. Quindi è che due tanco là, cacchio, dai, ascossai. Questo che ha detto, non so se questo abbia intenzione, è lungi a noi l'idea che possa succedere questo, di fare il film magari con l'intelligenza artificiale, perché le pivanti erano altri, non lo so, non lo so. E allora rientra subito Sossai, cioè si dava scontato che se tutta la meno aia cantante locale in termini di giornaletto locale, cioè vuol dire i nostri quotidiani qua locali venetisti o non venetisti, ha speso tanto inchiostro per riportare sta notizia. Arriva tanto il nuovo film di Francesco Sossai che racconta il blitz Serenissimi sul campanile di San Marco, un regista bellunese, davo scontato che Flavio Contin, quello che disse costruimmo il tanco nel mio garage, il vecchio degli 8 venetisti coinvolti in quell'assalto, vi ricordate? Vabbè, l'hanno segato, tanto quanto Beppin segato, sì, è chiaro, l'hanno segato anche questo. No, e allora dico, Sossai, dai, un appello da Radio Gamma 5, ma cioè, bisogna che te lo chiami, cioè, ma sì, Dio dei numeri a cosa? Cioè, te parti, te vè, così, va, posto. Il film, dopodiché, che mo da pagare per venire a vederlo, oppure mi ho fatto arrivare a casa gratis? Ecco, partiamo da là, non dico questo a caso, perché? Perché abbiamo accennato, poi passiamo ai temi seri di giornata, anche se questi sono temi seri, sinceramente, e abbiamo accennato la questione Nazza, vi ricordate, cioè il film che hanno presentato a Venezia, è stato anche premiato, si parla dell'orrore sistematico dell'esercito dell'IDF in quel di Gaza e tanto sta succedendo poi anche in Cisgiordania, quella Giudea Samaria come la chiamano i sionisti, no? Questi terroristi, perché fa rima sionisti, terroristi farebbe anche rima. Bene, noi dovremmo fermarci con, perché so, andava al cinema una volta con i popcorn, le patatine, con gomme americane, caramelle, ma adesso dovremmo portarci veramente un non un Mac menu, mi raccomando, un Mac menu no, Mac menu no. A proposito, a Castelfranco hanno buttato giù tutto il McDonald's, è un bellissimo vedere, però mi hanno detto che lo edificheranno ancora meglio, magari con qualche robottino che, per quanto concerne il McDrive, ovvio, ti allieta in maniera supersonicamente velocizzata nel quindi domandare quello che ti vuoi e dopodiché ti paghi al volo, te che la roba ti magna, o ti mastica, è già masticata la cosa, la polpetta globale parte già masticata. Quindi speriamo a Castelfranco, magari lì si faccia una chiesetta piuttosto, votiva, non so, piuttosto una chiesetta, sto parlando del male minore, sia molto chiaro, però mi hanno detto che invece edificheranno proprio in quella rotonda là in Borgo Aso, edificheranno un nuovo Mac merda. Bene, basta boicottarlo, dirà più di qualcuno, assolutamente sì, basta boicottarlo. Ci resta altro da fare? No, almeno informarsi leggermente, e visto che ci si arriva per conoscenza o sofferenza, la sofferenza vorrebbe dire e vo' spesse volte all'interno me butto so tutta che a cocca colina con il tanto zucchero e dopo mangio quella polpetta globale a 0,99, questi siti i prezzi bassi, cacchio. Vabbè, però ovvio non puoi farti bene sta roba qua, no, non puoi farti bene, ciao, sapori del vecchio tempo, sono andati a farci friggere, ecco, loro frigge tanto là dentro, assolutamente. No, parlavo di Nazza perché a un certo punto i due registi, alquanto giovani se li avete visti in foto o comunque nei video, che hanno portato sui tetti di Tel Aviv e dintorni 24 esponenti al maschile e al femminile, soprattutto al maschile ovvio, dell'esercito dell'IDF, quindi esercito assolutamente sanguinario, genocidario, assassino, siamo di fronte ai nuovi nazisti del XXI secolo, ovvio che, perché lo dico? Lo dico perché il DDL 1004 è ancora in balia degli eventi, altrimenti io sarei già qua sotto effetto di Polonia e arriverebbe una replica forse di Alvise, perché ricordiamo con estremo piacere anche Alvise e la musica delle Spose, e quindi con l'Iscio di allora,
sì, assolutamente sì. No, dico ciò perché in questo film documentario abbiamo 24 esponenti appunto che raccontano esattamente dei loro sorrisi sganassai durante le fasi del genocidio che è stato intrapreso e continua sotto altra formula, come dico spesso, in quel di Gaza, laddove abbiamo 2 milioni di persone lì messe in un angolo in attesa di quindi scremarle ulteriormente, perché malattie, perché i ratti, perché un sacco di perché. E gli aiuti arrivano? No. Il Board of Peace, no, è una balla colossale. Il Board of Peace doveva unicamente mettere un bavaglio a tutto quello che era il sistema propale che cominciava a impegnarsi a livello di piazza, che piacesse o non piacesse, che ci fossero scontri o non scontri, ma quello è ovvio. Perché? Perché noi abbiamo tutto un sistema di ti infiltro, non so, è sigarette senza filtro di un tempo, qua si infiltra con semplicità in Italia, ma è sempre avvenuto quando la stella era a 5 punte, oggi ha assunto le sembianze di una stella a 6 punte, perché quella è ebraica, ovvio, sono 6 punte, e questa conta molto più dell'altro sistema delle 5 punte infiltrate che si sono anche ridotte a guidare una Renault 4 con le marce a cloche rossa, vi ricordate, via Caetani, cioè, vabbè, quel ricordo là. Sempre che Aldo Moro ci fosse veramente in quell'assalto dove appunto 4 guardie del corpo o militari, insomma, sono stati uccisi. No, dicevo di Nazza, interessante che cosa? Beh, intanto il fatto che già sappiamo sta roba qua, però sai, se vogliamo avere qualche ulteriore travaso di bile, forse sarebbe utile vederlo. So che lo danno al cinema, attenzione, esattamente in queste giornate, mi sembra fino al 30 di questo mese, cioè vuol dire esattamente di qui a 48 ore, ma la notizia bomba è un'altra. Nazza verrà quindi dato gratuitamente al mondo intero. Vabbè, non entrerà magari in quel di Israele, però grazie al The Guardian avremo questa possibilità, quindi si andrà gratuitamente online e poi verrà tradotto con i sottotitoli, spero anche in italiano e quant'altro, sul sito del Guardian. Ripeto, ci sarà quindi questo passaggio al cinema solo per 3 giorni, dal 28, che vuol dire oggi, al 30 di settembre, poi sarà disponibile gratuitamente online senza limiti di tempo, come hanno detto appunto i registi, i quali hanno aggiunto che crediamo che negare un crimine fa sì che questo possa essere perpetrato, e per questo è importante che nel nostro paese quante più persone vedano questo film. No, nel loro paese la vedo dura che questi possano arrivare a far la spesa in maniera tranquilla e rilassata, visto soprattutto le artigliate lingue di Smotrich, Ben-Gvir, Netanyahu, cazzo, cioè gli hanno detto praticamente, quello stato più tranquillo ha detto per favore non rientrate mai più, che è molto molto meglio, togliamo a sti signori qua la cittadinanza israeliana, che sarebbe utile farlo immediatamente, quindi rischiano tantissimo. Però ripeto, quello che è importante forse per chi ne fosse interessato, Nazza di qui a non molto sarà gratuitamente a disposizione di tutti. Ovvio che tutto quello che noi abbiamo da sentire all'interno di tutta sta roba qua gratuitamente, gratis, è quello che già abbiamo immaginato sin dagli albori di quel 6 settembre 2023, del 6 ottobre 2023, io non parlo del 7 ottobre parte tutto, già le ore prima noi sapevamo che così sarebbe avvenuto il tutto, e vedevo anche soprattutto quello che in questa mattinata si erige a notizia soprattutto sul fronte israeliano, laddove il nostro Netanyahu ormai è già in scacomato da tempo, ma oggi ancora di più, perché abbiamo sempre più testimonianze di quanto lui fosse stato avvisato, chi, a volte chi dice 7 giorni, 10 giorni, 11 giorni, 2 mesi, 3 mesi, non importa, ma comunque era straavvisato dal fronte egiziano, dal fronte quindi cos'era del Qatar, no Emirati, anzi no Emirati Arabi Uniti, e adesso anche l'ex premier israeliano dice sì, in effetti noi avevamo noi avevamo assolutamente quelli che ci avevano sicuramente avvisato che Hamas stava preparando un assalto potente. Ecco perché uno dice, e se questo è arrivato all'orecchio di Netanyahu, allora premier di questo governaccio israeliano / sionista, tu metti un rave party con 2 poliziottini là al fianco del perimetro israeliano? Cioè tu non prepari, ovvio, quello che sto dicendo è solamente uno sperpero di aria, di cazzate orali, nel senso che
ovvio, con un'intelligence triplicata rispetto a molte altre realtà, perché lo Shin Bet, perché il Mossad, perché la Man, e uno gioca in casa, l'altro gioca all'esterno, quindi fuori patri confini, l'altro riguarda l'apparato militare. Aman, Shin Bet e Mossad sono i servizi segreti, la triade che domina la scena a livello mondiale. Figuratevi se questi in casa, 10 milioni di abitanti, non sapevano che Hamas di lì a non molto, con i deltaplani, con gli APCAR, con le motorette. E ieri la notizia che è stato ucciso quel terrorista di Hamas che aveva portato via quella bella ragazza, che poi è finita in tutti i telegiornali, in tutti i servizi dei giornali, insomma, non mi ricordo il nome assolutamente, però a distanza siderale l'hanno fatto anche fuori. Vabbè, comunque ripeto, abbiamo le elezioni imminenti sul fronte americano, quelle di midterm tra novembre, e di qui a un mese giusto, il 27, quelle in Israele, e quindi non possiamo aspettarci nessun tentativo di pace, né manco da menzionarsi in apertura di telegiornali. Se poi uno mi dice: ma hai sentito le ultime dichiarazioni di quello Stoltenberg olandese? Stoltenberg era quello che precedentemente riscaldava la poltrona della NATO, no, il segretario generale della NATO prima era Stoltenberg, e Stoltenberg, giochiamo con le parole che abbiamo già capito tanto. Adesso è arrivato Mark Rutte, che odia l'Italia, che metà basta, addirittura aveva fatto sorridere e era gasatissimo quell'operatore ecologico spazzino, praticamente, no? Quando disse a Mark Rutte: e mi raccomando, all'Italia, oh, non nessun aiuto, perché Mark Rutte era in prima linea allora a livello europeo, è stato, mi sembra, 14 anni primo ministro in Olanda, però ovvio ha fatto carriera a livello europeo, questi possono arrivare, questi sono quelli che condizionano poi in maniera profonda anche la nostra esistenza barra resistenza. No, dicevo, le recenti dichiarazioni di Mark Rutte, che leggevo stamattina, perché la data è 26 settembre, quindi vuol dire 3 giorni fa, ovvio che hanno sicuramente portato una serie di notizie che sì, possiamo anche immaginare, però se sentite dire dal personaggio in questione, del tipo, sono sottolineato alcune qua, Rutte spiega agli europei ciò che Washington pensa da tempo, cioè vuol dire esattamente che, e qua poi lo traducono come il vero volto, insomma, della cosiddetta NATO 3.0, siamo già alla NATO 3.0, il Medio Oriente è il vostro cortile, il Medio Oriente è il nostro cortile, ragazzi, e quindi arrangiatevi, l'America ci dice questo, e per farlo, ovvio, noi dobbiamo tagliare le pensioni, il welfare, e soprattutto comprare più armi, e d'altronde già abbiamo ipotecato quel salto canguresco. Per noi assolutamente sarà quindi lacrime e sangue, dal 2% del PIL al 5% destinarsi alle armi. Un tempo avremmo non riempito le piazze, avremmo veramente tirato fuori le careghe da casa, come diceva Franco, se mettiamo davanti a porta e blocchiamo l'economia, blocchiamo tutto. A sto punto basterebbe fare questo, tanto quanto i camionari che si ritrovano, diciamo, con questi costi alla pompa devastanti, anche il 2,19 di oggi per 30 giorni, è una cosa veramente allucinante. Però ovvio, siamo sotto gli effetti della guerra, perché abbiamo sempre quell'angolo anglo-israele, quella triade. Era meglio Moggi Giraudo Bettega, dire a Michele? Beh, assolutamente sì, anche se ne ha fatto disastri, sinceramente, a livello calcistico, a livello, dai, ne ha fatto anti disastri, però ovvio Moggi insegnava che le SIM svizzere erano potenti, almeno finché non l'hanno sgammato. Le SIM svizzere teneva già un polipo, era un polipo, non aveva braccia e dita, un polipo dei de telefoni, di carte SIM, un grande tra virgolette, nel senso, è sempre in televisione, comunque con la solita fisionomica, la solita mimica, è sempre in televisione, ma non importa. Dicevo di Rutte, quindi Rutte ha descritto il Medio Oriente come il cortile di casa dell'Europa e non degli Stati Uniti, sostenendo che la guerra contro Teheran era necessaria, secondo il vostro punto di vista, dove volete che noi si vada, ma che Washington ha dovuto lanciarla perché gli europei non avevano abbastanza capacità per farlo da soli. In futuro, da una NATO più forte, gli Stati Uniti otterranno che siano gli europei a sporcarsi le mani nelle guerre decise da Washington. Ma, e qua c'è un ma gigantesco, più della M di McDonald's, ma il punto più scandaloso riguarda i soldi, Iskei, lo sterco del diavolo. Rutte ha sostenuto che il peso dentro l'alleanza è ingiusto perché i membri europei spendono troppo in pensioni e welfare. Andar torlo e tirarlo su dai spese non sarebbe un tottuno? Lo diciamo in dialetto, in maniera amichevole, se arriva anche al nostro
uomo olandese, spendono troppo in pensioni e welfare. Bene, bene, benissimo anzi. Mentre Washington deve dedicare risorse alle armi. E quindi facciamolo anche noi. Tu, quello che sto leggendo è tra virgolette, cioè lo ha detto Mark Rutte, nuovo segretario generale della NATO. Della NATO. Siamo sempre in attesa di poter scremare un pochettino, cioè cavar via di 120 basi americane qualcosina. Vicenza ormai è ricolma. Bene, e il Veronese, bene, e il Trevigiano, e bene, e Ghedi, e vai con Brescia, e vai con Aviano, e vai con. E basta adesso. Basta. Più le 20 segrete, però qua è una caccia al tesoro e quindi se qualcuno sa qualcosa venga a dircelo. Facciamo una manifestazione lì attorno, un picnic, non dicendo nulla a nessuno, nel senso andiamo là e smascheriamo le cosiddette basi segrete. Bella però. Ma il punto più scandaloso riguarda i soldi. Rutte ha sostenuto che il peso dentro l'alleanza è ingiusto perché i membri europei spendono troppo in pensioni e welfare, mentre Washington deve dedicare risorse alle armi. Ha definito l'aumento della spesa per la difesa dal 2 al 5% del PIL un elemento di equità. E allora se tutto è equità, è tutto sostenibilità, è tutto resiliente, va ben così ragazzi. E allora ecco perché almeno divertiamoci in maniera diversa, alleiamoci con la natura come abbiamo fatto ieri. Abbiamo lasciato per un bel po' di ore in disparte tutta la menoaia cantante della cagante realtà dei quotidiani, tutto quello che è espressione in apertura di telegiornali. Beh, non mi dirà, non se lese, non se vese la TV, sì però tit me vei in strada oppure no, masticato qualcosa oppure no, sito indipendente fino in fondo oppure no, ma se ti sei veramente un eroe al massimo livello con una elefantiaca, quello che ricada dal cielo, come se che te fai quindi a evitarlo. Parlo di tutto quello che si lega alla geoingegneria clandestina, perché anche a te vivi su top pianeta qua, stai la possibilità di andare, non so, ad aprire un McDonald's su Marte. Bene, veniamo anche noi altri a date una mano, facciamo i nuovi robottini di Marte. Bene, dicevo il 2 al 5% del PIL in riferimento all'aumento della spesa militare, tradotto smantellare lo Stato sociale europeo per finanziare l'apparato militare industriale che serve agli Stati Uniti per mantenere il proprio dominio globale. Le sue parole arrivano in un momento di forte attrito. La guerra statunitense-israeliana contro l'Iran ha spaccato i membri europei. La Spagna ha negato l'utilizzo delle proprie basi. La Germania e il Regno Unito hanno definito il conflitto non la nostra guerra. Uno dirà, sì, ma anche questi tutto sommato poi hanno fatto rientrare un po' la questione, stanno bleffando. Non come noi altri, quando all'ONU, ma non ce n'è una morte con l'ONU, ma l'altra parte rientra frettolosamente i giornali a dire, ma avete visto Trump non l'ha manco cagato di striscio, beh, attenzione, che aveva a fare con Xi Jinping e le rispettive mogliettine, la comunista al fianco bionda, uno sguardo, una fisionomica assente di sorriso, lo odia, che metà basta però poi a far finta no, gli fa fuori subito e che tocca restarla. Oh, peccati di gioventù ragazzi, peccati di gioventù, anche se però se essa fosse brava a ballare adesso gli fa una saia da baio, costa 400 miliardi ma una roba cioè de che cifre, ovvio milioni dirà qualcuno, però a parte questo, cioè, una sala da bio ragazzi, questo io butto su tutto per fare una sala da bio enorme. Leggiamo qualcosa del progetto. Il tetto poi arriva tutto, i missili putiniani puoi arrivare, se salva solo qui dentro la sala da bio, quindi se torna come Alvise, allora se cambia scarpe, se va in pista e se resta là, vita naturale durante. Per gli altri che se più di qualche signore stile e Bill Gates, quindi ingegnarsi per conoscere le migliori realtà cavernicole sparse per il mondo, le caverne, perché quando che sarà un attacco atomico te puoi salvarti sì in fondo con gli orsi in letargo nelle caverne, sto scherzando, e se Dio pensare di strutturare tutto, diciamo, questo loro vivere all'interno delle caverne per quanto tempo, beh intanto deme qualche settimana / mese di sopravvivenza, quindi neanche più le gallerie, e quindi stiamo pronti perché ragazzi questi arriva nel senso che uno pensa, ma guardati la grande il nostro monte che abbiamo qua, quello che filosoficamente Franco diceva non esistere, no? E quindi aspettiamo se tutto, perché anche là che se trincee, che se e grotte, che se quindi cunicoli, andare a occuparmi i cunicoli, cosa vuoi dire a me? Non ho parole. È il monte Grappano, sacrario, la patria, però bisogna puntare anche a questo. Però non importa, noi intanto siamo avanti, e allora alleiamoci con la natura, cerchiamo insomma di sopravvivere a quello che riusciamo a fare, assolutamente, e dopodiché chi la dura la vince. Ecco, se rimanessi fermo unicamente al binario dell'alta voracità in termini torinesi-valsusini, sapete, ho seguito da tanti anni un po' la vicenda del
l'alta velocità di Malsusa. No, riporto questo perché fatemi un piacere, andate a cliccare nel, per quanto concerne la manifestazione dei SITAV, praticamente mi sembra sabato, dovete andare a vedere la manifestazione SITAV. Avevamo Mino Giacchino, io ne avevo già parlato tanto tempo fa, perché allora avevamo le madamine, cioè quelle belle signori, belle signore che non hanno problemi di pensione a 600-700 euro al mese, sia chiaro, si erano date da fare per portare tante persone in piazza. Se voi vi ricordate diversi anni fa, ancora l'epopea appunto del grande ricordo di Alberto Perino, leader appunto del Movimento Popolare Notav, portarono in piazza Torino circa 40.000 esponenti SITAV. 40.000 è un bel numero. Poi noi abbiamo replicato, eravamo presenti anche noi come Radio Gamma 5, di lì a una o due settimane abbiamo portato ancora più gente, però a parte questo, allora 40.000. Da diverse settimane si puntava molto in questa manifestazione da parte di, vedevo Mino Giacchino che è l'ex sottosegretario berlusconiano, e era presente quindi alla manifestazione l'altro giorno, non c'era il sindaco Dem, quindi vuol dire sponda pseudo sinistra, lo russo, non c'era, però ha mandato un messaggio di sostegno assolutamente alla grande, grandissima, immensa manifestazione SITAV. Calenda non poteva esserci, Calenda è stato bloccato in Sicilia, ma anche lui ha mandato un audio messaggio, era con tutti i presenti. Dopodiché avevamo Giorgio Marsiai, e parlo del vicepresidente di Confindustria, perché quando parliamo di quest'opera qua è ovvio che le mani di Confindustria non possono assolutamente mancare, così anche le prospettive di speranza della Confindustria, e l'unico sindacato in piazza era la CISL. Andate a vedervi veramente la presenza, ne manco 200 persone, ragazzi, nei 40.000 ai 200 persone, ma questi hanno una dote, che è quella di girarla, che è fenomenalmente fenomenale. Noi siamo trottole umane in tutti i sensi, assolutamente, solo che questi sono trottole che girano, questi ti preparano veramente già il buso per emungere il petrolio, ma non scherzando, ragazzi, straordinario. Giacchino ha detto, ha fatto domanda, sì, però dai 40.000 a 200, sì e no, a 200, no, lui ha detto, beh, se vince il campo largo la grande opera è a rischio, quindi questi sono qua a difendere che cosa? La possibilità che il campo largo, attenzione, quando dico campo largo dico quelli là, avete presente il Conte? Ecco quello là, l'Ellis Line, quello là, Bonelli, Fratoianni, il Fraton, ecco quelli là, esattamente quelli là, oh, sono esattamente quelli là, poi abbiamo altri a fianco, però i quattro gatti sono anche questi. Quindi se vince il campo largo, visto che nel programma in campagna elettorale, poi lascia perdere quello che sarà, lui insegna anche tanto altro aspetto di altre grandi opere, lascia perdere per la qualcosa, lui dice, se vince il campo largo la grande opera è a rischio, quindi puntare sulla

0: Plasma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Oltre 15 anni fa siamo partiti esattamente cavalcando questo testo e soprattutto queste note con i 99 Posse, con i Pancreas, con tutto quel ben di Dio che era in quella nave lì sotto la tempesta, perché dovevamo lanciare la grande campagna referendaria, ragazzi. Noi siamo partiti anche da qua.

E vai con le manifestazioni allora, anche Piotta in prima linea a dire no al nucleare, anche perché eravamo stati scottati da quell'86, era il quarto mese dell'anno del punto 2006, laddove abbiamo conosciuto Chernobyl, poi abbiamo conosciuto il 2011 e quindi altra tornata referendaria, per dire che noi abbiamo bloccato, anzi 86 Chernobyl e l'altro 2011, e quindi abbiamo bloccato due volte con un referendum l'idea di poter far prosperare il nucleare in Italia, visto che di esperienza ne avevamo maturata e abbiamo ancora lì le basi, soprattutto in quella realtà piemontese.

0: dove attorno magari hai anche le risaie, ma comunque insomma mi dicono di una qualità che esprime quel riso ottimale, non così come sarà il riso a tutto te, a tecnica di evoluzione assistita, ma abbiamo ancora un riso che tutto sommato commercialmente parlando attecchisce in molti contesti di mercato nazionale, popolare, ma soprattutto anche estero, quindi al di là dei nostri patri confini. Bene. Sulla questione del nucleare, se avete notato, allora nel nostro ricordo tante le manifestazioni, striscioni, bandiere, spillette, scritte, adesivi, ma di tutto e di più. Per carità, uno mi dirà: sì, c'era anche l'acqua, c'era anche Berlusconi, sì, ovvio, prima ripeto Chernobyl e poi abbiamo avuto Fukushima e abbiamo vinto quei referendum. Ovvio, il mio becero e infernale pensiero andrebbe a dire: non c'è 203 se vogliamo vincere il prossimo referendum, perché questi hanno detto, non in maniera chiara e netta stavolta, che il nucleare è pulito, è sostenibile. Alcuni sono stati menzionati in questa maniera qua, i titoli, no? Dei giornali: è pulito e sostenibile. Ma se il nucleare di nuova generazione, quarta, terza, ma che poi non è neanche quarta, non importa, ma è sostenibile, non è da cogliere l'atomo? Caro Michele, non è da cogliere l'atomo? Non è cogliere l'attimo, è cogliere l'atomo, ovvio, bisogna cogliere l'atomo. Siamo talmente sfiancati, talmente peggiorati, che facciamo passare di tutto e di più, perché tanto ci si sofferma i titoli, ma chi va a perdere tempo a leggere tutto quel grondante sistema di righe, letamaio, ovvio. E ora via libro definitivo al Senato e voilà il nucleare. Ci mettiamo anche un pizzico di francese, perché la Francia ha un sacco di centrali, e anche allora noi eravamo quelli propensi al sì al nucleare, che mi diceva sempre: eh sì, però guarda che Slovenia, guarda che la Francia soprattutto, una marea, sì, ma sa perda, ok, bene, e se succede là ai confini, pensi che esattamente via anche qua, ma intanto qua vediamo di bloccarlo. No, dicevo, volevo essere cattivo, ma cioè qua serve una nuova Chernobyl, una nuova Fukushima. No, se vogliamo, non so, raccogliere le firme, dare il là, perché vi anticipo subito. I due referendum che noi abbiamo vinto, l'ultimo con 27 milioni di cittadini, quindi vuol dire oltre 15 anni fa, l'ultimo referendum abrogativamente abrogativo vinto, questo è stato permesso attraverso un gioco di squadra. Noi eravamo in prima linea per l'acqua soprattutto, ma anche il nucleare, ci mancherebbe altro, e che ha visto l'Italia dai giovani e meno giovani partecipare in maniera colossale, senza il bisogno delle mattonelle tecnologiche, di una particolare tecnologia. Ci stavano sicuramente i computer, ma non così a tecnologia micidiale, assolutamente non era così, nemmeno ci si sognava di pensare ad una piattaforma digitale per la raccolta delle firme, olio di gomito, banchetti, permessi in comune, e ci si metteva lì con le cartone gigante, ancora quelli originali in casa. Abbiamo appeso uno che è qua originale, tanto quanto quello dell'acqua, ma poi i lavori in corso è caduto e quindi di conseguenza è in armadietto. Però ancora qui, roba di 20 anni fa più o meno, perché abbiamo raccolto le firme, poi abbiamo indetto i referendum, l'abbiamo vinto. Però per essere cattivo dico: cacchio, qua serve un'altra Chernobyl. Uno dirà: beh, siamo anche agevolati per tutto questo sistema bellico, perché siamo arrivati anche a portare i droni nell'immediatezza o a colpire di striscio anche alcune centrali nucleari, soprattutto diciamo in quel derby acceso bellicamente parlando tra l'Ucraina e la Russia. Perché ovvio, siamo stati assolutamente agevolati da questa roba qua. Quando arriva la notizia di Chernobyl, il latte, non te puoi beveva il latte, o c'è i mucche, o ragazzi dai, no, basta. E allora una certa ansia ti coglie, anche impreparatamente impreparato, tanto quanto Fukushima, sì, quelle immagini e tutto il resto. Quindi siamo stati anche fortunati, dico, perché eravamo proprio in prossimità. Quindi bisognerebbe, perché quei due referendum, per un aspetto storico e soprattutto di modifica assoluta dei contenuti propri di questa nuova volontà di accelerare sulla sponda del nucleare, ma attenzione, però un conto è il titolo, un conto è l'iter produttivo, soprattutto considerando un governo in balia della campagna elettorale, ma ancora di più di quell'alternanza che continuerà di qui a quanto, perché le basi nucleari, vogliamo fare una scommessa con il nostro geometra Pichetto? Dico geometra nel senso ministro dell'ambiente, Pichetto, 2033, ma cosa sta sparando sto qua? Però ovvio, i titoli via libro definitivo al Senato per quanto riguarda il nucleare, e più di qualcuno pulito e sostenibile. Quindi se dobbiamo cogliere l'atomo, ovvio che la Ducetta si presenta con la frangia bionda, bella, sgargiante, scelta coraggiosa e soprattutto di buon senso. È un buon senso, abbiamo ragionato, dobbiamo avere l'energia a disposizione in costo più basso rispetto al ricorrere a quel bussamento dei maroni da parte nostra, il bussamento delle porte, devo dire, dei tiranni, perché ovunque noi ci si giri, che sia in Egitto, che sia in Algeria, che sia in Tunisia, che sia in Azerbaigian, ovvio, ovvio che però eravamo già messi bene col tubo russo, teniamo quello da un punto di vista qualitativo e quantitativo, cacchiolino, e invece non è così, non può essere così. Quindi Palazzo Madama che dà l'ultimo via libera necessario, se ci si sofferma a questi titoli e sottotitoli non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo immaginare che parliamo intanto di un Senato che approva in via definitiva la legge, delega sul nucleare, giornata storica per l'Italia. Beh, Pichetto Fratin non poteva dire nient'altro che giornata storica, è fatta, centrali atomo a go-go, non abbiamo più a che fare con tutta quella roba del passato. Poi se vai a leggere però i costi, i rischi, perché adesso sai, sti droni, oh, a differenza di prima sono più piccole, abbiamo gli SMR in attesa degli AMR, ma quali SMR? Abbiamo qualcosina in Cina e in Russia, ma appena appena, no, sanno neanche loro come gestire sta roba qua, non importa, però intanto butta small modular reactor, va bene tutta sta roba, va bene, quindi l'importante è intanto buttare in dote a noi altri sto ballon d'essai, vedere intanto che reazioni abbiamo avuto e niente, ti tagli quattro verdi di richiamo nazionale e sì, a dire ma sì, o Matti, ma sì, Tofora, e mandiamo sempre Bonelli, Angelo, è Angelo in prima linea e il Fraton è in seconda, ma non cambia niente, cioè l'Ellis Line sì, deve capirne anche, conviene, non conviene, ci perdiamo voti, perché tutta una questione che si lega assolutamente, se ne vale la pena da un punto di vista di quello che dicono i sondaggi, cioè perdiamo voti se diciamo no subito a caldo, o meglio dire sì, o stiamo sul ni, oppure puntiamo sulle rinnovabili, perché la notizia questa, l'unica traduzione semplice è: le rinnovabili, per chi ti fa per rinnovabili sole, eolico, biomasse, bio, quello volete, scordatevelo, era già matematica la questione, New Green piuttosto che, ma non parlo del New Green della mamma di sette figli, della Ursula, ma ovvio che il sole è lì a disposizione di tutti, ma ieri avete visto la palla arancione, cioè veramente da piegare in due per la saggezza degli Hare Krishna, ragazzi, sono tutti arancioni quelli, o il nostro Oriano, cioè la palla ieri arancione era strepitosissima, assolutamente, grandissimamente grande. Quindi quello che intanto hanno buttato là è un po' un ballon de sé, per carità, ovvio, questi punti ci dicono guarda, dobbiamo abbattere le boete, vedete i costi, le guerre, la realtà bellica, sì, ma l'uranio servirà ancora, sì o no? Lo fanno capire fin là, ovvio che serve, ne abbiamo? Abbiamo quattro briciole, Pollicino si perderebbe lo stesso, non rientrerebbe mai a casa utilizzando le briciole di quello che potremmo produrre noi in Italia per l'uranio. Kazakistan, ecco, allora sì, cominciamo già ad andare a bussare a Kazakistan e la Russia, ma se non abbiamo dato 20.000 pacchetti di sanzioni, possiamo dare, scusa, no il gas no, non puoi, mia, ma l'uranio sì, però vogliamo, ragazzi, e possiamo farlo, non possiamo farlo. E quindi nucleare però sostenibile, attenzione, perché è sostenibile, quella è una parola magica che nessuno va a scavare su cosa significa, ma non importa, però porta pace, tranquillità nell'animo, no, ti dico, no, se è sostenibile vuol dire tutto bene, a posto. Quindi i titoli, poi ripeto, uno dovrebbe anche addentrarsi un pochettino nella lettura, perché noi abbiamo il governo che ha un anno di tempo. Ma se abbiamo le elezioni fra due giorni, Maria perde nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa italica. Il governo ha un anno di tempo per i decreti attuativi. Tradotto ancora meglio per radiogamma, se questo qua. Cioè, dite che è il governo che ha 12 mesi per adottare dei decreti attuativi e altri 24 mesi per eventuali correttivi. 24 e 12 fa 30, sì. 3 anni. Oh, 3 anni, per carità. La longevità meloniana con questa opposizione può continuare ancora per 30 anni, assolutamente sì. Abbiamo messo dei burattini ai vari ministeri, perché veramente qua è una formazione, cioè ti prendi Pichetto Fratin, Tajani, cioè esteri, Salvini, ovvio, per carità, sognava gli interni e si è finito le infrastrutture e va a sbattere contro i coeone del ponte, per carità. Però attenzione, ripeto, un conto è quello che abbiamo letto, un conto è quello che sarà. 12 mesi di tempo per approvare tutti i decreti attuativi, tutti i decreti. Ma non si può capirsi neanche sul prezzo del litro a pompa. Tutti i decreti attuativi, che serve quindi a mettere in atto in maniera concreta la riforma e chiarire molte delle questioni che per adesso sono definite solo in modo assolutamente vago. È assolutamente, è ovvio, bisogna che o disiamo male sto giro, perché se te disi evitemo, però in maniera, in modo vago, però Pichetto si è partito, però un attimo, Pichetto che va oltre l'oltre, è ovvio, ma va oltre l'oltre, perché Pichetto che ha detto cosa avevo scritto 2003, sì esattamente, ho detto 2033, ma guarda che i decreti attuativi un anno più 24, ma cazzo spari questo qua da Radio Gamma, ma sei un fora, guarda che mi prevedo entro fine anno i decreti saranno pronti ben prima, entro fine anno, col trenino e fine anno. Per quello vi dico, cioè, questi ci prendono per i fondelli in maniera elevata, ma l'importante è sì, i titoli che passano, se che uno non va a lesare all'interno, dopodiché dico che sarebbe questa possibilità di andare a utilizzare di un referendum che caboccia sta roba qua, no, ovvio, bisognerà magari mettersi in moto nuovamente, vuol dire per fermare sto progettone, nel caso se vada avanti fino in fondo di qui a un tot di anni, raccogliere le firme e indire un bel referendum abrogativo. Gavaremo la disponibilità della piattaforma digitale a firma gratuita, oppure in mea cava come ciò che serve oggi per le nuove liste che vuoi concorrere alla giostra elettorale 2027 da 1.500 a 6.000, quattro volte tanto, e ragazzi, senza quel popò di roba non è solo Toscano che ieri si è infervorato, Toscano vi capisco, non quello da fumare, intendo dire quel signore di DSP, fa sempre Democrazia Sovrana e Popolare, vi ricordo esattamente, is in quattro a gareggiare, e uno che ha nessuna speranza in quel della Calabria. La Calabria che si è ritoccare un po', diciamo, quell'amministrazione, quindi bisogna eleggere sicuramente una nuova persona. Se avete visto la partecipazione, era ieri sera alle ore 23, 14,9, 14 qualcosa per cento, rispetto al 40 e passa, per carità, fino a oggi alle 15 mi sembra se possa andare a votare, ma i calabresi hanno detto, ma dai, un bel paninco anduia, ma vaffanculo tutto il resto, dai, cosa me ne frega, mi dai, assolutamente. Però questo io cato incazzarsi, veramente, dico, le forze di senso, ma come facciamo noi a poter raccogliere 450.000 firme? Ma è vero, esatto, infatti è stata fatta esattamente perché nessuno deve rompere le palle all'effetto bipolarismo, in questo caso destra sinistra, e si alterna, ma non cambia nulla. Se sei all'opposizione, al governo, non sai che non ti metti via niente durante il mese, non sai che non ti hai agevolazioni del barbiere, stai a ritoccarti il taglio del scavellos, non sai che non ti hai il taxi, il decollo dell'aereo, ma cioè te lo stesso fai aperture, tagli del nastro, non sta a preoccuparti, tutto rimane uguale. Ma soprattutto adesso, che se quell'impegno assoluto, e mi raccomando, tifiamo tutti per portare gioia nelle 184 famiglie italiane, 184 parlamentari, che se Dio fare un conto alla rovescia di qui al 14, mi sembra, aprile 2027, in maniera tale che si maturi dopo 4 anni, 6 mesi, un giorno, il vitalizio, che gli avrà quando gli raggiungerà l'età giusta, che non sarà del costo, non sarà, sarà de guadagno esagerato, per carità. Quindi tifiamo per questi, dobbiamo essere anche buoni ogni tanto. Ma siamo fermi qua, però intanto SMRAMR acronimi, non si capisse niente, però intanto il governo da 12 mesi per scrivere le regole vere, 12 mesi, ma se non sapevo neanche chi vi ha eletto, e che vi sentivo prima che ha attenzione sull'alta velocità, che altro che ha detto, ma se va sul campo largo, anche là sul campo largo, primarie sì, primarie no, vinse Conte, non la SLAI, non si capisse nulla di nulla, ma non importa, dico, se questi ragiona tanto quanto sul TAV anche sulla questione nucleare, non se ne viene fuori in maniera netta. Però ovvio abbiamo intanto sta roba qua, ovvio che Calenda ha abbracciato Pichetto in senso metaforico, ma in maniera profonda, perché bellissimo l'idea del nucleare, ma così anche altre forze politiche, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo partire intanto da qua, cioè le imprese venete felici o infelici? Felicissime, vi anticipo subito, le imprese venete, viva il nucleare, cioè voi il nucleare assolutamente, ovvio, me l'ha messa su in sta maniera qua, e mega ridotto alla fame, mega il 6 costi di tutto, di quello che riguarda voi, quello che riguarda il mondo dell'impresa, quello che riguarda il mondo dell'artigianato, cioè ovvio che te speri, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde il senso di quel futuro che invece te da sostenere attraverso quella meno aia partitocratica. Se non devo votare, forse è meglio. Però l'industria veneta, tanto quanto quella italiana, che ha bisogno di autonomia energetica, perché oggi siamo prigionieri, no, di quello che ci vede essere complici al massimo livello. Ma la CIA è gigantesca di complicità sui fronti dei bellici, ma in assoluto. Quando il signore a New York, decollo, arrivo, quattro attacchi oratori che metà basta, col cerca persone in mano. Sto parlando proprio di lui, l'assassino per eccellenza, la quintessenza assassina nel pianeta terracqueo. Posso dirlo perché no, che sei ancora, caro Fabio, DDL, antisemitismo, altrimenti qua vi intorno subito. Questo arriva al Palazzo ONU. Mi senti io? Se alza il 70%, 65%, 80%, i se alza. Bene, lui aspetta, visto che luciferina visione del dei 12, perché non può avere il terzo, no, il terzo occhio, luciferina, assolutamente sì. L'avevi visto come li guardava? Bene, i se usciti, lui ha detto, se c'è qua ancora qualche altro codardo che vuole alzarsi e uscire, lo faccio immediatamente. L'avevi visto? Però voi dovete andare a vedere il video che inquadra praticamente il quadretto con Antonio Tajani e scritto nel display Italy con la Y, che se ne affionda. E allora andiamo almeno, Davide e Golia, andiamo almeno con affionda a cercare di spaccare che qualche vero nel Parlamento, e il resto non abbiamo possibilità. Due, tre veri ti permette a romperli in maniera tale che finiamo in apertura telegiornale e nei titoli, le nove colonne, e dopodiché mi fa un sontuoso TSO. Però abbiamo visto il signore qua, dopo cui cerca persone, il Libano, è tutto, impressionante, impressionante. Vabbè, comunque dimostra la sua enorme onnipotenza, e tanto quanto conti ancora a livello universale al lobby che sappiamo essere questionista, ma questo è ovvio. Però in Italia il problema è l'ingerenza russa. Quindi in Italia, dove abbiamo la stampa completamente seguita dalle Fauci anglosassoni, dove abbiamo 120 più 20 basi segrete, però RDM mi dice che se 21 le basi segrete perché dimentichi la Valsusa. E ora mettiamo che anche la Valsusa, anche perché lui propende sempre per l'idea di questa militarizzazione in atto, e quindi quell'alta velocità, alta voracità, non sarà per le persone, non sarà per le merci, ma sarà per l'aspetto e le dinamiche militari, tanto quanto qualcuno suggerisse poter essere per il ponte sullo stretto di Messina. Quindi abbiamo le due entità, una al nord-ovest e una al sud d'Italia. Bene, se diceva, torniamo al nucleare, che forse è meglio, però vi capivo, cioè, deve avere sta tajanata Italy con tutti gli altri, sì, alcune facce conosciute, altre meno. La Meloni non si è sentita andare in quel contesto là, va alla moda piuttosto, ma ha fatto bene, non te puoi andare là a fare che cosa. Questi non si è alzato, ma poi alzarsene altri, no. E dicevo appunto, come è possibile pensare ingerenze russe con avevamo 120 più 20 basi segrete, piuttosto che altri che me gestisse tutto quello che riguarda le notizie che deve fioccare nei titoli dei vari giornali mainstream. Vogliamo contare che cosa? La cybersicurezza data in mano ai sionisti, piuttosto che vogliamo contare, cioè, oppure a livello europeo, quanto dipendiamo purtroppo dalla voce di mamma Ursula, o quello che mi impone il fronte americano, come ho visto con spese militari. Cioè, il problema sarebbe le ingerenze russe. Non so, tutte queste ingerenze qua, abbiamo fatto un elenco in maniera molto veloce, poi in memoria, ma manca anche tanto altro. Ma no, il problema è l'ingerenza russa, perché Tajani si è messo le mani in avanti nel caso dovessimo perdere le elezioni. Questo traducevano altri in maniera infantile: nel caso dovessimo sicuramente sbandare, perdere le elezioni, che c'è sta ingerenze russe. Ingerenze russe, Dio, l'ingerenza, ma vabbè, ingerenza russa, non importa. Anche qua dentro abbiamo l'ingerenza russa, non lo so. No, abbiamo qui a Trampiana, qua, sinceramente, il fecondo uomo che fermò 7-8 guerre e un quarto, 7 per i nostri qua dentro, 8 e un quarto per il diretto interessato, Orange Taft Ciuffo Arancione. Però noi siamo fermi alla questione del nucleare. Bene, noi sappiamo che centrali nucleari che saranno costruite non avranno più quell'impatto in termini dimensionali di quelle che siamo abituati a vedere, oppure abbiamo visto quelle, abbiamo visto con Somondati a Vercelli, abbiamo visto quelle zone là, oppure tutta quella realtà lì dove all'interno abbiamo ancora tanta brutta robaccia. Vuol dire le scorie nucleari, parlo unicamente delle scorie nucleari, retaggio di quel momento laddove l'Italia si fregiava del piacere di avere a disposizione la produzione, quindi energetica, attraverso le centrali nucleari. Alle scorie nucleari noi aggiungiamo altre tipologie di scorie nucleari, quelle di derivazione industriale e di derivazione ospedaliera. Solo rimanendo fermi a quei bussolotti, tradotto bidoni, che abbiamo, dove abbiamo sparse lì dove abbiamo ancora quelle vecchie centrali in atto del, in fase di decommissioning. Io dico in fase decommissioning, uno traduce ormai che siamo, no, decenni che siamo di udire per la stessa roba. Cioè, quando abbiamo bruciato il nucleare in Italia, dobbiamo sempre da parlare del decommissioning, cioè dobbiamo assolutamente intervenire per mettere in sicurezza tanto quei luoghi là. Ma a parte questo, le scorie, cosa cazzo facciamo con queste cazzo le scorie? Semplice, le scorie le mandiamo all'estero, tutte no assolutamente, però ne mandiamo una buona fetta all'estero. Come sai che ti fai mandare all'estero? Semplice, te piombi lì dove ti riesci a piombare i treni, visto che il nostro RDM mi parlava della Valsusa, vi riporto anche questa notizia qua. Più di qualche volta diversi appartenenti al movimento popolare Notav in piena notte sega sveglia tanto quanto gli ha fatto nel luglio del 2012. Perché? Perché avvisati dall'altrui parte francese, cioè i francesi avvisa che è in arrivo in Francia a la Hague, se va più su se selfied, se va in Inghilterra, noi mandiamo a riprocessamento, cioè a riprocessare le famigerate scorie nucleari. Attenzione, A2 mi sembra sia A2, è una voce importante. Uno dirà, eh sì, te hai ragione, perché vara veramente un'autostrada così non avrei mai immaginato, cioè nel senso, oltre 50 anni per costruirla, per modificarla, per intervenire, perché la mafia voleva assolutamente avere quindi potere in campo. Sto parlando della famigerata Salerno-Reggio Calabria, ragazzi, oggi a cos'è? Autostrada Mediterraneo, la A2, mi sembra sia A2. Nella bolletta A2 non significa questa roba qua, che abbiamo pagato alti lo stesso, stai tranquilli, abbiamo pagato alti lo stesso, la Salerno-Reggio Calabria, ma sto parlando esattamente di quanti schei che me sgraffigna via per quanto riguarda quella questione delle scorie o comunque delle centrali nucleari, mi sembra sia la voce A2. Vi stavo dicendo però, nel 2012 io ho fatto dopo tanti altri frangenti e anche negli anni successivi, però ricordo che a volte, perché si è finito tutto nei giornali, per quanto riguardava soprattutto quel caldo luglio, perché era un treno carico di scorie radioattive che doveva attraversare la valle. Quel treno partiva da Saluggia, siamo in provincia di Vercelli, lì da decenni che avevamo stoccai circa l'85% di rifiuti radioattivi italiani, la destinazione la Hague, siamo in Francia. Dite che queste barre di combustibile quindi irraggiato che deve essere sottoposte a un procedimento, e il procedimento viene chiamato appunto riprocessamento. Dite che è da mandarli in Francia, paghiamo tutto noi altri. E se vi ricordate, ho detto più di qualche volta, il 2025 e il 2026 anni di rientro. La notizia bomba di qualche mese fa è che l'Italia ha prorogato sino al 2040, mi sembra, la possibilità di lasciare nei loro contesti, pagando noi altri, un buon quantitativo di scorie nucleari, cioè quelle scorie che ha subito un lavoro di riprocessamento. Vuol dire dobbiamo separare l'uranio e il plutonio. Bene, bene. Ti o eliminito in maniera definitiva? No, ti te o riduci in volume, ma non tanto in pericolosità. Però intanto ia tien lori casa sua, perché ripeto, tutto doveva rientrare nel fine 2025 e quindi nella metà del 2026, cosa che non avverrà in base agli ultimi accordi che abbiamo stipulato con il fronte transalpino e con il fronte inglese. Con il fronte inglese, intanto resta, ma ne abbiamo già tanti in casa, assolutamente ne abbiamo tanti in casa, però adesso giustamente si parla delle nuove basi nucleari e quindi, attento Luca, non avremo più nulla a che fare con tutto quel brutto ricordo, perché adesso abbiamo la magicità degli SMR, e quando diciamo SMR diciamo quei piccoli reattori modulari, e quindi te da immaginarli come dei pezzi prodotti in serie in fabbrica e poi ti monti sul posto, non cos'è più un chissà da che cosa, da investire chissà in quale maniera a livello dimensionale, e ti che è praticamente questa possibilità. Ovvio però che, attenzione, perché prima dicevo e la stampa sotto inglese e che è la cybersicurezza che manda ai sionisti, attenzione perché quando parliamo di sta robetta qua, nel 2024 uscì un articolo che diceva guarda che se guardiamo a quella tecnologia là, la nostra sovranità sarà ridotta ancora in maniera più becera, nel senso che sarà quella della Westinghouse, vuol dire tecnologia americana. Poteva essere così? Ovvio poteva essere così. Solamente così poteva essere. Assolutamente sì. Ovvio, ovvio. Bene. Quindi, noi dobbiamo capire che tutto il nuovo progetto, la nuova idea del nuovo nucleare finirà esattamente nelle nostre tasche, tanto quanto queste realtà belliche, quindi le guerre, e soprattutto finirà nel conto che arriva nella cassetta di apposta attraverso le nostre boete. Questo è matematico. Ovvio che il problema che continuiamo a far rimbalzare in maniera canguresca da tantissimi anni, ragazzi, tantissimi anni, queste scorie nucleari, su spinta e pressione europea, dobbiamo posizionarne nel classico cimitero delle scorie nucleari oppure no? Sì, bene, e allora facciamolo. E così si sono messi in moto per arrivare in quel contesto là. Grillo disse una cosa giusta allora: se noi fermiamo le persone per strada e mostriamo una cartina d'Italia con segnati i confini delle regioni senza mettere il nome in te a pansa centrale della regione, che diciamo, poi tu dimmi qua, ma il Veneto qua, a Lombardia, cioè, ma la Liguria, Madonna, Firenze, Toscana, vara qua. Cote vei in fondo e a te che roba non bagnata dal mare, che asia Lucania che diventa Basilicata, che è il Texas d'Italia, Liga aveva intenzione a Scanzano Ionio, che si ricordava di fare praticamente il cimitero nucleare. Delle scorie, intendo dire, ti te che do campetti da Bayon, due rettangoli verdi da scavare in profondità e buttare dentro tutto quello che è retaggio del passato e quello che te si dio produrre, quello che non te dissi mandare all'estero, perché a un certo punto dice, ragazzi, eghiamo H24, quei lavoratori, per carità, li paghiamo anche bene, ma non sai che puoi mandarmi di tutto e più, cara Italia. Sì, ma non altri tanto, dai, dammi una mano, perché, ok, quello che riusciamo a fare, facemo. La voce che abbiamo fatto rimbalzare un sacco di volte è quella della Sogin. Questa è una società pubblica, è quella che dovrebbe smontare le vecchie centrali. A fine 2025, esattamente 9 mesi fa, noi abbiamo realizzato sì, no, il 47% di quel programma là. Quindi oltre il 50% è ancora in divenire, è ancora da strutturarsi e da realizzarsi. Ovvio. Gesesente che mette via magari un sacco di profitto, non dico mia no, tante aziende per carità che opera in questo settore. Quindi quando sentiamo del nucleare, attenzione, per molti aspetti tra virgolette è anche una formula di distrazione di massa. Non lo faranno nei tempi espressi dal nostro simpatico, beh, è simpatico a un certo punto, l'avevo visto qua mimica, ma anche Tajani sinceramente adesso che altro parte venerdì prossimo. Crozza, dai, Crozza è negata da fare là con questi due personaggetti qua, Pichetto da una parte e soprattutto Tajani dall'altra, che non mancherà di essere protagonista, penso anche nell'apertura del venerdì prossimo, assolutamente, lo imita molto bene, ovvio, da par suo, anche se questo mette via milionate di euro, che mancherà altro, il tifoso Doriano, no? Quel tifoso Doriano del braccetto corto, che vuol dire praticamente il nostro Crozza, va bene, Crozza sulla 8-9, insomma, su quei canali là di nuova emissione, dove il prete di Mamma Rai è sempre lì, bello desto, con al fianco quelle B meravigliosamente, quindi propagandistiche, quindi Burioni, Bassetti, soprattutto il primo, il Burioni. Va bene, tornando al nucleare, possiamo dire che è una distrazione di massa oppure no? Beh, per alcuni aspetti anche sì, tutto sommato, per alcuni aspetti anche sì, perché in tale maniera tutto quello che riguarda rinnovabilità, sostenibilità, e il vento, il sole, e l'acqua, sì, ma l'acqua te sai che ormai per quanto riguarda le centrali idroelettriche siamo bloccati, che metà basterebbe, sì, in effetti siamo bloccati, cioè abbiamo talmente struca che spugna acqua che metà basta, e l'abbiamo detto anche in esempio per quanto riguarda la Piave al femminile, perché i fiumi vanno tutti menzionati al femminile, tanto quanto lo si faceva anche nelle terre venete fino a un bel po' di tempo addietro, molti anni fa, tutto al femminile, la Livenza, la Muson dei Sassi, la Brenta, la Piave, eh sì, perché al femminile si rappresenta esattamente qualcosa che dà la vita, è la donna col latte, col ceo, e quindi anche il fiume è fonte di vita, ma è in questo caso la Piave. Dico la Piave perché l'abbiamo detto tante volte, più di qualcuno oggi suggerisce la Piave essere un fiume che fa di tutto eccetto che fare il fiume, ovvio, nasce a Peralba, a Sappada, ci siamo stati, un bel vedere, un bel respiro, un bel paesaggio d'attorno, ma quando comincia a scorrere in maniera lievitante non lo è più per tutto quello che riguarda quell'oltre 90% di ingabbiatura, di deviazione, di mi impongo mi qua, ragazzi, perché che se l'agricoltura, che se l'economia, che se aziende, che se l'industria, che se di tutto e di più, e soprattutto anche realizzo di quell'oro bianco tradotto appunto Ghiaia. Ma l'oro blu è l'acqua, e quindi me lo hanno deviato per oltre il 90%. Su quel poco di reflo libro, tra virgolette libro, che vi rimane, noi avremo oltre 100 tentativi di concessione che più di qualcuno sta tentando di quindi acquistare. Perché? Perché l'acqua diventa importante. In questo caso la realtà idroelettrica, quando diciamo quindi rinnovabili, sostenibili, dovremo sfruttare soprattutto il sole ed il vento. Anche qua però quel divide et impera, avete notato, lo hanno messo in campo in maniera fenomenale. Io, noi, molti magari sono d'accordo se meglio l'uranio o meglio il sole, meglio la benzina, il metano, il gasolio, oppure meglio, non so, è il vento. E uno dice questo, dopodiché però il mega costretto a schierarsi in campo per dire no cari, l'agrivoltaico no, e in effetti è vero, cioè ti deve impattare su determinati quindi realtà paesaggistiche, ma non è un impatto solo dal punto di vista paesaggistico barra visivo, ma un impatto per quanto concerne quel terreno magari fertile che poteva sicuramente continuare a produrre realtà culturale, ma la cultura della quindi di stazione di massa mi impone che noi altri, essendo massa, quindi nucleo inerme non pensante, Ghesellori che pensa per noi altri, e quindi di conseguenza l'agrivoltaico. E siamo stati a schierarsi in campo, i comitati, battaglie, manifestazioni, cariche e quant'altro sul fronte sardo, sul fronte siciliano, sul fronte toscano, e così anche per queste pale che assolutamente a volte è un buso in tel muso che metà basta, oppure te mi metti là in maniera tale che Ghese sto paesaggio e te me lo divori via con sto brutto vedere, e poi te mi dici ma sento che questo sia un punto storico del passaggio dei noi sei cetaci in sto caso qua, perché i cetaci non vola, i cetaci ricordo sempre se scheche che mo speso, perché gli esperti si arrivano a dirmi del flusso dei cetaci tra Scilla e Caridi in riferimento al progetto del ponte sullo stretto di Messina, ma nel caso dei rapaci se tutte queste rotte migratorie in generale chi passa in quel contesto e viene trafitti spesso a volte anche dalle cosiddette pale, quando che molto enormi. Quindi anche qua mi serve ricordare che io ha messo in campo tutta sta roba qua per dirmi sarebbe meglio che sì, ma ora restiamo fermi che cosa? A sti combustibili fossili, che tutto sommato non sarà firma antropica fino in fondo la responsabilità del cambiamento climatico, però se possiamo andare magari a respirare in maniera un po' più decente forse è meglio, diamo quel ben di Dio là, ma mi vuoi farmi sfruttare fino in fondo? Poi mi dirà siamo ancora indietro con la tecnologia, Luca, guarda che costa ancora tanto, non riusciamo a ammortizzare di tutto e di più, tutto quello che volete, ma se adesso, se punta per i prossimi decenni, perché questo sogno al 2033 di avere le basi nucleari a pian, altro problemino stavo dicendo appunto, e torniamo a bomba sulla questione Scanzano Ionico, secondo il vostro punto di vista come ha reagito, anche se comunque le compensazioni sono un fronte ingannevole che si sparge in Italia dall'alta velocità al ponte sullo stretto, le compensazioni, ti te me fa far questo, mi te fa sa rotonda nuova, te asfalto a strada ogni H24, te metto i frutteti quei bei, te metto il migliore 6G di sta terra, cioè che se le compensazioni, compensemo quell'impatto sociale, economico, ma più che economico ambientale e paesaggistico che quindi rivolgiamo nei tuoi luoghi di vita, quindi compensazioni, classica termine utilizzato tantissime volte nelle conferenze in Val di Susa, perché là si cerca di comprare quindi i comuni in maniera tale che gli faccia passare il progetto dell'alta velocità. Anche là la battaglia è servita, o almeno sino al settembre 2026 sulla sponda non francese, quindi italiana, non abbiamo nessun metro di alta velocità messo a livello progettuale, ma non materialmente, non discuto nemmanco. Se qualcuno pensa che il tunnel geognostico sia assolutamente un tunnel di base dove far passare i treni per far lievitare le merci da Torino a Lione, si sbaglia di grande, non è così assolutamente, non è così. Poi tutto il discorso che si lega al pericolo amiantifero piuttosto che all'uranio, ecco, possiamo tornare all'interno di quelle cavità lì dove siamo stati ospiti in maniera malsana, sottolineo in maniera malsana, perché noi ci siamo trovati di fronte al Peckblenda, che è un serpente disegnato nel muro, ma è uranio. Peckblenda 18.017 microsiever, è uno sproposito, uno sproposito. Puoi rimanervi pochi secondi barra qualche minuto, noi altri gli eroi, ovvio ignorantoni al massimo livello, perché con l'amico della Val Susa ci ha portato all'interno delle vecchie miniere dell'Agip per dimostrare che oltre al problema amiantifero, ma questo lo si vedeva attraverso sicuramente quella pietraia verdognola che riempiva una bara, la bara classica, all'esterno del presidio di Venaus. luogo storico appunto del movimento Notav. E ci facemmo portare all'interno della questione appunto delle vecchie miniere dell'Agip, in disuso, bloccate, all'esterno poco nulla di realtà microsiever, nella roccia esterna, all'interno quando abbiamo con la pila, abbiamo calpestato un po' di acqua, sabbia, terriccio e quant'altro, siamo arrivati di fronte a sto grande muro, ricordo, e tutte queste specie di serpenti disegnate, stile geroglifici, abbiamo illuminati, abbiamo messo il contatore Geiger, si chiama così, mi sembra una cosa del genere, e abbiamo messo 18.017 microsievert. Mi sembra tre volte tanto quanto sia a Chernobyl, però ovvio che 6.000 roba così a Chernobyl, cioè se vivi là, muori, ovvio. Qua, ripeto, non bisogna stare più di tanto. Eravamo stati avvisati di non far entrare nessun bambino, come abbiamo fatto, e nessuna donna, come abbiamo fatto. Però il sottoscritto ci è andato frontale, frontale, frontale, ma siamo sempre fermi alle stazioni di massa per quanto riguarda anche il nucleare, per molti aspetti, che tiene a debita distanza tutta qualsiasi idea di programmazione, pianificazione e quindi di progettualità seria per abbattere costi e inserire quindi l'operaio che noi, a noi piace, il sole, il vento, in maniera magari meno impattante, meno devastante, meno costosa, e così tutto viene posticipato lì in fondo, in maniera tale che i paroni del mondo ha assolutamente ancora quest'arma a disposizione molto importante. Quindi prima la Camera che approva la legge delega sul ritorno del nucleare, dopo che avremo il Senato, dopodiché deve partire l'iter però per i decreti attuativi, che vi capio, che se 12 mesi di tempo più 24 casomai se dei ritocchi molto particolari, mercato mi dice a fine anno, ale, non ci credo, sempre che noi realizzi. Intanto bisogna anche superare l'ostacolo delle elezioni, perché se va su che altri non sono convinto in base alle loro dichiarazioni sul tema del nucleare, soprattutto in riferimento a quelle spente 5 stelle, perché le 5 stelle sono assolutamente spente, assolutamente spente. La prima stella è quella che brillava tempo al passato, brillava in memoria della gestione dell'acqua in maniera pubblica e non mercificante. E poi abbiamo quella dell'ambiente e tutto il resto, e quindi ci entra anche la questione, per forza di cose, del nucleare, e in effetti sono sempre stati al fianco nella battaglia no al nucleare, al nucleare. Però questo è pulito ed è sostenibile. Sì, ma le scorie le produciamo lo stesso, sì o no? Assolutamente sì. Abbisogniamo ancora dell'uranio? Assolutamente sì. Abbiamo tanti contesti dove poter bussare alla porta e quindi rivendicare il quantitativo di uranio che ha bisogno per? No. O meglio, Kazakistan e Russia intanto. Ma con Russia, va bene, andiamo in Kazakistan. Abbiamo qualche tiranno? Assolutamente, anche in quel contesto là non cambia nulla, assolutamente. Però ci si tura il naso, e un tempo si votava Democrazia Cristiana, adesso ci si tura il naso e si aprono le porte a tutto baci e abbracci ai vari tiranni. Aliyev insegna che tutto sommato adesso diventa importante tanto per il TAP che metta basta, e poi per anche i combustibili fossili, tutto quello che può rifornirci. Soprattutto dobbiamo ringraziare quell'1,99 a partire da oggi della IP Sokar, che è roba dell'Azerbaigian, del tiranno Aliyev. Quest'ultimo Aliyev è in carica da un tot di anni, ma prima per decenni ci stava sempre un altro Aliyev che era il padre, ed è stato tramandato al figlio, sempre con la sua dose di cattiveria. Ma nel passato abbiamo visto il primo ministro allora, Matteo, non Salvini ma Renzi, andare ad abbracciarlo, tanto quanto le congratulazioni partite magari da Draghi nei suoi confronti, la Ducetta direttamente, ma non c'è mai andata, ha mandato i sottoposti comunque a dire siamo qua pronti a eventualmente a raddoppiare anche il TAP, quel tubone che fa 4.000 km dalla lontana quindi realtà di Aliyev, vuol dire Azerbaigian, sino alle coste del Salento nel caso italiano. Siamo sempre però di fronte a Fratin, perché Fratin è già oltre. Lui parla di primi reattori operativi già nel 2033 o casomai nel 2034, e quindi lui punta sugli SMR, piccoli reattori modulari, e quindi bisogna rispondere, dice, bisogna rispondere a questa crisi energetica. Sì, ma l'avete costruita anche voi altri? Ovvio, stiamo parlando secondo me di sottoposti, ma comunque supini a qualsiasi sistema, complici lo siamo anche noi, tutto quello che oggi si riverbera nel nostro sistema di sopravvivenza attraverso questa immensa crisi energetica, non può finire nei prossimi mesi, non può finire, perché ci sono le elezioni, e le elezioni tu le vinci, se i sondaggi ti dicono, se fai ancora il cattivo e fai, prometti di continuare il genocidio in quel contesto là, anche se lo mettiamo con termini nuovi, e l'ampliamento anche delle colonie illegalissime in quel della Cisgiordania, attenzione, perché hai buone speranze di potercela fare. Però vi anticipo e porto anche la questione più avanti: nel caso Netanyahu, se qualcuno tifa contro Netanyahu durante la dose elettorale del 27 ottobre, sappia che gli altri concorrenti non sono da meno. Se vogliamo giocarla a livello briciolesco, sì, ma non parliamo assolutamente di possibilità di far rientrare tutta quella dose di violenza e genocidio che purtroppo è ancora in atto in quel contesto là, con un'Italia silente, vergognosamente lì ferma a riscaldare le poche poltrone di fronte a quell'oratoria becera, vomitevole, assassina, terrorista. Oh, LDL, DDL la 1004 deve ancora entrare in funzione, altrimenti dopo 50 anni cominceremo a traballare un po' più del previsto qua dentro. Però quando diciamo che nuovo nucleare, i problemi rimangono più o meno gli stessi di prima. Dico più o meno, ma abbiamo sempre due grandi problemi. Intanto, dove andiamo a costruirli? Siamo convinti che si riesca veramente a far accettare i vari comuni e alle cittadinanze un impianto, anche se presentato in maniera pulita e sostenibile, come appunto la nuova realtà delle centrali nucleari? Ne dubito ancora in maniera forsennata, nonostante le compensazioni arriveranno a dire, perché questo era già stato promesso nel passato, nel caso che Scanzano Ionico, le vostre bollette diminuiranno come minimo del 50%. Ma la gente, allora, ricordo che Greenpeace, però, come realtà attiva al fianco dei comitati, si è mobilitata per dire: qui il cimitero nucleare non lo fate per nessun motivo al mondo. Ed è quello che in effetti da allora stiamo quindi proponendo in ogni contesto d'Italia. La Sogin si è messa a lavorare, li abbiamo lautamente pagati perché su pressione europea ha dovuto farlo, e quella Sogin ha detto che abbiamo sì e no 51, 52, 53 aree valide in Italia. Vi anticipo che il Veneto al momento, per quanto riguarda il riferimento passato, non poteva esistere la possibilità di ubicare una centrale nucleare. Abbiamo il problema nel Rodigino della subsidenza, la Venezia capitale del mondo, abbiamo tante altre realtà lì dove anche il terremoto e le scosse sono arrivate, tanto quanto in Friuli, però abbiamo oltre 50 aree lì dove sarebbe possibile. Molte di queste, vi anticipo, si trovano nel Lazio. Bene, detto tutto questo per quanto riguarda quindi la questione delle scorie nucleari, dobbiamo ancora sapere dove poterle quindi mettere, perché dobbiamo costruire sempre questo cimitero nucleare. La Sogin comunque ha, ripeto, detto che un po' di aree sparse per l'Italia possiamo anche averle. È ovvio che noi avremo nel frattempo, soprattutto il nostro sistema mainstream, e già lo sta facendo in minima parte, sta parlando della Finlandia, sta parlando del Giappone, se state notando, perché in quel contesto si parla appunto della costruzione di nuove centrali nucleari, oppure mi sembra in Finlandia la costruzione di questo grande cimitero per le scorie nucleari, cosa che è improponibile in termini di quanta garanzia e tutela abbiamo per i prossimi secoli / millenni, perché noi dobbiamo ragionare nelle lunghe distanze, perché quello che tocca un sistema elevato di quindi impatto di scoria, è ovvio, questo va sicuramente a diminuire nel suo spessore aggressivo in migliaia di anni. Quindi dobbiamo costruire qualcosina che le generazioni di un domani, che saranno lì a regalarsi sesso in maniera robotica, tradotto ci saranno magari i robot, dovremo assolutamente trovare un luogo che da un punto di vista ambientale sia resistente, tanto quanto anche in termini scritturali, cioè dobbiamo in maniera scrivana scrivere esattamente quello che rappresenta lì all'interno questo cimitero di assoluta pericolosità, che non può essere affrontato nemmeno dalle grandi menti elevate di fra mille e duemila anni. Dico questo perché ne sono usciti alcuni libri, uno di questi tantissimi anni fa l'ho letto, sullo Yucca Mountain, quella montagna americana che Obama prevedeva essere utilizzata, e investito un sacco di miliardi di dollari allora per bucarla e metterci le cosiddette monnezze nucleari. La cosa è rientrata dopo un tot di anni. Perché? Perché diventa assolutamente impossibile trovare un luogo supersonicamente sicuro a livello planetario, parlo del pianeta terracqueo, dove poterle ubicare con estrema sicurezza al 100%. Ovvio, si va a scalare, quindi si cerca di trovare quei luoghi che siano praticamente quelli più facile nel sistema di gestire tutta questa robaccia che non va a decadere nell'arco di breve tempo. E quindi se il nuovo nucleare lo teniamo un po' distante, forse è meglio, anche se, ripeto, la propaganda che stanno già costruendo è enorme. Ovvio, noi parliamo di un bluff del sistema nucleare per quanto riguarda quello che ha messo nero su bianco ultimamente il nostro governo, però abbiamo anche, tutto sommato, anche delle dichiarazioni da parte di alcuni esperti che ci dicono di fare alquanto intenzione, anche perché essendo sempre più riscaldata la situazione bellica sparsa per il mondo, ovvio potrebbero diventare, visto che non sarà più una o due centrali e basta, ma tante mini centrali che metteremo in tanti contesti magari italiani o europei, ma nel caso nostro, visto che il Senato ha detto vai con la sostenibilità, la pulizia, e quindi va benissimo con questi nuovi sistemi SMR, che ripeto, oggigiorno qualcosa mi sembra in Cina e qualcosa in Russia, ma entità di poco conto, non si sono espresse in termini lavorativi in maniera prolungata nel tempo, e quindi converrebbe come minimo aspettare gli altri nel vedere se conviene o non conviene. Però ripeto, intanto l'Italia porta avanti questa grande propaganda, evidentemente si sono fatti due sondaggi in casa, abbiamo un'ipnosi collettiva, abbiamo un silenzio mentale che metà basta, nel senso proprio una stanchezza mentale, e quindi saranno fatti due conti, perché sono convinto che se debitamente informati ancora i soldatini italiani, dicasi popolo, probabilmente andrebbe a votare contro l'ubicazione vicino a casa di una centrale nucleare. Sempre che, ripeto, non si facciano delle compensazioni straordinarie. Quindi oggi il messaggio deve passare che per il momento questo nucleare presentato come pulito e sostenibile è un'assoluta, assoluta utopia. Non risolviamo al momento, per nessun motivo al mondo, la questione dei rifiuti, che addirittura più di qualche esperto viene a elencarci che potrebbero crescere a dismisura fino a costituire, vedo, un rilevante problema economico e di sicurezza, più ancora di quello che già oggi, che già non sono oggi, assolutamente. Per quanto riguarda il consumo di uranio, che è molto costoso, e quindi ci si lega sempre alla produzione di scorie radioattive che non sappiamo dove localizzare oggi per quanto riguarda, ripeto, le fonti di produzione del passato, e così sarà anche per quelle di un domani, ma soprattutto quella nucleare non può essere matematicamente quindi presentata come un'energia rinnovabile. Perché? Perché intanto si continua ad avere ancora bisogno di uranio, e questo elemento è presente in quantità modeste e concentrate solamente in pochi paesi sparsi per il mondo, e una volta che lo avessimo estratto e consumato, parlo di tutto l'uranio, sarebbe finito, quindi non c'è nulla di rinnovabile assolutamente. Dopodiché adesso ci riempiono un po' la mente con questa nuova definizione, non so se l'avete letta, di autofertilizzanti, e uno ovvio porta subito la mente nel contesto agreste, nel contesto agrario, nel contesto dei campi, dell'agricoltura, e invece non è proprio così. Perché? Perché quando noi si parla di centrali nucleari del futuro, le definiamo più di qualcuno di quarta generazione, e si vagheggia di renderle autofertilizzanti. Autofertilizzanti, sì, vuol dire ricavarne più combustibile di quanto non ne consumi, ma i tentativi di mettere a punto reattori autofertilizzanti in maniera sicura, affidabile ed economicamente sostenibile vanno avanti da decenni, decenni e decenni, e finora il loro bilancio è stato matematicamente fallimentare. Quindi, per quanto riguarda il nucleare, la Giorgia Meloni, se vi ricordate, già l'aveva anticipato, tutto questo grande proliferare di sorrisi e pacche sulle spalle da parte del picchetto fratino e della sua cozzaglia lì all'interno del ministero, aveva già parlato intervenendo in un'assemblea di Confindustria laddove si voleva rilanciare il nucleare, perché Confindustria dice chiaro e tondo: abbiamo costi troppo elevati, e visto che ci avete bloccato quella porta là e non sappiamo quando riusciremo ad aprirla, anzi state spingendo in maniera tale che si possa entrare addirittura in un conflitto, laddove se fosse un conflitto nella più profonda quintessenza al nucleare, visto che parlavamo di nucleare, beh, insomma, Radio Gamma 5 raggiungerebbe 50 anni e qualche mese se la questione dovesse dipanarsi in fretta e furia. però così, secondo il mio punto di vista, non sarà. C'è comunque un riequilibrio geostrategico sparso per il pianeta, con l'America che vede perdersi terreno, assolutamente. I BRICS oltretutto ultimamente stanno quindi organizzando delle basi anche con monete diverse rispetto al dollaro e il petrodollaro, che metà basterebbe. È ovvio che quando diciamo BRICS, però, se avete notato, cioè, uno viene in mente Brasile, cos'è? Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, mi sembra sia la traduzione di quell'acronimo BRICS, che suona molto bene. Adesso sarebbe uno scioglilingua interminabile di qui alle ore 14 come minimo, perché abbiamo messo assieme tanti altri stati e tanti altri sono lì in attesa di poter far parte di questa nuova, chiamiamola, coalizione, laddove Cina e India sono in prima linea tanto quanto altre realtà, e quindi forse la speranza è assolutamente questa. È ovvio che però l'America, di fronte a questo, venderà molto cara la pelle. Vedevo tutto, anche i grandi macchinari attrezzati a quattro ruote, se non sono anche sei ruote per dirla tutta, che riportavano a casa dal fronte londinese l'oro, tante tonnellate, mi sembra 30-40 tonnellate, insomma, se vado a memoria, di oro del Venezuela, che va ovvio stipato nei forzieri americani, tanto quanto in quei contesti si trova anche una buonissima percentuale di presenza di quello italiano. Ma questo è matematico, questo è matematico. Però ripeto, finché le votazioni rimangono come sono organizzate in questi ultimi decenni, tanto quanto noi rimaniamo distanti dalla proprietà della moneta, tanto quanto noi siamo supini a tutti i vari sistemi del sistema, quindi ripeto, dell'informazione piuttosto che i dati. Il nuovo petrolio sono i dati, e abbiamo destinato tutto questo purtroppo alla fonte sionista, perché non possiamo alzarci noi al palazzo dell'ONU a New York e seguire l'onda che per la gran parte se ne esce, non esiste, e vedere la faccia del Tajani e tutta la squadra lì attorno, al maschile e al femminile, con il display scritto Italy, con quella Y, ripeto, stile fionda, traduce molto della situazione che dovremo continuare a subire ancora per molto. Questo però non ci porta ad essere sconfitti, ma resistenti, assolutamente, e lo facciamo in maniera che abbiamo raccontato essere quella propria di ogni nostro sistema. Non abbiamo le forze di riempire le piazze, è stato dimostrato, penso, che ultimamente con battaglie non importanti ma molto di più, anche qua dentro, riferimento alla casa, poi 100 sì, ok, ma 20-30 di là, cioè assolutamente numeri troppo pochi, dai, troppo pochi. Però qualcosa bisogna magari pensare in maniera differente. Ma nel frattempo noi dobbiamo masticare, dobbiamo camminare, dobbiamo anche tenere un po' in equilibrio tutta la nebbia che obnubila il nostro sistema psicofisico emotivo, oppure no? E allora cerchiamo di farlo in altra maniera. Lo faremo anche ricordando purtroppo una tragedia, lo facciamo per, penso, la 24esima volta, penso sia, ne parlavo ieri con la Chicchi, penso al 24esimo anno di, quindi, anniversario del remembrance, insomma, delle tappe della memoria del Vaillant, e questo faremo, di questo parlerò tra poco, in riferimento all'appuntamento dell'11 di ottobre, aperto a tutti, già diversi si sono anche iscritti ieri, non costa nulla, tanti mi chiedono, parliamo di un'offerta per quello che distribuiamo durante il momento del pranzo sotto la falese di Erto, speriamo in un bel tempo, ancora 3 giorni di sole, assolutamente sì, poi il tempo andrà cambiando. L'11 ottobre, se è bello, altrimenti magari posticiperemo di qualcosa, ma noi speriamo di poter dare il là a questo appuntamento. Lo faremo probabilmente anche con al fianco una superstite dalla prima all'ultima tappa, che vive a Longarone, allora aveva 11 anni, dovrebbe partire già con noi dalla prima tappa, quindi dal cimitero di Fortogna, laddove appunto sono raccolte le vittime del Vaillant. Raccolte in che senso? Ecco, magari più tardi racconteremo anche come si traduce raccolte, in che maniera, cioè ci sono nomi e cognomi, sì, ok, la data del 9 ottobre Sant'Andrea, sì, ok, ma là sotto ci sta qualcosa in riferimento a quel nome, a quella data? Nella stragrandissima, immensa maggioranza purtroppo no, però è ovvio, è un quindi un cimitero che richiama alla memoria tutto quello che è avvenuto, trafiggendo mortalmente un sacco di veneti e di friulani, perché lì siamo ancorati in quella dimensione di confine tra la bellunesità e soprattutto quell'area che allora era in provincia di Udine, oggi invece è Pordenone, ma sto parlando del fronte proprio in prossimità della diga. Oggi raccontare questo perché? Beh, intanto perché per noi questa storia è assolutamente rivestita di una sacralità immensa, tanto quanto abbonda ed è propria di quei luoghi, e quindi sentir parlare di una centralina idroelettrica che dovrebbe sfruttare il salto di oltre 100 metri di quell'acqua a noi non va giù, tanto quanto a diversi comitati, non così magari ai comuni d'attorno, anche se comunque Longarone si è schierata in netta contrarietà, non così i comuni del Friuli, perché avendo evidentemente delle casse piangenti e quindi ridicole da un punto di vista di contenuto economico, è ovvio che si apprezza il fatto che ogni anno arriverebbero decine e decine di migliaia di euro, basta costruire sta roba qua. Non sarebbe di impatto devastante? No, devastante no, però un certo dosaggio anche di impatto, secondo alcuni esperti, ci sarebbe. Ma mettiamo che non ci sia nessuna forma di impatto, non è visivamente quindi impattante, assolutamente no, sfrutta quel salto dell'acqua che già c'è e quindi si fa girare le turbine per produrre energia elettrica. Ce n'è bisogno oggigiorno? Assolutamente sì, ma quello non è il luogo più adatto, è il luogo della memoria, così deve rimanere almeno finché l'ultima goccia di testimonianza, inteso superstiti e sopravvissuti, è ancora lì presente, tanto quanto il nostro grandissimo Beppe Vazza, che ha 93 anni, speriamo di averlo al fianco anche in questa ennesima tappa al Vajotto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5.

0: e lo sapete.
1: E quindi per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Saluto Davide 66. Ciao Luca, mi salutava in apertura di Transmission. Ciao bello, un abbraccio forte. Mille grazie di ieri, giornata indimenticabile, da ieri dopo l'arte del respiro, da ieri più leggero che avevo preso anche sonno ascoltando il nostro Danilo Leon, grandissima partecipazione, tutto l'esercizio, un'ora e mezza, 90 minuti tirati di Qigong da parte del nostro Fabio Lone della Pianta. Ciao Luca, un saluto dalla pompa Eni Station in fila dalle 6 di mattina, il cielo è sempre più blu, ma non come quello di ieri, splendida giornata. Ciao Filippo Dodò, ciao bello! 21-0 e allora questo conta, vinto 1-0! Basi segrete 21, dimentichi la Valsusa, RODS.

Non spendo Skin Goldoni in crema e spirai, perché quando andare a pompa. Ciao Luca, esiste un partito, è pompa che sta per tutto sommato. Oltre che sta a pompa, sì, dai, che sta a pompa tutto sommato, dai, sommato per Ale. Ciao Luca, esiste un partito che non ha bisogno del 300.000 firme, NV, Ale. Non voto, sarebbe il più potente di tutti e il più vicino al popolo. Ciao Vecchio, Ottavio, sì, siamo invecchiati, Ottavio.

Ciao Luca Baglio, in preda ai papiri, il notiziato lievita gli ollani e dietro il sorco del Folletto i depilani dronano via in un tortaro. L'astromare di Tonno Floro alla suprema che cuocia, ma coi refoli respira la sansuggite dal gollo. Imbecille, lei coi pecossi fonzi, più del Godano, prende secchia l'annoiata e flessa le genovette tra le nacchere del Dunese. Passa un pescerino dalla volta Magalla dietro l'alga. E qui che l'onolese, con le fedocchie ai pranzi, ammira l'ascesa coi borbottii cavigliani del pantofolame su di una mara, rara, dai comodi vizi. Hola a tutti gli escrementi che

0: rappresentano la militare volontà criminale con base in Israele, un Berruti in faccia dopo aver mangiato tanto porro, e allora ne ha messi tre dentro, porro, Israele e il terzo mettete voi, chiunque vogliate. Di quella meno aia decadente del sistema parlamentare, si intende. Ciao Luca, avrei trovato dove metterle sotto le case di quei politici che le vogliono, Spartaco, ma quei politici là vivono anche nelle nostre adiacenze, per la qualcosa battiamo loro e basta, basta. Signori, si parlava poc'anzi, o meglio due ore fa in apertura, di quell'incrocio mefistofelico, no, ma magico sì, per quanto riguarda Rino Gaetano sospeso e il nostro Celentano il moleggiato. Il cielo sempre più blu e l'azzurro, azzurrissimo, nella canzone di ricordo del Celentano. Ebbene, ieri questo si manifestò sopra le teste aspiranti ad un martirio, perché un martirio è il nostro qui in terra purtroppo, ma martirio. Ah, Leo, guarda che ho una maglietta nuova indosso, te lo dico, sai, dai. Tutti giriamo attorno, Ghesè la maglietta indosso con Leone e la scritta che non riesco però a andare qua, se riesco a portare l'occio de A, casomai dopo Luciano se arriva, Luciano vieni qua, Luciano fammi piacere, Luciano devi leggere quello che ho scritto attorno alla maglietta, tu ce la fai se con gli occhiali da ex carabiniere ce la fai a quindi sezionarmi come, come avete fatto voi a scansionare esattamente i delinquenti. Sì, ma una cosa semplice, se voglio preparare col capo, ce la fai. Devi leggere da sinistra a destra, in alto, in basso, c'è un cerchio.
1: Sì, c'è un cerchio.
0: No, aspetta che ti alzo. Vai, leggi.
2: Allora, è scritto che tu sappia che questa è eccelsa immagine del leone, giacché col nemico ha il vigore del leone.
0: Ah, perfetto, e qua tu vedi.
2: È lì, c'è Pax.
0: Tibi Marce, Evangelista Meus.
2: Marco.
0: Bene.
3: Grande San Marco.
0: E oggi si è vestito di granata per l'ennesima volta, e quindi è un bel vedere, un bel
3: porta
0: vedere.
3: Porta benissimo.
0: E difatti alla pompa 1,99, meglio è così. Ciao Luca, te dedico blu. A proposito dei cieli d'incontro di ieri, in una eravamo fermi nell'eterno presente. Magari fosse sempre fermo quell'eterno presente di ieri, però vabbè, dai. Ma si vive nell'eterno presente, sia chiaro. I fotogrammi poi da un punto di vista. Ciao Luca, te dedico blu. È il colore che nel cielo amo di più. Come gli occhi innocenti dei bimbi, che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita, per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Ci sono rime e c'è una traccia che porta alla vita assoluta. Ciao Luca, in Puglia no oliveti, li hanno bruciati ormai tutti, perché bisogna far spazio a pale eoliche e pannelli fotovoltaici aperti ad occhio, l'hanno pensata bene. Adesso c'è anche l'impronta in Calabria. Si sta partendo purtroppo con la questione della sputacchina, sta sputando in tel muso agli olivicoltori. Quando dico sputacchina dico sempre lei, quella X che un tempo era il sistema del pareggio nella schedina del 13 e adesso invece è la Silella. Apostoli, sì. Per le basse e medie energie PIR, per le alte energie fusione fredda, e tutti saranno indipendenti dall'estero. E la nostra speranza è quella di arrivare ad un'indipendenza senza dover impattare frontalmente al sistema ambientale, all'ecosistema, alla riduzione della biodiversità, ma soprattutto alla nostra salubrità, mentalmente salubre, che vuol dire salute e basta. Buongiorno Luca, pienamente ragione, basta stranieri o almeno basta in stile udinese, il cui presidente ne è stato precursore per fini speculativi. E allora dovremmo anche dire basta, gruppi finanziari con presidenti fantocci stile Verona and Venezia. Per cui ci tocca tenerci buoni i presidenti italiani, e noi Granata abbiamo un presidente e uno staff italianissimo, quindi come dice Gaber dovremmo pensare, per fortuna purtroppo, bellissima canzone, bravo, lo abbiamo il Cairone, pur restando il dubbio assolutamente amletico, ironicamente ma non tanto, purtroppo sì, è ora di cambiare, in qualche maniera dobbiamo cambiare, per forza Michele. Luca, penso che non vi sarà alcun nucleare, solo una finta contrapposizione per far vedere al popolo che gli alti scranni si preoccupano delle bollette, non di ribassare quote fisse e oneri erariali, e quindi esatto, quelle quote fisse che rimangono lì a permanere, lì dove appunto abbiamo oggi quelle pompe bianche che non possono intervenire perché è ovvio, hanno quei costi fissi e quindi dicono l'ENI ragazzi, 30% in mano allo Stato, per il resto la mafiosità della massonica realtà del cane a sei zampe, ma è lo Stato che scodinzola nei confronti di quel cane a sei zampe, ma le fossili rimarranno in eterno presente, magari ridimensionate da altre fonti, e quando avremo però la possibilità di poter ricorrere ad altro. Trevisan, quando l'oltre si fa verbo e si fa carne, o lo ami o lo odi, del resto l'oltre o lo raggiungi o non stacchi nemmeno dal cancelletto di partenza. Sempre avanti l'ondule, PS, che noia il weekend senza Bayon, mega tocca subire le 24 ore ciclistica, ciao bello. Ragazzo, ieri noi eravamo di fronte ad una finale di campionato del mondo stile l'Argentina dei colonnelli, ma senza colonnelli, se non i grandi colonnelli, che erano queste esplosioni arboree che andavano a stuzzicare le piante dei piedi del cielo. Questo sicuramente sì, ieri nella foresta del Cansiglio è avvenuto anche tutto questo. Storutte era considerato male già nel suo stato prima di ste uscite qua. Intanto la Donazzana ha trovato un incarico in Europa, così si inserisce nel bel gruppo di donne che offendono il mondo femminile. Beh, so che insomma sulla questione israele-palestinese si è schierata assolutamente dalla parte della stella sei punte. Per il resto adesso Roby e Mestre non ho presente cosa mi stai dicendo sul... Ha trovato un nuovo incarico in Europa, intendi dire è stata eletta al Parlamento Europeo, ma quello lo so, sì assolutamente, ha fatto interventi e tutto. Allora, clamoroso, Susan... Ah sì sì, allora qua mi arriva la foto della bellissima Susan Sarandon, attrice anche di film che ben conosciamo, ed è clamoroso soprattutto perché in effetti ci sono state delle manifestazioni all'esterno del palazzo dell'ONU a New York, dove lei stava in prima linea, ma io avevo già riportato le parole ancora diversi mesi fa di come si fosse schierata la Susan Sarandon dalla parte dei civili palestinesi, insomma, ecco. E qui è affiancata quindi alla foto dell'altro satanissimo personaggio, rettiliano sì o rettiliano no, mi interessa nulla, sta di fatto che comunque questo sta decidendo le sorti anche delle nostre realtà di sopravvivenza, assolutamente sì. Israele, la guerra in Iran, ma qui sette fronti aperti da questo personaggio che... No, e dovessi dire tutto, ragazzi, qua, ok, il DDL 1004, antisemitismo deve ancora entrare quindi fino in fondo, però sarebbe denuncia massima, però tutto il male possibile, sapete che io lo rivolgo a tutte queste espressioni sioniste, questo dei memore tempo, ultimamente per tutto quello che è arrivato anche in dote di visibilità, di conoscenza, di approfondimenti da quel fronte laddove hanno completamente devastato Gaza e dove ovvio oggi il possesso della Cisgiordania con i suoi 3 milioni di abitanti palestinesi con l'assenza di Hamas, perché bisogna sempre mettere davanti anche sta roba qua, è proprio del sistema sionista che si permette di fare tutto questo, anche perché ormai le istituzioni sono completamente una debacle totale, non esistono organismi sovranazionali che possono intervenire, polizie partite, non esiste assolutamente, hanno costruito loro assolutamente quei luoghi di potere all'interno dei quali ci sono restati finché tutto volgeva lo sguardo positivo dalla loro parte, e adesso che si parla appunto di quindi indagare questo personaggio qua, attenzione, perché questo personaggio qua, quando dico Netanyahu, tre processi in corso perché cosa truffa, frode e abuso d'ufficio, se non erro, corruzione, no, aspetta, corruzione, frode e abuso d'ufficio. Ragazzi, dai, ovvio, finché c'è guerra c'è vita, finché c'è guerra c'è speranza. Adesso la tornata elettorale lo vede leggermente in vantaggio rispetto all'altrui parte, ma ripeto, indipendentemente dall'uno o dall'altro, non è che noi si permetta il riequilibrio in terra di Gaza, laddove invece quello che è interessante da parte di Kushner, il genero di Trump, che ne ha sposato la figlioletta, è quello di dare il là ad una nuova brillante idea, che è quella appunto di costruire un nuovo Monte Carlo nei contesti di fronte o mare di Gaza, e quindi vuol dire praticamente quei pochi Gazawi che possono rimanere devono finire a diventare schiavi di schiavi degli schiavi, e quindi fare quei servetti, quello che viene destinato spesse volte anche alla figura del femminile o al maschile, o avvinazzato o lei la servetta in termini teatrali per quanto riguarda le firme venete, ecco quello che si diceva anche con Leo nel passato qua dentro, mi sembra. L'Europa ci manderà al confino, Ursula von der Leyen ci spiega chi non vuole l'Unione Europea, e per questo chi è, però mi manda con YouTube, però ma adesso dovrei aprire, e qua ci sono Angela, sarebbero dei casini da aprire assolutamente. Allora, stasera vola l'aeroplanino, fino a qualche tempo fa nessuno se la filava, la National League, un caro saluto da Tiz. Beh, ci siamo ridotti dal punto di vista National League di seguire, anche se io non l'ho fatto l'altra volta nella debacle contro il Belgio, ma questa minestra riscaldata non mi piace per nessun motivo. Avrei puntato moltissimo su Baldini, mi sembra si chiami così quel particolare personaggio, allenatore, ma Baldini è una lingua molto tagliente ed è ovvio non darebbe vita ai soliti paradigmi dell'ovvietà di fronte alle classiche domande e le risposte manciniane piuttosto che a tanti altri allenatori che, ripeto, danno solite risposte di una ovvietà magistrale, ovvietà su ovvietà, sì, bello, buono, bello, chiaro, e l'altro sarebbe stato molto più tagliente, insomma, ecco, anche se gli ha fatto allenare la nazionale per qualche giorno. Ciao vecchio mio, grazie davvero per la giornata di ieri, magnifica, è Leo, e quindi arriva una bellissima testimonianza da parte del nostro Leo. Che tu sappia che questa eccelsa immagine del leone ti dissuada dal provocare i veneti, già che contro il nemico hanno il vigore del leone. Ah ok, allora mi hanno mandato anche la scritta, thank you very much. Sì, maglietta che sto indossando, bellissima, e quindi anche ottima grammatura, anche perché oggi fa ancora caldo, qui ho tutto aperto, ma comunque fa ancora assolutamente molto caldo, molto molto caldo. Ma allora, Enel gas 30 euro quota fissa, 7 euro dei consumi. Consumo Enel, sì, e Marino Nagro mi riporta anche tutta sta roba qua, 30 euro quota fissa, e quindi si gioca, come fa anche la F Petroli, sul restante, lì dove puoi riuscire a fare. Con la F Petroli sinceramente mi sono trovato meglio rispetto a prima, penso così anche tantissimi nostri radioascoltatori, non ho sentito, comunque non ho visto di assolutamente messaggi contrari, però ovvio anche sì, sono stati toccati a tutto quello che ultimamente ci è franato addosso, e quindi dal bimestre precedente il bimestre attuale arrivata l'altro giorno più 25%, è così, miracoli non si possono fare, ne manco a parte loro, è ovvio, però ripeto, meglio magari di altri sistemi bollettari, ecco. Passo così perché sto invece già concentrandomi sulla questione che vado aprendo, perché ripeto, l'11 del prossimo mese ottobre noi saremo in quel contesto per ricordare la tragedia del Vajont, o sciagura del Vajont, che dir si voglia. Siamo lì a ricordare, come disse allora Mario Passi, era un giornalista dell'Unità che aveva affiancato anche la grande Tina Merlin. Ricordo che per quanto concerne la Tina Merlin, noi passiamo sempre lì dove oggi è di casa il nostro Giorgio Biciclettaro, che mi sono dimenticato di salutare e ringraziare per quello che ha fatto ieri, nel senso che 3 ore e 45 minuti per arrivare alla nostra festa, al nostro appuntamento, al nostro momento di grande ricordo per quanto riguarda la giornata Chris Mara, Cristina e Mara. E si è soprattutto quindi incrociato con una, perché aveva sbagliato strada, con una salita del 25%, che ha detto: io pensavo di aver toccato assolutamente dei lidi magici in termini di salite portentose in Toscana, così non è stato, e questa me la ricorderò tutta la vita. 25%, ma cioè, impressionante, comunque ce l'ha fatta, è arrivato sano e salvo con la sua tuorlina e quindi con il sorriso che lo contraddistingue da sempre, e ha ringraziato tutti i presenti e quindi ha ammirato soprattutto anche quell'angolo di foresta che non conosceva, che io vi consiglio di andare ad attraversare, non costa nulla in termini di camminata, di quindi escursione, oppure di abbraccio arboreo, oppure di vi sedete come molti di noi hanno fatto ieri e girate la testa a 360 gradi. Se riuscite a farlo senza girare il corpo, meglio, altrimenti giratevi col corpo e tutto il resto, portatevi una sedia girevole, classicamente girevole, perché ovunque si butti l'occhio, e così anche il terzo occhio, c'è solo da godere per tutta quella beltà che lì d'attorno è fatta di cime, di vette, di guglie, di alberi, di pini, di verde, di immensità, di bramiti, di cervi, di animali, di tane, di acqua che non si vede, ma che comunque sotto assolutamente esiste, resiste e sussiste. E così poi anche per quanto concerne il cielo di ieri, imbattibile, con tanti aerei che sembravano ieri non essere nell'ottica del rilascio chimico o comunque del rilascio a tutta geoingegneria clandestina. Bene, detto questo, la speranza di avere un cielo anche del 50% rispetto a quello di ieri firmerei subito. Per quanto concerne il nostro quindi arrivo, mi sembra a quota 24 anni in quel di Longarone dintorni, andremo anche a ricordare purtroppo quello che è stato il momento di eccidio, perché tra i vari termini genocidio anche in quel contesto là lo si è utilizzato, l'avvocato di parte civile, il grande Sandro Canestrini, in una ringa di 16 ore filate, tirate, laddove il magistrato, laddove il giudice non l'ha mai interrotto, ha parlato proprio di genocidio, assolutamente, di un piccolo popolo di montagna, un genocidio, e ha ragione. Ma all'interno di quei 2000 morti circa, di quelle 2000 anime trapassate, abbiamo anche 487 bambini sotto i 15 anni. Dico questo perché quando noi faremo la terza tappa e andremo dal momento del parcheggio, faremo il discesone sino ad affiancare la maestosità architettonica e ingegneristica della diga che ha resistito a quella tremenda onda, ebbene noi avremo sicuramente questi fazzoletti colorati con impresso in ognuno di essi il nome e l'età del bambino. Sono sempre quindi lì presenti e c'è uno scorrere infinito, perché ripeto, 487 bambini sotto i 15 anni. Questo ci permette di capire quanto immensa e ampia fu assolutamente quella tragedia, ma dobbiamo anche sottolineare, questo faremo, quanti sono stati poi gli interessi che avevamo alla base di tutto quello che ha portato a quella immensa sciagura, e quindi vuol dire interessi economici, interessi politici, interessi che andavano veramente a toccare ampie parti anche delle istituzioni del nostro governo di allora, con il capofila Giovanni Leone, che ne era il premier, anche se comunque in un'Italia incistata all'interno di un sistema tutto governo balneare. Sono quei governi che durano molto poco, stile nascono al mattino e muoiono quasi alla sera, cosa propria anche di quei sei mesi, mi sembra poco più, insomma, del signor Giovanni Leone, che ne sparò di cotte e di crude ed è ancora un nemico storico in seno a quelle realtà di superstiti, di sopravvissuti o di anime assolutamente trapassate, che da lassù sanno ancora lì a maledirlo, dirà qualcuno. No, lo malediscono frontalmente parlando, perché nel frattempo anche lui è sceso a migliore vita. La nostra Lucia Vastano, io lo ricordo spesso, è stata anche autrice di un ottimo, penso il miglior libro in assoluto per quanto riguarda il post Vajonta, perché tutto quello che riguarda il durante e il prima, sì, lo conosciamo, dico quasi per filo e per segno, ma il dopo è assolutamente è tanto tremendo quanto quasi quello che è venuto prima. E lei ha sempre sottolineato, e me lo ha detto un'infinità di volte, che non si tratta assolutamente, quando parliamo di tragedie così ampie, non si tratta mai di incidenti o comunque di errori umani o di quell'incuria che poi veniva riportata anche all'interno della stessa legge Vajont, perché sapete che il 9 ottobre è giornata nazionale per quanto riguarda quindi tutti i disastri ambientali industriali causati dall'incuria dell'uomo. Su quella parola, su quel termine incuria si è dibattuto un'infinità, si è scavato tantissimo, e il comitato da lei presieduta ha avuto la meglio, perché proprio in questi ultimi tempi la parola è stata tolta per mettere colpa. L'incuria dà quasi l'idea di una disattenzione avvenuta in quel contesto, e quella disattenzione ha portato a quella tragedia. No, è colpa umana, è colpa assolutamente di tutta una serie di istituzioni, parliamo del Ministero dei Lavori Pubblici in primis, ma non solo, ma anche diciamo di grandi autorità che dovevano controllare, dovevano gestire il tutto, compreso soprattutto quell'attivismo di quei feudi idroelettrici all'interno dei quali l'Italia negli anni 50 era alquanto suddivisa. La Sade, rappresentante del Veneto, ma non solo, perché del Triveneto in primis, era una forza assoluta. Sade è un acronimo, sta per Società Adriatica di Elettricità, con base in quel di Venezia, con il Conte Volpi di Misurata. Ne accennerò tra poco, appunto, del Conte Volpi di Misurata. Lei dice appunto: non si tratta, caro Luca, di incidenti o di errori umani, ne manco di incuria, ma di veri e propri crimini che abbiamo commesso in maniera alquanto consapevole. Perché se noi andiamo a violare le leggi, se andiamo ad accettare che la priorità assoluta sia unicamente la salvaguardia dei nostri bilanci, l'attivo e il passivo, e se tutto questo lo mettiamo quindi rispetto alla sicurezza e alla salute in un piedistallo più elevato, e quindi vuol dire la vita delle persone, delle comunità e così la tutela dell'ambiente, le metti in secondo ordine, può succedere tutto quello che abbiamo registrato. Quella tragedia, oltretutto, l'abbiamo detto spesso, doveva essere di monito e quindi di insegnamento, ma quell'insegnamento è servito fin là. Per carità, mi direi scala ridotta, sì, ma in scala ridotta abbiamo conosciuto assolutamente anche la tragedia di Stava, quella stessa tragedia di Stava che è stata riconosciuta e ricordata soprattutto, e bene ha fatto quel Papa Wojtyla polacco quando è arrivato esattamente all'interno del cimitero di Fortogna, dove partirà anche la nostra prima tappa narrata, la prima tappa raccontata, e lui è entrato in quella chiesetta che è propria anche di oggi, perché lo era anche con il cimitero vecchio, prima della supersonica ristrutturazione, e su questo ci soffermeremo sicuramente nel raccontarla, e lui si è quindi inginocchiato di fronte a quell'altarino, c'è cioè il Cristo del Vajont lì come mosaico, è un autore e quindi un artista longaronese che ha prodotto tutta quella roba là, e lì dove si è inginocchiato oggi ci sta una targa bronzea che ricorda appunto, mi sembra l'87, vado a memoria, poi adesso, ma comunque mi sembra 87, la presenza appunto di Wojtyla. Wojtyla proprio quel giorno ricorda quindi i caduti per quanto riguarda la tragedia del Vajont, ma soprattutto quella lì a fianco, tra virgolette a fianco, per quanto riguarda Stava. Mi sembra il 19 luglio dell'85, se non erro, 268 vittime. Molte di queste anche di firma veneta. Perché? Perché siamo a Stava. Cosa vuol dire siamo a Stava? Se siamo a Stava non siamo assolutamente con le tasche alquanto abbellite di soldi in quel di Cortina e dintorni. Si andava in questi contesti per viversi la montagna con le passeggiate, le camminate, spendendo e risparmiando di più. Però alle 12.22 di quel giorno maledetto del 19 luglio 85 avviene esattamente che cosa? Che i bacini di decantazione della miniera di Prestavel, ripeto, vado a memoria ma penso che sia tutto così, esplodono, nel senso ne sono stati costruiti due, quello superiore esplode in quello inferiore, finché a un certo punto anch'esso quindi si rompe, ed è ovvio, è un'immensità di fango sospeso nell'acqua che scende a valle per chilometri e chilometri. Tutto quello che incontra rade al suolo, vuol dire masi, vuol dire alberghi, vuol dire case, vuol dire strutture, palazzi, distrutto, ponti, viene tutto distrutto. 268 morti. Se vi ricordate le immagini, perché non sono vecchissime come il Vajont, ricorderete questa lunga lingua fangosa che arriva fino al torrente lì in basso, e ovvio tanti morti, 268 morti. 268 morti. E dico, il Papa ha ricordato anche questa tragedia, questa successiva a quel monito che avrebbe dovuto essere proprio del sistema appunto vaionistico, del vaionistico. Detto questo, quindi non si tratta, ripeto, di incidenti, si parla piuttosto di gravi errori umani, però ovvio legati a quel termine di profitto e potere che era proprio anche degli artigli della della Sade in assoluto, in assoluto. Oggi possiamo ancora essere nel mirino di tutto quello che riguarda questa società del rischio, perché purtroppo continuiamo ancora a sentire tutto quello che sta succedendo laddove non abbiamo quindi idea di poter fortificare il sistema della natura alleandosi con essa. Diciamo spesso la natura ci si allea, nel senso che la natura si comanda solo ubbidendole. Quando non si fa questo, natura prima o poi ti porta il conto di fronte il muso, di fronte gli occhi in assoluto. Quindi vuol dire che da allora quel monito che era assurdo agli onori di tutte le cronache, perché così mai avrebbe dovuto più succedere in scala ridotta, comunque noi abbiamo tutto un vario elenco di sangue, perché dalla Torre dei Piloti di Genova piuttosto che, non so, anche il Ponte Morandi per moltissimi aspetti, visto la manutenzione non tenuta, poi se seguo addirittura le indicazioni di Rosario Marciano, addirittura l'hanno fatto, l'hanno abbattuto addirittura quelle mine e quant'altro, cioè, là, però non ho dati ulteriori per quindi presentarvi l'abbattimento del ponte Morandi, e poi lo stesso albergo di Rigopiano, ma abbiamo anche, oppure il Viareggio, viene in mente Viareggio, assolutamente. Moretti fortunatamente per alcuni aspetti l'ha pagata da un punto di vista carcerario. Moretti, no? Mario Moretti, uomo forte poi anche dell'alta velocità, delle infrastrutture in Italia, per tutto quello che era successo allora per quanto riguarda quegli oltre 30 morti nel giugno, non so se fosse il 2009 ma potrei sbagliare, e poi tantissimi feriti ustionati in maniera anche pesantissima, ne abbiamo fatto anche delle interviste allora. So che Luca Bassanese e Stefano Florio sono assolutamente legati a quei comitati a difesa appunto di tutto quello che successe in quella maledetta notte, e anche qui responsabilità assolute, immense, per quanto riguarda quel deragliamento di quei vagoni con il gas che poi esplode e abbiamo quel quartiere lì d'attorno che prende fuoco, una morte atroce, comprese le sofferenze di tutti i feriti, le cui diciamo ferite sono ancora oggi non visibili, ma molto di più, molto di più. Ovvio, quando si parlava di monito, anche tutto quello che riguarda soprattutto magari la messa in sicurezza, che non continuiamo a fare in Italia in attesa dei terremoti, in attesa delle alluvioni, soprattutto il dissesto idrogeologico, sì, in campagna elettorale ne parliamo in maniera industriale, poi a fatti pratici non mettiamo assolutamente nulla in pratica, perché questo vorrebbe dire dei costi e non finire immediatamente sotto i riflettori. Un conto è tombinare un fossato e tagliarne il nastro e finire nel giornale locale, un conto è dare il là ad una ampia opera che comunque nel tempo diciamo regali degli impegni importanti, parliamo bacini e laminazione e tutto il resto, che non si fa magari dall'oggi al domani. Ovvio, quando noi parliamo del Vajont, poi quella classe politica difese a spada tratta anche i vari elementi responsabili e colpevoli del tutto, anche se comunque la stessa Cassazione del 71 in quel di Roma, perché ricordo sempre che il processo era stato spostato da Belluno a L'Aquila per legittima suspicione. situazione. È paura che possa succedere, non dico il finimondo, ma le varie contestazioni di un popolo che è ancora ferito nel suo massimo profondo. Noi qui abbiamo realtà, e poi faremo vedere poi anche il tutto attraverso le statue molto belle di Franco Fiabane. È un artista bellunese che nel giugno, era il 19 giugno 2005, inaugura queste tre statue. Queste tre statue raccolgono un po' l'essenza anche di quello che abbiamo raccontato di capitolo in capitolo. Una si lega alla figura degli emigranti. Longarone era terra di emigrazione, si partiva e si mandava a casa Escheo, si partiva e si veniva a casa una o due volte all'anno. Ovvio che quando si è tornati dopo quell'avviso là mortale, più di qualcuno è esploso nei termini d'anima, nel senso che si è lasciato andare. Cioè tu arrivi in un contesto dove non riesci più nemmanco a dire dove era ubicata la tua casa. Tu non hai un oggetto ritrovato, non hai una fotografia sulla quale piangere, sulla quale stringere quella memoria, quel ricordo. Quel ricordo viene quindi ad essere annientato, azzerato su tutte le formule possibili. Ovvio, ti lasci andare. Qualcuno è resistito, per carità. Ti lasci andare vuol dire esattamente quello che molti hanno fatto in termini di droga, piuttosto che di alcol, piuttosto che di vino, di suicidi. Ovvio, tu arrivi, alcuni hanno perso 60 elementi familiari con i parenti d'attorno, 60, roba allucinante. Beppe Vazza ricorda sempre, e se sarà al nostro fianco rivivremo un po' anche in maniera molto toccante, vedo spesse volte anche occhi lucidi negli astanti, nei presenti, nel ricordo di come lui visse quella maledetta notte del 9 ottobre 63. Lui è autore di un bellissimo libro che io consiglio sempre, In meno di 4 minuti. La tragedia si svolge in meno di 4 minuti. Quelle 2000 anime trafitte, quei 2000 morti circa, sono 1910 per l'esattezza, qualcuno scrive 1917, ma mettiamo 1910 morti, con un computo da contarsi soprattutto sul fronte veneto di 1450, vuol dire Longarone, provincia di Belluno, gli altri sul fronte Erto Casso e tutto quello che ci stava lì attorno in termini di borgata, Le Spesse, San Martino, Cristo, cioè Pineda, c'era di tutto e di più, nel senso tanti morti, molti di questi li si calpesta ogni qualvolta si passa in quel contesto. Non penso siano tutti volati sulle ali acque della Piave sino alle reti dei pescatori veneziani, alcuni sono stati recuperati proprio nelle lontananze siderali in assoluto, altri saranno sicuramente stati schiacciati, soprattutto magari per quanto riguarda gli operai o coloro che vivono nel contesto lì frontale alla diga, proprio di fronte al Monte Tocco, ci stavano quindi le baracche degli operai, il bar, i magazzini, e ovvio sono stati completamente distrutti, e probabilmente anche i corpi, anche non dico se sono evaporati, non lo so fino in fondo, però è ovvio che una tale micidiale forma d'urto ti annienta, e quella prima massa d'onda che in 20 e passa secondi scende, cosa che era stata non prevista da nessuno, nemmanco il grande professore di idraulica dell'Università di Padova, Ugo Ghetti, che tu aveva sperimentato sotto consiglio della SADE tutto questo nei pressi del Mar Morto, vuol dire Vittorio Veneto, vuol dire 9 di Vittorio Veneto, e quindi aveva riprodotto in scala ridotta 1 a 200 tutto quello che poi doveva avvenire, perché avevano già anticipato che una frana sarebbe caduta. Saputo questo, ovvio, conviene materializzare anche il fronte della frana, e quando è un fronte così ampio la frana di disastri ne compone. Però secondo i loro studi, con l'acqua a 700 metri sul livello del mare, non sarebbe successo nessun finimondo, tutto sarebbe stato confinato all'interno del sistema del serbatoio idrico e quindi di quel lago artificiale. Così non avvenne, così non è stato assolutamente. Lui si è difeso, ovvio, durante le fasi processuali, parlo di Ugo Ghetti, perché ha detto: io ho lavorato in base ai dati e ai numeri che la SADE mi ha passato. Ovvio, allora la SADE era di una potenza devastante, chiamata la regina dell'illegalità, ma soprattutto lo Stato nello Stato. Quando tu sei Stato nello Stato significa che praticamente gestisci anche quelli che sono i vertici, soprattutto il Ministero dei Lavori Pubblici, tanto che in tre visite fatte in quei luoghi tu sai benissimo come intortarteli, come oliare i loro verbali e a volte addirittura metterci del tuo, proprio sotto formula scritta diretta, proprio quello che tu vuoi far risaltare in quei verbali. Cosa vuol dire? Vuol dire quando arriva questa commissione di collaudo, perché ovvio la diga va collaudata prima di poter iniziare il lavoro enorme che avrebbe dovuto quindi sottoporre ad essa, vuol dire esattamente questa grande banca dell'acqua. Arrivavano questi, è ovvio, quelli della Sade, ragazzi, dai. A Cortina li prelevi, li porti nei migliori locali con le donzellette al fianco, i migliori pasti sicuramente da ingurgitarsi, piuttosto che l'Hotel Europa in quel di Venezia. E quindi li distrai, li porti in quel contesto laddove tutto diventa più facile in termini del verbale. Eppure quella montagna sta brontolando, il ventre del Monte Toc, qui 1900 passametri, sono lì a dirti: io sono figlio di una paleofrana, di una vecchia frana. Se vieni a giocarmi addosso con l'acqua, con gli invasi e gli svasi, porto sull'acqua e la porto giù. Io che ho questa cataclasite, che questa tipologia di roccia molto quindi infiltrante, che l'acqua si infiltra, mi arriva in un contesto dove io sono questo gigante dei piedi d'argilla, e quindi tutto si mette in moto, cari signori. Ovvio, non abbiamo previsto una discesa così veloce, circa 90 km all'ora, di un fronte franesco di oltre 2,5 km. Ampiezza mostruosa, e lo stesso anche lo spessore della stessa frana, un blocco unico che entra in un contesto d'acqua, e l'acqua da qualche parte deve mobilitarsi. Tre specie di direzioni subisce l'acqua. Una di queste a un certo punto si mette nell'ottica della diga. La diga regge, perché in effetti una diga mastodontica, attenzione, una delle più grandi dighe allora, anche oggi per quanto riguarda questa formulazione a doppio arco, è ancora considerata una delle grandi dighe, solo che dove noi saremo lì presenti nella terza tappa la vediamo in luce in 60 metri, ma la diga è 2,61,60, quindi 200 metri oggi sono sotterrati dal fronte della frana. È ovvio, lì dove nel frattempo a caldo ci stava un lago, si era formato un laghetto proprio nelle adiacenze della diga. E qualcuno poteva anche pensare, l'Enel pensava questo, che la diga potesse crollare. La diga non è crollata, si è rovinata un po' nella sua parte superiore, si è sbrecciata, insomma, nel suo cosiddetto coronamento lì in alto, però c'era questa paura che la diga potesse crollare. Era per questo che l'idea era quella di costruire Longarone addirittura in un altro contesto, nei pressi di Ponte delle Alpi, spostare addirittura una popolazione, la popolazione insorse, ve lo dico subito. Ovvio che 1450 morti è una percentuale elevatissima di perdite umane in quel di Longarone. Però ci fu anche un ultimo dell'anno, proprio quindi un San Silvestro di quell'ultimo dell'anno del 63, laddove la popolazione bloccò la strada, e sta di fatto che il ministero rientrò delle sue pretese, quindi i piani alti del governo italiano rientrò delle pretese di poter spostare la popolazione, cosa che però hanno fatto in micro parte, intendendo dire per questo soprattutto lo spostare vuol dire quella diaspora degli Artocassani, però siamo in territorio friulano, li abbiamo spostati esattamente lì dove abbiamo oggi questo nuovo comune in Italia, il più piccolo in assoluto, 1 km² è Vaillant, e poi l'altro a Ponte nelle Alpi ed è la Nuova Erto, si chiama Nuova Erto, li abbiamo spostati. Anche questo non è un caso, lo racconteremo soprattutto in riferimento a quel silenzio che è maturato sin dagli albori della tragedia, un silenzio durato 34 anni. Questa tragedia fosse successa in un altro contesto, l'ho detto spesse volte, l'avremmo venduta, capitemi, tra un miliardo di virgolette, l'avremmo venduta in maniera totalmente diversa, perché così è avvenuto lì dove è successo, cosa in scala ridottissima rispetto al Vaillant, in altre aree e superfici d'Italia. Qui avevamo quel Veneto prosperoso, sì, dopo la caduta della frana, dopo il Vaillant, il miracolo del Nord-Est, voluto e dovuto grazie ai schei della legge Vaillant, ma chi ne ha approfittato? Chi si è intascato quei miliardi e miliardi di vecchie lire che lì sono arrivate in maniera industrialissima? Che fine ha fatto quel 1,5 miliardi di soldi raccolti dalla RAI? Ancora oggi non lo sappiamo. Tutto questo ha denunciato la grande Lucia Vastano in riferimento a quel libro del post Vaillant. Il Vaillant continua, dopo lei lo intitola giustamente l'onda lunga del Vaillant, è un'onda che continua, non si è fermata a quei meno di 4 minuti. In meno di 4 minuti la tragedia conosce praticamente tutta la sua violenza, e quindi abbiamo tutti i punti interrogativi sono alzati sul dopo, però il miracolo Nord-Est parte grazie a tutta sta cosa qua, racconteremo casomai anche questo. Tornando a bomba sul nostro appuntamento, ripeto, partiremo dal fronte del cimitero per rendersi conto esattamente, se riusciamo facciamo la tappa per la prima volta all'interno, ne parlerò con le guide là all'interno e poi vedremo se riusciremo sicuramente a parlare in quel contesto là. Non la vedo semplice, però l'ho già fatto, ma un conto è portare 15-20 persone, ma un conto è portarne un po' di più, e quindi vedremo cosa ci diranno, altrimenti facciamo come sempre lì appresso ai confini, insomma, del portale d'ingresso del cimitero. Quando arrivate, leggete quella stele in vetro che racchiude una bellissima frase tradotta in 12 lingue: prima il favore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria, mai l'oblio della memoria. Parlano di memoria, parlano di oblio. Leo parla di ricordo, ma la memoria e il ricordo vanno alquanto a braccetto, per quanto concerne soprattutto quello che dobbiamo fare a distanza. Uno dirà siderale, sì, 63 anni sono tanti, però ci sarebbe ancora da ricevere le scuse da parte dell'Enel, assoluta padrona della diga, assoluta responsabile di quella tragedia, di quel genocidio di poveri, assolutamente sì. E poi dovremmo capire esattamente anche della mafia bellunese come si mosse allora, e dobbiamo capire soprattutto perché non è stato fatto qualcosina in più lì, dove molti familiari rivendicavano lo scavare di qua e di là per trovare i propri cari, bastava un resto di ossa, qualcosina, perché si aveva sentore che lì si trovassero. Sono stati lasciati alla mercé del tempo, sono stati definiti solamente degli affaristi con le tasche piene di soldi, adesso potranno piangere in maniera migliore. Sono cose che mi ricorda sempre il nostro grande Beppe Vazza, e come dicevo poc'anzi, Beppe Vazza ci riporta soprattutto a quel momento di quel maledetto mercoledì 9 ottobre 63 alle 22:39. Lì succede il finimondo. Lui è al bar come tanti altri, perché sapete, danno una partita di Coppa Campioni, primo turno, alcuni giornali finali, monale, no, è una semplicissima partita di primo turno, laddove il Real Madrid vince con un'estrema facilità contro il Rangers Glasgow, già aveva vinto in trasferta 1-0 e vince a mani larghissime, quindi vince, mi sembra, 4-5-0 anche il ritorno. È quel Real Madrid che si sta quindi costruendo alla grande, con i grandi campioni che poi conosceremo indossare quella maglietta delle merengue e quindi del Real Madrid, quella casacca bianca. Bene, lui era in quei contesti di bar, non a Longarone ma in una frazione adiacente, ed è ovvio che quell'esplosione lì in alto, che porta un rumore non da poco, molti l'hanno tradotto come la vera e propria fine del mondo, me lo dicevano ancora con le lacrime che quindi si scioglievano praticamente dalla base dei loro occhi, e quindi quel rumore, parte il rumore che ricorda anche magari il nostro Mauro Corona, che lì comunque non ci stava, anche se lui passa la storia come il grande guru di Erto e quindi protagonista solamente di quel momento terrificante il 9 ottobre, lui lì non ci stava, però va bene così, e quindi abbiamo dati per dire che lì non ci stava, che lui era in tutt'altro contesto, appunto in un... Vabbè, siamo perdere, Mauro Corona siamo perdere, altrimenti mi fa arrabbiare sto personaggio qua. E si diceva appunto, Beppe Vazza sta in quel contesto là perché la TV in casa ce l'hanno ben pochi, c'era questo richiamo della partita che davano oltretutto in differita, e quindi vuol dire all'incirca alle ore 21:50 e qualcosa, quindi si era in prossimità della fine del primo tempo, probabilmente al 39esimo o comunque giù di lì, e quindi arriva tutto quello che è proprio di quel momento, salta la corrente, arriva questo vento sempre più intenso, arrivano queste goccioline che sanno di fango e dopodiché sanno appunto di terra pesante, e lui si trova praticamente a 150 metri da casa sua, da sua mamma, e non riesce ad arrivare a casa. La faccio breve: lui perde la mamma, mai più ritrovata, e quindi altri parenti, è una storia altamente toccante. La prefazione è quella di Marco Paolini nel suo libro, ben fatto. Se abbiamo l'occasione di averlo al fianco, perché vi dico se abbiamo l'occasione, intanto tiene 93 anni, ma una memoria straordinaria, una lucidità pazzesca. Perché? Perché ovvio noi quest'anno andiamo a ridosso del momento clou del 9 ottobre, quindi di lì a 48 ore. Cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente potrebbe essere chiamato nelle scuole, nei comuni, nei municipi, nei paesi, perché questo avviene spesse volte, essendo lui uno degli ultimi superstiti. Sono passati 63 anni. Quindi tradotto vuol dire che sono sempre meno quelli che erano lì presenti in quel momento. Questo è anche un po' della mia paura, nel senso, non è che superstiti sopravvissuti messi definitivamente nel ricordo e quindi passati a miglior vita, questi punteranno espressamente vai con la centralina e vai con tutto quello che è possibile, perché nei vecchi tempi c'era anche sto Mauro Corona purtroppo che diceva che tutto sommato non sarebbe impossibile con i mezzi, le strumentazioni, la tecnologia di oggi riproporre addirittura la stessa realtà di diga, ovvio un po' più piccola, quella era una banca dell'acqua mostruosa, ma si potrebbe fare. La diga la rimetti in sesto, porti via tutto quello che è utile portar via, c'è questa ala angelica di grigiore striato lì posizionata tra il monte Toc e la realtà del monte Salta, e quindi è lì conficcata in maniera tale che si possa riproporre che cosa? Quello che oggi avviene sotto qui ai nostri piedi quando siamo lì, e cioè il passare del Vajont, questo torrente, insomma, che nasce a 1900 metri sul livello del mare in territorialità friulana e scorre per un bel po' di chilometri prima di tuffarsi in quella mena realtà flebile, sterile della Piave che ogni volta vediamo durante le fasi della seconda tappa. Lì, quando saremo di fronte anche ai muraglioni che abbiamo frontalmente parlando, vuol dire i murazzi, per far capire fin dove è arrivata l'onda quella notte, e poi, ripeto, andremo nelle realtà di Casso. Adesso la faccio breve perché vedo che manca solamente un quarto d'ora, ma tornerò sul tema anche magari lunedì prossimo, anche sabato, e quindi saremo lì a ricordare soprattutto quello che abbiamo fatto immaginare nelle prime tappe. Perché? Perché ovvio, parliamo di una frana immensa, parliamo di una quindi ampiezza unica, e solamente nell'ultima tappa, quando andremo nella nuova realtà di Terrazza che è fatta circa 10-15 anni fa, vedremo esattamente il rapporto fronte frana con Monte Tocca e soprattutto con la diga lì appresso lì sotto, che diventa veramente minuscolissima, una realtà ultra bonsai. Faremo l'ultima camminata e là andremo a rendersi conto esattamente anche della parte opposta della diga, quindi dalla parte dove scorre oggi il Vajont, che sentiremo borbottare in maniera accesa come sempre è avvenuto lì dove saremo protagonisti della seconda tappa. Lì, frontalmente parlando, o quasi, ci stava poi anche il cantiere edile della Sade, perché la materia prima in assoluto di valenza qualitativa eccelsa, vuol dire la sabbia, vuol dire la ghiaia, veniva recuperata in quel contesto, veniva montata all'interno di alcuni carri per capirci, e questi carri poi venivano sollevati in una teleferica che si elevava di oltre 300 metri e andava nel cosiddetto, diciamo, sistema di lavorazione lassù, dove ci stava appunto il cantiere, quello alto per capirci, della Sade, in prossimità della diga. E poi c'era la torre di betonaggio, e quando si cominciò a lavorare negli anni 59 alla costruzione della diga, quando si partì in maniera seriosa, la diga venne costruita in maniera molto veloce e saliva di circa, mi pare, 60 centimetri al giorno, quindi non cosa di poco conto, 60 centimetri al giorno. Ovvio, tantissimi operai, tanti veneti, ma tantissimi abruzzesi. C'è un gemellaggio tra quel fronte, nei ricordi, con gli abruzzesi, perché tanti operai arrivavano dall'Abruzzo e tanti purtroppo ne sono anche morti, quindi ne sono morti perché si lavorava in condizioni molto difficili. Ho avuto la testimonianza di Ugo di Casso, marito di Teresa, lì dove faremo l'ultima tappa. Faremo questo, tra virgolette, campo base lì adiacente alla loro botteghetta, era una vecchia piccolissima stalla, oggi costruita in maniera di bottega e aperta per chi vuole andarci anche in questi giorni o comunque anche nei prossimi tempi. E lì faremo, c'erano sempre degli assaggi, sono sempre il vin brûlé, il tè caldo, piuttosto che assaggi di formaggio, perché hanno i formaggi particolari, affettati. Allora, le frittelle, il solito, per adesso non so se quest'anno si rifaccia quindi l'assaggio delle frittelle. Le prime nostre frittelle sono quelle che assaggiamo esattamente nel momento della nostra calata in quei luoghi. E lui mi diceva appunto che il papà lavorava esattamente come molti altri di quei contesti, lavorava all'interno del cantiere della Sade e faceva dei lavori molto particolari, perché quando tu dovevi quindi fortificare le spalle della diga, questa è una diga che gioca molto sulle spalle, tradotto vuol dire le spalle della diga, vuol dire dove innesti nei pulvini, si chiama così in maniera tecnica, è il cemento, che più è cemento è calcestruzzo. Comunque il calcestruzzo lo butti lì all'interno, ma per andare lassù a costruirti quindi l'ampiezza, lo spazio, come si vuol dire in questi casi, tu sali con queste corde in canapo e hai questa specie di seggiolino che ti porta in alto. Quando arrivi in alto tu fai dei fori nella roccia, fai un foro e poi a qualche metro di distanza ne fai un altro, ne fai poi un terzo, un quarto, un quinto, più o meno arrivi a 8-10 fori. Perché? Perché poi all'interno metti le cosiddette mine, la dinamite praticamente, e ogni dinamite è lo spaghetto, insomma, che esce uno più lungo dell'altro. Tradotto, il primo buco che hai fatto tu posizioni la dinamite all'interno con la miccia che magari ha lunghezza, su invento, lunghezza 30 cm, la seconda può essere 28 cm, la terza 25 cm, la quarta 20 cm, e così a scalare fino in fondo. Perché? Perché quando io accendo la prima devo avere tempo per accendere la seconda, la terza, la quarta e la quinta. E mi diceva che e poi si sposta in un'area protetta, si contano tutti i botti e si riprende il lavoro in un contesto più alto o più basso. Bene, si va a vedere il risultato appunto dell'esplosione, e diceva che appunto un giorno ho sbagliato conteggio, oppure la mina è esplosa, è arrivato vicino e poi è scoppiato sta dinamite, è ferito gravemente, ha salvato la vita ma comunque tante ferite, l'ha ricoverato immediatamente, per cui dire, si chiamava la volata, insomma lo chiamavano la volata gli operai che operavano all'interno del sistema della diga. Sì, tante cose che queste non sono riportate nei giornali, le ho raccolte appunto dalle varie testimonianze degli amici che ormai abbiamo in quei contesti, perché tante volte siamo saliti e abbiamo sviluppato tantissima amicizia. Io vi consiglio di andare in quel contesto là, oltre alla foresta, se volete veramente una pace sontuosa, è quella del silenzio che grava dalla sera in poi nel contesto di Casso. Erano 18 abitanti, ogni anno vado, c'è sempre un numero che si modifica, ma se non è 18 sono 19, 20, 21, 17, è nato il bimbo, non è nato il bimbo, pochissimi abitanti, ovvio pochissimi, anche case da acquistarsi in pietra, in quella pietra, perché ripeto è anche un luogo bellissimo, tanto che lo stesso regista Renzo Martinelli ne ha girato uno spezzone del film Vaillant, quel film che ha sicuramente portato a conoscenza del dramma tantissime persone, anche se il lavoro immenso in assoluto, il cui applauso continua da parte del sottoscritto da allora sino ad oggi, solo per questo, solo per quell'oratoria civile sul fronte del Vaillant, perché per il resto veramente io l'ho bocciato a 360 gradi, perché siamo arrivati a contatto, siamo arrivati frontalmente al personaggio, quindi, e che ben conoscete perché è autore anche di un libro e soprattutto anche di quella oratoria civile, parlo di Marco Paolini, sia molto chiaro, Marco Paolini, e, venduto al sistema secondo il mio punto di vista a metà basta, ma noi abbiamo dati alla mano, non è che parli a casaccio su lui, su Balasso, su Mauro Corona, parliamo perché ci siamo stati a colloquiare questi personaggi nella speranza che potessero affiancare determinate lotte sul Monte Grappa piuttosto che tanto altro. Però Marco Paolini ha fatto veramente quel grande capolavoro, attenzione, affiancato da un drammaturgo, regista, scenografo di altissima qualità a livello nazionale, ma soprattutto il tutto permesso da un grandissimo coraggioso, ancora oggi lo è, e lo è stato anche mettendoci la faccia nel momento del Covid, Carlo Freccero. Freccero, se vi ricordate, allora era il direttore di Rai 2, che permise sicuramente quella messa in onda di quello che nei programmi era passato, passava come una specie di documentario, una cosa di poco conto, e invece la gente si incollò, 2-3 milioni di persone incollate in quella oratoria civile, in quello spettacolo sul Vaillant, direttamente frontali alla diga, laddove con Mario Corona in prima linea e altri superstiti sopravvissuti che fino al 1997, da qui partiremo sicuramente nella prima tappa a raccontare questo, dal 63 al 97 sono rimasti esattamente con la loro pietà in tasca, vuol dire esattamente con il loro dolore più profondo in assoluto, perché erano paurosi nel poter pensare qualcosina in riferimento a quello che lì era successo. Marco Paolini accende in loro una luce che diventa una grande speranza e diventa per molti assolutamente quello che è stato per Beppe Vazza il libro o testimonianze di assoluta denuncia, come sono riportate che all'interno del libro di Lucia Vastano, L'onda lunga del Vaillant, che sempre vi consiglio per capire esattamente anche uno spaccato del Veneto post Vaillant, perché ripeto, la legge Vaillant 357-64 di soldi ne fa arrivare un'infinità, ma che fine hanno fatto? Chi abbiamo agevolato? La Melzanussi? Sì, tantissimo, 6 miliardi di vecchie lire, perché? Perché hanno assolutamente raggirato quei sopravvissuti. Quando dico sopravvissuto lo distingo dal superstite, sia molto chiaro, perché il sopravvissuto è colui che è stato trafitto da quell'onda e ne è uscito vivo. Superstite è quello che si trova in quegli ambienti durante quel momento. Quindi sono pochi oggi sopravvissuti. Michele Coletti, che abbiamo conosciuto nel passato, ancora oggi ne sta soffrendo le pene dell'inferno. Lei non sa nemmeno come ha fatto, ha perso di tutti praticamente. È stata salvata perché una specie di panino, capitemi la metafora, il suo materasso fa una specie di panino, la insacchetta all'interno e la fa quindi volare per oltre 300 metri nel mezzo dell'onda, del fango, della melma, delle pietre, dei sassi, roba allucinante. Ha visto una manina estrarsi dal fango, l'ha salvata e... Grandissima persona, grandissimo coraggio, però lei ha ferite psicologicamente profondissime. Nessuno gli ha mai chiesto scusa, nessuno ha mai tentato anche di riequilibrare tutto quel loro dissesto, li hai lasciati veramente in disparte. Noi li abbiamo sentiti tante volte, insomma, denunciare tutto questo, è stato intervistato anche da noi, insomma, nel passato, abbiamo avuto diverse volte al fianco, negli ultimi anni abbiamo Beppe e tanti altri, penso sia ancora comunque lodevolmente appunto presidente del comitato sopravvissuti, ma ripeto, sono sempre de manco purtroppo, perché l'età è qui, è ovvio, anche lei era piccola. E lei ha ancora un coraggio altissimamente manifesto quando all'interno del cimitero, io conosco la zona appunto dove si trova il cippo, nome e cognome, e poi la data uguale per tutti, o quasi, diremo chi non ha la data uguale esattamente nella prima tappa dell'11 ottobre, del papà che è venuto a morire, ovvio, travolto mortalmente. Lei era molto legata, e lei ogni tanto coraggiosamente porta la foto del papà prima e dopo. Perché dico coraggiosamente? Perché all'interno del nuovo mausoleo, ma che, capitemi, il nuovo monumento nazionale, perché quel cimitero è un monumento nazionale esattamente da poco più di 20 anni, e non si possono mettere le foto. Dicono sono tutte vittime di una stessa tragedia, e li hanno quindi tutti omologati in quella maniera là. Può essere anche un ragionamento anche valido per alcuni aspetti, io non lo condivido, però ve lo dico, se non all'1-2%, ma forse ne manco, rispetto a come avevo visto il cimitero prima, a come l'asticella delle emozioni era elevata vedendo le facce dei bimbi, i sorrisi, mamme, papà, e soprattutto le scritte apportate all'interno del sistema delle tombe, e quindi le croci. Inizialmente le croci erano tutte in legno, poi ovvio il deteriorarsi dal punto di vista ambientale si passò a quelle in pietra, evidentemente. Però il vecchio cimitero è quello che si riporta nelle nostre memorie quotidiane, nelle nostre memorie di oggi, dell'oggi, insomma, contemporanee. Lì è una specie di mausoleo militare, una specie di chiamo militare, però capisco, però anche questo sinceramente capisco, però ripeto, quello di prima ti dava delle botte profonde molto più cattive, nel senso che poi porto sempre anche la foto di quella tomba con la scritta particolare di quel papà che ha perso la moglie, ha perso i tre bambini, no? 7, 6 e 4 anni. Incredibile. Lui venne anche denunciato dal magistrato e lui disse: chi tocca quella tomba è un uomo morto. Purtroppo, sapete, questa sofferenza la si tramuta velocemente anche in sistema d'ammalamento. Ci si ammalava con una certa facilità. E questo perché la sofferenza, l'odio, la rabbia interna era un fuoco acceso a 1000 metri d'altezza, ma soprattutto anche per quello che era stato fatto nell'immediatezza, cioè tutti questi corpi, tutti questi cadaveri, tutti questi corpi spezzati di umani, di persone, di bambini, così anche tanti animali spappolati, potevano comportare ovvio lo sviluppo velocissimo, diciamo, di pandemie o comunque di infezioni, di problematiche sanitarie. E come Beppe Vazza mi ricorda spesso, veniva buttato di tutto di più, in termini non di calcina, ma di tutta sostanza che poi è stata rivelata essere assolutamente cancerogena. E lui diceva: sta roba, quando gettavano tutta questa marea di roba qua a livello industriale, quelli spruzzate in ogni dove per chilometri e chilometri, saliva sto odore che veramente ti bruciava le narici del naso, e anche per questo, secondo il mio punto di vista, molti si sono ammalati nel frattempo. Niente scorie, niente uranio, niente radiazione con fusione fredda e le pile infrarossi, tecnologie già funzionanti, vera indipendenza, partiamo dal Veneto. Se ne parlerà la conferenza il 10 ottobre a Tiene con Fabio Castellucci. Salutiamo allora il nostro ingegnere amico Fabio Castellucci. C'è Luca, mi è dispiaciuto dire non essere di vostri per altri impegni. Ho corso 2 volte la Cansiglio Run, 30 km, corsa podistica, e confermo luoghi meravigliosi. Daniela Padova, bellissimi luoghi, assolutamente sì, grazie. Il leone vince se ha buoni denti, e gli italiani non sono buoni denti. Non sono buoni denti, è un gioco di parole RDM. E allora informo che l'attuale governo ha istituito l'ennesima carica istituzionale per la programmazione degli interventi nei territori a rischio bradisismo sismico. Pacca sulle spalle gli sfollati, 350.000 annue allo sbortolaso di turno. Cos'era il pezzo forte della Protezione Civile SPA? Se non erro. Va bene, ringraziamo quindi Fabio e tutti i messaggi arrivati oggi, e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Un po' di aggiornamenti sulle nefandezze che atterrano di fronte ai nostri piedistalli di vita, o nei nostri piedistalli di vita, proprio nella loro piena quindi formula di vita, parlo dell'ambiente, dell'ecosistema, ma di tanta altra roba, e poi faremo un nuovo capitolo. Ci sono andato molto, avete visto, per capitoli ho parlato insomma della questione del Vajonta, dove ripeto saremo protagonisti l'11 ottobre, abbiamo già aperto le prenotazioni, non costa nulla, ci si trova a Castelfranco per chi vuole fare meno macchine, oppure direttamente la prima tappa al cimitero, poi dotteremo le macchine come sempre di fiocchi rossi per non perdersi durante le tappe successive, e poi racconteremo esattamente come si svilupperà l'interezza di giornata. Ci teniamo a farlo per il semplice motivo che insomma è qualcosa che è partito con Franco allora tanti anni fa, e ripeto siamo arrivati alla 24esima edizione, e quindi io ringrazio sempre tutti i presenti che vengono lì a, ad ascoltare e a portare a casa esattamente quello che magari più di qualche video non ha completato nel sistema di informazione, oppure sentire anche un'altra faccia della medaglia, sentire un'altra campana, soprattutto per quanto riguarda anche il dopo. Ciao a tutti, ciao bei.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene.

0: 0266203288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
0: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
4: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Eccoci qui, buon pomeriggio, un salutone a Luca, buon rientro e prendiamo in mano la console. Sono Luciano, sarò con voi fino alle ore 17. Adesso daremo una sbirciatina veloce all'attività anche della radio, dopodiché tratteremo un attimino a riguardo appunto la volontà o la scelta che hanno di ritornare al nucleare. E quindi allora, un passettino alla volta. Allora, in primis diamo una sbirciatina alle attività della radio e anche un salutone all'amico Simone da Vicenza, buon pomeriggio. Allora, ritorniamo col 5 per 1000, col 5 per 1000, un attimino che eliminiamo questo. Eccolo qua. Allora, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il sole. E il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo, si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale scriviamo 0159809022. Un grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Dopodiché abbiamo sempre gli altri metodi per sostenere appunto la radio e la cooperativa Gamma 5. Quindi c'è la possibilità di fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego, IBAN bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo appunto dal logo del cagnone. Oppure c'è anche un conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Resto l'avviso che c'è anche la possibilità di portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Ogni occasione è buona quando ci sono delle serate tematiche, conferenze, e poi gas, gite fuori porta, insomma troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Avete sentito ancora prima da Luca, quindi 1963 e 63 anni dopo Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Quindi domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Il Vajont è il genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme, di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio. Il tutto è offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni contattate il 329 00 38 988. Poi un postscriptum per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco, Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare appunto le auto. Poi abbiamo questo evento che sarà il 10 di ottobre, sabato 10 ottobre, dalle ore 17 alle 19:30 circa. Ci sarà un grande fisico che è Roberto Germano, che è l'amministratore delegato, diciamo, della Oxy e anche cofondatore, diciamo, questa è un'impresa emergente. Solitamente si dice startup, ma è un'impresa emergente, ecco. E il tutto avverrà appunto presso Casa Insieme, via Braghettone 20, Atiene, Vicenza. C'è un contributo liberale di circa di 10 euro. Ecco, per info e prenotazioni contattate questo numero al 333 23 82 403. Ve lo ripeto, 333 23 82 403. Ed è l'energia che non ti aspetti. Acqua, infrarossi, nuova energia. È un'occasione per conoscere da vicino la Oxy, è una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Quindi meditate, gente. Poi abbiamo qui gattini randagi. Chi siamo? 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colli Eugani. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozione a gatti adulti, cuccioli e gatti incinte che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuna di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi utilizzando teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Quindi seguici su TikTok Gattini Randagi oppure Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosi e per farci conoscere. Iscriviti a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%. Crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando 1 euro al mese. Ti verrà addebitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite anche PayPal, Caterina Turetta, @gmail.com, oppure c'è anche la postpay, sempre Caterina Turetta, e carta e penna numero, qui è bello lunghetto, anzi vi do il numero di telefono che così potete contattarla onde evitare poi di trascrizioni, perché c'è da comunicare qui sia della postpay più codice fiscale. Quindi allora abbiamo il numero di Caterina Turetta che è il 349 69 59 726. Ve lo ripeto, Caterina Turetta al 349 69 59 726, oppure anche di persona negozio zero emissioni chiedendo di Codrina o Caterina. È in via Sant'Antonio 110 a Fossona di Cervarese Santa Croce Padova. Il negozio Eco Store è Paolo Annunziata in via dei Colli 11 a Padova. L'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci, Giosuè Carducci 2 a Montegrotto Padova. Poi abbiamo F Energia, che hanno sospeso le visioni delle bollette nei mesi di luglio e agosto, hanno ripreso qui e quindi l'ultimo giovedì di ogni mese sono qui appunto per visionare le vostre bollette e farvi 2 calcolini, vedere quanto potete risparmiare, insomma, ecco. Allora, poi abbiamo anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Le prenotazioni entro il 30 di settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Poi per maggiori informazioni c'è l'ufficio ambiente allo 049 92 99 845. Poi abbiamo Alfonso, cerca appartamento o casetta anche se un po' vecchia in affitto per fine locazione a settembre. È un pensionato e persona onesta, ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Il suo contatto telefonico è il 349 58 55 160. Poi c'è affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Profilo ricercato e possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Telefonate e chiedete di Enrico o Paolo al 049 71 02 04. Poi c'è Michele Levorato, è un operatore socio-sanitario, dipendente dall'azienda sanitaria, ha avuto dei problemi non indifferenti, sebbene in primis lo avessero, diciamo, riconosciuto, il giudice gli dava, aveva accolto le sue istanze, invece poi alla fine sapete che il cagnone grosso di solito tende sempre a morsicare il più piccolo, ecco. Quindi ha affrontato spese per difendersi, per la tutela della sua salute e del suo diritto, ed è costretto a sborsare una bella cifra. Quindi chi può dare una mano e avere maggiori anche informazioni a riguardo di ciò che è successo è giustiziasanitaria2025@gmail.com. ve lo ripeto, avere informazioni e anche prendere contatti con Michele Levorato, giustiziasanitaria2025@gmail.com, oppure potete anche contattarlo al numero 348 92 34 852. E poi, per ultima ma non per minore importanza, ricordo che c'è sempre questo sito di annunci che è ciaobay.org, in collaborazione appunto con Radio Gamma 5, che è un progetto sociale di mutuo soccorso. Allora, ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio e la nostra gente, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati o nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca, offerti di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina dei protocolli. Ecco, per dire, anche qui magari c'è la possibilità di richiedere, cercare un appartamento o quant'altro, insomma, ecco, anche questo si può utilizzare. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Bene, abbiamo espletato anche questa. E allora adesso vi leggo un attimo. Un attimino, allora che ve la leggo. Perché il ritorno al nucleare? Perché è motivato dall'esigenza di aumentare la sicurezza energetica, quindi ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio e garantire una produzione elettrica programmabile e continua per la decarbonizzazione al 2050, così ci raccontano e ci dicono. Però sapete che per costruire centrali nucleari, a parte i tempi, e poi smaltire tutte scorie e quant'altro, insomma, ci siamo già passati e lì ognuno deve cercare. E allora, visto che dicono per aumentare la sicurezza energetica, ci ascoltiamo un attimino un paio di interventi della OXI. In questo caso ve la faccio ascoltare, è l'introduzione. La OXI si scrive la O di Otranto, la X quella del pareggio sulle schedine, poi c'è l'H quella degli hotel, l'H di hotel, e la Y, la Y, eccola lì. Bene, allora ci ascoltiamo un attimino l'introduzione della OXI.
1: Il consumo di combustibili fossili, petrolio, gas ed energia nucleare stanno avendo un enorme impatto sul nostro ambiente, sul clima, sulla salute e benessere, sull'economia, sulla vita sociale e sulla stabilità. La domanda globale di energia rinnovabile sta crescendo velocemente e nel 2022 la produzione di energia rinnovabile è stata del 28%. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che la quota delle rinnovabili nel mix energetico raggiungerà il 38%, superando così il carbone e diventando la principale fonte di elettricità entro il 2027. L'energia solare fotovoltaica necessita della luce del sole e di superfici estese per i pannelli. Tuttavia, l'energia solare non è una risorsa disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'energia eolica richiede molto vento e grandi turbine eoliche che non possono essere installate ovunque e il vento è molto discontinuo in molte aree geografiche. L'idroelettrico è una fonte di energia antica ed efficiente, ma necessita di fiumi o laghi, infrastrutture di grandi dimensioni e solitamente richiede modifiche all'ambiente per deviare e canalizzare il flusso d'acqua. L'energia dalle onde del mare è ancora in fase di sviluppo, ma il mare non è facilmente accessibile in molte aree geografiche interne. Se parliamo di stoccaggio dell'energia, anch'esso è un grosso problema per l'ambiente, poiché i rifiuti prodotti non sono facilmente smaltibili in modo sicuro. La produzione di batterie utilizza materie prime disponibili solo in alcuni paesi ed è altamente inquinante sia nella produzione sia una volta consumate. Oggi vorremmo presentarvi una soluzione rivoluzionaria che risolve molti di questi problemi ed è basata sull'acqua, la nostra più grande risorsa naturale. È ecologica, al 100% sostenibile e consente installazioni su larga scala distribuite a tutti, ovunque. Vi presentiamo Oxycell, una nuova tecnologia pulita che rivoluzionerà il mondo del consumo energetico offrendo numerosi vantaggi sostenibili. Oxy è un team di scienziati, ingegneri e innovatori ispirati dalle forme di vita per esplorare una nuova soluzione tecnologica che permette di generare elettricità dall'acqua. I batteri esistono da miliardi di anni sul nostro pianeta e l'acqua è la componente principale di ogni creatura vivente sin da allora. Piccole correnti elettriche sono generate nell'acqua da tutte le specie viventi. Dopo molti anni di ricerca nella fisica della materia, Roberto Germano ha scoperto l'effetto ossidroelettrico per estrarre corrente dall'acqua utilizzando il calore ambientale. L'effetto Oxy utilizza il calore e la radiazione infrarossa come fonte di energia invece di utilizzare fotoni di luce come nell'effetto fotovoltaico e si basa sull'acqua come semiconduttore anziché sul silicio per generare corrente. L'energia della radiazione infrarossa ci pervade completamente, il che significa che la produttività di Oxycell funziona anche al buio e diventa ancora più forte con temperature più elevate. Immagina i benefici rivoluzionari di cui potremmo tutti godere se potessimo produrre energia utilizzando soltanto il calore della nostra stanza a 20 gradi centigradi. Sarebbe una soluzione incredibile per le nostre esigenze energetiche. Probabilmente ti stai chiedendo, ma è davvero possibile? La risposta è un netto sì. Roberto Germano, insieme a Vittorio Elia, ha effettuato molteplici test sperimentali per l'estrazione di energia elettrica dall'acqua. Da qui nasce il brevetto italiano sull'effetto ossidroelettrico, con risultati ripetibili che sono dimostrati ormai come un dato di fatto. Quindi come funziona? In una cella fotovoltaica, l'elettricità è generata dalla luce che sposta gli elettroni in un semiconduttore, di solito silicio, per generare la corrente. In Oxycell è il calore dello spettro infrarosso che muove gli elettroni utilizzando l'acqua come semiconduttore con un polimero al suo interno. Quanta elettricità può essere potenzialmente prodotta? Un esperimento con una cella d'acqua lunga 35 mm genera un milionesimo di watt. Il passo successivo nello sviluppo è quello di ridurre le dimensioni della cella a un millimetro cubo che genera la stessa potenza. Ciò significa che un metro cubo di celle genererebbe un kilowatt. Con questa nuova dimensione di Oxycell, 3 metri cubi di celle genererebbero l'equivalente di un campo da tennis ricoperto di pannelli fotovoltaici. Ma con il vantaggio aggiuntivo che Oxycell funziona 24 ore su 24 e non è necessario posizionare i pannelli sul tetto e aspettare il sole. Potresti posizionare le celle in un muro lungo 5 metri, alto 3 metri e profondo 20 centimetri e utilizzare le normali temperature ambientali per generare energia. In accordo a questo effetto quantistico, le dimensioni della cella possono essere ridotte a dimensioni molto piccole. Quindi prevediamo che con la nanotecnologia aumenteremo la produzione totale di energia. L'obiettivo di Oxy è produrre celle che possano durare almeno 20 anni. Oxycell è una tecnologia molto più economica rispetto ai pannelli fotovoltaici e può essere applicata ovunque senza la necessità di luce solare, utilizzando semplicemente tutto il calore che ci circonda. Il mercato dell'energia è un mercato molto vasto e Oxy ha identificato i dispositivi di Energy Harvesting come la principale applicazione di ingresso per la sua tecnologia. Energy Harvesting significa raccogliere energia dall'ambiente circostante e utilizzarla di conseguenza. Ad esempio, il nostro computer produce calore durante il funzionamento, quindi prelevare questo calore e convertirlo in elettricità è un'applicazione di Energy Harvesting. Il nostro telefono cellulare scarica la batteria per funzionare, ma se preleviamo il calore ambientale e lo convertiamo in elettricità, possiamo ricaricare il telefono senza connetterlo alla rete. Un altro esempio è il data center, che ha bisogno di raffreddare le macchine. Quel calore potrebbe essere convertito in elettricità. Il mercato dell'energy harvesting è ancora nei suoi primi stadi, ma si prevede che crescerà costantemente nei prossimi anni. Ci sono molteplici drivers in questo mercato, ma quello su cui ci concentreremo è la microelettronica. Stiamo parlando di un mercato multimiliardario che ha bisogno di innovazioni come questa. Oxygel è una nuova tecnologia che può rivoluzionare il mercato e generare risultati altamente redditizi per i suoi investitori. Ma chi sono i membri del team dietro questa nuova tecnologia? I cofondatori di Oxy sono Roberto Germano, CTO, fisico della materia condensata. Dal 2000 conduce ricerche nell'ambito della fisica quantistica sulle proprietà dell'acqua che lo hanno portato a scoprire l'effetto ossidroelettrico. Francesco Paolo Tuccinardi, CEO, ingegnere aeronautico con un solido background ed esperienza in amministrazione aziendale e trasferimento tecnologico. Graziano Terenzi, COO, pioniere delle nuove tecnologie, imprenditore di startup e ricercatore con una rilevante esperienza nelle tecnologie emergenti. Attualmente non sono noti concorrenti che utilizzino l'acqua per produrre celle come Oxy, ma altre grandi aziende stanno utilizzando la tecnologia per recuperare elettricità, ad esempio dagli elementi, movimenti meccanici o energia cinetica. Il grande vantaggio della radiazione infrarossa è che si tratta di una fonte continua attualmente non utilizzata, ma che viene solo sprecata. Oxy ha ricevuto espressioni di interesse da parte di noti player non solo nel settore della microelettronica, ma anche nel settore dell'energia e delle utilities come Enel X. Oggi Oxy si trova allo stadio TRL4, i livelli di prontezza tecnologica definiti dalla Commissione Europea, il che significa tecnologia validata in laboratorio. La roadmap prevede di potenziare la strategia brevettuale insieme alla miniaturizzazione del prototipo industriale, quindi la prima ondata di sviluppo su larga scala per poi passare a segmenti di mercato adiacenti. Il pre-seed di 4,5 milioni permetterà di incrementare il team nelle
0: Vorrei aggiungere, questo è di 2 anni fa, quindi di conseguenza loro adesso sono arrivati TRL7, e il 9 è l'ultimo, TRL9 vuol dire che i prodotti si trovano anche, per dire, nei negozi, ecco, per far capire, ecco. Quindi di conseguenza stanno andando bene, stanno andando avanti.
1: Diverse funzioni aziendali, dall'ingegneria alla ricerca e sviluppo, al marketing e al management, con un team totale di 31 specialisti qualificati. Il team costruirà i primi prototipi industriali entro 18 mesi e inizierà quindi a produrre e vendere le sue soluzioni, generando così reddito. La priorità è data ai partner iniziali interessati a sviluppare specifiche applicazioni nell'industria della microelettronica, per produrre un flusso di cassa positivo dal quarto anno. Abbiamo già attirato l'interesse di molti microinvestitori per un totale di 500.000 euro, che principalmente per ragioni etiche credono in questa nuova frontiera della produzione di energia basata sull'acqua. Abbiamo bisogno di ulteriore aiuto per trovare investitori che possano collaborare con noi allo sviluppo di Oxygel e dare vita ad un mondo più verde e sostenibile nel futuro prossimo. Scopri di più sulla potenza dell'acqua.
0: Visita. Ed è a disposizione di tutti, quindi di conseguenza anche perché, diciamo, non è stato citato, ma avere a disposizione questa forma energetica che alimenti in un futuro, o per dire, le nostre lavatrici, forni e quant'altro, automaticamente non c'è bisogno di avere quell'obbrobrio di tralicci e cavi che troviamo un po' dappertutto, ecco. Anche questo è da tenere in considerazione. Come tutte le cose, ovvio che ci vuole il suo tempo. E soprattutto mi direbbe che anche la parte, diciamo, politica prendesse un attimino un pensiero diverso, ecco. Adesso, allora, visto che siamo, vi faccio ascoltare Perché c'era anche la possibilità di, anzi questa qui, l'energia, diciamo un'altra intervista fatta dal vaso di Pandora all'ingegner Fabio Castellucci, energia da fusione nucleare fredda, perché la impediscono? Perché anche questa c'era come possibilità. Anche qui c'era il lavoro di due grandi fisici italiani, uno era il fisico Preparate, l'altro Emilio Del Giudice. E allora ci ascoltiamo questa energia da fusione nucleare fredda, perché la impediscono, appunto dal vaso di Pandora, a Fabio, l'ingegner Fabio Castellucci. Eccola qui. Di Carlo.
2: Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. In una fase come quella attuale, in cui stiamo tutti pesantemente subendo la questione energetica e i ricatti collegati, diventa di strettissima attualità parlare di fonti energetiche alternative già utilizzabili e in più economiche e oltretutto a impatto ambientale zero. Oggi ci concentriamo così sulla fusione fredda. La fusione fredda è una realtà già consolidata, ma incredibilmente negata dal sistema di potere. Incredibilmente negata, diciamo noi, nella nostra missione di informazione al servizio della società e della verità. Ma le spiegazioni di questo boicottaggio, nella logica del potere, ci sono ovviamente tutte, come vedremo. Ne parliamo oggi grazie alla presenza dell'ingegnere meccanico ed energetico Fabio Castellucci, che in questi anni con i suoi studi ha approfondito i meccanismi di fusione fredda e di trasmutazione atomica. Benvenuto caro Fabio Castellucci.
3: Grazie,
2: ben ritrovato.
3: Grazie caro, buongiorno a tutti quanti.
2: Allora, facciamo una premessa importante, siccome parliamo di un argomento molto molto proprio importante, questo è un argomento che, come ho già detto in premessa, è, la tematica è sicuramente sottaciuta, per non dire proprio boicottata, direi che boicottata è il termine giusto. Faccio questa premessa: nel testo qui sotto troverete tutti i link per approfondire autonomamente quanto oggi verrà detto in questa intervista. Allora Fabio, partiamo subito con la prima domanda, che è la più necessaria per partire. Intanto, cos'è la fusione fredda?
3: Ecco, la fusione fredda è, come dice la parola stessa, è la capacità di prendere due atomi di deuterio, cioè di idrogeno con in più un protone, si chiama deuterio, combinarli insieme, portare i nuclei abbastanza vicini da riuscire a liberare energia e produrre elio 4. Questo dal punto di vista puramente chimico. Ovviamente detta così è bella, realizzarla è complicatissima, perché normalmente per portare abbastanza vicino due nuclei bisogna avere un'energia cinetica altissima, improponibile, e tutti i sistemi a cui si è provato finora a freddo erano impossibili, nel senso che per portarli abbastanza vicini, cioè per avere abbastanza densità, bisognava portarli allo stato di plasma e confinarli con dei campi magnetici. Per fare questa roba qui bisogna arrivare su temperature dell'ordine dei milioni di gradi, come le stelle. La fusione a milioni di gradi come le stelle si chiama fusione termonucleare ed è a caldo, abbondantemente a caldo. Per cui i fisici tradizionali nucleari, quando sentono parlare di fusione fredda, storcono il naso, perché dicono è impossibile arrivare alle condizioni di densità necessaria e di vicinanza necessaria per poter innescare la reazione. Quindi è una bella reazione teorica, ma non è possibile farla a freddo, quindi la fusione a freddo è una bugia, è una cosa, eccetera eccetera. Ma il colpo di grazia venne dal sistematico processo inquisitorio, diciamo da inquisizione veramente, che subirono Fleischmann e Pons nel 1989, quando annunciarono di avere, durante degli esperimenti sostanzialmente di elettrolisi del deuterio, di aver raggiunto dei guadagni in calore anomali che non potevano essere spiegati con le reazioni chimiche normali, e avendo trovato anche tracce di elio 4 ne hanno desunto che avevano realizzato una fusione a freddo. Scoppiò l'ira di Dio, ci sono stati processi, controprocessi, prove, non prove, eccetera, eccetera. Insomma, sono stati bollati come due ciarlatani. La cosa bella è che Fleischmann e Pons erano considerati all'epoca, uno, lo scienziato di riferimento per l'elettrochimica nel mondo e l'altro il consulente militare più importante per le reazioni nucleari. Quindi improvvisamente da un giorno a quell'altro si sono trasformati da fra gli scienziati più famosi, quotati e autorevoli del mondo in due cialtroni che si erano inventati una bugia. Va bene, per
2: guarda, me la ricordo questa cosa, perché per alcuni giorni, forse qualche settimana, erano diventati due famosissimi e dopo sono stati proprio bollati come ciarlatani, ma c'era stata una esplosione di notorietà, direi planetaria, in quel periodo. Lo ricordo molto bene e credo che più di qualche nostro ascoltatore se lo ricorderà, proprio nell'89. Prego Fabio.
3: Siccome nella questione da allora fino a oggi sono entrati tutti, è entrata l'alta tecnologia, sono entrati premi Nobel, sono entrati chimici, fisici, matematici, eccetera, eccetera, la questione è fortemente controversa. Partiamo dalle poche cose certe che abbiamo. Le poche cose certe che abbiamo sono i documenti e i link che poi gli spettatori troveranno in descrizione, di cui io ti ho già parlato. Va bene? I documenti sono abbastanza, non sono difficili da reperire e hanno oramai una storia di controllo e super controllo veramente decennale, perché ricordiamoci la prima esperienza dell'89, quindi sono passati 11 più 26, 37 anni. In questi 37 anni il nome fusione fredda è stato cacciato via con un bando, come fosse un'eresia, tanto è che per andare avanti nello studio gli hanno dovuto cambiare nome, l'hanno dovuto chiamare effetti LENR, cioè Low Emission Nuclear Reaction, cioè reazioni nucleari a bassa energia. Va bene, low energy, bassa energia, cioè gli hanno dovuto dare un altro nome, perché se parlavano di fusione fredda non ricevevano i fondi, non ricevevano credito, non potevano. Invece se pubblicavano esattamente gli stessi risultati ma con il nome LENR, allora andava tutto bene, perché bastavano parlare di fusione a freddo. Allora, chi vuole capire, non ci sarà il tempo di dire tutto, è ovvio, ma comunque chi vuole capire la storia di questa vera inquisizione, di questo voluto meccanismo di damnatio memoria, cioè di cancellazione, di censura totale dell'argomento, consultano due libri che trovano nei link, ma che io faccio vedere, che mi sono letto e straletto. Questo è, vediamolo bene,
2: eccolo lì, Maurizio Torrealta, Emilio Del Giudice, Il segreto delle tre pallottole.
3: Il segreto delle tre pallottole è veramente un testo fenomenale, fenomenale, perché in chiave quasi di giallo i due autori, Emilio Del Giudice, che non ha bisogno di presentazione, uno dei più famosi fisici teorici del Novecento e del 2000, se non c'è ombra di dubbio, con risultati inimmaginabili dovunque abbia operato, e Maurizio Torrealta, grandissimo giornalista e divulgatore del TG3 News, si posero una domanda: visto che nessuno ci crede, invece che raccontarla come un testo scientifico, raccontiamola come se fosse un giallo. E hanno scritto sostanzialmente un giallo in cui dei folli che nessuno segue ripercorrono tutta la storia della fusione fredda e ne dimostrano la solidità scientifica, tecnologica e sperimentale. Vi leggo semplicemente, e mi metto gli occhiali perché leggo meglio, sostanzialmente ciò che introduce il libro. Sostanzialmente questo: si sa perché il tema delle armi nucleari non viene più affrontato in pubblico? Perché dovrebbero confessare di averle già impiegate a dispetto del trattato di non proliferazione, perché dovrebbero ammettere che il loro mercato è in piena espansione, che ne hanno create di così minuscole da poter distruggere anche un solo palazzo. Qual è il funzionamento di questi ordigni che provocano reazioni nucleari senza bisogno della massa critica? Come funzionano le armi utilizzate a Gaza? che uccidono senza lasciare traccia di frammenti metallici? Perché le munizioni al cosiddetto uranio impoverito utilizzate in Iraq e in Afghanistan contengono anche elementi radioattivi? E soprattutto, perché una ricerca sulla fusione fredda di successo è stata per decenni volutamente ignorata? Le risposte a queste scomode domande e molte altre sono collegate fra loro da un segreto che è stato tenuto nascosto per più di 36 anni e che questo libro prova a raccontare, alternando fiction, documenti e registrazioni con intervista, come quella inedita al padre della fusione fredda, Martin Fleischmann. Il segreto delle tre pallottole rivela prospettive inquietanti sulle connessioni fra usi civili e militari del nucleare. Quindi questo è sostanzialmente una rapidissima carrellata di che cosa parla questo libro.
2: Sì. Senti, senti la Fabio, la fusione fredda è pronta e utilizzabile?
3: Allora, alle solite, pronta e utilizzabile in una civiltà industriale vuol dire che esistono già reattori che mi posso portare a casa e utilizzare. In questo senso la risposta è ovviamente no, ma è il cane che si mangia la coda. Sulla fusione fredda è calata la damnatio memoriae, quindi investimenti e industrializzazione non se ne fanno, ma con investimenti che sono neanche un miliardesimo, non sono un niente. Se avessimo speso molto meno di un miliardesimo di quello che in quest'anno è stato speso per quella catastrofe che si chiama fusione a caldo, catastrofe che da 25 anni ogni anno dice il prossimo anno raggiungeremo la parità, cioè riusciremo a tirare fuori tanta energia quanta ne abbiamo buttata dentro, e regolarmente da 25 anni ogni anno dicono che sarà il prossimo anno, e iter che dovrebbe farci nel 2030 slitterà al 2032, eccetera eccetera eccetera eccetera. Se avessimo speso un miliardesimo di quanto abbiamo speso in fusione fredda, che può essere realizzato solo in laboratori speciali con tecnologie speciali, l'avessimo invece fatto in fusione fredda che si realizza, vi dico la verità, le attrezzature di laboratorio sono da sottoscala perché non ha nessun problema di radiazioni, ha solo problema di una creazione di calore improvvisa che deve essere modulata. Sì, certo, può arrivare a un'esplosione come tutte le creazioni di calore molto intense, ma dal punto di vista delle tecnologie coinvolte è ridicola rispetto alla fusione nucleare, quindi richiede investimenti microscopici. Il 90% dei problemi sta nel corretto modo di fare caricamento, cioè di arricchire il palladio con deuterio. Lì le tecniche sono molto raffinate, ovviamente, però è una preparazione. Una volta fatto, quel catodo preparato di palladio arricchito al deuterio funziona per decenni e sviluppa quantità di energia inimmaginabili, ma per secoli, voglio dire. Per cui, ripeto, se avessimo speso un miliardesimo di ciò che abbiamo speso in fusione inutile a caldo, che continuerà a non essere utilizzata e che viene spinta unicamente perché se si facesse la fusione a freddo, come spiega bene il libro che ho fatto vedere, cadrebbero tutti i segreti militari sulla produzione di armi nucleari che utilizzano la fusione a freddo. Va bene? Questa è la ragione vera per cui la fusione fredda viene negata, per evitare di rendere di dominio pubblico i sistemi con cui si possono fare ordigni nucleari che usano la fusione a freddo. Finito il segreto, tutti li potrebbero costruire, quindi io posso anche capire che ci siano delle remore di natura geopolitica o cosa, ma siamo alle solite. Per noi difendere il mondo vuol dire che solo una parte deve avere la possibilità di fare il male. L'importante è che non ce l'abbiano tutti. A parte che è un segreto di Pulcinella, perché vi assicuro che non è che ci sono arrivati solo gli italiani, come io indicherò, gli statunitensi, i giapponesi, ci sono arrivati anche i russi, i cinesi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà militari e alta tecnologia, la fusione a freddo la usano già, la usano per fare trasmutazione, cioè per cambiare il numero atomico degli elementi, che è uno dei problemi della fusione a freddo. Quindi questo problema tecnologicamente è già superato, richiederebbe molti meno investimenti. Ma come al solito le invenzioni che disintermediano i grandi centri, le grandi tecnologie, le grandi finanze dai controlli centrali sull'energia.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Energia non sono ben viste, ma insomma, ne abbiamo già parlato con fenomeno ossidroelettrico, se ne può parlare in tanti altri modi, ma la fusione a freddo è una realtà scientifica consolidata, che poi non si è diventata una realtà industriale, è un altro paio di maniche.
2: La fusione fredda può generare qualsiasi potenza ovunque?
3: La fusione fredda, se sono riusciti con immissione di pochi milliwatt a generare watt, a casa mia se con un milliwatt genero un watt vuol dire che sono già in leva mille, e tu milliwatt regolo un watt, quindi figuratevi che cosa si potrebbe fare dal punto di vista pratico. È ovvio che le tecnologie diventano tecnologie perché qualcuno ci investe sopra e ci fa sviluppo tecnologico, ma una cosa è fare lo sviluppo tecnologico per l'ITER, cioè un ente finanziato sostanzialmente dai militari di tutto il mondo, che lavorerà per i militari e per l'alta tecnologia, va bene? Non sarà certo interessato a fare un micro reattore da casa per sostituire gli usi elettrici con qualcosa che mi posso portare in casa, per cui è ricerca di alto livello che rimarrà per l'alto livello, punto.
2: Fine. Quindi se ti può generare qualsiasi livello di potenza?
3: Può generare qualsiasi livello di potenza, non c'è nessun problema.

0: firma inequivocabile di reazione nucleare. Non è possibile pensare ad altre ragioni, più uno sviluppo di energia che è, guarda caso, pari pari alla quantità di massa che è, virgolette, scomparsa. A casa mia, se della massa scompare e dell'energia appare, si chiama trasformazione diretta di massa in energia, cioè EMC quadro di Einstein, ed è possibile solo se una parte della massa si trasforma interamente in energia. Fatti i calcoli dei bilanci di massa, di energia, di quanto deuterio ci ho messo e di quanto elio 4 ho visto alla fine, i conti tornano perfettamente. Una parte del deuterio si è trasformata in energia, la restante si è trasformata in elio 4. Punto. Chiusa la storia, non c'è più nient'altro da dimostrare dal punto di vista teorico e sperimentale. Dal punto di vista industriale e tecnologico c'è da far sì che questa reazione sia controllata e diventi un aggeggio che ci possiamo mettere nelle case. Ma è molto più facile controllare questa che controllare quella a caldo. Ma no, siamo in ordini di grandezza di 1 a 100.000 quanto a difficoltà e a investimenti da metterci sopra. Quindi non si capisce perché non si sia voluto investire sulla fusione fredda, oppure lo si capisce benissimo, secondo i punti di vista.
1: Ecco Fabio, senti, tutto bellissimo, tutto fantastico quello che hai detto. Io devo fare l'avvocato del diavolo, ovviamente, in questi casi, perché...
0: Fai bene.
1: Ecco, ma allora perché con queste premesse, con questi vantaggi che darebbe la fusione fredda, non è finanziata e invece si spendono capitali inimmaginabili per quella a caldo?
0: Te l'ho detto, perché la fusione a caldo è perfettamente congrua alle visioni finanziarie.
2: Eccoci qua, scusa. Pronto?
3: Ciao Luciano, sono Fabio.
2: Ciao Fabio, ciao.
3: Non sei in diretta, ovviamente.
2: Sì, sono in diretta.
3: Va bene, io volevo contattare te prima di contare. Volevo solo, siccome non riesco ad arrivare, volevo sapere se potevo
2: annunciare la questione. Io ho già mandato un paio di audio a riguardo della Oxy e poi stavo mandando appunto un tuo intervento, perché avevo collegato il discorso, avevo letto il fatto che stanno ripuntando, diciamo, al nucleare.
3: Ah beh, lascia stare, troppo lungo il discorso. Se vuoi farlo, fallo, ma ti prendi un compito ciclopico, inimmaginabile addirittura, tanto è vasto. Provaci se vuoi provaci. Direi che è molto più interessante puntare sull'effetto ossido elettrico e dimostrare che funziona, da qualcosa smonta qualsiasi altra cosa.
2: Sì, in effetti quello poi ho fatto ascoltare anche l'intervento appunto iniziale della Oxy, dove spiega tutto il procedimento e quant'altro, e poi anche il fatto un attimino sulla fusione fredda. Però vorrei mandare adesso una tua intervista che hai fatto con Physi Channel, in modo che... Sì.
3: Ma guarda, io ti ringrazio, perché va benissimo non per me, ma per l'unico scopo che ho, che è quello di aiutare quelli di Oxy. Se però insisti sul fatto che il sabato 10 ottobre c'è l'evento, secondo me dà più
2: forza, spinta. Certo che sì.
3: Perché vedersi di persona annusarsi e parlare ha più importanza di 20 miliardi di messaggi virtuali.
2: Quello sicuramente, perché la presenza è sempre quella che fa la differenza.
3: La presenza trasmette l'energia e trasmette la vibrazione. Il virtuale non trasmette niente.
2: Sì, è quella anche che permette niente. Il dominio di coerenza, la presenza.
3: La presenza, punto. Il resto vale poco. Quindi grazie tanto per quello che fai tu, per quello che ha fatto la radio. Grazie tante. Io purtroppo non riesco a passare, ma se è possibile insisti tanto, siccome siamo a ridosso, sul fatto che il 10 ottobre a Tiene c'è l'evento.
2: C'è questo evento qui, certo che sì, perché per giunta questo evento si ha tre tappe qui nel nord Italia. Quella di Tiene, che è vicino a noi, quindi merita di essere seguita per capire meglio, anche perché c'è la possibilità appunto di interagire personalmente.
3: Esattamente, e di sentire Oxy spiegata dai soci di Oxy, non da quello che crede di averne capito Castellucci, che potrebbe anche non aver capito un accidente, ma è prima fonte primaria.
2: È direttamente da Roberto Germano.
3: Piuttosto, esatto, è una occasione piuttosto.

0: pandemica, e sarà sempre più difficile perché loro sono in giro per il mondo costantemente, perché i più interessanti, importanti laboratori di ricerca e innovazione nel mondo li stanno bombardando. E adesso la patata si sta svegliando.
1: Credo proprio di sì. Anche perché,
0: questo è il momento di stargli vicino.
1: Sì, anche perché adesso che ha bisogno proprio del supporto di tutti. In questo momento anche...
0: ecco, ripetilo fino alla nausea, supporto, perché la gente non capisce. Supporto non vuol dire metterci soldi,
1: no, tutt'altro, anzi
0: non vuol dire metterci soldi,
1: vuol dire fare il passaparola, vuol dire parlare con tutti, cercare di smuovere,
0: vuol dire convincere amministratori, presidi, insegnanti, colleghi di lavoro, eccetera eccetera, che questa questione qui, che è relativa alla indipendenza energetica individuale prima che della comunità e dello Stato, è un diritto naturale il quale non va chiesto, va preso. Non so se si riesce a capire la differenza. Se io possiedo un albero di mele e voglio le mele, non le chiedo, le prendo. Uguale per l'energia, uguale.
1: Io ad alcuni dibattiti che ho avuto modo di, nei percorsi in questi periodi qui con altre persone che dicevano ma lo Stato sicuramente metterà una tassa su ciò, ci mancherebbe altro, perché lo Stato, però non abbiamo più il peso di pagare la società.
0: Ma guarda, veramente io non so più come dirlo a queste persone. Io gli risponderei: ma tu prima di respirare chiedi l'intervento dello Stato? Prima di andare al bagno a fare quello che devi fare, chiedi l'intervento dello Stato? Perché chiedi l'intervento dello Stato in tue funzioni vitali che dipendono unicamente da te? Veramente, siamo bambini mai cresciuti che hanno bisogno che il papà faccia per loro. Basta. Gente che quindi vede tutto il male nelle multinazionali, nel sionismo, negli USA, oppure nella Russia, oppure non importa in chi. L'importante è che chiunque abbia colpa, loro non debbano fare niente e siano esentati, perché tanto che cosa posso fare io? E certo, se tutti diciamo tanto che posso fare io e non giochiamo, rimane solo quelli che giocano.
1: Chi mai inizia a muoversi, mai arriverà in cima, diciamo... quindi devi muoverti, devi.
0: Io detesto questo ruolo, perché sembra sempre che debba fare quello colui che spinge. Io non voglio proprio spingere nessuno, io voglio che ognuno diventa spinta di se stesso, perché piagnucolare e dire che il mondo è brutto, sporco e cattivo è uno sport facile da divano.
1: Soprattutto.
0: Ma da divano non ho mai visto risolvere niente da divano.
1: E poi sono le piccole cose quelle che poi fanno le differenze nel tempo. No, cioè non è che uno qua pretende che una persona faccia chissà cosa, ma solo il fatto di prendere consapevolezza, coscienza che c'è.
0: Guarda, questa... la maggior parte delle persone si sono abituate al fatto che sul cibo che mangiano non ci possono fare niente, sull'aria che respirano non ci possono fare niente, sull'energia che consumano non ci possono fare niente, sul lavoro, sugli scambi, sulla scuola, sulla sanità, allora se non potete fare niente su niente, domanda brutale, che siete nati a fare?
1: Quello... Però io resto, sono fiducioso ancora, perché ti dico, anche se
0: io sono fiduciosissimo. Sai in cosa sono fiducioso? In me stesso. Ognuno lo sia di se stesso e siamo a posto.
1: È quello che in effetti tanti non se ne rendono conto. Io onestamente anch'io mi sono scontrato con persone che pensavo che fossero un attimino illuminate su certe cose, e poi mi sono reso conto che non lo erano. Però ciò non vuol dire demordere, vuol dire continuare a parlare di questo argomento, di portarne a conoscenza, e soprattutto anche perché adesso è una cosa che è fattibilissima. Ho accennato anche prima.
0: Ognuno di noi ha figli, ha colleghi, lavora da qualche parte, conosce qualcuno, è dentro un'associazione. Ognuno di noi può fare tantissimo. Il problema è che ogni giorno dice lo farò domani. Poi un giorno si muore e non ha fatto niente.
1: Eh sì, è come la canzone di Dostoevsky, facciamo la rivoluzione, quindi trovano sempre un giorno impegnato per fare qualcosa. Quindi...
0: Esatto. Ma andrebbe benissimo se uno dicesse: a me di giocare non mi va, quindi mi va bene il gioco come viene fatto da qualcun altro. No, tutto il tempo lo passano al bar a lamentarsi di quanto fa schifo il mondo.
1: Ci sono e ce li dobbiamo tenere.
0: Ma io non, allora io non pretendo che mi aiutino, mi basterebbe che non mi stessero in mezzo ai piedi, sarebbe già parecchio. Perché pace che loro non portano, ma che in più mi si aggrappino alle caviglie, come dire,
1: sì,
0: la mia pazienza
1: ovvio,
0: comincia a finire.
1: Diventa una palla al piede non indifferente, comunque. Però comunque domani ci sei, giusto? Qui
0: io domani ci sono, quindi nella trasmissione con te, con l'ottimo Leopoldo e con l'ottimo Domenico, che è una gran trasmissione, di cui ricordiamo il merito grande, non lo dice mai nessuno, ma il merito grande è di Luciano, perché è Luciano che sta facendo il regista in radio, altrimenti sarebbe molto più difficile fare la trasmissione, e questo sono sicuro lo direbbero anche Domenico e Leopoldo se fossero qui in questo momento, non ho dubbi su questo. Beh, quindi lo dico come fatto, non come critica o roba di questo genere, è un fatto. Va bene, quindi grazie a Luciano che rende anche lui possibile una trasmissione così importante.
1: Ognuno nel piccolo deve fare ciò, anche le piccole
0: che
1: cose aiutano.
0: Esatto, ciò che può fare. Il concetto di servitù è stato scambiato con il concetto di sottomissione. Servo è colui che serve, cioè che assume una funzione e la fa. Poi ci sono i servi dotati di iniziative e di volontà e i servi che invece obbediscono e basta. Ma ecco, servire non è una brutta parola.
1: No.
0: Sottomettersi è una brutta parola.
1: E poi invece abbiamo anche il settore dei lecca, il lecca posteriore.
0: Va
1: ci
0: bene,
1: sono anche quelli, però ci stanno anche quelli.
0: Lì andiamo nella totale inutilità e quindi sì, non perdiamo neanche tempo a parlarne, capito? Cioè, non, chi se ne frega, chi se ne importa. Sì. Facessero come vuole, ognuno ha i gusti. Che c'ho, a me piace la cioccolata, a loro piace un'altra roba.
1: Se noi guardiamo le api, le formiche e quant'altro, loro
0: servono,
1: cooperano
0: servono.
1: Tra loro.
0: Loro servono. Servono la loro comunità e servono nel senso di servire. Hai notato che ha due radici, anche in latino. Eseguire gli ordini di, oppure essere utile a. Quando tu mi dici: ma l'hai fatta sta roba, ma sei proprio sicuro che serviva? Serviva, era utile a.
1: A noi, al gruppo, alla nostra
0: era
1: specie.
0: Era utile, otteneva lo scopo. Poi dopo, che se lo scopo del servo è quello lì di far contento il padrone, va bene. Se lo scopo del servo, cioè l'uomo che agisce nella materia, è realizzare il proprio scopo evolutivo, anche quello serve.
1: Sì, sono le storpiature.
0: Dipende a chi vuoi portare l'acqua. Dipende a chi vuoi portare l'acqua.
1: Anche queste vengono generate volutamente per umiliare le persone, quando invece, appunto, invece il fatto di dire serve perché servi al sistema, però in positivo, nel senso che sei utile, sei parte integrante di questa società.
0: Guarda, la differenza tra il servo e lo schiavo è che il servo è consapevole del suo ruolo, del perché lo fa, di che cosa succede, a chi è utile e perché. Lo schiavo no. Il musicista che in un'orchestra di 300 persone esegue un pezzo, è uno schiavo o è un servo? Dal punto di vista della sinfonia è un servo, innanzitutto perché lui sta lì perché vuole, potrebbe smettere di suonare quando vuole. Ci siamo? Due, perché sa benissimo che la sua partitura è essenziale quanto quella di tutti gli altri, ma se non sono tutte insieme, tutte in fase, la sinfonia non esce. Quindi non è sottomesso a nessuno. Non è che il singolo suonatore è sottomesso al direttore d'orchestra, che non è sottomesso al direttore artistico, che non è sottomesso al proprietario del teatro. Tutti assolvono ad una funzione collettiva tale che il risultato finale è che tutti guadagnano. Tutti.
1: e ne beneficia
0: il tutto. Che hanno l'enorme valore dell'energia di quella sinfonia.
1: E un po' alla volta ci si arriva, dai, ci arriviamo. Quindi anche perché dentro di noi, per forza di cose, dobbiamo arrivare a questa unione.
0: Quindi questi argomenti verranno ripresi domani, ricordami a che ora è, che non mi ricordo io, perdona.
1: Puoi venire dalle 10 o anche prima, quando vuoi. Comunque
0: io alle 10 e anche qualcosa prima sono lì con te, va
1: perfetto,
0: bene?
1: Perfetto, benissimo.
0: Ci facciamo una bella chiacchierata divertendoci con gli altri due amici.
1: Va benissimo,
0: questo.
1: Perfetto, a domani allora.
0: Va bene, okay. Saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ricambiato.
0: E grazie per
1: e
0: grazie per
1: anche voi. Un grazie a Roberta che ha detto grandi eroi, Fabio... E ha aggiunto anche il sottoscritto per l'impegno.
0: L'eroismo è tutt'altra cosa. Ma comunque grazie per la buona disposizione.
1: Però in questi tempi, diciamo, bisogna rimanere fermi e centrati, soprattutto, dico io.
0: Perdona, Luciano, tu lo stai facendo per eroismo, fammi capire.
1: No, di sicuro.
0: No, allora ci siamo capiti. Allora ci siamo. Io lo sto facendo perché questa cosa qui è ciò che io ritengo più utile a me stesso.
1: Io ti dico la verità.
0: Utile a me stesso.
1: La vedo in funzione delle generazioni future. Io ho un pronipotino, l'ultimo, che ha 3 anni.
0: Benissimo, anche questa è utilità, anche questo è servire. Tu stai servendo il benessere delle generazioni future. Hai deciso di portare l'acqua lì.
1: Cerco, perfetto, nel mio piccolo, di fare ciò che può essere utile per loro.
0: Esatto, perfetto. Perfetto. Hai una proiezione su uno scopo maggiore che non te stesso, il tuo egoismo immediato. Anzi, non è neanche vero questo. Il tuo egoismo alla lunga supera il tuo egoismo immediato. Vuoi di più, tu vuoi di più, vuoi far star bene i tuoi nipoti, che per te è di più che star bene te.
1: Così è la vita,
0: giusto?
1: Sì, perché sono loro, diciamo, che in questo momento sono più in difficoltà rispetto. Io mi sono sentito
0: male.
1: Ma
0: non solo, sono loro che per te rappresentano il massimo valore. E quindi tu porti il vantaggio dove? Nel punto di massimo valore lo porti, perché di minimo? Perché devo accontentarmi di uno scarto di hamburger dall'umido piuttosto che mangiare un piatto meraviglioso in un bel ristorante? Chi sarebbe così idiota da accontentarsi di una cosa così bassa?
1: È così, quindi. Va bene, Fabio. Ci vediamo
0: forza,
1: domani allora,
0: forza.
1: Ok?
0: Grazie ancora,
1: un
0: grazie
1: abbraccione.
0: Davvero. Ciao, ciao.
1: Ciao Fabio.
0: Un saluto,
1: ciao,
0: a tutti gli ascoltatori, davvero. Ciao.
1: Grazie di cuore, ciao. Bene, come avete sentito, domani appunto ci sarà anche lui, così in diretta. Allora. Allora un attimo che prendo un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
2: Ciao Luciano.
1: Ciao Roberto, ciao. Buon pomeriggio.
2: Allora, l'ingegner Castellucci ha ragione da vendere. Lui ce l'ha fatta, o diciamo che è ormai prossimo all'arrivo riguardo a questa produzione di energia. Ma ce l'ha fatta perché? Perché ha trovato degli ottimi soci, dei validi soci, che hanno detto sì, andiamo avanti. Io è da 30 anni che mi sento dire, ma tanto, come ha detto Castellucci, ma tanto, vincono loro, sono loro i forti, non possiamo fare niente, non possiamo fare niente. Con questo sistema ci stanno portando via tutto, ci stanno portando alla miseria. Probabilmente ci porteranno in una guerra, si spera, non nucleare. E vogliamo ancora lasciarli fare. Io da solo non posso fare niente. Io vorrei vedere l'ingegner Castellucci che se avesse dovuto fare tutto quel lavoro da solo. Impossibile. E io cosa posso fare da solo contro questi bastardi che ci stanno vendendo come cavie da laboratorio, giusto per capire. Se la gente volesse capire che basterebbe muoversi assieme, questi qua sono poche migliaia, cosa possono fare contro beh, 10, 20, 30 milioni, cosa possono fare? Nulla.
1: Ma è portare, per quello che bisogna portare la conoscenza e arrivare alla consapevolezza.
2: Vedi, Castellucci, Luciano, l'ingegner Castellucci, lui parlandoti di quello che sta facendo riguardo all'energia, lui ti ha spiegato anche, per chi ha voluto capire naturalmente, come risolvere la questione economica, la questione del star bene, il tornare a star bene in Italia, tutti, e via dicendo. Lui ha spiegato questo. Cosa ha detto il generale Castellucci? Bisogna essere uniti tutti assieme. Bene, dov'è questa unione in Italia? Caro Luciano, io sono arrivato ormai agli sgoccioli. Io non so come finirà.
1: Io non dispero, io non
2: so come finirà per me, personalmente. Io non so come finirò. Ma di questo passo so come finirà l'Italia, purtroppo.
1: No, io non dispero, io non credo.
2: E riguardo all'ingegner Castellucci, gli voglio dare un avviso. Che stia con gli occhi aperti e molto attento. Perché abbiamo avuto, se ti ricordi, chi era quel dottore che ha fatto la cura? Il dottor Di Bella che aveva trovato la cura contro il cancro. Hanno preso le cose di Di Bella, le hanno fatte analizzare nel modo sbagliato e hanno dichiarato che era una brodaglia.
1: Lì c'è un discorso ben ben diverso. Qui ciò che sta portando avanti invece la Oxy di Roberto Germano,
2: aspetta, ce n'è un'altra che devi ricordare, la macchina di
1: Majorana, dici quella di Majorana.
2: Di Majorana, tre macchine costruite, sì. Tre sparite.
1: Questa ormai però, diciamo,
2: Men in Black.
1: Ascoltami, ma tu la Oxy hai approfondito la materia sulla Oxy, su queste celle ossidoelettriche?
2: Sì,
1: ecco.
2: Sicuramente funziona.
1: Sai quanti laboratori? No, ma sai quanti laboratori che ci sono a livello mondiale che le stanno utilizzando e provando?
2: Certo,
1: cioè, è una cosa che si sta.
2: Sappiamo vero con chi abbiamo a che fare. Sappiamo con chi abbiamo a che fare. Per questo
1: io resto dell'avviso che se avessero voluto li avrebbero fermati prima ormai. Adesso è quasi impossibile.
2: Stanno aspettando, allora ti spiego. Questi stanno aspettando che il lavoro sia finito.
1: No, è già finito. Sono a TRL 7. È finito, funziona ed è sicura.
2: E comunque sia, all'ingegner Castellucci io gli auguro tanta fortuna, che riesca a portare a termine definitivamente questo lavoro, ma che sia molto attento. Altro non so che dirgli.
1: Va bene.
2: Che viviamo, almeno io ritengo di vivere in un paese di pecore, purtroppo.
1: È così,
2: che
1: caro
2: sia
1: mio.
2: Molto attento.
1: Va benissimo.
2: Che sia molto
1: attento. Ok, grazie.
2: Saluto,
1: ciao, buona giornata. Ciao. Saluto anche Sisto, buon pomeriggio a te. E il messaggio dice: Roberto sta dicendo il contrario di quello che diceva Castellucci. Lui diceva di non dar colpa al potere per agire. Tu invece, Roberto, stai dando le colpe. L'unica cosa che propone è la rivoluzione armata. Effettivamente, io sono anch'io di questo parere, è inutile dare le colpe agli altri, dobbiamo solo guardare noi stessi, cercare, come in questo caso qui, c'è questo evento all'11, di andare in presenza, di ascoltare, di sentire questo fisico, anche vedere. Perché? Perché poi si acquisisce una, come si può dire, si può acquisire una consapevolezza, una coscienza che poi la si riporta ad altre persone con più forza, con più sicurezza. Se invece compare, che so, una visione sui telefonini e quant'altro, certo può essere utile, via di seguito, però io resto anch'io dell'avviso. Adesso questo fisico sta facendo questi tre percorsi qui nel nord Italia, ci sono tre tappe, una è qui in Veneto, a Tiene, sarà il giorno 11, un sabato, ed è dalle, adesso un attimo, scusate, ed è sì, sabato 10 ottobre, dicevo, dalle 17 alle 19.30 ed è a via Braghettone Atiene, presso Casa Insieme. Vi do anche il numero di telefono, così chi volesse può anche prenotarsi, appunto, che è il 333 23 82 403. E lì sarà un'occasione, appunto, per conoscere da vicino questa Oxy. Questa Oxy è un'impresa emergente, viene chiamata startup e quant'altro, però è un'impresa emergente. Un attimo, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto.
1: Ciao Vito.
3: Ciao, senti, ma questa è energia?
1: Sì.
3: Nuova energia produttiva che parla Castellucci. È attuabile, si può applicare già in casa?
1: Allora come ho detto prima, su una scala, la scala per dire se un prodotto arriva al mercato è TRL9, e adesso l'acronimo dovrei andarlo a vedere perché non me lo ricordo, comunque prendilo per buono, c'è una scala da 1 a 9, quando arrivi a 9 vuol dire che il prodotto lo trovi nel supermercato, per dire, nei negozi che vendono il prodotto. Bene. La Oxy, questa cella, questi dispositivi per recuperare, fare energia, sono a TRL7, quindi adesso, diciamo, non è in commercio nei negozi, ma è utilizzato dalle varie imprese che sono partner con loro per le prove di utilizzo, appunto. Loro in questo momento si sono centrati le micro, diciamo, alimentazione dei microsensori.
3: Senti, dispositivi. Ma potresti anche lì a gamma 5 cominciare a utilizzarla anche voi, così dopo fate propaganda e così anche sistemate tutte le famiglie.
1: Allora sì, ci vuole, l'ha detto, non è che è una cosa dall'oggi al domani, ci vogliono anni per arrivare, diciamo, ad averle nelle abitazioni, perché, per dire, fra 10 anni magari puoi avere questi dispositivi che ti alimentano la lavatrice, ti alimentano il forno, ti alimentano le lampade e quant'altro. Cioè, anche la rivoluzione industriale, quando è nata, è uscita, diciamo, ci ha impiegato,
3: ci vuole ancora del tempo, diciamo,
1: certo, ci vuole del tempo. E il discorso è che le persone devono aver fiducia in ciò, devono, cioè, dar fiducia, anche dar sostegno.
3: Beh, il sostegno da noi ce l'ha, basta applicarle, che questa energia venga applicata. Comincia con gamma 5, puttana miseria, e poi tutti quelli che ascoltano, se c'è un interesse, figurati se non lo appoggiano.
1: Sì, però come tutte le cose ci vorranno altri 2 anni, pardon, che mi ha corretto Fabio. Adesso è a TRL5 arriverà a TRL7.
3: Sì, pensavo mio, ci vuole ancora il tempo, se no ci sarebbe già le condizioni per farlo, capito? Avendo anche una radio a disposizione di fare propaganda, capito?
1: Diciamo, loro adesso, i prototipi e via di seguito, ti permettono di avere quell'energia, che so, per far andare una piccola lampadina o quant'altro, per dire, ma funzionante, è funzionantissima, diciamo, però per arrivare a potenze ben superiori ci vuole più tempo. Ecco, un'altra cosa, una precisazione che mi ha scritto Fabio, all'evento, quello appunto lì di Tiene, è obbligatorio prenotarsi perché c'è una sala e bisogna essere prenotarsi, insomma, per avere il posto, ecco. Quindi mi raccomando, la prenotazione, come vi ho detto, a questo numero, che è il 333 23 82 403, e l'evento sarà sabato 10 ottobre, come dicevo, ed è l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, ed è un'occasione, appunto, per conoscere da vicino Oxy, che è questa, diciamo, chiama startup, ma è un'impresa emergente fondata da Roberto Germano e i suoi collaboratori, che vi ho fatto sentire,
3: sì, no,
1: prima, ecco,
3: ho capito, tutto, va bene, dai,
1: va bene,
3: l'importante è andare avanti e fare qualcosa di utile, dai.
1: Ecco, bravo, perfetto, ok, grazie,
3: ciao
1: Vito, ciao. Allora sì, poi avanti con i fenomeni in radio, tutti ricetta, ma trova spazio nel deserto della radio, ma mi raccomando, organizzate un corso che ga da vivere tutti, va bene. Anche qui. Allora, sono le 16:30, quindi noi continuiamo adesso con un altro pezzettino che vi faccio ascoltare, che è sempre allora dov'era che eccolo qua. Oxygel, l'energia pulita e illimitata è finalmente possibile. E allora ci ascoltiamo un altro pezzettino, appunto, che è stata un'intervista fatta da il canale Fisi Channel di Corrado, perché non riesco a leggere bene, comunque, e ha intervistato appunto l'amico Fabio Castellucci, l'ingegnere Fabio Castellucci, a riguardo di la Oxygel. E allora ce l'andiamo a ascoltare, un pezzettino che lo metto un po' dall'inizio, che salto un pezzo, quindi allora eccolo qua, dai. Un attimino, eccolo qui.
4: Per favore, è una domanda, te lo dico subito, molto semplice ma anche un po' personale, eh? Come nasce il tuo interesse per Oxy? Che cos'è che ti ha convinto che questo progetto meritasse la tua attenzione?
5: Guarda, è stato un insieme di cose diverse. Io negli anni precedenti al 2022, anzi nei 10-15 anni precedenti al 2022, avevo costantemente approfondito le divulgazioni meravigliose che Emilio Del Giudice faceva in ogni modo, sia andando alle conferenze, che leggendomi i libri, che guardando i video che diffondeva, e anche quel poco che potevo del suo... dell'altro fisico con cui lui lavora moltissimo, che era Giuliano Preparata, perché purtroppo sono morti tutti e due. E la loro visione e l'innovazione che avevano portato in fisica quantistica, ricordiamoci che a tutt'oggi Giuliano Preparata è citato in tutti i premi Nobel che hanno a che fare con la quantistica, perché la sua teoria quantistica dei campi è una delle due più accreditate in assoluto per la definizione di quantistica moderna. Tanto per capirsi, Giuliano Preparata era uno che, quando Feynman veniva in Italia, Preparata gli correggeva la matematica, tanto per capire di chi stiamo parlando, insomma. E per chi non lo sa, Richard Feynman è l'enfant prodige della quantistica moderna. Va bene, un genio pazzo scatenato con una capacità comunicativa incredibile, una fantasia incredibile. Comunque, io seguivo da sempre questi due autori e inizio a sentir parlare di Roberto Germano, che ha lavorato lungamente con Del Giudice e ha avuto molti contatti anche con Giuliano Preparata, e sento di questa startup che lui aveva, che allora si chiamava Promete, non Oxy, non esisteva ancora Oxy, inizio così a leggicchiare sopra, anche perché, siccome è una startup di transizione tecnologica, cioè ha come scopo prendere dei principi innovativi di fisica e farli diventare in qualche modo prodotti, o comunque risolvere dei problemi di tecnologia concreta. Cosa molto strana per un fisico, i generi fisici sono sempre molto nel mondo delle idee, invece lui ha una spiccata predilezione per la transizione. Quindi inizio un po' a interessarmene, siccome collaboro con una radio, dico: ma vabbè, allora, facciamogli un'intervista, va? Proviamo a contattarlo. Prima di contattarlo mi vado a vedere quello che stava facendo e mi vedo la prima pubblicazione del brevetto dell'effetto ossidroelettrico che è alla base dell'invenzione, va bene? Me lo leggo e mi cade la mandibola, nel senso che dico: non è possibile, cioè sta roba qui o è la più grande cialtronata che si è mai vista in scienza e in fisica negli ultimi 100 anni, o questa roba qui è no, rivoluzionaria, sta roba qui è da 3 premi Nobel, va bene, spiegherò dopo perché. Comunque l'ho contattato e io ci ho messo, tutto sommato, ben più di un anno a convincermi del fatto che quello che avevano ipotizzato e poi brevettato e dimostrato era vero, perché, come capiremo in seguito, di per sé comporta veramente un cambio del paradigma dell'energetica mondiale, del paradigma dell'energetica, di che cosa si intende per energetica. Perché per la prima volta fa una cosa che non si era mai vista prima, cioè prende un'energia di basso livello e riesce a estrarre un'energia di alto livello. Diremo dopo che cosa intendo, però per farlo capire a tutti, prende una squadra di serie C e la fa diventare la finalista di Coppa dei Campioni. Ecco, va bene, così è spiegata che la capiscono tutti. Quindi così è cominciato l'interesse per Roberto Germano e per Oxy.
4: Per chi ci sta guardando e sente parlare oggi per la prima volta di Oxycell, proviamo a partire dalle basi. Che cos'è esattamente Oxycell e qual è l'idea scientifica fondamentale sulla quale si basa?
5: Allora, vado discorsivamente, poi eventualmente, come avevamo detto prima, ti faccio venire una presentazione che è quella ufficiale Oxy, magari ci parlo sopra. Intanto provo a caricarla, se non ti dispiace. Eccola qui. Dunque, che cos'è Oxycell? Allora, per spiegare che cos'è Oxy, allora, innanzitutto questo che vedete è il sito ufficiale di Oxy. Oxy si scrive così, O-X-H-Y, così chi non l'ha mai sentita nominare. E Oxycell è il prodotto finale che dovrebbe essere implementato da questa startup, che è una startup industriale. Per spiegare Oxycell bisogna prima spiegare che cos'è l'effetto ossido elettrico. L'effetto ossido elettrico è un particolare effetto di natura puramente quantistica, cioè non può essere spiegato nell'ambito della termodinamica, assolutamente, deve essere spiegato in chiave quantistica, che permette all'acqua sostanzialmente, se configurata in un certo particolare stato di aggregazione, che si chiama in vari modi, si chiama domini di coerenza, oppure si chiama exclusion zone, oppure si chiama cluster esagonali, ci sono vari modi. Comunque, alla base della scoperta dell'effetto ossido elettrico c'è il fatto che l'acqua, come noi la conosciamo, l'acqua liquida, non è composta da un solo componente, che è la cosiddetta acqua standard, che è un dipolo fatto più o meno di questa forma, con al centro l'ossigeno e sui due lati, sui due braccetti, gli idrogeni, che avendo carattere polare, cioè avendo cariche elettrostatiche spostate, le molecole un po' si attraggono, un po' si respingono, per cui sono in ordine caotico uno rispetto all'altro e non c'è nessun ordine nella configurazione. Per una serie di ragioni che adesso è lungo spiegare, ma in certe condizioni di temperatura, di pressione, di concentrazione, e con la presenza di alcuni elementi che possono favorire l'innescarsi, l'acqua presenta in alcune zone una seconda forma di aggregazione che appunto si chiama acqua in cluster, che ha una caratteristica abbastanza semplice geometricamente. Invece che avere i braccetti, questi sono i braccetti delle cose, in moto casuale fra di loro, si allineano tutti quanti in questo modo qui. Va bene? Come se fossero dei ballerini, un corpo di ballo, va bene? Ma non succede per alcuni di essi, succede per distanze ben più che nanometriche, quindi si parla di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di strati. Bene, lo spiegheremo dopo, questo anticipa un po' la questione, ma in questa particolare condizione succede una cosa stranissima e la spiegazione quantistica è complicata, non la darò perché ne ho capito un decimo io e ci vuole un fisico quantistico coi fiocchi per spiegare perché succede. Ma vi dico cosa succede. Estrarre energia elettrica vuol dire semplicemente prendere un elettrone di un qualche elemento, va bene? Quindi sull'orbitale esterno di un qualche elemento, e fornirgli abbastanza energia, si chiama energia di ionizzazione, perché questo elettrone possa essere liberato dalle catene che lo mantengono sul suo orbitale. Immaginatevi l'orbitale come una sorta di zona in cui l'elettrone viene tenuto a catena e finché c'è la catena, da quella zona lui non può uscire. Bene, normalmente per ionizzare un elettrone dell'idrogeno o dell'acqua, della molecola d'acqua, cioè sostanzialmente per renderlo libero, e una volta che è libero quella è energia elettrica, bene? per riuscire a ionizzarlo normalmente servono 12,6 electron volt. Non vi spaventate dei numeri, è il modo con cui si misurano i salti di energia a livello atomico. 12,6 electron volt sono un bel po' di energia, nel senso che siamo nell'ordine delle decine di migliaia di gradi centigradi, oppure siamo nell'ordine dei raggi X molli, quindi sono, diciamo, sono condizioni che normalmente non si hanno, quindi è impossibile estrarre facilmente l'elettrone, e cioè creare energia elettrica. Bene, tutto ciò è vero nell'acqua standard, non è vero nell'acqua in cluster, cioè nell'acqua in dominio di coerenza. Nell'acqua in dominio di coerenza, questa energia da 12,6 electron volt si riduce a 0,506 electron volt. Va bene, quindi se ne levano 12, e guarda caso, ma non è un caso, perché la natura non fa cose a caso, 0,506 electron volt è esattamente il range di energia della radiazione infrarossa. La radiazione infrarossa l'abbiamo intorno a noi costantemente, dovunque siamo, la percepiamo come calore, anche se non è calore, perché il calore è l'effetto della radiazione infrarossa. Non è di per sé l'energia radiante non ha un effetto termico, se non quando colpisce un corpo che, incamerando questa energia, aumenta la propria energia interna, quindi aumenta la temperatura. Risultato: se riusciamo ad avere una zona in cui c'è radiazione infrarossa, cioè qualsiasi posto del mondo, a qualsiasi ora, a qualsiasi latitudine, anche temperature basse, anche di notte, anche 10 metri sottoterra, anche nascosti in un bunker, non esiste posto in cui non ci sia radiazione infrarossa. E questa radiazione infrarossa colpisce una struttura, adesso la vediamo, colpisce una struttura di acqua in cui una parte dell'acqua è in dominio di coerenza. Quest'acqua, a contatto con un elettrodo, utilizzando l'energia infrarossa del posto, riesce col fotone dell'infrarosso, che è roba di bassa energia, ad estrarre un elettrone dall'idrogeno dell'acqua. L'elettrone libero ha una energia potenziale rispetto all'esterno, quindi se lo faccio passare per un carico esterno passa, questa cosa qua si chiama passaggio di energia elettrica su un carico esterno, e noi abbiamo belle generato energia elettrica. Perché questa roba? L'effetto è questo, può sembrare complicato, ma insomma, se ve la dovessi fare con un'immagine più semplice, immaginatevi un altissimo ciliegio in cui gli elettroni da estrarre sono le ciliegie, è alto 10 metri, non lo posso prendere, ma se qualcuno mi dà una scaletta di 9 metri e mezzo, io lo prendo. Ecco, la scaletta di 9 metri e mezzo è il dominio di coerenza. Gli elettroni sono le ciliegie, e il metro che basta per andare a prendere le cose è il mio braccio, che è l'energia infrarossa. Così ho fatto un parallelo totale fra il ciliegio e la cella ossido elettrica. Per chi non è del settore questa cosa potrà sembrare poca cosa. Se io avessi detto questa cosa a un esame di fisica tecnica o di fisica radiante, quando mi sono laureato io, mi avrebbero cacciato via, perché mi avrebbero detto: ma tu veramente pensi che un'energia di basso livello e disordinata e degradata, cioè anergica come si dice in fisica, come il calore, riesce a muovere un sistema ordinato ad alta energia come il campo elettrico esterno di un orbitale, creare campo elettrodinamico ed estrarre un elettrone? Cioè, tu hai le idee confuse, torna la prossima volta, perché tutto ciò è impossibile. E nel mondo normale è impossibile, ma nel mondo della quantistica, e in particolare nei sistemi in coerenza o in supercoerenza, troppo lungo a spiegare che cos'è, per ora fidatevi, questa cosa è possibile. Del resto, non è che invece un fotovoltaico faccia una cosa molto diversa, eh? Anche il fotovoltaico si spiega solo su base quantistica. Perfino il funzionamento di un transistor si spiega solo su base quantistica. Direi che questa è una discreta introduzione di quello che è la cosa. Vi faccio vedere le slide rapidamente, le vedete, immagino. Dunque, Questa è la presentazione di Oxicel, spiega che cos'è la sfida globale del recupero di energia. Per recupero di energia si intende sostanzialmente recuperare tutta quell'energia radiante a medio-bassa temperatura che noi non siamo più in grado di utilizzare, perché come chi ha un po' di dimestichezza con la fisica sa, man mano che l'energia compie lavoro, una parte di questa energia, invece che compiere lavoro, dissipa in varie altre energie meno nobili. È come se scendesse di classe, come se passasse dalla serie A alla serie B alla serie C, quindi è in grado di vincere sempre meno partite, cioè di fare meno lavoro. Bene, la schifezza della schifezza dell'energia è il calore, il quale è a un certo valore se è ad alta temperatura, ma se è a bassa temperatura non ne ha affatto. Noi viviamo immersi in una quantità enorme di energia, ma è calore a bassa temperatura e quindi non sappiamo sfruttarlo. Bene, l'effetto ossido elettrico prende questo serbatoio inimmaginabile di energia, il calore a bassa temperatura, e lo rende disponibile per fare energia ad altissima efficienza, cioè altissima capacità di fare lavoro, che è l'energia elettrica. E se io avessi detto che con il calore a bassa temperatura si può fare energia elettrica, mi avrebbero bocciato, perché mi avrebbero detto che la termodinamica lo nega. Infatti la termodinamica lo nega, ma la quantistica no. È semplicemente che abbiamo cambiato recinto. In un recinto diverso valgono leggi diverse. Certamente in termodinamica questa cosa non sarebbe stata possibile. Queste sono le tipiche energie che si potrebbero utilizzare. Questo è uno schema di base molto semplice in cui si vede che una cella che è fatta da una semicella fatta di acqua in dominio di coerenza, un'altra semicella di acqua normale, due elettrodi infilati, uno in una semicella, uno nell'altra. Man mano che questa semicella viene attraversata dalla radiazione infrarossa esterna, ai capi di questi due elettrodi si crea una differenza di tensione che, se viene fatta passare per un carico esterno, che qui è un resistore, genera il passaggio di energia elettrica. In sostanza questo resistore sta facendo un lavoro di dissipazione in questo caso, ma se ci avessimo messo una LED si sarebbe acceso, sta facendo un lavoro, creare energia luminosa tramite la corrente elettrica che gli passa per l'effetto ossidroelettrico, e l'effetto ossidroelettrico utilizza come energia primaria la radiazione infrarossa gratuita, ubiqua, ovunque. Aggiungo che qui c'era il collegamento a un video che faceva vedere le parti sperimentali, ma insomma interessa solo agli smanettoni come me. Qui c'è lo stato quasi attuale delle cose. Le prime celle erano lunghe 35 mm, ma hanno visto che in poco tempo possono essere ridotte a 1 mm³. Nel momento in cui le riusciamo, e ci siamo già quasi, a ridurle a 1 mm³, noi abbiamo una densità energetica di 1 kW al metro cubo. Vuol dire che io mi metto in casa un cubo di un metro e in 24 ore, siccome mi fa un kilowatt, produco 24 kilowattora di energia elettrica. Vi dico che la bolletta media di una casa da 4 persone è fra 10 e 12 kilowattora, quindi vuol dire che un metro cubo di sta roba qui mi fa due volte l'energia che mi serve in casa. A me non sembra male. L'energia di 3 cubi equivale a un campo da tennis ricoperto di fotovoltaico, con la differenza che il fotovoltaico di notte non funziona, mentre l'effetto ossidroelettrico funziona di notte, di giorno, al buio, al caldo, al freddo, sottoterra, sopraterra, in cima a una montagna, dappertutto. L'unica condizione è che l'acqua, che è gelificata, cioè contenuta all'interno di un gel, non deve ghiacciare, quindi non deve andare sotto certe temperature, ma una volta che la gelifichi fino a meno 10 non ghiaccia, e non deve evaporare, ma essendo chiusa in una matrice di gel non evapora. Levate queste due questioni, lui garantisce energia continuativamente ovunque, a qualunque latitudine, punto, non c'è altro. Cosa. Questo è appunto energy harvesting, vuol dire recupero dell'energia sotto forma di calore. È possibile farlo in tutti questi modi che vengono illustrati. Questa è una cosa importante, i benefici. è disponibile, cioè funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, sia di giorno che di notte. Non ha problemi di sole, non sole, buio, non buio, luce offuscata, nuvoloso, eccetera, eccetera. È scalabile. Una volta capito come fare la microcella e connetterlo, e con le tecnologie che abbiamo oggi, sia derivate silicio che derivate dalla cosiddetta printed electronics, cioè dall'elettronica stampata, si può fare da microwatt a ordini di grandezza via via più grandi, si potrebbe arrivare ai watt, poi ai kilowatt e anche più su. Ovviamente per ora, essendo in fase pre-industriale, ci si sta concentrando sulle piccole potenze per rendere stabile e completamente manutenibile e prevedibile le applicazioni. La cosa più importante, dopo ne parliamo abbondantemente, è ubiqua. Cosa vuol dire ubiqua? Questa veramente va... è forse la cosa che rivoluziona di più l'energetica. Qual è il problema dell'energetica? Io devo partire da una fonte, e già sulla fonte litighiamo, perché ci litighiamo il petrolio, ci litighiamo l'acqua, ci litighiamo i salti, ci litighiamo il plutonio, ci litighiamo le terre rare. Devo partire da una fonte, e già sulla fonte siamo nei guai. Qui parto da una fonte che è la radiazione infrarossa, che c'è in tutto il mondo, in ogni posto, nessuno te la può levare, a ogni latitudine. Ma non solo, secondo problema dell'energetica, devo produrre l'energia elettrica con macchinari piuttosto costosi, e con le turbine, le centrali nucleari, le centrali geotermiche, eccetera, eccetera. Qui la luce passa, becca le celle e ho l'energia elettrica fatta, non devo fare tanti passaggi. Ma la cosa più bella è che si capovolge l'idea. Perché devo produrre energia elettrica in una grande centrale che sta a decine o a centinaia di chilometri da me, fargli fare centinaia di chilometri sui cavi dell'alta pressione e della bassa, quando me la posso produrre direttamente dove mi serve? Me la posso produrre su un piccolo macchinario, su una pompa, sulla lavatrice, me la posso su 3 metri cubi messi in casa, qui attacco l'intero, tutti i carichi di casa mia. Risultato: non mi servono neanche i tralicci dell'alta tensione, la distribuzione, il contatore e l'allacciamento. Non so se mi spiego. Cioè, vuol dire che siamo passati da un sistema energetico volutamente centralizzato, antinaturale, perché la natura non centralizza mai niente, specie le funzioni vitali. Beh, è ovvio perché, se centralizzi una funzione vitale e colpisci il centro, siamo morti tutti. Ha una energia distribuita, che è il modello naturale. È il modello naturale. Sostenibile, impatto ambientale zero. Zero. Non ci sono emissioni, e non ci sono emissioni neanche nella creazione dell'utilizzo delle materie prime. È acqua e gel. Cosa volete che andiamo a intaccare dal punto di vista delle estrazioni minerarie o delle lavorazioni? Niente. Basso costo, basato su materiali accessibili e abbondanti sul nostro pianeta. Insomma, una manna detta proprio fuori dal cielo, dai denti. Questi, va bene, sono i passaggi successivi di natura progettuale per cui bisogna passare, la miniaturizzazione, che è quella che stiamo facendo, la prima ondata di sviluppo su larga scala, e siamo, insomma, iniziano ad esserci dei buoni contatti dal punto di vista di partnership industriale, e poi si andrà ai segmenti di mercato adiacenti. Ma ragionevolmente, mentre questo primo passaggio richiederà ancora poco, un altro annetto, non di più, un annetto e mezzo, questo, il secondo passaggio, ne richiederà almeno 4, almeno 4-5, e questo, segmenti di mercato adiacenti, cioè andare su con le potenze, francamente prima di 7-8-10 anni non la vedo realistica, perché conosco come vanno le cose nell'industria. Ma qui mi fermerei, perché ho detto già abbastanza, quindi torno dov'ero e levo la presentazione, perché dà solamente fastidio, giusto? Eccoci qua. Credo, spero di averti risposto.
4: Assolutamente sì. Vorrei dare...
5: Ecco una cosa, se c'è qualcosa che non è chiaro, interrompimi, io non ho nessun problema.
4: Va bene, ma io cerco di mettermi nei panni di chi non ha mai incontrato schemi o teorie o elementi di questo tipo, chi non ha nessuna dimestichezza con la fisica, in particolare la quantistica, e vorrei dare questo aiutino, perché alcuni si staranno chiedendo: ma com'è possibile che ci siano diversi comparti? un comparto all'interno del quale la fisica funziona in un certo modo e uno in un altro modo e uno in un altro ancora. Faccio un esempio molto banale. La pasta, l'acqua bolle, perché mettiamo la pasta dentro, arriva a circa 100 gradi in un certo tempo a livello della superficie del mare. Ma se andiamo a farla bollire a 4000 metri di quota, i tempi sono diversi. Alla altezza della superficie del mare noi subiamo la pressione di un bar, non che andiamo al bar a prenderci una birra, si chiama bar. Se scendiamo a 10 metri sott'acqua, i bar diventano di più, ogni 10 metri aumentano. La fisica quantistica è una fisica che studia dei fenomeni che accadono a quella che si chiama dimensione di Planck. Che cos'è la dimensione di Planck o lunghezza di Planck? È una cosina che misura circa 1,6 per 10 alla meno 33, quindi 10 seguito da 33 zeri, centimetri. Ovvero corrisponde a 10 alla meno 36 metri e è considerata la scala minima della lunghezza al di sotto della quale i concetti classici di spazio e tempo perdono completamente di significato. E questo è bellissimo perché ci rendiamo conto che contemporaneamente in questo multiverso, vabbè, questo è un altro argomento da affrontare, esistono diverse leggi a seconda della situazione nella quale stiamo operando, valutando, osservando. E questa cosa che ha scoperto Oxy e della quale ci sta parlando Fabio è assolutamente meravigliosa. E non vorrei che qualcuno stesse pensando, ah beh, ma è l'acqua, perché l'acqua è una... No, no, perché in realtà, Fabio, arriviamo a uno degli aspetti più affascinanti, secondo me. Quando si parla di Oxy, si parla di acqua, no? Certamente. Ma non viene utilizzata come una fonte energetica tradizionale. Anzi, qual è esattamente il ruolo che l'acqua svolge all'interno del processo? Possiamo dire che è una sorta di catalizzatore o no?
5: Guarda, allora, l'introduzione che hai fatto tu è una meraviglia, nel senso che hai proprio fatto i passaggi importanti che servono. Aggiungo solo una cosa a quello che hai detto, così magari chi non è del mestiere la capisce. La scienza, ma in generale l'epistemologia, cioè i metodi della scienza, hanno oramai dimostrato da molti anni oramai,

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

quali siamo sempre presi da colpiti da furti, violenze, insomma di ogni genere, le nostre case non sono più sicure come un tempo, e allora ci sono dei comuni che si attivano appunto per una forma di controllo di vicinato, va sotto questa formula. Alcuni sono già partiti, sono già decollati, altri invece, insomma, forse c'è bisogno ancora di qualche tempo per maturare questa iniziativa. E allora ecco che abbiamo preso ad esempio un comune qui vicino a noi, il comune di Vigo d'Alzre, che già abbiamo sentito un po' come specchio di questa iniziativa, e vediamo, facciamo un aggiornamento su quello che è lo stato appunto di avanzamento di questa iniziativa appunto. Riguardo soprattutto ai cittadini, si formano questi gruppi di controllo di vicinato, sono sufficienti, ci sono adesioni appunto che possono formare questi gruppi. E allora lo sentiamo tutto questo dal sindaco appunto di Vigo d'Alzre, Rodolfo Zortan, che ci sentiremo, metteremo in contatto tra poco. Parleremo poi di, ecco, allora, il mondo sta cambiando, tante cose che appunto c'è un capovolgimento della nostra esistenza, no? Su tanti fronti, aspetto etico, aspetto morale, aspetto esistenziale, qui insomma la sfera è infinita, però noi andiamo un po' a vedere anche quelle che sono così l'aspetto tecnologico, siamo attratti anche da questo tema che sempre più ci riguarda, anche se appunto a volte non ne siamo pienamente convinti, però insomma le pressioni ci sono e viene richiesto anche un certo adeguamento a quello che è appunto al mutamento dell'attività appunto in senso tecnologico. Tecnologia pro e contro come tutte le cose, molto utile in certi campi, in certi settori, ci fa risparmiare tempo, ci fa risparmiare ricerche, insomma ci sono degli apprezzamenti, altri invece insomma possono essere più forzate, ecco, queste novità. Allora andiamo un po' a quello che ormai si chiama robot, entra un po' dappertutto, ce l'abbiamo anche in casa per fare le pulizie, no? Robottino, ecco, lo chiamiamo così, molto utile, molto, ma, sì, insomma, ci viene di grande aiuto, però adesso noi vediamo questi strumenti in altre dimensioni, soprattutto nelle fabbriche, dove appunto possono anche ridurre la fatica di molti lavoratori, di molti dipendenti, in certe mansioni, in certi settori, in certe operazioni. Facciamo i dovuti distinguo, perché insomma, come è venuto un tempo dall'aratro si è passato al trattore, ecco, per chi ricorda ancora queste cose lontane nel tempo, che ha alleviato le fatiche appunto dei lavoratori, dei contadini. E allora vediamo, ecco, giusto per tornare a noi, vediamo quali sono vantaggi e svantaggi di impiego di questi strumenti appunto nelle nostre fabbriche, nelle nostre attività. Lo vediamo con il dottor Mirko Visentini, che ci metteremo in contatto verso le 4:10, amministratore delegato di un'azienda vicentina, che appunto ci farà entrare in questo mondo così tecnologico, così particolare, e dovremmo appunto cogliere gli aspetti intanto più positivi possibili, ma insomma cerchiamo anche di capire appunto quando ci sono delle controindicazioni. Parleremo poi di, questa era d'obbligo, di vendemmia, siamo nel cuore della vendemmia, anticipata per i motivi che sappiamo, forte caldo, la siccità, insomma, è iniziata con 2 settimane di anticipo in tutte le regioni, mi pare, anche qui da noi. E allora vediamo intanto come sta andando. Noi facciamo sempre questo sondaggio, no? Per chi ci segue, perché insomma il mondo della vendemmia, anche i ricordi di un tempo, i nonni, eccetera, eccetera, eccetera. E allora vediamo come va. Ci sentiamo appunto, vediamo anche soprattutto dal punto qualitativo e quantitativo, perché appunto sembra che ci sia anche un calo non eccessivo nella produzione appunto di uve. E lo vedremo con il presidente della società dell'azienda Masi della Valpolicella, il dottor Sandro Boscaini. E poi scopriremo appunto chi sono i premiati di quest'anno per il premio Masi. Siamo alla 45esima edizione, quindi insomma un appuntamento lungo nel tempo, e vediamo quali persone sono state premiate per motivi di contributo nel campo sociale, nel campo scientifico, nel campo dell'arte, ecco qui. E quindi

insomma, lo scopriremo con il nostro ospite. Andiamo sul previdenziale, eccolo qua, un tema veramente che non possiamo mai perdere e trascurare. Perché? Perché allora, un lavoratore può essere soggetto a periodi di malattia e quindi il documento che attesta questo periodo è il certificato medico che viene rilasciato dal medico di base o di condotta o di famiglia, insomma chiamatelo come volete, che appunto rilascia questo certificato. Il conteggio dei giorni, ecco, il focus è proprio sul conteggio dei giorni, perché c'è stata una recentissima circolare, la 92/2026, vi do anche gli estremi, in modo tale che se la volete consultare via internet, dice che appunto il conteggio di questi giorni può, in certi casi, con le dovute precisazioni, con le dovute distinguo, essere conteggiata anche il giorno prima del rilascio da parte del medico curante, del medico di base, mi raccomando, che è lui titolato per questo rilascio di questo documento. Ecco, è una novità introdotta di recente, e quindi vediamo di che cosa si tratta. Poi facciamo anche un flash sulla flat tax, che interessa tanti giovani, partite IVA, in modo particolare, che si avviano a queste attività e vengono alleggeriti dal punto di vista della tassazione, che è un peso enorme, perché inizia un giovane, insomma, appena laureato, appena diplomato, che ha intenzione di mettersi in proprio, e si vede così questo peso, questa clava delle tasse forti, molto pesanti, perché il nostro paese è fortemente tassato, ci tassa tanto il nostro Stato, tanto perché va bene, è bene ricordarlo ogni tanto, come ce ne fosse bisogno. E allora vediamo cosa significa flat tax, cioè tassa piatta, ecco, la traduciamo appunto con la nostra terminologia. E qui avremo un ospite eccezionale, mi permetto di dire qui, di sottolinearlo, perché è un volto anche televisivo, che avremo visto più volte appunto a parlare di questi temi, perché è una persona preparatissima, lo vedremo sempre, ecco, in veste di commercialista, però lui economista, docente universitario, specialista in materia tributaria, societaria e di bilancio, e quindi insomma siamo in buone mani. Avremo con noi il dottor Gianluca Timpone, ecco, sempre chiarissimo quando parla di questi temi, sono tecnici, ma lui ce li fa apparire meno tecnici e quindi più affrontabili e più comprensibili. Parleremo poi di mostra, eccola qua, la nostra mostra, perché appunto Palazzo Santo Stefano, sede della provincia di Padova, che ormai è diventato un polo culturale, un centro culturale, oltre che istituzionale, ecco, non dimentichiamolo mai. Perché? Perché è stata aperta di recente una mostra di Andrea Chiesi, il titolo è Oltre la soglia, molto bella, molto interessante, perché ecco, questo artista modenese si occupa di quello che sta intorno a noi, degli edifici, degli abbandoni, del degrado, di come la vede lui, ecco, con i suoi occhi, insomma, il pittore ha sempre le antenne tese a comprendere come evolve l'ambiente intorno a noi. Ecco, questa mostra è incentrata su questi temi, ma avremo ospite appunto che ci spiega, ci illustra veramente con dovizia di particolari, la curatrice, la dottoressa Marina Sonzini, che conosciamo, che insomma chiude una mostra e ne apre un'altra, ecco, ecco, non c'è neanche il tempo di chiudere i battenti, che subito c'è un'altra mostra che ci aspetta, sempre molto attiva, molto brava, molto professionale, l'abbiamo sentita in tante altre circostanze, e allora insomma ci spiegherà appunto Oltre la soglia cosa si intende, mostra da andare a vedere, lo dico già appunto a partire da adesso. E questa è la scaletta di oggi. Allora, torniamo a noi e torniamo al tema di principale, il nostro focus sulla sicurezza che è sempre più indebolita, perché ecco, anche nelle nostre zone, qui nell'Alta Padovana, è una zona almeno dalla cronaca che leggiamo, ma non fa differenza, non fa differenza rispetto a Treviso, rispetto ad altri, e quindi è una zona veramente battuta da queste
queste malviventi, malintenzionati, che vanno a rubare nelle case oppure anche per strada. Ci sono tanti scippi, centro di Padova, ma centro anche di altre città, e quindi ecco che bisogna difendersi, o quantomeno ecco cercare di prevenire il quanto più possibile queste forme appunto di aggressione, perché un furto in casa sconvolge la famiglia, oltre che per la sottrazione di beni, perché abbiamo visto anche qui nel Trevigiano, nella provincia, di qualche settimana fa, insomma, hanno fatto razzia di tutto, quindi e anche case magari dotate di allarmi si ritenevano sicure, non c'è proprio, di sicuro non c'è proprio nulla, e allora cerchiamo anche di andare incontro, contrastare questo fenomeno appunto con delle persone che dovrebbero in teoria prestare la loro, diciamo, collaborazione per questa situazione. Allora adesso noi andiamo appunto a sentire come va la situazione a Vigo d'Alzere, che l'abbiamo preso come comune, diciamo, pilota, ecco, possiamo dirlo così. Perché appunto è in programma questo avvio di questa forma di controllo del territorio. Allora, è il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere la situazione di questi gruppi, appunto, che si dedicano alla sicurezza, che va sotto il nome di controlli di vicinato. Vediamo un attimo cosa succede in diversi comuni. Noi abbiamo preso di riferimento un comune qui vicino a noi e sentiamo come va. Abbiamo in collegamento il sindaco di Vigo d'Arze, Adolfo Zortan, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Ecco, allora ci siamo sentiti anche precedentemente, ecco, qualche mese fa, perché appunto controllo di vicinato ci sembra una ottima iniziativa, può essere di contrasto ai malintenzionati e così assicurare un po' di tranquillità ai cittadini. Allora facciamo un po' il punto della situazione, un aggiornamento. Sindaco, come siamo messi? Si parte, non si parte? Ecco, un attimino vogliamo sapere com'è la situazione.
1: Beh, io direi che ho buone notizie. Sì. Siamo partiti un po' in sordina perché forse era il periodo anche di ferie, qualcuno non aveva il tempo, sai quando sono le ferie, no? Non c'è tempo, sì, di leggere. Sì. Avevamo, dicono, una trentina, invece era un po' meno, di iscritti per poter monitorare, insomma, fare questo controllo di vicinato. Abbiamo fatto un ulteriore appello, avevo anche prolungato un po' i tempi, adesso vi do la buona notizia, siamo arrivati su una settantina di volontari.
0: Ah, bene, bene.
1: Ecco, siamo arrivati su una settantina di volontari e adesso faremo una verifica. Stiamo controllando, sono coperti tutte quante le frazioni e questo è un piacere, insomma, perché prima erano più un po' più di Vigo d'Arze, sui, diciamo, i ventina di iscritti non erano di più, anche se il giornale ha messo una trentina, non so chi dà queste notizie perché erano sempre ampliate. Allora sono molto soddisfatto, adesso faremo una verifica di tutti gli iscritti, sì, chiamerò chi di competenza e cominceremo a fare i corsi di formazione.
0: Certo.
1: Io credo che entro novembre dovremo partire con il controllo di vicinato. Ci saranno alcuni aspetti tecnici, la cartellonistica o altre cose, però sono sicuro che partiremo.
0: Certo,
1: facciamo,
0: certo,
1: una verifica, abbiamo anche, insomma, da quello che so io, da quello che ho visto le liste, siamo coperti su tutto il paese, ci sono persone responsabili, però la verifica ci sta, insomma, vado a vedere chi si è iscritto.
0: Certo, certo. E quindi precisiamo che a Vigo d'Arze sono tre frazioni, no? Sì, Adolfo, abbiamo Teraglione,
1: sì,
0: ecco, sì.
1: Quattro, diciamo, Vigo d'Arze, Teraglione, Saletto e Tavo.
0: E Tavo,
1: certo. E località Busiago, insomma. Però è coperto, da quello che ho visto io, chi ha fatto l'iscrizione, siamo coperti.
0: Certo.
1: Individueremo chi sarà il capogruppo per ricevere le informazioni, chi dialogherà con i carabinieri, con la polizia locale nostra, insomma.
0: Certo.
1: Quel tanto, perché mi si chiede sempre, io lo ribadisco anche sugli ultimi interventi, noi dobbiamo avere un aspetto di controllo, non dobbiamo essere noi vigilanti armati di bastoni o altra cosa, per carità di Dio, questa cosa non deve succedere per avere una collaborazione con le forze dell'ordine. Noi siamo, diciamo, la sentinella delle videosorveglianze del territorio.
0: Certo, certo, quindi riferimento sempre poi segnalazioni alle forze di polizia.
1: Immediatamente, ma ve l'ha fatto dal capogruppo.
0: Certo, quindi sono riferiti a loro, ecco, riferimento è sempre...
1: Certamente, sì.
0: Sì, la polizia locale,
1: poi
0: i carabinieri, sì, sì, sì.
1: Certo, certo, certo, saranno loro che faranno anche un po' i corsi per informare, perché dobbiamo un po' anche, come dire, fare formazione di queste persone che si mettono a disposizione, che ringrazio moltissimo, insomma.
0: Certo.
1: Non mi aspettavo di avere una settantina, ad oggi siamo una settantina. Tra due giorni chiudo il numero perché altrimenti non andiamo fuori e comincio con l'iter.
0: Ecco, allora abbiamo quattro gruppi, insomma, Vigo d'Arze, le tre frazioni, quindi ogni gruppo potrebbe essere composto da una quindicina, ventina di persone, grosso modo, insomma, è così,
1: sì,
0: la suddivisione,
1: sì.
0: Oppure avete, sì, altri criteri? Ci sono altri criteri?
1: No, noi metteremo responsabile del gruppo,
0: ah,
1: che comunica,
0: sì,
1: direttamente, sì, con le forze dell'ordine, chiamiamolo così in generale.
0: Sì, sì, sì.
1: Naturalmente ogni cittadino, anche se non fa parte del gruppo, sapete qualcosa, ha tutto il diritto di chiamare la forza dell'ordine, non deve passare
0: sì.
1: esclusivamente, sì, diciamo che gli iscritti dopo la formazione e tutto devono passare questo tipo di organizzazione, ecco, questo sì.
0: Certo, certo. Allora abbiamo... Sì, sì, sì, ecco. No, ecco, la formazione qua, ecco, precisiamo cos'è, un corso di qualche settimana, è stato già delineato.
1: Faremo...
0: come avverrà e che cosa consiste la formazione, ecco, in cosa consiste?
1: di specificare tutti gli aspetti, i loro compiti, specialmente la collaborazione con le forze dell'ordine. Questo è un po' lo scopo del controllo di vicinato, ma l'hanno fatto tutti da Campo San Piero o qualcun altro che stanno partendo anche adesso. Campo San Piero, l'importante secondo me, se vuole anche un po' di rodaggio, di collaudo per capire come funziona.
0: Certo, e sapere anche chi sono queste persone che aderiscono, magari, ecco, persone penso conosciute, persone di fiducia, ecco, diciamola pure.
1: Noi abbiamo preso le adesioni, questo bisogna essere chiaro, c'è una legge sulla privacy, e si fa una verifica, ma credo che non ci siano problemi, uno si mette a disposizione. Se è uno che ha precedenti liberali, in qualche modo, però io non posso andare a accertare, non faccio quel tipo di lavoro, sindaco fa, mi raccomando, perché sennò divento faccio una cosa che non è compito mio, non vorrei essere
0: assolutamente quindi... Allora, c'è un limite di età, mi dicono qua due messaggi, oppure è riservato solo ai giovani? Non so se l'ascoltatore magari
1: non è riservato solo ai giovani, però diciamo che abbiamo un'età media.
0: Cioè sui 40, però io, 30, 40?
1: Sì, sì. Diciamo che l'età media andiamo sui 35, no?
0: Ah, 35.
1: Poi c'è, io ho sempre auspicato e continuo a auspicare, tra le iscrizioni vedo che il nostro responsabile per dire della protezione civile, a cui piena fiducia, potrebbe essere un collegamento. Poi se ci sono ex carabinieri, anche in pensione, che hanno già un posto di polso della situazione, perché capiscono le evidenze, ben venga. Adesso l'importante è individuare chi ha delle competenze per fare questo. Il punto di riferimento, chiamiamolo così, perché sennò altrimenti diventa una gerarchia. Il punto di riferimento.
0: Sì. Ecco. E quindi il compito principale è quello di prendere una via, si fa un percorso, osservare, non lo so, vedere magari qualche macchina che non si vede o sospetta o qualche movimento. Ecco, in genere sono questi i rilievi che verranno effettuati.
1: Certamente, sì, dopo ti dico, uno va a fare una passeggiata, non chiamiamo le ronde, va a fare una passeggiata, se vede qualcosa lo comunica al coordinatore, chiamiamolo così, che il coordinatore avvertirà le forze dell'ordine, se no altrimenti siamo subissati, non serve il controllo del vicinato, ognuno telefona a 112 e puoi capire che si interroga, insomma deve essere una collaborazione anche per snellire un po' l'informazione.
0: Certo, un filtro, perché altrimenti ci mettiamo tutti a telefonare, quindi non ci capiamo più, certo, ma è ovvio, insomma, quindi si fa riferimento al capogruppo, al responsabile, insomma alla persona.
1: Esatto, perché abbiamo avuto casi che purtroppo sono fuori i carabinieri e sono stati presi come ladri, invece stavano perfezionando un territorio di campagna con le pile in mano. Ecco, attenzione, magari c'era una signora che andava a fare gli oggi, anche quella è un fatto sospetto piano, insomma.
0: Con molta cautela, quindi insomma fare sempre riferimento al capogruppo o al responsabile, quella che sarà.
1: Io sono sempre del parere, più occhi che vedono, più sicurezza c'è.
0: Esatto. Allora, per aderire, ecco, perché magari qualcuno ci sta pensando, cosa deve fare? Mi pare che sia un modello su internet, no?
1: C'è un modulo da compilare, però adesso chiudiamo perché... Con 70 partiamo.
0: Ah, allora per il momento siamo già a posto.
1: Sì, domani, insomma, credo, dopo domani chiedo, sì, faccio chiudere. No, abbiamo già fatto due rinvii, la risposta è 60, partiamo adesso.
0: Sì, altrimenti
1: non vorrei partire con tanta confusione, vorrei partire con idee chiare.
0: Certo.
1: Anche perché se diciamo una cosa in via sperimentale, verranno fatti il nostro simbolo del comune di Vigolardo con il controllo di vicinato, avremo il polso della situazione, chi è responsabile, cosa fare, faremo degli incontri per vedere come va, che lo richiede anche la prefettura questo, perché abbiamo fatto la convenzione, noi dobbiamo rispondere perché sono di fuori questi articoli, perché tu capisci che con poche persone non potevo partire. La risposta si è ingrandita e questa è una soddisfazione per l'Aeri. E ringrazio che si è messo a disposizione.
0: Certo, tutto volontariato, non c'è nessuna forma di indennizzo, chiariamolo subito, quindi è volontariato puro di persone che insomma si adoperano.
1: Ci saranno, come ti ho detto, della segnaletica di cartelli. Loro non avranno, perché chiedevo, era una mia idea fare i visibili, ma mi dicono di no, altrimenti sono troppo riconoscibili, capisci che quando sei riconoscibile, quando c'hai anche i lampeggianti, se c'hai il dato scappa.
0: Certo. Allora il comune si interfaccia, sì, il suo interlocutore è la prefettura, no? Col prefetto avete fatto questo accordo,
1: sull'andamento del controllo, sì. Noi ci facciamo per spiegare come sta andando, come sta andando, perché è sempre fatto sperimentale. Se va bene si continua, se non va insomma prenderemo delle decisioni, sì, ma credo, sì, ma sì, non lo penso neanche che non possa
0: che
1: arrivare.
0: Vada bene, insomma abbiamo anche sì. Insomma c'è tutta la volontà di rendere anche un servizio a collettivi.
1: Marisa, io spiego i fatti, sì. Dopodiché sono fiducioso, partiamo il più presto possibile,
0: certo.
1: Facciamo questi incontri di formazione, mettiamo la nostra segnaletica, la nostra cartellonistica e dopodiché si parte. Naturalmente non è che scriviamo i nomi di chi partecipa,
0: no,
1: assolutamente
0: sì.
1: Perché sennò andremo, e come sai quante volte me ne chiedo dove sono le telecamere? Se te lo dico.
0: Sì. Infatti, no, beh, insomma, allora cerchiamo di essere.
1: Certo che lo so dove sono, perché se il piano ce l'ho in mano, però certo. Se io vado a dirlo, guardate che ce n'è uno in via qua, insomma.
0: Sì.
1: Credo che sia anche poco.
0: Poco corretto, insomma il cittadino deve essere responsabile di un comportamento corretto, civile e di rispettare le regole, di velocità, di segnalettica,
1: esatto.
0: Insomma dai, se no qui...
1: posso dire che ne abbiamo parecchie a video sorveglianza, abbiamo parecchie vigitarghe, sì. E saranno ancora, investirò tipo i tempi luce per fare, abbiamo già un progetto, adesso lo porteremo a termine dove andiamo a ampliare anche l'illuminazione pubblica, insomma, per rendere più sicuri, più luce, meno insomma. Ecco, però se uno mi chiede, lo dico chiaramente ai nostri radioascoltatori, non chiedetemi dove sono le telecamere, non ve lo posso dire.
0: Ok, quindi sta a noi insomma stare attenti, ecco, non incappare nelle regolarità. Allora,
1: guarda,
0: mi dico...
1: però, ti posso dire, basta che uno guardi e sa, sono segnalate. Dai,
0: sì,
1: però,
0: sì.
1: Non
0: sì,
1: sta
0: sì.
1: A me dirlo.
0: Si ecco. Vedono, dai, sì. Allora, qualcuno qua chiede, è la stessa cosa della protezione civile? No, mi pare di no, Adolfo, non è la stessa cosa, stesso servizio.
1: Assolutamente no.
0: Ah, ecco.
1: No.
0: Che differenza c'è allora, giusto perché un ascoltatore
1: allora,
0: ha fatto la domanda?
1: Civile, sì, la protezione civile si occupa diciamo di eventi straordinari, si occupa di manifestazioni in genere, quelle importanti, sì. Perché ogni volta non è che noi possiamo mobilitare la protezione civile, dobbiamo aprire una COC, che è il centro operativo comunale, per ogni qualsiasi evento, facciamo attenzione, loro hanno uno statuto completamente diverso, non centralmente. Se poi io dico, come vi dico, o qualcuno della protezione civile che ha in mano un po' il territorio perché lo gira da anni, che si fa volontario per il controllo del vicinato, a me fa piacere, questo voglio dire,
0: sì.
1: Perché è una persona che conosce il territorio, ma non ha nessuna prerogativa in più di qualsiasi cittadino che si iscrive, ecco.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Saranno anche tra di noi quando faremo la formazione chi è più portato a fare il capogruppo, eh.
0: Certo, sì, no, deve essere insomma consapevole e anche responsabile insomma di un ruolo così delicato, perché è un ruolo delicato senz'altro. Allora,
1: perché penso che non è da poco ricevere telefonate un po' da tutti, filtrarle e comunicarle,
0: sì, infatti.
1: Dobbiamo spiegarle in modo preciso e che...
0: Certo.
1: Sì, ma insomma, credo che i miei concittadini siano già in grado di poterlo fare. Adesso controlliamo un po'.
0: Ma sicuramente, certo. E quindi, insomma, ecco, ci sarà una buona risposta a chi è malintenzionato, che vede i cartelli, che si rende conto che ci sono questi gruppi di controllo. Quindi chi, insomma, ha qualche idea non buona, malsana, ci penserà, sarà un freno, ecco, voglio dire, Adolfo, sarà un freno, insomma, per chi magari vuole fare qualche atto non legittimo, ecco, mettiamola così. No, sarà...
1: Dico come te l'ho detto prima, sono occhi in più. Se abbiamo una capacità di 40 videosorveglianze e altre 9, andiamo a 110 senza potenziamento,
0: sì.
1: Delle altre,
0: no,
1: perché è la stessa identica cosa,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Magari delle volte se una congestione della videosorveglianza, che non è proprio così perché esiste una legge ben precisa, abbiamo dei parametri di vincoli molto importanti quando si va a verificare la videosorveglianza. Io ho più fiducia sulla targhe, chi entra e chi esce. La videosorveglianza qualcuno si dovrebbe prendere, e purtroppo l'ho fatto anch'io perché altrimenti non andavo fuori, e prendere tutta la normativa in mano e capire come funziona e come non funziona. Dico solo una cosa, noi non possiamo entrare nel privato, dobbiamo farlo solo sulle vie pubbliche. Allora, che senso ha? È meglio che un privato, vedremo se c'è la possibilità, si faccia la propria videosorveglianza, magari aiutante al comune. Noi dobbiamo solamente agire su spazi pubblici.
0: Strade comunali, le vie insomma che percorriamo, ecco, non si va.
1: Sì, poi vediamo, insomma, se sì. Però io non posso puntare una videocamera davanti dentro casa tua. Questo sì, sia chiaro.
0: È certo, è certo. Allora, ecco, sono molto interessate con i nostri ascoltatori. E queste passeggiate, insomma, va bene, chiamiamole così, si effettuano di sera o di notte oppure ci sono degli orari precisi? Ecco, qua non so.
1: No, sono libere, sono libere, si metteranno d'accordo. Il gruppo costituito si metterà d'accordo. Guarda, qua nel territorio fanno tante passeggiate la sera, lo fanno in modo sportivo, altre cose.
0: Sì.
1: Può essere un'occasione, anche correndo o stando insieme, di vedere qualcosa che magari può essere segnalato. Capisci cosa voglio dirti?
0: Certo.
1: Non sono autorizzate, una passeggiata, insomma, uno la vuole fare, la fa. Però sì. Sarà compito loro, insomma, di gruppi, di vedere come fare.
0: Certo.
1: Non devono essere ronde.
0: Sì, ecco, anche questo si va precisato, che sono gruppi volontari di persone che si prestano a queste passeggiate, insomma, ecco, quindi
1: di guardarsi intorno. Non può rimanere chiuso in casa con le persiane, con i balconi chiusi, non vede niente.
0: Certo.
1: Anche noi, se facciamo parte del gruppo, facciamo una passeggiata la sera, vedo qualcosa, lo segnalo.
0: Certo.
1: La ronda per se stessa ha un'altra funzione.
0: Certo, sì, non siamo in questo ambito, ha chiarito bene il nostro
1: sindaco.
0: È stato chiarissimo.
1: No, tengo a precisarlo, perché se qualcuno pensa a fare le ronde ha sbagliato tutto, insomma. Che ritiri pure l'iscrizione, ecco.
0: Ecco, allora tra loro magari avranno delle chat, avranno delle comunicazioni, insomma rientra nella loro organizzazione,
1: certo.
0: Perché dovranno anche essere pronti a uscire.
1: Certamente
0: non lo
1: sì.
0: So.
1: Queste sono autorizzate, queste sono autorizzate, se no altrimenti non facciamo comunicare. Ci sarà una chat dove tutti costituiti i gruppi, costituiti, insomma, fatta sì. La formazione, risponderanno al responsabile, ci sarà una chat dove tutti scrivono al responsabile.
0: Certo.
1: Fermo restando che qualsiasi cittadino, anche se non iscritto, se vede qualcosa, può chiamare direttamente al 112, non è proibito.
0: Certo,
1: assolutamente.
0: Certo. Ah. Sì, se ha qualche cosa di immediato che non può aspettare, insomma, può agire singolarmente e vediamo un attimo.
1: Ma se vede un ladro che va dentro una finestra, lo deve comunicare, non fa il giro, chiama il 112, va
0: bene. Esatto.
1: L'importante è diminuire tutte queste telefonate e cercare di organizzare, diciamo, una rete controllata.
0: Certo, incanalare insomma in una certa direzione, in modo da non creare confusione. Sul nostro territorio, sindaco, che percentuale abbiamo, qualche dato, tanti furti, pochi furti, di che entità abbiamo qualcosa?
1: No, bassissimo, te lo posso dire, bassissimo. C'è stato fino ad ora qualche tentativo, perché mi è stato segnalato. E il problema è che, lo dico e lo ripeto a tutti chi ci sta ascoltando, se c'è un tentato furto oppure la persona che segnalatelo ai carabinieri,
0: sì.
1: Perché noi facciamo una statistica in base a quello che si viene segnalato. Se non abbiamo le segnalazioni, sappiamo che ci sono 5 furti, 2 sono andati a segno e 3 no. Ma perché lo sappiamo? Perché è stata fatta una denuncia.
0: Esatto.
1: Ma se uno viene a forzare il cancello, dice: ma non mi rompo mica tanto, quando andare i carabinieri mi fa il verbale per un sacco di tempo. Sì. Come facciamo a avere il posto della situazione? Punto di domanda.
0: Sì. Da fare, anche se non è un furto importante, diciamo, però segnalarlo sì, così abbiamo una mappatura,
1: esatto.
0: Di quello che...
1: Tu lo sai, ma succede così dappertutto, la statistica viene fatta sui furti che sono stati afferrati, dove c'è proprio il furto per se stesso. Lasciamo stare le rapine, che sono una cosa a parte.
0: Sì, no, qua partiamo di furti delle case, di furti, insomma, è
1: sì,
0: classico,
1: qualcuno...
0: chiamiamolo così.
1: No, sai perché te lo dico per esperienza. Il mio telefono lì a Domigliano è successo poco tempo fa, posso dire chiaramente, non facciamo nome. Guarda che ho visto due che tentavano venire sulla terrazza, bene, mi metti due videocamere, non serve a niente sta roba, segnalano i carabinieri.
0: Sì.
1: La segnalazione, guarda che io ho visto questo. Loro con la segnalazione vedono dove potrebbe ancora avvenire un altro furto. Ma se non hanno niente, come facciamo a saperlo? Io lo so perché un cittadino me l'ha detto, lo trasferisco, perché abbiamo una collaborazione con la forza, noi guarda che mi hanno avvertito in quella zona c'è stato un tentativo di furto.
0: Sì.
1: Però non viene calcolato, quando si va a fare i conti, sai benissimo, non viene calcolato
0: sulla
1: media.
0: Certo. Ma
1: viene calcolato i furti
0: In base alle segnalazioni, al numero insomma che si è rilevato. Ma forse qualcuno un po' scoraggiato, dice che non serve a niente, perdo tempo, forse anche questo un attimino, ecco, non viene formalizzato. Ma Allora, come dice il nostro ospite, è il sindaco, quindi quando la parola del sindaco è sempre importante, segnaliamo se dovesse succedere. Allora,
1: ma guarda, che sì, io ho un numero mio personale, ormai ce l'hanno tutti perché l'hanno pubblicato, anche se mi segnalano qualcosa, insomma, rispondo.
0: Certo, sì, no.
1: Rispondo, insomma, per le mie competenze. Ecco.
0: È vero. Allora, verranno sorvegliate, verranno fatte le passeggiate in centro, nei centri, oppure anche fuori nelle strade meno trafficate,
1: dipende
0: un po' più
1: gruppo...
0: in campagna, qua scrive, un po' più fuori, insomma, vuole dire l'ascoltatore, un po' più fuori.
1: Dipende, beh, insomma, se facciamo a Rio Grande, se abbiamo il centro che abbiamo, se facciamo a Ottavo, abbiamo più campagna.
0: Sì,
1: se tu mi fai il centro di Tavo, che lo sappiamo, la chiesa è un po' più avanti, dove abbiamo un'altra parte, ma poi abbiamo parecchia campagna.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: uno
0: sì.
1: Può fare una passeggiata, può fare in compagnia, da solo, con la moglie, con il figlio, sì, con il fratello, sì, con qualsiasi. Sì. Una direzione sa un numero perché ha partecipato, chiama quell'uno, guarda, io ho visto così, stop.
0: Sì.
1: E non è proprio il significato della ronda, è una passeggiata che uno fa anche bene, insomma. Come la facciamo noi quando abbiamo voglia di camminare, ecco,
0: certo. Quindi, insomma, occhi per guardare e per segnalare, mettiamola così, insomma, ecco.
1: Guarda che molte volte ci giriamo un po' tutti dall'altra parte per non avere problemi.
0: Sì, perché non è toccato a me, insomma, speriamo bene che non succeda, invece no, dobbiamo avere anche uno spirito insomma, di aiuto socievole, un aiuto
1: vicendevole,
0: insomma,
1: comunità,
0: che ci aiutiamo tra noi.
1: Cittadini,
0: con cittadini che ci conosciamo parecchio, vi godanza, insomma, quindi...
1: Beh, credo di sì, a parte i nuovi arrivati, ma ci conosciamo tutti.
0: Ma i nuovi arrivati magari si entrano in queste forme di sorveglianza, quindi, insomma, partecipano alla vita comunitaria. Abbiamo avuto anche noi esperienza di due persone che venivano dal veneziano, si sono inserite pienamente, quindi sono contenti di partecipare all'iniziativa, e questo ci fa piacere, e quindi benissimo.
1: Anch'io.
0: Allora, un bel aggiornamento.
1: Poi faremo una presentazione appena pronti.
0: Ecco, anche questa. Ci sarà allora una
1: riunione? Sì, appena siamo pronti. Ma ci mancherebbe, andrò in prefettura, ci sarà una presentazione. Ci sarà tutti.
0: Ecco.
1: Come solito, insomma, sì. Si parte con il controllo di Sinatolo quando l'abbiamo espletato un po'.
0: L'iter formalizzato e concretizzato, insomma, con questo gruppo di volontari. 70 è un bel numero, ha risposto bene il paese, quindi, insomma.
1: Ma te lo dico, sempre i numeri sono tanti, poi bisogna vedere strada facendo, possono aumentare come possono diminuire. Partiamo con questo numero.
0: Intanto partiamo.
1: Un po' più, un po' meno.
0: Intanto partiamo. Ecco, e dopo vediamo.
1: L'importante è essere più di 20.
0: Ah, beh, qui siamo abbondantemente più di 20, insomma. Ecco.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, partiamo,
1: esatto.
0: Sindaco, e dopo vediamo come va, e noi ci informiamo sempre, e appunto informiamo i nostri cittadini. Grazie allora al sindaco di Vigo d'Asia, Adolfo Zordan. Buon pomeriggio, grazie. Alla
1: grazie
0: prossima.
1: Marisa, grazie a tutti voi.
0: Grazie, ciao. Benissimo, allora 70 adesioni, ma guardate un po', benissimo, perché è importante partire con un bel numero. Vigo d'Arzere, insomma, tre frazioni, poi c'è il centro Vigo d'Arzere, e quindi, insomma, il territorio, a quanto pare, come ci ha detto il nostro ospite, è coperto. Bene, allora mandiamo un segnale a chi ha idee strane di, ecco, cambiare direzione, di non andare a fare rubare nessuna parte, ma tanto meglio se c'è questo occhio, ecco, chiamiamolo così, questo occhio che guarda, che osserva e che rileva, e che fa punto di riferimento il suo responsabile, capogruppo, quello che sarà, ecco, e come sarà un po' organizzato questo controllo. Ma penso che sia senz'altro positivo, un bel messaggio per tutti coloro, insomma, che hanno idee strane, mettiamola così. Perché guardate che i furti sconvolgono le persone, anche se magari non sono portano via tanto, però è una lesione della propria intimità, del proprio privato, della propria casa. Entrano, mettono, sconvolgono appunto camere, cassetti, abbiamo visto di quelle situazioni veramente pericolose e veramente angoscianti. Quindi cerchiamo di collaborare, cerchiamo di segnalare. E se vediamo qualcosa di anomalo, in modo tale che ognuno può contribuire con la propria presenza e col proprio occhio appunto a queste forme di queste presenze di malavitosi. Allora, sta per arrivare la pubblicità, noi appunto appunto ci prepariamo invece per un altro argomento, come dicevamo. Vediamo insomma queste forme, questa tecnologia sempre più avanzata, perché ormai siamo tecnologici in tutto, chi più chi meno, a partire dagli strumenti che abbiamo in mano, dai computer, dai PC, che ormai insomma fanno parte della nostra vita, non c'è lavoro senza un PC ormai, si può dire tranquillamente, o quasi, e sono di grande aiuto senz'altro, però insomma vediamo di non essere troppo coinvolti o troppo dipendenti dalla tecnologia. Sta anche a noi adottare quella giusta misura, insomma, ecco, per mantenere le distanze, mettiamola così, dalla tecnologia. Però insomma tanti anche lati positivi ce ne sono, e noi cogliamo insomma gli aspetti migliori, gli aspetti più convenienti, gli aspetti meno pericolosi, quelli che ci possono dare ovviamente un sollievo, un aiuto, risparmio di tempo, perché ecco, forse non ci rendiamo conto, ma c'è anche un risparmio di tempo con la tecnologia che abbiamo a disposizione, qualsiasi sia la strumentazione, qualsiasi sia il mezzo appunto che abbiamo nelle nostre mani. In diretta, come appunto abbiamo detto, andiamo un po' così a conoscere questi strumenti che fanno parte della nostra vita. Io porto sempre appunto il robotino che pulisce in casa, la polvere eccetera, entra un po' dappertutto ed è anche comodissimo. Allora, però adesso noi ci spostiamo in altre realtà più grandi, appunto nelle aziende, che lì risparmiano anche tanta fatica da quello insomma che possiamo aver recepito, stentano un po' ovviamente, non sono adatti a tutte le operazioni che ci sono appunto nelle aziende, come sollevamento. Beh, per il sollevamento di certi materiali c'è anche un problema di peso, perché ovviamente non possono sollevare, vedo qui, più di 30 kg, quindi so, ci sono anche delle limitazioni, però insomma sono di aiuto per altre operazioni, per altre prestazioni, e danno così la possibilità di risparmiare fatica all'uomo in generale, che si può appunto occupare di altri servizi e di altri aspetti, di altre mansioni. E allora noi adesso ci mettiamo in contatto con il dottor Mirko Visentin, amministratore delegato, un'azienda qui del Vicentino via Automation, qua vedo un attimo che controlliamo, vediamo che cosa ci racconta appunto a questo riguardo.

0: Andiamo, ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nel mondo della tecnologia che ci riguarda tutti, chi più chi meno, però insomma viviamo in questa realtà, parliamo di robot, dalle piccole cose nelle nostre case, nelle nostre famiglie, come già è stato detto, però insomma ci allarghiamo a quelli che sono gli ambienti di una fabbrica, di un'industria, e che quindi insomma sono robot di altre dimensioni, di altre capacità. Allora, per capirne di più, abbiamo in collegamento il dottor Mirko Visentin, amministratore delegato della ditta Automation. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Ecco, grazie a lei invece per la disponibilità. Allora, insomma, di robot dai piccoli, ecco, noi abbiamo queste esperienze, però andiamo alle grandi, insomma, quelli più tecnologicamente più avanti, che entrano nelle fabbriche, abbiamo visto quanto di aiuto possono essere. E allora vediamo un po' la situazione in azienda. Voi siete specializzati, no? Mi pare, dottore, in questo settore.
1: Sì, noi partiamo e nasciamo come fornitore di isole robotizzate e da un anno a questa parte ci siamo votati ai robot umanoidi.
0: Sì.
1: Perché ci siamo votati ai robot umanoidi? Perché pensiamo che sia la tecnologia del futuro. Di cosa si tratta? Si tratta di un hardware che quindi ha i suoi motori, le sue braccia antropomorfe, eccetera, eccetera, che è tutto movimentato da un AI, quindi si passa dall'AI allo stato informatico,
0: sì,
1: fino a passare all'AI allo stato fisico, quindi viene riportato con movimentazione, eccetera, eccetera. Come lo utilizziamo noi? Ci sono vari modelli, si va da il robot il quale lavora in ambito receptionist, piuttosto che potrebbe essere usato anche da noi, viene noleggiato per eventi aziendali, fiere, eccetera, eccetera, fino al robot che entra dentro l'industria. Come funziona questo robot qua?
0: Sì.
1: Diversamente dai robot normali che lavorano con una sequenza di azioni che devono svolgere, i robot umanoidi vanno a lavorare con delle azioni che gli vengono insegnate come? Tramite un ambiente virtuale nel quale gli fa ripetere l'operazione che deve fare per migliaia di volte finché non raggiunge il suo asset corretto, e lo si riporta poi nel mondo fisico. Le richieste che ci vengono fatte sono dal mondo della metalmeccanica per fare asservimenti di controlli numerici piuttosto che altre tipologie di macchine, come anche per la manipolazione oppure assemblaggio di materiale piuttosto che movimentazione di merce.
0: Ecco. Quindi insomma in sostanza alleviano le fatiche, tolgono quei lavori ripetitivi all'infinito, no? Perché mi pare che sia un po' questo.
1: Esattamente, sì. Vanno a replicare qual è la vecchia robotica, soltanto che per la vecchia robotica bisogna che la fabbrica sia predisposta a livelli di spazio e a livelli di protezioni perché i robot possono girare, mentre questi ultimi robot qua si possono muovere da soli, quindi interagiscono con le macchine come fosse un essere umano, quindi è tutto, l'imprenditore si può limitare a modificare leggermente il layout dell'azienda per poter fare in modo tale che il robot vada a lavorare.
0: Comunque parte tutto da un software, penso, no? Penso da un centro,
1: sì, noi,
0: giusto per capire da dove iniziamo.
1: Certamente, allora, tutto nasce dal fatto che l'hardware ci viene fornito da un'azienda cinese con la quale abbiamo strutturato una partnership, Agibot si chiama, della quale siamo Golden Partner per l'Italia, e noi facciamo altro che capire l'esigenza che c'ha il cliente, sviluppare il software e i tool meccanici per poter fare in modo tale che il robot vada a svolgere quella determinata operazione. Quindi cioè, sia componente software che componente meccanica comunque.
0: Certo. Quindi determiniamo noi dal software qual è il compito, fin dove può arrivare, cosa deve fare, quando inizia e quando finisce, è un po' così?
1: Certamente, è tutto programmabile. nessuno fa niente da solo, cioè c'è un inizio, una fine, un limite, anche perché poi per entrare in azienda deve essere certificato come quasi macchina, quindi c'è tutto un iter per il quale il software deve essere certificato, e quindi non ha niente a che vedere con il Terminator che inizia a fare quello che vuole fare, eccetera,
0: eccetera. Quindi è tutto sotto controllo, insomma, del software che viene predisposto nelle varie azioni, come stanno dicendo. Allora, dottore, c'è anche, insomma, sì, quando parliamo di robot, insomma, siamo tutti un po' così sulle nostre, no? Ma c'è un atteggiamento anche di diffidenza, di non conoscenza, che si stenta un po' a entrare un po' in sintonia con questi strumenti?
1: Sì, confermo, tant'è che si faccia conto che la figura di robot umanoide viene fatta a mo' di essere umano, anche per facilitare il fatto che l'essere umano interagisca con esso. E quindi hanno studiato questo fattore psicologico e lo hanno risolto con la fisionomia del robot. Ma ovviamente a livello Italia / Europa c'è un po' di diffidenza che si riscontra anche quando noi andiamo a vendere i robot oppure che li portiamo a delle fiere, però l'imprenditore vediamo che nella sua ottica di impresa è molto molto flessibile anche a queste tecnologie.
0: E quindi può essere anche, perché si parla di carenza di manodopera per i lavori più semplici, ecco, diciamo, per i lavori ripetitivi o usuranti anche, perché entrano anche gli usuranti, mi pare. Quindi, insomma, cogliamo il lato positivo di questo, in questo segmento, e quindi può essere utile, ecco, in sostanza, no, dottore?
1: Sì, noi un messaggio che vogliamo passare è che il robot non deve essere visto come un elemento che va a portare via forza lavoro, ma semplicemente che va a rafforzare la competitività dell'impresa rispetto alle aziende quali sono le aziende cinesi, che già li hanno al loro interno, e quindi vogliamo dare più competitività al nostro tessuto industriale.
0: Certo. Per adesso, insomma, almeno adesso ci sono qualcuno negli alberghi, vediamo, no? Che impiego hanno, ecco, giusto per allargare l'orizzonte un po', vabbè, a parte le nostre case per la polvere, ma negli alberghi vedo che c'è qualcuno, ma ancora poco, mi pare. Quindi che impiego c'è secondo lei, secondo la sua visione?
1: Secondo noi il mercato è comunque sia giovane, ma da qua a 2-3 anni noi prevediamo di installarne a livello industria una ventina per l'anno prossimo, e a livello receptionist una 10-15, e poi prevediamo che una volta che i nostri clienti potranno toccare con mano qual è l'effetto che hanno proprio nel mondo reale, ci sarà un boom di richieste. Ed è quindi da parte nostra un ambito, una business unit sulla quale stiamo puntando molto.
0: Allora, c'è qualcuno che dice però troveremo, i nostri giovani troveranno meno occupazione, meno lavoro. C'è questo timore, oppure come dice lei, insomma, ci ripieghiamo un po' dei lavori più pesanti, ecco, più ripetitivi, per qualcos'altro di più qualitativo, non lo so, la vediamo così questa...
1: Esattamente, come per ogni rivoluzione industriale c'è sempre quell'effetto paura. Possiamo assicurare che comunque sia noi non vogliamo che il robot sostituisca l'uomo, ma che il robot lavori con l'uomo, per cui nascerà poi tutto un intorno di lavori che è quello della manutenzione, della programmazione, della sostituzione di componenti del robot stesso, che quindi creerà nuovi posti di lavoro. E in più riscontriamo dai vari imprenditori che fanno fatica, per l'appunto, a trovare persone che vanno a ricoprire questi ruoli ripetitivi, e quindi ben vengano.
0: Allora, forse c'è anche un problema di comunicazione, perché tutti siamo un po' restii, un po' diffidenti, ecco, usiamo anche questa parola, però
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99.

0: di casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Insomma, ecco, migliore. Perché non c'è conoscenza, non ne sappiamo più di tanto, e allora se fossero più conosciuti e soprattutto le finalità, l'impiego, magari si vince anche questo atteggiamento così un po' di distacco. Ecco, cosa si
2: può fare? Noi come sia speriamo che ci sia modo per poterli farli conoscere in maniera più totale.
1: No, perché sono entrati nelle nostre case, così, ecco, che appunto io torno sempre a quelli che sono gli usi domestici, ecco che allora ovviamente superato anche questo impasse potremo superare anche altri. Allora l'uomo resterà sempre al centro, dottore, ecco come la vede lei?
2: L'uomo resterà sempre al centro, sì, perché innanzitutto non si programmano da soli, non possono fare task / azioni troppo complicate, per cui andranno a sostituire soltanto quelle mansioni, come abbiamo detto, ripetitive, delle quali c'è molta richiesta e c'è poca offerta di manodopera, e sempre più l'uomo, e specialmente le nuove generazioni che cercano i loro spazi sia a livello di tempo sia anche non sono più predisposti a prendere il lavoro come unica ragione di vita, gli daranno modo di specializzarsi nell'ambito gestione / programmazione e per l'appunto dargli modo di poter trovare le proprie priorità.
1: Allora, sempre più programmatori e meno esecutori, possiamo metterla così.
2: Esattamente.
1: Ecco, giusto per delineare il passaggio. Dottore, altri paesi, ecco, allarghiamo un po' lo sguardo, non so, in Europa ci sono più impiegati, meno utilizzati, c'è più, siamo più avanti di noi, non lo so, dove ci collochiamo noi, siamo gli ultimi.
2: Allora, faccia conto che in ambito manifattura i più sono utilizzati in Cina e nei paesi asiatici. Si faccia conto che la maggior parte dei robot che vengono prodotti sono in Cina. L'80% rimane nel loro continente, ma questo perché hanno delle regole per la sicurezza che sono meno stringenti, per cui a loro è più facile introdurli dentro le varie aziende. In Italia e in Europa si sta iniziando ora, però pensiamo che sia la nuova rivoluzione industriale.
1: Rivoluzione copernicana, dottore, possiamo finire così, sì. Insomma, sì. Siamo meravigliati, ma siamo un attimino anche così che ci preoccupiamo, ecco, tra virgolette, non abbiamo paura di nulla, però insomma meglio conoscere, ecco, questo un po', questo quello vogliamo dire. Allora, ecco, lei ha posto un passaggio, ha detto ci sono meno regole per la sicurezza, allora va normata anche questa attività, siamo coperti con la normativa oppure c'è bisogno anche di delle leggi che regolano questi rapporti con questi strumenti?
2: Allora, diciamo che la normativa esiste già, tant'è che di simili a questi robot qua c'erano i robot collaborativi, i quali sono già normati, che possono lavorare senza protezioni, e quindi i robot umanoidi si rifanno alla normativa dei robot collaborativi, e quindi è già tutto in piedi. In ambito impresa loro vanno normati come quasi macchina, e quindi gli si va a trovare tutti quanti i rischi annessi e connessi, e gli si vanno a fugare le varie possibilità che che questi rischi si possono verificare. Poi loro comunque si hanno le loro telecamere che sono certificate, che si interfacciano, che si intercettano, esseri umani si fermano, eccetera, eccetera, quindi è già tutto normato. Ovviamente

0: con il maggiore utilizzo poi verrà fuori qualcos'altro, però adesso si possono già inserire in fabbrica.
1: Sì, insomma, abbiamo delle regole. Allora, qualcuno qua mi chiede: ma quanto costa un robot? Non lo so, come si può, c'è ovviamente un prezzo, no? Costano tanto, costano poco.
0: È tutto in base all'applicazione che si va a svolgere, da che tipo di robot, per cui si va da un 50.000 euro ad un 200.000 euro, quindi è tutto quanto da decidere in base a cosa gli ci vuole far fare.
1: Ah, ecco, le prestazioni ovviamente che
0: Esatto.
1: sono predisposte. C'è anche una manutenzione, mi dicono qua, penso di sì, non lo
0: C'è
1: so. Allora.
0: una manutenzione ordinaria, il quale va fatta come per ogni impianto, ogni tot ore di lavoro, e poi ovviamente anch'essi sono soggetti ad usura, e quindi che cosa vuol dire? Che ogni tanto i loro acciacchi ce li hanno, e bisogna cambiargli il motore di un asse piuttosto che
1: Sì, bisogna intervenire,
0: una
1: insomma, come
0: telecamera che si
1: tutte le
0: rompe.
1: macchine di
0: Esatto.
1: questo mondo. Quindi, insomma, lavori ripetitivi, lavori usuranti, di fatica, di basso livello, dovrebbero un po' essere sottratti all'uomo per un lavoro più qualificato e magari, insomma, ecco, potrebbero essere utilizzate queste macchine, perché sono delle macchine, insomma, in sostanza, no?
0: Esatto,
1: Quindi, no,
0: la nostra speranza è che il settore manifatturiero italiano torni ai vecchi standard anche grazie a questi robot qua.
1: Quali sono, dottori, i settori che potrebbero di più utilizzare queste macchine? Non so, lei ha fatto, ovviamente siamo un paese di manifatturiero, ma quali sarebbero i settori che ne potrebbero più essere utilizzati?
0: Ad oggi pensiamo che il metalmeccanico e comunque sia anche l'ambito farma e anche l'ambito tessile siano quelli più indicati, in quanto per lo più sono tutti lavori che nelle linee produttive c'è una certa ripetibilità e quindi possono essere introdotti. Esatto,
1: Tipo catena di montaggio, insomma, ecco, quelle zone là, ecco, chissà,
0: esatto, esatto.
1: che fanno sempre un po' impressione queste catene di montaggio, ripetere sempre le stesse cose, insomma,
0: Eppure ci sono e ce ne sono molte.
1: Ce ne sono molte, ce ne, eh beh, sì, certo, adesso noi, ecco, perché abbiamo questa prospettiva, però, insomma, catena di montaggio penso sia sempre un po' particolare. Voi siete la prima azienda, dottore, leggevo qua, che si occupa di questi macchinari.
0: Siamo la prima azienda che si sta occupando di ciò, e crediamo che ne nasceranno molte altre. Comunque sia, siamo forti del fatto che stiamo acquisendo un certo know-how che poi ci darà una marcia in più rispetto agli altri.
1: Ma vi siete inseriti per esperienze straniere? Come siete arrivati? Ecco, giusto
0: Noi
1: sì.
0: lavorando nel mondo automazione, con un po' di calo del volume di lavoro dal settore automotive, abbiamo deciso, io e il mio socio, che è mio fratello, di spingere su questo settore qua, perché lo vediamo come il settore del futuro.
1: Ah, ecco, quindi insomma avete guardato lontano, ecco, questo è importante, questo
0: Sì.
1: passaggio. E siete vicentini oppure siete in provincia? Non so dove siete collocati esattamente. Vicenza mi pare, no?
0: Vicenza,
1: Vicenza.
0: siamo via Lezzameno, zona Vicenza Est.
1: Benissimo. Bene, allora cerchiamo di conoscere anche noi queste realtà nuove, questi macchinari nuovi, ecco, usiamo il termine che magari meno ci, però insomma useremo anche il termine robot per capire un attimo ruolo, funzione, come vengono utilizzati e come sono regolamentati, come sono gestiti, ecco, come sono, dall'inizio alla fine c'è sempre l'uomo, vero dottore? Stiamo dicendo questo.
0: Confermo.
1: Ecco.
0: Confermo.
1: Bene, insomma, se alleviano un po' di fatica, un po' di lavori ripetitivi, un po' meno di catena di montaggio, insomma, non sarebbe male, ecco, non sarebbe assolutamente male.
0: Ben vengano.
1: Sì, insomma, per chi lavora nella catena di montaggio, insomma, non è che sia proprio il massimo. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, il dottor Mirko Visentini, amministratore delegato di Vicenza, azienda esatto.
0: Di automation.
1: Avvio Automation, benissimo, ecco, benissimo. Bene, è stata molto utile questa
0: Grazie.
1: conversazione. Buon lavoro e buon pomeriggio, dottore.
0: Altrettanto, grazie,
1: Grazie,
0: arrivederci.
1: grazie. Grazie,
0: Grazie.
1: grazie dottore. Bene. Ecco, allora serve anche conoscere, insomma, perché a volte ci lasciamo anche impressionare, però insomma cerchiamo di capire e di conoscere i lavori anche ripetitivi, una catena di montaggio, insomma, se possiamo alleviare, non dico eliminare, perché insomma adesso non spingiamoci troppo avanti, però insomma ecco, se sono di aiuto in tal senso questi limiti, appunto, con questa gestione dall'inizio alla fine c'è sempre l'uomo che interviene, che dà le disposizioni, insomma, se possiamo alleviare questa ripetitività delle mansioni, delle operazioni, allora ben vengano. Allora noi adesso dalla fabbrica andiamo in campagna. E dov'è che andiamo secondo voi? Andiamo nella vendemmia. Ecco, insomma, questo è il periodo della vendemmia anticipata per il fattore climatico che lo conosciamo. E allora noi andiamo dal nostro esperto, il nostro esperto è il dottor Sandro Boscaini, che conosciamo, insomma, una vita dedicata al vino, diciamo, alla produzione di qualità dell'Amarone. Siamo nella Valpolicella. Pensate un po' che zona meravigliosa, bellissima. E allora noi ci trasferiamo lì, vogliamo sentire appunto che cosa succede, che vendemmia è di quest'anno. Siamo nel vivo appunto di questa raccolta, e poi insomma ci inoltriamo invece di un altro bel premio che si chiama Premio Masi, 45esima edizione, pensate. E quindi insomma vediamo quest'anno chi sono i protagonisti del premio Masi. Allora, il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo segnalato, come abbiamo introdotto, parliamo appunto della vendemmia. Siamo nel vivo di questa raccolta perché insomma vediamo intorno a noi cosa sta succedendo e dopo passiamo al premio Masi, vediamo i protagonisti di questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, sempre con piacere salutiamo il dottor Sandro Boscaini, presidente Masi Agricola. Buon pomeriggio, dottore.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci guardiamo intorno e abbiamo una vendemmia anticipata, dottore, per i motivi che conosciamo. Allora, come sta andando? In che fase siamo della vendemmia di quest'anno?
1: Allora, una vendemmia nettamente anticipata e complessa,
0: sì,
1: ma però con uve buone e di buona qualità, molto sane, ovviamente facendo l'eccezione delle zone che hanno subito qualche grandinata, ma grazie a Dio non molto quello che riguarda il nostro vigneto, che come ho ricordato più volte è significativo perché copre Trentino, Veneto e Friuli.
0: Certo, e quindi insomma abbiamo, ecco, questa anomalia della stagione,
1: sì,
0: ecco, questa siccità.
1: Questa anomalia della stagione, che ve la semplifico in poche parole. Io non ho mai, in 50 anni che faccio questo mestiere, non ho mai visto e mai cominciato a raccogliere l'uva ai primissimi di agosto.
0: Sì.
1: Anche le varietà più precoci di solito andavano dopo agosto o intorno al Ferragosto. Quest'anno abbiamo cominciato il 2 di agosto, mi sembra, ecco, per cui con un 15 giorni rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Ma se io penso invece al passato, c'era una data molto precisa e rispettata, la Madonna del Rosario, che è il 7 di ottobre, ed era per convenzione in Valpolicella la data in cui si iniziavano le vendemmie per le uve dell'Amarone. Quest'anno siamo a metà settembre e le uve dell'Amarone sono al 60%, 70% sono già messe a riposo per, come anche gli spettatori sanno, per produrre l'Amarone noi abbiamo bisogno di lasciare le uve sui pianali di bambù in ambienti protetti per almeno 90, 80, 90 o anche 100 giorni. Ecco, per dire che quest'anno abbiamo iniziato a raccogliere con un buon mese di anticipo,
0: certo,
1: ecco, rispetto,
0: certo,
1: alla data convenzionale di allora. Questo cambia le carte in tavola rispetto a quanto è una misura di quanto siano cambiate le condizioni climatiche da una parte, ma anche rispetto al fatto che anche l'appassimento comincia in una stagione che è ancora calda, ancora secca, con meno umidità, che vuol dire meno rischi per noi, e come è successo l'anno scorso di solito termina anche prima. Noi non abbiamo mai pigiato le uve dell'Amarone prima della prima seconda settimana di gennaio. L'anno scorso l'abbiamo fatto prima di Natale e probabilmente anche quest'anno, aspettando quando c'è un calo di peso, che vuol dire una concentrazione che arriva ai 38-40%, cioè una perdita di acqua di quel livello lì. Se noi la troviamo prima, ovviamente dobbiamo anche pigiare prima, perché concentrazioni maggiori vuol dire grado alcolico troppo elevato, e l'Amarone ha già un grado alcolico elevato, ma mica possiamo andare a 16 gradi,
0: certo,
1: o su di lì, insomma.
0: Certo.
1: Ecco, questo per dire che le condizioni climatiche stanno veramente cambiando la faccia. E un altro punto è quello dei vigneti che a mio parere dovrebbe essere permesso che fossero coltivati anche più alti in collina, dove c'è la collina, come qua in Valpolicella, come a Soave, località del Veneto. Perché? Perché appunto oggi come oggi, a superare i 600 metri che era il limite di prima, non è più un problema. Effettivamente le uve maturano anche 700, 720, 750 metri. Per cui un'esortazione che io ho fatto anche in un recente comunicato stampa è di dire alle regioni che guardino bene e che eventualmente prendano una decisione in questo senso, di allargare le opportunità e la possibilità di piantare in collina più alta, perché oggi è possibile e devo dire è meno rischioso. Ecco. Devo dire che sul lato di questa vendemmia, che tutto dice essere di buona qualità, anche se non di grande quantità, ma questo insomma in un anno di mercato difficile o in anni di mercato difficile non è un grandissimo problema quello della quantità. Ecco, c'è da dire che bisogna essere molto più attenti del solito. Abbiamo condizioni climatiche, come sapete, estreme, e bisogna essere pronti a reagire e ad essere fortunati anche di non avere queste tormente o questi problemi di grandinate, sì, che sono veramente estreme e pericolosissime.
0: Certo, ecco, indubbiamente.
1: Una cosa che ci tengo a notare, e vengo alla mia Valpolicella, è che ancor più e sempre più si denota che la pergola, che è stata così vituperata in 20-30 anni fa perché dicevano che è un sistema costoso e ormai superato, è quella che si dimostra essere la migliore, perché tiene con le sue ali, diciamo, di foglie un po' protetta dai forti raggi del sole l'uva, e li tiene anche protetti dall'eccesso di vento o di pioggia, un pochino anche dalla grandine, perché appunto c'è questa cortina in orizzontale di fogliame e i grappoli invece sono al di sotto, stanno al di sotto e maturano bene senza scottature, e questo devo dire che si sta dimostrando veramente che un sistema vecchio, che era considerato vecchio, oggi invece è molto funzionale a mantenere una produzione più corretta, quindi, e qualitativamente più alta.
0: Valorizziamo la pergola, dottore, insomma, un attimino che era messa in...
1: Esattamente, torniamo all'antico, sì, difenderci da quello che succede oggi.
0: Certo. Sì. Allora, ecco, dottore, ecco questo caldo eccessivo, la siccità, perché insomma ci sono state tante zone di siccità, allora influisce sulla quantità, qualità? Ecco, riepilogando un attimo, avremmo meno quantità?
1: Sì, allora,
0: ecco,
1: devo dire, chiaramente ha influito sulla quantità, sì, in generale, e in due modi: un po' meno di uva, ma più che altro un'uva che pesa meno, perché c'è meno acqua dentro, in poche parole. Ecco, però un'uva molto sana in generale, sì, come dico, a parte certe aree che hanno preso qualche tipo di grandine, sì, ecco, ma si prevede appunto un vino buono e sostanzioso.
0: Certo.
1: Speriamo in bene.
0: Bene. La nostra Valpolicella, insomma, la nostra offre sempre ottimo prodotto, indubbiamente.
1: Speriamo, sì, sì, come anche gli altri sì, vigneti del,
0: certo,
1: Veneto,
0: certo,
1: i colli, sì, e le colline si dimostrano, certo, in queste condizioni climatiche si dimostrano sempre valide, anche se a volte possono soffrire maggiormente di altre zone pianeggianti della siccità, ma in generale, come anche quest'anno, non abbiamo avuto problemi di siccità, anche se è mancata l'acqua, ma non al punto di far soffrire la vite, ecco.
0: Certo. Allora, accanto appunto a questa bella illustrazione della vendemmia, Masi Agricola, insomma, da 45 anni, pensate un po', c'è questo premio Masi che appunto premia dei personaggi, delle persone che hanno dato molto un contributo nella cultura, nella scienza, nella medicina. Allora, dottore, siamo arrivati anche quest'anno appunto a individuare i premiati. Partiamo un po', diamo un po' qualche nominativi, dottore, delle persone che avete scelto.
1: Siamo molto orgogliosi e felici di poter celebrare, io personalmente, poi ancor più dal momento che sono stato dall'inizio un fautore di questo
0: l'ideatore, di questo premio, è la sua idea.
1: L'ideatore, assieme a tanti amici, alcuni dei quali sono ancora qua con noi, che lo portano avanti questo premio. Ecco, è dall'81, per cui sono 45 anni quest'anno. Ecco, e come sempre diamo un tema all'edizione. Questa si chiama Il coraggio della responsabilità ed è il denominatore comune per la scelta dei premiati. In un periodo storico dove è messa in discussione dagli aspetti geopolitici ed economico-sociali e anche gli stessi sistemi democratici sono messi in discussione, e nuove tecnologie e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, lo vediamo tutti i giorni sui giornali, alimentano una corsa all'innovazione sempre più in mano a pochi controllori, le 4-5 grandi aziende di tecnologia prevalentemente americane, qualcuna cinese. Ecco, avere il coraggio della responsabilità, di essere responsabili, si afferma come una necessità etica e civile. Ecco, e noi appunto abbiamo cercato dei campioni di civiltà veneta, ma anche nella civiltà del vino e nel grosso d'oro veneziano, che sono i 5 premi che diamo in ogni edizione, che ci sia appunto responsabilità da una parte, ma anche il coraggio di affrontare la realtà. E cosa troviamo come premiati in questo? E qua dico le parole appunto della nostra presidente, la contessa Isabella Bossi Federigotti, scrittrice, come lei sa, e giornalista, appunto, la quale dice appunto che in Luigi Carlon, il primo dei nostri, il primo nel senso che comincia per la C, ecco, del Civiltà Veneta, è stata premiata la scelta audace di aprire alla città, intendo di Verona, la propria collezione privata d'arte, facendone un museo che adesso è diventato visitato da veronesi e dai tanti turisti che arrivano a Verona. Palazzo Maffei, casa museo, ed è una cosa veramente splendida, molto attuale anche perché non è un vero museo, è un excursus attraverso la passione di quest'uomo che si è estrinseca in tematiche che sono poi raccolte attraverso opere d'arte importanti, sia di autori classici sia di autori ultramoderni, nella scultura, nella pittura, e anche nella raccolta di manoscritti o di documenti stampati. Ecco, è veramente un qualcosa di straordinario, e devo dire che Luigi Carlon, che ne è stato l'uomo, che un imprenditore di grande successo, ma che ha saputo mettere a servizio i frutti dell'impresa appunto in questa raccolta eccezionale di opere d'arte.
0: Collezione
1: il secondo
0: Nello Cristianini, vedo, eccolo qua,
1: esatto, il secondo è Nello Cristianini, e vado sempre in ordine alfabetico, appunto per il contributo che ha dato e che sta dando alla comprensione delle sfide, delle opportunità dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. È un uomo, è professore all'università in Inghilterra, ed è uno studioso e uno scrittore apprezzato internazionalmente, appunto, che ci racconta e ci tende a farci capire, ma anche a rassicurarci sulle opportunità che ci dà l'intelligenza artificiale, ma anche a mettere in mostra i pericoli, sì, di queste nuove tecnologie, sì, che sono, dovrebbero essere al servizio dell'uomo, ma possono essere anche messe al servizio di attività illecite o di, certo, di movimenti che non pensano al bene dell'uomo, dell'umanità, per esempio il servizio della guerra, certo, e lo sappiamo, certo, come tutti i giorni abbiamo sui giornali quello che sta succedendo, che ormai non è più una guerra tra uomini, ma è una guerra tra tecnologie.
0: Tecnologica.
1: Ecco.
0: Esatto.
1: Il terzo premiato della Civiltà Veneta è invece una fondazione, sì, la Fondazione Venice Garden Foundation, per l'impegno a generare armonia, pace e rispetto della natura in una Venezia tanto eccezionale quanto fragile. Ecco, e devo dire che con l'opera della presidente attuale Rere Baudengo, questa fondazione ha fatto dei recuperi straordinari di piccoli o grandi giardini che nessuno conosce, sì, ma che ci sono in Venezia, nelle isole della Laguna, e appunto per il recupero di questa natura che anche a Venezia e in mezzo all'acqua si fa viva ed è lussureggiante, certo, e fa ombra e dà respiro, certo, agli abitanti, certo, e ai tanti turisti,
0: certo, anche, ecco, Venezia e i suoi giardini, ecco, esatto. Poi andiamo a un, esatto, grande divulgatore, vedo, dottore.
1: Sì, del vino e della sua cultura,
0: sì,
1: e premiamo quest'anno un grande oncologo, sì, e divulgatore, appunto David Hart, che devo dire non ha il coraggio di anche essere contro, sai che adesso c'è questo attacco al vino che fa male,
0: sì,
1: l'alcol,
0: sì,
1: che fa male,
0: sì, sì,
1: che forse fa venire i tumori, il cancro. Ecco, io dico, ma se il vino si beve da migliaia di anni, io non credo che ci sia della gente che bevendo un bicchiere di vino e bevendo in moderazione si prenda il cancro. L'avrebbero già smesso da un pezzo. È purtroppo una molto che seguendo la quale non solo il vino, ma ci sono tante altre cose, dicono il salame fa male, tutto fa male,
0: sì,
1: se lo mangi in maniera impropria.
0: Certo, bisogna anche regolarsi nelle quantità, insomma.
1: Appunto, la differenza è, sì, tra uso e abuso.
0: Certo.
1: L'uso del vino o l'uso del salame o l'uso delle uova è una cosa, l'abuso e l'eccesso può far male, ma
0: certo,
1: per tutte le attività del mondo e del genere umano, questo. E lui ha scritto questo libro coraggioso, ecco che torniamo col coraggio e la responsabilità, che si chiama in francese Arrêtez de vous priver, cioè fermatevi e non privatevi del piacere e anche del benessere che ti dà un bicchiere di vino o che ti dà il godimento di un cibo, per restituire invece un senso normale del nostro vivere, perché se anche ci mettiamo a limitarci nel mangiare, nel bere e moriamo sani, non è una bella cosa.
0: Non
1: bisogna
0: abbiamo
1: morire sani, ma avendo goduto la vita,
0: certo,
1: anche.
0: Certo.
1: Ecco, io lo trovo, questo qua è una grande scoperta, è stato per me, che un uomo di questo livello sia capace di dire la verità, che insomma da oncologo e da divulgatore può dirlo, perché ha visto che l'uomo deve prima di anche godere di quello che fa,
0: certo,
1: nella moderazione.
0: Quindi,
1: ecco,
0: fermarsi
1: da ultimo,
0: e non privarsi, ecco, bel concetto.
1: Esattamente.
0: Ottimo. Poi,
1: da ultimo, il Grosso d'Oro veneziano, che come il grande premio internazionale che abbiamo appunto. E noi premiamo in questo momento la libertà di stampa, che è più fragile che mai, perché lo vediamo tutti i giorni, che ci sono giornalisti che vengono uccisi, che vengono incarcerati, che non possono parlare. E allora abbiamo premiato un ente che li protegge, che si chiama Reporters Sans Frontières, i giornalisti senza frontiere. Ecco, per il ruolo essenziale nella tutela di questi giornalisti e nel contrasto a ogni forma di manipolazione e distorsione dell'informazione, sapendo che è in gioco la verità dei fatti e il diritto dei cittadini a un'informazione libera e affidabile. Certo. Per cui noi andremo a premiare questo ente, al quale diamo anche appunto quella cifra che è destinata al Grosso d'Oro Veneziano, affinché possa portare avanti la sua missione appunto di proteggersi dalle fake news, come si dicono oggi, certo, e di proteggere chi nel mondo rischia la vita anche per potersi informare. Certo. Ecco, tutti questi personaggi li avremo il 16 ottobre presso la cantina Masi per la firma della botte di Amarone. Appunto ricordo ai suoi ascoltatori che il premio Masi consiste in una botticella di Amarone divisa tra i tre del Civiltà Veneto, Civiltà del Vino, mentre il Grosso d'Oro Veneziano riceve questa moneta, antica moneta d'oro della Repubblica di Venezia, e un appannaggio invece che viene utilizzato nelle attività di persone che lo di anno in anno ricevono questo premio, o delle organizzazioni. Ecco, seguita poi nella nuova struttura di Monteleone 21, che io ho avuto modo di presentare in precedenti suoi collegamenti, Marisa.
0: Molto bella
1: per quello che è, un centro culturale dedicato al vino e ai territori, appunto, e in questa sede poi faremo invece un dibattito moderato dal giornalista di Radio 24 Alessandro Milan sui temi appunto sui quali abbiamo fatto la scelta dei premiati, ecco, pertanto coraggio e responsabilità.
0: Bene, guardi, due valori straordinari, dottore, veramente coraggio e responsabilità, quello proprio che ci vuole in questo momento, che siamo attanagliati da episodi tragici delle guerre, quindi insomma invochiamo la responsabilità, ma soprattutto il senso appunto di pace appunto, che ce n'è bisogno. E quindi un richiamo forte veramente anche attraverso questo premio MAS. Complimenti dottore, complimenti, perché avete centrato appunto le esigenze del momento, e quindi insomma la direzione, mi pare la scelta sia stata veramente intelligente e azzeccata.
1: Noi ci mettiamo del nostro per far bene, per fortuna, e devo dire c'è un gruppo di persone di valore che sono volontari e mi aiutano in questo ormai da 45 anni in questo lavoro di selezione e di promozione delle attività di questi premiati, e vedo che il premio di anno in anno acquisisce anche valore nazionale e internazionale. Certo. Speriamo.
0: Certo, il messaggio è forte, veramente importante, e quindi cerchiamo di far conoscere questi cinque personaggi, così veramente anche la collezione, mettere a disposizione della collettività la propria collezione. Guardi che è un gesto straordinario, è veramente bello, che arricchisce spiritualmente e culturalmente la nostra collettività, e tutti gli altri ovviamente, Bene dottore, mi pare, è soddisfatto allora di questa scelta? Sì, penso di sì.
1: Io sono soddisfatto e mi fa piacere che mi date questa opportunità di raccontare ai vostri ascoltatori, perché è sempre bello, e io lo faccio con con piacere e con orgoglio.
0: Certo, e con passione, questo aggiungo veramente,
1: tanta certo.
0: passione, perché si sente.
1: Quindi certo.
0: ottimo abbinamento, cultura e produzione, il mondo del vino, la Valpolicella, chi non la conosce deve conoscere la Valpolicella, perché è un'oasi, un paradiso veramente straordinario. Dottore, grazie appunto per questa scelta, grazie per la vendemmia che ci ha raccontato quest'anno e soprattutto complimenti per la scelta di questi personaggi, di queste persone che meritano appunto di essere conosciuti e valorizzati.
1: Grazie per avermi dato la parola e un augurio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Bene, grazie, buon pomeriggio dottore, grazie.
1: Buon pomeriggio,
0: alla prossima.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Alla prossima, e quindi penso che insomma sia sempre azzeccata questa premiazione di personaggi importanti, responsabilità, ecco, mai come in questo momento c'è auspicabile un senso di responsabilità per tutto quello che sta succedendo nel mondo che conosciamo e che non finiremo mai di sperare, insomma, che andiamo in tempi migliori, in tempi di arrivare a delle soluzioni per tutti i conflitti che abbiamo in questo periodo e in questo mondo. Quindi la premiazione, ripeto, il 16 ottobre, siamo a Monteleone 21, un centro culturale straordinario, bellissimo, che dà spazio alla cultura, a persone importanti che hanno dato molto nel campo della scienza, nel campo della cultura, nel campo della produzione, nel campo appunto della cultura, mettere a disposizione questa enorme, preziosa collezione, Palazzo Maffei, Casa Museo di questo imprenditore, eccolo qui, Luigi Carlò, insomma, a beneficio di tutti noi. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso ci occupiamo di tutt'altro argomento che riguarda la previdenza. Previdenza con segmento nello stato di malattia in cui può trovarsi il dipendente. Per motivi ovviamente malattia più o meno lunga nel tempo, insomma, e c'è bisogno della certificazione che viene appunto rilasciata dal medico di base, che poi sarà inviato all'INPS, insomma in via telematica anche qui, e quindi ecco che verrà poi calcolata l'indennità di malattia, perché il periodo di malattia va indennizzato e inoltre è un periodo utile per la contribuzione ai fini pensionistici. E allora ecco che c'è uscita da poco la circolare 92/2026, quindi do sempre gli estremi per chi vuole un po' consultare più dettagliatamente, dove si vede un attimo la decorrenza, che riguarda la decorrenza del certificato del medico, e comunemente insomma parte la decorrenza dal giorno del rilascio del certificato, mentre qui invece c'è una distinzione tra quella che è la visita domiciliare e la visita ambulatoriale per il riconoscimento del primo giorno di malattia. Quindi questo è il focus, è il quesito appunto posto, il tema posto da questa circolare. E allora vediamo un attimo come ci si regolerà nel futuro a partire da settembre, perché la circolare è adatta 4 settembre appunto 2026, e vediamo un attimo cosa succede. E poi ancora vediamo anche, facciamo un flash su quella che è la tassazione, quando si parla di tasse insomma siamo sempre tutti così un po' allergici, diciamo, avete visto che adesso ci hanno tolto il bollo auto, non per tutti, ma per le piccole e medie cilindrate insomma è già qualcosa, che il bollo auto è una tassa che proprio era incomprensibile. Vabbè, comunque insomma, l'hanno tolta a partire però dal 2027. E allora noi parleremo col nostro ospite flat tax, ecco, quindi l'abbiamo sentita, tassa piatta, diciamolo con i termini più semplici. Qui è un sistema di tassazione in cui si paga la percentuale fissa, questa volta è fissa, non più a scaglioni come eravamo abituati e come ancora esiste, per carità, è fissa di tasso che non cambia mai ed è indipendentemente applicata al di là dell'importo appunto che si prende in esame, importo che appunto è delimitato fino a 80.000 euro di reddito annuali. e quindi riguarda anche certe categorie tipo professionisti, ditte individuali, le start-up, ecco qua, ragazzi giovani che si mettono in, che iniziano dopo la laurea oppure dopo il diploma iniziano un'attività in proprio e quindi sono agevolati con la tassazione, perché insomma se li tassiamo alle percentuali normali, i poveri ragazzi non iniziano più un lavoro, appunto un lavoro per conto proprio. E allora adesso noi ci affidiamo appunto a un esperto, un grande esperto, eccolo qua, l'abbiamo già sentito precedentemente, il dottor Gianluca Timpone, che è molto chiaro nell'esposizione, che anche chi non conosce insomma la materia la recepisce. È economista, docente universitario di materia tributaria, societaria, bilancio, è anche un volto televisivo, perché insomma ascoltiamo le sue illustrazioni, spiegazioni in tanti settori, in tanti segmenti della materia, e quindi insomma noi siamo, ecco così, attenti a quello che ci spiegherà, che ci illustrerà, assunque, fra qualche istante, che ci, col quale ci mettiamo in contatto.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere nuove disposizioni che riguardano il certificato di malattia e vediamo che cosa dice la circolare numero 92 di settembre 2026, perché insomma tutti noi dipendenti ci possiamo ammalare. Cosa succederà? Abbiamo in collegamento e ringraziamo per la disponibilità il dottor Gianluca Timpone, economista, docente universitario, materia tributaria, societaria, volto televisivo, perché lo seguiamo, eccolo qui. Buon pomeriggio, dottore.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie sempre dell'invito.
0: Ecco, allora andiamo un po' a questo certificato di malattia, al conteggio dell'inizio malattia. Cosa succede con questa circolare 92, dottore?
1: Sì, allora questo è importante perché sostanzialmente, a differenza di quanto accadeva prima, laddove la certificazione poteva essere rilasciata teoricamente anche attestando che la malattia era iniziata un giorno precedente, recandoci dal nostro medico di riferimento, ad oggi è estesa sostanzialmente alla possibilità sia per lavoratori pubblici che per determinate categorie di lavoratori che solitamente insomma hanno necessità di ottenere questa certificazione. Quindi in pratica accade questo, che se noi abbiamo, come dire, siamo in malattia, chiamiamo il nostro medico di riferimento, il medico di riferimento, come dire, ci visita il giorno successivo, questo medico potrà attestare che la malattia è iniziata il giorno precedente, quindi possiamo andare indietro di un solo giorno, ma lo si potrà fare esclusivamente se la visita avviene tra il lunedì e il venerdì, perché se la nostra malattia coincide con un sabato o una domenica, noi dobbiamo recarci e quindi disturbare la guardia medica. Questo significa che se noi andiamo in malattia sabato o domenica e il medico ci visita il lunedì, il medico non potrà partire la nostra malattia il giorno precedente. Quindi comunque vi sono dei paletti e quindi delle condizioni a cui bisogna stare attenti.
0: Certo, e quindi va a vantaggio, diciamo, di queste visite, sia della visita domiciliare che della visita
1: ambulatoriale,
0: esatto. Quindi cosa cambia allora? C'è un giorno di copertura in più, ecco, più tutelato il lavoratore,
1: sì,
0: dottore, così?
1: Sì, c'è un giorno di copertura in più perché prima accadeva che il medico non era in grado di poter visitare il dipendente perché aveva la possibilità di poter soddisfare tutte quelle che erano le richieste, perché il motivo essenziale per il quale è stata introdotta la retrodatazione è proprio quella di aiutare il medico, chiamiamolo così, che deve attestare l'inizio della malattia, e quindi di dar loro una maggiore possibilità per effettivamente visitare quante più dipendenti possibili. Oggi sostanzialmente, se il medico non può venire a fare visita e viene il giorno successivo, potrà tranquillamente attestare che la malattia è intervenuta magari nel giorno in cui è stato chiamato e che lui non è potuto poi recarsi presso il domicilio, oppure lo stesso non è potuto andare presso l'ambulatorio, perché spesso magari possiamo anche andare al laboratorio ma il medico non c'è, quindi
0: certo,
1: non siamo in grado
0: quello
1: di poter far attestare,
0: certo,
1: la malattia.
0: Certo, quindi si va a rimediare insomma in questa situazione. Poi viene mandato il certificato via telematica all'INPS e da lì il conteggio della malattia,
1: sì, sì,
0: ai tre giorni
1: la
0: di
1: carenza. La telematica, l'informatica aiuta, però alla base di quello che viene scritto all'interno del certificato è sempre l'uomo che deve attestare determinate condizioni, quindi il medico,
0: certo,
1: che
0: il medico
1: deve
0: di
1: essere
0: base che
1: chiamato
0: deve,
1: per svolgere questa funzione.
0: Certo, i primi tre giorni sono di carenza, non sono a carico dell'INPS e quindi resta la regola di sempre, insomma, per quello che...
1: Perché una cosa che bisogna sapere è che i giorni di malattia, nella maggior parte dei casi, tolto il periodo cosiddetto di franchigia, che è a carico direttamente dal datore di lavoro, è a carico dell'intera collettività, cioè l'INPS che si fa carico di quelli che sono i giorni di malattia che vengono anticipati dal datore di lavoro, ma che poi la stessa INPS provvede al relativo rimborso, e il tutto tutto è a carico della collettività, quindi certo, della fiscalità generale.
0: E sono contributi figurativi per la pensione, tutto valido, tutto
1: sì,
0: valido.
1: Sì, assolutamente sì, sì, assolutamente sì.
0: Diamo sicurezza ai nostri ascoltatori. Allora andiamo su un altro fronte, dottore, flat tax, aliquota unica, ecco, chiamiamola aliquota piatta, sì, insomma, ci capiamo meglio.
1: Sì,
0: cosa
1: sì,
0: succede?
1: Succede che in pratica oggi il lavoratore autonomo che non fattura più di 85.000 euro può beneficiare di un reddito, di una tassazione agevolata, il 5% se trattasi di giovani che iniziano l'attività lavorativa, oppure al 15%. Questa imposta sostituisce integralmente quella che è l'IRPEF, nonché tutte le varie addizionali. Quindi si paga il 5 e il 15% e si sono pagate quelle che sono le imposte da corrispondere allo Stato. Ora la proposta qual è? Quella di allargare la possibilità di beneficiare della flat tax da 85.000 a 100.000, quindi significa che chi oggi ha un reddito di 90.000 euro e paga un IRPEF ordinaria, con questa proposta potrà beneficiare di una tassazione agevolata. Trattasi di una proposta, perché molto spesso la stessa Unione Europea è contraria alle flat tax, perché viola sostanzialmente quella che è la competizione, la concorrenza tra le imprese e conseguentemente tra gli stati. Però la proposta è questa, cioè consentire a coloro i quali hanno un fatturato fino a 100.000 euro di beneficiare di una tassazione ridotta. Posso assicurare che tra tassazione ordinaria e flat tax il vantaggio è abbastanza consistente, quindi il tutto è a vantaggio del lavoratore autonomo, che avrà maggiore disponibilità di denaro, e quindi maggiore disponibilità di denaro, maggiori consumi, quindi maggiori spese.
0: Certo, anche le start-up, insomma, quei ragazzi che iniziano l'attività magari, ecco, possono beneficiare. Quant'è la percentuale allora, dottore, da 85.000 euro a 100.000? Quanto paga allora?
1: No, in questo caso è del 43%, cioè oggi chi ha un reddito di 90.000 euro avrà in pratica sulla differenza dei 5.000 euro una tassazione del 43%. Insomma, quasi la metà rispetto a quello che è il proprio fatturato, quindi rispetto al 15% il vantaggio è abbastanza consistente. Quindi significa che se io da una tassazione ordinaria di 100.000 euro passo ad una tassazione in flat tax, il mio vantaggio sarà di circa 5-6.000 euro rispetto alla tassazione ordinaria. Quindi questo giusto per fare per dare dei numeri o delle unità di misura per comprendere la portata del provvedimento, ma soprattutto i vantaggi a favore del lavoratore autonomo.
0: Certo, e poi insomma, al di là della tassa unica che stiamo parlando, fino a 28.000 euro 33% resta,
1: ed... Sì, allora abbiamo il 23% fino a 28.000, da 28 a 50 il 33%, da 50 a salire il 43%. L'ipotesi è quella di allargare il secondo scaglione IRPEF portandolo da 50 a 60.000, quindi significa che chi ha un reddito tra i 28.000 e i 60.000 euro pagherà il 33%. Oggi chi invece ha un reddito di 51.000 euro, su quei 1.000 euro grave il reddito e una tassazione del 43%, quindi si vuole estendere i cosiddetti benefici al famosissimo ceto medio, ossia coloro i quali hanno un reddito da 30.000 a 55-60.000, insomma, questo è l'obiettivo di riferimento.
0: Certo, si cerca un po' di andare incontro, insomma, ai cittadini. Allora, bollo auto quasi quasi annullato, cosa le sembra? È proprio una novità di ieri,
1: una novità di ieri, però entrerà in funzione a partire dal 1 gennaio 2027, quindi riguarderà tutti gli autoveicoli che hanno una capacità a livello di kilowattori inferiore agli 80, quindi significa che nella maggior parte delle cose le auto utilitarie verranno esentate, quindi le macchine cosiddette da città, quindi senza far nome di grosse aziende automobilistiche, ma citando soltanto il nome, tipo la Panda beneficerà dell'esenzione, i motorini tutti saranno esentati dal pagamento del bollo, fermo restando però che se un cittadino ha più di una macchina, l'esenzione riguarderà solo ed esclusivamente l'autovettura che ha un numero di kilowattori inferiore. Quindi se io ho due macchine, sulla seconda macchina non pagherò il bollo.
0: Quindi è esentata la più piccolina, insomma, ecco, quindi
1: è esentata la più piccolina, sì.
0: Esatto. E sarà strutturale, vero dottore, questa?
1: No, al momento è una misura a tempo, significa che dovrà cessare al 31 dicembre del 2027, però siccome da più parti è stata confermata che la misura diventerà strutturale, significa che anche successivamente al 2027 coloro i quali oggi sono esenti da, oggi saranno esonerati dal pagamento del bollo, lo saranno anche per il futuro. Quindi questa, attenzione, parliamo di una ipotetica, un ipotetico allargamento. Ricordiamoci che siamo alla vigilia di quelle che saranno le elezioni politiche, per cui insomma spero e si spera che quello che viene oggi ipotizzato si trasformi in realtà anche in futuro. Però per il momento sarà una misura temporanea che scadrà il 31 dicembre del 2027. Si pensa di finanziarla attraverso un risparmio rispetto a quelli che sono i fondi non spesi del PNRR.
0: Infatti verrà superito.
1: Anche se da questo punto di vista, siccome
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
9: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
6: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
8: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
10: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
4: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.
11: Vi aspettiamo tutti al Vajont.
12: Mille bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote, e quasi altrettante vuote, e quasi altrettante vuote.
1: I fondi del PNRR in teoria non potrebbero essere utilizzati per ridurre le imposte. Bisogna verificare che cosa ne pensa l'Unione Europea, se una simile utilizzazione di imposte, di risorse non spese, possa essere utilizzata per ridurre quella che è la tassazione di uno Stato. Però al momento la voce da utilizzare è questa.
0: Speriamo che l'Europa stia buona, insomma, ecco, che si lasci sopra.
1: Comunque, quando parliamo di riduzione delle imposte, è un bene per tutti, quindi sia di destra, di sinistra o di centro, sono tutti concordi a ridurre la tassazione.
0: Siamo tutti contenti,
1: Ma tra l'altro le dirò di più, che le regioni, che sono coloro i quali incassavano le somme che provenivano dal pagamento del bollo, sono contente, perché prima rispetto a quello che era l'incasso potenziale c'era sempre una capacità di evasione, una percentuale di evasione elevata. Così facendo invece è come se andassero ad incassare completamente tutte quelle che sono le somme che teoricamente dovevano pervenire dal bollo auto. Quindi se prima incassavano il 60%, oggi incassano il 100%, fermo restando che poi quelle somme dovranno, come dire, essere trasferite dallo Stato a loro, e indirettamente ce ne dovremmo fare carico noi cittadini contribuenti.
0: Ecco, che è una tassa antipatica, ecco, qua mi stanno scrivendo gli ascoltatori.
1: Molto.
0: Sì, ne condividiamo, ascoltatori, siamo con voi. Bene. E allora noi ringraziamo il nostro ospite, sempre molto chiaro, molto esaustivo, in questo

Diciamo, ma non l'abbiamo, non sapevamo darci una risposta, però insomma, vabbè, quando si tolgono le tasse va sempre bene, fanno sempre comodo, però circa il 70% delle auto avrà questo annullamento di questo bollo, quindi quelle di maggiore potenzialità, insomma, quelle pagheranno sempre. Quindi, ecco, guardiamo un po' che macchine abbiamo. Se abbiamo due macchine, come ha detto il dottore, il nostro ospite, pagheremo una, sarà esentata una e sarà esentata la più piccolina, insomma, la meno potente, appunto, delle due auto. Ecco, cerchiamo, ecco, questo un po' il criterio che viene adottato. Poi a me sembrava che fosse strutturale, cioè non solo per il 2027, ma anche 2028-2029, cioè strutturale sempre negli anni successivi. E insomma, sembra che un attimino è da vedere anche questo fatto degli anni successivi. Speriamo bene, perché una tassa così indigesta, indigesta e antipatica, era proprio, penso, per tutti noi, che non era poco, assolutamente, perché anche le macchine, se sono di piccola cilindrata, insomma, si paga lo stesso parecchio. Vabbè, allora chiudiamo questo capitolo della previdenza e delle tasse, perché adesso noi andiamo in mostra. Eh sì, è ora di andare anche in mostra. Dove? A Palazzo Santo Stefano. Ecco, Palazzo Santo Stefano, abbiamo detto tante volte, lo diremo sempre, è diventato un polo culturale, un polo delle mostre, perché ce ne sono state tantissime in questi 2 anni, tutte interessanti, con vari artisti di vario genere, vari focus nelle tematiche, e molto conosciuto anche come palazzo, del resto. Sempre condotte bene queste mostre dalla curatrice, la dottoressa Marina Sonzini, con la quale adesso ci mettiamo in contatto. E finita una mostra, ne è pronta un'altra. Ecco, io questo devo dire, perché c'è un calendario fitto fitto da parte della nostra ospite, attivissima, molto brava. E quindi allora adesso ci mettiamo in contatto e ci racconterà, ci illustrerà l'artista Andrea Chiesi. Il titolo della mostra, Oltre la soglia. Però, fin da adesso tenete presente che è aperta fino all'11 di ottobre, lo diremo anche dopo, però insomma, mettiamo in calendario, mettiamo in nota, come si dice spesso, perché ecco, è da vedere ed è molto significativa, è significativa per la tematica, appunto, che tratta. Allora, facciamo il solito stacchetto musicale e ci mettiamo in contatto con la nostra curatrice Marina Sonzini.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere la mostra che è aperta a Palazzo Santo Stefano, sede della provincia di Padova. Andrea Chiesi è l'artista e noi abbiamo in collegamento dottoressa Marina Sonzini, curatrice di tantissime mostre, tutte di successo, e che salutiamo con piacere. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora dicevamo Andrea Chiesi di Modena, Oltre la soglia, questo è il titolo. Allora, Marina, dottoressa Marina, di che mostra si tratta?
1: Allora, intanto si tratta di una mostra, ci sono sia opere a olio sia disegni su carta. Andrea utilizza moltissimo il disegno a pennarello indelebile su carta. E si tratta di una mostra in cui abbiamo raccolto opere di un lungo periodo di tempo, quindi a partire dai taccuini giovanili fino ad arrivare alle ultimissime produzioni, che raccontano un tema particolare che è appunto la soglia.
0: Sì.
1: Soglia intesa in senso geografico, in senso spirituale, in senso di temporale ovviamente, e quindi le opere raccontano tutti i tipi di soglie che noi nella vita incontriamo, e quindi ci sono soglie vegetali, boschi, c'è un hortus conclusus, quindi l'orto botanico, che ovviamente che ospita l'orto botanico più antico d'Europa, è sicuramente un tema interessantissimo. Poi ci sono le soglie invece delle fabbriche dismesse, quindi delle rovine industriali, soglie temporali in questo caso, quindi di che cosa viene dopo il passaggio dell'uomo, la natura che si riprende i suoi spazi e forse anche gli uomini che dovrebbero ripensare un futuro diverso. E poi ci sono delle soglie geografiche, c'è un'opera per esempio che racconta il mito della Thule, no? Questa terra di confine oltre al quale c'è ciò che è sconosciuto. E poi c'è la soglia del trapasso, quindi il bardo, il libro dei morti del tibetano, e poi ci sono tutta una serie di soglie che noi proviamo a investigare per trovare la luce che c'è oltre queste soglie. Cioè l'indagine di Andrea, che è sempre molto positiva da un punto di vista diciamo spirituale, è quello di trovare la luce che c'è oltre queste soglie.
0: E ha questa particolare attenzione per appunto le fabbriche, gli edifici abbandonati, è molto attento a quello che sta succedendo intorno a noi, con questa cioè interesse dell'edificio, della natura e di quello che può essere anche il danno di questi edifici che ci sono.
1: Sì, diciamo che la mia generazione, che è la stessa di Andrea, ha vissuto in pieno questo treno che si è schiantato contro un muro, possiamo dirlo, no? Di questo disastro industriale. Io quando ero giovane ho cominciato a lavorare, ho vissuto gli anni dello smantellamento di Porta Marghera fondamentalmente. E quindi sì, è finito un mondo e esattamente non ce n'era pronto un altro alternativo, no? Adesso stiamo sentendo più o meno le stesse notizie succedere in Germania. Ecco, l'indagine per esempio su queste rovine industriali, c'è una bellissima mostra che consiglio a chi non c'è andato di andarla a vedere al MAST Bologna, di questi due fotografi tedeschi che si chiamano Coniugi Becker, che hanno fotografato tutte le grandi rovine industriali del pianeta praticamente, e fondamentalmente hanno raccontato appunto questi luoghi che un tempo hanno ospitato l'attività umana e poi a un certo punto sono rimasti abbandonati, no? E con Andrea Chiesi si chiede che cosa c'è dopo.
0: Sì. E quindi ecco che abbiamo anche qui insomma nel nostro Veneto, a parte un po' la Fiat, ma a parte altre località, c'è l'archeologia industriale, no? Che poi si cerca di recuperare, si cerca in qualche modo di dare una funzione, uno scopo, però il danno in certe località, in certe zone è stato fatto, e quindi questi edifici sono stati così insomma posti, rimasti lì insomma, ecco, abbandonati nel degrado. Ecco questo.
1: E allora... un occhio attento si accorge che nel corso di grosso modo 20 anni la natura si riprende questi spazi, cioè comincia con delle semplici erbacce, e poi piano piano la natura ringloba tutto quello che l'uomo ha abbandonato dopo il suo passaggio.
0: Certo, e allora insomma noi consigliamo di vederle, sono tante, tante immagini, non so, veramente molto ricca anche, ecco, di queste opere, sempre, ripeto, Palazzo Santo Stefano, aperta fino all'11 di ottobre, vero Marina? Quindi si può vedere.
1: Esattamente, nei fine settimana, con la formula che gli ascoltatori credo ormai conoscono bene, quindi il venerdì, sabato e domenica, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sempre con ingresso libero, e ci sono molte cose interessanti, ci sono i taccuini giovanili con gli studi di figura, ci sono i libri d'artista, quindi ci sono delle cose veramente belle da vedere. Andrea ha la cattedra di disegno all'Accademia di Brera, quindi stiamo parlando di un personaggio riconosciuto assolutamente come uno dei migliori disegnatori che abbiamo in Italia.
0: Certo, docente, disegnatore, pittore di Modena, eccolo qui, insomma lo presentiamo appunto con tutte le sue titoli. Però noi ci spostiamo adesso, andiamo a Genova, perché troviamo un cognome noto, un Schiavon, che poi ci porta qui, insomma, a un nostro conterraneo. Alessio Schiavon, allora Marina, cosa consiste la mostra di Genova, Palazzo Stella?
1: Esattamente, allora da Satura, Palazzo Stella, che è un palazzo molto bello, un palazzo del 1500 nella parte antica della città vicino al porto, abbiamo appunto questa mostra che si intitola Flo Reale, perché Alessio dipinge le sue celebri corolle. Alessio è un artista che avete potuto ammirare a Palazzo Santo Stefano 2 anni fa, e questa volta è una grandissima personale, ci sono oltre 100 opere a Genova. E quindi è, diciamo, il coronamento di una serie di mostre bellissime, partite appunto da Padova, poi Roma, poi Venezia, in un prestigiosissimo palazzo veneziano, e adesso finalmente approdiamo a Genova fino al 26 di ottobre. Trovate sui social Satura, trovate tutti gli orari. È una mostra veramente importante e direi esaustiva, che racconta un po' tutto il percorso, ma soprattutto le nuove opere su cui Alessio si sta misurando.
0: Certo.
1: E se me lo consente le rubo solo un altro secondo per dare una anticipazione su quello che verrà dopo Andrea Chiesi, quindi a partire dal 17 di ottobre, perché noi ovviamente siamo già in preparazione, e avrò il grande onore, questa volta dico io l'onore, di portare a Padova una mostra che quest'estate è stata alle Vico Terme, insieme allo scultore Bruno Lucchi, che ha realizzato nel corso di tanti anni una serie meravigliosa di fotografie del grande compositore e musicista Ezio Bosso, e quindi sarà un grande omaggio al maestro Ezio Bosso. So che nel cuore di tante persone, certo, nel mio sicuramente, quest'anno, pochi giorni fa, il 13 di settembre, avrebbe compiuto 55 anni e voglio regalargli questa festa di compleanno.
0: Certo, ottimo pensiero. Ma allora dicevamo, ecco, la nostra ospite, ve l'ho detto anche in premessa, finita una mostra ne apre un'altra, ma è di un attivismo, di una dinamicità straordinaria. Ma come fa Marina insomma, che capacità organizzativa anche così di creare una mostra dietro l'altra?
1: Sì, non è facile, ovviamente dall'esterno non si percepisce che macchina organizzativa ci sia dietro, di trasporti, allestimenti, cataloghi, fotografie, comunicazione, ufficio stampa, e chi più ne ha più ne metto, i prestiti ovviamente, soprattutto i prestiti, eccetera. Quindi sì, c'è una macchina organizzativa importante che cerco di tenere a livello più alto possibile, sia perché lo ritengo doveroso nei confronti della provincia di Padova, che ci ospita all'interno del suo meraviglioso palazzo, e quindi mi sembra doveroso ovviamente realizzare mostre di livello adeguato al posto che ci ospita, e nei confronti anche e soprattutto delle tantissime persone che in questi 3 anni si sono veramente affezionate, e quindi ormai c'è io lo chiamo il gruppetto degli irriducibili, qualcuno di loro probabilmente in ascolto, che a ogni mostra vengono a trovarci, e quindi questo mi riempie il cuore di gioia, perché vuol dire che abbiamo seminato qualcosa di buono, abbiamo creato una bella comunità, tanti artisti vengono a vedere altri artisti che espongono, cosa che mi creda non è scontata, perché il mondo dell'arte, come tutti i mondi professionali, spesso vive di invidie eccetera. Invece qui si è creata una comunità bellissima di gente anche che si stimola e si supporta, e questo mi fa immensamente piacere.
0: Ma infatti si vede anche adesso, diciamo, alle conferenze stampa, ma il salone si riempie di artisti, guardi che non è frequente, insomma, di avere veramente un pubblico così proprio, insomma, di persone che ci tengono la mostra, viene presentata bene, viene spiegata bene, sempre con la nostra ospite Marina Sonzini, sto parlando di lei, ma veramente è un piacere partecipare anche alle presentazioni, oltre ovviamente che invitiamo alle visite. Quindi si è creato questo, anche allora diceva lei, questo zoccolo duro, insomma, che viene sempre a Palazzo Santo Stefano, e quindi ha risvegliato anche questo straordinario palazzo.
1: Sì, io credo che la formula delle visite guidate abbia funzionato, perché diciamo che unisce la visione ovviamente di opere che spero, insomma, molto belle, non le faccio io, quindi dico molto belle non perché l'oste dice che il vino è buono, ma perché credo che ci si possa aggiungere anche così imparare a guardare l'arte, ecco. E questo poi si applica ogni qualvolta si entra in un museo, ogni qualvolta si entra in una chiesa con delle opere d'arte, ogni qualvolta ci guardiamo in giro, e con la capacità ancora di meravigliarci, ecco, di meravigliarci della bellezza.
0: Cioè, qual è stata la mostra che le ha dato più soddisfazione, ecco, se possiamo fare questa domanda, ecco, che l'ha un po' più così, insomma, le ha dato più soddisfazione?
1: Allora ne citerò due. Quella che mi ha dato più soddisfazione, perché è stato il prestito più importante che io abbia mai avuto a Palazzo Santo Stefano, quella su Modigliani, perché è arrivato un intero museo dalla Francia, insomma, c'erano opere di Brancusi, c'era veramente una cosa straordinaria. Quella probabilmente che ha dato le emozioni più forti è stata quella di Fabiola Cenci, che devo dire ha toccato profondamente i cuori di tante persone.
0: Sì, due belle mostre senz'altro, indubbiamente, ma ovviamente anche le altre non di meno, assolutamente. Allora ripetiamo.
1: Assolutamente, certo, non certo. Voglio sminuire gli altri.
0: No, sono io che ho posto così, che c'è sempre qualcosa che magari ti dà più soddisfazione, insomma, ecco, che ti dà un po' di emozione. Vabbè, quindi Modigliani e Fabio Recenzi, che abbiamo visto bene, bella, tutte e due belle, ma anche le altre, Quindi Andrea Chiesi, riprendete nota, 11 ottobre c'è la possibilità.
1: Fino all'11 ottobre Andrea Chiesi, e invece per chi avesse voglia di fare una passeggiata a Genova, fino al 26 di ottobre Alessio Schiavone.
0: Benissimo, allora.
1: La statura Palazzo Stella.
0: Certo, bella anche Genova, si vede anche la città, e quindi insomma anche il nostro Alessio Schiavone. Preparatevi allora dal 17 ottobre, eccolo qua, allora non perdiamo tempo, perché appunto c'è un'altra mostra che ci aspetta, e ci bosso, insomma, questo pensiero doveroso a questo grande artista morto giovane, 55 anni, insomma non c'è occasione migliore per ricordare appunto questo grande artista. Bene, allora la sento soddisfatta, la sento contenta.
1: Sì.
0: Si sente, insomma, che c'è tanto lavoro, ma poi penso anche che c'è anche, sì, insomma, il ritorno di apprezzamenti di tante persone che sono contente di venire a questa mostra, le sentiamo anche qua dai nostri microfoni, e quindi soprattutto, ecco, la carta vincente, la visita guidata con lei che spiega, e come spiega la nostra ospite, ve lo assicuro, ce ne sono pochi, spiega molto bene e si può fare qualsiasi tipo di domanda, ecco, questo ve lo dico tranquillamente. Bene, allora fino all'11.
1: Cosa devo dire? Lei mi ha incensato troppo, Marisa, oggi.
0: No, quando vengo veramente, insomma, e sono soddisfatta anch'io di come presenta le mostre, e di quello che fa per la nostra città e per Palazzo Santo Stefano, che l'ha spalancato lei, l'ha spalancato all'arte, ecco, questo va detto. Bene, allora tutti entro l'11 di ottobre a Palazzo Santo Stefano. Marina, grazie, grazie.
1: Grazie, vi aspetto tutti.
0: Certo, bene, buona serata, grazie, alla prossima.
1: Arrivederci, grazie. Alla prossima.
0: Ma è veramente brava, eh? Non è che adesso io, per carità, non voglio esagerare, assolutamente, però ha una conoscenza veramente di queste mostre, degli artisti, delle opere, ma alla base c'è un grande studio, ecco, si sente quando una persona è preparata e ha studiato molto, e con Marina Sonzini lo si percepisce. Questo voglio essere obiettiva, perché insomma c'è tanta conoscenza, tanta passione, perché ci vuole passione per queste mostre. E poi ripeto, sono tante, 3 anni diceva che presenta mostre a Santo Stefano, 3 anni direi di successo. Allora, ci concediamo un stacchetto musicale, mi pare che stiamo avvicinandoci alla fine della nostra trasmissione. Se avete qualche... controllo un attimo i messaggi, ma se avete qualcosa appunto da aggiungere, siamo qui, 334 710 26 72.

Buonasera a tutti, buonasera, inizia in questo momento Tiferet, io sono Laura. Tiferet, che è posta al centro dell'albero della vita, è la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale, i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore, l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, ha il cuore, come pianeta il sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttore della nostra vita e anche di questa puntata, che ci vedrà assieme fino alle 21:30 circa, per poi passare la regia ad Andrea. Allora, come potete vedere, questa sera ho un po' sballato i tempi. Ebbene sì, il problema è stato di tipo lavorativo, mi sono un po' trattenuta e poi, ahimè, avevo pure fame, ve lo confesso, e sono allora mi sono avvicinato, meglio, sono entrata proprio in un prima in un supermercato per vedere di trovare della frutta. La coda era molto lunga e così, insomma, i tempi si sono notevolmente sballati. E comunque eravate in compagnia di Marisa. Ecco che vedo già il mio scioglilingua preferito, Davide 625, poeta pazzo, che mi ha scritto questa poesia. Ricordo che per intervenire qui in diretta a Tiferet Radio Gamma 5, il numero degli sms e whatsapp è sempre lo stesso, cioè è identico, e potete quindi scrivere al 334 710 2672. Sapete che mi fate, è sempre un piacere leggervi, far compagnia, anche i vostri spunti. Allora, Davide invece mette ansia, perché con le sue poesie sono i scioglilingua per partire con questa trasmissione, e mi scrive: ciao laureotta dalla pelle top, ok, sotto scolina anche col fazzolaro per lo sfarzonaso, sambonella che perde la rotella del binario, quasi monario, parolosona nella sua ora da pavona, comanda i medidotti Gasparotti, prima che si sbellica un buffetto sulla bagnetta, butta i piedi dubbi sottoterra, la sua vera piscione. Conduccia coi controciocchi e raddrizza anche i pioppi storti. Qui ci vuole un bel sax per farla sbriluccicar, così poi sacchetta le cioppe sottomesse, quasi ciosotte. Davide 625, poeta pazzo, è quasi proibito per certi aspetti leggerlo quest'ultima parte. Davide, ti invito ad passare alcune poesie, quando me le scrivi, magari direttamente con un po' di cif, per togliere via alcune cosine un po' così. Comunque vabbè, sono rime molto dialettali, per cui forse non sono così palesi nella loro espressione, diciamo, un po' ardita, ecco. Grazie comunque, mi hai fatto ridere, 625, poeta Davide, poeta pazzo, sei sempre tu, e per questo ti ringrazio di questa tua presenza. Allora, la serata, sicuramente iniziamo a leggere le iniziative di questa nostra cara radio. E io alle ore 20 avrò un ospite, e l'ospite l'avete già conosciuto, è venuto qui col discorso della ma non vi svelo niente, perché se non avete visto la locandina su Facebook non vi svelo niente, è tutta una questione, e poi dopo vabbè, surprise. E in questa surprise intanto ci ascoltiamo un po' di questo, sì, ci ascoltiamo . Certo, interromperlo è sempre un problema, effettivamente. Lo tengo in sottofondo, cosa ne dite? Sì, teniamo in sottofondo. Allora, sentiamo qualche nota, che è meraviglioso, Chopin.

E allora, adesso a brevissimo, scusate, mi sto calibrando anche con alcune informazioni che sto prendendo per poter appunto continuare al meglio quello che è la nostra trasmissione assieme. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra, nostra, tutti noi, il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Con la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Allora vi leggo il codice fiscale che è il 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E poi sapete che come radio siamo una radio che si sostiene grazie al contributo di tutti noi, per cui è possibile sostenere Radio Gamma 5 effettuando un versamento sul conto corrente postale e il numero è il 25 386459. La seconda modalità è quella di portare il contributo direttamente agli incaricati preposti, che sono, ricordo, sono soltanto i membri del consiglio di amministrazione. La terza modalità è col bonifico bancario e per questo vi invito ad andare direttamente nel sito della radio www.radiogamma5.it, nella sezione Sostieni la radio, lì ci saranno le coordinate per fare il bonifico presso il credito cooperativo di Campodarsego. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, per cui la cooperativa Gamma 5 ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa incredibile emittente. E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone, nella zona di uscita dell'Onda. Arriveremo poi a fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 il pranzo, tutti assieme, di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio e tutto ad offerta libera. Grazia che porterà anche un dolce da condividere. Poi saliremo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa. Passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc, perché ricordiamo la diga fu un'incredibile costruzione. La diga non si è mai mossa di lì, anzi, quello che è sceso appunto, questo è stato questa frana del Monte Toc, questo che si chiamava anche Toc perché era un pezzo, e in effetti ha anche perso un pezzo e ha fatto questa onda anomala che ha completamente spazzato Longarone. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi volesse partenza puntualissima, alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arriveremo a 15 minuti prima per organizzare le arrivate, è importante 15 minuti prima per organizzare le auto, perché appunto se arrivate per le 8:15 alla COP di Castelfranco, lì c'è la possibilità di fare una sorta di dividere anche insomma i posti, magari di fare in modo che si salga con meno macchine, meno auto possibili. Energia che non ti aspetti, acqua infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre alle ore 17:19:30 con Roberto Germano, un'occasione per conoscere da vicino Onxi, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Contributo libero di 10 euro, info e prenotazioni, il numero è il 333-238-2403.
E poi abbiamo questa inserzione, dice: Gattini randagi, chi siamo? Cinque volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colle Eugani. Ci appoggiamo a due associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozione a gatti adulti, cuccioli e gatti incinta che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli raccogliere, ognuno di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbietta, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguirci su TikTok Gattini Randagi, su Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosoni e per farci conoscere. Iscriviti al Teaming, una piattaforma online sicura al 100%. Crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando un euro al mese. Ti verrà debitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare una donazione tramite PayPal caterinaturetta@gmail.com. Poi c'è PostePay Caterina Turetta. E qui abbiamo 5 3 volte 3 17 218 22 98 590. E poi 2P2P senza spese, salvando il numero telefonico 349 6959 726. IBAN Caterina Turetta, e beh, qui è un po' lungo, io tento di dettarlo. IT35C di Como 360 8105 138 2244 0062 4414. Oppure anche le donazioni possono essere fatte di persona al negozio Zero Emissioni, chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110, Fossona di Cervarese Santa Croce, Padova. Negozio anche Eco Store a Paolo Annunziata in via dei Colli 11, Padova. Ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci, Giosuè 2 Montegrotto, Padova. E poi ricordiamo che AF Energia ha sospeso la visione delle bollette di luce e gas per tutti i mesi di luglio e agosto, però ritornerà il 24 settembre, quindi potete appunto portare le vostre bollette e farle visionare di nuovo da AF Energia.

0: E poi c'è questa bellissima iniziativa del comune di Campo d'Arsego, Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre, quindi mancano 2 giorni. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campo d'Arsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Quindi abbiamo gli ultimi 2 giorni, se appunto qualcuno è residente qui al Comune di Campo d'Arsego e volesse prendersi queste 10 piantine. Cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato, persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al numero 349 5855160. Ecco, Alfonso cerca un appartamento, una casetta anche in vecchia, quindi in affitto per fine locazione a settembre. Quindi ci siamo con il periodo. Quindi ripeto, Alfonso, il numero 349 58 55 160. Grazie a tutti. E poi, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Il telefono è il 049 710 204. Chiedere di Enrico o Paolo. E poi c'è una mail arrivata da Michele Levorato. Buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dell'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto era in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo sborso inficia anche la possibilità di perseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato di ribellarsi, con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure questa mail: giudiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato, e l'IBAN è questo: Imola Torino, 41 C di Coma, Como 030 62 342 1, e poi 2345 60 30 60 322. La causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal Michele Levo 72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 92 34 852. Ecco, questo è il numero di Michele Lavorato. Ringrazio quindi anticipatamente tutti per portare avanti i principi della libertà. E poi abbiamo la ciaobei.org. Radiogamma 5 è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radiogamma 5. Ciao Bei, Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio, la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it, eccetera. offre servizi di ricerca e offerta di lavoro anche saltuari e stagionale, anche di aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini, sostiene la nascita di scuole parentali, la pedagogia Waldorf, protegge dalla medicina dei protocolli impositivi favorendo la conoscenza di medici e medicina nel rispetto per il malato di un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero telefonico 049 538 5577 oppure il telefono della radio, al 049 700 838. Ciao Bay non ha scopo di lucro, il sito, ripeto, è www.ciaobay.org e la mail è info@ciaobay.org. ecco, queste le iniziative della radio. Io sono anche arrivata quasi ad una conclusione, diciamo, di questa prima parte, arrivando anche un po' in ritardo, un po' tanto. Avevo una lettura per voi, ma allora ve la lascerò per la prossima volta. E c'è un messaggio. Allora, Davide da Vicenza. Ciao Davide, ciao dolce conduttrice dalla voce melodiosa e suadente. Avrei una domanda da farti. Mamma mia, addirittura tutta questa voce lo dirò alla mamma. Grazie Davide. La poesia del poeta pazzo che hai letto prima ha un significato? Io non l'ho capita per niente, ti ringrazio carissima. Non è un problema di comprensione da parte tua, è che probabilmente non gli ho dato io un significato. Di solito Davide sì, fa tutti questi scioglilingua per far un po' ridere sicuramente. E quindi tra le varie strofe, diciamo, mette giù questi scioglilingua incredibili che fanno molto sorridere, soprattutto quello, non tanto di significato quanto di sorriso, ecco. Grazie, ciao Davide, buonissima continuazione di serata, rimani con noi, grazie dei tuoi messaggi. Non so Davide se ho detto giusto, o se vuoi aggiungere qualcosa sul significato delle tue poesie o della poesia che appunto ho letto io proprio adesso. Ricordo che il numero per intervenire qui in diretta tramite SMS e WhatsApp è sempre il solito, sia per gli SMS che per WhatsApp, appunto è il 334 710 2672. Ricordo anche che chi non sentisse bene direttamente dai 94 MHz può spostarsi anche in streaming, perché siamo anche lì. Infatti, entrando nel sito della radio c'è la sezione ascolta in streaming e c'è la possibilità anche di ascoltarci quindi direttamente da lì. Allora, io interrompo questa parte per vediamo qualche minuto insieme e ci ascoltiamo questa. Vediamo, ci ascoltiamo. Facciamo che ci ascoltiamo. Beh, insomma, è da tanto tempo che non ascoltiamo la Mannoia. Quindi l'ascoltiamo insieme. Sì, ce l'ascoltiamo questa, che è sempre molto molto bella per me. Fra pochissimo, dopo la Mannoia, il must per me.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre,

0: coraggio.
1: E questo era il peso del coraggio. Come sapete, la mannoia per me è sempre un must, perché vi ho fatto ascoltare anche questa sera. Allora, noi ci sentiamo fra pochissimo. Ecco, Davide ha anche risposto a Davide, Davide Dallesiano aveva fatto questa domanda. È Davide, il 625 Poeta Pazzo scrive: un misto di criptica e giochi di parole, aforismi ed eufemismi per il buon umore laurante. Comunque sì, c'è una traduzione di fondo, ma così è più spiazzante. Davide, il 625 Poeta Pazzo. Ecco, Davide Alesiano, anche Davide ha risposto alla tua domanda. Bene, allora ci sentiamo fra pochissimo dopo l'interruzione pubblicitaria. Ricordo qui a Tifere con l'ospite di questa sera. Rimanete sintonizzati, a fra pochissimo da Laura Ferro.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: Tiferet Radio Gamma 5, 28 settembre 2026. Siamo in diretta dagli studi di Radio Gamma 5, via Antoniana 66 a Campo d'Arsico. Ed inizia in questo momento anche la diretta su YouTube e su Telegram. Ricordo, YouTube è Tiferet Laura e la diretta su Telegram è Tiferet Laura Ferro. Quindi buonasera, saluto tutti coloro che ci vedono in diretta e anche coloro che ci vedranno in differita. Buonasera a tutti e benvenuto all'ospite qui che ha scelto anche di essere presente. Lo ringrazio perché è sempre per me una bella sintonia che si stabilisce quando le persone vengono direttamente in sede qui con me. Chiaro, delle volte ci sono delle incombenze o anche delle distanze che magari non possono essere, ma in questo caso il nostro ospite ha scelto di essere qui per creare questa energia yogica. La possiamo definire yogica? Vedremo. Perché dico questa parola? Perché la yoga è la via dell'unione. Questo è il tema di questa sera. Ne parleremo con Michele Gerudas Panzarin, il quale è un maestro di yoga, insegna yoga da un bel po' di tempo, posso dire così, l'ha appreso come autodidatta, ha iniziato fra le mura domestiche, sì. Un po' di anni fa. Quanti Michele?
1: 15
0: anni fa, ecco, ha deciso di intraprendere questa disciplina e poi piano piano adesso tiene dei corsi ed la sua base è comunque seguire le indicazioni di quello che lui definisce il suo maestro, quindi Paramahansa Yogananda. E lo stile, diciamo, poi magari mi correggi Michele, dello yoga che tu stai portando avanti, che tu percorri, è quello di Ananda Yoga.
1: Esattamente.
0: Bene, sono stata promossa. Allora, per chi non avesse mai visto il volto di Paramahansa Yogananda, abbiamo qui una foto che ci mostra, perfetto, Michele. Passo quindi a te la parola con anche questi libroni millenari e ti chiedo subito, considerato che abbiamo questa indicazione, il titolo è lo yoga, la via dell'unione, che cosa significa intanto yoga? Grazie.
1: Allora, buonasera a tutti e grazie per esservi collegati con noi questa sera. Per me è sempre un piacere enorme parlare di yoga perché fa parte di me, proprio della mia vita. Volevo cominciare con un giochino.
0: Giochiamo, perfetto. Stasera sono pure arrivata in ritardo per il lavoro, ma avevo un'ora, però non sono arrivata al nostro appuntamento, per cui perfetto, giochiamo, sono a posto. Okay. Prendiamo lo spirito interiore del bambino interiore e facciamo questo gioco. Dimmi tutto, Michele.
1: Allora, sai come si dice yoga in Norvegia?
0: Yoga.
1: Sai come si dice yoga in Argentina?
0: Claro che sì, yoga.
1: Sai come si dice yoga in Nuova Zelanda?
0: Credo un po' con l'accento inglese, yoga comunque.
1: E sai come si dice yoga in Alaska?
0: Con il freddo, con non so se anche usano anche loro il colbacco e un pelo di chissà che cosa, ma diranno yoga con tutto questo ornamentario, perché avranno molto più freddo di noi che siamo ancora in manichette corte.
1: Bri-yoga.
0: Ecco, un bri-yoga. Sì, esatto. È giusto
1: così proprio. Abbiamo preso gli estremi,
0: sì,
1: del mondo,
0: sì,
1: e

0: In ogni posto del mondo in cui noi ci troviamo, yoga si dice yoga. E è bello, poi mi sono divertito a fare questo giochino a Laura perché appunto yoga significa unione. E quindi, guarda caso, anche nel suo termine, proprio nel modo di esprimerlo, di dirlo, nei poli estremi del mondo, tutti si sono trovati d'accordo
1: Non mantenere invariata questa locuzione, questa parola,
0: sia
1: questa.
0: nel modo di esprimerlo che chiaramente nel suo significato ovvio questo.
1: Tra l'altro, faccio un piccolo inciso, poi ti lascio di nuovo il microfono. Giuro, non ti interrompo più. mi viene in mente che quando la mia professora di spagnolo, io ho fatto il corso di spagnolo con una professora in Argentina, dice proprio che gli argentini sono molto gelosi di tutti i loro vocaboli e qualsiasi cosa che arrivi da altre, diciamo, culture, tendono sempre a riportarla a sé. Quindi, per esempio, la cosa molto buffa e simpatica che, per esempio, noi utilizziamo il cursore, il mouse del PC, loro non lo chiamano mouse, lo traducono dalla parola, siccome mouse è topolino, loro lo chiamano raton, quindi loro non vogliono utilizzare il mouse in inglese, lo
0: Un
1: chiamano raton, che
0: ratto.
1: raton vuol dire appunto topolino, e cioè è fantastico. Questa cosa mi fa ricollegare al fatto che loro però appunto hanno, probabilmente vedendo l'importanza di questa cosa, non hanno cambiato la parola yoga. E
0: È così.
1: questa mi piace come visione, come introduzione, ecco, solo questo, giusto, ma mi taccio.
0: Allora, volevo cominciare innanzitutto con i miei influencer, che sono Paramahansa Yogananda e Swami Kriyananda. Allora, perché Paramahansa Yogananda? Perché davvero devo tutto a lui, in quanto a un certo punto della mia vita c'è stata una svolta, ho incontrato Paramahansa Yogananda, cioè il maestro dell'autorealizzazione.
1: Perdonami, l'hai incontrato fisicamente o
0: No,
1: l'hai incontrato nello
0: già,
1: spirito? Sì, no, perché ho detto vabbè, avrai tipo una certa età, ma
0: Vabbè,
1: quei
0: sì,
1: begli
0: infatti,
1: milioni di
0: sai,
1: anni. No.
0: poi chi pratica yoga
1: Sono
0: sembra
1: tutti
0: più.
1: più giovani, lo sappiamo.
0: Esattamente, quindi i miei
1: Infatti,
0: 100 e passa anni li
1: esatto.
0: porto
1: Sì, ma
0: bene.
1: infatti ho detto, vabbè, non mi sembra che proprio. Vabbè. Quindi, sì, è stato un incontro
0: Sì.
1: appunto rispetto a dei libri, rispetto a delle frasi,
0: Sì,
1: rispetto.
0: allora, inizialmente è stato l'incontro di un luogo che si chiama Ananda ad Assisi, e questo, cioè Swami Kriyananda, lo ha creato. Ha creato
1: Questo
0: tantissimi.
1: centro
0: Sì.
1: è l'unico centro di yoga ufficiale di.
0: Ufficiale, allora è un centro e una comunità
1: Sì, ah,
0: realmente, vi
1: ok.
0: abitano 150 persone e durante tutto l'anno ospitano chiunque voglia andare per approfondire pratiche di yoga e di meditazione.
1: Ok, quindi è un centro che accoglie qualsiasi persona che
0: Assolutamente
1: volesse
0: sì.
1: anche andare a meditare,
0: Assolutamente sì.
1: stare
0: E
1: in un
0: quindi io per la
1: periodo.
0: prima volta, più di 20 anni fa, sono capitato in quel posto, per cui ho incontrato metaforicamente Yogananda, perché Swami Kriyananda, lui che ha creato Ananda e lo stile di Ananda Yoga che io insegno, era discepolo diretto di Yogananda. Quindi lui sì, lo ha incontrato veramente.
1: Lo hai conosciuto, quindi hai avuto anche modo di sentire che persona era.
0: Certamente l'energia, eccetera. Per cui, insomma, tutto parte da lì, ecco perché ho voluto portare
1: Questi.
0: queste testimonianze. Allora, Yogananda è stato molto importante per tutta l'umanità, perché lui ha vissuto più di 30 anni in Occidente e quindi quando è arrivato per la prima volta in America ha portato una novità realmente. Allora, il popolo americano era molto pronto a tutte le novità, le innovazioni, eccetera, e anche è un popolo molto energico. Per cui Paramahansa Yogananda, quando è arrivato, ha parlato subito di energia, potere realizzativo e potere della mente. E l'Ananda Yoga si rifà anche su questi principi. E quindi partiamo sempre dal presupposto che tutto è energia, noi siamo energia e
1: Condensata in
0: sì, è
1: materia.
0: perfettamente sì. E attraverso proprio la pratica dello yoga, che è uno yoga fisico per quanto riguarda diciamo il primo aspetto che andiamo ad incontrare,
1: sì.
0: Quindi le classiche posizioni, l'albero, il guerriero, che spesso si vedono anche in molti libri o YouTube e quant'altro.
1: Sì, ma per mancanza di spazio non riesco a fartele fare in questo momento.
0: Ma allora guarda, adesso
1: no,
0: tu
1: io no.
0: Colonna vertebrale dritta.
1: Sì, colonna vertebrale dritta.
0: Ok, mani al cuore.
1: Mani al cuore, giunte.
0: Ok, adesso lentamente solleva le braccia verso l'alto.
1: Ce la farò.
0: Certamente, fletti leggermente i gomiti, li porti un po' indietro.
1: Sì.
0: Ok, tieni il respiro e mentalmente afferma: sono calmo, sono sereno. E questo è ciò che accade nell'Ananda Yoga.
1: Okay,
0: quindi c'è un naturalmente lavoro sul corpo, perché
1: come abbiamo visto adesso,
0: sì,
1: movimenti palesi quindi un qualcosa che viene introitato attraverso il movimento,
0: allora qualcosa che sperimentiamo attraverso il corpo. Quindi le varie posture chiamate,
1: sì,
0: asana naturalmente hanno tutto il loro modo per poter essere costruite, in modo che il corpo sia in equilibrio, non il praticante non deve avvertire dolore naturalmente o fastidio, e soprattutto non deve farsi male.
1: Ok, quindi in pratica è come se ci fosse anche, mi viene da dirti, una crescita nel tempo attraverso,
0: sì,
1: queste posizioni, che per esempio io a un certo momento non riesco più, cioè c'è una sorta di praticità che deve venire, che poi magari alcuni muscoli
0: è una pratica.
1: Devono essere sollecitati e magari appunto anche più allenati.
0: E questo aspetto potrebbe essere assimilato all'Hatha Yoga, ma l'Ananda Yoga è davvero ha una preziosità, cioè il potere dell'affermazione. Quindi mentalmente ti ho invitata a ripetere una frase. Calma, sono calmo, sono sereno. E queste affermazioni diverse per ogni posizione le accompagna sempre. Yogananda dice che non vorrei essere troppo accademico, ma non so.
1: No, sentiti come volevi essere, tranquillo, non ti preoccupare.
0: E quindi
1: giochiamo ad essere anche accademici adesso.
0: Dice che le affermazioni, appunto, con l'uso della parola, sono proprio delle bombe vibratorie. E Swami Kriyananda, il padre appunto dell'Ananda Yoga, ha ben intuito di dare una svolta all'Hatha Yoga abbinando queste affermazioni e conducendo poi il praticante lungo un percorso che è preparatorio alla meditazione.
1: Ah, ok, quindi in pratica, ok, adesso ho capito, quindi non è un discorso di stare nel corpo, ma porta alla meditazione.
0: Porta alla meditazione. Quindi nel panorama dello yoga, che ci sono tanti sentieri e stili naturalmente, parlando di sentiero, proprio quello regale è il Raja Yoga.
1: Raja Yoga.
0: Raja Yoga. E l'Ananda Yoga è a tutti gli effetti considerato,
1: sì,
0: l'aspetto fisico del Raja Yoga.
1: Ho capito.
0: Raja Yoga che porta appunto come principale pratica la meditazione.
1: Capisco.
0: E quindi Swami Kriyananda ha ben pensato di sperimentarsi e farci sperimentare questo stile di yoga definendolo una meditazione in movimento. Per cui noi entriamo nelle varie posizioni con un ascolto interiore molto profondo e vogliamo poi, ovviamente con la pratica, arrivare a comprendere, appunto come hai detto tu, il corpo è la parte più solida della materia. Dietro appunto dell'energia, quindi dietro la materia, sì, c'è l'energia, ma dietro l'energia c'è sempre uno stato di coscienza. E quindi con l'Ananda Yoga vogliamo proprio arrivare a quello. Che cosa ci aiuta a entrare in connessione con questa consapevolezza? Le affermazioni. Quindi utilizziamo in maniera dinamica il potere della mente.
1: Ma le affermazioni sono state legate al... cioè c'è un preciso motivo per cui tu mi hai fatto dire, per esempio, con le mani messe in quel modo, quel
0: allora,
1: tipo di affermazione?
0: Abbiamo visto solo metà posizione.
1: Sì.
0: Quello che io ti ho
1: sì.
0: fatto intanto
1: sì.
0: fare
1: sì.
0: era l'albero.
1: Ok, è un albero a metà.
0: Infatti, perché ero seduta.
1: Ero seduta,
0: d'accordo.
1: Esatto.
0: Quindi, nella posizione dell'albero,
1: sì.
0: tu, che naturalmente è di equilibrio, di radicamento,
1: sì.
0: Porti sempre un ascolto interiore molto profondo, in modo da poter percepire che oltre il corpo c'è l'energia.
1: Ok.
0: Come posso percepire da neofita l'energia, che comunque c'è sempre, ci sono sempre in contatto vivo, sempre con l'energia?
1: Sì.
0: Attraverso il respiro, attraverso okay. la mente.
1: Mm. Ok.
0: Quindi anche la mente mi crea dei flussi di energia a seconda di come io, questo parlando in generale,
1: sì.
0: La mente crea dei flussi di energia che sono molto collegati agli stati e ai livelli di coscienza che sto vivendo in un determinato momento. Per cui anche nella pratica yoga, che quindi è di per sé, no, questa via evolutiva, affermando calma e serenità nel caso specifico che abbiamo
1: sì.
0: appena visto, perché
1: sì.
0: sono calma e serenità sono proprio degli aspetti che appartengono alla tua, al tuo livello di coscienza più alto. Come manifestare la gioia, come manifestare l'amore, come manifestare la pace, sono livelli di coscienza molto alti. E quindi quando tu ti allinei in maniera consapevole, perché questo è il punto, tu devi allinearti in maniera consapevole utilizzando il potere della mente, ai livelli più alti della tua coscienza che sempre ti appartengono, anche quando sembra che la tua vita o che il tuo modo di vivere non sia proprio così.
1: Perché magari ci siamo allontanati, ma magari
0: sì.
1: in modo...
0: E quindi sì. è un modo proprio per rispolverare. Yogananda direbbe, siamo un diamante grezzo e dobbiamo solamente togliere quegli strati di...
1: difficoltà quotidiane che ci portano a non sentirci,
0: non
1: magari.
0: Sentirci e non risplendere completamente nella nostra luce.
1: Certo, capisco.
0: E tutto questo avviene attraverso una pratica yoga ed è veramente stupefacente, bellissimo, perché ogni persona è una storia a sé. E quindi io dico sempre agli allievi, quando siete sul tappetino siete nella vostra esperienza, siete nella vostra storia, non c'è niente di sbagliato in quello che puoi sentire, percepire in quel momento, per cui non posso essere certo io a dirti come devi vivere questa determinata posizione, ma è una tua scoperta, è un tuo percorso di purificazione. Che a mano si rivelerà sempre diverso, come appunto alleni un muscolo, alleni anche la tua consapevolezza, la tua connessione con i livelli di coscienza più alto, perché è proprio questo, proprio il punto chiave dell'Ananda Yoga.
1: Quindi il livello di connessione.
0: La consapevolezza che siamo coscienza oltre la materia e ci muoviamo attraverso l'energia. Poi Paramahansa Yogananda ha anche dato un contributo proprio a livello mondiale allo yoga con gli esercizi di ricarica energetica del corpo. Quindi lui in 30 anni della sua vita in America proprio ha dedicato veramente tantissimo a questa pratica. E anche da prima in India, dove aveva aperto anche una scuola chiamandola Yogoda. E quindi lui vuole proprio intanto appunto renderti consapevole che sei energia e di sentirla nel corpo, di mantenere la connessione con l'energia e di portarla a volontà nel
1: dove
0: tuo corpo, dove lui ti indica determinati punti.
1: Ho capito.
0: Però ecco anche questo, quindi potere dell'energia, consapevolezza, connessione, volontà. Quindi sono tutti aspetti molto forti, molto dinamici, se vogliamo, in uno stile di yoga che magari uno dice sì, ma l'ananda yoga è meditazione in movimento. Sì, attenzione, è una parte molto importante, molto profonda, perché ti riporta all'ascolto, ma ci lavori bene.
1: Certo.
0: Ci lavori bene.
1: È una cosa continua e mi sembra di capire che è una pratica continua, se non quotidiana, sì. Ma comunque, o quotidiana anche, beh, immagino che per te, insomma, sì, per arrivare a livelli di un certo tipo è sicuramente quotidiana.
0: Sì. Perché a un certo punto, allora, i maestri dicono lo yoga è scientifico, cioè tu, e mi collego a quello che ho detto prima dell'esperienza nel tappetino, l'esperienza sì. È tua personale, però dove ti condurrà lo yoga condurrà anche tutti i tuoi compagni di tappetino, quindi funziona proprio come un esperimento scientifico, cioè applicando esattamente quella pratica, quella tecnica come va fatta, magari io ci metto un anno, tu due, un giorno, che ne so, però tutti quanti arriveremo all'integrazione, all'autointegrazione dell'essere. Perché anche questo è il significato dello yoga, l'autointegrazione, cioè quindi mettere in sinergia, autointegrazione mentre lavoro con il corpo sono in sinergia con la mente e sono in sinergia con lo spirito.
1: Quindi con il mio sentire, quindi è una sorta di riuscire a connettere a quello che io sento.
0: Allora noi siamo un sistema integrato. Ah. Una volta in una meditazione ho sperimentato una cosa veramente molto curiosa e anche utile per me, perché a un certo punto ho sentito che c'era un corpo fisico.
1: Che era il tuo?
0: Sì, sì, era una mia meditazione
1: sì,
0: personale.
1: Sì, sì.
0: Quindi ho sentito che c'era un corpo fisico, c'era un cervello, e c'era un osservatore che vedeva le due cose separate, e l'osservatore era la terza parte separata, e questo osservatore ne soffriva così tanto che voleva l'unione. Era come se si sentisse monco
1: perché mancavano le due parti,
0: perché mancava l'unione e quindi l'allineamento di queste tre parti.
1: Okay.
0: E con l'Ananda Yoga andiamo veramente molto diretti, precisi, puntuali verso questa direzione. Per cui in maniera esplicita ti viene, ti vengono date delle indicazioni, gettati dei piccoli semi che poi spetta a te elaborare, far maturare, di come entrare in connessione con i tre livelli dell'essere. E questo è appunto anche uno dei significati dello yoga, unione. Quindi unisco i miei tre livelli. Poi, se ci avviciniamo alla pratica dello yoga per meditare,
1: sì.
0: Se io la ritengo una benedizione, è un buon karma, non lo so, vedetela come volete. Se arriva un maestro autorealizzato nella tua vita, e quindi sono input veramente molto molto molto forti,
1: sì, vorrei capire cosa intendi per autorealizzazione.
0: Autorealizzazione, un bel momento,
1: sì.
0: Significa che tu nel percorso delle tue vite,
1: sì.
0: Arrivi ad accettare innanzitutto che sei un essere divino,
1: sì.
0: E realizzi di esserlo. Quindi io sento che, e questo naturalmente attraverso le pratiche di yoga e meditazione, io sento di essere un tutt'uno con l'energia cosmica, io sento di essere un tutt'uno con la grande madre, con la vita, e chi non ha paura di dirlo, con Dio.
1: Quindi non esiste più questo nostro senso di separazione tra noi e il mondo.
0: E questo è l'aspetto più prezioso dello yoga. Quindi la nostra radice di eternità, sì, di immenso, di luce che abbiamo dentro, sì, e quindi si espande talmente tanto da entrare in unione con la sorgente. Questa è autorealizzazione.
1: Ok, è un po' differente rispetto a, mi viene la visione del buddismo, della persona illuminata, o è la stessa cosa?
0: È la stessa cosa. Mm.
1: Quindi per Yogananda viene definito appunto autorealizzazione.
0: Ok.
1: Per invece il buddismo,
0: autorealizzazione per Yogananda significa tu stesso realizzi di essere Dio.
1: Ok, che sei, di essere Dio o essere parte di Dio?
0: Di essere parte di Dio, Dio.
1: Dio, ah. E invece...
0: Lui si è sempre dichiarato in verità figlio di Dio, ah, però nell'essenza tutti esseri divini uniti al Padre.
1: Ok, ok.
0: Nelle nostre lezioni parliamo molto di questo,
1: sì,
0: quindi non è che ci nascondiamo dietro un dito,
1: sì,
0: perché è proprio una delle forze dell'Ananda Yoga. Però tutto questo avviene sul tappetino, mentre tu pratichi, mentre fai il guerriero, mentre fai
1: la
0: mezzaluna, mentre fai l'albero, mentre fai il triangolo, insomma, mentre
1: fai queste asana,
0: muovi il corpo nella direzione poi interiore,
1: sì,
0: predisponi appunto la tua mente cosciente all'unione con i livelli più alti della tua coscienza, appunto.
1: E non abbiamo specificato, e poi ci torniamo dopo un attimino, mm-hmm, non abbiamo specificato che se facendo queste posizioni che in realtà abbiamo definito si chiamano asana, e ci sia una sorta di fatica nel farle. Bisogna faticare, oppure devono essere fatti in modo veloci?
0: No.
1: Come
0: allora,
1: non le abbiamo descritte,
0: allora,
1: anche perché magari, perdonami,
0: sì,
1: possono esserci in ascolto delle persone che magari hanno 20 anni, ma ce ne possono anche essere che abbiano magari 60, 70 e 80. E quindi diamo anche un'indicazione se queste cose, è vero che tu hai detto che ognuno di noi in quel tappettino ha la sua esperienza,
0: sì,
1: però magari qualcuno potrebbe dire, ma io posso fare queste posizioni di yoga?
0: Assolutamente sì, perché le posizioni yoga che facciamo in un flusso continuo si chiama vinyasa. Oppure le posizioni yoga che facciamo per potenziare il corpo, ashtanga. Le posizioni che pratichiamo per avere delle aperture molto molto molto molto pronunciate, con degli allineamenti quasi a filo di piombo, si chiama Iyengar. Quindi ci sono tanti stili di yoga. Nel
1: sì,
0: nostro caso rispettiamo gli allineamenti, rispettiamo la sicurezza del corpo, appunto detto prima, non dobbiamo mai sentirci nel disagio, farci male, però siccome appunto non è tanto la performance che ci interessa quanto l'ascolto interiore.
1: Sì.
0: Ok, quindi tu devi fare sempre quello che il tuo corpo ti permette di fare. Che tu abbia 20 anni, che tu ne abbia 80, il che mi è capitato,
1: mm-hmm,
0: di avere nella stessa classe, tra l'altro, tu trovi la tua dimensione.
1: Quindi l'esercizio va comunque fatto o veloce o lento?
0: No, lentamente.
1: Lentamente, ecco, questa è una cosa che secondo me è molto
0: perché
1: importante.
0: Perché non è vinyasa, cioè quindi non è un flusso di movimento che cambia
1: in continuazione
0: e velocemente.
1: Sì.
0: Per cui tu entri nella posizione, io fornisco tutte le indicazioni per essere allineato, in sicurezza, eccetera. Poi c'è l'ascolto. Quindi l'ascolto del respiro, l'ascolto delle tue emozioni, l'ascolto della tua mente e... Questo è poi lo step più impegnativo, direi, è quello di, quando cominci a sentire un po' l'energia, di cominciare a ritirarla dal corpo e portarla verso la colonna vertebrale e verso il cervello.
1: Verso l'alto?
0: Sì. verso proprio il cervello.
1: Ed è facile fare questa cosa?
0: Allora, con la ci si arriva.
1: Quindi piano, anche questo è una cosa che si fa piano piano, sì, con la pratica.
0: Allora, assolutamente sì, perché lo yoga comunque e gli esercizi di ricarica ti aiutano veramente a sviluppare energia e non puoi non sentirla. Dopodiché uno si chiede: che me ne faccio di questa energia? La teniamo nel corpo, la mandiamo all'esterno, oppure avendo almeno una volta nella vita contattato il mio centro interiore, e credo sia successo a tutti, questa energia posso ritirarla nel mio centro di stabilità, di equilibrio, di forza interiore, e poi portarla verso l'alto, quindi nel cervello, che è il grande magazzino dell'energia. E nel caso dello yoga e dell'ananda yoga sempre lo diciamo nel terzo occhio, che è un punto molto magnetico. E quindi questa è la sfida un po' dell'ananda yoga, quindi ritirare, quindi porto tanta energia, manifesto, sì, tanta energia, la ritiro nella
1: integro
0: colonna,
1: dentro
0: che
1: di me,
0: il mio centro, e la porto verso l'alto.
1: Quindi però tutti questi movimenti sono comunque movimenti a livello energetico che impariamo con il tempo.
0: Assolutamente sì.
1: E attraverso, però, sempre con queste posizioni, le chiamo, sì, io asana, che tu ci stai dicendo, ci aiutano anche queste a portare in qualche modo,
0: assolutamente,
1: far convergere l'energia dove stiamo dicendo adesso, quindi dall'esterno, sì, all'interno, l'interno alla colonna, la colonna verso l'alto.
0: Esattamente.
1: Il meccanismo di portare questa energia verso l'alto è qualcosa che nasce spontaneamente attraverso gli esercizi, o comunque una pratica abbastanza rigorosa che dobbiamo ognuno di noi applicare, ed è, come dire, può qualcuno riuscirci e qualcuno no?
0: Tutti ci riescono.
1: Ah, ok.
0: Ognuno con
1: i suoi
0: tempi.
1: Dei tempi, okay.
0: Tutti ci riescono. Allora, Yogananda diceva che più forte è la tua volontà, più forte sarà il flusso dell'energia che arriva nella tua vita e quindi anche nel tuo corpo. Per cui quando io mi metto nella posizione, sicuramente ho bisogno della volontà. Ma la volontà è già, vedi, un aspetto che non ha niente a che vedere con il corpo. Quindi il corpo è mosso da un aspetto molto importante, che è la volontà, che non è niente di fisico. Chiaro. E quindi è una facoltà interiore che tu hai. E come la applichi, come la metti in atto questa volontà? Attraverso la mente.
1: Quindi è da lì che parte. Quindi parte, sì, e di nuovo arriva.
0: Sì. Quindi la volontà.
1: Sì.
0: Quindi quando io metto in posizione il corpo,
1: sì,
0: attraverso la volontà, cosa muove poi il tutto? L'energia. Quindi, perché il corpo non è che si mette lì e ci sono i puntelli che tengono le braccia semplicemente perché la volontà,
1: certo,
0: ecco, quello è solo,
1: certo,
0: un aspetto,
1: certo.
0: Poi la volontà muove energia, che muove il corpo, e quindi vedi come i temi sono correlati, come sono collegati. Quindi durante una pratica tu sperimenti tutto questo e sei sempre invitato ad avere questa attenzione.
1: Ok,
0: sì. Quindi ho questa energia che è mossa dalla mente. Quello che è bello poi nelle nostre pratiche di yoga è che mettiamo in atto consapevolezza e coscienza, cioè tutto in un pacchetto di asana, di posizione. Tu hai corpo, volontà, mente,
1: sì,
0: e anche stato di coscienza.
1: Cosa intendi per stato di coscienza?
0: Stato di coscienza intendo che tu arrivi dopo una serata come questa, magari molto impegnata al lavoro, un po' di traffico, forse non eri proprio sicura di andare alla lezione di yoga, ma sì, dai, ci vado perché poi sto meglio, e quindi arrivi con un determinato livello di
1: saturazione della giornata e
0: sì,
1: anche di pensieri
0: che influenza,
1: certo, sulla mente, è chiaro,
0: che
1: sì,
0: influenza la tua coscienza, perché tu arrivi un po' stanca, il livello di energia forse è un po' giù, forse c'è un po' di inerzia, ci sono diversi colori che ti porti.
1: Sì.
0: Bon, quindi questo determina un livello di coscienza, okay? Che non è proprio al top. Se mettiamo i gradi, no, da 1 a 10, magari tu non sei a 10 in quel preciso momento, e quindi sei a 6, facciamo finta. Mm. E questo va anche a influenzare la tua energia, quindi la qualità dell'energia, che a ricaduta va a influenzare il corpo.
1: Ok.
0: Quindi, siccome nell'Ananda Yoga noi vogliamo elevare il livello di coscienza, energia, consapevolezza,
1: sì,
0: entrano in gioco,
1: sì,
0: in maniera attiva e dinamica, dice Yogananda, utilizza la mente in modo dinamico,
1: sì,
0: quindi entrano in gioco le affermazioni.
1: Capisco.
0: Per cui nel momento in cui tu arrivi appunto dalla tua giornata, entriamo nell'albero e io ti invito a fare un ascolto profondo, a collegarti col respiro, quindi io ti conduco già in un centro. Mm. E nel momento in cui tu sei nel tuo centro, tutto quello che è successo fino a poco fa sparisce.
1: Svanisce. Certo.
0: Sparisce. E se poi un po' alla volta tu continui a mantenere il collegamento con lo sguardo al terzo occhio,
1: sì,
0: quindi dove va, dove tu guardi o dove tu pensi, lì va l'energia.
1: Sì.
0: Per cui l'energia comincia a salire verso l'alto. E questa meraviglia accade con ogni asana, in ogni pratica.
1: Quindi in ogni asana abbiamo questa energia che parte da questo suo centro, che dice centro colonna, che e poi sale. Quindi
0: arriva al corpo.
1: Arriva al corpo.
0: Nel corpo dico che me ne faccio, la ritiro o la lascio nel corpo, ma questo poi va... È la cosa più bella, secondo me, l'aspetto più bello, che è lì veramente anche un mio modo di condividere l'insegnamento dello yoga. Per me lo yoga deve essere uno strumento pratico, deve aiutarmi nella vita di tutti i giorni. Quindi poco me ne faccio di una pratica meravigliosa sul tappettino e poi ho una settimana d'inferno.
1: Certo.
0: Cioè, assolutamente no. Per cui anche in questo c'è un incoraggiamento di rendere lo yoga pratico nella vita di tutti i giorni.
1: Ah, per cui anche questo quando... è molto bello.
0: Assolutamente. Allora io invito sempre, suggerisco metodi, modi per essere centrati nella vita di tutti i giorni, essere consapevoli nella vita di tutti i giorni e utilizzare gli strumenti della pratica nella vita di tutti i giorni. Quindi quando siamo nel frullatore, veramente ci vuole poco nel dire stop, mi fermo. Durante l'asana io ho sperimentato dov'è il mio centro.
1: Sì.
0: Ho sperimentato, quindi ritorno in un luogo che io so già che c'è, perché l'ho già sperimentato. Quindi nel marasma...
1: magari delle confusioni di una giornata abbastanza impegnativa.
0: Ok, mi fermo. Mi centro nel respiro, mi porto nella mia centro interiore, sguardo al terzo occhio, faccio fluire l'energia che in quel momento si starà calmando, diventerà più positiva, diventerà più armoniosa e poi riparto con uno spunto diverso. Sicuramente.
1: Ho capito.
0: È così. Come può essere utile, e lì guarda, mi ricorderò sempre una signora che veniva a yoga. Un anno avevo fatto un volantino con l'immagine di Yogananda e un'affermazione che diceva legata alla posizione di Garudasana, l'aquila, al centro delle tempeste della vita io sono sereno. Questa era l'affermazione. Bello. E questa signora, dovete sapere che aveva problemi importanti a livello fisico, ma si era talmente appassionata della pratica dell'Ananda Yoga che lei era proprio l'esempio della costanza, della volontà, del crederci, del rispetto del corpo, della condivisione. Beh, insomma, un bel momento mi dice: ma lo sai, Michele, che sono quasi 2 anni che giro con questo foglio in borsa. Apre la borsa e tira fuori il foglietto che avevo stampato con l'affermazione, e dice: questa affermazione mi aiuta molto nella vita di tutti i giorni. Wow. Al centro delle tempeste della vita io sono sereno. Quindi l'Ananda Yoga ti offre veramente tantissimi strumenti da portare nella vita di tutti i giorni, perché se pensi agli esercizi della ricarica, quindi quando ho bisogno veramente di attingere energia subito, immediatamente,
1: sono degli esercizi di tecnica per avere più energia da poter affrontare una certa questione, una certa situazione.
0: Ah, sì, assolutamente. Poi ho lo strumento potentissimo dell'affermazione, ho lo strumento potentissimo appunto della concentrazione nel respiro, ho lo strumento potentissimo del terzo occhio, mi riporto, anche questa è una tecnica molto potente da fare quando si è veramente nell'agitazione, proprio appoggiare il dito indice al centro tra le sopracciglia, rivolgere lo sguardo in questo punto, restare per qualche respiro e proprio placare.
1: Ok, beh, ecco, invitiamo anche per esempio coloro che ci stanno guardando direttamente YouTube, o piuttosto quelli che ci stanno ascoltando da casa, appunto, allora mettere il dito tra le due sopracciglia.
0: Sì, in questo punto definito nel linguaggio dello yoga terzo occhio.
1: Con qualsiasi dito, non è
0: un problema.
1: Indice, mettiamo il dito.
0: Destra, chiudi gli occhi, colonna vertebrale dritta.
1: Bella dritta.
0: Chiudi gli occhi.
1: Possiamo stare in piedi o anche seduti.
0: Assolutamente.
1: Su una sedia.
0: Quindi.
1: Gamba non accavallate.
0: No, piedi appoggiati a terra, la colonna vertebrale bella dritta.
1: Sì.
0: E occhi chiusi, rivolgi lo sguardo nel punto che si trova al centro tra le sopracciglia.
1: Sì.
0: Calma il respiro per qualche attimo, e lì ti ricorderai che è il centro della tua super coscienza. Ed è una pratica molto potente e molto importante, soprattutto quando ti trovi a dover sbrogliare matasse di cui non trovi il capo. Perché dici: ok, questa situazione, per quanto l'ho vista, rivista, non so come uscirne, questo e quello. Ecco, se vuoi uscirne, assolutamente devi cambiare il livello di coscienza rispetto a quello che avevi quando si è creata questa situazione. E per cui devi andare su, non puoi restare fermo nel livello
1: in cui
0: tutto è partito.
1: Okay.
0: Andando su, ecco che ti si ripropone un'altra qualità di energia, un'altra possibilità di visione che ti porta a soluzioni. Infatti si dice sempre che la supercoscienza è la patria delle soluzioni e non dei problemi. Il subconscio, la parte più egoica, è la patria dei problemi.
1: Dei problemi, certo, perché la mente lì è una mente che l'ho vista e rivede, rimugina continuamente.
0: Sì.
1: Quindi sono frasi che molte volte non ci portano a nessun tipo di soluzione, ma solo magari continuamente a un chiacchiericcio che poi appunto non risolve.
0: Sì, e allora magari detto così potrebbe sembrare, no? Che è uno yoga un po' filosofico, un po' psicologico, un po'
1: idealista,
0: poco pratico. Assolutamente no.
1: No, mi sembra che dalla spiegazione sia molto concreto,
0: molto pratico,
1: e pratico
0: anche
1: sì.
0: Perché proprio lo yoga vuole essere pratico. E, devi sapere che nella, come dire, visione degli antichi saggi dell'India,
1: sì,
0: ci sono 3 passaggi che l'essere umano affronta. Uno si chiama Shankhya, uno si chiama Yoga e uno si chiama Vedanta. Quindi lo yoga è la parte pratica, lo strumento pratico che ti aiuta a passare da Shankhya a Vedanta. Shankhya è quando tu sei stato talmente tanto nel mondo,
1: sì,
0: da accorgerti che il mondo non può darti la felicità.
1: Mm. Quindi è uno stato di coscienza che sta allora Shanti è uno stato
0: Shankhya vuol dire che tu hai tanto corso nel mondo, ti sei tanto fidato del mondo, sì, hai voluto tanto sperimentare, sì, il mondo, che è giusto perché il mondo ha una funzione evolutiva proprio per questo,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Ti offre tantissime possibilità. A un certo punto uno per

0: Si avvicinano anche allo yoga, e magari so di persone che hanno appunto scelto di fare Ananda Yoga, soprattutto per un discorso esercizio fisico. Questo esercizio fisico poi in sé, preso in questo modo, che penso che sia comunque utile,
1: E come no,
0: no? Perché
1: certo.
0: c'è anche il movimento del corpo che si fa e comunque
1: Assolutamente.
0: distrae. Poi porta inevitabilmente comunque a questo cambio, anche se la
1: Sì,
0: persona non lo vuole.
1: sì, sì. Allora, non arrivi all'Ananda Yoga per caso. Non ci arrivi per caso. E quello che io ho potuto constatare e che proprio mi arriva come una conferma, io accolgo con un rispetto enorme, che tantissime persone che non avevano un credo, una fede, proprio erano scoraggiati anche rispetto a certi sistemi, eccetera, hanno cominciato a sentire dentro sé che c'era qualcosa di importante e hanno cominciato a vivere la fede. La fede nella vita, la fede nella.
0: Cioè,
1: Cioè,
0: dopo che hanno
1: hanno.
0: iniziato a
1: Sì,
0: praticare Ananda, sì,
1: sì, sì,
0: yoga.
1: arrivando magari appunto perché ho mal di schiena, che ne so, perché
0: Quindi ci
1: devo.
0: sono, tra virgolette, passami queste, le scuse della vita, che sono le
1: Sì,
0: scuse di sentire dei dolori o
1: sì.
0: a voler fare anche, perché molte volte è anche molto stretching, per cui fa molto molto bene in certe
1: Assolutamente,
0: posizioni,
1: sì.
0: però poi alla fine il percorso è atto per appunto creare coscienza, per dirsi qualcosa di
1: Esatto,
0: diverso.
1: guarda, questo è stupefacente. Allora, grazie che l'hai comunque puntualizzato, voglio tranquillizzare tutti, si lavora sul corpo, si lavora con il corpo, è il nostro campo di battaglia. Ma il corpo esiste perché esiste dell'altro. Le facoltà del corpo esistono perché esiste dell'altro, i movimenti del corpo esistono perché esiste dell'altro. E per veramente dare onore e verità all'Ananda Yoga, possiamo davvero accedere a degli strumenti di trasformazione che rispettano i tempi di ciascuno, rispettano assolutamente l'individuo. Possiamo veramente accedere a degli strumenti di trasformazione veramente forti ed efficaci. Sì.
0: Ecco, questa cosa del rispetto di ognuno in base ai
1: Assolutamente
0: tempi
1: sì.
0: credo che sia molto importante, perché va sempre
1: Assolutamente.
0: in sport che sono, perché mi viene in mente, questo non è uno sport, è
1: No.
0: qualcosa di completamente
1: Ah,
0: diverso,
1: guarda, qui tocchi un
0: assolutamente, ma lo
1: tasto.
0: tocchiamo dopo l'interruzione pubblicitaria. Fra pochissimo rimaniamo assieme.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Tiferet Radio Gamma 5, siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in via Antonana 66 a Campo d'Arsego. Allora, dovremmo essere di nuovo tutti presenti, io ritorno, ecco, sì, Raffaella ci dice non sentiamo, adesso credo proprio che ci sentite, io ho abbassato appositamente perché qui stavamo raccontando delle barzellette. Yogiche naturalmente. Giusto maestro?
1: Ma guarda, non chiamarmi maestro per
0: no.
1: piacere.
0: No. Michele.
1: Sì,
0: Michele.
1: Sì, perché su questo ci tengo veramente
0: sì.
1: tantissimo. Il maestro è Yogananda.
0: Mm-hmm, ecco.
1: Proprio per come dire, il vero maestro è colui che ha raggiunto l'unione con Dio, okay. con l'assoluto.
0: Ok.
1: Lui è il vero maestro.
0: Ok. Capisco quello che vuoi dire.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Magari così per abitudine o per gioco si dice maestro,
0: sì.
1: ma assolutamente no.
0: Sì, sì.
1: Sono una persona che condivide esperienze di yoga, di Ananda Yoga. Io ci credo tantissimo nell'Ananda Yoga, è stato il mio primo stile, mi sono innamorato, ho avuto paura inizialmente, tanto che mi ricordo la mia prima lezione di Ananda Yoga nel tempio ad Ananda Assisi, eravamo andati in gruppo e io probabilmente davvero ne avevo riconosciuto fin da subito la grandezza che poi avrebbe cambiato la mia vita in tempi non sospetti e probabilmente la mia coscienza lo sentiva, ma ne avevo paura, e per cui proprio nel tempio con l'insegnante, con tutto il gruppo di persone che praticavano, io andavo a fare così al mio vicino, cioè, sì,
0: addirittura?
1: Sì, a disturbare, cioè proprio avete preso un irriverente,
0: volevi scherzare, cioè
1: sì,
0: tu stavi, non stavi nella situazione,
1: no,
0: non volevi stare nella situazione,
1: esattamente,
0: facevi un po' come il bambino discolo che, non,
1: sì.
0: che con la maestra non vuole ascoltare,
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: interrompe,
1: sì. Brava,
0: ho capito,
1: esatto.
0: Lì la mente? La mente che non ha voglia di
1: spesso capita che ci spaventiamo delle cose belle,
0: uh-huh.
1: Ci spaventiamo della nostra luce, del nostro potere e a volte tendiamo ad abbassare un po' la frequenza per rientrare in un ambito ben conosciuto, ma che ormai abbiamo capito non ci soddisfa più. E quindi quando arrivano quegli sprazzi di luce, quei picchi di luce, a volte ci spaventiamo, e probabilmente per me è stato così, ma è durato poco. Relativamente poco, perché poi appunto
0: hai
1: scelto
0: tutt'altro, hai scelto la luce, la possibilità di cambiare te stesso
1: completamente.
0: E ecco, questo credo che sia un messaggio molto bello, perché riporta ad un tema importantissimo secondo me, Michele, ed è il tema proprio che è studiato tantissimo anche in psicanalisi. E Jung parla di pulsione di morte che tutti noi abbiamo in qualche modo. Quando parlava di pulsione di morte, di scegliere sempre la stessa strada, di non cambiare, anche se siamo nella sofferenza, se siamo in una situazione di cupa visione, molte volte abbandonare quella visione per scegliere un'altra ci fa molta paura. Ci fa paura perché siamo più propensi a stare laddove conosciamo, anche se c'è tristezza, compressione a livello emotivo, compressione a livello anche di energie, e perché è la strada che conosciamo.
1: Sì,
0: scegliere è un atto di grande volontà e di amore verso se stessi. Scegliere una strada diversa.
1: E di coraggio.
0: E di coraggio. Coraggio. Agio, azione del cuore, coraggio.
1: Sì.
0: Sì.
1: E c'è una posizione yoga a proposito,
0: sì.
1: che si chiama Ardha Chandrasana, la mezzaluna, e la sua affermazione è: forza e coraggio riempiono le cellule del mio corpo.
0: Quindi dar forza in questo senso,
1: sì,
0: anche come,
1: sì.
0: come visione mentale.
1: Però dobbiamo anche tener conto, allora non dobbiamo indugiare nelle solite situazioni, però dobbiamo anche tener conto che ogni situazione ci deve insegnare qualcosa, fin quando non è esaurito quel apporto di insegnamento ci restiamo.
0: Sì.
1: E Yogananda diceva, che veramente a immaginarsi una situazione simile per me è terribile, solo quando tu vivi una angosciante monotonia dell'essere sei pronto per un sentiero spirituale. Ma devi arrivare all'ango, ma vi rendete conto un'angosciante armonia dell'essere cosa può significare? Cioè che
0: oblio
1: assoluto.
0: Oblio assoluto, certo.
1: Allora lì è il famoso Shankhya, per cui poi sei pronto per lo yoga Vedanta.
0: Ecco. E prima dell'interruzione, lo stacchino, stavamo parlando di sport, yoga, yoga sport. Che cosa adesso? Ahimè. Ti vedo già l'espressione e anche il calore che stai sviluppando. Basta, ti prego, esprimiti, perché così almeno abbassiamo un po' queste energie. In diretta non lo possono sentire, allora, questa cosa, però io la posso sentire, ecco, in presenza.
1: È una recente novità.
0: Sì.
1: Che praticamente lo yoga è stato dichiarato attività sportiva. Io non mi piace schierarmi, però io mi esprimo in questo modo: non sento questa cosa, non sento lo yoga uno sport. Lo yoga è proprio uno strumento di trasformazione della coscienza, di elevazione della coscienza, e la via che ti porta alla meditazione, quindi all'unione con il grande sé.
0: Sì. E dice, troppo riduttivo vederlo solo come un movimento del corpo.
1: No,
0: che
1: no,
0: ti
1: da... assolutamente no.
0: Capisco, è qualcosa di diverso. È molto...
1: e lo stesso, ma assolutamente anche Swami Kriyananda stesso lo diceva, ricordati che non stai praticando sport. E quando ti approcci all'Ananda Yoga non stai semplicemente facendo un esercizio di ginnastica.
0: Questo, perdona, chi lo diceva?
1: Il padre dell'Ananda Yoga, Swami Kriyananda.
0: Okay.
1: Questo messaggero di luce, eccolo qua, Swami Kriyananda.
0: Ok, quindi abbiamo anche spiegato un po' la tua posizione rispetto a quella che è stata appunto la definizione da parte degli enti, insomma, rispetto del...
1: Il mio sentire è da un'altra parte.
0: È da un'altra cosa.
1: Sì.
0: Poi, prima l'hai un po' detto, no? Si arriva allo yoga per magari anche i più strani o più magari anche importanti problemi di salute, però poi si arriva, si sta anche poi e si continua su un'altra posizione.
1: Assolutamente, ci sono allievi che arrivano, li vedi già pronti, proprio affamati
0: di potersi
1: di sperimentarsi in un'altra dimensione. Ci sono quelle persone che hanno bisogno di un piccolo incoraggiamento che è dato dalla loro unica esperienza, non da me. E quindi magari li vedi un po' titubanti, però non mollano, restano. Ci sono persone che vengono a fare una prova e forse non è il momento giusto e ritornano dopo 2 anni cambiati, forti e pronti, e vivono un'esperienza veramente trasformativa. Una volta mi ricordo, era arrivata una signora, era un po' troppo forse la pratica fisica che avevamo fatto, e quindi mi ha detto, guarda, ci penso. Io sono sempre molto aperto, dico sì, giusto, cioè prendetevi il tempo di capire,
0: di sentire se è
1: per voi
0: questo momento, certo.
1: Non l'ho più vista. È tornata dopo 2 anni, ha fatto un lavoro bellissimo sulla forza di volontà, è stata presente forse è mancata una lezione, fa conto che lei soffre di miofibralgia.
0: Oh, quindi anche importante anche come situazione fisica, quindi è stata molto brava.
1: Bravissima, infatti a fine anno proprio le ho dato il suo merito, cioè ho sentito che era giusto esprimere, dare valore a quello che era stato tutto il suo percorso, non tanto per l'impegno fisico, quanto per aver esercitato la forza di volontà e di essere sempre stata presente. Forse una volta è mancata. E
0: Mamma mia, sì, quindi.
1: quindi questi sono percorsi proprio che vedo nelle persone.
0: Certo, capisco, capisco
1: E
0: quello
1: io
0: che.
1: lascio veramente la massima libertà.
0: Bello,
1: Massima.
0: molto interessante questo. Allora,
1: Sì.
0: ricordo che per poter intervenire qui in diretta e appunto avere eventualmente se avete delle curiosità o volete esprimere qualche parere, magari portare anche le vostre esperienze, se qualcuno di voi ha conosciuto lo yoga e che tipo di stile di yoga, si
1: Sì,
0: dice stile?
1: stile, sì.
0: E, ecco, qui è possibile intervenire in diretta con gli SMS o WhatsApp dalla radio, e quindi il numero è il 334-7102672. Ripeto, sia SMS che WhatsApp, il numero è il 334-7102672. Chi invece ci sta vedendo dalla diretta di YouTube, e ricordo che il canale è Tiferet Laura, oppure da Telegram Tiferet Laura Ferro, ricordo anche chi volesse iscriversi al canale per poter poi vedere anche le altre trasmissioni, è possibile dalla chat che c'è direttamente su YouTube scrivere eventuali domande, commenti, e ne sono arrivati, tra l'altro adesso li leggo, a parte non si sente che sono stati molto gentili a dare
1: Aiuto.
0: referenza, ma era il tema, no no, era il tema prima che eravamo
1: Ah.
0: in pausa, sì. Allora, io vedo un messaggio di Rossella che scrive: buonasera Laura, quanta serenità trasmette Panzarin, quindi Michele trasmette tanta serenità. Dove esercita il tuo ospite? Grazie Rossella. Dove eserciti?
1: Allora, a Borbiago di Mira, tutto
0: Quindi tutto in presenza, non
1: in
0: online.
1: non online, l'energia che si vive, proprio la dimensione che si vive in presenza nel gruppo, poi io ci tengo tantissimo al gruppo, quindi per me non esiste, cioè è un qualcosa che nasce ovviamente spontaneamente, ma io incoraggio. Proprio anche questo tipo di unione, sentire che entri in un gruppo, sentire che entri in una dimensione, protetta, sentire che entri in una dimensione dove non c'è giudizio, sentire che entri in una dimensione dove sei accolto, dove puoi condividere, e sentire che il vicino di tappetino è tuo amico. Anche se non lo conosci. Io ci tengo tantissimo a questo.
0: Guarda cosa scrive Monica Perale. L'Ananda Yoga ti cambia la vita. Non è solo una pratica sul tappettino, ma è vivere lo yoga tutti i giorni.
1: Eh sì, assolutamente sì, è quello che, come dire, guido, ecco, forse sì.
0: Poi ti manda un cuore. Caruso 8641 Rossella e
1: Grazie.
0: poi vedo un altro cuore con un fiorellino anche Anastasia Versuro.
1: A
0: Ah
1: Natascia Versura,
0: sì, scusa, sì,
1: grazie.
0: Natascia, esatto, va bene, qui abbiamo il nostro. E poi c'è anche Carlo Frison che ci manda un cuore verde a te,
1: Bellissima.
0: immagino.
1: Posso una piccola parentesi molto bella,
0: Certo.
1: che quest'anno 2026 è stato un anno magnifico,
0: Sì.
1: veramente stupendo. Dove ho visto tra i praticanti una famiglia, quindi marito, moglie e due figli, un'altra situazione di coppia, appunto Carlo con la moglie, mamma e figlia, quindi c'è il vedere che il tuo partner o il tuo genitore quando arriva a casa, si pone in maniera diversa rispetto al suo solito, ti fa chiedere, ma allora fa proprio bene.
0: Sì,
1: Voglio provare anch'io.
0: capisco.
1: E guarda, ho visto veramente tantissime quest'anno di queste situazioni. Proprio quella che proprio mi riempie tanto, io dico sempre la mia famiglia del cuore quando li vedo, perché appunto sono marito, moglie e due figli. E per loro è cambiato molto la possibilità di confrontarsi a casa.
0: Quindi è come se avessero acquisito una tranquillità.
1: Sì, e la propria capacità di esprimere in maniera costruttiva quello che è la loro quotidianità.
0: Che bello, ma che bello.
1: Sì, sì,
0: molto,
1: sì,
0: molto.
1: Davvero.
0: E poi abbiamo Lorena Cimarosti,
1: sì,
0: che ti manda un cuore.
1: Grazie.
0: Allora, poi abbiamo Gianna Dall'Armi, e che io saluto perché conosco.
1: Partigiana.
0: Partigiana.
1: Sì, è una partigiana. Sì.
0: E scrive: io adoro gli esercizi della supercoscienza. Metto bel cuoricino.
1: Sì, sì, sì.
0: Ciao,
1: gli
0: cara Gianna,
1: della supercoscienza sono proprio, come dice il nome,
0: sì,
1: una ricarica molto veloce e molto efficace e forte per portare in alto il livello della coscienza. Sono sei esercizi abbinati a delle affermazioni, ogni movimento del corpo ha delle affermazioni,
0: sì,
1: super positive, ovviamente lo sono tutte,
0: però questi in particolare hanno un certo,
1: sì,
0: tipo di forza,
1: è proprio una, hai presente,
0: scarica
1: una
0: energetica,
1: botta che
0: di energia
1: parte col volo.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì.
0: Ma questi tipi di esercizi vengono fatti dopo un certo tipo di percorso,
1: no,
0: oppure li proponi anche subito?
1: No, subito.
0: Ah, subito?
1: Io sì, sono così.
0: Ah, ecco.
1: Sì, allora quando qualcuno viene a fare una prova io dico: guarda, io ti tratterò come se tu fossi un allievo che viene a fare yoga da sempre, per cui
0: li metti già nel tappellino,
1: sì,
0: in questa esperienza corpo,
1: sì,
0: sì, anima, spirito,
1: sì,
0: mente,
1: perché esattamente voglio che capiscano fin da subito dove sono capitati,
0: certo,
1: e se fa per loro oppure no.
0: Lasciamo un'indicazione di se per caso qualcuno ti vuole contattare, perché dove esercita il tuo ospite, tu eserciti a Milano, per esempio una mail e magari il contatto, beh, su Facebook, per
1: okay,
0: cui sicuramente basta che troviate
1: Gurudas,
0: sì,
1: Michele Panzarini,
0: esatto.
1: La mail, perché non ho un sito internet, io sono un po' alternativo per certe cose, quindi,
0: come lo yoga,
1: sì, e quindi mi muovo.
0: E per, diciamo, la mail allora, Michele.
1: Michele Panzarin @libero.it.
0: È facile, perfetto, neanche senza il Michele Panzarin.
1: Esatto, sì, sì, sì.
0: Perfetto, molto bene. E poi abbiamo Mara che ti saluta e dice: ciao carissimo, con un cuore.
1: Ciao, grazie.
0: E quindi dice: ciao Laura, grazie per questa finestra sullo yoga con Michele, grazie a te Gianna, cara.
1: Certo, grazie Gianna.
0: Grazie, grazie, per me è un piacere poter portare questo tipo di conoscenze. Quando insomma Michele mi ha proposto questa cosa, ecco, non avevo detto all'inizio, andatevi a vedere il tema con la quale che abbiamo sviluppato con Michele e con altri strumentisti, con altri cantanti,
1: sì,
0: sul tema del kirtan. Sì, perché appunto Michele porta avanti questo progetto del kirtan, l'ultimo venerdì del mese.
1: Dopo la pausa estiva ci siamo solamente presi un mese in realtà, per cui l'ultimo venerdì di ottobre ripartiamo ufficialmente, poi sarà così fino a luglio.
0: Quindi gratuitamente si può partecipare a questo evento, questo incredibile,
1: bellissimo,
0: canto di alzata di coscienza, di vibrazioni,
1: sì,
0: che si fa,
1: sì,
0: tutti assieme. Michele distribuisce appunto dei volantini dove si può leggere questi
1: i testi
0: di queste canzoni
1: canto,
0: e seguirle,
1: certo,
0: senza problemi. Sono, dico io, facili, nel senso che, sì, io non so cantare, non sapevo cantare, non sapevo neanche di cosa si parlasse in queste canzoni, ma si leggono tutti insieme, si canta,
1: sì,
0: e poi c'è anche una piccola, magari molte volte, spiegazione all'inizio,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: c'è il tema della serata. Ma è molto bello, appunto, l'abbiamo fatto il kirtan, questa puntata sul kirtan, cercatelo, c'è sul canale YouTube, e ci sarà Michele con poi una compagine anche di altri artisti,
1: sì,
0: insomma,
1: Dante,
0: ne abbiamo parlato,
1: e
0: esatto. E che cosa dire ancora? Allora, il 998 finale scrive: buonasera, cosa può dirmi del Kriya Yoga? Grazie Mari.
1: Cosa possiamo dire del Kriya Yoga?
0: Che cosa possiamo dire? Abbiamo praticamente forse tre minuti, Michele.
1: Allora, vediamo cosa Yogananda vuole sia trasmesso del Kriya Yoga. Il Kriya Yoga è l'autostrada proprio verso Dio. È la tecnica più importante, la massima tecnica che ha portato Paramahansa Yogananda nell'Occidente. È un pranayama potente che brucia tutti i semi del karma, le tendenze del karma, e libera i canali dell'energia e ci mette nella possibilità dell'autorealizzazione. È potentissima. Ad Ananda Assisi c'è un percorso proprio di formazione, perché con questo tipo di pranayama andiamo a muovere tantissima energia, per cui deve essere il sistema nervoso, deve essere preparato.
0: Okay.
1: Assolutamente è come dire il traguardo. Quindi io ho parlato di meditazione perché la meditazione è aperta a tutti, il Kriya Yoga è un passo successivo.
0: Capisco. Tra l'altro non ti ho chiesto, dopo le varie asana che tu fai, alla fine c'è una meditazione?
1: Allora, alla fine facciamo un po'
0: lezione,
1: di rilassamento, c'è la meditazione, quindi una centratura, e poi, a proposito, posso?
0: Sì, sì, non so
1: poco,
0: cosa vuoi dire, puoi.
1: Una cosa bella.
0: Ok, allora puoi.
1: Tra poco partirà un corso di meditazione, e anche questo ha avuto un'evoluzione veramente molto speciale, come lo è stato per lo yoga, perché come Laura aveva introdotto, con lo yoga avevo iniziato a casa con i miei amici, senza fretta, senza aspettative, senza, poi tutto ha preso il volo crescendo un po' alla volta, e adesso è arrivato il momento anche per la meditazione, quindi tra poco, un mesetto credo, per questioni logistiche, partirà un corso di meditazione assolutamente gratuito.
0: Wow,
1: il lunedì
0: bello.
1: Sera. E
0: dove questo?
1: A casa mia.
0: A casa tua.
1: Vedi che corsi e ricorsi
0: di nuovo
1: storici.
0: Nell'aspetto
1: a casa
0: che
1: mia.
0: Che bello. Lunedì sera.
1: Il lunedì
0: mi
1: sera.
0: Mi fai concorrenza? Siamo qui, come facciamo?
1: Allora, purtroppo
0: vabbè, il lunedì che non ci sono, possiamo andare tutti da Michele a fare meditazione.
1: Allora, yoga lo pratichiamo il martedì, mercoledì, giovedì sera. Poi il venerdì sera, a proposito di Kriya Yoga, c'è una pratica speciale per Kriyaban. Siamo quattro Kriyaban, quindi Kriyaban è colui il quale ha fatto il percorso di preparazione, ha ricevuto l'iniziazione al Kriya, per cui da 2 anni facciamo una pratica speciale di Ananda Yoga per poi praticare il Kriya. Quindi è veramente speciale quel venerdì. Possono partecipare solo i Kriyaban. È una serata che dura 3 ore, perché
0: caspita,
1: sì,
0: tutti i venerdì, no, lo fai tutti i venerdì?
1: Yes.
0: E quando fai il
1: Kirtan? E quindi a parte l'ultimo venerdì del mese. E per cui lunedì gioco forza. È l'unica possibilità per poter
0: guarda,
1: come
0: che
1: avete capito,
0: scherzavo.
1: Insomma, la mia vita è tutta
0: è abbastanza
1: Kriya Yoga, meditazione, kirtan, canto, insomma, diciamo che mi sono ho fatto la mia scelta,
0: insomma, sì, è la tua stile di vita, questo è diventato la tua vita,
1: sì.
0: E va bene, ci piace. Comunque, ecco, credo che abbiamo risposto anche al 998 finale. Mary si è firmata. Allora, complimenti all'ospite. Come si chiama e dove opera? Grazie, ciao. Allora, si chiama, giusto lo diciamo, Michele Panzarin. Lui opera, abbiamo detto, a
1: Borbiago
0: di Mira. E la possibilità eventualmente di contattarlo, io ripeto la mail, michelepanzarin@libero.it, dove appunto potete contattarlo, oppure cercatelo anche su Facebook
1: sì.
0: Per cui...
1: Tra l'altro abbiamo con gli allievi più coraggiosi, meno timidi, pubblicato dei bei video dove loro parlano dell'esperienza dell'Ananda Yoga, per cui anche li trovate su Facebook
0: ci sono,
1: così È veramente bello sentire chi lo ha sperimentato, che non sia io, ecco, è bello sentire...
0: Che cosa, le condivisioni, sì, appunto, di che cosa stanno provando i vari tuoi allievi.
1: Sì, esatto.
0: Benissimo. Grazie Michele, grazie, il tempo è volatissimo, no? Volato, è volatissimo. Ti ringrazio tanto per grazie questa testimonianza, per quello che stai portando avanti, per quello che hai condiviso, ci hai spiegato, ci hai portato altre possibilità molte volte per portare a coscienza delle cose nostre, sì, e portare avanti anche la nostra vita in un modo diverso rispetto magari a quello che siamo abituati, pensiamo, crediamo, agiamo.
1: Sì, io accolgo tutto e tutti, per cui la vita è yoga, cioè non è che tu stai vivendo yoga se vai a farti la pratica sul tappetino, la vita è yoga.
0: E con la vita yoga vi mando un caro abbraccio a tutti. Grazie Michele.
1: Ciao.
0: E alla prossima con Tiferet. Grazie a tutti. Un abbraccio,
1: ciao,
0: un bacio.
1: Anche da loro. Ciao.
0: Grazie, grazie. E con questo abbiamo terminato questa nostra puntata. Vi ringrazio tanto. E a questo punto vi lascio la regia, vi metto questi due minuti, questo stacco pubblicitario. Noi ci sentiamo fra 15 giorni qui a Tiferet con Laura Ferro. Un caro abbraccio a tutti e grazie a tutti coloro che hanno scritto, a tutti coloro che hanno ascoltato in silenzio questa puntata, perché se voi non ci foste io non ci sarei qui. Quindi grazie davvero a tutti, una buona continuazione su Radio Gamma 5.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Ok, Radio Gamma 5, 94 MHz, qui da Campodarsego, lo sapete, insomma, lo dico, lo ripeto, per i nuovi, un paesino vicino a Padova, siamo appunto una radio, una delle poche forse ancora libera, in cui uno può esprimere le proprie idee, insomma, e io nello specifico ormai da 30, credo 30 erotti anni, ormai forse anche di più, sì, forse anche di più, forse anche 40 erotti a 96. Sì, oserei dire quasi 40 anni, veramente non sto scherzando, quasi 40 anni, quasi 40 anni, 35 sicuri, tanto per fare un... Allora, ricordo, vabbè, su tutti, su tutto l'SMS, il 334-7102-672, lo sapete, uno dei modi che più prediligo, insomma, come immediatezza nel contatto. Quindi ripeto, il 334-7102-672, oppure per chi volesse 049-700-700 da fisso, e l'altro sempre da fisso 049-700-838. Allora, appuntamento consueto con Francesco, ormai un fratellone, detto anche Francesco delle campane tibetane.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Ecco, ormai siamo un po' Gianni Pinotto. E allora, piccola presentazione, tanto per avere una cornice di chi è, cosa fa e perché. Lui comincia come mercante, chiamiamola d'arte orientale, passami, oggettistica barra arte orientale, poi sviluppa tutto un suo percorso collegato, sì, se così vogliamo dire, alla vendita di prodotti, ma anche scoprendo una sorta di
1: Spiritualità.
0: viaggio sì, di parte spirituale, insomma, ecco. La faccio molto breve, poi magari tu, ovviamente, che sei diretto interessato, puoi ampliarla
1: Certo.
0: come meglio credi, insomma, ecco. E buon ascolto. Un po' la sua vita ricalca molto, visto anche i luoghi che frequenta, visto che frequenta spesso l'Oriente, in questo caso qua, rispecchia molto anche alcuni tratti. Mi sembra di sentire quando leggevo Tiziano Terzani, ecco, ci sono ricalcato molto, insomma, come
1: Beh, è un bel
0: personaggio.
1: complimento, Tiziano Terzani è tanta roba, quindi grazie Andrea veramente di questo. E poi l'ho già detto che ho conosciuto la moglie di Tiziano Terzani e quindi abbiamo avuto modo di... È stato bello perché parlavamo le stesse robe, ma c'è ancora su quella via, sai Kathmandu, allora c'è la Darbar Square, poi sai, vai, lì c'è ancora, sai come parlare, cioè a Campodarsio. Che ha fatto la nuova rotonda, ma dopo che sei ancora che abitazione fatta così, così, così. Ed era strano poter parlare con una persona perché era di casa Tiziano Terzani tra India e Nepal. E quindi era meraviglioso avere un colloquio con una persona che sembra che sempre sia esistita lì, abitata lì, come una seconda casa, no?
0: Tra l'altro tu hai viaggiato molto, però la tua casa è sempre a Campodarsico, no?
1: Sì, io vivo qui a 1,5 km, sono nato qui e vissuto, cresciuto, giocato, ho fatto le scuole, il lavoro e poi da grande, come si dice, che lavoro farai da grande, ho viaggiato a destra e a sinistra, però sempre a Oriente, non mi ha mai attirato l'Occidente, le Americhe, nonostante penso che siano posti meravigliosi, però sappiamo anche che la storia. L'America non ha tantissima storia, anzi ne ha un quarto rispetto all'Oriente, però la cultura, ad esempio, dell'America Latina, parliamo più di Centro America, Perù, Ecuador, Brasile, Argentina, tanta roba, ma allo stesso il Canada con le riserve degli indiani d'America, no? Hanno dato un contributo enorme anche nel mondo della spiritualità, del modo di vivere, quindi nulla toglie, insomma, io parlo più che altro a l'America, quello che è il New York, quello che è il Boston, quelle città più moderne, che insomma, per carità, meravigliose, però la storia è ben diversa da quella di un'India, di un'Indonesia, di una Thailandia, di una Cina. Lì proprio troviamo cose che esistevano 2000-2500 anni fa. Già l'uomo aveva costruito dei templi, già neanche l'induismo, i Veda nell'India, quindi c'è veramente tanto da fare a Oriente, nonostante non possiamo non nominare la cultura degli Inca, dei Maya, degli Azzechi e tutto il resto, no? Quindi è molto interessante, però non so perché, non so spiegarlo, ma sono attratto dall'Oriente. Ecco, ho sempre viaggiato, è il 42esimo viaggio, e non ne ho fatto manco uno occidente, sono tutti e 42 in Oriente, poi ci sarà un perché, lo scoprirò non so quando, però sono attratto dall'Oriente, questo sì, assolutamente.
0: Attratto anche, ripeto, forse anche questo mondo di moda, degli strumenti appunto musicali che emettono vibrazioni, in questo caso emozionali, come le campane, i gong, sì, no? Tutta questa sorta di, chiamiamola, oggettistica sacra.
1: Sì, anche se poi l'origine non era iniziato con l'oggettistica, ma in verità era iniziato con arredamento vero e proprio, quindi la madia tibetana, il mobile che portava il riso nella, ad esempio in Mongolia è un popolo nomade, non perché, perché quando avanza il freddo loro con la yurta, questa sorta di casa che è una tenda ma speciale, particolare, si spostavano, no, a bordo dei yak, di animali che, grossi che avevano, ecco, e si, man mano che l'inverno avanzava loro si spostavano anche per dare da mangiare gli animali dove c'era erba, no? E quindi ecco, all'interno c'erano dei mobili veri e propri, che principalmente portavano riso, perché il riso è un alimento, è come il pane da noi, no? È un alimento primario perché ti sfama, è un alimento povero che costa poco e ti dà il senso di essere, avere la pancia piena, quindi di conseguenza il riso è vita
0: e mantiene anche cioè, le temperature estreme, nel
1: certo,
0: senso,
1: quindi vedi, mi piaceva anche avere a casa un mobile che hai lì in soggiorno finché, che ne so, ti ascolti un disco o guardi la TV, però un mobile che abbia memorie, che sia testimone nel tempo, perché tutto ha memoria, e quindi avere in casa un oggetto ricco di memoria, di storia, sapendola però spiegare, perché ogni mobile hanno un modo loro di laccarli, hanno dei colori particolari che si ripetono, sono sempre quelli, però anche dei disegni. I mobili erano personalizzati in base alla famiglia, ci poteva essere uno studioso, quindi sulle porte davanti c'erano penne, calamai, libri, e lì si presumeva che ci fosse una persona studiata. Altri generalmente c'erano le peonie, il fiore della peonia in Cina e Mongolia è un segno di abbondanza, come lo è più raro ma ancora più potente il melograno. Il disegno, il frutto del melograno è fecondità, è abbondanza, perché all'interno del melograno quando lo apri ci sono mille semi, no? E quindi ecco, sui mobili venivano dipinti questi simboli. Poi c'era una frase che non si riusciva a decifrare, però la facevamo decifrare dalla gente del luogo. Erano frasi di buon auspicio, tipo o il nome del proprietario e ti auguro di essere abitato dalla gioia, tradotto, oppure che la fortuna possa essere con te. Erano tutte frasi così, e non venivano pagati ma venivano donati tra di loro. Hanno, diversamente da noi in Oriente, cioè lo facevamo anche noi, credo, i nostri nonni, anche i nostri padri.
2: Barattare o regalare?
1: Barattare, barattare. Però la parola più completa è quella di far comunità, cioè tutti insieme per uno che ha problemi, perché domani potrebbe capitare a te. Quindi tutti aiutano la persona in difficoltà, è quasi un obbligo, sono uniti, fanno gruppo, fanno comunità, e ancora adesso è così. Quindi diversamente da noi, che non conosciamo magari chi ci abita di fianco, o magari al mattino usciamo per andare al lavoro, lo salutiamo e si gira dall'altra parte, per dire, no? Lì tutta il villaggio, diciamo, non il paese, fa comunità, e questo è molto bello, molto coccola la cosa, si torna indietro nel tempo, ci si aiuta.
0: Quindi quando tu, passami il termine, quando tu vai là, quando dico la parola là, parlo di Oriente, insomma, Nepal,
1: Thailandia, India,
0: Cina, India, è come se tornassi a 40-50 anni fa, qua. No,
1: anche, le cose che... anche di più. Infatti ho già spiegato perché
0: forse è un modo per rivedere e rivivere la tua infanzia, sì, da un certo punto.
1: Mi piace questa cosa.
0: Oh no.
1: Hai centrato. Torno bambino, ricordo la casa,
0: i luoghi dei
1: galline, le anitre davanti casa, il maiale, le mucche in stalla, il momento della vendemmia, il momento del raccogliere pannocchie, il momento, cioè ecco, si torna lì, logicamente a altre situazioni, perché là vino no, c'è più tè, riso e altre cose, però vedi ancora che arano la terra con le mucche davanti e con la, a mano col, una volta si diceva, il versuro, no? Il solcaroe, oppure, ecco, ancora tutto è così, quindi è molto molto bello.
0: Quindi può essere sì che te li, è un po' tornare bambini,
1: sì.
0: O meglio tornare...
1: I bambini non esistono cellulari, vedi che corrono dietro a... trovano un cerchio fatto strano, oppure prendono un ramo contorto così e formano una sorta di ruota, e quel bastone lo percuotono per tenerlo in bilico e gli corrono dietro, no? Come nei villaggi tipo in Africa, e ridono, uno inciampa, va per terra, l'altro va a tirarlo su, l'altro si fa il dispetto, cioè giocano con quel niente che hanno, che forse è più di quello che abbiamo noi rispetto a un cellulare da 1000 euro che direi in mano a un bambino da 8-9 anni. Quindi è vero, serenità, divertimento, e non cercano altro, eh? Stanno bene così, vedi, felicità pur non avendo niente. Questo mi fa pensare, mi fa pensare, e forse quando torno a casa mi accontento di più o mi godo di più quello che ho, perché dico, sono tra, non so se sia il 30% nel mondo che ha una casa, che ha da mangiare e tutto il resto, quindi sono molto felice di rivedere in qualche modo e condividere anche con loro, perché io ci rido, ci scherzo, li corro dietro, gioco insieme, anche perché per loro non hanno mai visto un turista, siamo gente un po' strana, noi siamo noi gli extracomunitari lì. È fantastico.
0: Come hai vissuto il turismo, tu che viaggi su questi posti? Come hai vissuto il turismo? Cioè, vi vedono come gente che disturba o no?
1: In città il turismo da anni, per carità, come tutte le grosse città, dove mi reco io, nei villaggi esterni,
0: un po' lo strano,
1: non ci arriva quasi nessuno. Non ci sono turisti, io ci vado in qualche modo per studio, ricerca, lavoro, quindi vado proprio in luoghi che ti guardano dall'alto al basso. O sai cosa che è strano? Ti chiedono di fare una foto, cioè tu sei là, si avvicinano, non posso fare una foto. Chi ha? Cioè, sono che hanno un cellulare ancora anche lì nei villaggi, insomma è arrivato, perché hanno i pannelli solari per avere la corrente, per caricare le batterie, non c'è corrente in alcuni villaggi, energia elettrica, quindi e vengono là, possiamo fare una foto, possiamo fare una foto, e vengono in 10-2 tutto il gruppo, tutti così. Ma dico, sai quando tipo uno famoso, no? Dici, ma perché vuoi la foto con me? È strano, però per loro è raro vedere una persona di pelle diversa, no? Perché adesso dove vado? Ultimamente vado spesso in Nepal, il sud sono più scuri di pelle, quasi mulatti, e si vergognano comunque di questo.
0: Ah sì?
1: Al contrario di noi che andiamo a farci le lampade per essere belli, abbronzati, quello che più chiaro è di pelle più vuol dire più ricco è, e al nord sono più chiari di pelle sicuramente, anche le ragazzine, i bambini eccetera, vedi quegli scuri sono messi come un po' in parte, come uno un poraccio, hai capito? Però sono nati là, il loro colore della pelle, e c'è tanta differenza, ce ne sono alcuni, sono quasi, non dico nero, però scuro scuro, neanche mulatto, quasi marrone cioccolata, ma scura. E quindi loro un po' si pensa che quando c'è fermi ai semafori, che c'è il sole, picchia là il sole, vedi soprattutto le donnine, le ragazzine, con i guanti, c'è un caldo da morire, la giacca a vento, i guanti e il casco tirato giù, e ancora si nascondono per non prendere il sole, perché si abbronzano, nonostante sono mulati possono diventare più scuri, però diventare scuro è un insulto, essere poveri e non avere niente, quindi si proteggono ai raggi del sole per essere più chiari possibili. Noi altri facciamo il contrario. Beh, se ti ricordi in passato i signori, parlo di 200-300 anni fa,
0: erano bianchi.
1: Ecco, erano bianchi con l'ombrellino, uscivano perché sennò prendevano il sole, il bianco, perché lo scuro era quello che lavorava i campi. Cioè una volta quello abbronzato vuol dire che sei un contadino, vuol dire che lavori i campi, sei al sole, mentre io non lavoro, mi proteggo, di conseguenza io sono qualcuno. Era il contrario, adesso vabbè, fanno la gara chi è più scuro. Vabbè, non ha importanza, insomma, qui siamo in Occidente, non siamo in Oriente, va bene così, non è una critica, non è un giudizio, però per dire lì è il contrario. Ecco.
0: Tra l'altro mi riaggancio, appunto, si parla anche di questo, insomma, sai che cioè, dell'altra volta c'è stata questa raccolta fondi per appunto questo, cos'è,
1: sì,
0: disastro che è successo in Nepal, cos'è, terremoto, non...
1: Sì, guarda, ti do una news di un'ora fa. Praticamente ho confermato il biglietto aereo e si parte il 27 di ottobre, già dopodomani, siamo in ottobre, quindi non manca molto. È un martedì mattina presto, arrivo il mercoledì del giorno successivo e poi
0: parti, scusami, il
1: 27 di ottobre, che è un martedì, però devo essere in aeroporto alle 6:30 di mattina, quindi martedì se ne va totalmente, e facciamo Venezia, Barcellona, Barcellona, Doha nel Qatar e Qatar, Kathmandu in Nepal, e poi ritorno, partirò il 5 di novembre e sarò a casa il 6, perché poi c'è, siccome cambiano anche l'orario in Italia nel frattempo, quindi ci allontaniamo ancora di più.

0: insomma, non vado per andare a visitare le cose, le ho viste mille volte, ci andrò comunque, però il mio scopo principale, ne parlavamo prima, è proprio quello di, mi sono preso questo impegno molto importante, il fatto di poter aiutare delle persone che sono svantaggiate in questo momento. Siamo a un buon punto, abbiamo raccolto già abbastanza, ma non è mai abbastanza, ripeto, stimano i danni in 2 miliardi di dollari e quindi abbiamo voglia. Però è bello vedere che tutto il mondo si è messo in moto, l'aeroporto di Kathmandu è sommerso, arrivano medicine, arriva riso, arrivano lamiere e anche noi, come ho detto l'altra volta, abbiamo questo progetto di questi sacchi da 30 kg di riso e abbiamo un secondo progetto, coperte, trapunte matrimoniali, perché i villaggi sono sul 2000 metri di altezza e c'è già lo zero. Patiscono il freddo, il terzo sono lamiere per ricostruire e il quarto, che è una novità, sono piani a induzione a una piastra, tipo quelli da campeggio, perché il governo ha deciso per 2 anni di portare energia elettrica e di donarla, di regalarla. Siccome fanno da mangiare con le bombole, cioè le cose sono due, o prendi sassi, sai, come noi in mezzo al bosco quando cucinavano gli indiani, qui in mezzo ai sassi fai un barbecue con la legna e cucini così, però ora che metti in moto, eccetera, il freddo, piogge, neve, quindi avevano bombole di gas prima del disastro, però diventano un po' pericoloso. Ho già detto, una bombola da 14 kg costa 17 euro e vanno avanti 2 mesi di solito, una famiglia con 4-5 persone per mangiare. Allora il governo dice, se possiamo riusciamo a dare dei piani a induzione con una piastra da campeggio e abbiamo trovati di qualità 22 euro all'uno. E quindi adesso vediamo il totale che raccoglieremo entro 10 giorni, dobbiamo chiudere tra virgolette e capire. E poi siamo in contatto direttamente con i leader del villaggio, perché se tutti portano riso è inutile che andiamo a portare ancora riso, c'è scorte se ce ne sono. Quindi prima che io parta decideremo cosa organizzerò da qui, cosa comprare, e poi quando vado lì vado a controllare di prima persona e poi insieme a loro, a questa 2 o 3 camion che porteremo di merce, andrò anch'io sul luogo del disastro, consegneremo nelle mani, non in un magazzino e poi si vedrà. Abbiamo già deciso e individuato dei villaggi e consegneremo personalmente i viveri in mano alla gente che ne ha bisogno, perché voglio, ho una responsabilità, dei soldi che mi sono stati dati, infatti documenterò tutto, se seguirete sul canale Facebook o Instagram eccetera, vedrete queste cose dal vivo. E come ho già detto, un pensiero per gli italiani, faccio firmare a tutti una bandiera dove col nome che porteremo lì, una bandiera italiana, e ci sono già circa 60 nomi scritti, e è un segno come per dire, guardate che anche l'Italia, per quel che può, ha fatto la sua parte. Non sarò il solo, perché sicuramente ho visto anche qui un supermercato in paese che sta raccogliendo fondi per il Nepal e si sono mossi in tanti, non è che Francesco è l'unico, anzi, però io faccio la mia parte nel mio piccolo e credetemi che in Nepal con 20 euro fanno progetti e avremo una cifra, spero di arrivare vicino ai 6.000 euro. E con 6.000 euro si fanno tante cose là, eh. Quindi sono molto, ma molto contento e soddisfatto, però non basta mai, nel senso veramente sono in tanti. Stanno costruendo dei ponti, hanno aperto un pezzettino di strada ancora, ci si può avvicinare di più ancora, spingersi nel cuore del
1: E
0: villaggio.
1: questo ghiacciaio che era pericolante?
0: Non so darti notizie. Vedo i fiumi che sono comunque alti, cioè il grosso, quello che è successo, poi sai, porta a valle, porta verso il mare, quello è passato. Però il fiume è tornato nelle sedi, si può dire, però c'è tanta acqua. E cosa significa? A parte che ha piovuto fino alla settimana fa, stagione piogge per dire, però tanta acqua è un brutto segno, perché vuol dire che viene giù dal ghiacciaio. L'acqua, vuol dire che i ghiacciai si sciolgono, quindi di conseguenza anche lì è una cosa da. Sì, c'è un rischio anche da parte mia, non lo nascondo, perché dicono che questo ghiacciaio molto più grande di quello che si è staccato, se si stacca, a parte che ormai ha portato via tutto, però se sei lì con gli aiuti umanitari, non è che c'è tanto tempo per scappare. si stanno organizzando per segnalare, però ragazzi, se niente, sei sfigato, sei là, gli aiuti umanitari, vieni giù.

0: ora inizia a correre, ma sperando di farcela, di spostarsi ai lati, di cercare di andare su verso la montagna, però come è già successo, lo vedevano avanzare, sono fuggiti, hanno preso i figli e via via via, te l'ho detto, la media è stata di 27 secondi e sono stati travolti. Quindi riesci a vedere, capisci il pericolo, prendi tutto e scappi via finché scappi ti ha portato via. E non c'è il tempo, adesso spero che non ci voglio nemmeno pensare.
1: No, va bene.
0: Io vado e poteva accadere, pensa che questo proprio dove è saltato il peggiore, che è proprio il confine col Tibet, l'avevo organizzato all'ultimo viaggio ad aprile, volevo andare lì vicino al confine, poi vedere se mi lasciavano passare per un po', ed era proprio lì, magari succedeva in quel momento, capisci? Io ci volevo già andare, ma proprio su, così, per fare un giretto, per vedere un po' l'Himalaya più da vicino, no? Però vedi, può capitare in qualsiasi momento, e se stai lì a aspettare, allora devi cercare di essere prudente, di, poi ce ne sono anche altri, mica ci sono solo io, però cercare di fare del nostro meglio, questo sì, ecco, capisci?
1: Ecco, quindi sì,
0: tutto questo. Sono stato oggi, ero a Castelfranco Veneto, parlavo con una cara amica e si parlava anche a parte di questo, di quello che faccio eccetera, e mi diceva, era un po' sorpresa, come per dire, ma chi è che te lo fa fare? Cioè, ho capito che vai, ma non solo questo, tante altre cose che faccio, me lo chiedo anch'io, ci lavoro tanto, ma guarda che è molto impegnativa questa cosa, perché arriva gente a casa un giorno sì, un giorno no, per portare qualcosa, anche 10 euro, 20 euro, però ci perdi 2 ore e mezza, 3, io ho tante cose da fare, ho 1000 cose, però mollo tutto e sto con loro, gli mostro, li faccio vedere. E allora dice, ma chi te lo fa? Perché alla fine è una marea di tempo quello che ti porta via, organizzare, spostare il denaro, giustificarlo, andare lì, caricare. E io dico, sai che tante volte non ti so rispondere, è qualcosa che sento dentro di me, di poter vedere delle persone, tra virgolette, felice, grazie a noi. Io posso essere quello che fa da ponte, però ci vado perché voi, perché tutti insieme hanno dato qualcosa, non è che io, però effettivamente alla fine io credo di tutto, tra il prima, dopo e durante, un mese del mio tempo se n'è andato, perché 2 ore di qua, 5 ore di là, fai un bagno di soli per raccogliere i fondi per questo, fai un evento a casa per raccogliere i fondi per questo, è tempo che se ne va. Però io credo che sia un'opportunità per me per pagare del karma.
1: Ah beh.
0: Adesso qui in Occidente, in Italia, ci si crede poco, oppure gli addetti ai lavori, dico gli addetti ai lavori, chi tipo la gente che segue Terzani sicuramente ha una marcia in più e cerca di capire che cos'è questo karma, no? E credo che sia per me, ma non è la prima volta, perché ho già fatto tante altre cose simili, che sia un'opportunità per me per poter, poi non so neanche cosa dovrei pagare, cioè cosa ho fatto, credo di averne già pagato abbastanza nella mia vita, ed è per questo che non è un'idea il karma, ma ci credo fermamente, perché l'ho sperimentato sulla mia pelle. Mi spiego meglio. È una parola che all'inizio mi chiedevo che cos'è karma, una legge universale, diciamo, di causa e effetto. Lanci un sasso nello stagno, lo stagno è piatto, lanci il sasso e vedi che il sasso affonda e crea dei cerchi, cioè il sasso crea un effetto. Quindi di conseguenza, cioè la causa è il sasso che cade e vedi l'effetto, i cerchi sull'acqua. Tutto questo si rifà anche nell'essere umano. È un discorso molto molto profondo, però anch'io da giovane, non è che insomma siamo un po' tutti peccatori, ecco, lasciatemi, passatemi sto termine, peccatori, perché magari facciamo qualcosa che non va bene, o perché alziamo la voce con qualcuno non servirebbe, o perché siamo un po' egoisti, insomma siamo umani, siamo materiali, e tante volte, come diceva il mio caro suocero, prima si fa la barba a Gesù Cristo e dopo si fa tutti gli apostoli, però prima lui diceva, no, era un modo di dire, no? E allora vedi, anche nelle piccole azioni si può diventare un po', cioè sopravvale l'ego, tutti abbiamo l'ego, per fortuna che ce l'abbiamo, però deve essere, ci deve essere un equilibrio. Quindi, nell'ego,
2: secondo te, anche una parte di ego, lo dico in senso buono, c'è anche una parte di ego quando fai queste cose?
0: Ma è una sorta
2: di sentirsi soddisfatto, no, ma che poi l'ego non è per forza negativo, cioè almeno per me è una sorta di spinta verso l'aiuto altrui, come si diceva una volta, no? Mi alzo dal letto alla mattina con uno scopo, che è o bruciare il karma negativo delle vite passate o anche di questa vita, o di avere uno scopo salvifico, cioè uno scopo di altruismo verso gli altri, e quindi è anche egoista, lo dico, cioè il Dalai Lama diceva, per carità, sia che noi aiutiamo gli altri, sia che noi non li aiutiamo, siamo comunque egoisti, perché anche chi aiuta gli altri alla sera va a casa, si guarda nello specchio e dice, vedi Tommy,
0: ho fatto questo,
2: da tutto,
0: è un ego,
2: però fa, fra i due ego è bene aiutare gli altri, perché così non hai sensi di colpa e bruci karma negativo, cioè bruci tutte le azioni negative che hai fatto, che farai.
0: Certo, cioè non sono d'accordo con quello che ha detto Tenzin Gyatso o il Dalai Lama, conosciuto come Dalai Lama, credo fermamente in questo, perché l'ho sperimentato sulla mia pelle, e quando l'ego, quando il karma arriva, non chiede permesso e non bussa nemmeno alla porta, entra, e veramente il conto è così salato che è pazzesco. E vedo, dico sempre che con le persone, se possiamo lasciamo una porta aperta, cerchiamo di parlarne, cerchiamo di non chiudere totalmente le cose, invece siamo veramente, ci comportiamo veramente male nella vita, parlo anche per me, adesso non comportarsi male non significa andare a rubare o fare cose del genere, però tante volte non c'è nemmeno rispetto. Il karma si rifà sulle persone, cioè di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei rapporti personali che abbiamo, e di conseguenza si può fare di meglio, tutti possiamo fare di meglio. Non si può chiudere delle cose così all'improvviso, senza una spiegazione, o senza, bisognerebbe riuscire a comunicare, a parlare. Invece siamo sempre noi che siamo nella ragione, no? E gli altri hanno sempre torto, e di conseguenza per fortuna che esiste il karma, perché il karma è silenzioso. Potete chiamarlo, se volete tradurre la parola karma, la potreste chiamare anche tempo, perché il tempo sistema tutto, sistema nel bene ma sistema anche nel male. È come un giudice che sta lassù, è un giudice che nessuno può ostacolare, e veramente mette a posto le cose, cioè ti dà libero arbitrio dell'azione, primo, quindi tu intanto puoi fare quello che vuoi in qualche modo, però laddove esageri, sbagli o sei convinto di essere nel giusto e veramente non sei nel giusto, non c'è problema, ci pensa lui a farti capire che al tempo hai sbagliato qualcosa. Ma ragazzi, il conto, non voglio pensare, guardate che non sto scherzando, cioè evitate questa cosa qua, perché il conto è salato, generalmente è 10 volte tanto, e non è scappato nessuno, non ne scappa nessuno. Ma posso dire per certezza, il karma esiste, come esiste. Poi se volete, tante volte quando dico queste cose qua mi dicono, e allora come la metti con quelli che rubano, oppure parlano di politica, e più ingannano, più fanno, e più potere e più soldi hanno? Dico, guarda, al di là di quello che tu vedi fuori, bisognerebbe capire dentro come sta questa persona, perché anche se uno ha tutti i soldi di questo mondo ma ha la sete di potere, non gli basterà mai niente, fa una vita di inferno, avrà una villa da 50 milioni di euro, ma può essere tristissimo, può essere una tragedia. Quanta gente che conosco straricca che si è messa una corda al collo perché dice la vita fa schifo, e se questa è la vita è meglio andarsene. Ma che cosa stava cercando? Ed era convinto poi di questo, e mi sembra niente sta cosa qua. Quindi vi esorto, ecco, incontro tante persone nei miei corsi che vedo che sono fuori strada completamente, e cerco di essere gentile, perché non posso veramente dire quello che penso, anche se lo vorrei, ma dico, ti prego, evita quello che vedo già che succederà dietro, ma non perché sono un indovino, perché non perdona nessuno, è una giustizia universale, è come un giudizio universale. Ma è buono poi questo karma, perché non è che ti annienta. Però ragazzi, ho visto gente piegata dalla malattia per anni a soffrire, e quando prima di questo dicevo guarda che sei sulla strada sbagliata, guarda che non va bene, perché sono passato di qua e io vorrei sbagliarmi, vorrei tanto sbagliare in quello che dico, ma non è così, è una giustizia, per fortuna che c'è questo karma. E dico, ma io ho fatto le cose con amore e di conseguenza, cioè non lo sanno. E mi ricordo la parola di Gesù che dice perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perdona, andate dentro questa frase qua, cioè veramente loro pensavano di essere nel giusto, ma veramente era il contrario. Però che poi che cosa sarà successo a queste persone? Beh, tu puoi dire, beh, intanto pensa a te, mettiti in salvo, ho capito. Però se posso dire una cosa, se potessi aiutare queste persone, veramente vorrei dirgli guarda che sei nella strada, no, sono io che sbaglio invece. Sei tu che sbagli, ti dico no, guarda che non è. Ma anche se gli fai vedere le cose, no, ancora. E tanti, nonostante arriva il karma, che prendono una bella batosta, non hanno ancora capito. Pensi che abbiano capito? Cioè, veramente, mio padre, quel poco che l'ho conosciuto, perché è morto a 13 anni, mi diceva piqueo, perché io ero l'ultimo dei figli, no? Mi chiamava piqueo, no? Ero lui, piqueo. Piqueo, ricordate che al mondo gesè, teste e sucche. Cioè, bisogna vedere se uno ha una testa o ha una zucca, cioè la zucca dura, no? Che non capisce niente. Quindi ricordati sempre che c'è teste e sucche, bisogna riuscire a distinguere quella che c'è a testa e a succa, perché c'è gente che è inutile, che glielo dice, non capirà mai niente, resta nel giusto. Quindi finisco sto discorso e dico, anche questa operazione che sto per fare, probabilmente una buona parte credo di aver dato in questa vita, ma non sono io certo a dirlo, probabilmente da altre vite devo ancora pagare conti, e sono molto molto felice, mi prendo la responsabilità, lo faccio con gioia e lo sento dentro, e se non lo facessi mi mancherebbe un pezzo della mia vita. Io voglio fare questo, ma non sarà la prima e l'ultima, ne ho già fatte, tornerò ancora. Non è certo una scusa per quello che è successo che ci vado, perché ho già fatto tante azioni simili che non sto a dire, perché chi fa beneficenza non si dovrebbe nemmeno raccontare,
2: no.
0: Bisogna farla e basta. Però del tuo no ti do ragione, ma se lo dico io che non sono nessuno, che conosco tra virgolette nessuno, non ho potere e posso fare beneficenza. Ma se lo dicesse, prendete uno famoso, prendete anche un cantante a un concerto con 80.000 persone e dice c'è delle persone in difficoltà a aiutare, lo sai che potere ha questa persona che conosce tante persone di poter veramente tirare su un fiume di denaro e aiutare? Quindi tante volte dovete anche capire che se veramente c'è una platea di persone enorme e tu puoi dire vorrei fare questo, lo devi dire che fai la beneficenza, ma no, che tu fai la beneficenza, che tutti facciamo beneficenza, perché ho potere di raccogliere il più possibile, diventa un mezzo questa persona per dire ragazzi guardate che c'è un problema, bisogna fare questo. E se ti ascoltano milioni di persone, su 10 milioni di persone magari 1.000 persone ti aiutano, trova tu 1.000 persone che ti aiutano quando non sanno chi sei o non hanno fiducia in te. Ecco, anche questa cosa qui, sono arrivato donazioni da 10 euro, da 20, da 50, ma sono arrivate anche due donazioni molto potenti, e io mi sentivo veramente in difficoltà, nonostante hanno fatto tutto loro, perché mi hanno detto te li do in mano questi soldi perché mi fido di te, perché so a chi li do e so che andrà a buon fine. Voi non sapete già solo questo, nonostante io metterò tutto il tempo, anche denaro, perché i viaggi me lo sono pagato io, mica prendo i soldi, cioè voi già questo è un ripagare, c'è gente che si fida di te e dice prendi Francesco, questi sono, fai e fai quello che devi fare, io so che tu farai bene, anzi farai meglio ancora, e sono molto felice di aver trovato qualcuno da consegnare qualcosa. Hai detto niente? Ma allora lì mi sento ancora più forte, perché ti farò vedere io chi sono. E questo è, c'è un ego dentro, ma ti farò vedere, farò più bene ancora, perché mi sento carico, perché vedo gente che mi aggiusta i miei dubbi. E più hai, dico, Cristo, adesso... E sarà un gran lavoro, perché sono molto entusiasta, no, non vedo l'ora di fare questo. Mi caricano quando ti danno più di quello che tu pensi, perché vuol dire che si sono fidati.
2: No, ma soprattutto quando si dice dovesse finire tutto domani, sì, almeno hai lasciato qualcosa di importante nella vita, no? Cioè, ma vedi tuo Francesco, se quello che a volta che ha fatto raccolta fondi, pa, e poteva fregarsene, sì, no? Cioè, ti resta sto segno, perché dopo a fine facciamo un sacco di cose belle e non ci rendiamo neanche conto, lo diamo per scontare, invece non è così scontato. Però il cosa bella c'è, che conto che non te gassare più, perché prima o poi capiterà, come capiterà più a tutti. Ma guarda, cosa c'è che resterà di sto transito terrestre,
0: che bello
2: che te che fatto, no?
0: Beh, io adesso te la giro a testa, cosa, io so che lavoro fai tu da tanto tempo, per te è normale, tu domani vai al lavoro,
2: per me è normale, però vedi tu.
0: No, non è normale, io che ti guardo da fuori dico veramente, ieri durante il corso ho parlato, se questo è breve, di, sì, allora tutte le notizie, il telegiornale è fatto di robe brutte e sembra un bulletino di guerra, perché la guerra è là, l'altro si è morto così, l'altro è cinese, cioè Dio santo, però non sanno che un signore, faccio vedere un video, si è preso la briga di censire le associazioni che fanno del bene per il pianeta, soprattutto volontariato, ma non solo nelle persone, chi si occupa della natura, salvaguardare l'estinzione di qualcosa eccetera, si stimano nel pianeta Terra, da tutto il mondo, non c'è un posto che non abbia un'associazione del genere, 700.000 organizzazioni, e le ha fatte vedere. Quando scorre sul video dice, vedete, queste sono circa 280.000, questo è un video che ha 8 anni, e dice, per vederle tutte così che scorrono lentamente così, ci vogliono 2 giorni e mezzo, giorno e notte, per vedere ogni associazione. Adesso hanno rifatto il calcolo, si stimano 700.000, ci vorrebbe una settimana per leggere solo i nomi di tutte persone che si occupano del bene degli altri. Allora è venuto fuori il discorso su questo, che io dico, mia madre mi ha insegnato, cosa vuoi, si è nati qua, ci sono chiese, è un programma cristiano, poi ho avuto l'apertura al buddismo, all'induismo eccetera, però tutto sommato la mia radice, cioè vivo a Capodazio, no, che sei il tempio, che sei accesa, che sei Gesù, che sei San Giuseppe, Beppi, Francesco,
2: che sei stupa,
0: detto questo, mi ha sempre detto, parlato degli angeli custodi, no, l'angelo, loro, oh, che bello il tuo angelo custode, tutta sta roba, no? E però io nel maturare la mia vita ho sempre pensato che esistono anche delle persone, credendo nella reincarnazione, che possono aver finito il ciclo di reincarnazione, cioè non devono più tornare sulla terra, no? Diciamo così, così stiamo un po' in Oriente, ma una volta lasciato il corpo osservano il mondo e dice, qua che sei un disastro, che sei ancora da fare, e decidono di tornare pur non avendo bisogno di tornare, per dare una mano all'umanità, ma qui sono senza memoria. Che poi uno mi diceva, per fortuna che siamo senza memoria delle altre vite, perché se avessimo memoria di tutte le vite e te si devi andare via in macchina e non te trovi e ciavi, te pensarissi, ma come sei sulla piramide? Oppure è come sei arriva il Gange? Cioè, pensa che hai tutti i dati, no? Adesso tu hai i dati di questa vita, quel che ti ricordi. Pensa se fosse vero che abbiamo fatto 200 reincarnazioni e ce le ricordiamo tutte. Cioè, Cristo, a me passa per la mente di tutto. Prova a immaginare, no? E allora dico, secondo me ci sono umani, persone qui, e ce ne sono tanti e sono anche vicini a voi, e se avete un po' di sentire le potete vedere, che sono angeli senza ali, sono persone anche sposate con figli, ma non lo sanno di esserlo, perché qui sono senza memoria. Cioè, voi mi dovreste spiegare perché un pompiere che guadagna, che ne so, 1700 euro, 1500, non ho idea, però guadagnerà un po' di più, che mentre la tua casa sta bruciando e dentro c'è tuo figlio, tu sei fuori disperato ed è incastrato, lui entra in casa, il tetto sta per crollare, si mette l'ossigeno a mano per cercare, oppure sei caduto col fiume dentro con la macchina dentro il fiume e si lega a una corda per venire a tirar fuori, sta rischiando la vita, ma chi sa che glielo fa fare? per me 700 euro sì. Mi vuoi mezzo un fiume in piena con travi e tronchi che viene sopra a tirare fuori uno, ma te che voglia che vaga a me. E perché l'infermiere che è nell'hospice, che sa che chi entra non va fuori e arriva là, buongiorno, ti vedo bene oggi, dai caro, oggi è domenica, sai che oggi si mangia meglio, domenica facciamo festa, mi fai un sorriso e gli fa una carezza, ma mi volete dire che quello lì perché è pagato e gli hanno detto che deve fare quello lì, quello non lo sa. E le persone che vanno dietro ai disabili, alle persone, ho capito che hanno una paga, è certo che devono avere una paga, ci mancherebbe, dovrebbero essere strapagati, ma loro non lo sanno e lo fanno con il cuore e fanno un lavoro che poi diventa normale, ma veramente gli vogliono bene alle persone, non è materia, non è un magazzino che prende quel moetto e bancaia e sposta, c'è una persona anziana, c'è una persona disabile, c'è uno addirittura che ti può tirare due schiaffi nonostante tu gli offri amore. E allora quelle persone là, mi spiegate voi chi sono? Per quel che mi riguarda, sono persone senza memoria che hanno scelto di fare un lavoro, ne ho citati due, tre lavori, ce ne sono decine, e sono persone che hanno una marcia in più ma non lo sanno nemmeno, e va bene che sia così, però è meraviglioso tutto questo. Quindi vedete, karma, fare è un modo per riscattare qualcosa, ma anche una grande soddisfazione per sentirsi che una persona l'ho lavata, l'ho pulita, adesso la vedo bella e si sente bene, ma si sente bene grazie a me, ho capito che mi pagano, ma perché non lo fai tu? Oppure appena hai finito di lavorarci dietro, dopo mezz'ora che lo pulisci, lo lavi, sei gentile, lo metti sul letto e se la fa addosso e ti tocca riniziare tutto di nuovo. E sapete che succede tutti i minuti sta roba qua in giro per gli ospedali eccetera. Allora dico, ma chi sono queste persone? Queste persone non hanno una marcia in più, ma non lo sanno, oppure per loro è normale, no? Noi vi guardiamo da fuori e cercate di essere più sensibili, di vederli. E può darsi anche che Dio sa nell'altra vita cosa ha combinato, che non lo sanno nemmeno, ma che ora stanno pagando ogni giorno un pezzettino. Addirittura c'è anche la banca del karma positivo, ricordatevelo, non c'è solo il karma negativo, e tu potresti accumulare come un bonus ogni giorno qualcosa, è come una formichina che risparmia e che mette via qualcosa, e tutto questo è semplicemente fantastico. Allora chiudo la storia del karma e dico a chi veramente non vuole buttare giù sta maschera ed è convinto di stare nel giusto, fate un passo indietro per favore, fermatevi, tante volte dovete fermarvi, dovete guardare, ma guardare bene, perché quando andate a ostacolare le anime delle altre persone o i sentimenti, diventa inferno, diventa sofferenza per l'altra persona. E ricordati che tu questa cosa qua, il tempo, lo chiamo tempo ora, non karma, te le manda indietro tutte. E non va bene, io non vorrei che fosse così, vorrei che lasciasse le porte aperte, che si possa comunicare, che si possa dire le cose, non puoi anche magari accettarle, ma almeno le hai dette, chiusura totale, punto. Ok, fate come volete e vita sia.
2: Fate vobis. Musica e seconda parte, intanto leggo un bene. Po' e musica e poi ci torniamo in diretta.
0: Bene.
2: A fra poco.

Quest'anno il 5 per 1000 l'abbiamo anche noi di Radio Gamma 5, il numero per chi volesse inserirlo nella dichiarazione di redditi è lo 015980 poi 90288. I tre modi per aiutarci oltre al 5 per 1000 sono il conto corrente postale 25386459 oppure tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBA è sul nostro sito e poi volendo venendo qua fisicamente in sede via Antoniana 66 a Campodarsego e consegnando l'offerta agli incaricati preposti, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione. A seguire Radio Gamma 5, come sempre non dimentica, 1963 e 63 anni dopo, domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Saremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e il potere. Ore 10 del mattino saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone, nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo al fianco della riva, della diga, per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione dal negozietto di Teresa. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi vuole partenza puntualissima 8:15 dalla Coop di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Mi raccomando. Gattini randagi, chi siamo? 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colli Euganei. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo nei negozi di animali. Vuoi aiutarci? Segui TikTok Gattini Randagi oppure Facebook Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosoni. Puoi fare una donazione tramite PayPal caterinaturetta@gmail.com, postpay Turetta 53 331 721 822 98 590. Questo è quanto. Poi AF Energia, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi luglio e agosto. Li potete trovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, quindi da l'ultimo era giovedì scorso, beh, quindi sono già attivi, quindi da giovedì 24 settembre, appunto. Insomma, una bella cosa. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli, prenotazioni entro il 30 settembre, tutte le info nel comune, nel sito del comune di Campodarsego, per info ufficio anagrafe o meglio ufficio ambiente, meglio ancora 049 9299 845. Poi cercasi appartamento, casetta, anche se un po' vecchia, in affitto, perfino locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Chiamate Alfonso al 349 5855 160. Avete capito? Piccolo appartamentino o casetta. Poi, ha fermato laboratorio artigiano di manifattura di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezzi il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o di Paolo. Poi ricordo come ultima cosa, ma non meno importante, Ciao Bay è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerta al lavoro, anche santuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Promuove nuove forme di aggregazione, sostiene agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli. Ora, se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito a questa diffusione del progetto, appunto Ciao Bay, puoi chiamare o lo 049 538 5577 oppure lo 049 700 838. Ciao Bay, lo ricordo, non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure mail info@ciaobay.org. Fra poco.

0: Sì, che poi tanto di buonasera a tutti, che poi non è che ci sia tanto da dire, nel senso, poi ognuno di noi ha o si trova, insomma, anche quando vuole fare il santone, ma si trova un proprio scopo nella vita, no? L'importante è sapere che la mattina, secondo me almeno, ti svegli, ti alzi dal letto e hai uno scopo. Magari uno scopo, se posso aggiungere, a mo' di consiglio, ma vale soprattutto per me, forse, uno scopo che ti renda una persona migliore. E che poi è ovvio che, giusto come si diceva prima, è giusto che è normale che, cioè, uno va a lavorare, ad esempio, per uno stipendio, perché almeno tutti quanti al momento paghiamo le bollette, insomma, non ci regala i soldi nessuno per le bollette, per dire, o per la benzina, visto i tempi, no? Però non è uno scopo, insomma, della vita, che sia quello di dire, se dovesse finire tutto domani mattina o stasera, che segno avrei lasciato sul pianeta io?
1: Viene in mente, Andrea, la frase che sta scritta. Io sono un amante della storia di Gabriele D'Annunzio, forse perché era un po' pazzo, sì, non è che un po', però era un grande poeta, una persona veramente che ha fatto delle cose che pochi umani potrebbero fare se si conosce bene la storia. E quando arrivi al Vittoriale degli Italiani, che è a Gardone, quindi la sponda del lago di Garda, quella lombarda dall'altra parte, no? È un posto bellissimo, ci sono andato 20 volte. C'è una, ha fatto scolpire una, insomma, prima di entrare ci batti addosso sta piastra, sta, ed è scritto: io ho quel che ho donato. Cioè, nel senso, lui non c'è più il corpo, è morto, no? Io ho quel che ho donato, resterà, nonostante io vado via, ciò che ho fatto, le mie opere. Ha voluto dire in qualche modo: io ho quel che ho donato. L'ho riportata, pensa, a casa mia, l'ho fatta scolpire, ma non per me, perché sia io, ma perché è una frase che mi ha sempre colpito. Io ho quel che ho donato, è meraviglioso. E come dici tu, tante volte mi hai fatto venire in mente, finché lo dicevi, che nelle piccole azioni, già di buon mattino, l'altro giorno sono andato a prendere il pane e un signore, sai che gli tieni la porta, no? Esci, vedi che sta per arrivare una persona, invece fregartene, andare fuori, boh, magari è un'anziana, l'aspetti e gli tieni aperta la porta, no? È un gesto, anche queste sono piccole cose. Ed era molto felice, mi ha detto buongiorno, grazie veramente, cioè ha gradito, si è accorta della, che poi è una cavolata, no? Perché cosa ci vuole, lasciare passare una persona, no? Però tante volte la giornata è fatta di piccole cose, ed è già, mi gratificava che ho fatto un buon gesto, che è una cazzata, come vuoi che sia, però iniziamo anche dalle banalità apparentemente, no? Oppure uno che passa, lo saluto e non so chi sia, e mi dice buongiorno, un sorriso, e poi io, vedi, perché poi siamo tutti dentro sta matrix, subito il pensiero razionale, mente, ma chi sei tu qua? Lo conosci? Ma serve che lo conosci perché per dire buongiorno? Però vedi, la mente va subito, perché abbiamo una sorta di programma. Oggi pomeriggio alle 6 mi trovo a Vede Lago, io abito qua a Campodarse, no? E vado dentro una ferramenta perché mi serviva una chiave particolare, e sto per uscire, saluto, pago, buongiorno, vado fuori, sono sulla porta, uno mi corre dietro, signore, e dico, beh, mi giro, una persona, non so, avrà avuto 50 anni, 55, e fa, ma tu sei quello delle campagne tibetane? E io ho detto, sì, ma mi conosci? E fa, io sono un ascoltatore di Radio Gamma 5, giuro, abito a Montebelluna, e sono venuto a casa tua, tu non ti ricorderai perché eravamo un centinaio di persone, e ho assistito che avevi fatto il bagno di suoni, di gong, no? E ho detto, ho ascoltato là, è stata una serata meravigliosa, un ricordo bellissimo, lo racconto a tutti quanti perché è stata veramente una grande emozione. Allora vedi, tu hai detto questo, io al di là di tutto mi sono sentito gratificato perché ho lasciato un'emozione a una persona che io non l'avrei mai riconosciuto, figurati, e lei è un radioascoltatore, gli ho detto, guarda te, e gli ho detto guarda che stasera
2: si sceglie qualche altro bauco,
1: guarda che stasera ho detto sono con Andrea, se vuoi ascolta, vedo sì lo farò, so. Ascolto sempre, ha detto io Radio Gamma 5, però ha detto tu sei un po' lontano, beh ho detto adesso eventi non ne faccio più, si parla di luglio e l'anno prossimo, però ho detto, una volta all'anno anche da Montepulciano da poi venire, so. Insomma ed è pensa
2: e anche era... tipo l'altro la ciao te aveva di ago
1: sì
2: so, un buon tempo
1: no ma è una chiave speciale perché è un bravo ragazzo, è un mostro sacro di roba elettronica, no? I telecomandi, tutte queste robe qua no? Perché ha avuto, cioè aveva una macchina che era mia figlia, no? E questa qua poverina ha mille cose per la testa, è andata via, si è dato nuove chiavi scarsea, quindi è andata a Ferrara con le chiavi in tasca della macchina, ma la macchina come posso andare
2: ma
1: via,
2: ma quella che andava in miele con Apple con te?
1: No
2: ma fortuna sono sai i campani in Apple
1: però poverina la capisco, le ha spedite subito, aveva timore di questo, è stata bravissima, però arrivano fra due giorni, allora avevamo seconde chiavi, però seconde chiavi non ha mai funzionato, era una scheda dentro, Dio sa, e allora questo qui è veramente della ferramenta, è veramente una persona speciale, mi ha fatto fare miracoli con quello che non ha andava a passione. E lì ho trovato il radioascoltatore di Radio Gamma 5, pensa a te, vedi che abbiamo lasciato grazie, vedi allora il karma, grazie ad Andrea che ha invitato sì. Francesco
2: che mi ha parlato del mercato comprò,
1: sembra la storia di Angelo Branduardi alla fiera dell'est,
2: la fiera
1: del... quindi tutto è connesso, è meraviglioso ed è una roba, tante cose belle che trovi, che ti fanno capire gli altri che hai lasciato un segno. A te conto questa.
2: Dai.
1: Faccio un corso a Roma.
2: Non mi ascolta nessuno.
1: A Ostia Roma. E partiamo, tutta la strada è lunga, poi col furgone più di 120-130 non fai, diventa, sembra che ti corri da due anni per tornare a casa, passa l'Umbria, passa
2: questo. Io tornare in Rio?
1: Tornare in Rio, sì. Però insomma passo gli Appennini e vado dall'altra parte, che siamo già in provincia di Bologna, che siamo a Roncobilaccio, che è l'autogrill che si chiama Cantagallo, è famoso perché è una tappa che tu ti fa se ti vieni da qua che ti devi andare a Firenze, ma ti fermi prima per un caffè perché dopo ti affronti Appennini, no? Gallerie, insomma, oppure ti arrivi giù e ti gratifichi per andare a bere un caffè, insomma sei tre della notte,
2: mamma mia.
1: Arrivo qui a Pellini, vedo solo con la moglie, con Carla, e vedo gallerie e luci, cioè dopo te ne puoi più, quando vedo il Cantagallo per me risorgo perché torno in pianura, perché c'è Bologna e in pianeo ti arrivi verso casa, mi fermo bene con questi tre, smonto dal camion, non ero neanche buono perché le gambe che aveva la piega del sedie, con i crampi, e smonto, vado dentro, sono tutto insonato, cioè ero prendo un rincoglionio, ecco, mi ero quello là, e cosa faccio? Ah, eccolo qua. È Mauro di Montebellure. Ci ha visto in veramente, grazie per la strada della calma.
2: Go, 65 anni, no 50.
1: Ah, 65 ne hai, Mauro. Li porti bene,
2: Il pittore tra l'altro.
1: Mamma mia, ho avuto 50 anni. Vabbè, dai. Grazie
2: 55 che avevi detto,
1: però 10 anni manco che ora. Cioè, Mauro, guarda che la prossima volta se troviamo mi dato per paghi da bere perché te lo porta bene. Che scherzo. Comunque grazie Mauro. E allora torno a Roncobilaccio. Cioè, sono là e vado su e guardo la cassiera. Sai, con gli occhi mesi così chiusi, rimbambito, e faccio un caffè macchiato.
2: Macchiato.
1: E lei mi fa. Cioè, ti provo a immaginare, mi desfa da Roma. Ma tu sei Francesco che corsi le campane tibetane? Apro gli occhi.
2: Ma perché tu ascoltavi a te sulla Radio Gamma 5?
1: Ma io sono, no, quella non era Radio Gamma 5. Io sono venuta con mio marito al corso che hai fatto, era fuori Firenze, a Calenzano, che è fuori Firenze, 2 anni fa. E ti ho riconosciuto, ho detto ma hai visto il furgone fuori, perché il furgone che ti ha scritto, no perché da qua non si può vedere il furgone, infatti ti avevo su per Sky, cioè, è impossibile vedere il furgone, no ti ho riconosciuto, fa... e ora dico ma Dio, ma non posso nel senso stare tranquillo un attimo, magari non so, faccio una brutta azione, mi conosce perché mi comporta bene,
2: ti si controllava per tutto
1: ma se sta bene il fatto, ma non per sentirsi famosi, ma come per Mauro che mi ha riconosciuto e
2: andrà anche a pensione Mauro fra poco, che ha 65 anni, andrà avanti con questa ferramenta,
1: quante marchette che hai gas,
2: ma era la parola o la ferramenta?
1: No, era un cliente, Mauro.
0: Ah, un cliente?
1: Credo, sì, il padrone c'era una ragazza e un altro, non credo che sia il padrone. Poi se abita a Montebelluno, a parte che lo potrebbe essere. No, no, credo sia un cliente, Mauro. Però il caso, c'è l'ora, magari vado 5 minuti dopo, Mauro non c'è o è appena andato via. No? Però vedi che sembrano, sono anche questi piccoli messaggi, cioè che ti gratificano. Perché dicono, guarda te, abbiamo lasciato un segno, ci ha visti in ferrovede, grazie per la serata, vabbè, la calma, eccetera, eccetera. Quindi è tutto perfetto così com'è. Sembra che ci sia qualcuno, un regista, che è invisibile e che noi riusciamo, e che lui crea gli incontri e crea le cose che succedono. È meraviglioso tutto questo, veramente. Bene. Ok, quindi stavi dicendo...
0: Tra l'altro, no, a proposito dei incontri, mi ricordo che una vita fa, sono andato in Svezia in macchina, perché avevo paura dell'aereo, e ora con mio amico siamo andati in Svezia, a Göteborg, fare un giro, ho messo tipo, non so quante, 2 giorni,
1: un caffè
0: sono partito alle 17, mi ricordo, 17 da Campodassego, e sono arrivato in Svezia a Göteborg alle 21, no, de a sera, de che altro giorno?
1: Credo. È sempre corso.
0: Tornando in Rio, siamo in autostrada, siamo a Hannover in Germania, e ora se fermiamo a più o meno 3-4 del mattino a Canovati su un autogrill in Germania, mica aveva maglietta, era tipo 30 anni fa, mi aveva maglietta da Che Guevara, la rossa con Che Guevara. Siamo a bere caffè, vi avanti 4 nazi skin, ero 25 anni all'epoca, e sti qua ero tipo 50 anni, 4 masaroni con la svastica dentro sto qua.
1: Mamma mia.
0: Fa sto mio amico, ascolta, dimmi un attimo, che va un attimo in bagno, cambiamo la maglietta, una sbaganata,
1: mamma mia, che meraviglia. Bene, dai.
0: Allora, attento qua, e ora mi dice sempre Mauro, sì cliente, vado in pensione a fine novembre,
1: ah, vedi.
0: Ma basta, non mi ami, sento in imbarazzo.

0: Scusate, sì.
1: Mauro che attaccato dopo di me.
0: Eh sì?
1: Ah sì?
0: Ben per forse. Vabbè, mi avere gli anni che gara. Ma te puoi continuare?
1: Sì.
0: Mi ha detto
1: sì, sì, beh, va tranquillo.
0: Io potevo in depressione, non ti si casa, non ti fai niente. A te vieni a lavorare con me, ti vieni per con me.
1: Vengo,
0: fai. Sì.
1: Allora, ma sbaraccare.
0: Veniamo a casa, cambiamo pettinatura, veniamo a casa con la tunica.
1: No, a parte scherzi.
0: Con la tunica.
1: Una volta te mi porti in giro, sbocco.
0: Cambiamo, facciamo un fiaparomo, non mi hai capito, tutta la vita convinti di una roba, proviamo che altro, no? Va, mamma mia, che meraviglia,
2: no.
0: Sì, dai, comunque bello, bello, va bene così, che ci sia, che
1: manca, perché ti adesso te cadere tutto in mano fio, ti sa gli ultimi viaggi sti qua,
0: beh, sono, aspetta che mi tocca via stato gli ultimi viaggi, mi pare che mora sti, pare che viene, manca, no? No, io ci voglio andare finché ho forza.
1: Ancora?
0: A 60 anni, scusa un attimo, almeno senti, a 70, 75 che
1: giro,
0: a con altri 15 anni minimo, con altri
1: era fa buono a fare un giretto,
0: 30 viaggi, go, ne ho fatti 42, 30, che non arriva qua, sento, no, non muovo mia, non ho di andare in giro per l'Eba, magari con deambulatore. Pare che sono molto buse là, non posso mai. Però è il Nepal.
1: Te voglio vedere con deambulatore in Nepal.
0: Voglio vedere. Te fai fatica a camminare con le gambe sane. Figurati che se ti metti deambulatore, è tutta una busa. Io non lo so.
1: Ma le carissime proprio.
0: Gli si lamenta qua dei dossi, chi mette, ma cos'è il dosso? Sì, sì, dico, vieni a fare un viaggio con me. Altro che i dossi. A parte andare dentro una cava. No, io ho detto che avevi una busa, vabbè, adesso bessa, dai, va bene,
1: dai, ora niente, finito tutto,
0: noi ci vediamo
1: prossimamente, prima del party, altro,
0: sì,
1: una volta,
0: sì,
1: o due,
0: beh, il prossimo magari no, ma l'altro,
1: il prossimo
0: l'altro
1: so ancora, con
0: così vi aggiorno un
1: Simona
0: po',
1: Simona Cremonini e le leggende del Garda, quindi appuntamento anche là, immancabile,
0: bello, chiedi di Gardone del D'Annunzio,
1: eh beh, che domanderemo, Tra l'altro è stato Mantova, quindi è
0: Mantova. Che poi mi è sfuggita una volta, non l'ho più trovata, sul lago di Gardamel. Sarebbe bello chiedere a questa persona qua che c'erano a livello esoterico dei centri energetici,
1: ma
0: che
1: no,
0: avevano citato che questo mi aveva affascinato, perché il lago di Gardamel è magico, è meraviglioso. Io credo di non, cioè guarda,
1: no,
0: noi abitiamo a Camporarci, io e te, io non lo so te, ma io credo che tu Venezia la conosci il 10%, perché ti deve in Piazza Marco come
1: no, beh, no, no, no, no,
0: il ghetto di ebrei,
1: no, la conosco perché
0: guarda
1: che
0: c'è immensa, che
1: non mi ricordo niente, perché Venezia tende sei il giro d'embriago,
0: i Baccari, deve fare il giro dei Baccaretti,
1: Venezia, mi ricordo Venezia, tende sei via d'embriago, Venezia,
0: ma no, ti devi andare San bei prima, vai a letto, dopo va con te, sia a posto,
1: no, parlo della volta,
0: ok, volta, Venezia, no. Credo di non conoscere Venezia, mi vergogno, perché ce l'abbiamo qua, è meravigliosa. E lo stesso stavo dicendo il Garda, ci sono state tante volte, però è veramente un posto,
1: no,
0: magico,
1: meraviglioso, meraviglioso.
0: Tra l'altro dei conigli sull'altra sponda, con la Lombarda,
1: parte veronese,
0: vabbè,
1: lungo lago che sia la festa delle fate tutto giugno, e c'è cioè fine di giugno che sia la festa delle fate, che è tanta roba.
0: Sono stato 20 giorni fa e ero già stato più volte a Sirmione, che è già territorio proprio insieme a Lombardia,
1: penso sia Lombardia se non sbaglio,
0: però ho fatto il giro fino alla punta, c'ho le grotte di Catullo, c'ho le terme a Sirmione, anche qui è una perla con questa piccola penisola che va dentro il lago, no? E poi lei è enorme, non so se sbaglio, ma parlava che 7 chilometri, cioè Sirmione è al centro, no? Metti, no? Cioè solo da lì andare a sponda Lombarda, che sia a metà lago, mi parla che 7 chilometri di acqua, ed è qua per venire all'Azzise, perché è la casa parte che sarà l'Azzise, credo, in corrispondenza, dove è anche a Gardala, no? E da 7, cioè che sei quasi 15 chilometri del lago, sulla parte più larga. 15 chilometri, tanti, eh? È enorme, lago, è il più grande lago d'Italia.
1: Sì, tu andai sotto marino ancora a fare
0: proposito. Ti sono parlato a Gardala, se ti sei passato l'acqua dolce, l'acqua salata, mi sei passato.
1: No,
0: sotto marino sono andato a vedere l'alba.
1: Ti mi hai mandato un video.
0: Sì, ero lì.
1: Sono
0: andato a vedere l'alba, perché ho accompagnato il mio amico nel palese, che ha preso l'aereo, alle 4:30 di mattina all'aeroporto di Venezia. E dopo dico, a 6:30, adesso corro.
1: Ah, te capo, è un aeroporto, ti
0: dico. Mi portai l'aeroporto.
1: E a potessi andare.
0: E dopo, a sopra la strada sei 5:15. E vardo, dico, 5:15. Vado a casa, arrivo insieme, a cosa vuoi letto? Insieme a mattina. Non sono abituato. Ma sì, faccio la tira, girare la macchina, non c'è pa' la Romea. adesso andare a Sottomarina.

0: L'alba, sono arrivato talmente prima, ieri era ancora scuro, perché adesso l'alba
1: no, ma la coppia serena arrivi adesso qua a benzina che costa niente.
0: Eh sì, sono aspettato proprio da vedere il taccuino in volo. Ho fatto 50 euro sul furgon, di solito faceva a tre quarti, a tre tacche le andassù, ma stanno andando 150 euro. A facevo la tannica per il tagliaerba, no? E 20 euro non mi stava. Ora andavo con la macchina a benzina, perché qua che avanzo, ho butto dentro la macchina il giossetto, no? 20 euro sono poco più a metà tanica. Non so, fra poco andrò con la bottiglia da litro a fare benzina. La roba la matti. Vabbè, dai. Però sottomarina sono da, ho visto l'alba, è stato meraviglioso. Sono andato in acqua, no, totale, perché
1: da bottiglietta da 50, questa quarta per fare benzina.
0: Da vedere com'è il profumo a gocce a benzina. E ho visto l'alba, sono stato molto felice. Avevo fatto una prima colazione alle 5, no, una in aeroporto, perché l'altra è sempre aperto, no? Manca ai 4 e mezzo ho fatto question. Dopo, ma meglio se portare via una merendina e un succo di frutta, perché meno come sveglio bisogna che mangia qualcosa. E dopo ho fatto che in aeroporto, dopo ne ho fatto un'altra a sottomarina, con era il 7, vedo la terza question.
1: Sempre un suo baretto, a suo baretto,
0: su un baretto, sì, là con un chioschetto, beh, oh, se sta bene. E alle 8 e mezza ero a casa. Io ero attivo, lavoro.
1: E sono sulla guaina ora?
0: Dopo, no, guaina, basta. E dopo, però, pomeriggio, ok, forse, cioè, ti arriva un punto, se è passato un giorno, e sono in letto mezz'oretta, poco più, mi basta mezz'ora. Sono della savata, si chiama. Sai come che sono della savata? No. Ti do conto. Sì, quando te vai ad estate, non stai a buttarti, perché se c'è bisogno, non potessi un po' rincoglionire. Se te metti, senta sul divano, no? Se te che ciabatte a savata, in dialetto veneto, te la tieni così, perché te le gambe così, e la sei in punta, te rilassi, che ti sentivo per ciappare sonno veramente, te cai un piede al piede, la savata casca, basta, finito. È finito il sonno. Il sonno della savata, cioè, ti sentivo, perché quando ti rilassi il piede, cala, ti tieni a punta della ciabatta, la ciabatta fa. Ecco, finito il sonno.
1: E te
0: svegli, ho quel ciappare sonno.
1: O che ti arriva una savata da qualcuno,
0: ecco,
1: casa.
0: Un drone sulla testa. Ecco, questa è la sono la savata. Vabbè, dai
1: orbe, no.
0: Che nel momento che basta, ragazzi, grazie di tutto, è stato un piacere. Ah, se volete seguirmi, vedere qualcosa, perché io aggiorno sempre nei social.
1: Sottomarina, 5
0: mattina. No, sottomarina. Beh, c'è anche, ho fatto la diretta, se andate indietro la vedete quella diretta lì. Anche sul quello che abbiamo parlato dell'aiuto al Nepal, metto sempre aggiornamenti. Epoca, che scrivete Epoca con la K, corsi campane tibetane, sia su Instagram che su Facebook, e li vedete man mano che vado avanti cosa abbiamo deciso di fare, eccetera eccetera eccetera. Quindi seguitemi sui social, ma prima seguite Radio Gamma 5, quello è molto importante. E poi dopo andate a vedere anche cosa combino in giro, ok?
1: Ora bene,
0: buonanotte,
1: grazie,
0: buon riposo,
1: a tutti, buona serata,
0: namaste,
1: Hare Krishna, Hare Hare, via, notte, ciao.

0: radiogramma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col vero. Ta radio mai se muoia, e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dia può duo star senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

E allora, buondì Motta a tutti, e pardon, togliete il Motta, buondì a tutti, è già lunedì 28 settembre 2026, sole e caldo, tutti al mare a mostrare.

tutti in fila alla pompa, 1,99, 2,19, ce l'abbiamo fatta, per il prossimo mese si risparmia alla grande, grazie sistema, grazie Eni, l'IP ha deciso di far parte della partita, la Sokar, che vuol dire il tiranno Aliyev, e quindi fa molto Azerbaijan, non contiamo più un cazzo, ma l'importante è andare avanti. Governo Pinocchio!

abbiamo un sacco di pompe bianche in Veneto. Parlo di distributori indipendenti, sono nati proprio qui nel nord-est perché dovevano offrire dei prezzi più competitivi ai clienti. Poi arriva il cane a sei zampe, lo Stato scodinzola il cane a sei zampe e per 30 giorni come minimo avremo 1,99 la benzina, 2,19 euro litro gasolio. Fregate lo stesso, il popolo non importa, l'importante è che noi prima o poi ci si svegli. Comunque tranquilli, rilassati, una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata da stamattina. Una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata. File interminabili, ale ale.

però una B domenica, quindi doppia domenica all'insegna del ce l'abbiamo fatta, bellissima domenica anche ieri, ringrazio tutti, va bene, allietati da un cielo strepitoso. Non era mai capitato che noi si potesse vivere un cielo da una parte all'Arino Gaetano e subito lì appresso alla Celentano, il Moleggiato. Eh sì, azzurrissimo il pomeriggio, cosa cantava il tipo? Non lo so, ma comunque un meteo paesaggio da finale di mondiali vinti, però attenzione perché non ci andiamo mai in mondiali. Stasera però si ritorna nel rettangolo verde nella speranza che non finisca come con il Belgio, ma va ben così. L'importante è le minestre riscaldate insegnano tutto sommato che converrebbe puntare in maniera diversa. Intanto dai settori, quelli giovanili, dai settori, il vivaio giovanile, basta stranieri, basta remigration, va bene. No, verrebbe da bestemmiare appena detto questo, però se bestemmio alimento assolutamente anche il programma vanacciano che vuole quindi infierire economicamente in tutti quelli che bestemmiano e quindi si paga la multa salatissima. Va bene, ieri eravamo nella grande disciplina forestale, quindi nella foresta del Cansiglio, dove abbiamo assolutamente ispirato e sognato tutto quel ben di Dio. Ogni tanto vi farebbe bene per elucubrare, meditare, per un'introspezione veramente ciclopica, andare in quel contesto lì. Va bene, io devo ringraziare in primis soprattutto la grande Franca, ci ha messo a disposizione tutto il possibile e l'impossibile, dalle striscionate e tutto il resto, tutto il resto. Ci sentivamo veramente a casa nostra. Devo salutare Juan Carlos. Juan Carlos mi dirà, chi? No, una guida ragazzi, una guida. Affiancava Giancarlo Ferrone, poi anche Luciano. Avevamo tre guide ieri, quindi pronte, come hanno fatto a portare un centinaio di persone a camminare, poi avevamo gli altri, ma comunque noi siamo stati fermi al campo base, dove dovevamo strutturare poi anche l'iniziativa, le attività del pomeriggio con quel duo supersonicamente supersonico, i nostri eroi di giornata di ieri, potevano contare con la formazione titolare per quanto riguardava tutto quello che si schiera oggi da sinistra a destra, non da destra a sinistra, ma sinistra a destra, il vostro transistor per quanto concerne il grande Pietro Biasucci, che saluto, e tanto quanto la Silvia, e quindi Monaco Shaolin, e poi Danilo Leo Lazzarini, e il primo un'ora e venti, un'ora e mezza di tutto e di più. Ho visto gente molto molto quindi partecipe all'interno di quel contesto della foresta, laddove avevamo leggermentissimamente meno alberi, meno ossigeno rispetto all'anno scorso. Perché? Perché anche in quel contesto là, ieri doveva arrivare anche Toglio da Savorgnani, poi ha avuto un contrattempo familiare e non ha potuto essere dei nostri, ma comunque saluta tutti, parte questo. Sarebbe arrivato a dire esattamente come oggi ci sono anche delle artigliate da parte di alcune aziende che stanno lì a tagliare alberi anche con 90 cerchi, mi mostrava appunto la Franca, 90 cerchi vuol dire 90 anni di albero, quasi un secolo, quasi un secolo. Ovvio, la foresta è alquanto ricolma di quel ben di Dio, tanto quanto ieri il profumo, non solo quello a tutto ossigeno di quel verde di mille e più sfumature, oltre alle bolle blu della canzone famosa, ma avevamo anche il profumo di dolci de spose, quindi ringrazio tutti, sono arrivati tanti dolci anche ieri, quindi thank you very much. Giancarlo ha piazzato un bel po' di libri, parlo di Giancarlo Ferron, che è tornato quindi a scarpinare dopo le operazioni. Non è che la cosa sia perfetta fino in fondo, perché quando si tratta di nervi, visto che lui ha lavorato sempre su Esopa e Montagne per decenni e decenni e decenni, i nervi tirano più del dovuto nonostante le operazioni. Comunque un grande ieri al nostro fianco e un abbraccio veramente fraterno anche al nostro grande Giancarlo, tornato, ripeto, nei sentieri della foresta ieri a raccontare tutto di più. Poi quando ho chiesto com'è andata ai nostri, mi hanno detto vabbè dai, sono delle vere e proprie enciclopedie, soprattutto anche la new entry Luciano, strepitoso per quanto riguarda la presentazione di tutto quel ben di Dio che lì abbiamo in termini di biodiversità, di ecosistema, dei villaggi cimbri piuttosto che i sentieri, gli alberi monumentali, il regno animale, il regno vegetale, il regno spirituale, le doline piuttosto che gli inghiottitoi e piuttosto che il bus della Lum, cioè tutto di più, dai. Beh, ieri sera oltretutto, se avete notato, il sole, veramente quella porta che porta nell'aldilà, che porta nell'aldilà in una nuova dimensione, era a specchio con la luna, ma veramente una giornata unica, unica, unica, e il sole ieri ci ha allietato, anche perché in questo periodo qua, se sbagli giornata, in Foresta del Cansiglio serve il piumino
Madoka profonda, e invece non è stato così. Quindi due domeniche all'insegna del va tutto bene, grazie mille a tutti i volontari, questo è matematico. Ringrazio tutti quelli che sono saliti, perché ieri, ovvio, la cornice era soprattutto colorata delle grandi figure, come abbiamo messo appunto in entrata anche di Foresta e all'ingresso appunto del parcheggio. Per quanto concerne il grande ricordo delle nostre grandi anime, sempre al nostro fianco, sia Chris Chiamara, quindi Chris Mara, quindi ringrazio tutti quelli che faccio un nome a caso perché vedo qua il messaggio adesso. Filippo D'Adolo. Filippo D'Adolo ha una trasmissione una volta al mese e toccava ieri, però ha detto no, è troppo importante essere in quel contesto là per stare assieme con Bea Sente, ma soprattutto perché per noi Cristina e Mara sono molto importanti. Quindi ringrazio tutti quelli che ieri sono venuti su, coscienti anche di questo. Coscienti che bisogna mollare ogni tanto che qualcosina, qualche peso che magari ti tiene tra te, non so, ancorato in casa, ma è ovvio. Ovvio, bisogna averle conosciute, ma sono due anime straordinarie. Va bene, ciao Pietro, ciao Leo, i mattatori quindi del pomeriggio. Ringrazio tutti i volontari dal Red Gazebo. Ringrazio poi anche le facce nuove che sono arrivate anche ieri, e questo è utile, molto utile avere sempre al fianco anche delle nuove, quindi realtà vocali, ottimo. E soprattutto la Foresta in noi è entrata nel cuore più profondo in assoluto, io ve lo consiglio. Leo Lazzarini avrebbe quell'idea del 31 di ottobre di andare a viversi di notte la Foresta, però noi il 31 ottobre abbiamo il gas, difficile poi partire alle ore 22 da qua per arrivare alle ore 24 nel posto indicato dal nostro Leo. Poi vedremo a caso mai se posticiperemo il tutto, perché abbiamo poi anche altre iniziative già l'11 di ottobre, ma ne parlerò più tardi. Avremo a che fare con la 63esima realtà d'anniversario del Vaillant, e poi Genalta, e quindi tanti altri appuntamenti. Non vi lasciamo mai fermi sul Caregonde case, quindi sul divano di fronte al baucometro. Abbiamo tempo anche sicuramente per bestemmiare di fronte al baucometro, visto soprattutto il risultato magari di stasera. L'Italia si spera un po' meglio rispetto a, però non importa. Va bene, il regno arboreo che comunque domina la scena è quello della Foresta del Cansiglio, laddove ritorna anche Giancarlo Ferron di qui a qualche giorno portando un cieco, ma un cieco conosciuto molto in quel di Vicenza. Mi raccontava appunto di questo molto personaggio sportivo, fa arrampicate, lui è cieco però fa arrampicate guidate, e mi accennava, però potrei sbagliare, mi accennava che nelle paraolimpiadi prossime, di prossimo sviluppo, ci sarà anche questa disciplina. Però lui lo porta esattamente alle 5 del mattino per vivere tutto quello che era proprio anche per i primi nostri amici arrivati ieri in quel contesto là di Casa Vallorca, che vi ricordo sempre essere aperta, quindi andate a trovare la nostra Franca, lì si sta da Dio in assoluto, si sta stravaccati e i pensieri fluiscono in maniera vincente. Lasciate in disparte tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, lì assolutamente ancora non so ancora per quanto vietata, e tutti i costi delle pompe di benzina, per quanto si tocca il costo al litro, e quindi adesso vedremo queste gimcane popolari nostrane, perché dov'è Lenny, dov'è il cane, dov'è l'IP, no, ma arriva anche l'ESO, perché l'ESO addirittura ha detto beh, se lo fanno gli altri due, ma è quello che diceva la Ducetta, no, ma è una partita a scacchi che dove ogni 10 mosse loro non ne possiamo farne mezza, è difficile poter ribaltare la scena, anche se comunque noi da qua dentro almeno ci proviamo, e comunque da 50 anni almeno in maniera differente rispetto anche alla meno aia radiofonica, meno aia parola storica del Franco, oggi sarebbe tutto iconico, super iconico, sostenibile, rinnovabile, bene comune e resiliente. Attenzione, perché se ci dimentichiamo la parola resilienza non siamo più noi, no, dicevo la Ducetta, no, avete visto l'altro giorno quel lodevole atto di attenzione all'Italia da parte del cane a sei zampe, va bene, dai, è tutto preparato in grande stile, tanto quanto magari in Francia prepareranno qualche anche momento di ribellione, perché hanno detto vi diamo tempo fino al 17 di ottobre, di qui a qualche settimana, poi o tutto rientra in 1,70 e 1,80, vuol dire 1,70 vuol dire i centesimi per la verde, quindi la benzina 1,80 centesimi al diesel, oppure noi cominciamo ad indossare nuovamente i gilet gialli. E quindi magari si ritorna ai fasti del passato con scontri e contro scontri, non importa. Comunque l'importante è che l'ENI abbia dato il via allo sconto, tutti felici per 30 giorni, 1,99, quell'illusione monetaria, quella truffa colossale, perché noi purtroppo leggiamo da sinistra a destra, è come il brick, no? Diciamo che sabato il brick del succo di frutta, 0,99, e tacciavo un euro, non sai che, però noi la mente registra quello zero là, e dopo qualcosina, allora già ragioni in maniera diversa e vai, riempi il careo di quello che vuoi olori, e ora basta spisare il careo, usa un po' il Sarveo, c'è il gas, e almeno, oh, non è che qua sia tutto gratis, anzi, però
paragonando la nostra roba a quella dei negozi supersonicamente biologici barra biodinamici barra mi porto e robe dall'estero e te che sarese anche, vabbè, non so nel caso di biologico, ma comunque nelle altre questioni sì, anche se mi aggira quelle torte, quindi con le pastine, quindi va ben così. No, dicevo questo perché l'ENI è uno sconto che va quindi a gareggiare con la slealtà. Eh sì, sono tutti incazzati stamattina. I barbieri no, i barbieri è lunedì, non possono essere incazzati. Però è ovvio che se noi abbiamo una pompa ogni 5 in Veneto che ha a disposizione la benzina scontata, avremo probabilmente le file di là. Uno magari fa 354 chilometri, consuma l'idea di Dio, la spinse gli ultimi 100 metri, ma l'idea è quella che da 2,3, da 2,15, ieri abbiamo visto che 2,40, ovvio, sul diesel, parliamo del diesel, ma d'altronde siamo in guerra e quando si è in guerra è utile alzare anche i prezzi, perché noi dobbiamo unicamente sperare in una mattina santificata dove si dice il popolo anche italiano e soprattutto etero diretto da sempre a livello governativo che metà basta, è partita la pace in maniera seriosa e continuativa. Ma visto che abbiamo le elezioni, visto che non si può fare questo, Bill Gates ieri ce l'ha fatto capire: io non propendo dalla parte dell'intelligenza artificiale, o meglio sì, se mettiamo regole precise, altrimenti avremo 1 miliardo di morti. Avete capito? Il Bill Gates in questione, lui ha detto 1 miliardo di morti. È una boutade? È un ballon d'essai? Iniziano sempre con la lettera B, cioè dove siamo destinati noi come popolo civile. Siamo in serie B, cadetteria, al massimo livello. Però, a proposito, Filippo, io devo sapere com'è finita la partita, però del Tofio ieri, perché a un certo punto, cos'era, 1-0, 2-1, cioè non bisogna sapere il risultato. Filippo, per favore, dai. Siamo stati lì a trepidare di fronte all'ossigenazione forestale, per cui, vabbè, a parte questo, 1 miliardo di morti, però da che pulpito dice qualcuno, appunto, viene sta predica? Sì, è vero, in effetti è vero. 1 miliardo di morti, quindi vuol dire esattamente il progetto maltusiano. Voi sapete che il progetto maltusiano ha a che fare praticamente con un modello economico demografico ideato da questo inglesone, no? Malthus, ma siamo lontani, cioè non, forse c'erano forse gli Hare Krishna e qualcosa di poco utile per quanto riguarda la sala del regno dei testimoni di Geova, sto scherzando, ma siamo nel 1798 in questo caso, e lui sosteneva appunto che la popolazione cresce troppo in fretta rispetto alle risorse alimentari che il pianeta mette a disposizione. Abbiamo avuto un adepto? Abbiamo avuto un fedelissimo di questo pensiero, sì, ve lo ricordate? Noi avevamo tra i ministri del governo satanesco, e quindi vuol dire Mario Draghi, quel personaggio chiamato Roberto Cingolani, no? Colui che cigolava sempre, no? Cigolava, si sentiva arrivare, fino a un certo punto, se vi ricordate, lui è andato a reti quasi unificate a spararla in maniera diversa rispetto a quello che lui si poteva pensare di un ministro. Lui ha detto chiaro e tondo: ragazzi, il pianeta che noi viviamo è ancorato in un peso demografico troppo elevato, quindi siamo troppi. Il pianeta è stato programmato, cioè lui ha già, ovvio che ha un canale preferenziale con l'assoluto, con l'onnisciente, delle ovvio postini particolari angelici, e quindi Gabriele e San Michele sono tutti là con la spada, quindi a portare la raccomandata, e in una di queste era scritto che l'assoluto gli avrebbe riferito che il pianeta è troppo popolato per continuare a rimanere in dolce equilibrio, quindi vuol dire che è stato progettato per 3 miliardi di persone, noi siamo più del doppio, con ovvio stime che arriveranno a 8-9 miliardi nel prossimo tempo. Ovvio, uno dirà: e la Cina, sti cinesi rompe i coglioni, stiamo chiamandola. Sì, è vero. E gli indiani? E perché gli indiani no? Ma quali indiani? Delle riserve? No, in riserva siamo noi. A 1,99 e 2 euro, anche qua, bello, no? Non puoi mettere 2 euro, 1,99 e vai con le file. Mi auguro tante belle file, assolutamente sì. Se però mi regalasse l'esso come una volta, anni 70, il cagnolino da piccare su Speceto davanti, perché sai che era anche dei regali che mi faceva, era bello, no? Pian pian, allora altra epoca, dire qualcuno, assolutamente sì. Le piazze si riempivano con estrema facilità. Uno pensava di poter contare anche sul sistema sindacale. Oggi cosa ho avuto contare? Poco o nulla. Ci hanno tradito tutti, però questi traditori il 17 di ottobre saranno in piazza, in concomitanza con il fronte Novax del partito Novax, che se si è mesi che Dio preparare la calata degli unni Novax in quel di Roma, è questo che cassa la manifestazione il 17. Eh sì, il potente signore della CGL
Manifestazione e la sanità e il precariato e il lavoro e tasse e madonna. Vabbè, comunque l'importante è sempre promettere, perché noi abbiamo anche un serbatoio che introduce sta roba qua, e quanto ne stiamo già introducendo in riferimento a quella che è già in atto, e cioè la campagna elettorale. Poi noi sappiamo benissimo che indipendentemente da chi arriva in quel contesto là, i fili dall'alto sono sempre mossi, che sia il femminile, che sia il maschile, che sia destra, sinistra. Questo bipolarismo continuerà in maniera imperterrita anche nella prossima tornata elettorale, perché avete visto, senza tanto tante contestazioni a destra e a sinistra, cioè l'Italia è tranquilla, rilassata, c'è bel tempo, si va al mare, ieri le file ovunque, in autostrade non ricolme ma quasi, cioè nel senso, questi hanno ritoccato addirittura quante firme bisogna raccogliere per presentare una nuova lista. 1500 per circoscrizione non sono poche, ma se le porti a 6.000, l'idea era 9.000, però a un certo punto ho detto ma l'abbiamo sparata troppo grande. Però dopo l'epopea del covidiotismo, della pandemia, della scemenza appunto pandemica, è ovvio che possono farlo, però no, anche loro si sono risentiti leggermente. 9.000, Tajani era perfettamente d'accordo, però la Ducetta a un certo punto ha detto 9.000 sono troppe, 6.000 è 4 volte tanto quanto si ha bisogno oggi, quanto bisognerà al sistema Vannacci, 8.1% ogni giorno questo va su, serve fare le elezioni, fra poco mi dice che è il 51%, basta, chiuso, evitiamo anche lo sperpo di denaro pubblico all'interno delle vecchie scuole. In via Monfenera, ad esempio, a Castelfranco Veneto, dove non mi sono mai recato in assoluto, se non per presenziare quindi come scrutatore, ma nei tempi d'oro del salame ungherese nelle schede elettorali, della mortadea, dei peni fatti con criterio, del sistema vaginale sempre presente, del Berlusconi che veniva odiato, sapendo partire da casa con in tasca l'affetato, che però profumava anche di ungherese il seggio, e non era cosa di poco conto, pensiamoci, va bene. Siamo fermi a Bill Gates. 1 miliardo di morti se non riusciamo a regolare per bene l'intelligenza artificiale. Ovvio che Trump, poche ore fa, sentito questo, ha detto: a saperdere, non mi preoccupo assolutamente delle considerazioni di Bill Gates, è un settore enorme, siamo avanti alla Cina. Ecco, questo derby con la Cina, si sono incontrati l'altro giorno con le rispettive consorti, una che ha vissuto un'epopea comunista felicissima da giovane, era comunista la moglie di Donald Trump, l'altra sempre sorridente con la manina come il cagnolino che mettavamo nell'8,50 della Fiat un tempo, privata San Navaiesolo, con il cagnolino da Rio che con la testa faceva sempre stile il saluto della mogliettina di Xi Jinping. Cosa ne è uscito? Nulla di nulla, o comunque non parte un fronte bellico né da che parte ne ha, perché c'è sempre Taiwan con tutto il microchippismo sempre lì da difendersi, e quindi tutto è tranquillo, andiamo bene, le guerre continuano lì dove è utile farle, soprattutto per chi si arricchisce, nel senso, se qualcuno può pensare che l'ENI ci rimetta qualcosa con 1,99 e 2,19, prima la benzina poi il gasolio, con quei miliarducci in euro che hanno messo già in tasca, ci sbagliamo alla grande, ci rimettono qualche briciolina in maniera tale che il governo continui a insaccare o incassare, ma sarà insaccare perché è un sacco enorme. Altro che finché non ce l'hai nel sacco non dire gatto, ma questo era tra pattoni, ragazzi, mi capirà Michele a Venezia, per il resto no, ma detto questo siamo messi veramente male, però lui si resiste, ma si resiste anche perché se è vero quello che dice Bill Gates, cioè noi avremo un miliardo di morti su 6, 7, 8, uno ogni 6 dovrà salutare. Bill Gates dice mi è andata male, evidentemente in termini numerici, sì, per carità, ne ho fatti soffrire tanti e continuano a soffrire, le reazioni avverse sono arrivate anche dentro determinate radio, non è solo quelle di Radio Gamma 5, ma però non posso arrivare a sti numeri qua con la pandemia e così anche con l'aspetto bellico. Sì, per carità, tu il progetto malthusiano lo porti in dote, lo porti in concretezza, lo porti avanti, ma non questi numeri qua. E allora 1 miliardo è tanta roba. E allora a sto punto, detto tra noi in maniera molto simpatica, noi sabato abbiamo fatto un'intervista con il conosciuto Franco Zecchinato, che chiama raccolta tutti, non il 29 novembre perché lì saremo a Rasei di Sarenda del Grappa con il grande Tiziano Fantinelli, gruppo Coltivare Condividendo, ma il 4 ottobre, di qui a pochi giorni, domenica prossima, per dirla tutta, dalle 9 alle 19, il biologico in piazza, 38esima edizione, l'abbiamo raccontato sabato scorso. Quello
che è interessante è, a sto punto, noi che vogliamo tornare alla Terra, noi questo miliardo di morti, abbiamo la possibilità di cremarli tutti? No, costo all'ira di Dio. Bene, abbiamo un sacco di legno da... No, altrimenti butto su tutti gli alberi della foresta del Carsiglio. Bene, cosa si fa? Lì si mette sottoterra. Però possiamo avere il piacere di sceglierci un po' il tipo di terreno all'interno del quale noi vogliamo essere conficcati per sperare, in chi spera, nella reincarnation, oppure no? Oppure no? Possiamo? Ecco, bene, allora si fa così. Domenica prossima, questa è verità, si prelevano 3 manciate di terra del vostro giardino, piuttosto che orto, piuttosto che balconata, se avete i vasi grandi, ma soprattutto l'orto. Allora, un chilo circa, un chilo di terra, lo mettete in un sacchetto, il sacchetto lo tenete aperto, oppure in una scatola. Andate direttamente a Piazza delle Erbe o Piazza della Frutta, insomma, là dove che si magna, che se oltre 60 espositori, e fanno in direttissima per tutti quanti voi l'analisi del terreno con esito, suppongo, immediato, così mi pareva di aver capito. Vuol dire, si analizzano tutti i campioni di suolo che voi proponete. È una proposta, mi si diceva appunto da Franco, che parte da questi laboratori interattivi, insomma, curati dagli esperti di Rete Humus. C'è questa ingegnere particolare del suolo e tutto il resto, e quindi penso non costi nulla e si va in quel contesto là. Ho detto anche di informarsi, perché sarebbe utile magari portarlo anche nel nostro contesto, magari di un gas, ma soprattutto di una giornata all'insegna magari delle tematiche dell'agricoltura, sementi antiche, sementi riproducibili, TEA, nuovi OGM, vecchio transgenico, quindi farne una bella giornata dove poter magari avere questi protagonisti. Mi sembra che la signora in questione sia di Bologna, quello di Rete Humus non lo so, ma comunque non importa, comunque alcuni nostri, a partire da Sergio e Graziella, andranno domenica prossima e magari vedranno se è possibile quindi intraprendere qualcosa di utile anche da sta parte di qua. Ripeto, c'è la possibilità domenica, per chi lo volesse, di farsi analizzare il terreno di casa propria. E allora dico, visto un miliardo di morti, torniamo sottoterra, ma no, proprio una roba sconcia veramente, con la difficoltà di reincarnation, perché magari abbiamo l'amianto, il pH brutto, no, vogliamo anche un terriccio che sia friabilmente fertile, ecco. Quindi essere un po' in contatto con la giusta dose di Pachamama, terra madre. Questo speriamo. Vabbè. Altrimenti up the revolution, dicono gli inglesi. Quando io dico up the revolution, vuol dire viva la rivoluzione. Quale rivoluzione? Quella che possiamo fare, magari buttando giù le sacre stanze del potere, partendo magari dal Parlamento. Ah, ringrazio anche Leo, perché oggi sto trasmettendo con la grande maglietta che mi ha regalato ieri, bellissima, con appunto Pax Tibi Marce Evangelista Meus, con il leone, libro aperto, e quindi tutta roba dorata, con il rosso, con il nero, quindi insomma fa un po' anarchia, ne serve né padrone né Stato né Dio, ma soprattutto c'è quell'intendere il fronte venetista. Ecco, voi sapete che il fronte venetista fioccherà tra poco sotto i riflettori. Il regista in questione si chiama Francesco Sossai ed è di Sedico di Belluno, è l'autore delle Città di pianura. Chi l'ha visto, io no, ma ha detto che è molto carino ed è uno che ci sa fare ed è molto bravo in assoluto. Adesso i riflettori del nostro Francesco Sossai di Sedico, parlo di un regista bellunese in questo caso, si puntano su un nuovo film e il titolo è semplice: Tanco con la K. Tanco con la K fa quei trattori militarizzati, anche se forse è uno sproposito il mio, però ma avete capito, noi andiamo un po' a ritroso nel tempo. Se vi ricordate, in quel cos'era, 8-9 maggio 1997, i Serenissimi che arrivano in piazza San Marco e portando il tanco. Ovvio che poi arrivano tutti che altri incassai, vai con gli arresti MeTV astitosi qua. Era un'azione altamente dimostrativa secondo il mio punto di vista, però ovvio poteva mettere un po' di paura, perché l'interferenza a livello televisivo e il documento da leggere, il comunicato più che altro, e l'indipendentismo, l'autonomismo, la secessione, insomma tutte quelle robe miscelate assieme per quanto riguardava l'idea dei Veneti di allora, inteso i Serenissimi di allora, arrestati, e l'hanno pagata fino in fondo, l'hanno pagata fino in fondo, questi non sono parlamentari, quindi l'hanno pagata fino in fondo, eppure con Sciopetto Vecchio voleva salire le campanile di San Marco e da lì magari srotolare qualche striscione. Quindi parlo dell'assalto al campanile di San Marco nel maggio del 1987, ne faranno un film. Bene, un appello che faccio al regista, non sta ascoltando, ma se qualcuno lo conosce, allora, ho sentito ieri che praticamente l'artefice del regno del tanco, voi sapete, noi abbiamo Flavio Contin,
è ancora assolutamente in vita, oltre 80 anni. No, ve lo dico perché ne ho parlato qualche settimana fa, perché per quanto riguarda gli assaltatori al campanile di San Marco, gli ex Serenissimi, Franco Contin è stato condannato esattamente il mese scorso a 2 anni e 8 mesi. Lui ha detto: guarda, io non ho voglia di fare il nonno vigile, assolutamente, ho la mia dignità, perché in questo caso si parla di affidamento, per quanto lo riguarda, in prova ai servizi sociali. Però adesso girano sto film, Fabio Conti non sa nulla di nulla di nulla. È che pensavo che, ma come? Ma se a casa tutti i carri armati, tra virgolette, capitemi, il primo e il secondo, e anche per avere il secondo, perché tutto sommato è stato sequestrato perché è stato restituito appunto qualche anno fa, lì che tutti a casa sua. Ma ti fate un film senza il tanco originale, che se qua in provincia di Padova, adesso non so se sia a Casale di Scodosia, perché quando dico con Flavio Contin dico un patriota, secondo tutti i Serenissimi, ci mancherebbe altro, ma l'ex elettricista di Casale di Scodosia, sempre in provincia di Padova. Quindi è che due tanco là, cacchio, dai, ascossai. Questo che ha detto, no, non so se questo abbia intenzione, è lungi a noi l'idea che possa succedere questo, di fare il film magari con l'intelligenza artificiale, perché le pivanti erano altri, non lo so, non lo so. E allora rientra subito Sossai, cioè si dava scontato che se tutta la meno aia cantante locale in termini di giornaletto locale, cioè vuol dire i nostri quotidiani qua locali venetisti o non venetisti, ha speso tanto inchiostro per riportare sta notizia. Arriva tanto il nuovo film di Francesco Sossai che racconta il blitz Serenissimi sul campanile di San Marco, un regista bellunese, davo scontato che Flavio Contin, quello che disse costruimmo il tanco nel mio garage, il vecchio degli 8 venetisti coinvolti in quell'assalto, vi ricordate? Vabbè, l'hanno segato, tanto quanto Beppin segato, sì, è chiaro, l'hanno segato anche questo. No, e allora dico, Sossai, dai, un appello da Radio Gamma 5, ma Dio dei numeri a cosa? Cioè, te parti, te vè, così, va, posto. Il film, dopodiché, che mo da pagare per venire a vederlo, oppure mi ho fatto arrivare a casa gratis? Ecco, partiamo da là, non dico questo a caso, perché? Perché abbiamo accennato, poi passiamo ai temi seri di giornata, anche se questi sono temi seri, sinceramente, e abbiamo accennato la questione Nazza, vi ricordate? Cioè il film che hanno presentato a Venezia, è stato anche premiato, si parla dell'orrore sistematico dell'esercito dell'IDF in quel di Gaza, e tanto sta succedendo poi anche in Cisgiordania, quella Giudea Samaria come la chiamano i sionisti, no? Questi terroristi, perché fa rima sionisti, terroristi farebbe anche rima. Bene, noi dovremmo fermarci con, perché so, andava al cinema una volta con i popcorn, patatine, con gomme americane, caramelle, adesso dovremmo portarci veramente un non un Mac menu, mi raccomando, un Mac menu no, Mac menu no. A proposito, a Castelfranco hanno buttato giù tutto il McDonald's, è un bellissimo vedere, però mi hanno detto che lo edificheranno ancora meglio, magari con qualche robottino che, per quanto concerne il McDrive, ovvio, ti allieta in maniera supersonicamente velocizzata nel quindi domandare quello che ti vuoi, e dopodiché ti paghi al volo, te che roba, te magna, o ti mastica, è già masticata la cosa, la polpetta globale parte già masticata. Quindi speriamo a Castelfranco, magari lì si faccia una chiesetta piuttosto, votiva, non so, piuttosto una chiesetta, sto parlando del male minore, sia molto chiaro, però mi hanno detto che invece edificheranno proprio in quella rotonda là in Borgo Aso, edificheranno un nuovo Mac merda. Bene, basta boicottarlo, dirà più di qualcuno, assolutamente sì, basta boicottarlo. Ci resta altro da fare? No, almeno informarsi leggermente, e visto che ci si arriva per conoscenza o sofferenza, la sofferenza vorrebbe dire e vo' spesse volte all'interno me butto so tutta che a cocca colina con il tanto zucchero e dopo mangio quella polpetta globale a 0,99, questi siti i prezzi bassi, cacchio, vabbè. Però ovvio non puoi farti bene sta roba qua, no, non puoi farti bene, ciao, sapori del vecchio tempo, sono andati a farsi friggere, ecco, loro frigge tanto là dentro, assolutamente. No, parlavo di Nazza perché a un certo punto i due registi, alquanto giovani se li avete visti in foto o comunque nei video, che hanno portato sui tetti di Tel Aviv e dintorni 24 esponenti al maschile e al femminile, soprattutto al maschile ovvio, dell'esercito dell'IDF, quindi esercito assolutamente sanguinario, genocidario, assassino, siamo di fronte ai nuovi nazisti del XXI secolo, ovvio che, perché lo dico? Lo dico perché il DDL 1004 è ancora in balia degli eventi, altrimenti io sarei già qua sotto effetto di Polonia e arriverebbe una replica forse di Alvise, perché ricordiamo con estremo piacere anche Alvise e la musica delle spose, e quindi con l'iscio di allora, sì, assolutamente sì.
No, dico ciò perché in questo film documentario abbiamo 24 esponenti appunto che raccontano esattamente dei loro sorrisi sganassai durante le fasi del genocidio che è stato intrapreso e continua sotto altra formula, come dico spesso, in quel di Gaza, laddove abbiamo 2 milioni di persone lì messe in un angolo in attesa di quindi scremarle ulteriormente, perché malattie, perché i ratti, perché un sacco di perché. E gli aiuti arrivano? No. Il Board of Peace? No, è una balla colossale. Il Board of Peace doveva unicamente mettere un bavaglio a tutto quello che era il sistema propale che cominciava a impegnarsi a livello di piazza, che piacesse o non piacesse, che ci fossero scontri o non scontri, ma quello è ovvio. Perché? Perché noi abbiamo tutto un sistema di ti infiltro, non so, è sigarette senza filtro di un tempo, qua ci si infiltra con semplicità in Italia, ma è sempre avvenuto quando la stella era a 5 punte, oggi ha assunto le sembianze di una stella a 6 punte, perché quella è ebraica, ovvio, sono 6 punte, e questa conta molto più dell'altro sistema delle 5 punte infiltrate che si sono anche ridotte a guidare una Renault 4 con le marce a cloche rossa, vi ricordate, via Caetani, cioè vabbè, quel ricordo là, sempre che Aldo Moro ci fosse veramente in quell'assalto dove appunto 4 guardie del corpo o militari insomma sono stati uccisi. No, dicevo di Nazi, interessante che cosa? Beh, intanto il fatto che già sappiamo sta roba qua, però sai, se vogliamo avere qualche ulteriore travaso di bile, forse sarebbe utile vederlo. So che lo danno al cinema, attenzione, esattamente in queste giornate, mi sembra fino al 30 di questo mese, cioè vuol dire esattamente di qui a 48 ore, ma la notizia bomba è un'altra. Nazza verrà quindi dato gratuitamente al mondo intero. Vabbè, non entrerà magari in quel di Israele, però grazie al The Guardian avremo questa possibilità, quindi si andrà gratuitamente online e poi verrà tradotto con i sottotitoli, spero anche in italiano e quant'altro, sul sito del Guardian. Ripeto, ci sarà quindi questo passaggio al cinema solo per 3 giorni, dal 28, che vuol dire oggi, al 30 di settembre. Poi sarà disponibile gratuitamente online senza limiti di tempo, come hanno detto appunto i registi, i quali hanno aggiunto che crediamo che negare un crimine fa sì che questo possa essere perpetrato, e per questo è importante che nel nostro paese quante più persone vedano questo film. No, nel loro paese la vedo dura che questi possano arrivare a far la spesa in maniera tranquilla e rilassata, visto soprattutto le artigliate lingue di Smotrich, Ben-Gvir, Netanyahu, cazzo, cioè gli hanno detto praticamente, quello stato più tranquillo ha detto per favore non rientrate mai più, che è molto molto meglio, togliamo a sti signori qua la cittadinanza israeliana, che sarebbe utile farlo immediatamente, quindi rischiano tantissimo. Però ripeto, quello che è importante forse per chi ne fosse interessato, Nazza di qui a non molto sarà gratuitamente a disposizione di tutti. Ovvio che tutto quello che noi abbiamo da sentire all'interno di tutta sta roba qua gratuitamente, gratis, è quello che già abbiamo immaginato sin dagli albori di quel 6 settembre 2023. Del 6 ottobre 2023. Io non parlo del 7 ottobre. 7 ottobre parte tutto. Già le ore prima noi sapevamo che così sarebbe avvenuto il tutto. E vedevo anche, soprattutto, quello che in questa mattinata si erige a notizia soprattutto sul fronte israeliano, laddove il nostro Netanyahu ormai è già in scacomato da tempo, ma oggi ancora di più, perché abbiamo sempre più testimonianze di quanto lui fosse stato avvisato, chi, a volte chi dice 7 giorni, 10 giorni, 11 giorni, 2 mesi, 3 mesi, non importa, ma comunque era straavvisato dal fronte egiziano, dal fronte quindi cos'era del Qatar, no Emirati, anzi no Emirati Arabi Uniti, e adesso anche l'ex premier israeliano dice sì, in effetti noi avevamo noi avevamo assolutamente quelli che ci avevano sicuramente avvisato che Hamas stava preparando un assalto potente. Ecco perché uno dice, e se questo è arrivato all'orecchio di Netanyahu, allora premier di questo governaccio israeliano barra sionista, tu metti un rave party con 2 poliziottini là al fianco del perimetro israeliano? Cioè tu non prepari, ovvio, quello che sto dicendo è solamente uno sperpero di aria, di cazzate orali, nel senso che
ovvio, con un'intelligence triplicata rispetto a molte altre realtà, perché lo Shin Bet, perché il Mossad, perché la Man, e uno gioca in casa, l'altro gioca all'esterno, quindi fuori patri confini, l'altro riguarda l'apparato militare. Aman, Shin Bet e Mossad sono i servizi segreti, la triade che domina la scena a livello mondiale. Figuratevi se questi in casa, 10 milioni di abitanti, non sapevano che Hamas di lì a non molto, con i deltaplani, con gli APCAR, con le motorette, e ieri la notizia che è stato ucciso quel terrorista di Hamas che aveva portato via quella bella ragazza che poi è finita in tutti i telegiornali, in tutti i servizi dei giornali, insomma, non mi ricordo il nome assolutamente, però a distanza siderale l'hanno fatto anche fuori. Vabbè, comunque ripeto, abbiamo le elezioni imminenti sul fronte americano, quelle di midterm tra novembre, e di qui a un mese giusto, il 27, quelle in Israele, e quindi non possiamo aspettarci nessun tentativo di pace, né manco da menzionarsi in apertura di telegiornali. Se poi uno mi dice: ma hai sentito le ultime dichiarazioni di quello Stoltenberg olandese? Stoltenberg era quello che precedentemente riscaldava la poltrona della NATO, no, il segretario generale della NATO prima era Stoltenberg, e Stoltenberg, giochiamo con le parole che abbiamo già capito tanto. Adesso è arrivato Mark Rutte, che odia l'Italia, che metà basta, addirittura aveva fatto sorridere e era gasatissimo quell'operatore ecologico, spazzino praticamente, no? Quando disse a Mark Rutte: e mi raccomando, all'Italia, oh, non nessun aiuto, perché Mark Rutte era in prima linea allora a livello europeo, è stato, mi sembra, 14 anni primo ministro in Olanda, però ovvio ha fatto carriera a livello europeo, questi possono arrivare, questi sono quelli che condizionano poi in maniera profonda anche la nostra esistenza barra resistenza. No, dicevo, le recenti dichiarazioni di Mark Rutte, che leggevo stamattina, perché la data è 26 settembre, quindi vuol dire 3 giorni fa, ovvio che hanno sicuramente portato una serie di notizie che sì, possiamo anche immaginare, però se sentite dire dal personaggio in questione, del tipo, sono sottolineato alcune qua, Rutte spiega agli europei ciò che Washington pensa da tempo, cioè vuol dire esattamente che, e qua poi lo traducono come il vero volto, insomma, della cosiddetta NATO 3.0, siamo già alla NATO 3.0, il Medio Oriente è il vostro cortile, il Medio Oriente è il nostro cortile, ragazzi, e quindi arrangiatevi, l'America ci dice questo, e per farlo, ovvio, noi dobbiamo tagliare le pensioni, il welfare, e soprattutto comprare più armi, e d'altronde già abbiamo ipotecato quel salto canguresco. Per noi assolutamente sarà quindi lacrime e sangue, dal 2% del PIL al 5% destinarsi alle armi. Un tempo avremmo non riempito le piazze, avremmo veramente tirato fuori le careghe da casa, diceva Franco, se mettiamo davanti a porta e blocchiamo l'economia, blocchiamo tutto. A sto punto basterebbe fare questo, tanto quanto i camionari che si ritrovano, diciamo, questi costi alla pompa devastanti, anche il 2,19 di oggi per 30 giorni, è una cosa veramente allucinante. Però ovvio, siamo sotto gli effetti della guerra, perché abbiamo sempre quell'angolo anglo-israele, quella triade. Era meglio Moggi Giraudo Bettega, dire a Michele? Beh, assolutamente sì, anche se ne ha fatto disastri, sinceramente, a livello calcistico, a livello, dai, ne ha fatto anti disastri, però ovvio Moggi insegnava che le SIM svizzere erano potenti, almeno finché non l'hanno sgammato, le SIM svizzere teneva già un polipo, era un polipo, non aveva braccia e dita, un polipo dei de telefoni, di carte SIM, un grande tra virgolette, nel senso, è sempre in televisione comunque, con la solita fisionomica, la solita mimica, è sempre in televisione, ma non importa. Dicevo di Rutte, quindi Rutte ha descritto il Medio Oriente come il cortile di casa dell'Europa e non degli Stati Uniti, sostenendo che la guerra contro Teheran era necessaria, secondo il vostro punto di vista, dove volete che noi si vada, ma che Washington ha dovuto lanciarla perché gli europei non avevano abbastanza capacità per farlo da soli. In futuro, da una NATO più forte, gli Stati Uniti otterranno che siano gli europei a sporcarsi le mani nelle guerre decise da Washington. Ma, e qua c'è un ma gigantesco, più della M di McDonald's, ma il punto più scandaloso riguarda i soldi, Iskei, lo sterco del diavolo. Rutte ha sostenuto che il peso dentro l'alleanza è ingiusto perché i membri europei spendono troppo in pensioni e welfare. Andar torlo e tirarlo su dai spese non sarebbe un tottuno? Lo diciamo in dialetto, in maniera amichevole, se arriva anche al nostro
uomo olandese, spendono troppo in pensioni e welfare. Bene, bene, benissimo anzi. Mentre Washington deve dedicare risorse alle armi. E quindi facciamolo anche noi. Tu, quello che sto leggendo è tra virgolette, cioè lo ha detto Mark Rutte, nuovo segretario generale della NATO. Della NATO. Siamo sempre in attesa di poter scremare un pochettino, cioè cavar via di 120 basi americane qualcosina. Vicenza ormai è ricolma. Bene, e il Veronese, bene, e il Trevigiano, e bene, e Ghedi, e vai con Brescia, e vai con Aviano, e vai con. E basta adesso. Basta. Più le 20 segrete, però qua è una caccia al tesoro e quindi se qualcuno sa qualcosa venga a dircelo. Facciamo una manifestazione lì attorno, un picnic, non dicendo nulla a nessuno, nel senso andiamo là e smascheriamo le cosiddette basi segrete. Bella però. Ma il punto più scandaloso riguarda i soldi. Rutte ha sostenuto che il peso dentro l'alleanza è ingiusto perché i membri europei spendono troppo in pensioni e welfare, mentre Washington deve dedicare risorse alle armi. Ha definito l'aumento della spesa per la difesa dal 2 al 5% del PIL un elemento di equità. E allora se tutto è equità, è tutto sostenibilità, è tutto resiliente, va ben così ragazzi. E allora ecco perché almeno divertiamoci in maniera diversa, alleiamoci con la natura come abbiamo fatto ieri. Abbiamo lasciato per un bel po' di ore in disparte tutta la menoaia cantante della cagante realtà dei quotidiani, tutto quello che è espressione in apertura di telegiornali. Beh, non mi diranno, non se lese, non se vese la TV, sì però tit me vei in strada oppure no, masticato qualcosa oppure no, sito indipendente fino in fondo oppure no, ma se ti sei veramente un eroe al massimo livello con una elefantiaca, quello che ricada dal cielo, come se che te fai quindi a evitarlo. Parlo di tutto quello che si lega alla geoingegneria clandestina, perché anche a te vivi su sto pianeta qua, stai la possibilità di andare, non so, ad aprire un McDonald's su Marte, bene, veniamo anche noi altri a date una mano, facciamo i nuovi robottini di Marte. Bene, dicevo il 2 al 5% del PIL in riferimento all'aumento della spesa militare, tradotto smantellare lo Stato sociale europeo per finanziare l'apparato militare industriale che serve agli Stati Uniti per mantenere il proprio dominio globale. Le sue parole arrivano in un momento di forte attrito. La guerra statunitense-israeliana contro l'Iran ha spaccato i membri europei. La Spagna ha negato l'utilizzo delle proprie basi. La Germania e il Regno Unito hanno definito il conflitto non la nostra guerra. Uno dirà, sì, ma anche questi tutto sommato poi hanno fatto rientrare un po' la questione, stanno bleffando. Non come noi altri. Quando all'ONU, ma non ce l'aveva una morte con l'ONU, ma l'altra parte rientra frettolosamente i giornali a dire, ma avete visto, Trump non l'ha manco cagato di striscio, beh, attenzione, che aveva a fare con Xi Jinping e le rispettive mogliettine, la comunista al fianco bionda, uno sguardo, una fisionomica assente di sorriso, lo odia, che metà basta però poi a far finta no, gli fa fuori subito e che tocca restare là. Oh, peccati di gioventù ragazzi, peccati di gioventù. Anche se però se essa fosse brava a ballare adesso gli fa una saia da baio, costa 400 miliardi ma una roba cioè de che cifre, ovvio milioni dirà qualcuno, però a parte questo, cioè, una sala da bio ragazzi, questo io butto su tutto per fare una sala da bio enorme. Leggiamo qualcosa del progetto. Il tetto poi arriva tutto, i missili putiniani puoi arrivare, se salva solo qui che dentro la sala da bio, quindi se torna come Alvise, allora se cambia scarpe, se va in pista e se resta là, vita naturale durante. Per gli altri che se più di qualche signore stile e Bill Gates o una Hackers, quindi ingegnarsi per conoscere le migliori realtà cavernicole sparse per il mondo, le caverne, perché quando che sarà un attacco atomico te puoi salvarti sì in fondo con gli orsi in letargo nelle caverne, non sto scherzando, e se Dio pensare di strutturare tutto, diciamo, questo loro vivere all'interno delle caverne per quanto tempo, beh intanto deme qualche settimana / mese di sopravvivenza, quindi neanche più le gallerie, e quindi stiamo pronti perché ragazzi questi arriva, nel senso che uno pensa, ma guardati la grande il nostro monte che abbiamo qua, quello che filosoficamente Franco diceva non esistere, no? E quindi aspettiamo se tutto, perché anche là che se trincee, che se e grotte, che se quindi cunicoli, andare a occuparmi i cunicoli, cosa vuoi dire a me? Non ho parole. È il monte Grappano, sacrario, la patria, però bisogna puntare anche a questo. Però non importa, noi intanto siamo avanti, e allora alleiamoci con la natura, cerchiamo insomma di sopravvivere a quello che riusciamo a fare, assolutamente, e dopodiché chi la dura la vince. Ecco, se rimanessi fermo unicamente al binario dell'alta voracità in termini torinesi-valsusini, sapete, ho seguito da tanti anni un po' la vicenda della
l'alta velocità di Malsusa. No, riporto questo perché fatemi un piacere, andate a cliccare nel, per quanto concerne la manifestazione dei SITAV, praticamente mi sembra sabato, dovete andare a vedere la manifestazione SITAV. Avevamo Mino Giacchino, io ne avevo già parlato tanto tempo fa, perché allora avevamo le madamine, cioè quelle belle signori, belle signore che non hanno problemi di pensione a 600-700 euro al mese, sia chiaro, si erano date da fare per portare tante persone in piazza. Se voi vi ricordate diversi anni fa, ancora l'epopea appunto del grande ricordo di Alberto Perino, leader appunto del Movimento Popolare Notav, portarono in piazza Torino circa 40.000 esponenti SITAV. 40.000 è un bel numero. Poi noi abbiamo replicato, eravamo presenti anche noi come Radio Gamma 5, di lì a una o due settimane abbiamo portato ancora più gente, però a parte questo, allora 40.000. Da diverse settimane si puntava molto in questa manifestazione da parte di, vedevo Mino Giacchino che è l'ex sottosegretario berlusconiano, e era presente quindi alla manifestazione l'altro giorno. Non c'era il sindaco Dem, quindi vuol dire sponda pseudo sinistra, lo russo non c'era, però ha mandato un messaggio di sostegno assolutamente alla grande, grandissima, immensa manifestazione SITAV. Calenda non poteva esserci, Calenda è stato bloccato in Sicilia, ma anche lui ha mandato un audio messaggio, era con tutti i presenti. Dopodiché avevamo Giorgio Marsiai, parlo del vicepresidente di Confindustria, perché quando parliamo di

Mario. Giacchino ha detto, ha fatto domanda, sì, però dai 40.000 a 200, sì e no? A 200, no, lui ha detto, beh, se vince il campo largo, la grande opera è a rischio. Quindi questi sono qua a difendere che cosa? La possibilità che il campo, attenzione, quando dico campo largo, dico quelli là, quelli là. Avete presente il Conte? Ecco quello là, l'Ellis Line, quello là, Bonelli, Frattoiani, il Fraton. Ecco, quelli là, esattamente quelli là. Oh, sono esattamente quelli là. Poi abbiamo altri a fianco, però i quattro gatti sono anche questi. Quindi, se vince il campo largo, visto che del programma, oh, in campagna elettorale, poi lascia perdere quello che sarà, lascia perdere quello che sarà. Lui insegna anche tanto altro aspetto di altre grandi opere, lascia perdere. Per qualcosa, lui dice, se vince il campo largo, la grande opera è a rischio, quindi puntare sulla destra. Mentre altri presenti hanno detto, ma non importa se siamo in pochi, basta anche una sola persona. Ah, basta, allora facciamo manifestazioni anche noi ogni giorno in maniera vincente, perché quindi se dovesse vincere il campo largo il TAV è a rischio. Però quando gli ha detto, ma siete quattro gatti, sinceramente 40.000 a neanche 200 persone, mettiamo 200 persone, ma no, ma siete matti ragazzi, basta una sola persona per rendere importante una manifestazione e tenere in alto soprattutto una battaglia focale e storica. Siamo oltre 15 anni fa, siamo partiti esattamente cavalcando questo testo e soprattutto queste note con i 99 posse, con i pancreas, con tutto quel ben di Dio che era in quella nave lì sotto la tempesta, perché dovevamo lanciare la grande campagna referendaria, ragazzi. Noi siamo partiti anche da qua.

E vai con le manifestazioni, allora anche Piotta in prima linea a dire no al nucleare, anche perché eravamo stati scottati da quell'86, era il quarto mese dell'anno, del appunto 2006, laddove abbiamo conosciuto Chernobyl, poi abbiamo conosciuto il 2011 e quindi altra tornata referendaria, per dire che noi abbiamo bloccato, anzi 86 Chernobyl e l'altro 2011, e quindi abbiamo bloccato due volte con un referendum l'idea di poter far prosperare il nucleare in Italia, visto che di esperienza ne avevamo maturata e abbiamo ancora lì le basi, soprattutto in quella realtà piemontese, laddove attorno magari hai anche le risaie, ma comunque insomma mi dicono di una qualità che esprime quel riso ottimale, non così come sarà il riso a tutto te, a tecniche di evoluzione assistita, ma abbiamo ancora un riso che tutto sommato commercialmente parlando attecchisce in molti contesti di mercato nazionale, popolare, ma soprattutto anche estero, quindi al di là dei nostri patri confini. Bene, sulla questione del nucleare, se avete notato, allora nel nostro ricordo tante le manifestazioni, striscioni, bandiere, spillette, scritte, adesivi, ma di tutto e di più, per carità. Uno mi dirà, sì, c'era anche l'acqua, c'era anche Berlusconi, sì, ovvio, prima, ripeto, Chernobyl, e poi abbiamo avuto Fukushima e abbiamo vinto quei referendum, ovvio, il mio becero e infernale pensiero.

andrebbe a dire: non c'è 2 senza 3 se vogliamo vincere il prossimo referendum, perché questi hanno detto, non in maniera chiara e netta stavolta, che il nucleare è pulito, è sostenibile. Alcuni sono stati menzionati in questa maniera qua, i titoli, no? Dei giornali: è pulito e sostenibile. Ma se il nucleare di nuova generazione, quarta, terza, ma, che poi non è neanche quarta, non importa, ma è sostenibile, non è da cogliere l'atomo? Caro Michele, non è da cogliere l'atomo? Non è cogliere l'attimo, è cogliere l'atomo, ovvio, bisogna cogliere l'atomo. Siamo talmente sfiancati, talmente peggiorati, che facciamo passare di tutto e di più, perché tanto ci si sofferma i titoli, ma chi va a perdere tempo a leggere tutto quel grondante sistema di righe, letamaio, ovvio. E ora via libro definitivo al Senato e voilà il nucleare. Ci mettiamo anche un pizzico di francese, perché la Francia ha un sacco di centrali, e anche allora noi avevamo quelli propensi al sì al nucleare, che mi diceva sempre: eh sì, però guarda che Slovenia, guarda che la Francia soprattutto, una marea, sì, ma sa perda, ok, bene, e se succede là ai confini, pensi che esattamente via anche qua, ma intanto qua vedemo di bloccarlo. No, dicevo, volevo essere cattivo, ma cioè qua serve una nuova Chernobyl, una nuova Fukushima. No, se vogliamo, non so, raccogliere le firme, dare il là, perché vi anticipo subito. I due referendum che noi abbiamo vinto, l'ultimo con 27 milioni di cittadini, quindi vuol dire oltre 15 anni fa, l'ultimo referendum abrogativamente abrogativo vinto, questo è stato permesso attraverso un gioco di squadra. Noi eravamo in prima linea per l'acqua soprattutto, ma anche il nucleare, ci mancherebbe altro, che ha visto l'Italia dai giovani e meno giovani partecipare in maniera colossale, senza il bisogno delle mattonelle tecnologiche, di una particolare tecnologia. Ci stavano sicuramente i computer, ma non così a tecnologia micidiale, assolutamente non era così, nemmeno ci si sognava di pensare ad una piattaforma digitale per la raccolta delle firme, olio di gomito, banchetti, permessi in comune, e ci si metteva lì con il cartone gigante, ancora quelli originali in casa. Abbiamo appeso uno che è qua originale, tanto quanto quello dell'acqua, ma poi il lavoro in corso è caduto e quindi di conseguenza è in armadietto. Però ancora qui, roba di 20 anni fa più o meno, perché abbiamo raccolto le firme, poi abbiamo indetto i referendum, l'abbiamo vinto. Però per essere cattivo dico: cacchio, qua serve un'altra Chernobyl. Lui dirà: beh, siamo anche agevolati per tutto questo sistema bellico, perché siamo arrivati anche a portare i droni nell'immediatezza o a colpire di striscio anche alcune centrali nucleari, soprattutto diciamo in quel derby acceso bellicamente parlando tra l'Ucraina e la Russia. Perché è ovvio, siamo stati assolutamente agevolati da questa roba qua. Quando arriva la notizia di Chernobyl, il latte, non te poi piveva il latte, o c'è i mucche, o ragazzi, dai, no, basta. E allora una certa ansia ti coglie, anche impreparatamente impreparato, tanto quanto Fukushima. Eh sì, quelle immagini e tutto il resto. Quindi siamo stati anche fortunati, dico, perché eravamo proprio in prossimità. Quindi bisognerebbe, perché quei due referendum, per un aspetto storico e soprattutto di modifica assoluta dei contenuti propri di questa nuova volontà di accelerare sulla sponda del nucleare, ma attenzione, però un conto è il titolo, un conto è l'iter produttivo, soprattutto considerando un governo in balia della campagna elettorale, ma ancora di più di quell'alternanza che continuerà di qui a quanto, perché le basi nucleari, vogliamo fare una scommessa con il nostro geometra Pichetto? Dico geometra nel senso ministro dell'ambiente Pichetto, 2033, ma cosa sta sparando sto qua? Però ovvio, i titoli via libro definitivo al Senato per quanto riguarda il nucleare, e più di qualcuno pulito e sostenibile. Quindi se dobbiamo cogliere l'atomo, ovvio che la Ducetta si presenta con la frangia bionda, bella, sgargiante, scelta coraggiosa e soprattutto di buon senso. È un buon senso, abbiamo ragionato, dobbiamo avere l'energia a disposizione in costo più basso rispetto al ricorrere a quel bussamento dei maroni da parte nostra, un bussamento delle porte, devo dire, dei tiranni, perché ovunque noi ci si giri, che sia in Egitto, che sia in Algeria, che sia in Tunisia, che sia in Azerbaigian, ovvio che però eravamo già messi bene col tubo russo, teniamo quello da un punto di vista qualitativo e quantitativo, cacchiolino, e invece non è così. Non può essere così. Quindi Palazzo Madama che dà l'ultimo via libera necessario. Se ci si sofferma
a questi titoli e sottotitoli non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo immaginare che parliamo intanto di un Senato che approva in via definitiva la legge, delega sul nucleare, giornata storica per l'Italia. Beh, Pichetto Fratin non poteva dire nient'altro che giornata storica, è fatta, centrali, atomo, go go, non abbiamo più a che fare con tutta quella roba del passato. Poi se vai a leggere però i costi, i rischi, perché adesso sai, sti droni, oh, a differenza di prima sono più piccole, abbiamo gli SMR in attesa degli AMR, ma quali SMR? Abbiamo qualcosina in Cina, in Russia, ma appena appena, no, sanno neanche loro come gestire sta roba qua, non importa, per intanto butta small modular reactor, va bene tutta sta roba qua, va bene, quindi l'importante è intanto buttare in dote a noi altri sto ballon d'essai, vedere intanto che reazioni abbiamo, che reazioni abbiamo avuto, e niente, ti tengo i quattro verdi di richiamo nazionale, sia a dire ma sì, Matti, ma sì, Tofora, e mandiamo sempre Bonelli, Angelo, è Angelo in prima linea e il Fraton è in seconda, ma non cambia niente, cioè l'Ellis Line sì, deve capirne che conviene, non conviene, ci perdiamo voti, è tutta una questione che si lega assolutamente, se ne vale la pena da un punto di vista di quello che dicono i sondaggi, cioè perdiamo voti se diciamo no subito a caldo, o meglio dire sì, o stiamo sul ni, oppure puntiamo sulle rinnovabili, perché la notizia questa, l'unica traduzione semplice è: le rinnovabili, per chi ti fa per rinnovabili sole, eolico, biomasse, bio, quello volete, scordatevelo, era già matematica la questione, New Green piuttosto che, ma non parlo del New Green della mamma di sette figli, della Ursula, ma ovvio che il sole lì è a disposizione di tutti, ma ieri avete visto la palla arancione, cioè veramente da piegare in due per la saggezza degli Hare Krishna, ragazzi, sono tutti arancioni quelli, o il nostro Oriano, cioè la palla ieri arancione era strepitosissima, assolutamente, grandissimamente grande. Quindi quello che intanto hanno buttato là è un po' un ballon de sé, per carità, ovvio, questi punti ci dicono guarda, dobbiamo abbattere le boete, vedete i costi, le guerre, la realtà bellica, sì, ma l'uranio servirà ancora, sì o no? Lo fanno capire fin là, ovvio che serve, ne abbiamo? Abbiamo quattro briciole, Pollicino si perderebbe lo stesso, non rientrerebbe mai a casa utilizzando le briciole di quello che potremmo produrre noi in Italia per l'uranio. Kazakistan? Ecco, allora sì, cominciamo già ad andare a bussare a Kazakistan. E la Russia? Ma se abbiamo dato 20.000 pacchetti di sanzioni, possiamo dare, scusa, no, il gas no, non puoi, mia, ma l'uranio sì, però vogliamo, ragazzi. E possiamo farlo? Non possiamo farlo. E quindi nucleare però sostenibile, attenzione, perché è sostenibile, quella è una parola magica che nessuno va a scavare su cosa significa, ma non importa, però porta pace, tranquillità nell'animo, no, ti dico, no, se è sostenibile vuol dire tutto bene, a posto. Quindi i titoli, poi ripeto, uno dovrebbe anche addentrarsi un pochettino nella lettura, perché noi abbiamo il governo che ha un anno di tempo. Ma se abbiamo le elezioni fra due giorni, Maria perde nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa italica. Il governo ha un anno di tempo per i decreti attuativi, tradotto ancora meglio per radiogamma, se questo qua, cioè dite che è il governo che ha 12 mesi per adottare dei decreti attuativi e altri 24 mesi per eventuali correttivi, 24 e 12 fa 30, sì, 3 anni, oh, 3 anni, per carità. La longevità meloniana con questa opposizione può continuare ancora per 30 anni, assolutamente sì. Abbiamo messo dei burattini ai vari ministeri, perché veramente qua è una formazione, cioè ti prendi Pichetto Fratin, Tajani, cioè esteri, Salvini, ovvio, per carità, sognava gli interni e si è finito le infrastrutture e va a sbattere contro i coeone del ponte, per carità. Però attenzione, ripeto, un conto è quello che abbiamo letto, un conto è quello che sarà. 12 mesi di tempo per approvare tutti i decreti attuativi, tutti i decreti. Ma non si può capirsi neanche sul prezzo del litro a pompa. Tutti i decreti attuativi, che serve quindi a mettere in atto in maniera concreta la riforma e chiarire molte delle questioni che per adesso sono definite solo in modo assolutamente vago. È assolutamente, è ovvio, bisogna che odisiamo male sto giro, perché se te dici evitemo, però in modo vago, però Pichetto si è partito, però Pichetto che va oltre l'oltre, è ovvio, ma va oltre l'oltre, perché Pichetto che ha detto cosa avevo scritto 2003, sì esattamente, ho detto 2033, ma guarda che i decreti attuativi un anno più 24, ma cazzo spari questo qua da radiogamma, ma sei fuori, guarda che mi prevedo entro fine anno
i decreti saranno pronti ben prima, entro fine anno, col trenino è fine anno. Per quello vi dico, cioè, questi ci prendono per i fondelli in maniera elevata, ma l'importante è sì, i titoli che passano, se che uno non va all'esare all'interno, dopodiché dico che sarebbe questa possibilità di andare a utilizzare di un referendum che caboccia sta roba qua, no. Ovvio, bisognerà magari mettersi in moto nuovamente, vuol dire per fermare sto progettone, nel caso se vada avanti fino in fondo di qui a un tot di anni, raccogliere le firme e indire un bel referendum abrogativo. Gaveremo la disponibilità della piattaforma digitale a firma gratuita oppure in mea cava come ciò che serve oggi per le nuove liste che vuoi concorrere alla giostra elettorale 2027 da 1.500 a 6.000, quattro volte tanto? E ragazzi, senza quel popò di roba non è solo Toscano che ieri si è infervorato. Toscano, vi capisco, non quello da fumare, intendo dire quel signore di DSP, fa sempre Democrazia Sovrana e Popolare, vi ricordo esattamente, in quattro a gareggiare, e uno che ha nessuna speranza, in quella della Calabria. La Calabria che si è ritoccare un po', diciamo, quell'amministrazione, quindi bisogna eleggere sicuramente una nuova persona. Se avete visto la partecipazione, ieri sera alle ore 23, 14,9, 14 qualcosa per cento, rispetto al 40 e passa, per carità, FIA oggi alle 15, mi sembra se possa andare a votare, ma i calabresi hanno detto, ma dai, un bel panino anduia, ma vaffanculo tutto il resto, dai, cosa me ne frega, mi dai, assolutamente. Però questo io cato incazzarsi veramente, dico, le forze di senso, ma come facciamo noi a poter raccogliere 450.000 firme? Ma è vero, esatto, infatti è stata fatta esattamente perché nessuno deve rompere le palle all'effetto bipolarismo, in questo caso destra sinistra, e si alterna, ma non cambia nulla. Se sei all'opposizione, al governo, non sai che non ti metti via niente durante il mese, non sai che non ti hai agevolazioni del barbiere, stai che da ritoccarti il taglio del scavellos, non sai che non te che il taxi, il decollo dell'aereo, ma cioè te lo stesso fai le aperture, tagli del nastro, non sta a preoccuparti, tutto rimane uguale. Ma soprattutto adesso che se quell'impegno assoluto, e mi raccomando, tifiamo tutti per portare gioia nelle 184 famiglie italiane, 184 parlamentari, che se Dio fare un conto alla rovescia di qui al 14, mi sembra, aprile 2027, in maniera tale che si maturi dopo 4 anni, 6 mesi, un giorno il vitalizio. Che gli avrà quando gli raggiungerà l'età giusta, che non sarà del costo, non sarà sarà de guadagno esagerato, per carità. Quindi tifiamo per questi, dobbiamo essere anche buoni ogni tanto. Ma siamo fermi qua, però intanto SMRAMR acronimi, non si capisce niente, però intanto il governo ha 12 mesi per scrivere le regole vere, 12 mesi, ma se non sappiamo neanche chi vi ha eletto. E che vi sentivo prima che ha attenzione sull'alta velocità, che altro che ha detto, ma se va sul campo largo, anche là sul campo largo, primarie sì, primarie no, vinse Conte, no la SLAI, non si capisse nulla di nulla, ma non importa. Dico, se questi ragiona tanto quanto sul TAV anche sulla questione nucleare, non se ne viene fuori in maniera netta. Però ovvio abbiamo intanto sta roba qua, ovvio che Calenda ha abbracciato Pichetto in senso metaforico, ma in maniera profonda, ma ha detto bellissimo l'idea del nucleare, ma così anche altre forze politiche, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo partire intanto da qua, cioè le imprese venete felici o infelici? Felicissime, vi anticipo subito, le imprese venete, viva il nucleare, cioè voi il nucleare assolutamente, ovvio, mega messa su in sta maniera qua, e mega ridotto alla fame, mega il 6 costi di tutto, di quello che riguarda voi, quello che riguarda il mondo dell'impresa, quello che riguarda il mondo dell'artigianato, cioè ovvio che te speri, perché ovvio la speranza è sempre l'ultima a morire, chi la perde il senso di quel futuro che invece te da sostenere attraverso quella meno aia partitocratica. Se non devo votare, forse è meglio. Però l'industria veneta, tanto quanto quella italiana, che ha bisogno di autonomia energetica, perché oggi siamo prigionieri, no, di quello che ci vede essere complici al massimo livello. Ma la CIA è gigantesca di complicità sui fronti dei bellici, ma in assoluto. Quando il signore a New York, decollo, arrivo, quattro attacchi oratori che metà basta, col cerca persone in mano, sto parlando proprio di lui, l'assassino per eccellenza, la quintessenza assassina nel pianeta terracqueo, posso dirlo perché no, che sei ancora caro Fabio DDL antisemitismo, ti metti qua, vieni intorno subito. Questo arriva al palazzo ONU, mi sentio? Si alza il 70%, 65%, 80%, e si alza bene.
Lui aspetta, visto che luciferina visione del dedo occhio, perché non può avere il terzo, non ha il terzo occhio, luciferino assolutamente sì. L'avevi visto come gli guardava? Bene, Isi usciti, lui ha detto: se c'è qua ancora qualche altro codardo che vuole alzarsi e uscire, lo faccio immediatamente. L'avevi visto? Però voi dovete andare a vedere il video che inquadra praticamente il quadretto con Antonio Tajani e scritto nel display Italy con la Y, che se ne affionda. E allora andiamo almeno, Davide e Golia, andiamo almeno con affionda a cercare di spaccare qualche vero nel Parlamento, e il resto non abbiamo possibilità. Due, tre veri ti permette romperli in maniera tale che finiamo in apertura telegiornale e nei titoli, nove colonne, e poi di che mi fa un sontuoso TSO. Però abbiamo visto il signore qua, dopo cui cerca persone, il Libano, tutto, impressionante, impressionante. Vabbè, comunque dimostra la sua enorme onnipotenza, e tanto quanto conti ancora a livello universale al lobby che sappiamo essere questionista, ma questo è ovvio. Però in Italia il problema è l'ingerenza russa. Quindi in Italia, dove abbiamo la stampa completamente seguita dalle Fauci anglosassoni, dove abbiamo 120 più 20 basi segrete, però RDM mi dice che se 21 le basi segrete perché dimentichi la Valsusa, e ora mettiamo che anche la Valsusa, anche perché lui propende sempre per l'idea di questa militarizzazione in atto, e quindi quell'alta velocità, alta voracità non sarà per le persone, non sarà per le merci, ma sarà per l'aspetto e le dinamiche militari, tanto quanto qualcuno suggerisse poter essere per il ponte sullo stretto di Messina. Quindi dobbiamo parlare due entità, una al nord-ovest e una al sud d'Italia. Bene, se diceva, torniamo al nucleare, che forse è meglio, però vi capivo, cioè, sta tajanata Italy con tutti gli altri, sì, alcune facce conosciute, altre meno. La Meloni non si è sentita andare in quel contesto là, va alla moda piuttosto, ma ha fatto bene, non te puoi andare là a fare che cosa. Questi non si è alzato, ma poi alzarsene altri, no. E dicevo appunto, come è possibile pensare ingerenze russe con avevamo 120 più 20 basi segrete, piuttosto che altri che me gestisse tutto quello che riguarda le notizie che deve fioccare nei titoli dei vari giornali mainstream. Vogliamo contare che cosa? La cybersicurezza data in mano ai sionisti, piuttosto che vogliamo contare, oppure a livello europeo, quanto dipendiamo purtroppo dalla voce di mamma Ursula, o quello che mi impone il fronte americano, come ho visto con le spese militari. Cioè, il problema sarebbe le ingerenze russe. Non so, tutte queste ingerenze qua, abbiamo fatto un elenco in maniera molto veloce, poi in memoria, ma manca anche tanto altro. Ma no, il problema è l'ingerenza russa, perché Tajani che si è messo le mani in avanti, nel caso dovessimo perdere le elezioni, questo traducevano altri in maniera infantile, nel caso dovessimo sicuramente sbandare, perdere le elezioni, che si sta ingerenze russe, Dio l'ingerenza, ma vabbè, ingerenza russa, non importa, anche qua dentro abbiamo l'ingerenza russa, non lo so, no, abbiamo qui Trumpiana qua, sinceramente, il fecondo uomo che fermò 7-8 guerre, un quarto, 7 per i nostri qua dentro, 8 un quarto per il diretto interessato, Horace Taft, ciuffo arancione. Però noi siamo fermi alla questione del nucleare. Bene, noi sappiamo che centrali nucleari che saranno costruite non avranno più quell'impatto in termini dimensionali di quelle che siamo abituati a vedere, oppure abbiamo visto quelle, abbiamo visto con Somondati e a Vercelli, che abbiamo visto quelle zone là, oppure tutta quella realtà lì dove all'interno abbiamo ancora tanta brutta robaccia, vuol dire le scorie nucleari. Parlo unicamente delle scorie nucleari, retaggio di quel momento laddove l'Italia si fregiava del piacere di avere a disposizione la produzione, quindi energetica, attraverso le centrali nucleari. Alle scorie nucleari noi aggiungiamo altre tipologie di scorie nucleari, quelle di derivazione industriale e di derivazione ospedaliera. Solo rimanendo fermi a quei bussolotti, tradotto bidoni, che abbiamo, dove abbiamo sparse lì dove abbiamo ancora quelle vecchie centrali in atto in fase di decommissioning. Io dico in fase decommissioning, uno traduce ormai che siamo, no, decenni che siamo di udire per me stessa roba. Cioè, quando abbiamo bruciato il nucleare in Italia, dobbiamo sempre da parlare del decommissioning, cioè dobbiamo assolutamente intervenire per mettere in sicurezza tanto quei luoghi là. Ma a parte questo, le scorie, cosa cazzo facciamo con queste cazzo di scorie? Semplice, le scorie le mandiamo all'estero, tutte no assolutamente, però ne mandiamo una buona fetta all'estero. Come sai che te fai mandare all'estero? Semplice, te piombi lì dove
potesse piombare i treni, visto che il nostro RDM mi parlava della Valsusa. Vi riporto anche questa notizia qua. Più di qualche volta diversi appartenenti al movimento popolare Notav in piena notte sega sveglia, tanto quanto gli ha fatto nel luglio del 2012. Perché? Perché avvisati dall'altrui parte francese, cioè i francesi avvisa che è in arrivo in Francia a La Hague, se va più su se selfied, se va in Inghilterra noi mandiamo a riprocessamento, cioè a riprocessare le famigerate scorie nucleari. Attenzione, A2, mi sembra sia A2, è una voce importante. Uno dirà, eh sì, te hai ragione, perché vara veramente un'autostrada così non avrei mai immaginato, cioè nel senso oltre 50 anni per costruirla, per modificarla, per intervenire, perché la mafia voleva assolutamente avere quindi potere in campo. Sto parlando della famigerata Salerno-Reggio Calabria, ragazzi, oggi a cos'è? Autostrada Mediterraneo, la A2, mi sembra sia A2. Nella bolletta A2 non significa questa roba qua, che dobbiamo pagare altri lo stesso, stai tranquilli, dobbiamo pagare altri lo stesso, la Salerno-Reggio Calabria, ma sto parlando esattamente di quanti schei che me sgraffigna via per quanto riguarda quella questione delle scorie o comunque delle centrali nucleari, mi sembra sia la voce A2. Vi stavo dicendo però, nel 2012 io ho fatto dopo tanti altri frangenti e anche negli anni successivi, però ricordo che a volte, perché si è finito tutto nei giornali, per quanto riguardava soprattutto quel caldo luglio, perché era un treno carico di scorie radioattive che doveva attraversare la valle. Quel treno partiva da Saluggia, siamo in provincia di Vercelli, lì da decenni che avevamo stoccai circa l'85% di rifiuti radioattivi italiani, la destinazione La Hague, siamo in Francia. Dite che queste barre di combustibile quindi irraggiato che deve essere sottoposte a un procedimento, e il procedimento viene chiamato appunto riprocessamento. Dite che è da mandarli in Francia, paghiamo tutto noi altri. E se vi ricordate, ho detto più di qualche volta, il 2025 e il 2026 anni di rientro. La notizia bomba di qualche mese fa è che l'Italia ha prorogato sino al 2040, mi sembra, la possibilità di lasciare nei loro contesti, pagando noi altri, un buon quantitativo di scorie nucleari, cioè quelle scorie che ha subito un lavoro di riprocessamento. Vuol dire dobbiamo separare l'uranio e il plutonio. Bene, bene. Ti o eliminito in maniera definitiva? No, ti teoriduci in volume, ma non tanto in pericolosità. Però intanto ia tien lori casa sua, perché ripeto, tutto doveva rientrare nel fine 2025 e quindi nella metà del 2026, cosa che non avverrà in base agli ultimi accordi che abbiamo stipulato con il fronte transalpino e con il fronte inglese. Con il fronte inglese, intanto resta, ma ne abbiamo tanti in casa, assolutamente ne abbiamo tanti in casa, però adesso giustamente si parla delle nuove basi nucleari e quindi, attento Luca, non avremo più nulla a che fare con tutto quel brutto ricordo, perché adesso abbiamo la magicità degli SMR, e quando diciamo SMR diciamo quei piccoli reattori modulari, e quindi te da immaginarli come dei pezzi prodotti in serie in fabbrica e poi ti monti sul posto, non cos'è più un chissà da che cosa, da investire chissà in quale maniera a livello dimensionale, e ti te praticamente questa possibilità. Ovvio però che, attenzione, perché prima dicevo, e la stampa sotto inglese, e che è la cyber sicurezza, che i sionisti, attenzione perché quando parliamo di sta robetta qua, nel 2024 uscì un articolo che diceva, guarda che se guardiamo a quella tecnologia là, la nostra sovranità sarà ridotta ancora in maniera più becera, nel senso che sarà quella della Westinghouse, vuol dire tecnologia americana. Poteva essere così? Ovvio poteva essere così, solamente così poteva essere, assolutamente sì, ovvio, ovvio. Bene, quindi noi dobbiamo capire che tutto il nuovo progetto, la nuova idea del nuovo nucleare finirà esattamente nelle nostre tasche, tanto quanto queste realtà belliche, quindi le guerre, e soprattutto finirà nel conto che arriva nella cassetta di apposta attraverso le nostre boete. Questo è matematico, matematico. Ovvio che il problema che continuiamo a far rimbalzare in maniera canguresca da tantissimi anni, ragazzi, tantissimi anni, queste scorie nucleari, su spinta e pressione europea, dobbiamo posizionarle nel classico cimitero delle scorie nucleari oppure no? Sì, bene, e allora facciamolo.
E così si sono messi in moto per arrivare in quel contesto là. Grillo disse una cosa giusta allora: se noi fermiamo le persone per strada e mostriamo una cartina d'Italia con segnati i confini delle regioni senza mettere il nome in teapansa centrale della regione, che diciamo, poi tu dimmi qua, ma il Veneto qua, a Lombardia, cioè, ma la Liguria, Madonna, Firenze, Toscana, vara qua. Cote ve in fondo è a te che è roba non bagnata dal mare, che asia Lucania che diventa Basilicata, che è il Texas d'Italia, Liga aveva intenzione, Scanzano Ionico, se vi ricordate, di fare praticamente il cimitero nucleare. Delle scorie, intendo dire, ti te che do campetti da Bayon, due rettangoli verdi da scavare in profondità e buttare dentro tutto quello che è retaggio del passato e quello che ti si dio produrre, quello che non tenissimo andare all'estero, perché a un certo punto dice: ragazzi, eghiamo H24 quei lavoratori, per carità, li paghiamo anche bene, ma non sai che puoi mandarmi di tutto di più, cara Italia. Sì, ma non altri tanto, dai, dammi una mano, perché ok, quello che riusciamo a fare facemo. La voce che abbiamo fatto rimbalzare un sacco di volte è quella della Sogin. Questa è una società pubblica, è quella che dovrebbe smontare le vecchie centrali. A fine 2025, esattamente 9 mesi fa, noi abbiamo realizzato sino al 47% di quel programma là. Quindi oltre il 50% è ancora in divenire, è ancora da strutturarsi e da realizzarsi. Ovvio, Gesesente che mette via magari un sacco di profitto, non dico mia no, tante aziende per carità che opera in questo settore. Quindi quando sentiamo del nucleare, attenzione, per molti aspetti tra virgolette è anche una formula di distrazione di massa. Non lo faranno nei tempi espressi dal nostro simpatico, beh, simpatico a un certo punto, l'avevo visto qua mimica, ma anche Tajani, sinceramente adesso che altro parte venerdì prossimo, Crozza, dai, Crozza è negata da fare là con questi due personaggetti qua, Pichetto da una parte e soprattutto Tajani dall'altra, che non mancherà di essere protagonista, penso anche nell'apertura del venerdì prossimo, assolutamente, lo imita molto bene, ovvio, da par suo, anche se questo mette via milionate di euro, che mancherà altro, il tifoso Doriano, no? Quel tifoso Doriano del braccetto corto, che vuol dire praticamente il nostro Crozza, va bene, Crozza, sulla 8-9, insomma, su quei canali là, di nuova emissione, dove il prete di Mamma Rai è sempre lì, bello desto, con al fianco quelle B meravigliosamente, quindi propagandistiche, quindi Burioni, Bassetti, soprattutto il primo, il Burioni. Va bene, tornando al nucleare, possiamo dire che è una distrazione di massa oppure no? Beh, per alcuni aspetti anche sì, tutto sommato, per alcuni aspetti anche sì, perché in tale maniera tutto quello che riguarda rinnovabilità, sostenibilità, e il vento, il sole, e l'acqua, sì, ma l'acqua te sai che ormai per quanto riguarda le centrali idroelettriche siamo bloccati, che metà basterebbe, sì, in effetti siamo bloccati, cioè abbiamo talmente struca che spugna acqua che metà basta, e l'abbiamo detto anche in esempio per quanto riguarda la Piave al femminile, perché i fiumi vanno tutti menzionati al femminile tanto quanto lo si faceva anche nelle terre venete fino a un bel po' di tempo addietro, molti anni fa, tutto al femminile, la Livenza, la Muson dei Sassi, la Brenta, la Piave, eh sì, perché al femminile si rappresenta esattamente qualcosa che dà la vita, è la donna col latte, col ceo, e quindi anche il fiume è fonte di vita, ma è in questo caso la Piave. Dico la Piave perché l'abbiamo detto tante volte, più di qualcuno oggi suggerisce la Piave essere un fiume che fa di tutto eccetto che fare il fiume, ovvio, nasce a Peralba, a Sappada, ci siamo stati, un bel vedere, un bel respiro, un bel paesaggio d'attorno, ma quando comincia a scorrere in maniera lievitante non lo è più per tutto quello che riguarda quell'oltre 90% di ingabbiatura, di deviazione, di mi impongo mi qua ragazzi, perché che se l'agricoltura, che se l'economia, che se aziende, che se l'industria, che se di tutto e di più, e soprattutto anche realizzo di quell'oro bianco tradotto appunto ghiaia, ma l'oro blu è l'acqua, e quindi me lo hanno deviato per oltre il 90%. Su quel poco di reflo libro, tra virgolette libro, che vi rimane, noi avremo oltre 100 tentativi di concessione che più di qualcuno sta tentando di quindi acquistare. Perché? Perché l'acqua diventa importante. In questo caso la realtà idroelettrica, quando diciamo quindi rinnovabili, sostenibili, dovremo sfruttare soprattutto il sole ed il vento. Anche qua però quel divide et impera, avete notato, lo hanno messo in campo in maniera fenomenale. Io
noi, molti magari, sono d'accordo se meglio l'uranio o meglio il sole, meglio la benzina, il metano, il gasolio, oppure meglio, non so, è il vento. E uno dice questo. Dopodiché però, il mega costretto a schierarsi in campo per dire no cari, l'agrivoltaico no, e in effetti è vero. Cioè ti deve impattare su determinati, quindi, realtà paesaggistiche. Ma non è un impatto solo da un punto di vista paesaggistico barra visivo, ma un impatto per quanto concerne quel terreno magari fertile che poteva sicuramente continuare a produrre realtà culturale, ma la cultura della, quindi, di stazioni di massa mi impone che, no, altri, essendo massa, quindi nucleo inerme non pensante, che sia lui che pensa per noi altri, e quindi di conseguenza l'agrivoltaico. E siamo da Dio schierarsi in campo, i comitati, battaglie, manifestazioni, cariche e quant'altro sul fronte sardo, sul fronte siciliano, sul fronte toscano, e così anche per queste pale che assolutamente a volte è un buso in tel muso che metà basta. Oppure te mi metti là in maniera tale che Ghese, sto paesaggio, e te me lo divori via con sto brutto vedere. E poi te mi dici, ma sento che questo sia un punto storico del passaggio dei, noi sei cetaci in sto caso qua, perché i cetaci non vola. I cetaci, ricordo sempre, se scheichi che mo speso, perché gli esperti se li vai a dirmi, del flusso dei cetaci tra Scilla e Caridi in riferimento al progetto del ponte sullo stretto di Messina. Ma nel caso dei rapaci, se tutte queste rotte migratorie, dico rapaci, ma dico osei in generale, chi passa in quel contesto e viene trafitti spesso a volte anche dalle cosiddette pale, quando che sono molto enormi. Quindi anche qua mi serve ricordare che ha messo in campo tutta sta roba qua per dirmi sarebbe meglio che sì, ma ora restiamo fermi che cosa? A sti combustibili fossili, che tutto sommato non sarà firma antropica fino in fondo la responsabilità del cambiamento climatico, però se possiamo andare magari a respirare in maniera un po' più decente, forse è meglio. Ghiamo quel ben di Dio là, ma mi vuoi farmi sfruttare fino in fondo? Poi mi dirà, siamo ancora indietro con la tecnologia, Luca, guarda che costa ancora tanto, non riusciamo a ammortizzare di tutto e di più, tutto quello che volete, ma se adesso, se punta per i prossimi decenni, perché questo sogno al 2033 di avere le basi nucleari a pian, altro problemino, stavo dicendo appunto, e torniamo a bomba sulla questione, Scanzano Ionico, secondo il vostro punto di vista, come ha reagito, anche se comunque le compensazioni sono un fronte ingannevole che si sparge in Italia dall'alta velocità al punto sullo stretto, le compensazioni, ti te me fai far questo, mi te fa sa rotonda nuova, te asfalto a strada ogni H24, te metto i frutteti quei bei, te metto il migliore 6G di sta terra. Cioè che se le compensazioni, compensemo quell'impatto sociale, economico, ma più che economico, ambientale e paesaggistico, che quindi rivolgiamo nei tuoi luoghi di vita, quindi compensazioni, classica termine utilizzato tantissime volte nelle conferenze in Val di Susa, perché là si cerca di comprare quindi i comuni in maniera tale che gli faccia passare il progetto dell'alta velocità. Anche là la battaglia è servita, o almeno sino al settembre 2026 sulla sponda non francese, quindi italiana, noi non abbiamo nessun metro di alta velocità messo a livello progettuale, ma non materialmente, non discuto nemmanco. Se qualcuno pensa che il tunnel geognostico sia assolutamente un tunnel di base dove far passare i treni per far lievitare le merci da Torino a Lione, si sbaglia di grande. Non è così, assolutamente non è così. Poi tutto il discorso che si lega al pericolo amiantifero piuttosto che all'uranio, ecco, possiamo tornare all'interno di quelle cavità lì dove siamo stati ospiti in maniera malsana, sottolineo in maniera malsana, perché noi ci siamo trovati di fronte al Peck Blenda, che è un serpente disegnato nel muro, ma è uranio. Peck Blenda 18.017 microsiever, è uno sproposito, uno sproposito. Puoi rimanervi pochi secondi barra qualche minuto, e noi altri, gli eroi, ovvio, ignorantoni al massimo livello, perché con l'amico della Val Susa ci ha portato all'interno delle vecchie miniere dell'Agip per dimostrare che, oltre al problema amiantifero, ma questo lo si vedeva attraverso sicuramente quella pietraia verdognola che riempiva una bara, la bara classica, all'esterno del presidio di Venaus, luogo storico appunto del movimento Notav. E ci facemmo portare all'interno della questione appunto delle vecchie miniere dell'Agip in disuso, bloccate all'esterno, poco nulla di realtà microsiever nella roccia esterna, all'interno, quando abbiamo con la pila
abbiamo calpestato un po' di acqua, sabbia, terriccio e quant'altro, siamo arrivati di fronte a sto grande muro, ricordo, e tutte queste specie di serpenti disegnate, stile geroglifici, abbiamo illuminati e abbiamo messo il contatore Geiger, si chiama così, mi sembra, una cosa del genere, e abbiamo messo 18.017 microsievert. Mi sembra 3 volte tanto quanto sia a Chernobyl, però ovvio che 6.000 roba così a Chernobyl, cioè se vivi là, te muori, ovvio. Qua, ripeto, non bisogna stare più di tanto. Eravamo stati avvisati di non far entrare nessun bambino, come abbiamo fatto, e nessuna donna, come abbiamo fatto. Però il sottoscritto ci è andato frontale, frontale, frontale, ma siamo sempre fermi alla distrazione di massa per quanto riguarda anche il nucleare, per molti aspetti, che tiene a debita distanza tutta qualsiasi idea di programmazione, pianificazione e quindi di progettualità serie per abbattere costi e inserire quindi l'operaio che noi, a noi piace, il sole, il vento, in maniera magari meno impattante, meno devastante, meno costosa, e così tutto viene posticipato lì in fondo, in maniera tale che i paroni del mondo ha assolutamente ancora quest'arma a disposizione molto importante. Quindi prima la Camera che approva la legge delega sul ritorno del nucleare, dopo che avremo il Senato, dopodiché deve partire l'iter però per i decreti attuattivi, che vi capio che se 12 mesi di tempo più 24 casomai se dei ritocchi molto particolari, mercato mi dice a fine anno, ale, non ci credo, sempre che noi realizzi. Intanto bisogna anche superare l'ostacolo delle elezioni, perché se va su che altri non sono convinto in base alle loro dichiarazioni sul tema del nucleare, soprattutto in riferimento a quelle spente 5 stelle, perché le 5 stelle sono assolutamente spente, assolutamente spente. La prima stella è quella che brillava tempo al passato, brillava in memoria della gestione dell'acqua in maniera pubblica e non mercificante. E poi abbiamo quella dell'ambiente e tutto il resto, e quindi ci entra anche la questione, per forza di cose, del nucleare, e in effetti sono sempre stati al fianco nella battaglia no al nucleare, però questo è pulito ed è sostenibile. Sì, ma le scorie le produciamo lo stesso, sì o no? Assolutamente sì. Abbisogniamo ancora dell'uranio? Assolutamente sì. Abbiamo tanti contesti dove poter bussare alla porta e quindi rivendicare il quantitativo di uranio che ha bisogno per? No. O meglio, Kazakistan e Russia intanto. Ma con Russia, va bene, andiamo in Kazakistan. Abbiamo qualche tiranno? Assolutamente, anche in quel contesto là non cambia nulla, assolutamente. Però ci si tura il naso, e un tempo si votava Democrazia Cristiana, adesso ci si tura il naso e si aprono le porte a tutto baci e abbracci ai vari tiranni. Aliyev insegna che, tutto sommato, adesso diventa importante, tanto per il TAP che metta basta, e poi per anche i combustibili fossili, tutto quello che può rifornirci. Soprattutto dobbiamo ringraziare quell'1,99 a partire da oggi della IP Sokar, che è roba dell'Azerbaigian, del tiranno Aliyev. Quest'ultimo Aliyev è in carica da un tot di anni, ma prima per decenni ci stava sempre un altro Aliyev che era il padre, ed è stato tramandato al figlio, sempre con la sua dose di cattiveria. Ma nel passato abbiamo visto il primo ministro allora, Matteo, non Salvini ma Renzi, andare ad abbracciarlo, tanto quanto le congratulazioni partite magari da Draghi nei suoi confronti, la Ducetta direttamente, ma non c'è mai andata, ha mandato i sottoposti comunque a dire siamo qua pronti a eventualmente a raddoppiare anche il TAP, quel tubone che fa 4.000 km dalla lontana quindi realtà di Aliyev, vuol dire Azerbaigian, sino alle coste del Salento nel caso italiano. Siamo sempre però di fronte a Frattin, perché Frattin è già oltre. Lui parla di primi reattori operativi già nel 2033 o casomai nel 2034, e quindi lui punta sugli SMR, piccoli reattori modulari, e quindi bisogna rispondere, dice. Bisogna rispondere a questa crisi energetica. Sì, ma l'avete costruita anche voi altri? Ovvio, stiamo parlando sicuramente di sottoposti, ma comunque supini a qualsiasi sistema, complici lo siamo anche noi. Tutto quello che oggi si riverbera nel nostro sistema di sopravvivenza attraverso questa immensa crisi energetica non può finire nei prossimi mesi, non può finire, perché ci sono le elezioni, e le elezioni tu le vinci. Se i sondaggi ti dicono, se fai ancora il cattivo e prometti di continuare il genocidio in quel contesto là, anche se lo mettiamo con termini nuovi, e l'ampliamento anche delle colonie illegalissime in quel della Cisgiordania, attenzione, perché hai buone speranze di potercela fare. Però vi anticipo e porto anche la questione più avanti: nel caso Netanyahu, se qualcuno tifa contro Netanyahu durante la dose elettorale del 27 ottobre, sappia che gli altri concorrenti non sono da meno. Se vogliamo giocarla a livello briciolesco, sì,
ma non parliamo assolutamente di possibilità di far rientrare tutta quella dose di violenza e genocidio che purtroppo è ancora in atto in quel contesto là, con un'Italia silente, vergognosamente lì ferma a riscaldare le poche poltrone di fronte a quell'oratoria becera, vomitevole, assassina, terrorista. Oh, LDL, DDL la 1004 deve ancora entrare in funzione, altrimenti dopo 50 anni cominceremo a traballare un po' più del previsto qua dentro. Però quando diciamo che nuovo nucleare, i problemi rimangono più o meno gli stessi di prima. Dico più o meno, ma abbiamo sempre due grandi problemi. Intanto, dove andiamo a costruirli? Siamo convinti che si riesca veramente a far accettare i vari comuni e alle cittadinanze un impianto, anche se presentato in maniera pulita e sostenibile, come appunto la nuova realtà delle centrali nucleari? Ne dubito ancora in maniera forsennata, nonostante le compensazioni arriveranno a dire, perché questo era già stato promesso nel passato nel caso che Scanzano Ionico, le vostre bollette diminuiranno come minimo del 50%. Ma la gente, allora, ricordo che Greenpeace però come realtà attiva al fianco dei comitati si è mobilitata per dire: qui il cimitero nucleare non lo fate per nessun motivo al mondo. Ed è quello che in effetti da allora stiamo quindi proponendo in ogni contesto d'Italia. La Sogin si è messa a lavorare, li abbiamo lautamente pagati perché su pressione europea ha dovuto farlo, e quella Sogin ha detto che abbiamo sì e no 51, 52, 53 aree valide in Italia. Vi anticipo che il Veneto al momento, per quanto riguarda il riferimento passato, non poteva esistere la possibilità di ubicare una centrale nucleare. Abbiamo il problema nel Rodigino della subsidenza, la Venezia capitale del mondo, abbiamo tante altre realtà lì dove anche il terremoto e le scosse sono arrivate, tanto quanto in Friuli, però abbiamo oltre 50 aree lì dove sarebbe possibile. Molte di queste, vi anticipo, si trovano nel Lazio. Bene, detto tutto questo per quanto riguarda quindi la questione delle scorie nucleari, dobbiamo ancora sapere dove poterle quindi mettere, perché dobbiamo costruire sempre questo cimitero nucleare. La Sogin comunque ha, ripeto, detto che un po' di aree sparse per l'Italia possiamo anche averle. È ovvio che noi avremo nel frattempo, soprattutto il nostro sistema mainstream, e già lo sta facendo in minima parte, sta parlando della Finlandia, sta parlando del Giappone, se state notando, perché in quel contesto si parla appunto della costruzione di nuove centrali nucleari, oppure mi sembra in Finlandia la costruzione di questo grande cimitero per le scorie nucleari, cosa che è improponibile in termini di quanta garanzia e tutela abbiamo per i prossimi secoli / millenni, perché noi dobbiamo ragionare nelle lunghe distanze, perché quello che tocca un sistema elevato di quindi impatto di scoria è ovvio, e questo va sicuramente a diminuire nel suo spessore aggressivo in migliaia di anni. Quindi dobbiamo costruire qualcosina che le generazioni di un domani, che saranno lì a regalarsi sesso in maniera robotica, tradotto ci saranno magari i robot, dovremmo assolutamente trovare un luogo che da un punto di vista ambientale sia resistente tanto quanto anche in termini scritturali, cioè dobbiamo in maniera scrivana scrivere esattamente quello che rappresenta lì all'interno questo cimitero di assoluta pericolosità, che non può essere affrontato nemmeno dalle grandi menti elevate di fra 1000 e 2000 anni. Dico questo perché ne sono usciti alcuni libri, uno di questi tantissimi anni fa l'ho letto, sullo Yucca Mountain, quella montagna americana che Obama prevedeva essere utilizzata, e investito un sacco di miliardi di dollari allora per bucarla e metterci le cosiddette monnezze nucleari. La cosa è rientrata dopo un tot di anni. Perché? Perché diventa assolutamente impossibile trovare un luogo supersonicamente sicuro a livello planetario, parlo del pianeta terracqueo, dove poterle ubicare con estrema sicurezza al 100%. Ovvio, si va a scalare, quindi si cerca di trovare quei luoghi che siano praticamente quelli più facili nel sistema di gestire tutta questa robaccia, che non va a decadere nell'arco di breve tempo. E quindi se il nuovo nucleare lo teniamo un po' distante, forse è meglio, anche se, ripeto, la propaganda che stanno già costruendo è enorme. Ovvio, noi parliamo di un bluff del sistema nucleare per quanto riguarda quello che ha messo nero su bianco ultimamente il nostro governo, però abbiamo anche, tutto sommato, anche delle
dichiarazioni da parte di alcuni esperti che ci dicono di fare alquanto intenzione, anche perché essendo sempre più riscaldata la situazione bellica sparsa per il mondo, ovvio potrebbero diventare, visto che non sarà più una o due centrali e basta, ma tante mini centrali che metteremo in tanti contesti magari italiani o europei, ma nel caso nostro, visto che il Senato ha detto vai con la sostenibilità, la pulizia, e quindi va benissimo con questi nuovi sistemi SMR, che ripeto, oggigiorno qualcosa mi sembra in Cina e qualcosa in Russia, ma entità di poco conto, non si sono espresse in termini lavorativi in maniera prolungata nel tempo, e quindi converrebbe come minimo aspettare gli altri nel vedere se conviene o non conviene. Però ripeto, intanto l'Italia porta avanti questa grande propaganda, evidentemente si sono fatti due sondaggi in casa, abbiamo un'ipnosi collettiva, abbiamo un silenzio mentale che metà basta, nel senso proprio una stanchezza mentale, e quindi saranno fatti due conti, perché sono convinto che se debitamente informati ancora i soldatini italiani, dicasi popolo, probabilmente andrebbe a votare contro l'ubicazione vicino a casa di una centrale nucleare. Sempre che, ripeto, non si facciano delle compensazioni straordinarie. Quindi oggi il messaggio deve passare che per il momento questo nucleare presentato come pulito e sostenibile è un'assoluta, assoluta utopia. Non risolviamo al momento, per nessun motivo al mondo, la questione dei rifiuti, che addirittura più di qualche esperto viene a elencarci che potrebbero crescere a dismisura fino a costituire, vedo, un rilevante problema economico e di sicurezza, più ancora di quello che già oggi, che già non sono oggi, assolutamente. Per quanto riguarda il consumo di uranio, che è molto costoso, e quindi ci si lega sempre alla produzione di scorie radioattive che non sappiamo dove localizzare oggi per quanto riguarda, ripeto, le fonti di produzione del passato, e così sarà anche per quelle di un domani, ma soprattutto quella nucleare non può essere matematicamente quindi presentata come un'energia rinnovabile, perché intanto si continua ad avere ancora bisogno di uranio, e questo elemento è presente in quantità modeste e concentrate solamente in pochi paesi sparsi per il mondo, e una volta che lo avessimo estratto e consumato, parlo di tutto l'uranio, sarebbe finito, quindi non c'è nulla di rinnovabile assolutamente. Dopodiché adesso ci riempiono un po' la mente con questa nuova definizione, non so se l'avete letta, di autofertilizzanti, e uno ovvio porta subito la mente nel contesto agreste, nel contesto agrario, nel contesto dei campi, dell'agricoltura, e invece non è proprio così. Perché? Perché quando noi si parla di centrali nucleari del futuro, le definiamo più di qualcuno di quarta generazione, e si vagheggia di renderle autofertilizzanti. Autofertilizzanti, sì, vuol dire ricavarne più combustibile di quanto non ne consumi, ma i tentativi di mettere a punto reattori autofertilizzanti in maniera sicura, affidabile ed economicamente sostenibile vanno avanti da decenni, decenni e decenni, e finora il loro bilancio è stato matematicamente fallimentare. Quindi, per quanto riguarda il nucleare, la Giorgia Meloni, se vi ricordate, già l'aveva anticipato, tutto questo grande proliferare di sorrisi e pacche sulle spalle da parte del Pichetto Fratin e della sua cozzaglia lì all'interno del Ministero, aveva già parlato intervenendo in un'assemblea di Confindustria dove si voleva rilanciare il nucleare, perché Confindustria dice chiaro e tondo abbiamo costi troppo elevati, e visto che ci avete bloccato quella porta là e non sappiamo quando riusciremo ad aprirla, anzi state spingendo in maniera tale che si possa entrare addirittura in un conflitto, laddove se fosse un conflitto nella più profonda quintessenza al nucleare, visto che parlavamo di nucleare, beh, insomma, Radio Gamma 5 raggiungerebbe 50 anni e qualche mese se la questione dovesse dipanarsi in fretta e furia. Però così, secondo il mio punto di vista, non sarà. C'è comunque un riequilibrio geostrategico sparso per il pianeta, con l'America che vede perdersi terreno, assolutamente. I BRICS oltretutto ultimamente
stanno quindi organizzando delle basi anche con monete diverse rispetto al dollaro e il petrodollaro che metà basterebbe. È ovvio che quando diciamo BRICS, però, se avete notato, cioè uno viene in mente Brasile, cos'è? Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, mi sembra sia la traduzione di quell'acronimo BRICS, che suona molto bene. Adesso sarebbe uno scioglilingua interminabile di qui alle ore 14 come minimo, perché abbiamo messo assieme tanti altri stati e tanti altri sono lì in attesa di poter far parte di questa nuova, chiamiamola, coalizione, laddove Cina e India sono in prima linea tanto quanto altre realtà, e quindi forse la speranza è assolutamente questa. È ovvio che però l'America di fronte a questo venderà molto cara la pelle. Vedevo tutto, anche i grandi macchinari attrezzati a quattro ruote, se non sono anche sei ruote per dirla tutta, che riportavano a casa dal fronte londinese l'oro, tante tonnellate, mi sembra 30-40 tonnellate, insomma, sono da memoria, di oro del Venezuela, che va ovvio stipato nei forzieri americani, tanto quanto in quei contesti si trova anche una buonissima percentuale di presenza di quello italiano. Ma questo è matematico, questo è matematico. Però ripeto, finché le votazioni rimangono come sono organizzate in questi ultimi decenni, tanto quanto noi rimaniamo distanti dalla proprietà della moneta, tanto quanto noi siamo supini a tutti i vari sistemi del sistema, quindi ripeto, dell'informazione piuttosto che i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e abbiamo destinato tutto questo purtroppo alla fonte sionista, perché non possiamo alzarci noi al palazzo dell'ONU a New York e seguire l'onda che per la gran parte se ne esce, non esiste, e vedere la faccia del Tajani e tutta la squadra lì attorno, al maschile e al femminile, con il display scritto Italy, con quella Y, ripeto, stile fionda. Già traduce molto della situazione che dovremo continuare a subire ancora per molto. Questo però non ci porta ad essere sconfitti, ma resistenti, assolutamente, e lo facciamo in maniera che abbiamo raccontato essere quella propria di ogni nostro sistema. Non abbiamo le forze di riempire le piazze, è stato dimostrato, penso, che ultimamente con battaglie non importanti ma molto di più, anche qua dentro, il riferimento alla casa, poi 100 sì, ok, ma 20-30 di là, cioè assolutamente numeri troppo pochi, dai, troppo pochi, però qualcosa bisogna magari pensare in maniera differente. Ma nel frattempo noi dobbiamo masticare, dobbiamo camminare, dobbiamo anche tenere un po' in equilibrio tutta la nebbia che obnubila il nostro sistema psicofisico emotivo, oppure no? E allora cerchiamo di farlo in altra maniera. Lo faremo anche ricordando purtroppo una tragedia, lo facciamo per, penso, la 24esima volta, penso sia, ne parlavo ieri con la Chicchi, penso al 24esimo anno di, quindi, anniversario della remembrance, insomma, delle tappe della memoria del Vaillant, e questo faremo, di questo parlerò tra poco, in riferimento all'appuntamento dell'11 di ottobre, aperto a tutti, già diversi si sono anche iscritti ieri, non costa nulla, tanti mi chiedono, parliamo di un'offerta per quello che distribuiamo durante il momento del pranzo sotto la falesia di Erto, speriamo in un bel tempo, ancora 3 giorni di sole, assolutamente sì, poi il tempo andrà cambiando. L'11 ottobre, se è bello, altrimenti magari posticiperemo di qualcosa, ma noi speriamo di poter dare il là a questo appuntamento. Lo faremo probabilmente anche con al fianco una superstite della prima all'ultima tappa, che vive a Longarone, allora aveva 11 anni, dovrebbe partire già con noi dalla prima tappa, quindi dal cimitero di Fortogna, laddove appunto sono raccolte le vittime del Vaillant. Raccolte in che senso? Ecco, magari più tardi racconteremo anche come si traduce raccolte, in che maniera, cioè ci sono nomi e cognomi, sì, ok, la data del 9 ottobre Sant'Andrea, sì, ok, ma là sotto ci sta qualcosa in riferimento a quel nome, a quella data? Nella stragrandissima immensa maggioranza purtroppo no, però è ovvio, è un quindi un cimitero che richiama alla memoria tutto quello che è avvenuto, trafiggendo mortalmente un sacco di veneti e di friulani, perché lì siamo ancorati in quella dimensione di confine tra la bellunesità e soprattutto quell'area che allora era in provincia di Udin, oggi invece è Pordenone, ma sto parlando del fronte proprio in prossimità della diga. Oggi raccontare questo perché? Beh, intanto perché per noi questa storia è assolutamente rivestita di una sacralità immensa, tanto quanto abbonda, ed è propria di quei luoghi, e quindi sentir parlare di una centralina idroelettrica dovrebbe sfruttare il salto di oltre 100 metri di quell'acqua, a noi non va giù, tanto quanto a diversi comitati, non così magari ai comuni d'attorno, anche se comunque Longarone si è schierata in netta contrarietà, non così i comuni del Friuli, perché
avendo evidentemente delle casse piangenti e quindi ridicole da un punto di vista di contenuto economico, è ovvio che si apprezza il fatto che ogni anno arriverebbero decine e decine di migliaia di euro. Basta costruire sta roba qua. Non sarebbe di impatto devastante? No, devastante no, però un certo dosaggio anche di impatto, secondo alcuni esperti, ci sarebbe. Ma mettiamo che non ci sia nessuna forma di impatto, non è visivamente quindi impattante, assolutamente no, sfrutta quel salto dell'acqua che già c'è e quindi si fa girare le turbine per produrre energia elettrica. Ce n'è bisogno oggigiorno? Assolutamente sì, ma quello non è il luogo più adatto, è il luogo della memoria, così deve rimanere almeno finché l'ultima goccia di testimonianza, inteso superstiti e sopravvissuti, è ancora lì presente, tanto quanto il nostro grandissimo Beppe Vazza, che ha 93 anni, speriamo di averlo al fianco anche in questa ennesima tappa.

Saluto Davide 66. Ciao Luca, mi salutava in apertura di Transmission. Ciao bello, un abbraccio forte. Mille grazie di ieri, giornata indimenticabile, da ieri dopo l'arte del respiro, da ieri più leggero che avevo preso anche sonno ascoltando il nostro Danilo Leon, grandissima partecipazione, tutto l'esercizio, un'ora e mezza, 90 minuti tirati di Qigong da parte del nostro Fabio Olone della Pianta. Ciao Luca, un saluto dalla pompa Any Station in fila dalle 6 di mattina, il cielo è sempre più blu, ma non come quello di ieri, splendida giornata, ciao Filippo.

tutto sommato, oltre che sta a pompa, sì dai, sta a pompa tutto sommato, dai, sommato per Ale. Ciao Luca, esiste un partito che non ha bisogno del 300.000 firme, NV, Ale. Non voto, sarebbe il più potente di tutti e il più vicino al popolo. Ciao Vecchio, Ottavio, sì, siamo invecchiati, Ottavio.

0: Ciao Luca Baglio, in preda ai papiri, il notiziato lievita gli ollani e dietro il sorco del Folletto i depilani dronano via in un tortaro. L'astromare di Tonno Floro alla suprema che cuocia, ma coi refoli respira la sansuggite dal gollo. Invecille, lei coi pecossi fonzi, più del Godano, prende secchia l'annoiata e flessa le genovette tra le nacchere del Dunese. Passa un pescerino dalla volta Magalla dietro l'alga. E qui che l'onolese, con le fedocchie ai pranzi, ammira l'ascesa coi borbotti cavigliani del pantofolame su di una mara rara dai comodi vizi. Hola a tutti gli escrementi che rappresentano la militare volontà criminale con base in Israele, un berrutto in faccia dopo aver mangiato tanto porro, e allora ne ha messi tre dentro: porro, Israele e il terzo mettete voi, chiunque vogliate, di quella meno aia decadente del sistema parlamentare, si intende. Ciao Luca, avrei trovato dove metterle sotto le case di quei politici che le vogliono, Spartaco, ma quei politici là vivono anche nelle nostre adiacenze, per la qualcosa battiamo loro e basta, basta. Signori, si parlava poc'anzi, o meglio due ore fa in apertura, di quell'incrocio mefistofelico, no, ma magico sì, per quanto riguarda Rino Gaetano sospeso e il nostro Celentano il moleggiato. Il cielo sempre più blu e l'azzurro, azzurrissimo, nella canzone di ricordo del Celentano. Ebbene, ieri questo si manifestò sopra le teste aspiranti ad un martirio, perché un martirio è il nostro qui in terra, purtroppo, ma martirio a Leo, guarda che ho una maglietta nuova indosso, te lo dico, dai, inutile, giriamo attorno, Ghesella maglietta indosso con Leone e la scritta che non riesco però a andare qua, se riesco a portare l'occio de A, casomai dopo Luciano se arriva, Luciano vieni qua, Luciano, fammi piacere, Luciano, devi leggere quello che ho scritto attorno alla maglietta. Tu ce la fai se, con gli occhiali da ex carabiniere, ce la fai a quindi sezionarmi come, come avete fatto voi, a scansionare esattamente i delinquenti? Sì, ma è una cosa semplice, perché se voglio preparare col capo, ce la fai.
1: Devi leggere da sinistra a destra, in alto in basso, c'è un cerchio.
2: Sì, c'è un cerchio.
1: No, aspetta che ti alzo. Vai, leggi.
2: Allora, è scritto: che tu sappia che questa è eccelsa immagine del leone, giacché col nemico ha il vigore del leone.
1: Ah, perfetto. E qua, tu vedi?
2: È lì, c'è Pax
1: Tibi Marce, evangelista, Meus.
2: Marco.
1: Bene.
2: Grande San Marco.
1: E oggi si è vestito di granata per l'ennesima volta, e quindi è un bel vedere, un bel
2: porta
1: vedere.
2: Porta benissimo.
1: E difatti alla pompa 1,99, meglio è così. Ciao Luca, te dedico blu. A proposito dei cieli d'incontro di ieri, in una eravamo fermi nell'eterno presente. Magari fosse sempre fermo quell'eterno presente di ieri, però vabbè, dai. Ma si vive in eterno presente, sia chiaro. I fotogrammi poi da un punto di vista. Ciao Luca, te dedico blu. È il colore che nel cielo amo di più. Come gli occhi innocenti dei bimbi, che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita, per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Ci sono rime e c'è una traccia che porta alla vita assoluta. Ciao Luca, in Puglia no oliveti, li hanno bruciati ormai tutti, perché bisogna far spazio a pale eoliche e pannelli fotovoltaici aperti ad occhio, l'hanno pensata bene. Adesso c'è anche l'impronta, in Calabria si sta partendo purtroppo con la questione della sputacchina, sta sputando in tel muso agli olivicoltori. Quando dico sputacchina dico sempre lei, quella X che un tempo era il sistema del pareggio nella schedina del 13 e adesso invece è la Silella. Apostoli, sì. Per le basse e medie energie PIR, per le alte energie fusione fredda, e tutti saranno indipendenti dall'estero. E la nostra speranza è quella di arrivare ad un'indipendenza senza dover impattare frontalmente al sistema ambientale, all'ecosistema, alla riduzione della biodiversità, ma soprattutto alla nostra

questa salubrità, mentalmente salubre, che vuol dire salute e basta. Buongiorno Luca, pienamente ragione, basta stranieri, o almeno basta in stile udinese, il cui presidente ne è stato precursore per fini speculativi. E allora dovremmo anche dire basta, gruppi finanziari con presidenti fantocci stile Verona and Venezia. Per cui ci tocca tenerci buoni i presidenti italiani, e noi Granata abbiamo un presidente e uno staff italianissimo, quindi come dice Gaber dovremmo pensare, per fortuna o purtroppo, bellissima canzone, bravo, lo abbiamo il Cairone, pur restando il dubbio assolutamente amletico, ironicamente ma non tanto. Purtroppo sì, purtroppo sì. È ora di cambiare, in qualche maniera dobbiamo cambiare, per forza Michele. Luca, penso che non vi sarà alcun nucleare, solo una finta contrapposizione per far vedere al popolo che gli alti scranni si preoccupano delle bollette, non di ribassare quote fisse e oneri erariali, e quindi esatto, quelle quote fisse che rimangono lì a permanere, lì dove appunto abbiamo oggi quelle pompe bianche che non possono intervenire perché è ovvio, hanno quei costi fissi e quindi dicono l'ENI ragazzi, 30% in mano allo Stato, per il resto la mafiosità della massonica realtà del cane a sei zampe, ma è lo Stato che scodinzola nei confronti di quel cane a sei zampe. Ma le fossili rimarranno in eterno presente, magari ridimensionate da altre fonti, e quando avremo però la possibilità di poter ricorrere ad altro. Il Trevisan, quando l'oltre si fa verbo e si fa carne, o lo ami o lo odi, del resto l'oltre o lo raggiungi o non stacchi nemmeno dal cancelletto di partenza, sempre avanti l'ondule. PS, che noia il weekend senza Bayon, mega tocca subire le 24 ore ciclistica, ciao bello. Ragazzo, ieri noi eravamo di fronte ad una finale di campionato del mondo stile l'Argentina dei colonnelli, ma senza colonnelli, se non i grandi colonnelli che erano queste esplosioni arboree che andavano a stuzzicare le piante dei piedi del cielo, questo sicuramente sì. Ieri nella foresta del Cansiglio è avvenuto anche tutto questo. Storutter era considerato male già nel suo stato prima di ste uscite qua. Intanto la Donazzana ha trovato un incarico in Europa, così si inserisce nel bel gruppo di donne che offendono il mondo femminile. Beh, so che insomma sulla questione israele-palestinese si è schierata assolutamente dalla parte della stella a sei punte. Per il resto adesso Roby a Mestre, non ho presente cosa mi stai dicendo sul... Ha trovato un nuovo incarico in Europa, intendo dire è stata eletta al Parlamento Europeo, ma quello lo so, sì assolutamente, ha fatto interventi e tutto. Allora, clamoroso, Susan... Ah, sì sì, allora qua mi arriva la foto della bellissima Susan Sarandon, attrice anche di film che ben conosciamo, ed è clamoroso soprattutto perché in effetti ci sono state delle manifestazioni all'esterno del palazzo dell'ONU a New York, dove lei stava in prima linea, ma io avevo già riportato le parole ancora diversi mesi fa di come si fosse schierata la Susan Sarandon dalla parte dei civili palestinesi, insomma, ecco. E qui è affiancata quindi alla foto dell'altro satanissimo personaggio, rettiliano sì o rettiliano no, mi interessa nulla, sta di fatto che comunque questo sta decidendo le sorti anche delle nostre realtà di sopravvivenza, assolutamente sì. Israele, la guerra in Iran, ma qui sette fronti aperti da questo personaggio che... No, e dovessi dire tutto ragazzi qua, ok, il DDL 1004, l'antisemitismo deve ancora entrare quindi fino in fondo, però sarebbe denuncia massima, però tutto il male possibile, sapete che io lo rivolgo a tutte queste espressioni sioniste, questo dei memore tempo, ultimamente per tutto quello che è arrivato anche in dote di visibilità, di conoscenza, di approfondimenti da quel fronte laddove hanno completamente devastato Gaza, e dove è ovvio oggi il possesso della Cisgiordania con i suoi 3 milioni di abitanti palestinesi, se, con l'assenza di Hamas, perché bisogna sempre mettere davanti anche sta roba qua, è proprio del sistema sionista che si permette di fare tutto questo, anche perché ormai le istituzioni sono completamente una debacle totale, non esistono organismi sovranazionali che possono intervenire, polizie partite, non esiste assolutamente, hanno costruito loro assolutamente quei luoghi di potere all'interno dei quali ci sono restati finché tutto volgeva lo sguardo positivo dalla loro parte, e adesso che si parla appunto di quindi indagare questo personaggio qua, attenzione, guarda che questo personaggio qua, quando dico Netanyahu, 3 processi in corso perché cosa truffa, frode e abuso d'ufficio, se non erro, corruzione, no, pezza, corruzione, frode e abuso d'ufficio. Ragazzi, dai, ovvio, finché c'è guerra c'è vita, finché c'è guerra c'è speranza. Adesso la tornata elettorale lo vede leggermente in vantaggio rispetto all'altrui parte, ma ripeto, indipendentemente dall'uno o dall'altro, non è che noi si
permetta il riequilibrio in terra di Gaza, laddove invece quello che è interessante da parte di Kushner, il genero di Trump, che ne ha sposato la figlioletta, è quello di dare il là ad una nuova brillante idea, che è quella appunto di costruire un nuovo Monte Carlo nei contesti di fronte o mare di Gaza. E quindi vuol dire praticamente quei pochi Gazawi che possono rimanere devono finire a diventare schiavi di schiavi degli schiavi, e quindi fare quei servetti, quello che viene destinato spesse volte anche alla figura del femminile o al maschile, o avvinazzato o lei la servetta in termini teatrali per quanto riguarda le firme venete, ecco quello che si diceva anche con Leo nel passato qua dentro, mi sembra. L'Europa ci manderà al confino, Ursula von der Leyen ci spiega chi non vuole l'Unione Europea. E per questo chi è però? Mi manda con YouTube però, ma adesso dovrei aprire e qua ci sono Angela, sarebbero dei casini da aprire assolutamente. Allora, stasera vola l'aeroplanino, fino a qualche tempo fa nessuno se la filava, la National League. Un caro saluto da Tiz. Beh, ci siamo ridotti dal punto di vista National League di seguire, anche se io non l'ho fatto l'altra volta nella debacle contro il Belgio, ma questa minestra riscaldata non mi piace per nessun motivo. Avrei puntato moltissimo su Baldini, mi sembra si chiami così quel particolare personaggio, allenatore, ma Baldini è una lingua molto tagliente ed è ovvio non darebbe vita ai soliti paradigmi dell'ovvietà di fronte alle classiche domande e le risposte manciniane piuttosto che a tanti altri allenatori che, ripeto, danno solite risposte di una ovvietà magistrale, ovvietà su ovvietà, sì, bello, buono, bello, chiaro, non è. E l'altro sarebbe stato molto più tagliente, insomma, ecco, anche se gli ha fatto allenare la nazionale per qualche giorno. Ciao vecchio mio, grazie davvero per la giornata di ieri, magnifica, è Leo, e quindi arriva una bellissima testimonianza da parte del nostro Leo. Che tu sappia che questa eccelsa immagine del leone ti dissuada dal provocare i veneti, già che contro il nemico hanno il vigore del leone. Ah ok, allora mi hanno mandato anche la scritta, thank you very much. Sì, maglietta che sto indossando, bellissima, e quindi anche ottima grammatura, anche perché oggi fa ancora caldo, qui ho tutto aperto, ma comunque fa ancora assolutamente molto caldo, molto molto caldo. Ma allora, Enel gas 30 euro quota fissa, 7 euro dei consumi. Consumo Enel, sì, e Marino Nagro mi riporta anche tutta sta roba qua, 30 euro quota fissa, e quindi si gioca, come fa anche la F Petroli, sul restante, lì dove puoi riuscire a fare. Con la F Petroli sinceramente mi sono trovato meglio rispetto a prima, penso così anche tantissimi nostri radioascoltatori, non ho sentito, comunque non ho visto di assolutamente messaggi contrari, però ovvio anche sì, sono stati toccati tutto quello che ultimamente ci è franato addosso, e quindi dal bimestre precedente il bimestre attuale è arrivata l'altro giorno più 25%. È così, miracoli non si possono fare, ne manco a parte loro, è ovvio, però ripeto, meglio magari di altri sistemi bollettari, ecco. Passo così perché sto invece già concentrandomi sulla questione che vado aprendo, perché ripeto, l'11 del prossimo mese ottobre noi saremo in quel contesto per ricordare la tragedia del Vajont, o sciagura del Vajont, che dir si voglia. Siamo lì a ricordare, come disse allora Mario Passi, era un giornalista dell'Unità che aveva affiancato anche la grande Tina Merlin. Ricordo che per quanto concerne Tina Merlin, noi passiamo sempre lì dove oggi è di casa il nostro Giorgio Biciclettaro, che mi sono dimenticato di salutare e ringraziare per quello che ha fatto ieri, nel senso che 3 ore e 45 minuti per arrivare alla nostra festa, al nostro appuntamento, al nostro momento di grande ricordo per quanto riguarda la giornata Chris Mara, Cristina e Mara. E si è soprattutto quindi incrociato con una, perché aveva sbagliato strada, con una salita del 25%, che ha detto: io pensavo di aver toccato assolutamente dei lidi magici in termini di salite portentose in Toscana, così non è stato, e questa me la ricorderò tutta la vita. 25%, ma cioè impressionante, comunque ce l'ha fatta, è arrivato sano e salvo con la sua tuorlina e quindi con il sorriso che lo contraddistingue da sempre, e ha ringraziato tutti i presenti e quindi ha ammirato soprattutto anche quell'angolo di foresta che non conosceva, che io vi consiglio di andare ad attraversare. Non costa nulla in termini di camminata, di quindi escursione, oppure di abbraccio arboreo, oppure di vi sedete come molti di noi hanno fatto ieri e girate la testa a 360 gradi. Se riuscite a farlo senza girare il corpo, meglio, altrimenti giratevi col corpo e tutto il resto, portatevi una sedia girevole, classicamente girevole, perché ovunque
si butti l'occhio e così anche il terzo occhio c'è solo da godere per tutta quella beltà che lì d'attorno è fatta di cime, di vette, di guglie, di alberi, di pini, di verde, di immensità, di bramiti, di cervi, di animali, di tane, di acqua che non si vede ma che comunque sotto assolutamente esiste, resiste e sussiste. E così poi anche per quanto concerne il cielo di ieri, imbattibile, con tanti aerei che sembravano ieri non essere nell'ottica del rilascio chimico o comunque del rilascio a tutta geoingegneria clandestina. Bene, detto questo, la speranza di avere un cielo anche del 50% rispetto a quello di ieri firmerei subito. Per quanto concerne il nostro quindi arrivo, mi sembra a quota 24 anni in quel di Longarone dintorni. Andremo anche a ricordare purtroppo quello che è stato il momento di eccidio, perché tra i vari termini genocidio anche in quel contesto là lo si è utilizzato, l'avvocato di parte civile, il grande Sandro Canestrini, in una ringa di 16 ore filate, tirate, laddove il magistrato, laddove il giudice non l'ha mai interrotto, ha parlato proprio di genocidio, assolutamente, di un piccolo popolo di montagna, un genocidio, e ha ragione. Ma all'interno di quei 2000 morti circa, di quelle 2000 anime trapassate, abbiamo anche 487 bambini sotto i 15 anni. Dico questo perché quando noi faremo la terza tappa e andremo dal momento del parcheggio, faremo il discesone sino ad affiancare la maestosità architettonica e ingegneristica della diga che ha resistito a quella tremenda onda, ebbene noi avremo sicuramente questi fazzoletti colorati con impresso in ognuno di essi il nome e l'età del bambino. Sono sempre quindi lì presenti e c'è uno scorrere infinito, perché ripeto, 487 bambini sotto i 15 anni. Questo ci permette di capire quanto immensa e ampia fu assolutamente quella tragedia, ma dobbiamo anche sottolineare, questo faremo, quanti sono stati poi gli interessi che avevamo alla base di tutto quello che ha portato a quella immensa sciagura, e quindi vuol dire interessi economici, interessi politici, interessi che andavano veramente a toccare ampie parti anche delle istituzioni del nostro governo di allora, con il capofila Giovanni Leone che ne era il premier, anche se comunque in un'Italia incistata all'interno di un sistema tutto governo balneare. Sono quei governi che durano molto poco, stile nascono al mattino e muoiono quasi alla sera, cosa proprio anche di quei sei mesi, mi sembra poco più, insomma, del signor Giovanni Leone, che ne sparò di cotte e di crude ed è ancora un nemico storico in seno a quelle realtà di superstiti, di sopravvissuti o di anime assolutamente trapassate che da lassù saranno ancora lì a maledirlo, dirà qualcuno, no, lo malediscono frontalmente parlando, perché nel frattempo anche lui è sceso a migliore vita. La nostra Lucia Vastano, io lo ricordo spesso, è stata anche autrice di un ottimo, penso il miglior libro in assoluto per quanto riguarda il post Vajont, perché tutto quello che riguarda il durante e il prima, sì, lo conosciamo, dico quasi per filo e per segno, ma il dopo è assolutamente è tanto tremendo quanto quasi quello che è venuto prima. E lei ha sempre sottolineato, e me lo ha detto un'infinità di volte, che non si tratta assolutamente, quando parliamo di tragedie così ampie, non si tratta mai di incidenti o comunque di errori umani o di quell'incuria che poi veniva riportata anche all'interno della stessa legge Vajont, perché sapete che il 9 ottobre è giornata nazionale per quanto riguarda quindi tutti i disastri ambientali industriali causati dall'incuria dell'uomo. Su quella parola, su quel termine incuria si è dibattuto un'infinità, si è scavato tantissimo e il comitato da lei presieduta ha avuto la meglio, perché proprio in questi ultimi tempi la parola è stata tolta per mettere colpa. L'incuria dà quasi l'idea di una disattenzione avvenuta in quel contesto e quella disattenzione ha portato a quella tragedia. No, è colpa umana, è colpa assolutamente di tutta una serie di istituzioni, parliamo del Ministero dei Lavori Pubblici in primis, ma non solo, ma anche diciamo di grandi autorità che dovevano controllare, dovevano gestire il tutto, compreso soprattutto quell'attivismo di quei feudi idroelettrici all'interno dei quali l'Italia negli anni 50 era alquanto suddivisa. La Sade, rappresentante del Veneto, ma non solo, perché del Triveneto in primis, era una forza assoluta. Sade è un acronimo, sta per Società Adriatica di Elettricità, con base in quel di Venezia, con il Conte Volpi di Misurata. Ne accennerò tra poco appunto del Conte Volpi di Misurata. Lei dice appunto, non si tratta, caro Luca, di incidenti o di errori umani, ne manco di incuria, ma di veri e propri crimini che abbiamo commesso in maniera alquanto consapevole, perché se noi andiamo a violare le leggi, se andiamo ad accettare che la priorità assoluta sia unicamente la salvaguardia dei nostri bilanci, l'attivo e il passivo, e se tutto questo lo mettiamo quindi rispetto alla sicurezza e alla salute in un piedistallo
livello più elevato, e quindi vuol dire la vita delle persone, delle comunità e così la tutela dell'ambiente le metti in secondo ordine, può succedere tutto quello che abbiamo registrato. Quella tragedia, oltretutto, l'abbiamo detto spesso, doveva essere di monito e quindi di insegnamento, ma quell'insegnamento è servito fin là, per carità, mi direi in scala ridotta, sì, ma in scala ridotta abbiamo conosciuto assolutamente anche la tragedia di Stava, quella stessa tragedia di Stava che è stata riconosciuta e ricordata soprattutto, e bene ha fatto quel Papa Wojtyla polacco quando è arrivato esattamente all'interno del cimitero di Fortogna, da dove partirà anche la nostra prima tappa narrata, la prima tappa raccontata, e lui è entrato in quella chiesetta che è propria anche di oggi, perché lo era anche con il cimitero vecchio, prima della supersonica ristrutturazione, e su questo ci soffermeremo sicuramente nel raccontarla, e lui si è quindi inginocchiato di fronte a quell'altarino, cioè il Cristo del Vajont lì come mosaico, è un autore e quindi un artista longaronese che ha prodotto tutta quella roba là, e lì dove si è inginocchiato oggi ci sta una targa bronzea che ricorda appunto, mi sembra l'87, vado a memoria adesso, ma comunque mi sembra l'87, la presenza appunto di Wojtyla. Wojtyla proprio quel giorno ricorda quindi i caduti per quanto riguarda la tragedia del Vajont, ma soprattutto anche quella lì a fianco, tra virgolette a fianco, per quanto riguarda Stava, mi sembra il 19 luglio dell'85 se non erro, 268 vittime, molte di queste anche di firma veneta. Perché? Perché siamo a Stava. Cosa vuol dire siamo a Stava? Se siamo a Stava non siamo assolutamente con le tasche alquanto abbellite di soldi in quel di Cortina e dintorni. Si andava in questi contesti per viversi la montagna con le passeggiate, le camminate, spendendo e risparmiando di più. Però alle 12.22 di quel giorno maledetto del 19 luglio 85 avviene esattamente che cosa? Che i bacini di decantazione della miniera di Prestavel, ripeto, vado a memoria ma penso che sia tutto così, esplodono, nel senso ne sono stati costruiti due, quello superiore esplode in quello inferiore, finché a un certo punto anch'esso quindi si rompe, ed è ovvio, è un'immensità di fango sospeso nell'acqua che scende a valle per chilometri e chilometri, tutto quello che incontra rade al suolo, vuol dire masi, vuol dire alberghi, vuol dire case, vuol dire strutture, palazzi, distrutto, ponti, viene tutto distrutto, 268 morti. Se vi ricordate le immagini, perché non sono vecchissime come il Vajont, ricorderete questa lunga lingua fangosa che arriva fino al torrente lì in basso, e ovvio tanti morti, 268 morti. E dico, il Papa ha ricordato anche questa tragedia, questa successiva a quel monito che avrebbe dovuto essere proprio del sistema appunto vajonistico, del vajonistico. Detto questo, quindi non si tratta, ripeto, di incidenti, si parla piuttosto di gravi errori umani, però ovvio legati a quel termine di profitto e potere che era proprio anche degli artigli della Sade in assoluto. Oggi possiamo ancora essere nel mirino di tutto quello che riguarda questa società del rischio, perché purtroppo continuiamo ancora a sentire tutto quello che sta succedendo laddove non abbiamo quindi idea di poter fortificare il sistema della natura alleandosi con essa. Diciamo spesso la natura ci si allea, nel senso che la natura si comanda solo ubbidendole. Quando non si fa questo, natura prima o poi ti porta il conto di fronte il muso, di fronte gli occhi in assoluto. Quindi vuol dire che da allora quel monito che era assurdo agli onori di tutte le cronache, perché così mai avrebbe dovuto più succedere in scala ridotta, comunque noi abbiamo tutto un vario elenco di sangue, perché dalla torre dei piloti di Genova piuttosto che, non so, anche il ponte Morandi per moltissimi aspetti, visto la manutenzione non tenuta, poi se seguo addirittura le indicazioni di Rosario Marciano, addirittura l'hanno fatto l'hanno abbattuto addirittura quelle mine e quant'altro, cioè, là, però non ho dati ulteriori per quindi presentarvi l'abbattimento del ponte Morandi, e poi lo stesso albergo di Rigopiano, ma abbiamo anche, oppure il Viareggio, mi viene in mente Viareggio, assolutamente. Moretti fortunatamente per alcuni aspetti l'ha pagata da un punto di vista carcerario. Moretti, no? Mario Moretti, uomo forte poi anche dell'alta velocità, delle infrastrutture in Italia, per tutto quello che era successo allora, per quanto riguarda quegli oltre 30 morti nel giugno, non so se fosse il 2009, ma potrei sbagliare, e poi tantissimi feriti, ustionati in maniera anche pesantissima, ne abbiamo fatto anche delle interviste allora. So che Luca Bassanese e Stefano Florio sono assolutamente legati a quei comitati a difesa appunto di tutto quello che successe in quella maledetta notte. Anche qui responsabilità assolute, immense, per quanto riguarda quel deragliamento di quei vagoni con il gas che poi esplode, e abbiamo quel quartiere lì d'attorno che prende fuoco, una morte atroce, comprese le sofferenze di tutti i feriti, le cui diciamo ferite sono ancora oggi non visibili, ma molto di più, molto di più.
Ovvio, quando si parlava di monito, anche tutto quello che riguarda soprattutto magari la messa in sicurezza, che non continuiamo a fare in Italia in attesa dei terremoti, in attesa delle alluvioni, soprattutto il dissesto idrogeologico. Sì, in campagna elettorale ne parliamo in maniera industriale, poi a fatti pratici non mettiamo assolutamente nulla in pratica, perché questo vorrebbe dire dei costi e non finire immediatamente sotto i riflettori. Un conto è tombinare un fossato e tagliarne il nastro e finire nel giornale locale, un conto è dare il là ad una ampia opera che comunque nel tempo diciamo regali degli impegni importanti, parliamo bacini e laminazione e tutto il resto, che non si fa magari dall'oggi al domani. Ovvio, quando noi parliamo del Vajont, poi quella classe politica difese a spada tratta anche i vari elementi responsabili e colpevoli del tutto, anche se comunque la stessa Cassazione del 71 in quel di Roma, perché ricordo sempre che il processo era stato spostato da Belluno a L'Aquila per legittima suspicione. È paura che possa succedere, non dico il finimondo, ma le varie contestazioni di un popolo che è ancora ferito nel suo massimo profondo. Noi qui abbiamo realtà e poi faremo vedere poi anche il tutto attraverso le statue molto belle di Franco Fiabane, è un artista bellunese che nel giugno, era il 19 giugno 2005, inaugura queste tre statue. Queste tre statue raccolgono un po' l'essenza anche di quello che abbiamo raccontato di capitolo in capitolo. Una si lega alla figura degli emigranti. Longarone era terra di emigrazione, si partiva e si mandava a casa il Scheo, si partiva e si veniva a casa una o due volte all'anno. Ovvio che quando si è tornati dopo quell'avviso là mortale, più di qualcuno è esploso nei termini d'anima, nel senso che si è lasciato andare. Cioè tu arrivi in un contesto dove non riesci più nemmanco a dire dove era ubicata la tua casa. Tu non hai un oggetto ritrovato, non hai una fotografia sulla quale piangere, sulla quale stringere quella memoria, quel ricordo. Quel ricordo viene quindi ad essere annientato, azzerato su tutte le formule possibili. Ovvio, ti lasci andare. Qualcuno è resistito, per carità. Ti lasci andare vuol dire esattamente quello che molti hanno fatto in termini di droga, piuttosto che di alcol, piuttosto che di vino, di suicidi. Ovvio, tu arrivi, alcuni hanno perso 60 elementi familiari con i parenti d'attorno, 60, roba allucinante. Beppe Vazza ricorda sempre, e se sarà al nostro fianco riviveremo un po' anche in maniera molto toccante, vedo spesse volte anche occhi lucidi negli astanti, nei presenti, nel ricordo di come lui visse quella maledetta notte del 9 ottobre 63. Lui è autore di un bellissimo libro che io consiglio sempre, In meno di 4 minuti. La tragedia si svolge in meno di 4 minuti. Quelle 2000 anime trafitte, quei 2000 morti circa, sono 1910 per l'esattezza, qualcuno scrive 1917, ma mettiamo 1910 morti con un computo da contarsi soprattutto sul fronte veneto di 1450, vuol dire Longarone, provincia di Belluno, gli altri sul fronte Erto Casso e tutto quello che ci stava lì attorno in termini di borgata, Le Spesse, San Martino, Cristo, cioè Pineda, c'era di tutto e di più, nel senso tanti morti, molti di questi li si calpesta ogni qualvolta si passa in quel contesto. Non penso siano tutti volati sulle ali acque della Piave sino alle reti dei pescatori veneziani, alcuni sono stati recuperati proprio nelle lontananze siderali in assoluto, altri saranno sicuramente stati schiacciati, soprattutto magari per quanto riguarda gli operai o coloro che vivono nel contesto lì frontale alla diga, proprio di fronte al Monte Toc, ci stavano quindi le baracche degli operai, il bar, i magazzini, è ovvio, sono stati completamente distrutti e probabilmente anche i corpi, anche non dico se sono evaporati, non lo so fino in fondo, però è ovvio che una tale micidiale forma d'urto ti annienta, e quella prima massa d'onda che in 20 e passa secondi scende, cosa che era stata non prevista da nessuno, nemmanco il grande professore di idraulica dell'Università di Padova, Ugo Ghetti, che tu aveva sperimentato sotto consiglio della SADE tutto questo nei pressi del Mar Morto, vuol dire Vittorio Veneto, vuol dire 9 di Vittorio Veneto, e quindi aveva riprodotto in scala ridotta 1 a 200 tutto quello che poi doveva avvenire, perché avevano già anticipato che una frana sarebbe caduta. Saputo questo, ovvio, conviene materializzare anche il fronte della frana.
e quando hai un fronte così ampio la frana di disastri ne compone, però secondo i loro studi con l'acqua a 700 metri sul livello del mare non sarebbe successo nessun finimondo, tutto sarebbe stato confinato all'interno del sistema del serbatoio idrico e quindi di quel lago artificiale. Così non avvenne, così non è stato assolutamente. Lui si è difeso, ovvio, durante le fasi processuali, parlo di Ugo Ghetti, perché? Perché ha detto: io ho lavorato in base ai dati e ai numeri che la SADE mi ha passato. Ovvio, allora la SADE era di una potenza devastante, chiamata la regina dell'illegalità, ma soprattutto lo Stato nello Stato. Quando tu sei Stato nello Stato significa che praticamente gestisci anche quelli che sono i vertici, soprattutto il Ministero dei Lavori Pubblici, tanto che in 3 visite fatte in quei luoghi tu sai benissimo come intortarteli, come oliare i loro verbali e a volte addirittura metterci del tuo proprio sotto formula scritta diretta proprio quello che tu vuoi far risaltare in quei verbali. Cosa vuol dire? Vuol dire quando arriva questa commissione di collaudo, perché ovvio la diga va collaudata prima di poter iniziare il lavoro enorme che avrebbe dovuto quindi sottoporre ad essa, vuol dire esattamente questa grande banca dell'acqua. Arrivavano questi, è ovvio, quelli della SADE, ragazzi, dai, a Cortina li prelevi, li porti nei migliori locali con le donzellette al fianco, i migliori pasti sicuramente da ingurgitarsi, piuttosto che l'Hotel Europa in quel di Venezia, e quindi li distrai, li porti in quel contesto laddove tutto diventa più facile in termini del verbale. Eppure quella montagna sta brontolando, il ventre del Monte Toc, qui 1900 passametri, sono lì a dirti: io sono figlio di una paleofrana, di una vecchia frana, se vieni a giocarmi addosso con l'acqua, con gli invasi e gli svasi, porto sull'acqua e la porto giù. Io che ho questa cataclasite, che questa tipologia di roccia molto quindi infiltrante, che l'acqua si infiltra, mi arriva in un contesto dove io sono questo gigante dei piedi d'argilla e quindi tutto si mette in moto, cari signori. Ovvio, non avevano previsto una discesa così veloce, circa 90 km all'ora, di un fronte franesco di oltre 2,5 km. Ampiezza mostruosa, è lo stesso anche lo spessore della stessa frana, un blocco unico che entra in un contesto d'acqua e l'acqua da qualche parte deve mobilitarsi. 3 specie di direzioni subisce l'acqua, una di queste a un certo punto si mette nell'ottica della diga. La diga regge, perché in effetti è una diga mastodontica, attenzione, una delle più grandi dighe allora, anche oggi per quanto riguarda questa formulazione doppio arco è ancora considerata una delle grandi dighe, solo che dove noi saremo lì presenti nella terza tappa la vediamo in luce in 60 metri, ma la diga è 2,61,60, quindi 200 metri oggi sono sotterrati dal fronte della frana. È ovvio, lì dove nel frattempo a caldo ci stava un lago, si era formato un laghetto proprio nelle adiacenze della diga. E qualcuno poteva anche pensare, l'Enel pensava questo, che la diga potesse crollare. La diga non è crollata, si è rovinata un po' nella sua parte superiore, si è sbrecciata, insomma, nel suo cosiddetto coronamento lì in alto, però c'era questa paura che la diga potesse crollare. Era per questo che l'idea era quella di costruire Longarone addirittura in un altro contesto, nei pressi di Ponte delle Alpi, spostare addirittura una popolazione, la popolazione insorse, ve lo dico subito. Ovvio che 1450 morti è una percentuale elevatissima di perdite umane in quel di Longarone. Però ci fu anche un ultimo dell'anno, proprio di quindi un San Silvestro di quell'ultimo dell'anno del 63, laddove la popolazione bloccò la strada e sta di fatto che il ministero rientrò delle sue pretese, quindi piani alti del governo italiano rientrò delle pretese di poter spostare la popolazione, cosa che però hanno fatto in micro parte, intendendo dire per questo soprattutto lo spostare vuol dire quella diaspora degli Artocassani, però siamo in territorio friulano, li abbiamo spostati esattamente lì dove abbiamo oggi questo nuovo comune in Italia, il più piccolo in assoluto, 1 km² è Vaillant, e poi l'altro a Ponte nelle Alpi ed è la Nuova Erto, si chiama Nuova Erto, li abbiamo spostati. Anche questo non è un caso, lo racconteremo soprattutto in riferimento a quel silenzio che è maturato sin dagli albori della tragedia, un silenzio durato 34 anni. Questa tragedia fosse successa in un altro contesto, l'ho detto spesse volte, l'avremmo venduta, capitemi, tra un miliardo di virgolette, l'avremmo venduta in maniera totalmente diversa, perché così è avvenuto lì dove è successo, cosa in scala ridottissima rispetto al Vaillant in altre aree e superfici d'Italia. Qui avevamo quel Veneto prosperoso, sì, dopo la caduta della frana, dopo il Vaillant, il miracolo del nord-est,
voluto e dovuto grazie ai schei della legge Vaillant? Ma chi ne ha approfittato? Chi si è intascato quei miliardi e miliardi di vecchie lire che lì sono arrivate in maniera industrialissima? Che fine ha fatto quel miliardo e mezzo di soldi raccolti dalla RAI? Ancora oggi non lo sappiamo. Tutto questo ha denunciato la grande Lucia Vastano in riferimento a quel libro del post Vaillant. Il Vaillant continua, dopo lei lo intitola giustamente l'onda lunga del Vaillant, è un'onda che continua, non si è fermata a quei meno di 4 minuti. In meno di 4 minuti la tragedia conosce praticamente tutta la sua violenza. E quindi abbiamo tutti i punti interrogativi, sono alzati sul dopo, però il miracolo nord-est parte grazie a tutta sta cosa qua, a tutta sta cosa qua. Racconteremo casomai anche questo. Tornando a bomba sul nostro appuntamento, ripeto, partiremo dal fronte del cimitero per rendersi conto esattamente, se riusciamo facciamo la tappa per la prima volta all'interno, ne parlerò con le guide là all'interno e poi vedremo se riusciremo sicuramente a parlare in quel contesto là. Non la vedo semplice, però l'ho già fatto, ma un conto è portare 15-20 persone, ma un conto è portarne un po' di più, e quindi vedremo cosa ci diranno, altrimenti facciamo come sempre lì appresso ai confini, insomma, del portale d'ingresso del cimitero. Quando arrivate leggete quella stela in vetro che racchiude una bellissima frase tradotta in 12 lingue: prima il favore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria, mai l'oblio della memoria. Parlano di memoria, parlano di oblio, Leo parla di ricordo, ma la memoria e il ricordo vanno alquanto a braccetto per quanto concerne soprattutto quello che dobbiamo fare a distanza. Uno dirà siderale, sì, 63 anni sono tanti, però ci sarebbe ancora da ricevere le scuse da parte dell'Enel, assoluta padrona della diga, assoluta responsabile di quella tragedia, di quel genocidio di poveri, assolutamente sì. E poi dovremmo capire esattamente anche della mafia bellunese come si mosse allora, e dobbiamo capire soprattutto perché non è stato fatto qualcosina in più lì dove molti familiari rivendicavano lo scavare di qua e di là per trovare i propri cari, bastava un resto di ossa, qualcosina, perché si aveva sentore che lì si trovassero. Sono stati lasciati alla mercé del tempo, sono stati definiti solamente degli affaristi con le tasche piene di soldi, adesso potranno piangere in maniera migliore. Sono cose che mi ricorda sempre il nostro grande Beppe Vazza, e come dicevo poc'anzi, Beppe Vazza ci riporta soprattutto a quel momento di quel maledetto mercoledì 9 ottobre 63 alle 22:39. Lì succede il finimondo. Lui è al bar come tanti altri, perché sapete, danno una partita di Coppa Campioni, primo turno, alcuni giornali finali, monale, no, è una semplicissima partita di primo turno laddove il Real Madrid vince con un'estrema facilità contro il Rangers Glasgow, già aveva vinto in trasferta 1-0 e vince a mani larghissime, quindi vince, mi sembra, 4-5-0 anche il ritorno. È quel Real Madrid che si sta quindi costruendo alla grande con i grandi campioni che poi conosceremo indossare quella maglietta delle merengue e quindi del Real Madrid, quella casacca bianca. Bene, lui era in quei contesti di bar, non a Longarone ma in una frazione adiacente, ed è ovvio che quell'esplosione lì in alto, che porta un rumore non da poco, molti l'hanno tradotto come la vera e propria fine del mondo, me lo dicevano ancora con le lacrime che quindi si scioglievano praticamente dalla base dei loro occhi, e quindi quel rumore, parte il rumore che ricorda anche magari il nostro Mauro Corona, che lì comunque non ci stava, anche se lui passa la storia come il grande guru di Erte e quindi protagonista solamente di quel momento terrificante 9 ottobre, lui lì non ci stava, però va ben così, e quindi abbiamo dati per dire che lì non ci stava, che lui era in tutt'altro contesto, appunto in un... Vabbè, siamo a perdere, Mauro Corona siamo a perdere, altrimenti mi fa arrabbiare sto personaggio qua. E si diceva appunto, Beppe Vazza sta in quel contesto là, perché la TV in casa ce l'hanno ben pochi, c'era questo richiamo della partita che davano oltretutto in differita, e quindi vuol dire all'incirca alle ore 21:50 e qualcosa, quindi si era in prossimità della fine del primo tempo, probabilmente al 39esimo o comunque giù di lì, e quindi arriva tutto quello che è proprio di quel momento, salta la corrente, arriva questo vento sempre più intenso, arrivano queste goccioline che sanno di fango e dopodiché sanno appunto di terra pesante, e lui si trova praticamente a 150 metri da casa sua, da sua mamma, e non riesce ad arrivare a casa. La faccio breve, lui perde la mamma, mai più ritrovata, e quindi altri parenti, è una storia altamente toccante. La prefazione è quella di Marco Paolini nel suo libro, ben fatto. Se abbiamo l'occasione di averlo al fianco, perché vi dico se abbiamo l'occasione, intanto tiene 93 anni, ma una memoria straordinaria, una lucidità pazzesca, pazzesca.
Perché? Perché ovvio noi quest'anno andiamo a ridosso del momento clou del 9 ottobre, quindi di lì a 48 ore. Cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente potrebbe essere chiamato nelle scuole, nei comuni, nei municipi, nei paesi, perché questo avviene spesse volte, essendo lui uno degli ultimi superstiti. Sono passati 63 anni. Quindi tradotto vuol dire che sono sempre meno quelli che erano lì presenti in quel momento. Questo è anche un po' della mia paura, nel senso, non è che superstiti sopravvissuti messi definitivamente nel ricordo e quindi passati a miglior vita, questi punteranno espressamente vai con la centralina e vai con tutto quello che è possibile, perché nei vecchi tempi c'era anche sto Mauro Corona, purtroppo, che diceva che tutto sommato non sarebbe impossibile con i mezzi, le strumentazioni, la tecnologia di oggi riproporre addirittura la stessa realtà di diga, ovvio un po' più piccola, quella era una banca dell'acqua mostruosa, ma si potrebbe fare. La diga la rimetti in sesto, porti via tutto quello che è utile portare via, c'è questa ala angelica di grigiore striato lì posizionata tra il monte Toc e la realtà del monte Salta, e quindi è lì conficcata in maniera tale che si possa riproporre che cosa? Quello che oggi avviene sotto qui ai nostri piedi quando siamo lì, e cioè il passare del Vajont, questo torrente insomma che nasce a 1900 metri sul livello del mare in territorialità friulana e scorre per un bel po' di chilometri prima di tuffarsi in quella mena realtà flebile, sterile della Piave che ogni volta vediamo durante le fasi della seconda tappa. Lì quando saremo di fronte anche ai muraglioni che abbiamo frontalmente parlando, vuol dire i murazzi, per far capire fin dove è arrivata l'onda quella notte, e poi, ripeto, andremo nelle realtà di Casso. Adesso la faccio breve perché vedo che manca solamente un quarto d'ora, ma tornerò sul tema anche magari lunedì prossimo, anche sabato, e quindi saremo lì a ricordare soprattutto quello che abbiamo fatto immaginare nelle prime tappe. Perché? Perché ovvio parliamo di una frana immensa, parliamo di una quindi ampiezza unica, e solamente nell'ultima tappa, quando andremo nella nuova realtà di Terrazza che è fatta circa 10-15 anni fa, vedremo esattamente il rapporto fronte frana con Monte Toc e soprattutto con la diga lì appresso lì sotto, che diventa veramente minuscolissima, una realtà ultra bonsai. Faremo l'ultima camminata e là andremo a renderci conto esattamente anche della parte opposta della diga, quindi dalla parte dove scorre oggi il Vajont, che sentiremo borbottare in maniera accesa come sempre è avvenuto lì dove saremo protagonisti della seconda tappa. Lì frontalmente parlando o quasi ci stava poi anche il cantiere edile della Sade, perché la materia prima in assoluto di valenza qualitativa eccelsa, vuol dire la sabbia, vuol dire la ghiaia, veniva recuperata in quel contesto, veniva montata all'interno di alcuni carri per capirci, e questi carri poi venivano sollevati in una teleferica che si elevava di oltre 300 metri e andava nel cosiddetto, diciamo, sistema di lavorazione lassù dove ci stava appunto il cantiere, quello alto per capirci, della Sade, in prossimità della diga. E poi c'era la torre di betonaggio, e quando si cominciò a lavorare negli anni 59 alla costruzione della diga, quando si partì in maniera seriosa, la diga venne costruita in maniera molto veloce e saliva di circa, mi pare, 60 centimetri al giorno, quindi non cosa di poco conto, 60 centimetri al giorno. Ovvio, tantissimi operai, tanti veneti, ma tantissimi abruzzesi. C'è un gemellaggio tra quel fronte, nei ricordi, con gli abruzzesi, perché tanti operai arrivavano dall'Abruzzo e tanti purtroppo ne sono anche morti, quindi ne sono morti perché si lavorava in condizioni molto difficili. Ho avuto la testimonianza di Ugo di Casso, marito di Teresa, lì dove faremo l'ultima tappa, faremo questo tra virgolette campo base lì adiacente alla loro botteghetta, era una vecchia piccolissima stalla, oggi costruita in maniera di bottega e aperta per chi vuole andarci anche in questi giorni o comunque anche nei prossimi tempi, e lì faremo, lui c'erano sempre dell'assaggio, sono fra il vin brûlé, il tè caldo, piuttosto che assaggi di formaggio, perché hanno i formaggi particolari, affettati, allora le frittelle, il solito, adesso non so se quest'anno si rifaccia quindi l'assaggio delle frittelle, le prime nostre frittelle sono quelle che assaggiamo esattamente nel momento della nostra calata in quei luoghi. E lui mi diceva appunto che il papà lavorava esattamente come molti altri di quei contesti, lavorava all'interno del cantiere della Sade,
e faceva dei lavori molto particolari, perché quando tu dovevi quindi fortificare le spalle della diga, questa è una diga che gioca molto sulle spalle, tradotto vuol dire le spalle della diga, vuol dire dove innesti nei pulvini, si chiama così in maniera tecnica, è il cemento, che più è cemento è calcestruzzo. Comunque il calcestruzzo lo butti lì all'interno, ma per andare lassù a costruirti quindi l'ampiezza, lo spazio, come si vuol dire in questi casi, tu sali con queste corde in canapo e hai questa specie di seggiolino che ti porta in alto. Quando arrivi in alto tu fai dei fori nella roccia, fai un foro e poi a qualche metro di distanza ne fai un altro, ne fai poi un terzo, un quarto, un quinto, più o meno arrivi a 8-10 fori. Perché? Perché poi all'interno metti le cosiddette mine, la dinamite praticamente, e ogni dinamite è lo spaghetto insomma che esce, uno più lungo dell'altro. Tradotto, il primo buco che hai fatto tu posizioni la dinamite all'interno con la miccia che magari ha lunghezza, su invento, lunghezza 30 cm, la seconda può essere 28 cm, la terza 25 cm, la quarta 20 cm, e così a scalare fino in fondo. Perché? Perché quando io accendo la prima devo avere tempo per accendere la seconda, la terza, la quarta, la quinta, e mi diceva che, e poi si sposta in un'area protetta, si contano tutti i botti e si riprende il lavoro in un contesto più alto o più basso. Bene. Si va a vedere il risultato appunto dell'esplosione, e diceva che appunto un giorno ho sbagliato conteggio, oppure la mina è esplosa, è arrivato vicino e poi è scoppiato sta dinamite, è ferito gravemente, ha salvato la vita, ma comunque tante ferite, ha ricoverato immediatamente. Per cui dire, si chiamava la volata, insomma lo chiamavano la volata gli operai che operavano all'interno del sistema della diga. Cioè, tante cose che queste non sono riportate nei giornali, le ho raccolte appunto dalle varie testimonianze degli amici che ormai abbiamo in quei contesti, perché tante volte siamo saliti e abbiamo sviluppato tantissima amicizia. Io vi consiglio di andare in quel contesto là, oltre alla foresta, se volete veramente una pace sontuosa, è quella del silenzio che grava dalla sera in poi nel contesto di Casso. Erano 18 abitanti, ogni anno vado, c'è sempre un numero che si modifica, ma se non è 18 sono 19, 20, 21, 17, è nato il bimbo, non è nato il bimbo, pochissimi abitanti, ovvio pochissimi, anche case da acquistarsi in pietra, in quella pietra, perché ripeto è anche un luogo bellissimo, tanto che lo stesso regista Renzo Martinelli ne ha girato uno spezzone del film Vaillant, quel film che ha sicuramente portato a conoscenza del dramma tantissime persone, anche se il lavoro immenso in assoluto, il cui applauso continua da parte del sottoscritto da allora sino ad oggi, solo per questo, solo per quell'oratoria civile sul fronte del Vaillant, perché per il resto veramente io l'ho bocciato a 360 gradi, perché siamo arrivati a contatto, siamo arrivati frontalmente al personaggio, quindi, e che ben conoscete perché è autore anche di un libro e soprattutto anche di quella oratoria civile, parlo di Marco Paolini, sia molto chiaro, Marco Paolini, e, venduto al sistema, secondo il mio punto di vista, a metà basta, ma noi abbiamo dati alla mano, non è che parli a casaccio su lui, su Balasso, su Mauro Corona, parliamo perché ci siamo stati a colloquiare questi personaggi nella speranza che potessero affiancare determinate lotte sul Monte Grappa piuttosto che tanto altro. Però Marco Paolini ha fatto veramente quel grande capolavoro, attenzione, affiancato da un drammaturgo, regista, scenografo di altissima qualità a livello nazionale, ma soprattutto il tutto permesso da un grandissimo coraggioso, ancora oggi lo è, e lo è stato anche mettendoci la faccia nel momento del Covid, Carlo Freccero. Freccero, se vi ricordate, allora era il direttore di Rai 2, che permise sicuramente quella messa in onda di quello che nei programmi era passato, passava come una specie di documentario, una cosa di poco conto, e invece la gente si incollò, 2-3 milioni di persone incollate in quella oratoria civile, in quello spettacolo sul Vaillant, direttamente frontali alla diga, laddove con Mario Corona in prima linea e altri superstiti sopravvissuti che sino al 1997, da qui partiremo sicuramente nella prima tappa a raccontare questo, dal 63 al 97 sono rimasti esattamente con la loro pietà in tasca, vuol dire esattamente con il loro dolore più profondo in assoluto, perché erano paurosi nel poter pensare qualcosina in riferimento a quello che lì era successo. Marco Paolini accende in loro una luce che diventa una grande speranza e diventa per molti assolutamente quello che è stato per Beppe Vazza il libro o testimonianze di assoluta denuncia, come sono riportate che all'interno del libro di Lucia Vastano, L'onda lunga del Vaillant, che sempre vi consiglio per capire esattamente anche uno spaccato del Veneto post Vaillant, perché ripeto, la legge Vaillant 357-64 di soldi ne fa arrivare
un'infinità, un'infinità. Ma che fine hanno fatto? Chi abbiamo agevolato? La Melzanussi? Sì, tantissimo, 6 miliardi di vecchie lire. Perché? Perché hanno assolutamente raggirato quei sopravvissuti. Quando dico sopravvissuto, lo distingo dal superstite, sia molto chiaro, perché il sopravvissuto è colui che è stato trafitto da quell'onda e ne è uscito vivo. Superstite è quello che si trova in quegli ambienti durante quel momento. Quindi sono pochi oggi sopravvissuti. Michele Coletti, che abbiamo conosciuto nel passato, ancora oggi ne sta soffrendo le pene dell'inferno. Lei non sa nemmeno come ha fatto, ha perso di tutti praticamente. È stata salvata perché una specie di panino, capitemi la metafora, il suo materasso fa una specie di panino, la insacchetta all'interno e la fa quindi volare per oltre 300 metri nel mezzo dell'onda, del fango, della melma, delle pietre, dei sassi, una roba allucinante. Ha visto una manina estrarsi dal fango, l'ha salvata e... Grandissima persona, grandissimo coraggio, però lei ha ferite psicologicamente profondissime. Nessuno gli ha mai chiesto scusa, nessuno ha mai tentato anche di riequilibrare tutto quel loro dissesto, li ha lasciati veramente in disparte. Noi l'abbiamo sentita tante volte, insomma, denunciare tutto questo, è stata intervistata anche da noi, insomma, nel passato, l'abbiamo avuto diverse volte al fianco, negli ultimi anni abbiamo Beppe e tanti altri, penso sia ancora comunque lodevolmente appunto presidente del comitato sopravvissuti, ma ripeto, sono sempre de manco, purtroppo, perché l'età è quella, ovvio, anche lei era piccola. E lei ha ancora un coraggio altissimamente manifesto quando all'interno del cimitero, io conosco la zona appunto dove si trova il cippo, nome e cognome, e poi la data uguale per tutti, o quasi, diremo chi non ha la data uguale esattamente nella prima tappa dell'11 ottobre, del papà che è venuto a morire, ovvio, travolto mortalmente. Lei era molto legata e lei ogni tanto coraggiosamente porta la foto del papà prima e dopo. Perché dico coraggiosamente? Perché all'interno del nuovo mausoleo, ma che, capitemi, il nuovo monumento nazionale, perché quel cimitero è un monumento nazionale esattamente da poco più di 20 anni, e non si possono mettere le foto, dicono sono tutte vittime di una stessa tragedia, e li hanno quindi tutti omologati in quella maniera là. Può essere anche un ragionamento anche valido per alcuni aspetti, io non lo condivido, però ve lo dico, se non all'1-2%, ma forse ne manco, rispetto a come avevo visto il cimitero prima, a come l'asticella delle emozioni era elevata vedendo le facce dei bimbi, i sorrisi, mamme, papà, e soprattutto le scritte apportate all'interno del sistema delle tombe, e quindi le croci. Inizialmente le croci erano tutte in legno, poi ovvio il deteriorarsi dal punto di vista ambientale si passò a quelle in pietra, evidentemente. Però il vecchio cimitero è quello che si riporta nelle nostre memorie quotidiane, le nostre memorie dell'oggi, insomma, contemporanee. Lì è una specie di mausoleo militare, una specie di richiamo militare, però capisco, però anche questo sinceramente capisco, però ripeto, quello di prima ti dava delle botte profonde molto più cattive, nel senso che poi porto sempre anche la foto di quella tomba con la scritta particolare di quel papà che ha perso la moglie, ha perso i tre bambini, no? 7, 6 e 4 anni. Incredibile. Lui venne anche denunciato dal magistrato e lui disse: chi tocca quella tomba è un uomo morto. Purtroppo, sapete, questa sofferenza la si tramuta velocemente anche in sistema d'ammalamento. Ci si ammalava con una certa facilità. E questo perché? Perché la sofferenza, l'odio, la rabbia interna era un fuoco acceso a 1000 metri d'altezza, ma soprattutto anche per quello che era stato fatto nell'immediatezza, cioè tutti questi corpi, tutti questi cadaveri, tutti questi corpi spezzati di umani, di persone, di bambini, così anche tanti animali spappolati, potevano comportare ovvio lo sviluppo velocissimo, diciamo, di pandemie o comunque di infezioni, di problematiche sanitarie. E come Beppe Vazza mi ricorda spesso, veniva buttato di tutto di più, in termini non di calcina, ma di tutta sostanza che poi
è stata rivelata essere assolutamente cancerogena. Lui diceva, sta roba, quando gettiamo tutta questa marea di roba qua a livello industriale, quelli spruzzate in ogni dove per chilometri e chilometri, saliva sto odore che veramente ti bruciava le narici del naso, e anche per questo, secondo il mio punto di vista, molti si sono ammalati nel frattempo. Niente scorie, niente uranio, niente radiazione con la fusione fredda e le pile infrarossi, tecnologie già funzionanti, vera indipendenza, partiamo dal Veneto. Se ne parlerà la conferenza il 10 ottobre a Tiene con Fabio Castellucci. Salutiamo allora il nostro ingegnere amico Fabio Castellucci. C'è Luca, mi dispiace dire non essere di vostri per altri impegni, ho corso due volte la Consiglio Run 30 km, corsa podistica, confermo luoghi meravigliosi. Daniela Padova, bellissimi luoghi, assolutamente sì, grazie. Il leone vince se ha buoni denti e gli italiani non sono buoni denti. Non sono buoni denti, è un gioco di parole RDM. E allora informo che l'attuale governo ha istituito l'ennesima carica istituzionale per la programmazione degli interventi nei territori a rischio bradisismo sismico. Pacca sulle spalle gli sfollati, 350.000 annue allo sbortolaso di turno. Cos'era il pezzo forte della Protezione Civile SPA? Se non erro. Vabbè, ringraziamo quindi Fabio e tutti i messaggi arrivati oggi. E ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Un po' di aggiornamenti sulle nefandezze che atterrano di fronte ai nostri piedistalli di vita, o nei nostri piedistalli di vita, proprio nella loro piena quindi formula di vita. Parlo dell'ambiente, dell'ecosistema, ma di tanta altra roba. E poi faremo un nuovo capitolo. Ci sono andato molto, avete visto, per capitoli ho parlato insomma della questione del Vajonta, dove, ripeto, saremo protagonisti l'11 ottobre. Abbiamo già aperto le prenotazioni, non costa nulla, ci si trova a Castelfranco per chi vuole fare meno macchine, oppure direttamente la prima tappa al cimitero. Poi dotteremo le macchine come sempre di fiocchi rossi per non perdersi durante le tappe successive, e poi racconteremo esattamente come si svilupperà l'interezza di giornata. Ci teniamo a farlo per il semplice motivo che insomma è qualcosa che è partito con Franco allora, tanti anni fa, e ripeto, siamo arrivati alla 24esima edizione, e quindi io ringrazio sempre tutti i presenti che vengono lì ad ascoltare e a portare a casa esattamente quello che magari più di qualche video non ha completato.

0: più una manna dal cielo o una madonna col vio. Ta radio mai se muore e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dia può due stare senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

E allora, buondì Motta a tutti, e pardon, togliete il Motta, buondì a tutti, è già lunedì 28 settembre 2026, sole e caldo, tutti al mare a mostrare.

Tutti in fila alla pompa, 1,99, 2,19, ce l'abbiamo fatta. Per il prossimo mese si risparmia alla grande, grazie sistema, grazie Eni. L'IP ha deciso di far parte della partita, la Sokar, che vuol dire il tiranno Aliyev, e quindi fa molto Azerbaijan. Non contiamo più un cazzo, ma l'importante è andare avanti. Governo Pinocchio.

Benzina 2,19 euro litro, gasolio, fregate lo stesso, il popolo non importa, l'importante è che noi prima o poi ci si svegli. Comunque tranquilli, rilassati, una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata da stamattina. Una pompa ogni 5 in Veneto avrà la benzina scontata. File interminabili, ale ale.

però una B domenica, quindi doppia domenica all'insegna del ce l'abbiamo fatta, bellissima domenica anche ieri, ringrazio tutti, va bene, allietati da un cielo strepitoso. Non era mai capitato che noi si potesse vivere un cielo da una parte all'Arino Gaetano e subito lì appresso alla Celentano, il Moleggiato. Eh sì, azzurrissimo il pomeriggio, cosa cantava il tipo? Non lo so, ma comunque un meteo paesaggio da finale di mondiali vinti, però attenzione perché non ci andiamo mai in mondiali. Stasera però si ritorna nel rettangolo verde nella speranza che non finisca come con il Belgio, ma va ben così, l'importante è le minestre riscaldate insegnano tutto sommato che converrebbe puntare in maniera diversa. Intanto dai settori, quelli giovanili, dai settori, il vivaio giovanile, basta stranieri, basta remigration, va bene, no, verrebbe da bestemmiare appena detto questo, però se bestemmio alimento assolutamente anche il programma vanacciano che vuole quindi infierire economicamente in tutti quelli che bestemmiano e quindi si paga la multa salatissima. Va bene, ieri eravamo nella grande disciplina forestale, quindi nella foresta del Cansiglio, dove abbiamo assolutamente ispirato e sognato tutto quel ben di Dio. Ogni tanto vi farebbe bene per elucubrare, meditare, per un'introspezione veramente ciclopica, andare in quel contesto lì. Va bene, io devo ringraziare in primis soprattutto la grande Franca, ci ha messo a disposizione tutto il possibile e l'impossibile, dalle striscionate e tutto il resto, tutto il resto. Ci sentivamo veramente a casa nostra. Devo salutare Juan Carlos non dirà, chi? No, una guida ragazzi, una guida. Affiancava Giancarlo Ferrone, poi anche Luciano, avevamo tre guide ieri, quindi pronte, come hanno fatto a portare un centinaio di persone a camminare, poi avevamo gli altri, ma comunque noi siamo stati fermi al campo base, dovevamo strutturare poi anche le iniziative, le attività del pomeriggio con quel duo supersonicamente supersonico, i nostri eroi di giornata di ieri potevano contare con la formazione titolare per quanto riguardava tutto quello che si schiera oggi da sinistra a destra, non da destra a sinistra ma sinistra a destra, il vostro transistor per quanto concerne il grande Pietro Biasucci, che saluto, e tanto quanto la Silvia, e quindi Monaco Shaolin, e poi Danilo Leo Lazzarini, e il primo un'ora e venti, un'ora e mezza di tutto e di più. Ho visto gente molto molto quindi partecipe all'interno di quel contesto della foresta, laddove avevamo leggermentissimamente meno alberi, meno ossigeno rispetto all'anno scorso. Perché? Perché anche in quel contesto là, ieri doveva arrivare anche Toglio da Savorgnani, poi ha avuto un contrattempo familiare e non ha potuto essere dei nostri, ma comunque saluta tutti, parte questo. Sarebbe arrivato a dire esattamente come oggi ci sono anche delle artigliate da parte di alcune aziende che stanno lì a tagliare alberi anche con 90 cerchi, mi mostrava appunto la Franca, 90 cerchi vuol dire 90 anni di albero, quasi un secolo, quasi un secolo. Ovvio, la foresta è alquanto ricolma di quel ben di Dio, tanto quanto ieri il profumo, non solo quello a tutto ossigeno di quel verde di mille e più sfumature oltre alle bolle blu della canzone famosa, ma avevamo anche il profumo di dolci de spose, quindi ringrazio tutti, sono arrivati tanti dolci anche ieri, quindi thank you very much. Giancarlo ha piazzato un bel po' di libri, parlo di Giancarlo Ferron, che è tornato quindi a scarpinare dopo le operazioni. Non è che la cosa sia perfetta fino in fondo, perché quando si tratta di nervi, visto che lui ha lavorato sempre su Esopa e Montagne per decenni e decenni e decenni, i nervi tirano più del dovuto nonostante le operazioni. Comunque un grande ieri al nostro fianco e un abbraccio veramente fraterno anche al nostro grande Giancarlo, tornato, ripeto, nei sentieri nella foresta ieri a raccontare tutto di più. Poi quando ho chiesto com'è andata ai nostri, mi hanno detto vabbè dai, sono delle vere e proprie enciclopedie.